0: esclusivamente sulla punta, ma sappiamo poi in un modulo come quello ideale per Fabio Grosso l'apporto che sono in grado di dare gli esterni e l'importanza di avere comunque giocatori con numeri importanti ad occupare quelle zone di campo. Matteone e Dalvingone, levandoci anche Nzola, è rimasto solo Barak degli invendibili o mi sono perso qualcosa?
1: Sì. No, Barak ieri sera si è sbloccato e quindi mi sembra sempre l'apo.
0: Poi l'abbiamo detto, Sutil al Watford, dopo la pista
1: Nzola.
0: Avellino che era sfumata e
1: no, li ha piazzati tutti e tre, Sutil, Barak e Nzola. E Barak all'Apoel, notizia di ieri sera, l'Apoel quella di Nicosia, ecco, quindi a Cipro è andata.
0: Colgo comunque l'occasione per farvi complimenti, ragazzi, siete sempre una garanzia, noi ovviamente vi ringraziamo. Arriva un messaggio per Tolo, è un video, ovviamente non lo possiamo aprire, però
1: era
0: recapitato.
1: È la vostra soddisfazione, certo.
0: Mi sembra ci sia un grosso problema a centrocampo, saluti da Stefano 64.
1: E ad ora, posto che io poi magari ce lo spiegherà a Grosso, ma non si può immaginare Fagioli, tanto adattabile mi sembra il meglio che sa per fare il regista, no?
0: Sì.
1: E poi Ulai e Attà di partenza. E poi abbiamo Ndur, Brescianini, basta? Un po' corti? Ne sono dimenticato qualcuno? Ndur, Brescianini, Ulai, Attà, Fagioli.
0: No, perché Mandragora
1: cioè, è andato Fabian si è dato via, quindi un Torreira, un Torsved, sì, non guastava. Forse un filo Cortini a centrocampo? Non lo so, se mi sono dimenticato qualche centrocampista ditemelo.
0: Guarda, ci scrive anche Remo da Mantova, mi preoccupano un po' il centrocampo e la difesa, per l'attacco sono fiducioso dopo l'acquisto di oggi. Ciao Chiara, bentornata, bentornato anche a te Remo, probabilmente non ci siamo incrociati perché io sono stata qui tutta l'estate, gli ascoltatori non ne possono più. Abbiamo 5 centrocampisti di cui 3 mediocri, questa stagione è già finita, ce lo scrive Davide che sicuramente non è tra i più entusiasti dopo il gong di questa sessione estiva di calciomercato. Marco ci scrive che è 8 gol in 26 partite, Pellegrino 9 in 37, ma uno è un fallimento, come uomo sì, l'altro è un fenomeno, i numeri contano, poi meglio di piccoli ovviamente chiunque. Ci chiede anche Duccio, ci scrive questa squadra non va vista per l'immediato ma per un futuro, c'è veramente del talento, io sono curioso di vedere cosa sarà tra qualche mese, e quindi anche lui sposa la chiave di lettura che abbiamo girato in diretta a Pietro Lazzarini, fornita da un ascoltatore che dice: se ascoltate le parole di Paratici vi rendete conto che è solo la prima di tante sessioni che daranno forma al progetto che poi ha in mente per la Fiorentina. Poi quando Stefano Carlesi vuole tornare a Milano abbiamo Nicco Santi con un ospite che ci sta aspettando. Complimenti a tutte le persone che rendono possibile stare in vostra compagnia dalle 7 alle 21, anche alla parte tecnica fondamentale oltre che preziosa, grande lavoro, bravissimi e bravissime. Io quindi ringrazio Babbo Viola che si ricorda anche di tutti i registi. Ci arrivano un po' di foto, ovviamente i meme in tempo di calciomercato si sbizzarrì. Io finalmente non rimango deluso dall'ultimo giorno di mercato, mi spiace che dopo 2 partite si pensi che Pellegrino sia un paracarro, ma a Firenze siamo così, complimenti per quello che fate, siete diventati la mia radio preferita per la Fiorentina, grazie Riccardo. Ovviamente ringraziamo te Riccardo per la fiducia e devo dire che nelle ultime ore si stava in un certo senso prospettando l'idea che potessimo vivere un ultimo giorno di mercato un po' sulla falsariga di quelli precedenti, senza voler necessariamente minare l'entusiasmo che si è creato in estate, ma aggiungendosi, come detto, alle 2 prestazioni altamente deludenti. Io credo che Gonçalves in tal senso abbia comunque aiutato, anche se c'è chi ci dice: attenzione, vi campiono, vi registro e poi a dicembre ne parliamo.
1: Magari si sbaglia. Io intanto voglio dire, ci seguite, lo sapete, lo abbiamo detto. Io sono rimasto anche lì un po' deluso dal dopo Ken, Zirze, non Zirze, poi Beto, poi Gnonto. Però devo anche dire, per chi mi ha sentito, e ieri l'ho detto, io una porticina al piano B, alla sorpresa ai Paratici, la devo tenere aperta per forza. E c'è stato una sorta di mantenimento della promessa, perché Gonçalves sulla carta È un esterno che segna e va in doppia cifra da qualche anno. Qualcuno ci diceva insieme a Gyökeres ha riportato uno scudetto storico a Lisbona, a Sponda Sporting, quindi sul fil di lana secondo me si è ripreso per
0: e
1: le
0: tante volte
1: d'attacco.
0: Proprio in merito alle tempistiche abbiamo detto che certi giocatori possono anche giustificare un'attesa che sembra infinita e che sembra poi non portare quello che effettivamente serve. Io sono curiosa di capire se in tal senso riuscirà a farsi perdonare con la scelta di un giocatore con queste caratteristiche e questi numeri nei confronti di chi poi si interroga se abbiamo perso tempo in campionato attendendo le ultime ore per chiuderla. C'è il pollice di Stefano Carlesi, quindi mi sa che possiamo tornare.
1: Ultima cosa al volo.
0: A Milano.
1: Non vorrei sbagliare, ma non è che si partì benissimo con Palladino, e se vi ricordate lo disse lo stesso Pradè, abbiamo sottovalutato le prime gare, per quello avevamo rimandato gli acquisti a fine mercato, cosa fu il pareggio con Parma, il pareggio
0: a centrocampo
1: Monza.
0: Arrivò tutto nelle ultime ore di
1: esatto.
0: mercato.
1: Esatto, e quell'anno siamo arrivati uguali sesti. Dice sì, ma se quelle due partite le giocavi meglio, tre a quei tempi, andavi addirittura in Europa League. È vero, però se ci sarà le ruote sarà un carretto. Cioè, nel senso, è vero, sì. Però si possono anche sacrificare sei punti. Se la squadra è buona, la stagione non è rovinata, ecco.
0: Voto 9, considerando che non facciamo le coppe ed è difficile essere attrattivi, questo è il messaggio di Fabio. Possiamo andare a Milano da Niccolò
2: Bene.
0: Santi che ha un ospite.
3: Ci siamo, noi ci siamo.
0: E noi ti vediamo e ti sentiamo, Niccolò, ciao.
1: Subito
3: Eccoci.
1: Una curiosità, Niccolò.
3: Ciao, ben ritrovati.
1: Subito una curiosità, salutando anche il grande Francesco Verre che vedo insieme sì. a te, che è un altro che so ama, adora tutto l'ambiente e l'atmosfera del mercato. E quindi tra poco lo voglio sentire.
3: Decisamente.
1: Aggiornatemi sul Zola, Niccolò, perché vedo contratto depositato, ma sul sito della Lega scrivono definitivo.
3: Questa è una bella domanda, devo capirlo anche io sinceramente.
1: Okay.
3: Intanto sappiamo che è ufficiale e che è depositato, visto che sembrava che non si sapesse bene se era stato o meno depositato il contratto, alla fine sì, quindi l'annuncio c'è stato, il giocatore è del Cagliari, però sì, cercherò di capirlo anche in diretta. Intanto comunque abbiamo con noi Francesco Verre, addetto ai lavori, e quindi intanto che ti chiedo che giornata è stata in generale, no, per il calciomercato della Serie A, e poi arriviamo alla Fiorentina.
4: Intanto buonasera a tutti. È stata una giornata come le ultime giornate di calciomercato, nel senso febbrile fino a un certo punto, poi dal pomeriggio in poi insomma un pochino più di calma, no? Perché comunque diciamo i colpi migliori già verso le 4 più o meno erano stati fatti tra ieri e stamattina. Un mercato nella totalità della Serie A secondo me discreto, ci sono stati dei colpi secondo me interessanti, molte scommesse, però insomma se faccio il confronto con i mercati degli ultimi anni, sia per la Fiorentina sia per tanti altri club, secondo me forse un pochino l'asticella hanno provato ad alzarla, però chiaramente poi parlerà il campo, sono le solite frasi fatte delle 8 di sera della chiusura del calciomercato, però questo è.
3: E senti, secondo te c'è una regina del mercato? Qual è la regina e perché proprio la Fiorentina?
4: Beh, allora, diciamo, la Fiorentina si è mossa benissimo all'inizio, poi c'è stata una lieve flessione, secondo me, dovuta anche al discorso Ken, che ha un pochino, non complicato i piani, perché che Ken partisse, diciamo, lo sapevamo più o meno tutti, forse le tempistiche sono andate un po' più lunghe del previsto, e quindi lì ci si è un attimino incartati, secondo me, sul sostituto, poi si è deciso di andare su Beto. Oggi con Gonçalves, diciamo, è stata la ciliegina finale. Si tratta di un giocatore molto forte, di un esterno molto prolifico, che è una cosa che in Serie A, diciamo, non è così normale. Comunque avere degli esterni da 10-12 gol, poi chiaramente in Portogallo, in Italia c'è da vederlo, e c'è da vedere anche la sua tenuta fisica e mentale, che comunque sono stati un pochino i limiti di una carriera che sembrava dover essere di tutt'altro livello, però comunque parliamo di un giocatore veramente molto molto forte, ecco, che è abbinato a Mastantuono fa nella Fiorentina una tre quarti veramente di altissimo livello.
3: E posto che appunto dicevamo non è che ci si aspettasse magari da Paratici, di questo direttore sportivo in particolare, un mercato con un finale così concitato, però in effetti ci sono stati anche dei colpi subito forti con cui ha deciso di anticipare il resto della concorrenza. Uno su tutti è Ulayi, però c'è anche Attà, insomma, due calciatori che senz'altro alzano il livello della Fiorentina. Ti chiedo un parere su queste due operazioni comunque onerose.
4: Due operazioni secondo me di altissimo livello, di altissimo profilo, sono due calciatori forti. Attà è un giocatore che secondo me ha fatto vedere ancora, secondo me, la metà del suo potenziale, perché questo è un giocatore che se entra nella mentalità giusta e anche nella secondo me sistemazione tattica giusta, perché lui è un giocatore che tende ancora a venire troppo basso a prendere palla, quando comunque in realtà ha ancora pochi gol secondo me nelle gambe per quelle che sono le sue caratteristiche. Un giocatore che se esplode realmente per quelle che sono le sue potenzialità, questo è un giocatore a top club europeo assoluto, senza dubbio. Ulayi, gran giocatore, veramente parliamo di un talento duttile, un talento che comunque è un giocatore un 2006, però molto molto maturo, lo vedi in campo comunque sicuro, personalità che non è una roba normale per un ragazzo, i suoi coetanei in Italia sono appena usciti dalla primavera, lui ha fatto un mondiale e arriva comunque alla Fiorentina da protagonista, scalzando peraltro un altro giocatore molto importante che è Fagioli. Ora le gerarchie chiaramente sono in divenire, però per quella che è l'indirizzo comunque delle prime gare, insomma, si va verso questa soluzione qui. Quindi secondo me questi sono due colpi che alzano tantissimo il livello del centrocampo della Fiorentina. Chiaramente c'è tutta una questione di integrazione e di equilibri e di meccanismi che vanno oliati e rodati, quello certo. Chiaramente spetta all'allenatore, ovvio.
3: Lascio Francesco Verre nelle mani dello studio alle domande di Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Guarda Francesco, riparto proprio dal centrocampo. Fagioli, Ulayi, Attà, Dur, Brescianini, siamo un po' corti?
4: Io un altro centrocampista me lo sarei aspettato in chiusura, e secondo me è andato un po' a vuoto il colpo Torsved, che comunque era secondo me, per quelle che sono le mie idee, il colpo perfetto, no? Il delitto perfetto, fedelissimo dell'allenatore, giocatore in scadenza, giocatore che anche tatticamente si andava a inserire perfettamente nel centrocampo della Fiorentina, perché mancano un pochino quelle caratteristiche lì. Diciamo, la Fiorentina ha una sola competizione, sono in 5 per 3 posti, fino a gennaio si può anche stare così, diciamo. E poi chiaramente magari c'è qualche svincolato
0: che
4: può arrivare nei prossimi giorni. Sì, si sentiva parlare anche di Brozovic prima, insomma, sono giocatori importanti che vanno a riempire la casella del regista, però mi chiedo, Ulayi, Fagioli, un altro regista, insomma, iniziano ad essere troppi forse. C'è un po' di ingorgo nel centro dei tre, però insomma, sicuramente, ecco, fino a gennaio, se anche si dovesse rimanere in 5 per 3 posti, secondo me va bene, tutto sommato non è male.
3: Che poi vanno anche fatti giocare, nel senso, Grosso adesso ha una buona squadra a disposizione, probabilmente il livello si è alzato rispetto all'anno scorso, però ecco, è molto diversa e che è cambiata anche in corso d'opera quest'estate. Banalmente il colpo Mastantuono non era previsto, è stata un'opportunità, non una necessità, però è arrivato un trequartista e non un esterno. Quindi ti domando, in ultima analisi, cioè, diciamo, cosa pensi di Fabio Grosso, che è stato anche un po' criticato ultimamente?
4: Allora, io sono convinto che Fabio Grosso sia un buonissimo allenatore, si ritrova a dover praticamente creare da zero un'alchimia di una squadra che è stata praticamente rifatta. Cioè, prima parlavo con Pietro Lazzarini del fatto che nelle prossime giornate la Fiorentina può schierare 10 undicesimi di nuovi acquisti. Insomma, non è semplice per un allenatore far entrare nella testa dei calciatori le sue idee in 2 mesi. È normale che le prime 2 uscite non siano state positive, ci sono stati probabilmente anche degli errori da parte sua, non lo neghiamo, però insomma, una squadra completamente rinnovata con calciatori di ottimo livello, Qualcuno più, qualcuno meno, poi è normale, non si può pretendere che, che arrivino 10-12 calciatori tutti di altissimo livello. Però ecco, diamogli il tempo di capire di... Ora la squadra è stata completata oggi, da domani lui metterà mano alla squadra e capirà quelli che sono gli automatismi da oliare e da creare. Però secondo me la squadra è buona, lui ha delle buone idee e lasciamolo lavorare. Sicuramente non si può giudicare un allenatore nuovo dopo che ci sono stati 10-12 acquisti dopo due mesi, cioè non voglio dire che è una follia, ma quasi.
3: La Fiorentina è stata indubbiamente un cantiere aperto. Non so se avete altre domande per Francesco, se no lo liberiamo, che è stata una giornata lunga.
0: Una curiosità, ti rubo solo un minuto Francesco, perché prendo spunto da un messaggio di Paolo da Roma che, ipotizzando Thiago Motta al posto di Grosso in panchina, parla già di Champions. Io non ti chiedo un obiettivo, perché tutte le riflessioni che hai fatto sui tempi d'adattamento e anche la capacità di Grosso di mettere insieme i giusti tasselli per far rendere al meglio la Fiorentina rendono le previsioni un azzardo, ma ti chiedo, a te che poi hai una visione a 360 gradi sul mercato, la Fiorentina quanto è riuscita a diminuire il gap che la separava da quelle 7 ipotetiche squadre su cui deve fare la corsa?
4: Sulla carta ci è riuscita, secondo me. Cioè, sulla carta la Fiorentina è una squadra forte, parliamoci chiaro, non ci prendiamo in giro. È vero, è partito Ken, però comunque a mio avviso Pellegrino è un ottimo giocatore che va servito in un determinato modo. Devi fare un gioco leggermente diverso rispetto a quello che facevi con Ken, però secondo me, ecco, in mano a Grosso è stata messa un'ottima squadra. Il gap a mio avviso è stato, diciamo, colmato. Poi ripeto,
3: meno avvicinato.
4: Ci siamo, sì, sicuramente ci si è avvicinati. Poi parlare di obiettivi oggi,
3: no.
4: È chiaro che la Fiorentina deve sempre provare ad entrare in Europa, questo è chiaro, e secondo me la rosa messa a disposizione dell'allenatore è una rosa che può competere per quelle posizioni lì. Poi chiaramente il campo è il giudice supremo, questo sembra una frase fatta, ma alle 8:30 dell'ultimo giorno di calcio
3: non ci viene niente di meglio da dire.
4: Non c'è altro da dire, ecco.
2: Va bene, sì, no, voglio fare una domanda difficile a Francesco. Corriamo il rischio di rimpiangere più Ken a Como, Good a Lazio?
4: Questo è molto difficile, sai.
2: Lo so.
4: Ah, Ken a Como c'ha una bella concorrenza. Ken a Como ha una bella concorrenza, perché Duvicas è un giocatore importante che sta facendo benissimo. Insomma, considerando la doppia competizione importante, avrà il suo spazio, ma non è così scontato. Gudmundsson, allora, io su Gudmundsson alla Lazio il dubbio nel modulo, perché io continuo a pensare che lui non sia un esterno da 4-3-3, che sia una seconda punta, comunque un giocatore che deve giocare vicino, più vicino alla porta. E sono due giocatori ovviamente forti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista generale. Poi chiaramente tutto fa l'impatto, tutto fa l'ambientamento, eccetera eccetera. E io fino a 10 giorni fa pensavo che la Lazio, insomma, no, avrebbe fatto una stagione di lacrime e sangue. In realtà c'ha 6 punti, ha fatto un mercato a mio avviso molto più che buono, e secondo me Gudmundsson si può inserire bene nei meccanismi di Gattuso. Chiaramente, poi ripeto, a mio avviso non è un'ala da 4-3-3, però comunque un giocatore che, se sta bene mentalmente eccetera eccetera, può far bene. E secondo me è stato sostituito meglio Gudmundsson di Ken, ecco, dico così. Quindi forse alla fine di tutto un giocatore come Ken, che ti risolve la partita da solo con un tiro da fuori eccetera eccetera, oggi non ce l'hai, almeno tra i centravanti, e forse andando a trovare il pelo nell'uovo potrebbe essere lui quello un po' più rimpianto, però è troppo presto per dirlo, ecco.
2: Grande Francesco, grazie, ti lasciamo libero di andare a sacrificare qualche personaggio di questo carrozzone che si va chiudendo.
4: Quanto mi conosci, Tolo,
2: ma quanto ti capisco, peraltro, avendolo anche frequentato.
4: Quanto mi capisci, soprattutto.
2: Fino a qualche anno fa anch'io avevo delle smanie omicide ogni tanto. Quindi
4: lo so bene, lo so bene. È un gran carrozzone, lo sappiamo.
2: Grazie, Checco.
4: Un abbraccio a voi, ragazzi. A presto, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grazie, Niccolò Santi. Lo facciamo rifiatare. Poi, ovviamente, il gran finale sarà con lui e con Pietro.
1: Pietrone e avanti con gli sms.
0: Emanuele da Ceccano, ragionando con calma, Parati ci ha fatto un ottimo lavoro con un disavanzo di 30 milioni di euro. C'è il pezzo, è già pronto sul sito, direttore.
1: Sì, nel frattempo, guarda, vedo da Sky Sport sui social il contratto di Inzola a Cagliari è stato depositato a 1:18 dalla fine della sessione. È stata ufficialmente l'ultima

0: Moretti, Cinquino, Brescianini e Fabian, perché alcuni li hanno inseriti, i riscatti di Brescianini e Fabian, siamo sui appunto 25 milioni. A me spiegavano che rientrano in precedenti iscrizioni a bilancio e insomma l'abbiamo riferito, poi ha fatto un lavoro mastodontico come sempre Jacopo Arlotti, che ha seguito il tutto lui, però noi abbiamo cercato di riportare, come dire, il punto di vista della Fiorentina, che fa intendere, come vi dicevo, e sugli acquisti si segna l'esborso immediato e si rimanda poi quelli che saranno obblighi vari eventuali, e sulle cessioni invece si può andare a iscrivere la cifra integrale, incluso l'obbligo di scatto.
1: Buoni giocatori, e se esplodono Mastantuono, la Iatta, Gonsalves o qualcun altro, ce la giochiamo per un posto in Europa. Mi spiace per Mandragora, che ha dato sempre tutto in campo. Speriamo in un centrocampista svincolato o dall'estero, forza Viola. Appunto, questo era il messaggio di Emanuele da Ceccano. Ci scrive anche Sandro Viola: abbiamo perso i due principali rigoristi, Gudmundsson e Mandragora. Chi sarà il prossimo? Credo che ci chieda chi sarà il prossimo rigorista, non rigorista ceduto.
0: Ah, credevo sacrificato.
1: Anch'io, ma credo che si interroghi Sandro anche sui nuovi rigoristi.
0: Ma sulle punizioni ho visto che non c'è ombra di dubbio, cioè Mastantuono prende palla e nessuno gli dice nulla, e lui la prende anche con una certa personalità, quindi magari sui rigori ancora Mastantuono. Poi boh,
1: l'importante è che la lista si faccia, perché io li tira chi se la sente, non lo voglio più sentire. Luca ci scrive: shopping compulsivo di Paratici, secondo me il limite più grande è l'allenatore. Tolo, quando daresti una deadline per vedere un gioco valido dato alla squadra?
0: La sosta.
1: Non la prima, quella che c'è tra tre giornate?
0: Ora, gioco è un parolone, però un po' un'impronta, un po' un qualcosa entro le prossime quattro partite, che sono Torino, Pisa di Coppa Italia, anzi Torino, Venezia, Pisa di Coppa Italia e Napoli. Un marchio un pochino più evidente lo vorrei vedere. Non sto dicendo che se non si vincono tutte e quattro va esonerato, però una mano un po' più decisa su sto gruppo la vorrei vedere entro le prossime quattro.
1: Nico ci scrive: rischiamo di rimpiangere più di tutti Mandragora a Torino. Tu chiedevi appunto Gudmundsson alla Lazio, che è nel Como.
0: Zola a Cagliari a titolo definitivo ma gratuito, contratto di un anno con opzione, cioè le abbiamo regalato, sbolognato.
1: E questo la dice lunga anche sugli ultimi anni complessi di Mbala Nzola. Hai paura di rimpiangere Mandragora a Torino, come scrive Nico?
0: Non lo so, so che loro avevano sicuramente in testa di sostituirlo, forse nel momento in cui vedi che le cose sono molto in difficoltà in salita, sia per Torsved che per Torreira, e forse puoi rimandare il tutto. Mandragora intanto me lo tengo, ma più che altro perché, ripeto, nessuno mi ha corretto, quindi evidentemente sono cinque e numericamente ti manca un cambio per i tre titolari, e tra le alternative io tengo fuori Indur e Brescianini. Se avevi Mandragora forse era anche il più forte delle alternative.
1: Sono assolutamente d'accordo. La domanda di Sandro sui rigoristi ha scatenato tutta una serie di ascoltatori che al 348-7513-933 ci scrivono: il portoghese è un grande rigorista, questo ce lo scrive Mario, ma ce lo scrive anche Francesco. Gonsalves è un rigorista, anche Stefano Cioccolataio è un rigorista top, ma tanto quest'anno a noi rigori non li danno, ha già deciso che quindi non ci sarà da preoccuparci.
0: Bisogna essere obiettivi. Quei Frosinone ci hanno voluto non bene di più, quindi due giornate di campionato, una nella quale non hanno dato secondo me un rigore evidente, bastava rivederlo al Frosinone. Jimenez era dal rosso e Good è al limite. No, ricordiamocelo.
1: Manca un centrocampista di contenimento. A metà ottobre verrà Thiago Motta. Claudio è sicuro di questo. Poi Simone da Scandice: è già stato detto che sabato è una partita trappola, e meno male che Claudio, in merito alla possibilità di rimpiangere Mandragora, ci scrive: tanto ci purga domenica Rollo, meno male si gioca sabato. Ah, cioè, quindi io escludo la possibilità che domenica
0: invece
1: possa segnare.
0: Però sabato,
1: vabbè, lui ha scritto domenica, io faccio
0: DNA
1: fede
0: Viola, no, che l'ex ti purga subito.
1: Gosens e Mandragora avevano gol nei piedi, non so se dal punto di vista realizzativo li abbiamo sostituiti. Questo è il messaggio di
0: Io
1: Alessio.
0: Che altro lo dico da esterno.

0: uno, quindi non vivendo lo spogliatoio, però mi sembravano anche due che nello spogliatoio una certa, no, personalità, modo d'essere. Forse su Gosens c'erano parecchie perplessità fisiche di tenuta, però ecco, di tutta la rivoluzione, dal mio modesto avviso, probabilmente erano i due che potevi tenere.
1: Rispondo a Duccio che ci chiede: ma Torreira alla fine l'abbiamo preso? No, perché nel pomeriggio l'allenatore del Galatasaray aveva chiuso alla possibile cessione di Lucas Torreira. Per come era iniziato il calciomercato mi sarei aspettato qualcosina di meglio, riconosco che aveva da vendere quasi tre squadre e non era comunque facile. Questo ce lo scrive Simone 099. Alberto, ora abbiamo sei attaccanti di livello, ma c'è qualche genio che mi spieghi come questi giocatori ci evitano di prendere sette gol in due partite? E quindi a suo avviso la difesa non è stata adeguatamente rinforzata. Gavinano ci chiede: ma si torna a giocare con un 4-3-3? E quindi abbiamo detto, ora vediamo.
0: Ora ha tre esterni a disposizione, poi la può mettere come vuole e può anche immaginare un solo esterno puro come Gonsalves e tenere Mastantuono di là, che tende a centrarsi molto. Però ora può davvero puntare quantomeno su un esterno interprete di ruolo e non dover adattare a Tah, Gudmundsson o Mastantuono. Poi io Mastantuono gli dico fai che ti pare, però ripeto, magari appunto a sinistra o Gonsalves, e quindi un po' di possibilità di allargare il gioco con l'esterno ce l'ha.
1: Prendo il respiro perché il messaggio di Fabrizio da Montesperto gli è lunghissimo. Dai dai che iniziamo sabato il campionato, poi pettiniamo i pisani e poi il Napoli. Positivi, abbiamo una squadra giovane, non si nasce e si vola nella vita. Vamos. Troppo pessimismo, troppe critiche verso Paratici. Positività ragazzi, ora vi sento ringalluzziti. Ho sentito la dichiarazione di Ken per salutarci, io dico almeno ha avuto il garbo di farlo. Poi se glielo hanno scritto, ma l'ha fatto, non cerchiamo sempre il marcio dove non c'è. Poi ignorare le persone è la migliore cosa, i giocatori passano, la Fiorentina resta. Sostanzialmente vuole mandare anche un saluto al suo grande amico India Violato. Io ho dovuto sintetizzare un po' perché era davvero lunghissimo, ma spero di averti accontentata Fabrizio. Aldo, peccato che alla fine non sia arrivato un mastino a centrocampo. Poi Aldo dalla Palma mi scrive che io e Luciana siamo coloro che fanno fluttuare questa radio, se no sembrerebbe Ryanair, quindi lo ringraziamo. Ovviamente ho letto ad alta voce in modo tale che anche Luciana potesse prendersi il suo. Sì, molto. Io non vedo l'ora di.
0: No, ma bisogna stare.
1: Però sì, è vero.
0: A me piace.
1: Cioè, oggettivamente ci abbiamo messo del nostro per cercarcela, con le prime due partite
0: e
1: di questa
0: poi,
1: stagione.
0: Quando presero in giro altri, insomma,
1: quello.
0: Ti apprezzai. Quindi se ci pigliano in giro ci sta. E poi ragazzi, con il Frosinone è il minimo che ti prendano in giro. Per come so fatto io, lasciate perdere che domenica mattina gli organizzavo. Sai come faceva Conte nella chat di gruppo? Cioè, allora domattina allenamento ci si trova alle 7:15, sai quando glielo diceva? Alle 23. Questo me l'hanno raccontato il metodo Antonio Conte. Va bene. Parte mi appare un Pepito Rossi così su Sky Sport, un po' mistona, ma
1: in
0: noi
1: in attesa della partita di domani sera.
0: I fenomeni veri ce li abbiamo a Milano, Lazzarini, Santi, grandi protagonisti di queste due giorni di mercato, ormai diventata abitudine preziosa per tutti i nostri ascoltatori. Cari miei, questo è il momento migliore, vero? Della due giorni, è tutto finito.
2: Perché è finita.
0: Quindi, ora state già fissando cene, controcene, tavoli all'Hollywood. Qualcuno dice stasera fate serata con Ken, peraltro.
2: Io Ken lo lascio volentieri sul lago di Como, ho visto che è andato con il motoscafo e lo salutiamo con una vigorosa stretta di mano e altro che non posso raccontare. Quindi detto questo,
3: ma posso dire una cosa seria, poi continuiamo con Nzola al Cagliari, titolo definitivo gratuito, praticamente la Fiorentina gliel'ha regalato, un anno di contratto più opzione per il secondo, quindi per liberarsi dell'ingaggio di Nzola la Fiorentina ha regalato letteralmente Nzola al Cagliari.
2: Grazie Nzola, non è stato un piacere.
3: No, vabbè. Comunque insomma c'è il lieto fine per la Fiorentina, che sennò aveva tre centravanti.
2: Il lieto fine anche per Nzola.
3: Sì, perché di certo non avrebbe giocato, probabilmente avrebbe fatto parecchia panchina se non tribuna.
2: Ma no, avrebbe fatto tribuna, non è mai stato nemmeno, non sarebbe stato nemmeno inserito in lista, quindi è giusto che alla fine che siano andati via lui, Barak, Sottil, era una missione che doveva compiere la Fiorentina, l'ha compiuta prima della fine del mercato. Il deposito del contratto di Nzola è arrivato a un minuto e mezzo circa dalla chiusura del mercato, quindi c'è stato anche il finale thrilling, ce l'hanno fatta, quindi evviva anche le uscite. Stasera noi saremo sobriamente seduti intorno a un tavolo molto sobrio, anche perché c'è grande voglia di andare a letto, anche se insomma le comodità si risiedono in altri posti, quindi evviva così, siamo prontissimi per chiudere, non c'è stata l'occasione per dare una bottigliata in testa a nessuno, peccato, ci riproveremo.
3: Anche se c'è venuta
2: gennaio.
3: Voglia a un certo punto, insomma, però non è successo, dai.
2: No, tra l'altro è anche in zona.
0: Sì. Pietro, che dici? Giudizio generale sul mercato, poi sento anche Niccolò,
3: anche a me è successo oggi
0: che si parlano tra loro,
1: credo sa abbiano problemi
0: con
1: il telefono. Possiamo nel frattempo leggere, vai, alcuni dei 260 messaggi, direttore, che sono arrivati, vai, nell'ultima, vai, ora e mezza. Ci scrive: tocca rimpiangere a Matucci, non fate leggere a Dimitri, questo ce lo scrive Matteo. E poi mercato da 9, il messaggio di Alessandro da Ponsacco: i motivi sono diversi, aver fatto fuori tanti giocatori dello scempio dello scorso anno, l'arrivo di giocatori di talento ma anche giovani, essere riusciti a piazzare tanti giocatori in uscita che erano ormai una zavorra. Zero incontristi a centrocampo e solo due cambi, questa è una follia, ce lo scrive Simo Bex, ma c'è il pollice di Stefano Carlesi, quindi torniamo,
0: vai,
1: a Milano.
0: No, volevo un giudizio da tutte e due, perché insomma ci avete dato la cronaca, ma vogliamo sentire anche la vostra sul mercato.
3: Ti lascio la parola.
2: Ma tanto sicuramente, come sapete, i voti non li do, quindi non vi aspettate che li dia quest'anno. Posso solamente dire che Bonan voleva entrare in video e non lo faremo entrare.
3: Puoi farlo.
2: Oltre a questo, allora, secondo me, come hanno detto tanti, fino a metà mercato, e stiamo parlando del mercato in entrata, è stato un mercato entusiasmante. Poi c'è stato un lungo momento di studio sul mercato in attesa che si sbloccassero anche a livello di prezzi alcune situazioni che evidentemente la Fiorentina teneva sotto controllo, fallite, perché penso a Poku, penso a Zirze, situazioni che probabilmente la Fiorentina stava studiando da un po', ma che poi non è riuscita a capitalizzare, quindi ha dovuto ripiegare sui piani B, addirittura forse anche i piani C, addirittura i piani X e Y, nel senso che secondo me Pedro Gonçalves arriva perché la Fiorentina all'ultimo minuto aveva bisogno di trovare una soluzione di alto livello, è stata fatta una chiamata all'amico Jorge Mendes, ovviamente agente del giocatore, che è molto amico di Paratici, e la situazione si è risolta con questo acquisto di buon livello, per non dire ottimo, che la Fiorentina accoglie molto volentieri dopo la cessione di Ken e dopo l'arrivo di tre ragazzi che hanno incontrato, diciamo, nel loro arrivo anche i mugugni di una parte della tifoseria, ovviamente parlo di Gie, di Gnonto e di Peto. Quindi quello che penso io è che sia un mercato complessivamente funzionale a ciò che serviva a grosso, soprattutto questo finale. Il problema è: A, ti manca un centrocampista,
3: devo dirlo, sì.
2: B, i tempi sono stati probabilmente eccessivamente lunghi, e C, io capisco l'esultanza di una parte dei tifosi che dicono: ah, rispetto all'anno scorso sono rimasti solo un pugno di giocatori. Benissimo, adesso però la Fiorentina ha 13 giocatori nuovi, se non sbaglio, quindi una squadra intera nuova praticamente, non so quanto tempo abbia per metterla insieme in modo coerente, e il tempo che si perde con le sconfitte che ci sono state, quindi 6 punti che la Fiorentina ha perso per strada, sono già un sintomo di un qualcosa che o ci imponiamo di avere pazienza, oppure si rischia di, insomma, di rimanere molto delusi su una stagione che può partire benissimo, ma può anche aver bisogno, come un diesel, di partire lentamente.
3: Io sono d'accordo, fondamentalmente volevo sottolineare la questione del centrocampo, perché manca in effetti quel giocatore che la Fiorentina cercava, che permettesse anche di dare un po' di respiro agli altri, a Ulahi, allo stesso Fagioli, che comunque è ancora un giocatore della Fiorentina e spero che giochi con continuità, anche se mi sembra difficile visto come è iniziata la stagione e vista qual è l'idea fondamentalmente di grosso, e cioè quella di non farlo giocare con Ulahi, però spero che ci arrivi poi più avanti. Per me è un po' l'anello debole in questo momento il centrocampo, se si può parlare di anello debole. Ovviamente Ulahi grandissimo acquisto, però ha bisogno di più supporto, poi se arriverà Brozovic non lo sappiamo, è un'operazione complicata, però comunque anche da altre fonti che abbiamo consultato in questi ultimi minuti. Brozovic non è un giocatore da scartare ancora, cioè la Fiorentina nei prossimi giorni ci riproverà, magari cercando di avvicinarsi alla richiesta dei suoi procuratori, però quello che diciamo e sottolineiamo è che è comunque complicato, perché a livello economico chiede tanto. Ha anche un'offerta, dicevamo, dall'Arabia Saudita. La sua priorità è quella di tornare in Italia, se però non viene soddisfatto economicamente è chiaro che poi rimane in Arabia e accetta l'offerta che gli è stata fatta. Per il resto mi sento di dire che è una Fiorentina cambiata in meglio, ci voleva oggettivamente una sferzata, un cambio quasi totale che è praticamente stato fatto. Forse in difesa mi convince poco Jimenez, ma non per le caratteristiche tecniche, perché è un giocatore fortissimo, più per la testa che per altro. Però adesso la palla passa a Grosso, quindi mi auguro che con più calma, a mercato finito, a bocce ferme, Grosso abbia modo di lavorare con questa squadra, che potenzialmente è una buonissima squadra per quanto mi riguarda da Europa League, se mi posso sbilanciare su quantomeno su qualcosa, no? Non sul punto al mercato.
4: Chiudiamo con il botto, questa l'abbiamo registrata, giusto? Quindi la riproporremo stile e invece sì, è una squadra da Europa League. Grazie, esatto, a Niccolò Santi, grazie a Pietro Lanzerini, ovviamente
3: grazie a voi.
4: Grandissimo lavoro di tutti e due, grandissimo lavoro anche del nostro Luciano Cencetti, che poi ci ha permesso di entrare nella sede del calciomercato, grande lavoro della parte tecnica, da Carlesi a tutti gli altri. Non c'è nemmeno tempo per incensare, ringraziare, no, assolutamente incombe extra viola, quindi Chiara, nemmeno grazie a te, anzi potevi portare un po' di francesina, l'avremmo spilluzzicata volentieri. Restate lì perché tanto di mercato continuiamo a parlare tra pochissimo. Extra viola, Radio Firenze Viola, RTV 38, per analisi e commenti. Ci sentiamo domani a partire dalle 7.
1: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Poco più di 50 minuti alla chiusura di questa sessione estiva di mercato. Radio Firenze Viola, sempre in diretta, vi terrà compagnia da qui alle 21 in mia presenza. Al mio fianco il direttore Tommaso Loreto, ben trovato.
4: Buonasera,
1: direttore.
4: Buonasera, ben trovati a tutti. Meno 55 minuti. Mi sono imbarcato in un'impresa folle, quella dei conti, e come sapete sono negato, quindi già impazzisco di mio. Però ecco, vogliamo darvi una versione poi del conteggio e del saldo più precisa possibile, e soprattutto con le indicazioni che arrivano direttamente da Casa Viola, perché insomma è sottoscritto nonostante 5 anni di ragioneria e un'avventura molto fallimentare economia e commercio, non sarebbe assolutamente in grado di spiegarvi determinate meccaniche del bilancio. Però ve lo dico subito, siamo intorno a un saldo da meno 30, quindi il tutto è un po' da ridimensionare rispetto a quello che abbiamo detto e sentito da molte parti, perché ve lo anticipo, per quel che ho capito il concetto è che in entrata tu segni quanto spendi subito e i riscatti vanno al prossimo anno, bilancio successivo. Negli incassi no, negli incassi hai l'opportunità di segnare a bilancio l'operazione, quindi per capirsi Ken 5 più 35 si segna 40, Gonsalves 2,5 più 22,5 si segna 2,5.
1: Perché è un obbligo condizionato, quindi non è un obbligo certo.
4: Sì, ora, sì, okay,
1: ci stiamo addentrando
4: su
1: percorsi.
4: Su obblighi semplici, tu in entrata se hai un 3 più 7 obbligatorio puoi segnare 3, se cedi puoi segnare 10. Okay.
1: E quindi aspettiamo di avere dati certi. Vi ricordiamo intanto i numeri per interagire con noi in queste due ore, dove ovviamente le linee sono aperte con Milano, e quindi non appena i nostri inviati ci faranno un cenno saremo pronti a raggiungerli, ma vogliamo commentare insieme a voi questi ultimi minuti. 348 7513 933, messaggi di testo, note audio. 055 77 111 71 invece per chiamare e intervenire in diretta. C'è chi come Dido Edo già si lancia nei voti al calciomercato. Ovviamente attendiamo la chiusura ufficiale, ma poi sarà tema delle prossime giornate e delle prossime ore. E c'è anche chi mostra già un po' di disappunto, come Alessio, camionista di Modena. Da Circo Orfei definisce questo calciomercato: tutti i calciatori dello scorso anno svenduti o mezzi regalati, comprato giocatori mediocri a prezzi elevati con obbligo di riscatto. Ma davvero siete entusiasti del lavoro di Paratici? Io no, un melting pot di giocatori che non hanno né capo né coda. E questo messaggio va un po' in controtendenza con chi invece ha rivendicato quel senso di funzionalità che abbiamo respirato nelle ultime ore, nonostante lo scetticismo dettato dalla scelta di un tecnico che faceva presagire un certo tipo di mercato e ci ha portato ad affrontare le prime due partite ufficiali di questo campionato con delle lacune evidenti.
0: I put the hands in front, metto le mani avanti. Perché allora fare previsioni è difficile, fare previsioni nel calcio è ancora più difficile perché il calcio sfugge a ogni logica, fare previsioni dopo un anno in cui le hai sbarrocciate completamente tutte dicendo grande estate, abbiamo trattenuto i big con Pioli, andremo in Champions, quindi io ho la ferita aperta,
1: molto d'accordo,
0: quindi avrei voglia di non dare previsioni, però siccome non sopporto chi non si sbilancia e noi dobbiamo sbilanciarci, io un po' lo scritto anche nell'editoriale che uscirà, non possiamo valutare in due partite i calciatori,
1: no,
0: perché se no dovremmo
1: e
0: dire
1: nemmeno l'allenatore forse,
0: e nemmeno l'allenatore, se no dovremmo già dire la difesa è disastrosa, i terzini non funzionano, il centrale Dragusin è da mani nei capelli, e qui io continuo a pensare Dragusin sia per esempio una buona operazione, e magari João Mario, Jimenez, certo Dodò sono le 7:10, ora andiamo a Milano, so se alla fine resterà, però mi mantengo sulla carta, cioè faccio previsioni sulla carta dei nomi.
1: Sì, sì, come abbiamo detto anche con Giacomo Galassi, in questa fase si valuta l'intenzione della dirigenza.
0: Esatto.
1: E poi il campo dirà la sua, però la dirigenza attraverso le scelte manda dei messaggi in termini di programmazione, in termini di futuribilità, in termini anche di funzionalità a quello che è l'idea, l'identità che noi non vediamo l'ora di vedere guardando la Fiorentina di Grosso in campo.
0: E peraltro gli sono andati incontro, cioè in 24-30 ore Gie, Gnonto e Gonçalves, tre esterni tutte e tre, quindi a questo punto davvero il 4-3-3 torna di grande attualità. Ci vedo una logica, ci vedo delle strategie, poi se funzionano o meno non lo so, però sto Gonçalves, ragazzi, se mantiene le medie degli ultimi anni, quando sento dire chi li fa i gol mi viene da dire lui li può
1: che era
0: fare.
1: Un po' la perplessità che avevo anch'io respirato nelle ultime ore quando ci stavamo avvicinando al possibile addio di Gudmundsson e di Mandragora, giocatori per i quali non ho mai costruito carri, non ho mai implorato di poter salire sui loro carri, pur riconoscendo l'apporto che erano in grado di dare, le qualità che hanno sempre incarnato, evidenziando però anche quei limiti che mi davano la sensazione di confinare un po' la Fiorentina in una dimensione che a mio avviso non era in linea con le aspettative della piazza. È una risposta come quella delle ultimissime ore di mercato con l'acquisto di Gonçalves, comunque ti dà la sensazione di andare a rimpiazzare con un giocatore in grado di darti lo stesso in termini di cifre.
0: È un po' un grafico scolastico. Partiti molto bene, primi giorni di scuola, sei bravo, oh guarda chi è tornato, incredibile Di Nardo. Parti bene, ti fai vedere precisino, compiti fatti bene, primo banco. Poi verso primavera,
1: con la primavera
0: occupazioni, robe varie, parte Ken, e quindi però sotto gli scrutini gli ultimi giorni vai volontario in fili,
1: ti fai dare gli appunti del primo della classe,
0: fai una nottata a studiare, e io con Gonzalo la ributto lì, e a caldo avevo detto tra il 6 e mezzo e il 7.
1: Ora vediamo anche i tanti messaggi
4: quando
1: che arrivano.
4: Possiamo andare a Milano.
1: Ora andiamo subito a Milano. Volevo intanto ringraziare anche Stefano Carlesi, che dopo la pressione che ho esercitato nei suoi confronti, come può vedere direttore, come può vedere chiunque ci stia seguendo sul canale 92 del digitale o sull'app in modalità visual, abbiamo anche noi il countdown alla fine del calciomercato e quindi non potrò come prima dover utilizzare cifre simboliche. Sono 46 minuti e 57 secondi. Ma quindi Coné non torna? Questa è la domanda di Matteo da Piombino per il direttore.
4: Ma ci manca, torni anche Coné, già ne sono partiti tanti. C'è un saluto di Moise, cioè,
1: sì, ora andiamo a recuperarlo.
4: Simpatico, ciao Bischeri ha detto, sì, non lo so.
1: Ora lo recuperiamo tutto in modo tale che si possa leggere anche a quegli ascoltatori, quei tifosi che magari non sono sempre pronti sui social. È molto molto lungo. Grazie, la prima parola che voglio dire a Firenze, a tutti i fiorentini, è grazie. Grazie per avermi accolto dal primo giorno con il vostro incredibile entusiasmo. Grazie per avermi sempre sostenuto. Grazie per la passione che mi avete trasmesso in questi 2 anni. Arrivato da un periodo difficile e mi avete spalancato le braccia per farmi sentire a casa. A tutti voi sarò riconoscente per sempre. Negli ultimi giorni ho letto e sentito tante accuse da chi invece non conosce direttamente le cose, ma non vede l'ora di giudicare e di condannare. A me non piace girare intorno alle questioni. Martedì mattina ho sbagliato, mi scuso con tutti, con i miei compagni, il mister, lo staff, la società e i tifosi, ma non accetto che qualcuno mi metta contro le persone che amo, a partire dai miei tifosi e dai miei compagni. Mi rivolgo a chi ha messo in dubbio la mia professionalità. A voi è mai capitato di commettere un errore? E può un errore mettere in discussione l'uomo o la sua professionalità? Fortunatamente io sono sereno perché so che in questi 2 anni ho dato tutto me stesso, non c'è stata una sola partita in cui mi sia risparmiato. Io vivo per la squadra e amo così tanto giocare che non riesco a tirarmi indietro neanche quando sarebbe stato più comodo farlo. Ma non saranno tutti questi attacchi a intaccare la mia serenità, tantomeno oggi in una giornata così piena di emozioni. Oggi si chiude una storia che mi ha formato come atleta e come uomo. Ringrazio tutti i miei compagni, gli allenatori e il loro staff, tutte le persone che lavorano dietro le quinte ogni giorno, i dirigenti, la famiglia Commisto, con un pensiero particolare al presidente Rocco. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze, momenti terribili ed emozioni infinite. Porterò tutto questo con me ogni giorno. Grazie Bischeri, grazie Fiorentina.
4: Va bene, andiamo a Milano, dai,
1: andiamo a Milano.
4: Priorità al mercato e all'attualità, dovremmo avere Niccolò Santi, giusto?
3: Eccoci, ciao, ben ritrovati, eccoci qua.
1: Ciao.
4: Aggiornaci su tutto.
3: Ciao. Ma allora, l'aggiornamento delle ultime ore è che la Fiorentina sta provando a prendere un centrocampista. Non sarà semplice perché manca veramente poco, 3/4 d'ora al gong del mercato. Quindi comunque la Fiorentina ci proverà, vediamo se riesce a trovare una soluzione, un'opportunità, un'occasione. In questi ultimi minuti si continua a parlare di Brozovic, in realtà ve ne avevamo anche dato conto questo pomeriggio con la notizia data dal collega Andrea Lo Sapio su tutto Mercato Web. La Fiorentina avrebbe proposto un biennale da 2 milioni e mezzo a Brozovic, il quale Brozovic ha però rifiutato. Questo non toglie che lui voglia tornare in Italia, in Serie A, e che quindi i procuratori del calciatore abbiano fatto una controproposta alla Fiorentina, non sappiamo di che entità, però questo scrive il collega Lo Sapio su tutto Mercato Web. Tra l'altro leggo anche che pure Sky Sport è uscito con Brozovic, quindi in queste ore qui da Milano si fa un gran parlare di questo calciatore, anche perché mi torna. Sì.
4: È svincolato comunque, cioè puoi andare oltre le 20.
3: Sì, questo te lo confermo.
4: Ok, cioè non è che va preso in 45 minuti.
3: No, quello no, assolutamente. Vale come, che ne so, si parlava anche tra noi, ovviamente non è più uscito in queste ore, ma di Sancho, no? un nome che la Fiorentina comunque ha seguito nelle scorse settimane. Ecco, Sancho è svincolato, l'avrebbero potuto fare anche nei prossimi giorni. Lo stesso vale per Brozovic, che è svincolato. Quello che però sembra è che abbia un'offerta dall'Arabia ancora più alta, addirittura da doppia cifra, no? Come ingaggio, per cui lui ha la priorità chiaramente di tornare in Italia, ma se gli offre una cifra così alta probabilmente rimane in Arabia. Dopodiché su di lui c'erano anche altre squadre con le quali però non è stato fatto nulla, perché banalmente non è stato trovato un accordo, perché l'ha rifiutato lui. Per cui quello che comunque preme ricordare è che la Fiorentina, come ha fatto già nel pomeriggio, sta continuando a cercare un centrocampista. Il nome di Torreira direi che possiamo depennarlo, perché quanto mi hanno detto il giocatore è incedibile, è stato blindato dal Galatasaray, adesso abbiamo anche la conferma. L'allenatore in particolare non lo vuol far partire, quindi è un nome che non diciamo non è più un argomento Torreira, casomai Torsved, perché comunque la Fiorentina sta riprovando a fare un tentativo con il Sassuolo, però risulta veramente molto difficile che il Sassuolo in questi ultimi minuti, diciamo nemmeno ore ormai di calciomercato, decida di far partire Torsved. Quindi in questo momento vediamo se possa esserci un tentativo concreto per Brozovic, che appunto, come dicevi giustamente, potrebbe andare oltre le 20, oltre la fine del mercato, se giustamente lo ricordavi in quanto è svincolato.
4: Mentre vi dico che dovrebbe essere arrivato sul sito della Lega anche l'ufficialità di Gnonto, perché qualche dubbio c'era.
1: Sì,
4: almeno
1: ce lo chiedevano anche poco fa alcuni ascoltatori, se fosse saltato o meno Simo Bex.
4: Niccolò, che si diceva lì di Gnonto?
3: Sì, allora, fondamentalmente il Leeds doveva prendere il suo sostituto, solo che c'era qualche problema e quindi alla fine poteva essere che all'ultimo non fosse autorizzata la Fiorentina a ufficializzare il giocatore, che comunque le visite mediche le aveva già fatte. Per questo sembrava un po' strano, no, che saltasse, parlo di Gnonto ovviamente, ha fatto ieri le visite mediche, ma ancora non era arrivato il comunicato ufficiale, banalmente perché Leeds aspettava di trovare il suo sostituto, cosa che poi ha fatto, e infatti negli ultimi minuti ha dato il via libera alla cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto, ricordiamo le cifre, diciamo 1+16 di Gnonto alla Fiorentina. E alla fine appunto il giocatore si trasferisce a Firenze ufficialmente, non è più un problema. C'era stato questo rischio, in realtà noi avevamo avuto anche delle rassicurazioni da parte della Fiorentina, quindi non siamo mai stati davvero preoccupati che potesse saltare l'arrivo ufficiale di Gnonto alla Fiorentina. Adesso abbiamo la conferma, il comunicato c'è, quindi nessun problema.
4: Benissimo, benissimo. E
1: c'è una domanda
4: Epic
1: di
4: Brozzo, si diceva di Brozzo, dice, no? È un personaggio un po', ti piace?
1: È particolare, è sicuramente particolare. Nico, c'è una domanda di Luca dai Castelli Romani che ti chiede: ma ci siamo nei tempi per Gonçalves? Perché ovviamente abbiamo dato notizia su Firenze Viola, vedete anche il video della partenza del giocatore alla volta di Firenze, ma sappiamo come 40 minuti siano ancora a disposizione e una spicciolata di secondi.
3: Sì, ma ce ne siamo accorti anche con Kwame a gennaio, perché se non sbaglio il suo trasferimento al Verona saltò proprio perché mancò il tempo tecnico, cioè non riuscirono a depositare in tempo il suo contratto. In tempo vuol dire prima del gong alle ore 20, che anche a gennaio era così, e quindi Kwame al Verona saltò. Poi lasciamo perdere come è andata dopo, che ha trovato altre sistemazioni eccetera eccetera, però in effetti questo rischio purtroppo c'è sempre quando fai un'operazione nelle ultime ore di calciomercato. Però il giocatore è in volo verso Firenze, è atteso al Viola Park, farà le visite mediche, c'è tutto, diciamo, l'organizzazione dietro, quindi non mi sento di dire che l'ufficialità non arriverà in tempo, non credo proprio, ecco, mi sembra che ci siano i presupposti perché l'annuncio arrivi almeno entro quanto manca 40 minuti, penso che non ci saranno problemi. Comunque noi siamo qui, ovviamente monitoriamo e nel caso ve lo diremo in diretta.
4: Bene, ci sono altre domande da casa?
1: No, più che altro sono curiosa di capire anche la tua chiave di lettura. Sono in tanti a fare il nome di Mandragora e a cercare delle risposte che in un certo senso possano giustificare la cessione, soprattutto la cessione avvenuta nelle ultime ore di calciomercato, e quindi sono curiosa di capire anche da un uomo mercato come Niccolò Santi come poi abbia letto tutta la vicenda.
3: Ma il problema fondamentale è che la Fiorentina aveva bisogno di alleggerire il monte ingaggi, no? E infatti quest'oggi è stato venduto anche Gudmundsson, che percepiva 2,2 milioni di euro netti a stagione. Lo stesso valeva per Mandragora, che guadagnava poco meno, cioè 1,8 milioni di euro dopo il rinnovo che ci fu nel settembre dell'anno scorso, perché prima guadagnava 1,5, peraltro con i bonus, quindi in realtà pure un po' meno di base. Oggi arrivava 1,8 di base e poi con i bonus magari pure a salire. Quindi la Fiorentina, oltre a dover liberare un posto a centrocampo, doveva liberarlo anche del monte ingaggi. Poi ci mettiamo anche che non era assolutamente una priorità di Fabio Grosso, tanto è vero che ha giocato molto più spesso Brescianini in questa prima parte di stagione. Quindi c'è stato, diciamo, un connubio di idee, e alla fine Mandragora, oltre ad avere anche più mercato rispetto agli altri, è stato il sacrificato, per quanto mi riguarda, sacrificato speciale, perché comunque il suo a Firenze l'ha fatto, anche in termini realizzativi è sempre stato un giocatore, una riserva, comunque una signora riserva, no? Che ha fatto molto bene, anche in realtà un titolare nella Fiorentina di Palladino, ha segnato tantissimi gol, vanta il record di presenze europee della Fiorentina, perché fondamentalmente in Conference ha giocato praticamente sempre lui titolare, però ecco, era senz'altro un giocatore di affidamento, di sicuro affidamento. Dopodiché il club aveva bisogno, ripeto, di alleggerire monte ingaggi per far arrivare Pedro Gonçalves, e quindi insomma è stata un'operazione necessaria. Sembrava che potesse saltare, o comunque che fosse un po' più fredda come pista verso l'ora di pranzo, perché non c'era l'accordo sull'ingaggio del giocatore. Alla fine però Mandragora l'ha trovato, non c'è più stato quel problema, e quindi trasferimento a titolo definitivo, contratto di 3 anni più 1, quindi con opzione per il quarto, 4 anni e 8 milioni, diciamo 7-8 milioni che vanno nelle casse della Fiorentina, che era la valutazione che il club faceva di Mandragora fin dal primo momento. Però questo è stato propedeutico appunto per l'arrivo di Pedro Gonçalves.
0: E va bene, allora salutiamo Rolando e ce ne faremo.
1: Sì, arrivano anche dei messaggi che comunque lo ringraziano per l'abnegazione. Era uno di quei giocatori che comunque noi accorpiamo nel gruppo di quelli che poi ci hanno portato a vivere la più grande delusione sportiva della storia recente, ma con qualche attenuante, proprio perché ha sempre dato la sensazione di metterci anche quello che non aveva. Nico, ti chiedono se la gestione di Dodò dà la sensazione che si possa rimandare a gennaio la sua cessione, o se invece dobbiamo fare affidamento su di lui per tutta la stagione e se ne riparla l'estate prossima.
3: Ma intanto c'è da capire se Dodò rinnoverà il suo contratto, perché a me risulta che nella giornata di oggi la Fiorentina abbia comunque continuato a cercare delle soluzioni, delle destinazioni per Dodò, perché Dodò vuole andare via e lo ha sempre fatto capire. Ora ultimamente diciamo che non avendo opzioni e soprattutto in realtà mi risulta che il Nottingham Forest, in particolare Glasner, non gradisse molto il suo arrivo, perché ci sta che ci fosse stato anche un rilancio, bisognerebbe avere delle conferme ulteriori, però per quello che ho capito qui allo Sheraton ci sta che ci sia stato un ulteriore rilancio da parte del Nottingham, che inizialmente aveva offerto 7, poi 9 più 2, addirittura si era spinto a 12 più bonus per quello che ho capito, però non l'hanno voluto, in particolare non l'ha voluto l'allenatore, quindi Dodò è rimasto alla Fiorentina, è rimasto a bocca asciutta, cioè non aveva altre offerte, non aveva altre proposte, però la Fiorentina ha provato comunque a cederlo. Ora io voglio capire se rinnoverà il suo contratto, perché in questo momento lui scade nel 2027, quindi o ci riprovi a gennaio, comunque con 6 mesi di vicino, diciamo più vicini alla scadenza, e quindi con meno possibilità di chiedere soldi, la Fiorentina ne chiedeva 15 di milioni, oppure appunto si rinnova, perché a me risultava che ci fosse un accordo tra le parti, il cosiddetto gentleman agreement, per provare a, diciamo, non arrivare a delle situazioni di tensione reciproca, no? Dovendo appunto aspettare la scadenza. Quindi vediamo, nei prossimi giorni ci informeremo meglio, ma a questo punto mi sento di dire che è difficile che last minute Dodò trovi una soluzione, a meno che non si vada a cercare in quei mercati un po', diciamo, meno di primo livello, cioè quelli che non chiudono oggi, non nei primi 5 campionati europei, ma appunto magari altri, questo non lo so. Però ecco, io vi rassicuro, per quello che ho capito la Fiorentina anche oggi ha provato a trovare una soluzione a Dodò senza riuscirci, almeno per adesso.
0: Sono curioso lì di vedere poi tra João Mario e Menez se lo sbuca Dodò nel gruppo dei titolari. E va bene, insomma, c'è questa corsa al centrocampista, mi sembra possa essere il motivo di interesse da qui alle 20. Poi qualcuno ci ha scritto che è già atterrato anche l'esterno portoghese, vediamo, noi contiamo comunque qualcosa di farvi vedere, se non proprio da Peretola, direttamente dal Viola Park. E corsa sul photo finish per un mediano, Nico.
3: Sì, ma guarda, anche stamattina, no, in realtà mi hanno detto che la Fiorentina voleva fare delle uscite, cioè Mandragora al Torino, se potevano anche Dodò, e poi soprattutto Gudmundsson alla Lazio, che infatti si è chiusa, è stata la prima, no? La prima cessione che si è chiusa nella giornata di oggi, verso l'ora di pranzo. Però perché una volta fatte queste cessioni avrebbero voluto prendere un centrocampista di contenimento. Per questo in realtà Torsved, per quanto fosse un giocatore che è sempre piaciuto, soprattutto a Grosso, mi convinceva fino a un certo punto, perché lui è una mezzala di inserimento, no? Una mezzala mezzala che d'accelerazione e non un centrocampista che recupera i palloni. Invece la priorità della Fiorentina è proprio quella di prendere un giocatore che faccia, che dia equilibrio, che faccia copertura al centrocampo, perché Grosso valuta, diciamo, Fagioli un calciatore che in questo senso non può essere molto utile, non può essere funzionale. Grosso anzi non vede lui insieme a Ulahi, cioè Ulahi per esempio è un giocatore che i palloni li recupera, però non fa quello, diciamo, di mestiere, e nemmeno Fagioli, anzi Fagioli se vogliamo essere, diciamo, cattivi un po' li perde i palloni, ma perché lui è un giocatore più di fantasia, di geometria, lui fa i lanci lunghi e quindi non, per questo motivo non è al centro delle idee di Grosso. Ulahi non può ricoprire soltanto quel tipo di posizione, di ruolo, per cui stanno continuando a cercare un centrocampista che aiuti, che sia complementare, che permetta alla Fiorentina di fare una fase difensiva più solida, più sicura. Questo mi è stato detto, ma secondo me infatti da qui alla fine del mercato, in quest'ultima mezz'ora, solo questo può essere l'innesto, no? La sorpresa, diciamo, visto che poi Torreira, vi dicevo, è saltato, l'allenatore del Galatasaray l'ha blindato, quindi no, però ecco, che Torreira la Fiorentina l'abbia trattato è una certezza che noi abbiamo. Il suo procuratore fino all'ultimo ha provato a far cambiare idea al Gala, anche ieri è stato a Istanbul Pablo Bentancur per provare a sbloccare l'affare, ma non ci è riuscito, tant'è vero che appunto oggi si parla di tutt'altri obiettivi per la Fiorentina, però bisogna capire chi.
4: E fra l'altro vi do questa indiscrezione clamorosa, che pare che fino a due o tre ore fa, tra i vari tentativi, ci sia stata anche una telefonata da Firenze da tale dottoressa Drinkwater, che ha provato a spiegare al Galatasaray cosa significa
1: l'importanza di rivedere. Io in realtà ero preoccupata da un suo possibile ritorno, che non vuol dire che non l'avrei apprezzato, ma ho la sensazione che certe storie, anche magari contro la mia volontà, se prendono una piega e una direzione bisogna rispettarla. Forzare poi un nuovo capitolo rischia di sciupare anche i bei ricordi. Tu giustamente, Niccolò, ci hai riportato anche il tentativo della Fiorentina per Brozovic. Su Firenze Viola trovate tutti gli aggiornamenti. Per l'appunto Marco da Pontassieve ci chiedeva se il mercato degli svincolati potesse poi garantire alla Fiorentina una soluzione last minute per tamponare quella che è la lacuna più evidente a centrocampo.
3: Ma può darsi, io vi devo dire la verità, non so in questo momento che tipo di mercato degli svincolati sia disponibile. Comunque Brozovic fa parte di quel mercato lì, poi che le cifre siano molto difficili da raggiungere, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, soprattutto perché la Fiorentina aveva offerto comunque un contratto oneroso a Brozovic per quelle che sono le sue di disponibilità della Fiorentina, cioè 2 milioni e mezzo per un biennale. Brozovic ha rifiutato, da capire l'entità della controproposta dei suoi procuratori, però mi sembra che in questo momento sia comunque una pista molto difficile da battere, perché le cifre sono alte, perché comunque lui ha altre offerte in Arabia. Poi senz'altro c'è un mercato degli svincolati a cui la Fiorentina può attingere, però questo non lo so, dipende da quanta necessità hanno a centrocampo, perché facendo due conti in effetti serve un centrocampista, cioè numericamente la Fiorentina ha bisogno di un altro sostituto se vogliamo fare due giocatori per ruolo, almeno a centrocampo. Quindi vediamo, in questo momento siamo in attesa, se arrivano notizie ovviamente siamo qui pronti a chiamarvi la linea.
4: Grazie Niccolò, a più tardi.
3: Grazie a voi, buon lavoro, a più tardi, ciao.
1: A dopo.
4: Ovviamente poi il rito degli ultimi minuti non ce lo faccio a mancare, quindi torniamo
1: con Pietro che sclera.
4: Con Pietro
1: è la parte più bella
4: tutti,
1: del calciomercato, sì. Tra l'altro Marco da Pontassieve, che era l'ascoltatore che ha fatto la domanda a Niccolò relativa al mercato degli svincolati, aggiunge che a suo avviso Benasser, che dovrebbe essere svincolato, è comunque meglio rispetto a Brozovic, quindi si attende che magari anche da quel mercato possano uscire idee per la Fiorentina. Siamo sommersi di messaggi.
4: Allora leggili.
1: Gabriele da Mestre, buonasera, sembra sempre tutto bello prima delle sconfitte e i nomi dei nuovi arrivati sono molto intriganti, anche validi tecnicamente. Io vi chiedo però, chi all'interno della società e del Viola Park saprà trasmettere la passione viola che da tempo latita in campo? Abbiamo bravi dirigenti ma molto distanti dalla dialettica fiorentina. Grazie e forza Viola. Questo è un tema che a maggior ragione dopo sabato ha preso ancora più corpo, perché soprattutto andando a interrogare anche coloro che hanno fatto visto la storia della Fiorentina ci si rende conto di come manchi quel filo che legava la piazza alla squadra e che tante volte si trasformava anche in un valore aggiunto in campo, permettendo di colmare magari il gap qualitativo con l'avversario, proprio perché in campo con gli 11 scendeva anche Firenze.
0: È assolutamente così, e poi altrove magari no, però non ne hanno bisogno perché altre piazze hanno altri mezzi, penso alle big, Juve, Inter, magari Roma e Napoli sono situazioni diverse, ma non mi venite a dire che gli americani a Roma alimentano il senso di comunità no. giallorossa, o che De Laurentiis sta troppo dietro a cosa pensa la comunità partenopea, perché voglio dire, l'anno che ha vinto il terzo scudetto aveva la Digos a fargli da scorta in ritiro. Quindi la premessa è che dove ormai viene alimentata la passione di appartenenza. Quindi io, per rispondere, prima di tutto sarei molto contento se venisse trasmessa una cultura vincente, una cultura sportiva, una cultura del lavoro e una cultura della preparazione. Per questo sono rimasto molto molto deluso dall'approccio alla sfida di Roma. C'era la vicenda Ken, mettiamoci un attenuante, ma anche e soprattutto dall'approccio alla sfida Frosinone, perché lì qualcuno, lì sì davvero, doveva spiegare che tipo di serata era per tutto il mondo viola, non voglio dire Firenze, per tutto l'universo viola. Quindi io mi auguro, e non ho dubbi, che Paratici abbia creato una struttura efficace sotto questo profilo, che si riesca a buttare dentro una mentalità diversa da quella dell'anno scorso, dove ognuno faceva il che gli pareva, poi qualcuno ci diceva che c'era un clima bellissimo dentro il Viola Park e sarà ultimo in classifica, e su questo sono fiducioso del lavoro che potrà fare Paratici. Chi alimenta la passione e l'appartenenza alla comunità viola e fiorentina non lo so, perché non c'è nessuno, che c'è un ex viola, c'è un fiorentino, perché sta roba l'alimenta chi la conosce, e nella Fiorentina non ce ne sono figure così. C'erano, penso Antognoni, e mi tengo alla larga, faccio sì, sì. solo cronaca. Antognoni è uno che ti può lavorare su quell'aspetto lì. Batistuta lo tieni al Viola Park, secondo me lui glielo spiega a qualcuno che non si gioca col Frosinone come si è giocato sabato, e sa anche essere incisivo e sa anche spiegare perché a Firenze queste cose non si dovrebbero fare, però in questo non vedo figure volute dalla Fiorentina. Però ripeto, se già Paratici porta dentro una mentalità sportiva vincente, io sono contento. La comunità, ragazzi, quel discorso lì che io amo, credo si debba mettere in un cassetto e dimenticarsene, perché fa parte di un calcio che non esiste più. E ripeto, mi torna comodo l'esempio di Roma, dove la società ha fatto di tutto, secondo me, per fare gli affari propri e non star troppo dietro alla storia, perché sennò, cioè, se dire, dei Totti in qualche modo lo sfrutti. E ciò nonostante, penso oggi siano tutti pazzi a Roma, perché sono primi in classifica, perché comunque sono tornati in Champions, quindi è un valore aggiunto, ma nel calcio, sempre più in mano a proprietà straniere, credo che sarà anche un valore dimenticato nel tempo.
1: Assolutamente d'accordo. Rispondiamo anche a Simone dal Perellino, che ci chiede: ma Dinzola al Cagliari l'ha preso o no? L'abbiamo detto, è un tentativo last minute questo assalto del Cagliari per Nzola. Abbiamo ancora 24 minuti e 40 secondi per darvi tutti gli aggiornamenti. Oh mamma, Brozovic come sarebbe? Ci scrive Marco da Campi, mentre c'era un altro ascoltatore, eccolo, Maurizio, che ci chiedeva: ma perché Brozovic recupera i palloni? E quindi un po' di scetticismo. Sono tutti d'accordo su quelle che ad oggi possono sembrare le lacune di questo mercato.
0: Medianaccio.
1: Ad esempio Pietro da Napoli ci scrive: allenatore a parte, fino a due giorni fa avevamo una buona squadra per il 4-3-2-1, ora abbiamo una squadra discreta, se non scarsa, per il 4-3-3. Mandragora 26 gol e 20 assist, tutti con la puzza sotto al naso, teniamoci Fagioli che fa da tappo a Ulai. Voti tre partite, dice, i voti di tre partite di Amatucci, 7,5, 6,8 e 7,6, e aggiunge: le lacune in difesa, non c'è un leader per reparto. Anche la questione relativa ai leader è un qualcosa che probabilmente figlia delle pessime prestazioni da cui siamo reduci, e questo sicuramente aggiunge il carico. Però questo ricambio, anche così massiccio, ci ha portato a chiederci i reparti come potessero anche assestarsi in termini proprio di leadership, che è fondamentale nel momento in cui guidi il reparto stesso, ma anche nel momento in cui il reparto va a dialogare con gli altri, perché la sensazione che ha dato la Fiorentina è di essere molto scollata.
0: Però anche qui siamo a dare giudizi su tre partite. Sì. Poi io auguro a Matucci di diventare il centrocampista più forte della Liga, però sono tre partite, così come al tempo stesso io sono... Durante la partita ve lo dissi, secondo me non è un regista Ulai, ma sono convinto che tra due mesi Ulai sarà anche un calciatore diverso dallo spezzone che si è visto a Roma e dalla partita col Frosinone, e lo stesso mi auguro possa valere per Dragusin. Quindi io da un lato sì, capisco un po' di buco nella rosa di centrocampo su un centrocampista di tanti recuperi. Ti restano Ondur, Brescianini, però secondo me tra due mesi abbiamo una visione di Ulai quantomeno più ampia. Io non lo vedo regista, ma ce lo vedo a rincorrere ogni avversario come un dannato e a strappargli palla, ce lo vedo come, per cui poi magari diventa Ulai il gran recuperatore di palla. E ora si fa male a dar valutazioni, perché col Frosinone praticamente grosso li ha buttati dentro quasi tutti i nuovi e si è perso 3-0. Ma non si può nemmeno dare un giudizio definitivo dopo 90 minuti.
1: E sei d'accordo con Bruno da Viterbo che ci scrive: praticamente si sta cercando last minute un centrocampista alla Mandragora.
0: Beh, io infatti francamente l'operazione Mandragora la capivo se liberava Torsved per far contento Grosso, Torreira per le caratteristiche. La riflessione su Brozovic un po' sì, posso arrivare a capirla, perché effettivamente è anche uno che ha tiro, che ha segnato, e in tutto ciò forse Mandragora lì che butti dentro nel secondo tempo e ti tira da fuori te lo potevi anche tenere.
1: Ci scrive anche Alex da Grosseto per strapparci un sorriso: se si prende Brozovic Icardi non viene, con riferimenti ovviamente a tutte le vicende interne allo spogliatoio dell'Inter, spogliatoio infuocato. Acerbi svincolato bisognava prenderlo, questo ce lo scrive Marco, il Pecora aggiunge: io sono contento del mercato fatto, ma un incontrista a centrocampo e un buon difensore andavano presi, non si sono accorti che la difesa fa acqua da tutte le parti. E come abbiamo detto, però, anche il giudizio sulla difesa magari lo rimandiamo, i numeri sono agghiaccianti se si guarda le due partite disputate finora in campionato da parte della Fiorentina, però ci sono talmente tanti elementi che ci portano a credere
0: che non sta partenza.
1: Sono d'accordo.
0: Poi si può anche decidere: io questo ho al momento, questo valuto, e quindi le mie valutazioni si basano su quello che ho visto nei primi 180 minuti, allora altro è 6.5-7, è un 4.5 il voto al mercato. Però chi dovesse dare una valutazione su questa base, secondo me si prende i suoi rischi.
1: Andrea da Pescia ha una sua personalissima chiave di lettura in merito alla cessione last minute di Rolando Mandragora. Ci scrive: è stato mandato via per la sceneggiata sul rigore contro il Sassuolo a Reggio Emilia. E tanti comunque sono convinti che c'è proprio voglia di allontanare le scorie e il rischio che queste scorie in un momento di difficoltà possano comunque riemergere.
0: Ecco, io su questo aspetto, perché poi è chiaro che uno dà la valutazione sul mercato sui nomi che arrivano, sul loro curriculum, sulle cifre, ma anche su altri aspetti. A me piace che a un allenatore che basa molto il gioco sugli esterni si regalino tre esterni nelle ultime 48 ore. Vi ricordo che veniamo da un periodo in cui agli allenatori che chiedevano esterni gli vendevano anche l'ultimo in rosa, che era Brecalo, e gli era stato spacciato come un grande acquisto, perché noi veniamo da lì, eh. Stavolta almeno gli hanno preso tre esterni sul fil di lana. E poi, se alla base di questa mega rivoluzione, che forse è stata anche accelerata, c'è la voglia di dire: cari miei, con tutti bene, niente di personale, ma questo gruppo l'anno scorso ha scritto la storia in negativo, quindi amici come prima, però quello è il portone di Viola Park. Io, scusate, ma qui cambio tutto il possibile. E dice, ma Gosens e Mandrago, lo so, ma devo cambiare tutto. E se cambio tutto, può darsi che un paio siano sacrificati. Se c'è questo aspetto nella logica del mercato della Fiorentina, per me è un aspetto positivo. Parere mio soggettivo. Ma di chi ho visto un campo l'anno scorso, se non li rivedo mai più va bene così. Hai visto mai che si smette di dover andare a casa dopo aver visto la squadra a testa bassa che va a prendersi i fischi? Quindi lo ripeto ancora, l'ho detto sabato sera, se qualcuno glielo fa presente è una scena pietosa, e non, insomma, se perdi 3-0 in casa del Frosinone, piglia fischi, vai sotto la doccia e magari la mattina dopo con la testa bassa vai a fare allenamento alle 7 del mattino invece i fissare il vuoto sotto la curva.
1: Hai fatto riferimento a uno degli ultimi allenatori che si sono seduti sulla panchina della Fiorentina. Ci scrive Max: ragazzi, se gli davi questi giocatori a Vincenzo Italiano ti portava in Champions,
0: no,
1: senza
0: gira
1: se
0: a largo.
1: E senza ma, lo ricordiamo, 6-2 ieri
0: fatti ieri. Però è anche vero, non giocava contro il Real Madrid, ha fatto anche tripletta Vlahovic. È chiaro che io l'ho bello detto oggi, ieri sera ho tempestato la chat al sesto gol. Va bene.
1: Daniele, l'autista in viola, ci scrive: ma chi si lamenta delle cessioni? Si ricorda questo striscione? Fa riferimento agli striscioni contro la squadra esposti al termine della passata stagione dalla curva Fiesole.
0: Sì.
1: In attesa di tornare a Milano, quando poi i nostri inviati ci faranno un cenno.
0: Pietro.
1: Però chiederei a Stefano Carlesi se ci fa ascoltare magari qualche messaggio audio.
7: Scusate, ma Gonçalves è fatto? Ma quando farebbe le visite medie? Dopo le 20? Perché non credo riesca a arrivare in Italia prima delle 20. E quindi le visite medie si l'ha già fatto in partenza o si considera buono e arruolato per predefinito? Ciao a tutti a Fabri.
8: Buonasera ragazzi. Allora, io non è che sono tanto euforico come prima. Come prima non sono euforico adesso, e poi sapendo che Mandragora è stato dato via per meno di 5 milioni, cioè questo mi fa intristire. Il secondo marcatore della Fiorentina è stato dato via, per non parlare di Ken, 35 gol in una stagione e mezzo. Non come ha detto quel tifoso di prima che ha straparlato, non so di dov'è, una persona di Roma penso, che non lo so che conti ha fatto, e io gli ribadisco, sono 35 gol in una stagione e mezzo. Ma cosa stai dicendo, Walter da Roma?
1: Siamo pronti ad andare.
0: Avete fatto
1: a
0: arrabbiare
1: Milano,
0: Walter, ragazzi. Abbiamo Pietro Lazzarini, eccolo.
1: Ciao Pietro.
9: Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
0: Corsa al centrocampista, Pietro, sì. Però non so se ci sono grandi novità.
9: Beh, purtroppo no, e mi sembra anche di poter dire, insomma, a meno di clamorosi sviluppi, un quarto d'ora è veramente dura pensare che possa arrivare il via libera per Torsvet, quantomeno, che poi era l'obiettivo che pensavamo potesse essere più raggiungibile in questo momento del calciomercato. Vi dico che la Fiorentina ha provato ripetutamente nell'ultima ora e mezza a chiamare il Sassuolo, quello che mi risulta è che potremmo quasi dire che non hanno risposto, cioè che hanno fatto capire che non c'era margine per trattare, dopo che la Fiorentina fondamentalmente aveva portato a spasso questo giocatore per tutta l'estate senza mai approfondire poi il discorso col Sassuolo. Quindi non so se è stata una sorta di ripicca o anche solo il fatto di non aver poi magari la possibilità di sostituire il norvegese all'interno della squadra dei Aquilani. Alla fine mi sembra che poi non si farà questo affare, almeno non si farà adesso, perché poi io penso che, visti anche i rapporti che ci sono tra la gente e la Fiorentina, si potrebbe anche rinviare tutto al prossimo anno con la firma anticipata nel mese di gennaio, quando di fatto lui sarà a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto. Occhio alla questione legata agli svincolati, perché insomma questo discorso di Brozovic deve farci tenere un attimo le antenne dritte, perché a noi risulta che ci sia stato un approccio della Fiorentina, che la richiesta sia stata di 6 milioni di euro netti a stagione, e capite bene che 6 milioni netti a stagione per la Fiorentina non sono sostenibili, per prendere tra l'altro un giocatore che ha 33 anni, e quindi ho l'impressione che magari potrebbero provare a fare un altro tipo di svincolato. Io guardavo un po' la lista, Bennacer per esempio è ancora svincolato, Al-Musrati è un altro ragazzo che è svincolato, mi sembrava interessante il nome di Dendoker che è un altro svincolato, poi c'è il Neni ma non può venire perché è egiziano, quindi insomma questi sono poi i giocatori magari che potrebbero interessare la Fiorentina. C'è Tamezze, ve lo ricorderete, non è certo un campione, però è un giocatore che la Serie A la conosce molto bene e che ha il passaporto francese. Insomma, ecco, io credo che sia comunque complicato aspettarci un affare sicuramente questa sera ma anche nei prossimi giorni, però ecco, la terrei lì da una parte questo discorso, perché la Fiorentina, dopo essere stata in soprannumero per tutta l'estate a centrocampo, ora si trova con 5 centrocampisti, di cui uno non particolarmente contento, uno che è stato tenuto più per la duttilità che per la sua potenziale utilità da titolare, ovvero Brescianini, l'altro era Fagioli ovviamente, e quindi potenzialmente con 3 centrocampisti che dovrebbero giocare quasi sempre. Ecco, quindi una situazione che è passata da un estremo all'altro e che, non mi faccio sentire da Dimitri Conti, potrebbe anche riaprire una vecchia ferita come quella di Amatucci. Ecco.
0: Ne parlavamo ora, guarda, sì, c'era già
1: perché
0: chi ci
1: Pietro da Napoli, che è grande sostenitore da sempre di Amatucci, sottolinea come a volte la soluzione ce l'hai in casa e ti complichi sostanzialmente la vita cercando soluzioni altrove. Pietro, sei d'accordo con Igor che ci dice la nostra è una squadra in divenire per il futuro, giocatori giovani e interessanti? Noi giudichiamo questa campagna acquisti come se fosse l'ultima, per la prima volta da anni stanno invece impostando un lavoro per il futuro che verrà completato anche nelle prossime finestre di mercato, e quindi forse ci vuole pazienza anche in tal senso?
9: Beh certo, soprattutto però ci vuole veramente un'enorme pazienza nel capire che una squadra che è stata rivoluzionata in toto in una sessione di mercato, probabilmente contrariamente anche a quella che era la nostra idea iniziale, soprattutto nel mese di luglio quando stavano arrivando i giocatori forti che ci facevano prevedere un insieme, un mix tra quelli del passato e quelli del futuro, che l'Europa forse proprio al primo anno magari rischia anche di non poter arrivare, cioè ci vuole pazienza effettivamente.

0: potrebbe in qualche modo essere veramente pronta per l'anno successivo, addirittura per alzare il livello e fare quello che ha fatto il Como, no? Primo anno, vedo, sta giocando bene, cresce la classifica, si risale, si arriva addirittura quasi in zona Europa, ma non si raggiunge, l'anno dopo Borda, Champions. Cioè io penso che la Fiorentina stia pensando anche un po' a questo, e quindi anche noi, che siamo giustamente molto critici anche nei confronti del lavoro di Grosso, forse dovremo certamente seguirlo con critica e spirito critico, perché bisogna evitare il rischio di farsi risucchiare nelle acque torbide del bassa classifica come è successo l'anno scorso, però allo stesso tempo dare anche una lettura diversa a quello che potrà essere il prossimo futuro.
1: Pietro, come potrai immaginare, manca poco più di 9 minuti e ci chiedono tutti conferme sull'ufficialità di Gonçalves, se è arrivato a Firenze, quando eventualmente sosterrà le visite mediche e se c'è ancora da sperare che possa concretizzarsi il tutto.
0: Andando con Salves mi risulta che sia già atterrata a Firenze.
1: Bene.
0: E che stia volando al Viola Park, e quindi questo vuol dire che sta andando a concludere quello che è l'iter per poter firmare. Io mi auguro che abbia già firmato, te lo dico, perché quello che so io,
1: esatto,
0: è che i contratti sono pronti da oggi pomeriggio. Quindi con i contratti pronti da diverse ore, ragazzi, ma apporre una firma su un documento nel 2026 sarà mica un problema di farlo dal vivo.
1: E infatti molti facevano riferimento alle firme digitali e al modo di ovviare a quelli che erano i limiti del calciomercato di una quindicina, ventina d'anni fa.
0: Certo, questo è chiaro, io penso che non ci siano problemi da questo punto di vista, soprattutto se il ragazzo è arrivato a Firenze. Cioè, che fai, arrivare il ragazzo a Firenze perché non sono pronti per farlo firmare? Mi sembrerebbe veramente una roba da anni 80, ecco, non mi voglio spingere oltre. Io penso che la Fiorentina ci sia tutto a posto, che tra poco addirittura vedremo le immagini del suo arrivo, quindi restate ovviamente connessi su Radio Firenze Viola, chi lo segue tramite il video, però ecco, io sono abbastanza tranquillo nel dire che è un'operazione che va a concludersi positivamente.
1: E per quanto riguarda l'uscita di Nzola, abbiamo raccontato il tentativo in extremis del Cagliari.
0: Allora, a me risulta che fossero molto avanti. Certo, ora bisogna un attimo capire se verrà depositato il contratto. Lì sì, perché è una cosa nata veramente nelle ultime 2 ore. Se riescono, come dicevamo prima, a sfruttare, diciamo, la tecnologia dei tempi moderni, mi aspetto che alla fine Nzola andrà al Cagliari. E se non dovesse andare, comunque troveranno una soluzione diversa nei prossimi giorni, forse entro venerdì per la Turchia o in altri posti, ma io credo che alla fine Nzola andrà al Cagliari, perché conviene a tutti, è solo una questione di iter burocratico, speriamo ci sia il tempo per farlo.
2: È poco, 8 minuti, quindi va bene. Pietro,
0: ma magari l'hanno già depositato.
2: Ah,
0: Tommaso,
2: sì, va bene Pietro, ti liberiamo sopra.
0: Cioè, alla fine la firma di 2 contratti. Scusi, sono in diretta, grazie.
2: Tiragli una sesta. No?
0: Siamo in una posizione dove quest'anno non capisco, evidentemente non diamo l'impressione di essere in diretta.
2: Diamo questa notizia triste per i nostri ascoltatori, sì, perché Pietro ha degli impegni, quindi
1: volevano tutti vederlo
2: avremo
1: al gong.
2: Santi.
1: Erano tutti curiosi di vedere Pietro e le sue espressioni al gong.
2: Sentiremo le sue infamate.
0: Magari vado in missione apposta.
2: Ai colleghi, a quello che può chiudere la porta, a quello che fa il countdown, cioè, quindi poi riferisci.
1: Guarda,
2: stesso,
1: te lo scrive anche Stefano Cioccolataio. A Pietro gli girano da stamani, io lo voglio vedere quando ci sarà il solito siparietto della chiusura del mercato. Ormai ti conosco.
0: No, me lo risparmio perché non sopporto più nessuno già da diverse ore, forse sono anni, forse sono decenni ormai, la tristezza è questa, è passato più di un decennio dal mio primo mercato, però veramente se mi tenete ancora alla fine poi mi tocca davvero andare a dare una testata a qualcuno, quindi la eviterei.
2: Grazie Pietro. Tra pochissimo con Niccolò Santi.
0: Ciao, a dopo.
1: Ciao
2: ancora
1: Pietro.
2: Da Milano, avanti con i messaggi.
1: Tommaso, è evidente che la nuova direzione aveva come obiettivo la piazza pulita della

0: stagione. Solo chi ha vissuto lo spogliatoio può capire veramente cosa era necessario epurare o meno. Io sono scettico per le punte. Beto e Pellegrino apparentemente non hanno molti gol. Considerando che Mastantuono è in prestito secco, il mio voto è un 6. Possibili nuovi bidoni a libro paga per i prossimi anni e questo mi preoccupa. Poi c'è Gianluca da Modena, Tolo vecchio ultras, in riferimento all'invito fatto a Pietro nel gestire l'allontanamento di chi disturbava la sua diretta.
1: Ero dietro a un microfono. Scherzavo.
0: La gioia di non avere più il timore di vedere in campo Mandragora. Se qualcuno mi porta in Guatemala, Walter da Roma, potrei ampliare la mia felicità. E questo è un arrabbiatissimo Antonio che non si gode nemmeno l'addio di Mandragora, che in un certo senso aspettava da anni, perché lui era un irriducibile quando poi Rolando entrava in campo. Marco da Sesto, va bene il centrocampo fisico, ma che sia rimasto Fagioli io sono contento, è l'unico che sa giocare. L'anno scorso nel girone di ritorno è stato il migliore, quando Ulai farà un lancio di 40 metri avvisatemi. E quindi la sensazione è che poi non siano tutti effettivamente dei doppioni. Tante domande su questo centrocampista che la piazza in un certo senso si aspettava. C'è anche un po' di apprensione da parte di Ale, che ci scrive: leggendo la tabella degli infortuni di Pedro Gonçalves, c'è da preoccuparsi, ha dei muscoli di cristallo? Noi ovviamente speriamo che non sia questa la situazione. Enrico, io non so come dirtelo, mi sono collegato ora, ma Torreira arriva, abbiamo detto no, purtroppo nelle ultime ore l'allenatore del Galatasaray ha chiuso alla cessione di Lucas Torreira. Marco da Campi, via tutti a fuera, mamma mia che gioia, adesso ripartiamo, forza Viola. Max invece ci scrive: non stiamo parlando della cosa più importante di tutte, cioè che Ulai è identico ad Arnold. Io ti avevo preso sul serio, Max. Ci fanno sapere, Nzola ha depositato il contratto al Cagliari. Ovviamente noi vediamo e vi invitiamo anche a tenere sempre sotto controllo firenzeviola.it, non solo Radio Firenze Viola, perché poi è il modo migliore per non perdersi gli aggiornamenti. L'abbiamo detto, il contratto è stato depositato in Lega per quanto riguarda la cessione di Gudmundsson alla Lazio. Beto è stato annunciato anche dalla Fiorentina e anche il contratto di Gnonto è stato depositato in Lega, per cui da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Ci mandano anche questo screenshot, pare
1: ufficiale,
0: essere
1: Pereira Gonçalves.
0: Sì, ce lo manda per l'appunto. Ce lo manda anche Andrea Giannattasio, immagino, in chat, e quindi lo ringraziamo
1: ufficiale
0: per la
1: Gonçalves
0: tempestiva segnalazione.
1: Ubergato.
0: Perché come potrai immaginare, Tommaso, è stato poi l'argomento di punta dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivare al 348 759 333.
1: Pronti via, e portoghese va bene, eh? Dai, su, portoghese hanno una marcia in più. Santi, 3 minuti alla fine.
2: Eccoci.
1: Dai, piglia la boccia, comincia a 10.
2: Ci siamo.
1: 9, ah no, ancora no.
2: Sì, certo. No, perché ora non vorrei sbagliare, siamo in diretta, per cui vorrei fare una figuraccia. Dunque, 3 minuti, sono in secondi, per 380 secondi, no?
1: Sì.
2: Sì. Sì, sono 180 secondi, però sono tanti, insomma, da fare alla rovescia come countdown. Quindi nel frattempo, l'avrete detto anche voi, comunque Pedro Gonçalves è un giocatore della Fiorentina, è ufficiale, quindi non temete, non c'è questo problema. Esatto, è arrivata l'ufficialità, è stato depositato il contratto in Lega, quindi non c'è pericolo, anche se è stata un'operazione ovviamente degli ultimi minuti, diciamo delle ultime ore, sì, comunque inaspettata, la sorpresa vera della giornata di oggi, quella anche un po' del riscatto di Paratici di questi ultimi giorni. Ovviamente, però ecco, è tutto ok, il giocatore della Fiorentina, ricordiamo anche le cifre dell'operazione, per quello che ci risulta, prestito oneroso a 2 milioni e mezzo di euro che la Fiorentina garantisce subito allo Sporting Lisbona, più altri 22,5 nel caso in cui si verifichi il riscatto. È un diritto di riscatto che si innesca a determinate condizioni e ovviamente poi, insomma, lo capiremo meglio nei prossimi giorni, vi faremo sapere nei dettagli, però ecco, diciamo, la Fiorentina ambisce a tenerlo, ovviamente un giocatore di questo livello che viene di fatto a fare il titolare come ala sinistra, perché ricordiamolo, delle ultime 4 stagioni abbiamo controllato anche le sue heat map, in altre parole le zone del campo dove ha giocato di più, diciamo quelle dove si è concentrato maggiormente, dove ha spaziato di più, sono tutte sulla sinistra. sinistra, cioè lui quindi rientra sul destro e appunto è come alla sinistra, poi è abile anche con il mancino. Comunque qui manca un minuto, quindi ci siamo quasi al termine di questa sessione di mercato estiva 2026.
3: Chi
2: che ha visto la Fiorentina fare un sacco di operazioni, fare...
3: Chi c'è davanti alla porta?
2: Cioè, di tutto e di più, ci sono tantissime persone, diverse delle quali secondo me manco sono addette ai lavori, ma non so come dirvelo onestamente. Ci sono le televisioni, c'è Sky, c'è Sport Italia, ci sono i personaggi che conosciamo, insomma tanti cellulari alzati, tantissimi creator, perché peraltro in questi ultimi tempi il calciomercato è legato anche tanto ai creator e ai contenuti social che fanno da padrone all'hotel Sheraton. Ci siamo quasi,
3: depositato Nzola, mi dite.
2: Ecco, quindi anche Nzola è ufficialmente un giocatore del Cagliari.
3: Direi di sì.
2: Ci siamo quasi. Stanno per chiudersi le porte, ci siamo. Sta per finire la sessione di mercato 2026. Eccoci qua, il calciomercato si è concluso ufficialmente, le ore 20, la Fiorentina ha chiuso la sua sessione di mercato come meglio non poteva, direi, a questo punto, anche con un colpo a sorpresa come Pedro Gonçalves, ma in generale, come dicevamo, con una ricostruzione, una rifondazione vera, una spesa che poi è già disponibile su Firenze Viola, comunque a brevissimo, con il solito recap, no, che noi facciamo e che noi confezioniamo per i nostri lettori, anche per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, con le cifre dell'estate viola, che sono cifre assolutamente importanti, molto onerose, sia in chiave entrate che in chiave uscite in realtà. Quindi vedrete anche con il disavanzo e con tutte le, appunto, tutti i dettagli e i particolari. Comunque si chiude qui la sessione, direi che non ci siamo fatti mancare niente, soprattutto in quest'ultimo giorno di mercato. Non ci aspettavamo onestamente che si arrivasse a queste ore finali, no? Così concitate, sia in entrata che in uscita. Però era in un certo senso stato anche piacevole, perché secondo me Pedro Gonçalves riscatta, no, un po' quello che è successo con Zirkzee, che era stato trattato inizialmente e poi alla fine non è arrivato, e così ha fatto sembrare Beto come, diciamo, un giocatore di riserva. In realtà non è così, Beto è forte, non sarà Zirkzee, ma Beto è forte e soprattutto è funzionale. Poi è arrivato anche Pedro Gonçalves, che la consideriamo un po' la ciliegina sulla torta.
3: Ottimo Niccolò, tra pochissimo torniamo, facciamo un break, riprendiamo fiato, cerchiamo di capire se non ci fosse un giallo in Zola, perché ho, almeno lì per lì ho capito era stato depositato. Insomma, abbiamo ancora un'ora per commentare il mercato, che è ufficialmente chiuso.
2: Bene, a tra poco.
0: A tra poco, Niccolò.
3: Break per noi e ancora un'ora in diretta insieme a voi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci, eccoci in diretta in questa ora di Nick and Pete, nuovo format di Milano per quanto riguarda il calciomercato. Siamo veramente nel pieno, nel vivo di una giornata che per quanto mi riguarda è una delle più eccitanti che ho passato a Milano per quanto riguarda il calciomercato.
2: Addirittura di sempre? Ci sta?
6: Eh sì, caro amico, perché ti posso assicurare che tante volte la Fiorentina è andata vicino ad affare la vocina di rinterzo, del rinquarto. Invece a questo giro è una Fiorentina che davvero si sta avvicinando a fare tantissime operazioni nel corso dell'ultimo giorno di mercato. Ricordiamo Gudmundsson, che sta atterrando, anzi è già atterrata a Roma per andare a vestire la maglia della Lazio, Mandragora che si è sbloccato al Torino, e quindi Pedro Gonçalves, che è il nome che stavamo cercando da tutto il pomeriggio, e bravi a tutti coloro che avevano mandato il suo nome nel corso di Palla al Centro, perché ci sono stati dei tifosi che hanno azzeccato poi il nome. Un toto nome, purtroppo non abbiamo una bambolina da darvi, anche perché per noi è stato uno stress non da poco trovare questo nome, semplicemente perché avevamo tutto in mano, sapevamo che era un giocatore che arrivava dall'estero, che giocava a sinistra, che sarebbe arrivato forte, che l'anno scorso aveva fatto bene, non sapevamo che giocatore era. Poi alla fine la CNN portoghese, perché sottolineiamo che è una notizia che arriva direttamente dal Portogallo, ha lanciato questo nome. Successivamente anche noi con le nostre verifiche, le verifiche fatte dai colleghi di altissimo livello che ci sono in giro per il mercato internazionale, come Romano, come Di Marzio, come tutti coloro che ovviamente baziano questo mondo, abbiamo capito che è un'operazione che di fatto è già stata definita, ma la Fiorentina stava aspettando di poter dare il via libera alla stessa a causa della cessione di Mandragora, che era necessaria anche per una questione di monte ingaggi, perché la Fiorentina si è liberata con Gudmundsson di 2,2 milioni se non sbaglio di ingaggio, quasi 6 per quanto riguarda Ken, ma anche il 1,8 milioni di Mandragora assolutamente è un bel liberarsi a livello di monte ingaggi. Adesso io sono curioso di vedere se la Fiorentina potrà addirittura provare a fare il centrocampista, che in teoria numericamente servirebbe per completare un lavoro che in quest'ultima ora è stato pazzesco, perché se si considera 3 acquisti nel weekend, potenzialmente 2 oggi, cessioni di giocatori come Mandragora e come Gudmundsson, insomma, io capisco perché. Intanto saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci stanno seguendo su YouTube, siamo a picco non solo su YouTube, ovviamente anche su Radio Firenze Viola, alla televisione saluto tutti coloro che ci seguono sul canale 92 o tramite Smart TV, perché veramente siete tantissimi, voi continuate a scriverci, io ora tutte le volte mi dimentico il numero di telefono.
2: 3 348 75 13933, l'ho letto talmente tante volte.
6: Potete anche chiamarci 055 77 11 171, siamo qui per rispondervi, siamo qui per dare notizie in diretta, perché siamo veramente, Nico è una macchinetta con questo telefono, abbiamo 47 telefoni, Niccolo Santi ovviamente che non ho ancora presentato, io credo che in regia in questo momento ci sia Stefano Cherubini che ringraziamo, ma vorrei prendere un secondo per ringraziare Sara Mastro Simone, Stefano Carlesi che stanno curando la parte tecnica insieme a Cherubini, insieme a Marco Tonelli in queste ore, ma anche Alessandro, Lorenzo, il grande Luciano, che stanno facendo un lavoro straordinario da Milano e che ci stanno aiutando ad essere performanti al massimo per quanto riguarda le notizie che possiamo darvi in tempo reale. Ovviamente però leggeremo anche tutte le vostre valutazioni. Quante sono, Niccolò?
2: Tantissime. Come ne stanno arrivando, vabbè, ci credo, perché comunque il momento è concitatissimo. Abbiamo detto anche delle cifre dell'operazione, no? Per Gonzalo Alves, cioè 2,5 milioni di prestito oneroso più 22,5 milioni nel caso in cui si inneschino determinate condizioni che sono presenti nel diritto di riscatto. Quindi nel caso in cui il giocatore faccia magari tot presenze, vedremo, capiremo meglio quali sono queste condizioni, si innescherà l'obbligo e la Fiorentina quindi lo acquisterà a titolo definitivo per un'operazione totale da 25 milioni di euro. Ci stiamo informando anche sull'ingaggio del calciatore, che evidentemente basso non è, perché come diceva anche Pietro, Gudmundsson libera 2,2 milioni netti a stagione e Mandragora 1,8, perché il contratto gli era stato rinnovato proprio lo scorso settembre ed era passato da una cifra che con i bonus arrivava a 1,5 milioni a una cifra che senza bonus arriva a 1,8 milioni, quindi comunque la Fiorentina si alleggerisce non poco nel monte ingaggi. Il giocatore che passa al Torino per 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a titolo definitivo, 8 milioni di euro, che era poi quanto chiedeva la Fiorentina per cedere Mandragora. Questo appunto ha sbloccato l'operazione che ha portato Gonzalo Alves alla Fiorentina, poi vedremo se ci sarà la possibilità di anche arrivare
6: Gonzalo
2: a un altro.
6: Come Gonzalo Alves? Chi
2: cosa
6: è Gonzalo Alves?
2: Cosa ho detto?
6: Gonzalo Alves.
2: No, ragazzi, scusate, sì, sto leggendo mille messaggi.
6: Però mi sembra che sia molto stanco.
2: Sono molto confuso, sì.
6: Confuso?
2: Pedro
6: sei
2: Gonzalves. Pedro Gonzalves.
6: Sei lucido?
2: Io che ho detto Gonzalo. Vabbè, insomma, comunque ci siamo capiti.
6: Ti saluta Marco Masoni.
2: Salutamelo.
6: Che salutiamolo. Lo salutiamo assolutamente. In queste ore sono tante persone all'ascolto, c'è anche Marco che tra l'altro è a lavorare, ma ci vuole ascoltare, segue la nostra diretta per sapere ovviamente le notizie di calciomercato.
2: No, sai cosa? Non stavo
6: anche in diretta.
2: Non avevo nemmeno il perché stavo cercando di capire di Torreira, perché a sensazione Torreira rimane al Galatasaray, però come dicevi dobbiamo cercare di capire se la Fiorentina, come voleva e vuole tuttora probabilmente, farà un centrocampista di contenimento, di recupero dei palloni, quindi probabilmente questo mercato può riservare ancora qualche sorpresa dopo averne già riservate abbastanza.
6: Ragazzi, siamo nel delirio più totale, perché voi siete migliaia, e lo dico una punta d'orgoglio, e noi siamo allo stesso tempo a cercare di capire cosa sta accadendo. Comunque sulla questione di Torreira effettivamente era già qualche ora che si respirava un po' di negativismo, se lo vogliamo.
2: Guarda, dalla Turchia lo danno bloccato al Galatasaray,
6: sì, esatto.
2: Quindi le sensazioni sono un po' quelle.
6: Sono un po' quelle.
2: Torreira ovviamente.
6: Però vediamo, perché uscita di Mandragora, allora Pedro Gonçalves arriva per sostituire Gudmundsson e sarà il titolare della fascia sinistra della Fiorentina. Al suo posto potrebbe esserci Ngie, cioè l'alternativa è Gier, Mastantuono a destra con Gnonto a essere la sua alternativa di fatto. Le punte sono Beto e Pellegrino, sì. Al centrocampo però Attà, Ulai, Fagioli, Brescianini, Dur, se si vuole sei giocatori per ruolo ne manca uno, e quindi ci aspettiamo che da quel punto di vista qualcosa possa assolutamente nascere. Comunque sono ore molto frenetiche, noi stiamo cercando di capire insieme a voi mentre siamo in diretta proprio quello che potrebbe accadere sul mercato della Fiorentina, con Torsvet che secondo me torna a essere proprio prepotentemente una scelta potenziale per i Viola, servirà un'operazione però economicamente importante, come di fatto lo potrebbe essere quella di Pedro Gonçalves, perché ora bisogna capire, non ho te capito se è un diritto o un obbligo.
2: Io credo che ci siano delle condizioni che fanno scattare l'obbligo in questo diritto di riscatto.
6: E quindi si parla un altro potenziale acquisto da 25 milioni, perché sono 2 milioni e mezzo per il prestito oneroso e 22,5 per il diritto, e a condizioni particolari potrebbe diventare obbligo. Quindi insomma un'altra operazione di altissimo livello. Il giocatore doveva andare in Arabia Saudita, era stato seguito a lungo con lo Sporting Lisbona, pronto a cederlo per qualche problema che ha avuto all'interno dello spogliatoio, tant'è che lui in questo avvio di stagione non ha giocato partite, anche se si è allenato assolutamente insieme al resto del gruppo. Alla fine la Gestifute, quindi l'agenzia di Jorge Mendes, molto amico di Fabio Paratici dai tempi in cui hanno intavolato una delle trattative più clamorose della storia della Serie A, ovvero l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha risolto le castagne dal fuoco, ha tolto le castagne dal fuoco a un direttore sportivo che si era trovato all'ultimo giorno un po' insomma in difficoltà.
2: Credo di sì che sia questo il ragionamento, perché poi, come dicevo anche nella trasmissione precedente, comunque le indicazioni che avevamo da qualche settimana, devo dire, erano che la Fiorentina avrebbe fatto o un centravanti di altissimo livello, e quindi un nome poteva essere appunto quello di Zirkzee, oppure un esterno di altissimo profilo. Quindi alla fine, essendo saltato Zirkzee per i motivi che sappiamo, cioè che il giocatore aveva altre opzioni tra cui la Juventus, però la Fiorentina aveva anche fretta, ha preso Beto, allora hanno deciso di prendere un esterno come lui, perché alla fine è quello il tipo di giocatore che cercavano, cioè a livello proprio di caratteristiche. Però mi sto domandando se già il fatto che sia arrivato un Gie, che è senz'altro un calciatore di prospettiva, non presupponesse l'arrivo anche di un altro esterno così forte come Pedro Gonçalves, perché se no non me lo spiego. Fatto sta che la Fiorentina ha deciso di chiudere a effetto, che poi chiudere non sappiamo, perché bene o male a centrocampo, come dicevamo, potrebbe esserci un altro tipo di innesto, un altro tipo di giocatore con le caratteristiche magari di Torsvet, anche se ti devo dire, da stamani mi stanno dicendo che vogliono un centrocampista più di contenimento, Torsvet è magari un mezzala più di inserimento, quindi possiamo aspettarci una sorpresa pure a centrocampo. Questo lo vedremo, noi vi aggiorneremo. Leggo qualche messaggio, leggi te.
6: No, c'è Andrea in linea, scusami, non te l'avevo detto. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
7: Ciao ragazzi, bellissime giacche tutte e due. Una domanda secca, sinistro, perché alcuni...
6: Allora io ho ricontrollato... Io mi fido di Transfer Mart sotto questo aspetto, e mi risulta che sia un'ala sinistra di piede destro. Quindi questo è quello che mi risulta da Transfer Mart. Ora, francamente, Andrea, ti dico la verità, che non abbiamo avuto il tempo di andare ad approfondire quelle che sono le sue condizioni. Ora manderò qualche messaggio, però fondamentalmente Transfer Mart sul piede e sul ruolo, considerando che il Portogallo è uno dei migliori campionati del mondo, comunque tra i migliori d'Europa, credo che difficilmente si sbagliano.
7: Buono, vi sento per televisione, grazie Zonte, buon lavoro.
6: Grazie a te, ciao Andrea, ciao. Allora sì, puoi leggere qualche messaggio, così anch'io mi informo un pochino meglio su questa storia.
2: Allora 348 75 13 933, poi se abbiamo anche qualche vocale invito Stefano Cherubini a scrivermi, che così vi sentiamo. Ci scrive Claudio, anzi, che ci manda una foto. Aldo dice: se si prende Torreira sarebbe tanta roba, alla fine aggiungerei anche un altro difensore esperto, anche svincolato.
6: Poi?
2: Quello lo si vedrà, non penso, ma comunque il mercato degli svincolati continua anche al di là delle 20 di questa sera, per qui. Nel caso non è necessario che si finisca oggi. Poi ci scrive un altro ascoltatore: strano però che nessuno si sia fatto avanti per Fagioli, forse ad oggi non vale i 30 milioni richiesti. Quindi la valutazione evidentemente della Fiorentina è alta, però come vi abbiamo raccontato il club era disposto anche a fare un prestito magari con diritto pur di liberare Fagioli e di poter inserire un calciatore più funzionale alle idee tattiche di Grosso, per cui comunque resta tutto aperto, vediamo. Poi so che abbiamo qualche messaggio vocale, ce ne sono due, quindi direi che possiamo ascoltarli così li commentiamo insieme. Vai con i vocali, sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi, il povero commisso ha detto qualche giorno fa che ha speso 1,1 miliardi fino adesso. Un miliardo e 100 milioni adesso gli stanno prosciugando la cassa in pratica dopo quest'altro acquisto. Che devo dire, allora a sto punto prendiamo pure Torreira e Tosved e non se ne parli più. Tanto stiamo in ballo, balliamo, perché se no almeno speriamo, anzi un'altra cosa, vinciamo soprattutto.
9: Quelli sono cavoli vostri, chi gliene dice a Fattori che se vendono Mandragora? Io gliene direi perché ve ne buscate.
6: Bene. Vabbè, se ne buscherà dal mister, ma va bene, no, ragazzi. Alla fine ha vissuto un pomeriggio, una giornata Sauro Fattori, dove ha visto sì perdere diciamo uno dei suoi pupilli come Mandragora, ma allo stesso tempo ha anche perso uno dei giocatori che più odiava, fra virgolette, calcisticamente sì, parlando, ovvero Gudmundsson. Quindi poggio e bua fa pari, si dice dalle nostre parti, ora si dovrà innamorare o si dovrà arrabbiare con altri giocatori che sono quelli che sono arrivati nel fine settimana, GE, poi ieri sono arrivati Gnonto. Beto e Gnonto, adesso aspettiamo Pedro Gonçalves, vedremo se arriverà anche un centrocampista, noi stiamo cercando di capirlo, mancano 3 ore e 44 minuti più o meno alla fine del mercato, ma è un mercato che vede la Fiorentina veramente assoluta protagonista, con una squadra ragazzi che rischia davvero di essere fondamentalmente per 11 undicesimi nuova, perché se arrivasse un centrocampista la Fiorentina potrebbe schierare 10 undicesimi, perché il portiere rimane quello di sempre, però a parte De Gea 10 undicesimi, che potrebbe giocare a destra con João Mario o con Jiménez, i due centrali potrebbero essere Dragusin e Vieri, a sinistra potrebbe giocare Valdepeñas, a centrocampo a Taula I e un altro centrocampista se dovesse arrivare, a destra può giocare Mastantuono, a sinistra può giocare, come abbiamo detto ora, Pedro Gonçalves, e al centro Pellegrino o Beto, ovviamente con le alternative Gnonto e Gie. Quindi addirittura una Fiorentina si potrebbe presentare alla prossima partita contro il Torino, non lo farà probabilmente perché gli ultimi arrivati sono veramente freschissimi, però a quella successiva con 10 undicesimi di giocatori arrivati sul mercato, una campagna acquisti a livello di numeri pazzesca. Poi il campo ci dirà qualcosa di che tipo di pazzia stiamo parlando, se è una pazzia che porterà immediato valore alla Fiorentina, se ci vorrà del tempo. E un'altra cosa occorre sottolineare, e te la butto nel tuo a metà campo prima di leggere un po' di messaggi: queste scelte sono scelte che rafforzano dopo giorni di difficoltà il ruolo di Grosso come allenatore della Fiorentina.
2: Indubbiamente adesso sono fatti i suoi, nel senso che la squadra è forte e i valori ci sono, e certi giocatori sono anche funzionali, perché Mastantuono è stata una sorpresa, una bella sorpresa, non se l'aspettava sicuramente Grosso, non se l'aspettava nemmeno Paratici in un primo momento, anche se ci ha provato, non era un esterno ma un trequartista, Pedro Gonçalves sì, Beto sì, nel senso è un centravanti di quelli che chiedeva lui, Zirkzee sarebbe stato un'eccezione perché non era un centravanti di peso, Beto lo è, quindi Grosso è stato accontentato in questi termini. Io penso che adesso veramente la palla passi a lui. La Fiorentina è una squadra, come dicevi, rinnovatissima, con giocatori di alta qualità, con anche, io credo in questo momento anche più positività, perché il fatto che la Fiorentina non avesse preso Zirkzee, che era più l'idea Zirkzee, no, a quel punto, cioè di un giocatore forte che arrivava alla Fiorentina, ecco adesso invece con l'arrivo di di Pedro Gonçalves, probabilmente in questo senso si riscatta anche un po' Paratici, come dicevamo all'inizio. Cioè, adesso c'è la sensazione che sia stato un mercato davvero remunerativo, produttivo, di qualità, e che alla fine anche le ultime ore lo hanno confermato. Quindi si è iniziato bene e si chiuderà evidentemente bene, in attesa di un eventuale altro innesto a centrocampo. Visto, diciamo, l'umoralità, usiamo questo termine, non esiste, della piazza, probabilmente adesso il mercato diventerà da negativo a di nuovo positivo.
6: Vedremo, questo lo decideranno i nostri ascoltatori, anzi ce lo potete scrivere al 348 7513933.
2: Io,
6: ragazzi, non mi ricordo mai questo numero, mi dispiace. Detto, diteci quindi se qualcuno sta modificando la propria versione, magari che nelle ultime ore era diventata negativa, in positiva, anche con i vostri audio. Vogliamo sentire la vostra voce. Siete, ragazzi, siete una quantità pazzesca, quindi chiaramente cercheremo di mandare tutti gli audio possibili. Non so se ce la faremo, ma è bellissimo stare tutti insieme a portare in fondo questo mercato della Fiorentina, lunghissimo mercato della Fiorentina. Abbiamo però Tonino in linea. Ciao Tonino.
2: Ciao
10: ragazzi. Pronto? Pronto?
2: Tonino?
10: Pronto?
2: Abbiamo perso Tonino, evidentemente. Comunque, se ci vuoi richiamare, noi siamo qui. Ti aspettiamo. 055 77 111 71. Intanto però leggo qualche messaggio. Ci scrive Fabio, dice: se coppie per ogni ruolo, suppongo intenda dire se bisogna fare delle coppie per ogni ruolo, allora manca il terzino sinistro alternativo a Balde Peñas, a meno che non vogliano attendere per alcuni mesi Parisi. E io ti rispondo che in realtà anche senza Parisi non è così, perché João Mario può giocare a sinistra, no, ci può giocare anche Ranieri in realtà, e soprattutto sulla destra è ancora Dodò, perché Jimenez magari è il titolare, ma Dodò comunque è una sua alternativa.
6: E poi, ragazzi, ancora, a me hanno raccontato che la Fiorentina avrebbe, diciamo, evitato di cedere Brescianini, prima di tutto per mancanza di alternative, di offerte, ma anche perché la sua duttilità, e quindi la possibilità che alla bisogna possa arrivare a giocare da terzino sinistro, come si è visto nel precampionato, è una cosa che la Fiorentina tiene in considerazione. Quindi è vero, le coppie potenzialmente mancano di un vero giocatore che possa accoppiare Valde Peñas sulla sinistra, e per ora manca anche il sesto centrocampista, visto dalla cessione ormai imminente di Mandragora. Però, allora, mentre il terzino sinistro non me l'aspetto, il centrocampista me l'aspetto.
2: Ci scrive Michele, dice: ciao a tutti, forza Viola, manca un centrocampista, quante possibilità di un nuovo innesto? Le possibilità ci sono, non sappiamo darti la percentuale, però abbiamo detto che comunque la Fiorentina un centrocampista muscolare lo vuole fare, per cui aspettiamo. Mancano poco meno di 4 ore alla fine del calciomercato, io sto cercando di capire se in effetti i Viola possono fare questo colpo. Comunque Nicola da Livorno dice:
6: dammela a me, vai, intanto stai, porti avanti,
2: vai.
6: Devi scrivere 150 messaggi. Bonni, vuoi venire a dire qualcosa? Non venire. Buonasera ragazzi, grande Paratici e grazie a voi, ma noi non abbiamo fatto nulla, noi vi stiamo solo informando. Dai con Frendrup o Mandela Keita, questo è Gabriele. Poi Acerbi e Torreira, lo dice un ascoltatore che non si firma. Ragazzi, manca Torreira, non riesco nemmeno a aprire i messaggi da quanti ne arrivano di continuo. Arriviamo al messaggio. Manca Torreira, siamo veramente a posto, per favore. Fabio, la preghiera di Ale.
2: Abbiamo anche dei vocali,
6: Abbiamo anche dei vocali, tra poco li ascoltiamo. Manca un medianaccio e un generale in difesa, Acerbi o similare. È una vera epurazione, ci vuole pazienza, ma i risultati non aiutano. Fabio Grosso, passi a pieni voti l'esame di Stato e faccia in fretta. Marco il moviolista. Sulla carta il mercato è stato importante, non c'è dubbio, però ora dalla carta va riportato sul campo. Siete bravissimi, grazie a Simone. Luca ci dice: non ci credo che si rimanga così a centrocampo, manca il cagnaccio che morde le caviglie. E ancora manca un centrocampista, ce lo dice Donato, l'abbiamo detto. Ragazzi, non ci scrivete cose che già diciamo, perché altrimenti mi fate perdere tempo. Ma Pedro Gonçalves è un esterno d'attacco, giusto? Quindi manca il centrocampista difensivo. Potrebbe essere Mandela Keita, visti i rapporti con Cherubini? Ragazzi, io penso che la Fiorentina, se lo fa, e vuole fare Torsvet, poi ora vediamo che cosa succede, però la situazione è questa. Se rimanessimo questi, si deve giocare a pallone, niente lancioni. Il portoghese si può utilizzare anche come mezzala? La Transfermarkt l'ha fatta, però è un esterno assolutamente offensivo, tra l'altro ci dicono anche che non sia un giocatore molto abnegato alla causa difensiva, quindi non credo possa fare il mediano. 293 presenze con lo Sporting, 97 gol e 66 assist. Pedro Gonçalves è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria del Lisbona, ce lo dice Luca.
2: C'è un disturbatore,
6: c'è un cretino, non è un disturbatore, è un cretino.
2: Carini, non so se...
6: poi, ciao ragazzi, a me fa pure positivo la Fiorentina del 27-28, Alessandro da Prato. E ancora, ciao, mercato, notevole a mio parere, bravissimi, complimenti per la professionalità, grazie anche a te. Bomber Viola e il suo solito ottimismo, troppi cambi fatti, presi giocatori giovani di prospetto ma tutti da valutare, due attaccanti, Pietro Pellegrino, peggio di Ken, terzini scarsi come João Mario Jiménez, e quindi mercato da 5,5, 6 meno meno, ma fatevi pure abbagliare dall'illusionista Paratici, il Bomber Viola. Torreira e preghiera da Andrea, Pedro Gonçalves è comunque è sinistro, no, è sinistro nel senso che gioca a sinistra, ma si piede destro.
2: Sì, sì.
6: Ragazzi.
2: Alla sinistra. Poi... peraltro poco predisposto alla fase difensiva, ma posso dire anche chi se ne frega.
6: Allora, o Pietro, meno male all'inizio dell'anno dicevi che Paratici non poteva fare 20 operazioni e fare piazza pulita in una sessione di mercato, penso che con quelle minori dei giovani si sia arrivati a 40. Ivan, io lo ribadisco, credo infatti che uno dei più grandi dubbi che mi tengo sia proprio il fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo vendendo quasi tutti i giocatori dell'anno scorso, tutti insieme, è un dubbio che ovviamente devono toglierci sul campo, perché la Fiorentina è comunque in una situazione adesso, come dicevo prima, potenzialmente potrebbe giocare con 10 undicesimi di squadra nuova rispetto all'anno scorso, e se considerate, tanto è morto qualcuno.
2: No,
6: vabbè, è cascato, pace. E quindi bisogna anche dare il tempo chiaramente alla Fiorentina ad amalgamarsi, però era un qualcosa di imprevedibile. Io una campagna acquisti come quella fatta dalla Fiorentina di quest'anno, cioè con potenzialmente un'intera squadra cambiata nei suoi titolari, non l'ho mai vista.
2: Nemmeno nel 2012, che in effetti ci fu una bella piazza
6: intera
2: pulita,
6: intera, secondo me nemmeno nel 2012.
2: No, perché rimasero i vari Jovetic, gli Aic, in effetti.
6: Guarda, ti ricordi? Dico che questa è una squadra totalmente rivoluzionata e Pasquale, ci ha fatto assolutamente. Ci stupisce assolutamente.
2: Abbiamo una valanga di vocali, li ascoltiamo tutti, tanto immagino che ne arriveranno altrettanti dopo. Sentiamo i messaggi vocali. Certo. Vai con i vocali.
11: Forza,
2: sentiamo.
11: Fabione, sei sulla buona strada, finalmente stai ritornando in te. Grazie per questo acquisto.
2: Messaggi vocali.
11: Aspetta,
2: perché forse non ci ha sentito la regia, giustamente, stiamo facendo mille cose e anche la regia. Ascoltiamo i messaggi vocali, così poi li ascoltiamo anche altri dopo la pausa. Però intanto andiamo con 7 messaggi vocali. Vai, Stefano Cherubini.
12: Buonasera, ma si prende Torreira o no? Io comunque punterei su Rafinha del Barcellona.
6: Sta in presenza qui. Ottimo Luciano che ci sta guardando, il grande Alessandro che ci sta guardando, lo splendido Lorenzo Stefania che sta cazzeggiando, quindi siamo con loro e non possiamo sapere per quale motivo non partono i messaggi
2: vocali.
6: Dice che
2: noi non li sentiamo, non so perché, dice ci sono ma non li sentiamo noi.
6: Beh, allora forse ci siamo staccati il telefono, vediamo. A me non mi risulta, perché non c'è il telefono. Dai, Stefanino! Eccoci, bene, ora siamo di nuovo collegati, era caduta la linea.
13: No ragazzi, lui è un piede destro,
6: quindi adesso riprendiamo,
13: gioca a sinistra ma è destro, batte i rigori con il destro e le protezioni con il destro, comunque mi sembra molto forte.
14: No, Filippo, volevo sapere cosa ne pensavate di quest'ultimo acquisto, se ho ben capito 25 milioni per un giocatore esterno sinistro che però si va a sommare al giocatore all'ala del Torino pagata 16-18 milioni, quindi mi sembrano, non dico due copie, ma insomma due affari un po' a cui non so una spiegazione ben precisa. Premetto che ho visto un po' di video su YouTube e mi sembra che il giocatore sia molto più trequartista che alla sinistra, il bel portoghese, quindi ecco, non so se Ceccarini intanto si è informato in merito. Ciao.
15: Io volevo ringraziare Paratici perché praticamente ha fatto quello che chiedevo io l'anno scorso, tavola rasa di tutti quelli dell'anno scorso, non rimpiango neanche Ken, Mandragora, confusione a Sassuolo, grazie Paratici.
16: E dicevo, ma allora terzino sinistro si rimane con Valdepeñas e basta, e comunque per me un ottimo mercato, e comunque ci mancherebbe con Torsted. Ecco.
17: Ciao, sono Andrea, felicissimo per l'arrivo di Gonçalves, indubbiamente un gran colpo, rimane solo il piccolo neo del non acquisto, mi sa ormai, di Torreira, perché secondo me è esattamente il giocatore che ci manca, un leader carismatico che faccia da collante fra i reparti, e sarebbe un sogno. Forza Viola.
18: Dei vocali, ecco ve ne uno. Sì. Prendono anche Torreira, io sarò entusiasta del mercato. Mi dispiace un po' per Gudmundsson e Mandragora, ma più per una questione di cuore che tecnica. Per il resto mi sembra un mercato eccellente. L'unico dubbio, ovviamente, come tanti, è grosso. Ciao da Alessandro da Bruxelles.
19: Oh, volevo dire, ma se tutte le volte che si critica questa gente ci comprano 5 giocatori, dagliene giù secche, alla grande.
2: Eh sì, come immaginavo, adesso hanno rivalutato molti dei nostri ascoltatori il mercato della Fiorentina. Sento il mio ritorno in cuffia, quindi me la tolgo. E, però ecco, devo dire che in generale mi sembra di capire che adesso la piazza sia molto più contenta rispetto a ieri. È bastato un acquisto, certo che acquisto, ma credo che sia cambiata un po' l'opinione su questo, su questa sessione di calciomercato, o almeno sul finale, che sembrava in effetti un po' poco pianificata. Ne parlavamo anche questa mattina con il centrocampo che non voleva essere, appunto, che non volevano smaltirlo perché non potevano, perché Mandragora non riusciva ad andare al Torino, e sembrava poter essere un'operazione magari da fare prima di oggi. Quindi diciamo che in un certo senso alla fine la Fiorentina è riuscita a riscattarsi. Ripetiamo, perché si fosse collegata soltanto adesso, l'operazione di oggi, diciamo il colpo di oggi, è Pedro Gonçalves in prestito oneroso a 2,5 milioni, per quello che ci risulta, con obbligo di riscatto, cioè diritto con condizioni che lo fanno diventare obbligo, a 22,5 milioni, quindi un totale di 25 milioni. Mandragora che invece va a Torino, operazione a titolo definitivo per 8 milioni di euro, che è quanto chiedeva la Fiorentina inizialmente, un contratto di 3 anni più 1 per Orlando Mandragora, che quindi libera il posto a Pedro Gonçalves, un ingaggio che sarà senz'altro molto alto, perché Mandragora libera 1,8 milioni di ingaggio netto e Gudmundsson questa mattina ne ha liberati 2,2. Gudmundsson alla Lazio per prestito oneroso per 1 milione di euro e diritto di riscatto a 12, ricordiamolo.
6: Allora, io andrei un attimo in pausa perché anche noi dobbiamo un attimo riassettarci, capirete che ogni tanto qualche difficoltà tecnica, dovendo gestire una regia che è giustamente a centinaia di chilometri, capita che caschi la linea, capita che vada via anche la linea del telefono. Ora vediamo, ci fermiamo un attimo e tra poco proseguiremo, nonostante, insomma, tutto quello che sta succedendo anche qui intorno. Bene, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Torniamo in diretta, questo è Nick and Pete da Milano, dallo Sheraton, nuovo format che varrà per queste 48 ore di ultime di mercato, che siamo partiti da ieri e vi stiamo raccontando ovviamente fino alle 20 di questa sera. Siete tantissimi anche su YouTube, anche veramente e soprattutto sulla nostra applicazione, sulle Smart TV, sul canale 92 del Digitale Terrestre per le province di Prato, Firenze e Pistoia, quindi grazie della vostra partecipazione straordinaria. Tra poco sentiremo anche i tanti messaggi vocali che ci state continuando a mandare. Avevi qualche aggiornamento?
2: No, io in realtà mi ricordavo che era intervenuto ai nostri microfoni l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, a maggio, e in effetti ce l'aveva già sponsorizzato questo calciatore, cioè per lui era, diciamo, uno dei massimi talenti che avrebbe potuto offrire, diciamo, il Portogallo. Infatti ho ritrovato questa sua risposta, che vi ricorderete, a maggio parlavamo anche di Gustavo Sá, fra i giocatori che Goretti aveva visionato, diciamo, in Portogallo, c'era stato, e ci parlò, appunto, dice: il Famalì Sao ha sempre sfornato ottimi giocatori perché lavora bene. Come esempio ci sono, appunto, anche Pedro Gonçalves, oltre a Tony Martinez. Dice: non mi stupisce che abbiano valorizzato così tanti calciatori. Quindi, diciamo, la sponsorizzazione di una persona competente, un direttore come Carlos Freitas, non può che far piacere.
6: Autore, mi sa, di 13 gol l'anno scorso nel campionato portoghese, cioè, non sono numeri da poco, perché si dice sempre, no, i gol si misurano con i numeri.
2: Sì.
6: Beh, segnare 13 gol comunque vuol dire sintomo di un giocatore che sa fare gol nel ruolo di esterno offensivo. Ripetiamo, è un esterno che gioca a sinistra di piede destro, quindi potenzialmente l'attacco della Fiorentina potrebbe essere composto da Pedro Gonçalves a sinistra con Mastantuono a destra e una punta tra Pellegrino e Beto, che la deciderà chiaramente l'allenatore. Buonasera, si sa niente di Torreira? Vuoi dare un altro spunto su Torreira?
2: Torreira, noi stiamo continuando a cercare di capire la sua situazione, la sua posizione, però in realtà per quello che ci arriva, in questo caso indirettamente, il Galatasaray lo ha blindato, cioè già questa mattina c'era un po' più di pessimismo rispetto a ieri, nel senso che il suo procuratore, tanto per ricostruire la faccenda, Pablo Bentancur, ieri è volato in Turchia a Istanbul per provare a sbloccare l'operazione tra la Fiorentina e il Galatasaray. Il punto è che l'allenatore del Galatasaray ha scelto di blindarlo, per cui questa è una cosa che ci è arrivata qualche ora fa, vediamo se si confermerà anche dall'entourage del calciatore, però anche della Turchia in questo momento fanatica soprattutto, cioè i quotidiani più importanti, i portali più importanti della Turchia, scusate, ci stanno facendo sapere che Torreira rimarrà al Galatasaray.
6: Poi Simone dice: si è comprato 15 gol e 8-10 assist a metà prezzo, quindi è una buona giornata. Domenica gol dell'ex, subito Max, molto positivo. Ragazzi, questo Pedro Gonçalves ha ottimi piedi, forse l'avrà consigliato il nostro amato Rui Costa, speriamo somiglia a lui sia in campo che fuori. Se concediamo l'obbligo di riscatto al Galatasaray per Torreira, lo farei tutta la vita, secondo me ce lo lasciano, quello che dice appunto il nostro amico che non si firma.
2: Abbiamo 5 vocali, vogliamo ascoltarli?
6: Beh.
2: Vai, sentiamo i vocali così li commentiamo insieme, vai.
20: Ciao Firenze Viola, volevo dire, sono Andrea da Campi, volevo dire che vedere su YouTube questo giocatore, le immagini, e gioca tutto a destra e gioca anche a sinistro di morto, ma più col sinistro che col destro.
21: Ma io voglio dire, ma è inutile parlare di Piazza Contenta per gli ultimi acquisti, quello è un fenomeno, quello è molto forte, che lo costa 25 milioni, ma i risultati li dai dai campo, perché se questi 10 giocatori scendono in campo e non riescono a fare 3 passaggi messi in croce, o fanno le solite bischerate in difesa, ma anche a centrocampo, parliamoci chiaro, cioè siamo al solito punto, cioè sono giocatori che devono essere aggregati, quindi prima di incensare tutti, di renderli dei fenomeni, aspettiamo prima i risultati sul campo, cioè, perché sennò si crea aspettative e poi la gente resta delusa.
22: Buongiorno, ci ricordiamo lo schifo che hanno fatto l'anno scorso? Io ho 50 anni e seguo la Fiorentina, una roba così è vergognosa, quindi grande Paratici, rimaniamo obiettivi e seri, ha fatto un miracolo a cambiare praticamente tutta la squadra, ok? Poi tutti i giocatori, Gudmo, tutti questi rimpianti, è uno schifo, hanno fatto tutti schifo, quindi rimaniamo umili, sosteniamo questi giocatori e facciamola finita, ok? Grazie.
23: Ciao ragazzi, grazie per le informazioni ci date. Allora, abbiamo 6 attaccanti buoni, belli, ovviamente tutti doppioni, perfetto. Ecco, ora qualcuno mi spieghi, da tutti i super esperti di calcio, chi è che sarà di tutti questi attaccanti che ci riuscirà a evitare di prendere 7 gol a passione in due partite? Secondo me è una squadra completamente squilibrata. Vabbè, tra di voi.
24: Ciao a tutti, non è che Gonçalves proprio ci faccia impazzire, ma questo non è mai detto. Quello che purtroppo manca a questa Fiorentina è il tocco dell'allenatore, che adesso non c'è. Non che io me lo sia mai aspettato, perché non reputo grosso un allenatore che possa dare gioco a Firenze, alla Fiorentina, nel senso che non lo vedo pronto e non lo vedo neanche capace, quindi il grande ma è solo sull'allenatore.
2: Bene, questi i vostri messaggi vocali. Non so se vuoi commentare qualcosa, c'è un po' di scetticismo addirittura su Pedro Gonçalves.
6: Vabbè, qualcuno però può avere anche dei dubbi, li può avere, non è che si deve dire per forza che si sta parlando di un fenomeno. Un giocatore che viene dal Portogallo dovrà dimostrare di avere un valore simile anche nel nostro campionato e non solo in quello portoghese.
2: Mi fa strano pensare che Gie sia senz'altro un giocatore forte, ma ha pagato 20 milioni, se c'è veramente anche una percentuale sulla rivendita, anche di più. Quindi quasi quanto lui quanto Pedro Gonçalves, che sono pagato 25 totali se si innescano le condizioni.
6: Certo, lo so, però evidentemente hanno deciso di aprire i forzieri e di fare all-in, bisogna però muoversi perché il tempo dell'amalgama è decisivo per capire se questa squadra riuscirà a rincorrere e correre per un posto in Europa, perché poi un mercato come questo ti impone di cercare di accorciare immediatamente il tempo, il punteggio, diciamo, le squadre che ti stanno sopra. Allora, un altro ascoltatore, mi sembra sia Mevieri, dice: non è assolutamente un esterno che gioca a sinistra con piede destro, anzi il suo più grande pregio è che calcia indifferentemente con i due piedi. Quindi l'abbiamo detto, così diciamo tutto quello che viene
2: meglio
6: detto.
2: Così, ambidestro.
6: E vai. Noi fiorentini siamo meravigliosi, coerenti quanto una bilancia senza ago. Questo è un Leonardo. Ma Fagioli non va via?
2: Su Fagioli non abbiamo novità, quindi più passa il tempo più è difficile che venga ceduto, anche perché mi immagino che se Fagioli va via vada in uno dei campionati più importanti e che quindi chiude stasera il mercato e non vada in un campionato, diciamo, minore tra virgolette di quelli che chiudono dopo il gong di oggi. Quindi se arrivano novità su Fagioli arrivano entro le 20 di oggi, questo mi sento di dirlo.
6: Andiamo avanti. Torsvet, siamo quasi pronti, dice Giacomo. Domenica asfaltiamo il Torino, grande mercato viola, Rogos deve far rendere al massimo questa rosa. Emiliano invece dice: ma sti tifosi Ronaldo e Messi vanno bene? Gonçalves comunque non è sinistra, è ambidestro, che gioca a sinistra, via ragazzi, se no davvero ora fate incavolare con questa cosa. Un abbraccio a Rolli, mi dispiace, uno dei pochi a metterci sempre la faccia, dice Matteo. Questa è una risposta che può dare solo Nicolò Sani.
2: No, in realtà anche Sauro Fattori è un grande estimatore di Rolando Mandragora. In questo caso mi sento di dire poco, perché se la Fiorentina aveva bisogno di liberare un posto, uno slot a livello di ingaggio, Mandragora guadagnava non poco, cioè 1.800.000 netti a stagione, lo ribadiamo ancora una volta, così come Gudmundsson 2-2, ed è andato via anche lui oggi. Quindi io mi sento di dire che questa operazione ci poteva stare da questo punto di vista. Per il resto non so che dirvi, cioè è evidente che Brescianini è più nelle idee di Grosso, perché banalmente ha giocato più spesso in questa prima parte di stagione, in queste prime 2-3 partite che sono giocate. Quindi un po' magari Grosso non lo vedeva al centro della sua Fiorentina, Mandragora. Un po' c'era da liberare gli ingaggi, per cui è andata così. Anche a me dispiace, perché comunque il suo l'ha fatto e l'ha fatto bene Mandragora a Firenze.
6: Poi qui mi sembra si stia perdendo la bussola, ci dice un ascoltatore che dovrebbe chiamarsi Paolo. A Paratici bisogna fare una statua come a Batistuta, il problema è in panchina. Date questa squadra di giovani a un Vanoli, al grande Baldini, e ci divertiremmo per davvero. Va bene, io ragazzi le statue eviterei di farle, ma insomma va bene. Ultimo colpo, Torreira, ci dicono Tommaso e Maurizio, abbiamo spiegato poco fa. Sabato deve giocare in GE, gol dell'ex, quindi magari invece del gol dell'ex di Mandragora nei confronti della Fiorentina potrebbe essere quello di GE, sì, di là. Sì. Pedro Gonçalves è un giocatore veramente fuori portata dalla Fiorentina attuale, veramente ora incrociamo le dita e speriamo che qualcosa ci dia lo spunto per un bel campionato, come dirigenza e proprietà se lo meritano. Questo è Luca. Poi Piero da Monza, ciao e grazie per quest'ultimo giorno di mercato, per me manca un difensore centrale forte ed esperto, un altro portoghese, Diogo Leite, è oggi svincolato, un secondo portiere forte perché De Gea si sente troppo sicuro del posto, che ne pensate?
2: Ma non
6: troppe
2: penso,
6: operazioni ragazzi,
2: per caso mai, guarda, quello che abbiamo detto anche prima, dovrebbe mancare anche solo numericamente un centrocampista, perché se ci sono Atta e Brescianini, Ulai e Fagioli, Ndur e ora che è andato via Mandragora, penso che debbano inserire un altro centrocampista.
6: A Nicola da Bari, che ci chiede di Torreira, dice: mi date speranze, in questo momento in realtà sono in calo, perché ci hanno raccontato anche della Turchia come la situazione non sia molto fluida e che anzi sembra destinato a restare in Turchia perché non è stato liberato dal Galatasaray. Poi notizie su Torsvet, abbiamo detto che è il giocatore che idealmente ci fa pensare che possa essere effettivamente aggredito in queste ore dalla Fiorentina. Stiamo informandoci mentre siamo in diretta, quindi abbiate pazienza, ci abbiamo anche Niccolò Ceccarini che ci aiuta, anche la redazione di Firenze Viola, però siamo due e non siamo 40, anche se abbiamo
2: tra l'altro mi faceva notare, salutiamo il collega Pietro Pellicciari di Rete V38, che mi faceva notare le hit map di Pedro Gonçalves, cioè le aree più bazzicate sul campo,
6: e quali sono?
2: Per parlare come Magno, è la segnale a sinistra.
6: Ma quando si è detto
2: alla sinistra,
6: ragazzi.
2: Ambidestra, bisogna... sicuramente ci sa fare con entrambi i piedi, però è alla sinistra.
6: Ragazzi, questo è forte, un giocatore vero, un esterno di fantasia che fa gol. È dei tempi di Berardi che non girava un nome così. Questo è maggio. Copia di Mastantuono, invece ci dice Federico. Luciano da Empoli, no. Ci vuole un centrocampista di quantità per dare sostanza al centrocampo, che sembra il punto debole della squadra.
2: Copia di Mastantuono, però a sinistra, perché lui gioca come alla sinistra, rientra appunto sul destro.
6: Esatto. Poi Brescianini, onestamente inutile in campo. Grosso deve fare una formazione di carattere, ce lo dice un altro ascoltatore. Ciao, gli svincolati possono arrivare anche a mercato chiuso? E lo ce lo dice Chiara, e noi gli diciamo di sì. E poi Massimiliano Ndur non può fare il titolare. Acerbi avrebbe fatto comodo, lo dice Marco. Simone da Perugia, buon pomeriggio. Ceccarini. Ha detto che la Fiorentina prenderà anche un centrocampista. L'abbiamo detto anche noi, Simone, dai. Gonzalves tira le punizioni di destra e il rigore di sinistra. È ambiciocco.
2: Allora,
6: ciocco.
2: Ti direi che mentre ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo anche da YouTube, che stiamo sferrando il tetto dei 700, che per noi in questo momento è tantissima roba. Ascoltiamo 6 messaggi vocali.
6: Addirittura?
2: Andiamo con i vocali.
6: Avanti,
2: vai.
6: Tutta.
0: No, ragazzi, noi siamo siamo dei fenomeni. Questo qui, siccome ora non sai che dire, le ha detto, dice, ma se è preso quello di Torino, premetto, ho visto su YouTube, a me mi sembra trequartista. Questo, a vedere 20 secondi su YouTube, gli ha capito, non è un'ala, ma è un trequartista. Ragazzi, a Firenze siamo i più forti di tutti.
1: Ma Serie A, volevo dire che gli allenatori, chi allena Serie A non è scarso, se no dovrebbe essere C. Anzi, allenerebbe i dilettanti se fosse scarso, e poi non ho detto che nemmeno sia scarso uno lavora ai dilettanti. Quindi ora però la palla la passa all'allenatore, e io gli vorrei dare un consiglio da umile spettatore: curi molto la fase difensiva, che è quella la cosa importante, il resto lasci libero di giocare, vediamo la giovane Fiorentina. Ciao Stefano.
3: No, io sono preoccupato sinceramente, perché davanti si può anche capire, con tutti questi cambi, gente a disposizione da poco che non si segna, ma dietro c'è gli Adamo, e non è possibile che si lavori così male, ragazzi. Io sono preoccupato per la difesa, ve lo dico.
7: Buonasera, non ho mai visto rose stravolte per 10-11 fare subito sfrascelli in campo. Hanno bisogno del suo tempo e di imparare a conoscersi.
8: Ma io ci sono ora, ma non avete la maglietta della Fiorentina dietro invece di mettervi la maglietta del Genova? Così, tanto per essere curioso. Ciao Angelo.
6: Tanto per dire una castroneria. Ciao Angelo.
2: Questa qua, perché siamo all'otta in scena.
6: Non l'abbiamo mica messa noi.
2: Se volete qua ce ne sono anche altre.
6: Ora andiamo a sentire. Aspetta, va, facciamolo in diretta. Tieni. Voglio andare in diretta a sentire se mi danno la maglietta della Fiorentina.
2: Va bene.
6: Andiamo a sentire.
2: Io nel frattempo
6: così almeno diciamo ad Angelo che noi siamo pronti a fare di tutto. Mi muti per favore il microfono?
2: Rendiamoci conto che stiamo facendo tutto questo in diretta perché vi vogliamo bene, perché siamo super super legati a voi ascoltatori, che ringraziamo, perché peraltro il tetto dei 700 l'abbiamo davvero superato su YouTube, e quindi per noi è un risultato enorme. E ringrazio anche in particolare Sara Mastro Simone, con la quale lavoriamo insieme fondamentalmente su YouTube, grazie alle sue grafiche che sono per noi un valore, e ovviamente tutta la regia, in questo momento Stefano Cherubini, stamani Marco Tonelli, il capo dei capi Stefano Carlesi, e ovviamente insomma tutta la redazione di Firenze Viola. Continuo intanto a leggere i vostri messaggi, mi raccomando scriveteci, anche telefonateci 055 77 111 71. Ci scrive Simone 99, dice: io però non lo conosco, ovviamente si riferisce a Pedro Gonçalves. Ve l'abbiamo detto anche attraverso, diciamo, le ultime stagioni, le zone in cui ha stazionato di più nelle ultime stagioni, alla sinistra, ambidestra fondamentalmente, nel senso che lui rientra sul destro, quindi si accentra, e però è abile anche col mancino. Lui però gioca a sinistra, lui è un'ala sinistra, quindi fondamentalmente viene a fare titolare con Gie, che è la sua riserva. Questo in questo momento è l'attacco della Fiorentina. Sulla destra invece giocano Mastantuono e Gnonto. Insomma, che cosa ti hanno detto sulla maglia dietro? No, in tutto questo non l'avevo nemmeno vista. Bene.
6: Più in là?
2: Deve andare a te più in là.
6: Andiamo così? Va bene?
2: Ho capito.
6: Contento? Siamo contenti?
2: Ci mettiamo.
6: Vuoi spostare qui? Vai.
2: No, ma teniamolo al centro, no, scusa.
6: Centro si vede
2: qua,
6: bene?
2: Perfetto.
6: Va. Eccoci qua. Ottimo. Ora siamo contenti, abbiamo fatto anche la scenografia. Vai,
2: benissimo,
6: Angelo,
2: grazie. Benissimo, grazie per il suggerimento. Questo è il tuo cellulare,
6: sì, grazie
2: per i messaggi.
6: Questi messaggi e quindi mi avrei una regolare, grazie.
2: Ah, giusto, una regolare che è questa qui, tieni.
6: Bene.
2: Andiamo a concludere in 5 minuti.
6: Ci sono degli audio?
2: No, cioè almeno non che adesso. Io sia stato avvisato.
6: Io penso
2: nel caso mi
6: vabbè, io leggo
2: Cherubini. Vai.
6: Secondo me con Mastantuone, Gonsalves e potenzialmente un 4-3-2-1, Gonsalves a tiro da fuori assist, è un giocatore pronto, il centrocampista difensivo arriva dalla Premier, ci dice Simone. Andrea, mamma mia come l'è nervoso Pietro Lazzarini. Sì, hai ragione Andrea, non sono nervoso, sono affaticato anche dalle minchiate. Ciao Pietro e Nick, siete dei grandi, forza Viola da Simona. Ciao Simona, grande Pietro, grazie. No, comunque l'ho preso, quindi siamo a posto. Per il complimento per il vostro lavoro, grazie a Vladimiro. Poi anche noi ti si vuole bene Nick, qualcuno ti ha detto che ti
2: perché,
6: vuole bene?
2: No, perché ho detto che noi vogliamo molto bene i nostri ascoltatori, non
6: certo,
2: a caso abbiamo portato la maglia della Fiorentina
6: subito sono andato a prenderla, mi sono anche preso un rimbrotto, ma non me ne frega niente.
2: Davvero? Che ti hanno detto?
6: Nulla, hanno detto che non dovevo prenderla, gli ho detto che me ne frega, una maglia, una da una parte, una da quell'altra, la porto alla Fiorentina, tanto della Fiorentina qui dentro non ne frega nulla a nessuno, ce ne frega solo a noi, ah, siamo qui per raccontarvi il mercato minuto per minuto. Andiamo
2: abbiamo
6: avanti.
2: Due vocali, vogliamo ascoltarli? Andiamo con i due messaggi vocali, vai.
9: Tu sei un grande, sono Scaccianuvoli. Con il cambio della maglia, io domani ti farò trovare un piatto di penne sulla peola fatto da mia madre. Ciao.
10: Non ho parole, sei un grande Pietro, sei un grande. Non ho parole.
6: Beh, ho fatto quello che mi è stato richiesto, perché poi effettivamente, cioè, le maglie che c'erano dietro a me non mi dava nessun fastidio, però siccome parliamo di Fiorentina, no, c'era la possibilità di prenderla, l'abbiamo presa.
2: Alla fine non c'era mica la maglia della Juve, c'era il Genoa.
6: No, prima c'era, l'avevamo coperta, perché
2: è quella
6: c'era
2: qua dietro?
6: Intanto ricordatevi che mentre io

0: pronto per firmare il suo contratto con la Lazio. Ripetiamo, prestito oneroso a 1 milione di euro e poi altri 12 per il diritto di riscatto se la Lazio il prossimo anno riscatterà Albert Gudmundsson.
1: Allora, Max Viola ci dice: siete grandi dimostrazioni di forza alla Paratici. Poi ma perché, chi c'è che vi disturba? C'è qualcuno di altri emittenti. Poi ciao a tutti e due grandi professionisti, Nick and Pete, nuovo duo, e Cecca lasciatelo sul ghiacciaio di grassi.
0: È lì.
1: Serenissimo, un buon
0: arriva,
1: anno. Poi ovviamente c'è chi ha notato che ci sono anche delle belle ragazze in circolo. Ragazzi, faccio i miei complimenti, grande lavoro da Daniele. Santo subito, dicono a me, sono tutto fuorché santo, ve lo dico con grande franchezza, mi basta il vostro affetto. Poi Pietro, mi hai commosso addirittura solo per avere andato ad essere andato a prendere la maglia. Io ho lottato per avere la maglia, tra l'altro, che è di Attà, quindi speriamo che porti bene. Che
0: io
1: la maglia
0: mi commuoverò alle 20 quando finirà il mercato.
1: Questo non c'è dubbio. C'è chi mi dice che non mi devo arrabbiare. Poi vediamo ora, perché per scorrere, 3 giorni fa, 24 ore adesso, senza sosta dallo Sheraton, siete impareggiabili. Grazie per il vostro lavoro, questo è Moreno. Grazie.
0: Però devo
1: Moreno.
0: Dire che ci caricano anche notizie
1: molto,
0: come quelle di oggi.
1: No, ci caricano le notizie, ma ci caricano anche chi ci fa questi complimenti, che sono veramente splendidi e vi ringraziamo. Ragazzi, oggi mi ricordate la scena di Canale Calciomercato, siete dei grandi, questo è Max il Sardo. Poi mi chiamo Matteo, ma un Brozovic per il centrocampo? Ha detto no, secondo quello che ha riportato l'ottimo Andrea Lo Sapio su tutto il mercato web.
0: Ci avevano provato, ma Brozovic ha detto di no, però questo conferma che la Fiorentina sta cercando un centrocampista, e infatti noi siamo qui per raccontarvi entro le 20 potrebbe esserci anche questa sorpresa, diciamo, perché anche solo numericamente un centrocampista manca.
1: Mancano 3 ore e 4 minuti, quindi devono muoversi.
0: Sì. Andiamo con 4 vocali?
1: Dai.
0: Sentiamo, vai.
2: Paolo, io sono molto interessato al signore del piatto di penne con la pecora. Se gli potete dare il mio numero, se non viene lui vengo io, lo aspetto.
3: Ma il centrocampista lo prendano o no?
4: Comunque, ragazzi, questo è spettacolari, da quadretto per grosso, questo è in due con una cuffia a capo. Ma scusate, ma gli aureolari ve la rubai Cecca?
3: Beh, grandi, e poi hai coperto anche quella bianconera, che non è della Juve, ma solo che si vede il bianconero non va bene. Comunque, bravo.
0: Questi vostri messaggi vocali, noi andiamo a concludere.
1: Sì, poi c'è, leggevo altro qualche messaggio. C'è chi mi chiede di chiudere la porta come l'innominabile, e non lo farò. Un paio di AirPods, avete ragione, ma io ho solo queste. Semplicemente grazie da Lorenzo, grazie a voi ragazzi. Simone, siete bravissimi. Ma Ceccarini oggi fa festa, no? È lì, ragazzi.
0: No,
1: è qui
0: in diretta, sennò sarebbe venuto anche da noi.
1: Non vi preoccupate, anzi, meglio che non venga. Vanna ci ringrazia a tutti, e poi abbiamo ancora qualche colpo in canna. Noi pensiamo che un centrocampista potrebbe essere, diciamo, l'obiettivo finale di questo mercato.
0: Non sappiamo se Torsved o se è una sorpresa, io ti dico la verità.
1: Addirittura, ti aspetti una sorpresa? Lasci così i nostri ascoltatori?
0: Per quello che mi dicevano stamani, sì, vogliono un calciatore di contenimento.
1: Siamo quasi pronti, ci sta riscaldando le 2 ore che arrivano con Giacomo Galassi. Costantino Nicoletti se è arrivato, comunque lo sentirete appena entrato in diretta. Allora, noi ci fermiamo un attimo promettendovi che staremo ovviamente in diretta anche nelle 2 ore di Giacomo Galassi, ce ne sarà, se ce ne fosse bisogno, nel senso, se dovessero arrivare notizie, speriamo tutti che ne arrivino, e nel frattempo vi rimandiamo poi a quello che sarà il finale col botto di calciomercato dalle 7 alle 21 col direttore in diretta, con noi in diretta, con tutti in diretta, tutti insieme allegramente con la maglia di Attà in diretta, per raccontarvi appunto le ultime di calciomercato della Fiorentina, e speriamo che si concluda con un altro acquisto, quello di un centrocampista, per completare la rosa da affidare a Grosso. Ciao a tutti,
0: ciao.
1: A più tardi.
0: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Su Radio Firenze Viola abbiamo il piacere di raccontare una bella storia, anche perché parte da Firenze, fa un giro veramente molto lungo. Il protagonista è Ranieri Salvini, ragazzo di 26 anni che è qui con noi. Ciao Ranieri, intanto.
8: Ciao, grazie. Salve a tutti.
7: Grazie a te per la disponibilità.

0: Allora, tu si può definire sei un canterano della Fiorentina, perché nasci come calciatore, fai tanti anni di settore giovanile, poi però succede qualcosa che poi ci racconterai e adesso fai tutt'altro, sei psicologo, usi però lo sport, nella fattispecie il calcio, anche per abbattere barriere e lo fai anche attraverso una onlus di cui ci parlerai e anche attraverso un libro che è La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane, che è uscito da poco. Allora, intanto ti chiedo, appunto, tornando un po' indietro nel tempo a quegli anni di Cantera Viola, l'abbiamo chiamata così, di raccontarci appunto il tuo percorso calcistico.
1: Ok, sì, mi sento di potermi definire ancora un calciatore e ho investito e passato tutta la mia vita a giocare a calcio, quindi ho iniziato presto, io sono di Bagnarripoli, quindi ho iniziato le giovanili del Bagnarripoli nei Pulcini, ma già a 8 anni sono stato selezionato dalla Fiorentina, dove ho giocato fino agli allievi nazionali. Io sono classe 99, quindi ora ho 26 anni, quindi l'annata nei 99 dei famosi Sottil, Luca Ranieri, Zaniolo, Cerofolini, che sono miei amici, siamo cresciuti insieme, insomma andavamo anche a scuola insieme, insomma è stato un percorso formativo lungo. Ho giocato fino agli allievi nazionali, quando in realtà il percorso stava andando molto bene, era una squadra anche molto forte quell'anno lì, quando ho cominciato ad avere questo problema entrambe le anche, questo blocco articolare che non mi permetteva veramente nemmeno a volte di svegliarmi, di alzarmi dal letto quando mi svegliavo la mattina. Dunque sono andato incontro a un'operazione molto complessa, un'operazione bilaterale, entrambe le anche, che ha interrotto un po' il mio percorso. Così ho deciso, siccome quegli anni lì la primavera la Fiorentina era molto forte, aveva investito tanto anche su ragazzi stranieri, e quindi decisi di ripartire dall'Empoli. Quindi andai a Empoli, tra l'altro una primavera nella quale ho giocato con Samuele Ricci, che ora gioca al Milan, Junior Traoré, grande obiettivo Viola da anni che io raccomando fortemente.
0: Tuttora obiettivo di mercato della Fiorentina, diciamo.
1: Guarda, Junior, un ragazzo splendido, un'applicazione al lavoro incredibile, secondo me uno dei giocatori più forti che abbia mai visto dal vivo, ecco. L'anno scorso ha fatto benissimo, era all'Auxerre in Francia, se ha un po' di continuità è un giocatore secondo me super super consigliabile alla Fiorentina, quindi spero venga preso. E vabbè, poi in realtà i guardi di Empoli io mi sono fatto entrambe le ginocchia e quindi ho detto che si fa ora? Il percorso di vita nel quale ho investito tutto me stesso e tutti i miei progetti futuri vede diciamo un'interruzione non banale, e quindi ho deciso di investire in altro, ecco.
0: Certo, hai iniziato un percorso anche a livello universitario che ti ha portato, dicevo, in giro per il mondo. Parte tutto, allora non so la prima tappa, Brasile o Grecia o mi perdo qualcosa?
1: Parte tutto da un Erasmus, un semplice Erasmus per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente, in Norvegia.
0: Eccoci. In Norvegia. Quindi fai Norvegia, poi non so in che ordine, Brasile, Grecia.
1: Norvegia,
0: poi
1: Grecia, Brasile, Olanda, Sudafrica.
0: Ok, però già
1: da... E non è finito in realtà.
0: E non è finito, esatto, perché poi lavori anche in tanti paesi africani, come abbiamo visto. Non so dove poi però nasce, insomma, l'imprinting per quello che fai tutt'oggi, ovvero appunto lavori anche in una onlus che si occupa di trasmettere anche il gioco del calcio alle persone che hanno meno possibilità anche economiche e di strutture. Non so dove nasce proprio questa tua decisione.
1: Bravo, sì. Nasce in realtà da un volontariato che ho fatto tra la mia triennale e la mia magistrale, avevo del tempo nel mezzo ed ero, insomma, mi ero avvicinato un po' alla causa delle persone migranti e quello che stava succedendo nel Mediterraneo, volevo andare a capire un po' di più, e quindi sono partito con un'associazione per 3 mesi durante l'estate per rendermi utile. In realtà si lavorava in un community center di un campo profughi dove si forniva assistenza sia di primo soccorso, sia distribuzione del cibo, sia lezioni di informatica, inglese, ma lì mi sono reso conto che avevo un mezzo in mano potentissimo, che era proprio la mia capacità sia di conoscere il calcio, sia di insegnare il calcio, sia di giocare a calcio, e che tantissimi ragazzi provenivano in realtà da Medio Oriente, Centro Africa, Nord Africa, quindi in realtà etnie tanto diverse, religioni diverse, background completamente opposti, che in realtà nel campo anche spesso causano grandi conflitti. Grazie a questa mia iniziativa di cominciare a allenarsi e giocare a calcio tutti insieme, divennero amici e la squadra, diciamo, crebbe sempre di più fino al punto in cui si volevano formare proprio come squadra. Il problema lì era molto burocratico, legale, non avevano i documenti, però organizzammo una grande partita di beneficenza che coinvolse gran parte delle persone del campo, appunto di Afghanistan, Iran, Siria, tantissimi curdi, Camerun, Senegal, per dire, e lì capì che probabilmente quello poteva essere un futuro per me è molto molto interessante, unire la psicologia e quindi la promozione del benessere in contesti di vulnerabilità con il calcio.
0: Sì, hai capito quindi anche qui che poteva diventare anche un lavoro per te, immagino. Non so dove eri qui nello specifico quando ci hai raccontato, insomma, della partita, in che posto eri?
1: Ero a Corinto, okay, ero a Corinto.
0: Grecia. Ok, perfetto. Mi viene in mente anche che in questo caso sei un ragazzo di 20 anni, almeno quando inizi, più o meno 20 anni, che ha vissuto in un contesto diverso. Ora non c'era il Viola Park, però hai vissuto per 7-8 anni. Non so se da privilegiato, ma comunque da calciatore quasi professionista in quel caso. Lo stacco è stato importante, immagino, tra un contesto e l'altro. C'è stato mai un momento in cui hai detto, ma chi me l'ha fatto fare di fare questo?
1: Non direi di aver mai vissuto un momento in cui magari lontano da affetti o lontano comunque da un mondo molto più vicino a quello che avevo sempre conosciuto, un momento in cui mi sono detto cavolo, ma che sto facendo, ma torno indietro. No, magari a livello emotivo posso aver avuto qualche crollo, però ti dico sinceramente che lavorando con la cosa che amo di più, che è il calcio, che a me mi dà tantissima anche speranza e energia, non mi sono mai fatto abbattere. Il giorno dopo era un giorno, magari sì, magari mi potevo andare a letto un po' triste, un po' abbattuto, ma il giorno dopo sul campo, giocando tra sorrisi ed emozioni positive che lo sport dà, riuscivo sempre a ritrovare appunto l'energia per credere in quello che facevo. Non ho mai vissuto momenti di dire voglio andare via.
0: Poi il colpo di fulmine, correggimi se sbaglio, poi ci hai dedicato anche un libro, è stato però in Sudafrica, quando hai incontrato una realtà che qui è difficile anche da spiegare, quella delle township. Ci spieghi intanto cosa sono le township, perché poi tu sei stato anche in Brasile, c'è qualche differenza, perché noi pensiamo alle baraccopole e quindi alle favelas, però sono diverse anche come concezione.
1: Bravo, sì. Sì, il colpo di fulmine l'ho avuto in Sudafrica, anche se in termini cronologici sono stato prima in Brasile. Perché in Sudafrica? Perché anche lì, attraverso il calcio, ho avuto modo di immergermi veramente in una cultura, in una condizione di vita, che è quella della condizione di vita nel baraccopoli. Le baraccopoli, ora sono diventato abbastanza esperto perché ci ho scritto la tesi, ci ho scritto un libro e ci lavoro da anni. Quindi le baraccopoli sono niente meno che un agglomerato di abitazioni che è tendenzialmente definito da un quartiere, quindi a livello territoriale può essere grande, come 10 km quadrati, dai 10 ai 20 km quadrati, tendenzialmente i quartieri sono così. Il problema è il sovraffollamento e l'accessibilità ai servizi di questi luoghi nel mondo. Per farvi capire, le baraccopoli più grandi del mondo arrivano fino a 2 milioni di abitanti. Soweto, quindi, che è la baraccopoli, la township. In Sudafrica si chiamano township, ma sì. In Brasile si chiamano favelas, in altre quasi tutta l'Asia si chiamano slums, in altre parti del mondo si chiamano bidonville, si chiamano barrios.
0: Quindi fare un paragone, con Firenze 2 milioni sono 4-5 volte Firenze, contando anche l'area metropolitana.
1: Sì, il paragone è veramente scioccante, perché è come se un quartiere come Campo di Marte avesse 700.000 abitanti e ci si rende conto che quindi la vivibilità di una zona del genere è compromessa. E per fare un confronto, anche visto che me l'avevi chiesto, la situazione di alcune baraccopoli in certe parti del mondo è molto molto più grave di altre, e soprattutto la grandezza, la dimensione del fenomeno. Se si pensa alla baraccopoli, che è la favela più grande del Sud America, in Brasile, che è Rocinha, Rio de Janeiro, che è anche abbastanza turistica, e ha 150.000 abitanti, che comunque è una città italiana, 150.000 abitanti, non so, tipo Ferrara, una cosa del genere, se non sbaglio. Quando si parla di baraccopoli in altre parti del mondo, come in Sudafrica, in Kenya, in Bangladesh, nelle Filippine, si parla di 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4, 2 milioni di abitanti. Quindi quello che si vive nelle baraccopoli è sempre un alto tasso di criminalità, problemi legati all'igiene e problemi a soddisfare quelli che sono i bisogni primari, come proprio il mangiare. Però le dimensioni variano.
0: Sì. Poi ero interessato soprattutto alla squadra che hai trovato lì, però poi tu arrivi lì in Sudafrica per fare un altro tipo di lavoro e poi, possiamo dirlo, anche un po' il talento ti porta a giocare nelle baraccopoli, nelle township. Questa squadra si chiama Bazooka United, giusto? Correggimi se sbaglio.
1: Sì.
0: Tanto
1: sì.
0: Il nome è particolare, non so se c'è qualcosa dietro questo nome, però insomma, se ci racconti come sei entrato a far parte di una squadra, perché da quanto ho capito le township non sono un luogo molto accessibile, soprattutto per un determinato tipo di persone, turisti o sono comunque bianchi, ecco.
1: Assolutamente. Sì, quello che è forte anche nel mio messaggio è che, appunto, a cui facevo riferimento anche prima, ero stato anche in Brasile in realtà a lavorare in un centro educativo in una favela, a lavorare attraverso lo sport per tirare fuori i ragazzi dalla criminalità organizzata, dalle gang. Però quello che il calcio mi ha permesso in Sudafrica è proprio questo abbattimento di barriere, questa integrazione anche culturale. Quindi ovviamente in qualsiasi contesto, come posso dire, che è definito di estrema vulnerabilità, se si può dire sfortunato, insomma, noi persone più privilegiate non siamo mai ben accette. Quindi qual è un mezzo per integrarsi? Spesso è la lingua, cioè magari io già in Brasile parlando il portoghese con i ragazzi potevo avere a che fare, riuscire a provare a avere un confronto, ma è difficile perché sono comunque molto pregiudicati e molto distanti da noi e c'è molta rabbia, soprattutto in un paese come il Sudafrica che ha visto le persone bianche fino al 94, il sistema di apartheid, dominare e sottomettere le persone di colore nero. Quindi i bianchi in Sudafrica rappresentano solo un 7% della popolazione e sono molto presi di mira. Il calcio è stato il mio talento, quindi in realtà da un torneo di calcetto doveva essere in un posto e andavo a finire in una baraccopoli. Io lì lo racconto molto dettagliatamente nel libro. Gioco molto bene, l'organizzatore del torneo era l'allenatore di una squadra di calcio e mi fa: oh, un lungo, quindi uomo bianco, che ci fai qui? Ma come sei finito qua? Era una serie molto casuale che mi portò a giocare lì e ho detto: guarda, tra l'altro io lavoro anche alla baraccopoli, ma un conto è lavorare come operatore sociale, fare il tuo lavoro nella tua centro educativo, nella tua scuola, nella tua onlus e tornare a casa, un conto è giocare, cioè allenarsi tutti i giorni, diventare amico, condividere giornate intere come tornei, come campionati. Quindi e da lì mi ha detto: ma ti va di venire a giocare nella mia squadra? E ho fatto: guarda, io in realtà è molto difficile andare in quei contesti, io con la mia macchina, ma è sempre pericoloso. Quindi io ci ho riflettuto un po' di giorni e poi gli scrissi, dissi: ma io vengo. E da lì nacque questa avventura che è stata veramente un'immersione culturale. Ho imparato questa lingua che si chiama Osa, che è una lingua molto difficile da imparare, a questi click, però per integrarsi veramente è importante la lingua. Però prima ancora della lingua c'è quel linguaggio universale che si chiama pallone, che permette quel contatto che rompe le barriere.
0: Se si serve un pallone, mi viene in mente anche da tante vacanze, più nel piccolo magari, che fanno in tanti, magari all'estero, non ti capisci nemmeno, sei in spiaggia con qualcuno, però se c'è un pallone comunque ti ci metti a giocare e poi lì davvero abbatti le barriere. No, questa cosa della concretezza di come abbatte le barriere il calcio, tu ci insisti molto anche nel libro, e secondo me è una cosa anche giusta, perché poi se no rimane una frase fatta, no? Il pallone, il calcio come veicolo per azzerare confini e barriere. Invece tu fai anche esempi concreti di come può aiutare un pallone, in questo caso il calcio, ma lo sport in generale, anche a far del bene alla popolazione, no? A dei ragazzi, dei bambini.
1: Ovvio, io sono abbastanza ossessionato dal calcio, ma sottolineo sempre che il calcio è un mezzo ma non è il fine, cioè il calcio è il mezzo per arrivare a cosa. L'esempio che faccio concreto, che è facilmente visualizzabile, è proprio quello, cioè vai in un contesto come può essere quello di una baraccopoli, che già vedere una persona come noi, magari, ora in parlo dell'Africa, magari persona bianca che risalta di più, però anche un contesto come il Sud America dove ci sono anche persone bianche, comunque lo si vede che sei una persona privilegiata, che viene occidentale, che viene da un altro contesto, si nota in un contesto come le baraccopoli, le persone tendenzialmente sono vestiti con stracci più che magliette o indumenti, ecco. Quindi arrivi in un contesto in cui ti guardano strano, ti guardano con distanza, e magari sei lì commissionato dall'Unione Europea per un progetto in cui, che ne so, devi distribuire dei questionari, devi fare un test sull'HIV, devi riunire una comunità per farla comunicare con un'altra, provi a comunicare, di ragazzi per favore potete venire qua, dovete compilare un questionario, ti guardano, dai, torna dove sei venuto, anche veloce, prima si tiri fuori le pistole. Oppure noi, il nostro mezzo, no, l'associazione mia, siamo a WeFootball, ma quello che facevo ancora prima di WeFootball è proprio quello di andare lì con un pallone, cioè io mi muovo nelle baraccopoli spesso con un pallone sotto braccio, buttare un pallone, ragazzi dai, si fa un 2 contro 2, si fa una partitina, magari non c'è nemmeno gli spazi per farlo, però io, insomma, dotato di un buon talento, ancora sono molto tecnico, gioco bene anche nello stretto così, e quindi facilmente impressiono, quindi da lì, anche senza dover nemmeno parlare, butti fuori un pallone per terra e crei quel contatto che magari non per forza rompe la barriera. Un contatto che dice: ragazzi, domani stessa ora qui, vabbè, dai, ci si rivede, e rigiochi. E poi lì vai tranquillo che si sciolgono a parlarti e a veicolare quello che è il tuo messaggio. Quindi da lì a cosa si arriva? A il calcio per inserire ragazzi in percorsi educativi, in percorsi di avviamento al lavoro, utilizzare lo sport come mezzo per insegnare life skills, quindi insomma questo è il punto.
0: Dicevi giustamente della tua ottima tecnica che immagino abbia risaltato in quel contesto, ma sempre per domande abbastanza così fuori contesto, ti è mai venuto in mente, hai mai visto un ragazzo e hai detto: ma te che ci fai in questo contesto? Cioè magari giocatori anche bravi, che da quanto abbiamo capito anche a livello calcistico sono un po' indietro, giustamente anche per mancanza di strutture e tutto, però magari qualche talento l'hai trovato anche lì, no?
1: Guarda, non voglio esagerare, ma te dici magari, cioè io ne ho visti tanti, ma tanti, e io ti direi che tuttora sono ancora bravo a giocare, ma ne ho visti, cioè che magari potrei giocare una Serie D, insomma, ora non sono allenato tutti i giorni per dire posso giocare in Serie C, però per farti capire, ma io ne ho visti tanti più forti di me, quindi paragonabili a me, perché ci ho giocato insieme, perché ci ho giocato contro e via via. Come anche ti dico che fino ai 12 anni i bambini tendenzialmente a livello tecnico sono tanto più bravi dei bambini che magari si può vedere in Italia. Io ho un fratellino di 8 anni, cioè ho il termine paragone, ho allenato in Australia e ho vissuto anche in Sud America. Io ti dico che in Africa, io sono stato in Africa meridionale, orientale, il livello tecnico dei bambini fino ai 12 anni è impressionante, quindi spessissimo ti domandi: cavolo, se avessi l'opportunità, chissà. E la Francia è la dimostrazione, cioè perché il fisico africano, che sia molto più prestante e che abbiano delle fasce muscolari che permettono in realtà a livello proprio sportivo di raggiungere risultati migliori del fisico nostro, è ovvio. La Francia ha unito questo DNA predisposto a un accompagnamento, quindi se te nasci con un fisico africano però in un contesto europeo occidentalizzato come la Francia, e quindi hai un calcio strutturato e ti alleni in un campo decente con degli allenatori decenti, viene fuori che il giocatore tipo Ousmane Dembélé, che è africano, è anche tecnico, cioè lì, certo. Lo stereotipo che il calciatore africano è fisico e dà i piedi storti è sbagliatissimo, cioè Mbappé al fisico africano, ma è più tecnico di Borja Valero, per fare, nel senso, sì, sì. Il calciatore africano che nasce in un contesto in cui la tecnica viene affinata, ahimè, è tanto forte, cioè Camavinga c'ha un mancino che fa quello che vuole, ora per fare tanto un voglio,
0: sì, l'esempio è proprio la Francia, appunto, citavi solo giocatori francesi, soprattutto in Francia
1: ci sono tanti esterni offensivi, sì, molto tecnici, Marco là, ora se ne vede tanti,
0: guarda, mi viene in mente mente, mi viene in mente, per ricondurre tutto all'universo fiorentino, Iconé, che comunque tecnicamente è più che valido, però sì, comunque è abbastanza contestato da queste parti. Senti, anche su questo mi verrebbe voglia di chiederti: fra quanto vedremo una nazionale africana campione del mondo, visto che poi il prossimo mondiale sarà anche più largo a livello di squadre? Da quello che ho capito, insomma, del talento ce n'è parecchio.
1: Allora, sì, su questo anche volevo scrivere il mio libro, ma poi non mi volevo addentrare troppo in questo, magari ci sarà spazio in futuro. Che più vivendo lì e più conoscendo realtà, più mi faccio un'idea più chiara. Ma quello che noi vogliamo fare anche noi come associazione WeFootball, e quello che è la mia missione, quello che secondo me è giusto. Noi, le persone privilegiate, abbiamo questo mondo, e io, nonostante mi distacchi un po' dall'ideologia politica del mio omonimo Salvini, lo aiutiamo a casa loro. In realtà, secondo me, è importante, perché il vero modo per aiutare queste persone è di andare a aiutare nei loro contesti. Quindi il nostro obiettivo non è fare scouting, il nostro obiettivo è migliorare, fare training for coaches. Sono coinvolto anche in progetti dell'Associazione Italiana Calciatori con Simone Perrotta, Tommasi, Brighi, Biondini e vari ex calciatori, che fanno proprio questo, cioè fanno educare allenatori locali per cercare di migliorare infrastrutture e come posso dire, formazione di delle persone in loco. Quindi il vero problema in realtà di tante, per esempio noi in Europa abbiamo tanti calciatori nigeriani, ivoriani, ghanesi, perché? Perché la loro Serie A non è molto sviluppata, le loro infrastrutture non sono molto sviluppate. Per esempio io, che sono specializzato in Sudafrica, ti dico, c'è pochissimi calciatori sudafricani qui, sbaglio?
0: No, guarda, mi viene in mente un solo giocatore sudafricano nella storia, poi anche Pienaar, se non sbaglio, era un ex...
1: Steven Pienaar, che era all'Everton,
0: sì,
1: bravo.
0: Poi mi ricordo Tshabalala, ma insomma, per più che altro per l'iconicità del momento.
1: Per esempio, il calcio in Sudafrica, la Serie A sudafricana in realtà è molto buona, quindi in realtà tanti giocatori talentuosi, per esempio un giocatore che può essere da una Baraccopoli, che poi va in una squadra di club della città e poi va a giocare la Serie A, tendono a rimanere in Sudafrica, perché il livello della Serie A sudafricana, abbiamo visto al mondiale per club il Mamelodi Sundowns, che sì, era nel girone col Borussia Dortmund del Fluminense, e ha dominato il Fluminense, che poi ha battuto l'Inter, il Fluminense, e manca poi, arrivava quasi in finale.
0: Tu facevi il tifo per loro? Quindi
1: assolutamente sì, conosco certo tutti i giocatori e via e via, e c'ho anche degli amici che ci giocano, quindi però quindi io in realtà ti dico, ancora il calcio africano è troppo lontano, perché i talenti presto vanno via e quindi non è facile. Però ovviamente le grandi nazioni poi vanno molto a generazioni, però io dico questa cosa, che il Sudafrica è un po' la dimostrazione che se il calcio li migliora, anche la nazionale migliorerà. E infatti il Sudafrica all'ultima Coppa d'Africa ha perso in semifinale ai rigori con la Nigeria, che era la squadra favorita, e il Mamelodi Sundowns sta vincendo le Champions League africane e si sta, quindi una new entry nel calcio mondiale secondo me potrà essere il Sudafrica, oltre al Marocco, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, che sono insomma le
0: sì, sì. Poi il Marocco non ci è arrivato lontanissimo, diciamo meno di 4 anni fa con la semifinale con la Francia, anche se poi è un altro contesto, Nord Africa in questo caso, appunto,
1: però finché non migliorano le infrastrutture il calcio là
0: si rimane a degli episodi, appunto, come quello del Marocco.
1: Bravo,
0: senti,
1: bravo.
0: Visto che avevo anche apprezzato una sorta di documentario, perché tu hai anche allegato alla tua esperienza delle immagini, si trova su YouTube, The Way of Sport, in cui parli anche del Sudafrica e di quello che succede, mi è venuto in mente, anche guardandolo un po', una citazione, era una cosa pericolosa, citerò qualcuno di cui non mi ricordo il nome, però sostanzialmente c'era questa frase che diceva: chi ha meno sorride di più. Non so se sei d'accordo anche tu con questa idea, ovvero chi ha appunto meno tende a essere più felice per quello che ha. È una cosa anche quella che sembra un po' fine a se stessa, però tu che l'hai visto con mano magari ci puoi testimoniare questa cosa.
1: Allora, quello che ho constatato vivendo, io ho vissuto in 7 paesi diversi, in 4 continenti diversi, quindi anche in realtà diverse, perché ho vissuto in Australia, come in Norvegia, in Olanda e in altri posti, quindi, e per vivere intendo un posto in cui ho vissuto per almeno 6 mesi, ecco, non... È tutto relativo, la felicità è relativo, quello a cui dai valore è relativo, e anche io stesso lo vivo nella mia quotidianità in posti diversi. Ma quello che ti posso dire è che voglio un po' sfatare, che è l'immagine molto spesso che si ha dell'Africa come contesti molto turistici, dove si vede queste immagini, magari storie Instagram di persone che dalla macchina inquadrano bambini che saltano e sorridono, e quest'idea, cavolo, ma in Africa c'è bambini che ridono tutto il giorno, che hanno questi sorrisoni pieni di vitalità, e noi ci lamentiamo. Non è così, cioè questo io lo voglio sfatare, cioè i bambini che ti sorridono alla macchina perché non sanno che fare tutto il giorno, ti vedono e sono bambini, ma sono bambini che muoiono di fame, sono bambini che vivono nelle baracche, sono bambini che vengono uccisi per liti, cioè non è, cioè è vero che si può essere felici con pochissimo, senza dubbio, la felicità è relativa, tutto relativo, ma non è vero che i bambini in Africa sono felici e sorridono tutto il giorno, sono bambini che vivono condizioni disumane, sono bambini che noi, standogli a stretto contatto, ci rendiamo conto che la superficialità, che magari può essere una partitella insieme, diciamo guarda questi bambini, poi io faccio le visite familiari, poi accompagno il bambino a 360 gradi in quanto psicologo e mi rendo conto di che cos'è la sua realtà, che sono 2 giorni non mangia, che so, e posso andare oltre, ma non voglio andare nel sensazionalismo. Però su questo è una bella domanda e io ti dico la mia.
0: Certo, assolutamente, poi appunto tu ci sei stato in questi contesti. Guarda, siamo quasi in chiusura, ti chiedo anche, riavvolgendo il nastro da quando siamo partiti, mi sembra che l'abbia detto già in altri contesti, c'era un concetto di Manzoni addirittura, senti qua, che parlava di provvida sventura, ovvero qualcosa che è una sfortuna nell'immediato che si trasforma in una fortuna nel presente. In questo caso, rileggendo anche il tuo percorso, quello che potevi essere, però senti che può essere una fortuna il fatto che hai avuto diversi infortuni e da lì è nata una carriera che sennò sarebbe stata inimmaginabile?
1: Guarda, bellissimo, perché credo tantissimo in questo e racchiude un sacco il mio percorso. Senza dubbio che è un po' quello che avvicina al concetto di resilienza, cioè quello di saper sfruttare in maniera positiva un evento negativo. Ed effettivamente io le 2 più grandi fortune della mia vita sono stati i miei infortuni. Una è stata la bocciatura, un'altra cosa nel mio percorso secondo me è importante sottolineare, per far capire anche a tanti giovani che ci sta nel percorso di avere dei momenti di down, ed è importante come ci si rialza. Io ho avuto un percorso universitario in cui mi sono laureato con la media del 29 passa sia in triennale che in magistrale, centri di cellode, ho avuto un percorso d'eccellenza a livello universitario, ma sono bocciato alla maturità, penso un po', e ho avuto 4 operazioni
0: non per scena muta, però visto che ora si
1: non per, no, assolutamente non per scena muta, in realtà per vari motivi, però vabbè, per dire che e poi gli infortuni, sono avuto 4 operazioni in 2 anni che mi hanno veramente stravolto la vita, però per dire che bisogna guardarsi dentro e capire che abbiamo un qualcosa da dare. Io l'ho capito perché col calcio, il percorso dello sport mi ha insegnato talmente tanto che ora quotidianamente lo sto trasmettendo. Quindi sì, mai, cioè, non tutto
0: Male per nuocere, no, assolutamente.
1: Tutto il male per nuocere, tutto quello che succede negativo poi in realtà risulterà in qualcosa di negativo.
0: Però il vero salto nel vuoto, o comunque la vera grossa opportunità tu l'hai avuta col servizio civile universale, giusto? Che poi noi siamo abituati a parlare del servizio civile, è qualcosa insomma di differente che magari qualcuno non conosce, quindi se ce lo spieghi brevemente in cosa consiste.
1: Importantissimo, sono d'accordo, cioè le gli infortuni mi hanno fatto rimettere in discussione i valori della mia vita e le prospettive future, ma poi l'Erasmus in primis, che è un'apertura a imparare una lingua, a vivere da solo lontano dal tuo paese, e è stato importantissimo. Il servizio civile universale è un'opportunità gigante, qualsiasi cittadino italiano tra i 18 e i 31 anni può applicare, quindi può avere l'opportunità di fare, ed è quella proprio di andare per un anno in qualsiasi paese del mondo, a tua scelta, a seconda del progetto che ti interessa di più, a fare un servizio che è in realtà un servizio in un contesto umanitario per le comunità, che poi puoi scegliere un po' l'indirizzo, se vuoi fare qualcosa per l'ambiente, per la comunità delle donne, per in questo caso con lo sport, come ho fatto io. E mi ha aperto un mondo, perché poi io ora, mi fa piacere sottolinearlo, perché non sono un volontario, cioè io lavoro, ho un contratto in ambito umanitario per una Onlus in cui credo, in cui condivido i valori, in cui abbiamo progetti futuri, e questa opportunità lavorativa anche di futuro mi è stata creata grazie a un servizio civile che può fare chiunque.
0: Benissimo, ti vorrei chiedere tante cose, soprattutto come si inizia a imparare lo Swahili, perché non credo ci siano degli speak English sullo Swahili in rete.
1: In realtà lo Swahili è una lingua più parlata in Africa, tra quelle meno conosciute, ecco, perché si parla in Uganda, in Ruanda, in Kenya, in Tanzania, in parte del Congo, quindi in realtà io su Duolingo faccio Swahili, per esempio.
0: Perfetto.
1: Io ho imparato il cosa, che è molto più difficile, è più difficile e non ho tutti quei mezzi che, per esempio, un libro di Swahili l'ho trovato facilmente, in realtà il fondatore della mia associazione me l'ha regalato, quindi sto studiando Swahili, che ancora non parlo per niente bene, sia su Duolingo che attraverso un libro, come si impara una lingua, e poi ovviamente stando nel posto lo impari, però il cosa l'ho imparato con un corso in un'università lì a Città del Capo e quotidianamente con i miei compagni del Bazooka.
0: Perfetto. Ti faccio le ultimissime domande, perché su Radio Firenze però parliamo anche e soprattutto di Fiorentina, su alcuni tuoi ex compagni. Il primo che mi viene in mente è Luca Ranieri. Allora, io mi ricordo che proprio Zaniolo, che tu conosci bene, alla presentazione io gli avevo fatto una domanda in conferenza stampa se credeva, loro si conoscono da tantissimo tempo, sono proprio amici, hanno fatto tante
1: molto
0: esperienze
1: amici,
0: insieme.
1: Sì.
0: Se credeva che anche ai tempi potesse essere il capitano di una squadra come la Fiorentina, perché Ranieri a questi livelli noi non l'avevamo visto arrivare. Tu che lo conosci bene, hai anche il concetto, essendo anche sportivo, essendo stato sportivo a alti livelli, di leadership. Tu credi che Ranieri sia un esempio di leader nato, oppure si è costruito così?
1: Guarda, sì, Zanio e Luca Ranieri sono amicissimi da piccolini, anche nelle giovanili erano inseparabili, e poi faceva ridere perché Zaniolo in realtà è sempre stato molto bassino, lui ha sviluppato tardi, dopo i 16 anni, quindi anche a livello calcistico ha avuto, è incredibile pensare che fisico ha ora e quanto in realtà sia anche una parte positiva del suo gioco, e era piccolino, era sempre insieme a Luca, che è sempre stato bello strutturato, alto, ma Luca sinceramente non ho mai visto in Luca questo talento da dire, come in Sottil, come in Zaniolo, come in Gori, che Gori per me è un giocatore più forti senza dubbio,
0: sì,
1: che abbiamo mai visto
0: sì.
1: Probabilmente della Fiorentina o altri, no? Cirofolini, sempre stato super talentuoso, risparmio quelli più conosciuti. Luca è sempre stato uno però non con quel talento, però forte, cioè lui nei giovanili giocava 97, poi giocava 98, io 99 ci ho giocato poco con Luca, sempre stato precoce, quindi quello in realtà a livello di maturità sicuramente l'ha fatto crescere tanto. E poi un giocatore, se si guarda la sua carriera, ovunque è andato ha fatto 35 partite, alla Salernitana, alla Spal, all'Ascoli, il primo anno da giovane a Foggia, lui andò insieme a Gori a Foggia a 19 anni, lui fece 35 partite, le giocò tutte, Gori fece un po' e quindi in realtà il percorso è cambiato. Quindi secondo me Luca è una... calcisticamente è sempre stato super intelligente, nell'uno contro uno capiva sempre l'uomo dove andava, le letture, per me è uno che ha fatto proprio della sua intelligenza calcistica e della sua maturità lo strumento, e l'ha portato ad arrivare lì a essere sempre apprezzato da tutti gli allenatori, non c'è un allenatore che l'ha tenuto fuori, quindi secondo me è un esempio valido a leadership, anche troppa forse in campo, spreca.
0: Ma ci sta lavorando, ci dice che ci sta lavorando anche sul trash talking e il resto. No, hai nominato anche un altro giocatore attualmente della rosa della Fiorentina, Riccardo Sottile, io li metto a paragone perché proprio come tu dici, cioè se guardi una partita, una delle prime partite di Luca Ranieri in Serie A o la Salernitana o la Fiorentina, vedi un giocatore molto diverso rispetto a quello di adesso, vedi una crescita che è sotto gli occhi di tutti.
1: Luca era un terzino, Salernitana faceva il quinto tutto l'anno, e ora è un centrale a tutti gli effetti. Sì,
0: sì. Di Sottile invece qualcuno dice che si sta aspettando ancora un'esplosione che non è arrivata. Tu, conoscendo anche un ragazzo che era molto più giovane rispetto a quello di ora, come ti spieghi questa difficoltà nel fare l'ultimo step di questo giocatore?
1: Secondo me è un giocatore che a livello di potenziale ha tanto e è sotto gli occhi di tutti, che secondo me a livello anche abbastanza oggettivo non ha fatto benissimo gli anni scorsi alla Fiorentina, ma secondo me a livello personale fino a gennaio fece molto bene quest'anno. Infatti quando andò via al Milan dissi, cavolo, in realtà secondo me Sottil poteva dare una mano anche dalla panchina. Cioè Sottil e Iconé erano due cambi che comunque un po' di vivacità la portano. Poi vabbè, anche Iconé è super criticato, a me piace, però comunque Sottil secondo me deve ora sta crescendo, sta acquisendo sempre più quella maturità, perché è un giocatore così esplosivo, vuole sempre puntare, che magari in fatica fa la scelta sbagliata, deve capire mentalmente la scelta giusta e quando farla. Anche ieri ho visto la partita, ovviamente, cioè quando lui è, cioè se lui riesce a sovrastare il terzino a livello fisico, come ieri con ragazzi a primavera, è devastante.
0: Sì, io ci credo, secondo me Sottil quest'anno hanno provato ad attaccarsi alla maglia,
1: non c'è pezzi, perché è veramente sul cambio passo lui fa paura, anche a livello primavera era infermabile. Quindi secondo me è utile alla rosa, ovviamente ora è un 3-5-2 Dodò, però insomma anche da quinto ovviamente a livello difensivo dovrà imparare, però è un cambio che magari levi la difesa a 3, metti un 4-3-3. Secondo me Sottil può essere utile alla Fiorentina, lo dico perché lo conosco e siamo cresciuti, però secondo me è un buon giocatore.
0: Sì, sì, anche come tipologia di calciatore è uno che ti può spaccare la partita, no? È uno di questi,
1: sì,
0: questi esterni che punta l'uomo e magari quando gli altri sono più stanchi può fare la differenza. Ci dicevi, no, anche insomma, non ce lo dicevi, ma l'abbiamo capito che sei un grande tifoso della Fiorentina. Ti chiedo nel finale se hai in programma di venire al Franchi nei prossimi mesi, anche perché poi la prima al Franchi sarà a settembre, visti i lavori di ristrutturazione.
1: Sì, guarda.
0: Sì, sì, no, quello.
1: Il mio sogno è cercare di coinvolgere, ora con la mia associazione stiamo crescendo molto e stiamo coinvolgendo anche qualche calciatore, e il mio sogno è cercare di coinvolgere anche la Fiorentina in questi progetti che io ho ancora tante conoscenze. Il problema è che sono pochissime in Italia, ora è il 16 settembre riparto, quindi in realtà ora sono in estate, vediamo se riesco a coinvolgere la Fiorentina, ma al momento giusto magari torno apposta, però voglio strutturarmi in maniera tale per poi arrivare dalla Fiorentina con un programma di coinvolgimento concreto e ad hoc, anche con i vari calciatori, con Luca. Ci conosciamo bene, quindi mi piacerebbe, però lo voglio fare per bene, non voglio avere fretta, siccome ho tanti progetti in mente, quindi sì, spero al Franchi, se posso a settembre ci vado sicuramente, anche a Viola Park sono già stato a trovare ex accompagnatori, amici. Sì, mi vedrete tra le maglie viola.
0: E allora ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo ancora, ricordiamo anche il libro La via dello sport, una storia nelle baraccopole sudafricane. Ranieri, grazie mille e alla prossima.
1: Grazie a voi per questo spazio.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: È così, d'improvviso, un po' de botto. Siamo già a settembre, si chiudono gli ombrelloni, si abbandonano le spiagge, si tirano fuori i golf dagli armadi e soprattutto chiude il calciomercato, per fortuna. Alle 20 di quest'oggi, con il campo che poi darà le risposte definitive, la Fiorentina resta tra le più attive, la stiamo seguendo da questa mattina. Ieri in serata ha salutato l'arrivo dopo Bento anche di Wilfred Gnonto ed oggi siamo prossimi a salutare Gudmundsson. Dobbiamo capire chi potrà avere la meglio per Mandragora, non il Torino che ha fatto altre scelte. Dodò è tra coloro che sono sospesi e nel frattempo ieri sera però si è sbloccata anche la situazione relativa a Barak. Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti. Intanto fammi dire,
4: prego,
5: che, come ho scritto oggi, alziamo un po' la abbassiamo un po' la pressione su Grosso, perché vabbè,
4: hai
5: sbagliato,
4: sentito, hai già
5: un po'
4: sentito
5: di pressione, un po' tanta.
4: Qui tra un po' allora, si vince sabato oggi, il Torino vogliono il cambio.
5: Parliamo di queste quattro partite che sono Torino e Napoli in casa, la trasferta a Venezia e un derby velenoso, col Pisa,
4: quello
5: di Coppa Italia, velenoso, perché poi si porta dietro tutte le rivalità.
4: Poi la Coppa è sempre, no?
5: Partita secca, insomma, dove c'hai tutto
4: pareggi,
5: da perdere,
4: vai ai rigori.
5: E quindi diamogli queste quattro partite. Ora, fra poche ore, lui avrà la squadra al completo, quindi finiranno gli alibi di non so che ciò, che non è un alibi inventato, è un alibi reale, perché non so che ciò, cioè,
4: vuoi gestire.
5: E che comunque, che costruisco una squadra a questo punto chiara, perché si faceva una riflessione ieri sera a zona mista, anche domenica, sì, grazie, anche domenica la Fiorentina è partita con un allora a Roma aveva il centrocampo vecchio, va bene? E si è beccato il gol. Poi giochi qua in casa contro e li metti tutti e tre nuovi. Poi però finisci la partita di nuovo con tre vecchi. Stiamo parlando del centrocampo, cioè del reparto dovrebbe essere quello solito. Allora diamogli il tempo a Grosso di mettere insieme un progetto che sia credibile, che sia adatto al materiale tecnico che gli è stato messo a disposizione, e dopodiché ci sarà una sosta molto lunga, molto molto lunga, e quindi ci sarà il momento di fare tutte le riflessioni e magari anche delle scelte. Ma oggi ragionare con se si perdono tutte andrà via, però
4: è anche vero che in teoria il calendario dice appunto Torino, che non è esattamente una corazzata,
5: no, che mi pare sta in confusione come noi, Venezia
4: in trasferta, Pisa di Coppa Italia, poi è vero c'è il Napoli
5: in
4: si
5: casa,
4: alza
5: però,
4: il coefficiente,
5: però in casa.
4: Cioè, ecco, comunque la Roma l'hai bella affrontata, sicché è un problema del momento, almeno quello te lo sei levato,
5: secondo me può lottare per lo scudetto.
4: Ecco,
5: quindi diamo un po' di tempo a quest'uomo di avere finalmente un materiale, non c'ha la gente col telefonino e parla con i procuratori dove vado, con chi vai, che può fare delle scelte, che siano scelte chiare, che siano scelte coraggiose, con una società che lo deve sostenere, un direttore che lo deve aiutare anche nei rapporti dentro lo spogliatoio. Però ecco, io dico non mettiamogli l'ansia che ogni partita o vince o salti, perché sennò questa è la maniera veramente per complicare la vita a uno, mi sembra già in grandissima confusione. E poi aspettiamo qualcosa di speciale da queste ultime ore di mercato. Quanto ne manca? Mancano 6 ore, meno i 6 ore.
4: Torreira o Torsved, mi sembra il nostro pubblico sia molto orientato su Torreira.
5: Anch'io, perché secondo me abbiamo bisogno del ruolo e del carattere di Torreira. Noi abbiamo bisogno di queste due realtà. Ecco. Poi sull'asse Torreira a ta Olai costruisci, poi se c'è qualcosa che non va puoi inserire.
4: È un caso,
5: con questi tre giocatori c'hai.
4: Ma è un caso che non nomini Fagioli?
5: No, Fagioli oggi fa un passo indietro.
4: Che sono le 14, io non lo so se eventualmente ce la fai a vendere Fagioli.
5: Ma
4: oggi
5: farà la riserva, servirà anche la riserva. Okay. Però questo centrocampo, Tommaso, mi piacerebbe, perché Torreira porta leadership, ordine, personalità e grinta. Ulai per me può diventare il Barella della Fiorentina, cioè gol, aggressività, recupero palloni, cioè attacco, classe, eleganza, verticalizzazione, mi piace, è un centrocampo articolato in una maniera che mi convince. Ecco, poi se arriva Fagioli può essere alternativa a tutti, Ndur può essere alternativa a tutti, e poi vediamo se dovesse arrivare qualcuno. Però già Torreira rimetterebbe a posto un po' la metà campo, il mosaico.
4: Detto che tra poco ci andiamo a Milano, perché l'alternativa a Torreira resta Torsved, e quindi c'è da capire gli potenziali sviluppi nel corso del pomeriggio di questa vicenda, ma dobbiamo anche riepilogare un po' di situazioni che confermano come siamo di fronte alle ultime ore di trattative, perché per esempio vi dicevo Gudmundsson verso la Lazio, e la Fiorentina però un'idea su Cancellieri se l'è voluta fare, nonostante ad oggi con Gie e Gnonto gli esterni siano diventati due. Dopodiché, fra l'altro, tendiamo la chiusura del mercato, anche perché poi ci metteremo un po' tutti a fare i conti, calcolatrice in mano, mano, eccetera, e dovremmo anche avere la versione di Casa Viola su quello che poi sarà il saldo di questo mercato, che di sicuro va, e non c'è bisogno di essere un matematico, va in rosso perché si è speso veramente tanto, e in tal senso noi ringraziamo e approfittiamo un grandissimo lavoro,
5: ha fatto
4: che
5: un
4: ha
5: lavoro
4: fatto,
5: fantastico,
4: esatto,
5: Pietro Pellicciari,
4: il grande Pietro Pellicciari, per
5: glielo
4: zona rubati, mista ieri sera
5: glielo
4: lo
5: rubati,
4: vedo
5: glielo
4: e mi hai consegnato il bottino, e così su due piedi, però vi dico che di botto, almeno da pagare subito, la Fiorentina ha segnato 145,8 milioni, ai quali aggiungere degli obblighi di riscatto, che quindi sono obblighi, siamo a 157,8, incassando ad ora 52,48 milioni. Poi ci sono tutte le cifre potenziali, considerando i diritti di riscatto, i diritti condizionati, gli obblighi condizionati e i bonus. Lì vi dico solo che il potenziale, la potenziale spesa della Fiorentina è da 236 milioni.
5: Sì, anche se è evidente
4: potenziale.
5: Ci sono,
4: Però te ad ora come spesa con gli obblighi sei a 157,8, hai incassato anche in questo caso senza obblighi e obblighi condizionati 52,48, per cui se le calcolatrici funzionano meglio di me di sicuro, ad ora è meno 105,32.
5: Sì, siamo, e la domanda forti? Che accompagna questi numeri e non ti chiedo la risposta perché
4: no,
5: è complicata,
4: io l'ho già detto.
5: Oggi la Fiorentina è molto più forte, perché se te spendi, allora ricordatevi,
4: molto più forte mi sa di no,
5: allora ricordatevi, perché non fate confusione, noi l'anno scorso, noi abbiamo detto che l'anno scorso la Fiorentina ha investito più di 90 milioni
4: 92,
5: sul mercato,
4: 92.
5: Ma ne aveva incassati quasi 70, la differenza erano i 25,
4: 60,
5: erano i 25.
4: Comunque Fabian,
5: di piccoli,
4: erano piccoli, di piccoli. Era altissimo,
5: e quindi no, qui siamo a meno 100, cioè non è che abbiamo già
4: poi
5: tolto,
4: ripeto, magari quindi la Fiorentina ci farà intendere che certe cifre sono rimandate al prossimo, però insomma qui riepiloghiamo, quindi,
5: però la domanda a me sta bene,
4: e gli obblighi,
5: sono contento se la proprietà, a quale va fatto un gigantesco applauso, mette a disposizione 100 milioni, ma con 100 milioni oggi la Fiorentina è molto più forte, è più forte, o speriamo sia più forte, Tommaso?
4: Bravo, si vede, bravo, complimenti, un bel sondaggio. Speriamo? Molto più forte? No,
5: no. Noi li vedremo.
4: Io e poi ballottaggio
5: vorrei levare anche speriamo, diciamo, mi auguro che la Fiorentina sia più forte.
4: Sai, c'è anche l'aspetto dell'età, che va bene, la Fiorentina l'ha detto, gli vogliamo giovani perché nella crescita poi magari diventano anche belle cessioni, però il giovane ha il rischio di alcuni momenti di incertezza. Massantuono è molto giovane, Nji è molto giovane, perché poi sarà un esterno immagino importante per andare sul 4-3-3, e lì in mezzo sono tre nuovi che devono essere assemblati, Atta, Ulai, e vediamo se arriva Torreira, riparti da zero.
5: E poi guarda, non so se lo diceva Giovanni Galli o Pino Vitale o tu. No. La Fiorentina ha speso 45 milioni per i due attaccanti, giusto? 25,
4: sì, Pellegrino
5: e 18,
4: e
5: 43
4: e Beto.
5: 43.
4: Beto sono 18 a titolo definitivo, 22 e mezzo Pellegrino.
5: 40
4: e mezzo. 40 e mezzo.
5: Allora dicevano, invece di prendere due attaccanti di medio livello, perché non se n'è preso uno forte,
4: un bombone da 40,
5: e poi andavi a prendere in prestito
4: pari,
5: l'attaccante di riserva? Perché oggi ne hai presi due, dei quali intanto non sai chi sarà il titolare, già questo non è un bel modo per partire, perché su due giocatori ho caratteristiche diverse, cioè la squadra la adeguerai alla ricerca della profondità di Beto o ai cross di Pellegrino? Era forse meglio investire 35 milioni su un attaccante vero, forte, forte come Ken, perché no, magari anche più forte di Ken, e poi cercare un prestito oneroso magari di 4-5 milioni per avere una... non hai le coppe quest'anno, quindi non è che poi lavorare aspettando gli infortuni, no? Devi anche avere l'ottimismo, ma almeno davi delle certezze assolute. Vabbè, su tutti argomenti che vi consegniamo, 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno due ore insieme a noi, il 3925727775. Mai come oggi,
6: calma, perché il momento è catartico, non so se ci hai pensato, perché ora andiamo a Milano e quindi lanciamo, ma è l'ultima volta. Preparati, perché da domani tu ne fai a meno.
5: No, non si può. Come si fa?
6: Se
5: chi
6: da
5: non
6: domani,
5: si compra?
6: Domani non lo so il che dicono nel flash, però dillo, goditelo.
5: Vai!
6: Vivilo
5: con
6: consapevolezza, però
5: palla.
6: Te lo volevo
5: chi
6: segnalare
5: si compra flash?
6: Per l'ultima volta.
5: Vai! Quest'anno.
4: Chi si compra?
7: Flash.
6: Sì, è chiaro, per questa finestra, però scende la lacrimuccia, secondo me, anche a Pietro Lazzarini. Io volevo proprio evidenziare che è il finale di stagione, fosse una serie, questo è il finale di stagione e quindi avanti
5: ci
6: con i colpi di scena.
5: Ci rivediamo il primo di dicembre.
6: Certamente, stiamo già lavorando alla prossima stagione. Il protagonista, anzi protagonista,
4: gennaio.
6: Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, che con il loro Chi si compra Flash torneranno a gennaio, ma insomma oggi ci accompagnano fino a chiusura mercato. Ciao Pietro.
8: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ma tra l'altro è un Chi si compra flash che poteva, rischiava almeno nelle strategie della Fiorentina di luglio, di essere un Chi si compra flash tragicamente triste, e invece è un Chi si compra flash veramente con tanto da dire, perché da stamattina parliamo di una trattativa tra il Torino e la Fiorentina per Mandragora, che prima va su, poi va giù, poi Braganza scansa Mandragora. In realtà quello che sappiamo è che questa trattativa resta assolutamente in piedi, quindi stanno continuando a trattare le parti in causa. C'è un discorso legato all'ingaggio del giocatore, che è di 1,8 milioni, quindi chiaramente il Torino lo vuole abbassare, ma è una trattativa che per il momento continuano a dirci con parti lontane per arrivare alla quadra, ma secondo me dai picchi e mena, se non hanno interrotto i rapporti dopo l'arrivo di Braganza, vuol dire che il giocatore lo vogliono fare, quindi vedremo cosa succederà in questo senso. Ovviamente una cessione a centrocampo servirebbe per acquistare un calciatore a centrocampo. Abbiamo capito che la Fiorentina vuole fare un calciatore recupera palloni, quindi anche se con caratteristiche diverse può essere visto in questo senso sia Torreira che Torzvet, ma ci sono altri nomi che probabilmente potrebbero nascere anche nell'ultimo minuto. Abbiamo raccontato di come Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato ci abbia detto che, e abbia pubblicato chiaramente anche su Tutto Mercato Web, una voce legata a Marcelo Brozovic, che è svincolato da due mesi dall'Al Nassr e che ha rifiutato anche una proposta dal Real Madrid perché vuole tanti soldi e quindi non andrà al Real Madrid e non andrà neanche alla Fiorentina. Oltre a questo, la voce che diciamo in questi minuti sta correndo qui per i corridoi di Milano, dopo la cessione di Gudmundsson per 1 milione di prestito oneroso e 12 di riscatto diritto, è quello che la Fiorentina sarebbe al lavoro e forse anche vicina all'acquisto di un esterno che ci hanno suggerito forte, proveniente dall'estero, ma che ha bisogno di qualche verifica a livello diciamo fisico, atletico. Però questo cosa significa? Significa che dobbiamo stare con le antenne molto dritte e che se la Fiorentina insomma è in corsa per un esterno forte, questo pomeriggio di Radio Firenze Viola sarà più divertente di altri fini di mercato.
5: Beh, sì, altri vira... fini di mercato, quando ci raccontavate i dirigenti erano via, staccati il telefono, finito tutto, se ne riparla. Qui invece siamo in piena situazione.
6: Mi viene a pensare che si vira sempre più con decisione verso il 4-3-3. Siamo passati in 30 ore da zero esterni a Angie, Gnonto e un terzo che, ma ha ragione Pietro a ricordare che qui parte Gudmundsson, quindi forse non c'è solo Gnonto al posto di Gudmundsson, ma c'è magari anche un altro esterno forte. Boh, mi hai fatto pensare a qualcosa. Sai, in Arabia, Pietro, pigliamo Cristiano.
5: Cristiano, sì.
6: CR7.
8: Dai, smettila.
6: Vabbè, l'ha già preso,
8: non può,
6: Paratici.
8: Ma non può più giocare a calcio.
6: Va bene, scusa.
8: Ho capito, ma non può più giocare a calcio.
6: Scusa.
8: È il calciotto del giovedì, quello che fa in Arabia. Comunque, al di là degli amanti o dei detrattori di Cristiano Ronaldo, ricordiamo un po' anche la storia di quest'estate sugli esterni. Per esempio, una voce forte che c'è stata su Sancho, giocatore che tra l'altro avrebbe bisogno di visite mediche approfondite per essere acquistato. Però è un giocatore che può arrivare fare anche tra una settimana, essendo svincolato. Una rincorsa prolungata a Bakayoko, altro calciatore che la Fiorentina ha trattato comunque a lungo e col quale eventualmente avrà avuto anche grandi contatti a livello di procuratore, quindi probabilmente c'è anche già un potenziale accordo su quello che potrebbe essere l'ingaggio. Ecco, io credo che la Fiorentina stia, anche per rispondere a quello che è stato una fine di mercato, aiutatemi voi a come definirla, sicuramente con un interrogativo grosso, cioè col fatto di aver preso un GE 2005 intrigante ma comunque da far crescere, di aver preso Beto dopo aver trattato Zirze, di aver preso Gnonto da un momento all'altro con una formula comunque di prestito con diritto di riscatto, che però è un giocatore che non mi sembra abbia scaldato i tifosi della Fiorentina. Ho l'impressione che questa cessione accelerata di Gudmundsson è praticamente regalata, che noi ci spieghiamo male ora in questo momento del mercato alle 14:18 del primo di settembre, possa essere vista in altra luce se davvero la Fiorentina riuscisse con un colpo di coda a prendere un grande esterno dall'estero. Questo è quello che si vocifera in questi minuti. Veramente, prima di andare in diretta mi sono confrontato con più colleghi, eravamo tutti a confabulare perché fondamentalmente nei corridoi del calciomercato questo viene detto. Insomma, io sono molto attento, molto entusiasta dell'idea di poter raccontare un grande colpo di fine mercato alla Fiorentina. Questo sarebbe qualcosa che potrebbe anche darci un po' di fiducia dopo due o tre acquisti che almeno per la piazza un po' di fiducia l'hanno tolta.
5: Ma guarda Pietro, ieri abbiamo fatto un sondaggio su RTV 38, la domanda era se gli ultimi acquisti avevano intaccato il valore del mercato della Fiorentina, il 91% ha detto

0: buono con ovviamente un giocatore alle sue caratteristiche, ma un pochino Berardi, nel senso anche Berardi viene sempre dentro, no, a giocare, parte largo.
1: No,
0: però...
1: si può dire Luca, lo puoi dire,
0: viene,
1: non
0: dentro,
1: è una bestemmia.
0: E di là, quel ragazzo del Torino può essere Lorente, e se ne prendi un altro di quelle può essere, quindi ti riavvicini a quell'idea di calcio che poi Beto è un centravanti che con la sua ha grande fisicità, ma anche partecipa al gioco, c'è uno che c'è dentro, cioè finalmente si sta cercando di aiutare un allenatore che ecco, probabilmente era andato in confusione, Pietro.
1: Ma ti posso dire finalmente, possiamo sottolineare il tuo finalmente? Perché io voglio capire una cosa, cioè qui siamo stati tutta l'estate a incensare un ottimo lavoro sul piano dei talenti acquistati e portati alla Fiorentina, sempre però portando sul piedistallo il lavoro dell'allenatore e del direttore sportivo, scordandoci che ci sarebbe un allenatore da informare e da mettere al corrente anche delle strategie di mercato. Ecco, l'unica grande pecca, se davvero alla fine dovesse arrivare un grande esterno che gioca a questo punto dall'altra parte di Mastantuono con Gie che sarebbe la sua riserva, sono le tempistiche, perché è chiaro che tu hai esposto un allenatore che ovviamente è colpevole anche, non è che si sta dicendo che non ha nessun tipo di responsabilità, però hai esposto un allenatore alle figure che ha fatto la Fiorentina in queste due prime giornate, anche perché il mercato non è andato nella direzione che probabilmente lui ti aveva chiesto per cercare di dare un'accelerata anche al proprio lavoro all'interno della Fiorentina stessa. Quindi, se alla fine della fiera la Fiorentina da qui alla fine del mercato riesce a fare questo esterno di cui parliamo, cede Mandragora e prende Torsvet come ha chiesto Grosso, quello che avete detto voi torna tutto, cioè la Fiorentina con i fatti riporta Grosso al centro del villaggio in ritardo, però almeno lo mette nelle condizioni di avere meno alibi di quanti secondo me potrebbe alzare la mano e dichiarare dopo le prime due partite, dopo un mercato che a lunghi tratti ci ha entusiasmato e poi, come dicevate voi, addirittura una grande percentuale dei tifosi e degli ascoltatori e dei telespettatori hanno definito, come si può dire, deludente. Quindi deludente non lo può essere questo mercato, parliamoci chiaro.
0: No,
1: cioè, se noi si parla di delusione è uno sbaglio, perché anche i calciatori che sono arrivati in questo fine settimana sono calciatori che hanno del valore, che hanno una storia, che hanno dei gol nelle gambe, che non entusiasmano perché non sono i nomi che circolavano in precedenza, ma che sono giocatori funzionali a questa Fiorentina. Se arriva un grande esterno e Torsvet, la Fiorentina fa due operazioni in una, probabilmente riporta un po' di entusiasmo nella piazza e soprattutto dice a Grosso: guarda, forse abbiamo sbagliato, aiutiamoci insieme a venire fuori da questo inizio di stagione complicato.
2: Non ti dubbi, pioggia di ipotesi su questo esterno, sì. L'ipotesi che vince l'hanno già scritto in 5 o 6 è Kulusevski, se no qualcun altro dice occhio che non ritirino fuori Dennis Mann. Certo, e Kulusevski l'hanno scritto in tanti.
1: Kulusevski non... è mancino, però, se non sbaglio.
2: Sì, è mancino. Quindi in teoria...
1: io penso che la Fiorentina cerchi un attaccante forte verso di là. Perché,
0: sì, anche perché qua c'è
1: Gnotto, il titolare deve essere Mastantuono a destra.
0: Non lo so.
1: Senti, certo, Gnonto fa l'alternativa a Mastantuono.
0: Esatto. E ci sta, ci può stare tranquillamente. Senti, Dodò, ci sono novità su Dodò?
1: Guarda, allora, prima parlavo con Niccolò Santi perché anche a lui risultava il fatto che la Fiorentina certamente è pronta anche a tenerlo, come comunque aveva paventato nel momento in cui si era fondamentalmente accordata tra gentiluomini per un potenziale prolungamento fino al 2028 e lo ha fatto addirittura a fine luglio. Però la sensazione è un po' come per tutti i calciatori di cui parliamo in queste ore: Mandragora, Fagioli, Dodò, Brescianini, cioè come è successo per Gudmundsson, che nonostante la formula non sia eccitante a livello economico per la Fiorentina, alla fine è stato chiuso anche per questi calciatori, e quindi compreso Dodò, se dovesse arrivare una soluzione in uscita last minute e perché no forse anche dalla Turchia post last minute, visto che il mercato turco finisce venerdì a mezzanotte, io tengo gli occhi aperti fondamentalmente, perché penso che nell'idea iniziale di inizio estate Dodò fosse uno dei giocatori da cedere.
2: Certo. Luca, occhio che non torni in Chiesa. Qui, ora qui il gioco Chiesa, è no, capire chi è questo esterno. No,
3: Chiesa,
2: per cui
3: Chiesa.
2: Kevin da Prato, occhio a Chiesa.
3: Ma lo chiede a Pietro, ma Chiesa, non lo so. Mi disorienta.

0: Tense, ma lo ma sta guarda, trattando la Roma, allora, o
1: chiaramente chiaramente noi mentre siamo in diretta è più complicato avere la possibilità, no, di strucugnare, come direbbero a Napoli, il mercato, però è difficile andare a come si può dire, qui si sta sparando, cioè, in un mare di pesci,
0: no,
1: cioè,
0: è un
1: si
0: gioco,
1: sta sparando pallottole a caso, cioè,
0: è chiaro, è un gioco,
1: è un gioco, è un gioco. Allora Chiesa è un giocatore che, a quanto mi risulta, ha un sacco di problematiche che sono molto allargate non solo a una questione atletica ma anche a una questione, diciamo, di sensazioni da calciatore, che in questo momento provano delle difficoltà nella sua, pur non essendo un giocatore vecchio, ma è in una fase molto difficile, sì, della, sì, propria carriera, quindi io tendo a non pensare che possa essere lui. Kulusevski, te l'ho detto prima, tornerebbe tutto, se non che gioca a destra, e quindi per quale motivo adesso la Fiorentina, che ha Gnonto che può giocare a destra e a sinistra, ma soprattutto a destra, ed è un'alternativa perché gioca a destra col piede forte destro, quindi viene preso anche per l'idea di crossare, di dare linfa vitale anche al gioco di Pellegrino oltre che di Beto. Quindi io credo che la Fiorentina stia cercando un giocatore di sinistra, di piede destro. È difficile, guardi, siamo in diretta.
0: Scusi, perfetto,
1: siamo in diretta. No, va bene, lo dicevo.
0: Fatto bene.
1: Succede anche questo. No, è un porino, sta facendo il suo lavoro come se lo facciamo noi. E quindi, insomma, i nomi possono essere tantissimi. Cioè, è un gioco a perdere, certo, quello, no, di, no, fare 40 infatti, nomi in questo momento. Quindi noi ci stiamo cercando.
2: Che è giusto fare, perché soprattutto
1: è un gioco che potete fare voi.
2: Esatto, ecco. Più noi che Pietro, che è lì che sta cercando di raccontare invece le cose di cui ha reso conto. È sparito dalle vostre riflessioni Fagioli, perché ormai non ci sono i tempi,
0: esatto,
2: quindi si va avanti con un giocatore che nella convinzione comune non ha più un buon rapporto con l'allenatore, eppure non era stato insieme anche, niente, si è capito,
0: sì, dalla Juve, cioè,
2: dalla Juve si volevano bene, si volevano tutti bene, Ken via, Fagioli,
0: no, guarda, leader. Poi queste notizie ce l'ha proprio riferite Pietro sull'argomento,
2: e quindi niente, a questo punto però anche Fagioli però resta, e poi il giocatore doveva portare 30 milioni.
1: È un tema che da domani andrà discusso in modo diverso rispetto a quello che si è fatto durante il mercato, perché se Fagioli, come stavi giustamente raccontando, resta, è un giocatore da recuperare, perché non si può far finta di avere un giocatore come Fagioli in rosa senza farlo giocare, o comunque che non sia potenzialmente un protagonista di questa Fiorentina. Io sono curioso di capire se riusciranno a fare spazio a un nuovo centrocampista, che centrocampista arriverà, perché un conto è sostituire Mandragora con Torsvet, che fondamentalmente sostituisci, certo, una mezzala con una mezzala, e quindi è un qualcosa che non cambia ruolo per ruolo, ma rimane un grande dubbio tattico a mio avviso su quello che è il ruolo del centrocampista definibile play, che nel Sassuolo era un giocatore come Matic, che è totalmente diverso sia da Ulai che da Fagioli, ed è per questo che secondo me la Fiorentina si è interrogata a lungo in queste ore su come aiutare anche l'allenatore in quel settore di campo. Detto questo, l'allenatore farà la frittata con le uova che ha, perché se alla fine gli prendono l'esterno, gli prendono Torsvet, l'allenatore si cheta, smette anche giustamente di sottolineare quello che ha sottolineato, magari a margine dell'affare Ken, qualche sassolino che si è levato anche in conferenza stampa, e lavora, perché a quel punto viene tolto anche l'alibi di una squadra non costruita sulle sue idee di calcio. Quindi io sono curioso di capire, perché Fagioli era un'operazione che se facevi ai primi di agosto aveva un senso, perché comunque potevi trovare anche chi in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma insomma 25-30 milioni poteva anche provare a investirli. A 5 ore alla fine del mercato o va via in prestito con diritto di riscatto, perché una squadra dal nulla dice cavolo ci manca un centrocampista, oibò, andiamo a sentire se ci danno Fagioli, e fanno come con Gudmundsson, perché ragazzi, io ve lo dico da ieri, la Fiorentina se arriva un prestito con diritto anche per Fagioli
0: lo fa,
1: sono convinto che lo dà via,
0: quindi
1: stiamo attenti a questo. Il problema è che la Fiorentina ha anche tanti calciatori da ingaggi molto alti, sì, e quindi se noi ci potevamo immaginare, ne so, il Bologna che viene a fare una telefonata per Fagioli, il Bologna l'ingaggio di Fagioli non se lo può permettere, e quindi non viene nemmeno a bussare per un giocatore come questo.
0: Sì, poi io aggiungo anche il discorso, l'ho scritto stanotte, del cambio generale nello spogliatoio, e quindi vedi che poi anche Gudmundsson va in quella direzione, quello che dice Pietro su Fagioli pure, Paratici se può ormai accelera anche sul processo di cambio e sostituzione del gruppo dell'anno scorso. Dal mio punto di vista, poi ne parleremo, ma insomma, cioè non mi strappo i capelli nemmeno per Gudmundsson, tre anni non si è degnato di dire una parola in italiano, ha finito sbagliando un bove come gli è successo tante volte gli anni scorsi, non partecipa, sorride, se ne frega, le voci in città, vai all'altro.
2: Sicuramente, ciao. Però il calcio è fatto anche di dover vendere quelli che non fanno parte del progetto, e la Fiorentina
0: intanto però l'hai levati dallo spogliatoio,
2: come ha detto Pino Vitale, sul fronte cessione ha preso un liquidatore fallimentare, cioè la Fiorentina regala, vanno via tutti.
0: Però intanto lì dentro, infatti non voglio essere bigotto troppo, però anche l'uscita ai Fagioli avrà sbagliato, per carità, però lo vedi come l'è questo spogliatoio tuttora?
2: Meno 100 milioni. Allora grazie Pietro, naturalmente puoi entrare te, Niccolò Santi, potete entrare in qualsiasi momento, se no ci risentiremo alla fine.
1: Benissimo.
2: Puntate, buon lavoro,
1: ci sentiamo dopo.
2: Ciao. Complimenti per tutto quello che state facendo. Grazie. Veramente fantastico.
0: Scattato l'inferno con l'opzione di un esterno, vedremo chi sarà, si va da Sancho fino a chi comunque si è saltato con l'idea, sì, te lo immagini, e sto a chi? Al Franchi col numero 7.
2: Sì,
0: non ce lo vedi, Cristiano?
2: Sì. Fa il gol, salta,
0: punizione, borda sulla barriera. Come al solito. Vai, break.

0: Viola, Radio Firenze Viola.
1: Llansanfraid Yim Mechain. No, non è un tentativo di evocare Satana, bensì la città inglese in cui in un plumbeo pomeriggio d'ottobre di 65 anni fa vennero fondati i New Saints. Che New Saints allora non erano, che sono gallesi appunto ma giocano in Inghilterra, che incrociano la propria storia con il Liverpool e che danno come premio partita al migliore in campo una bottiglia di gin. Una squadra insomma che trasuda Conference da tutti i pori e che andiamo a conoscere partendo dall'anno e dal luogo di fondazione appunto. Llansanfraid, quella roba lì che abbiamo detto all'inizio, per chi non lo sapesse il Galles è il paese scioglilingua per eccellenza, tanto che per farvi capire a pochi chilometri da Llansanfraid eccetera eccetera ci troviamo, e qui mi devo avvalere di un supporto tecnologico,
2: Clan Viapith Gwyngith Gegareth Wendrobeth Lentisilio Gogogok.
1: Giuro, si chiama così ed è il paese col nome più lungo d'Europa. Ma insomma eravamo al New Saints, un nome particolare da squadra del dopo catechismo, un nome che nasce un po' per caso. Sì, perché il club viene fondato come Llansanfraid FC, poi però nel 1996, un anno dopo aver vinto la Welsh League Cup, si vende per 250.000 sterline a una società informatica, la Total Network Solutions, cambiando il nome in Total Network Solution FC, TNS, ricordatevi questa sigla. La società rimane a Llansanfraid, maglia bianco-verde, drago e leone come simbolo, insomma tutto molto gallese. Però disputa i propri incontri a Oswestry, in Inghilterra. La sede infatti è Llansanfraid, a pochi passi dal confine, anzi a un ponte di distanza dall'Inghilterra. Dall'altra parte di questo ponte c'è Oswestry. Nel 2003 l'Oswestry Town, altra squadra posseduta dalla TNS, sta per fallire e l'azienda decide di fonderla con l'altro club in suo possesso, spostando la sede della società che ne nasce in Inghilterra, dove tuttora gioca le proprie gare casalinghe al Park Hall, letteralmente un parco pubblico con anche delle gradinate da 3.000 spettatori, quanto lo stadio Curva Fiesole del Villa Park insomma. Però poi anche la TNS come società crolla e questa squadra aziendale rimane insomma con un nome di un'azienda che non c'è più. Da Total Network Solutions FC nel 2006 si passa a The New Saints FC. Il motivo? Beh, probabilmente azzardiamo per mantenere la sigla su stemma e attrezzature, però non lo sappiamo con certezza, certo che è affascinante l'anacronismo che porta con sé questa scelta da azienda informatica a cricca religiosa a inizio 2000, chapeau. La parabola dei New Saints si incrocia anche con quella del Liverpool per una storia senza senso. Nella stagione 2004-2005 i Reds vincono la Champions League, sì quella della finale di Istanbul contro il Milan, ma arrivano quinti in Premier, quindi in teoria fuori dalla futura Champions che non prevedeva la partecipazione di default del club campione in carica. Che succede? Succede che il TNS, si dice perché l'allora proprietario era un grande tifoso dei Reds, offrono il loro posto del poco scomodo perché da campioni del Galles entravano in scena al primissimo turno nei preliminari di Champions League proprio a Liverpool, ma solo a condizione che la squadra allora allenata da Rafa Benitez riesca a batterli. Alla fine poi la UEFA trova un posto ai preliminari per il Liverpool e poi, ironia della sorte e dell'urna di neon, i Reds pescano proprio i TNS, doppio 3-0 andata e ritorno per due partite che rimangono comunque scolpite nel cuore dei biancoverdi. Parlavamo comunque di Coppa di Galles e dei preliminari di Champions e quindi va detto, questo è un club che nonostante la giovane età nasce appunto a fine anni 50 nel contesto ultra periferico del calcio gallese detta legge. 16 campionati nazionali, record del Galles, 9 Coppe di Galles e altri trofei minori. Abituati a essere eliminati quando in Italia ancora non ci sono i servizi del telegiornale che ci vietano di uscire nelle ore più calde, stavolta i New Saints ce l'hanno fatta, eliminando prima i Moldavi del Petro Kub e poi i Lituani del Panevizis. Certamente non gli Space Jam. Insomma, anche per il cammino fatto recentemente, questa è una storia che trasuda Conference League e anche qualche liquore pesante. Infatti, perché la stellina di una rosa che nel compenso vale 2 milioni e mezzo, per capirsi qua me se la potrebbe comprare più o meno con un anno di stipendio, è Sion Bradley, 4 gol in campionato e già 4 titoli di MVP. Questo potrebbe essere un problema per lui e per la sua cirrosi epatica, visto che alla fine di ogni partita il migliore in campo dei New Saints riceve una boccia di gin distillato che spesso e volentieri viene divisa coi tifosi. Eppure anche in questa dimensione intima e familiare del calcio, lontano dalla realtà che conosciamo, ecco però una spruzzata di crudo cinismo capitalista dei tempi che viviamo. Perché bene sì, Brad Young, beniamino di casa e eroe della scorsa stagione chiusa da invincibili per i New Saints, in estate se n'è andato all'Al Orbah in Arabia Saudita per 250.000 euro, cessione record nella storia del club. Peccato per lui che non si potrà godere la trasferta di Firenze e magari seguirà da casa dal suo salotto in marmo Fiorentina New Saints. Ancora una volta, viva la Conference League!

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, buongiorno. Calamai, prima devo abbassare la pressione sui giudizi e sui modi di dire nei confronti degli allenatori e dei rappresentanti della società. È lei. Lei ieri, tra le righe, mentre parlava Maini, si è permesso di dire non deve essere mandato in conferenza stampa a parlare, riferita all'allenatore. Quindi è lei, primo, deve abbassare i toni nei confronti di tutti i rappresentanti della Fiorentina, allenatori, giocatori.
3: Buonasera Firenze Viola, Alex 19. Il fatto è grosso, se andare a cercare Brozovic dimostra che lui vuole un giocatore esperto che sia a centrocampo a fare da organizzatore di gioco. Non si fida né di Ulai né di Fagioli né di quelli che ci sono. Mandragora stava fatto una cosa vergognosa. Se il senso d'appartenenza c'è ancora qualche cosa di concreto in questo mondo del calcio, vendere Mandragora è una bischierata in mare. Ripeto, prima di lui ce ne sono altri da sbolognare. Io spero e mi auguro che resti. Alex 19.
4: De Gea si deve tenere, ma andrebbe preso ormai troppo tardi, un portierino esplosivo con esplosività sulle gambe, che esca, che sappia parare alla Peruzzi. Ci vorrebbe un portiere a questa maniera. Ora, oggigiorno ci sono tutti questi pennelloni che se tira un po' più di vento ne cascano per terra, parano tutti i piedi, non esce più nessuno. E finiva la scuola italiana portieri. Una volta si era sul dominio di mondo. Beppe Firenze, un saluto.
5: Ciao Luca, ciao Tolo. Da quando è andato via Torreira, la Fiorentina non ha un mediano in squadra. Ecco, da quando è andato via Torreira, la Fiorentina non ha uno che spezza il gioco. Un mediano in squadra, uno che spezza il gioco e anche lo faceva il gioco. Ecco. E se anche quest'anno con Paratici non si prende quel ruolo lì, io spero in Torreira che torni, allora la Fiorentina è messa male come tutti gli altri anni. Ciao a tutti.
6: Ciao Simone da Firenze. No, sarei curioso di capire che tempo volete dare a questo grande allenatore. Secondo me voi Sassuolo l'anno scorso non l'avete mai visto, oppure ve l'hanno raccontato e diceva va bene. Io non lo so, gli volete dare anche tempo a Grosso? Ha preso 7 gol in 2 partite, 7, non 7.
7: Lo so, ma sono 2 partite.
6: Dagli tempo, poi ci si ritrova come l'anno scorso, visto che la squadra più o meno davanti siamo peggio. Quindi, vabbè, intenti voi, Grosso, bravo Grosso.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo, una domanda per Luca. Quando è l'ultima volta che hai visto una partita di Torreira? Perché dalle voci che giungono dalla Turchia, mi sa che quello che c'hai in mente te è un Torreira un po' vecchio. E secondo me i gol che ci garantiva Rollo, lui non li fa mica.
7: Bene, bene, bene, 348-7513-933, siamo in diretta anche sull'Edi Radio fino alle 16, quindi 3925-727775, se no chiamateci 055-7711-171, anche e soprattutto se ci seguite, canale 92 Digitale Terrestre e poi questo canale YouTube di Firenze Viola che si moltiplica e siete sempre di più, ci state seguendo oggi anche su YouTube, quindi fra l'altro potete vedere che abbiamo scelto due tonalità diverse di celeste, ma giustamente c'è dell'attenzione all'outfit.
9: No, io è tanto che non vedo una partita di Torreira, lo dico francamente, per cui io parlo su quello che mi racconta gente che invece segue il calcio, segue questi campionati, e certo non è più magari il Torreira di qualche anno fa, però ha senso di appartenenza, determinazione, grinta, voglia di venire a Firenze,
7: garra,
9: ruolo.
7: Poi ecco, bisogna anche,
9: non è un investimento economicamente particolare.
7: Qui c'ho un assist dalla cronaca che sfrutto perché è più forte di me. Ho riso e scherzato ieri sera in chat con i ragazzi di Firenze Viola. L'importante è che poi ci sia un allenatore che lo esalti al massimo, magari avendo anche l'intuizione di farlo entrare in area di rigore, così ti fa 5 gol nelle ultime giornate, come ha fatto quell'allenatore integralista e un nebono e che ha vinto una Coppa Italia e ieri sera ne ha fatte 6.
9: Cioè io credo che un po' di esperienza,
7: era una squadra scarsa turca,
9: un po' di esperienza e mezzo tanta gioventù ci starebbe. Poi rispondo al primo amico,
10: cioè,
9: come dico sempre, il tuo parere è assolutamente legittimo e vale il mio. Io ribadisco che dopo la partita con il Frosinone, per me non doveva andare in sala stampa Grosso, ma ci doveva andare Paratici. Anche perché Grosso è andato in sala stampa, caro ascoltatore, e ha fatto ulteriori danni, perché la battuta su Ken è suonata come un attacco frontale a Paratici, e sicuramente non è così. Ha parlato di quadri che sono stati comprati, ma non manca la parete. Io non ho capito con chi ce l'aveva, sinceramente.
7: Col costruttore della casa.
9: E quindi dovrebbe essere anche in questo caso Paratici. Quindi, come vedi, ecco perché
7: parlavo,
9: ti dico,
7: di un gruppo fragile, quindi sono,
9: che secondo me un allenatore in quel momento, in tale evidente confusione, si protegge non mandandolo a dire altre sciocchezze, ma chi comanda ci mette la faccia. Questo è il mio parere, te hai un parere diverso, e la grande forza di Radio Firenze Viola è che c'è spazio per tutti, purché nessuno sia offensivo, e io non offendo nessuno, faccio delle valutazioni calcistiche, che il capo che prende un allenatore,
7: anche di comunicazione, perché siamo di fronte a due persone molto preparate, esatto, perché poi Grosso mi sembra uno preparato,
9: no, ma è uno serio, è
7: ed è stato
9: seria,
7: probabilmente scelto, ragazzi, anche per il modo di comunicare, perché lo disse lo stesso Paratici. Quindi io sono ancora più d'accordo con quello che hai detto te.
9: Quindi, per carità, ma sono pareri, e qui la bellezza, lo ripeto, di qui è che ognuno esprime il proprio parere, purché non offenda, e noi non offendiamo, portiamo il nostro parere e le nostre valutazioni. Allora, mentre chiedo al grande Tonelli di preparare in regia il prossimo collegamento, De Gea, che dici?
7: C'è movimento,
9: Dici.
7: No, conferme che si lavora per un esterno offensivo, ma il nome, ancora non siamo al nome, ma le conferme ci sono, quindi vediamo un po'. De Gea io lo tengo, anche perché la scelta mi sembra già fatta. Sento qua e là un po' di critiche o delusione per queste prime due partite. A Roma, francamente, ce lo vedo giusto, la sua responsabilità. Con il Frosinone, forse sì, in talune sì.
9: No,
7: però se ne comincia come l'anno scorso.
9: Non ha fatto Skorupski,
7: No, però se non si fa come l'anno scorso, sì, partì malino. Poi nel finale, nella salvezza, c'è anche due o tre partite da De Gea sopra la media.
9: Sì. Va bene, allora, caro Malù Pasincato, grazie di essere con noi.
7: Ciao Malù.
11: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
9: Un direttore che...
11: ultimo turno di mercato.
7: Dove sei?
11: Sono in zona aria mercato.
9: Allora, abbiamo bisogno della tua saggezza e competenza, intanto per valutare i nuovi arrivati. Beto ti piace?
11: Molto, mi è sempre piaciuto.
9: Quindi
11: Beto mi piace, voto pieno, perché comunque non sarà facile sostituire Ken, però comunque lui conosce il nostro campionato, ha voluto a tutti questi tornare in Italia, fame, ha quella fisicità che serve come attaccante, dunque assolutamente contento.
9: Titolare lui o titolare Pellegrino?
11: Titolare lui.
9: Lui, quindi Pellegrino. Però non faccia la fine di piccoli, Pellegrino.
7: No, in teoria
9: una cifra che porta
7: però,
9: male.
7: Ecco, questo è interessante, sono due mondi opposti, nel senso che Beto ti va a attaccare alla profondità e quindi ti può dare spazio anche di inserimento. Pellegrino va servito sulle palle alte, anche senza essere tecnici, no? Guardando tutti i gol che ha fatto l'anno scorso di testa.
11: Sono d'accordo, ma deve essere così. Quando tu prendi due attaccanti, non devono essere simili, devono essere complementari, devono essere attaccanti che hanno caratteristiche diverse uno dall'altro, perché in base a quello che ti serve puoi sfruttare le qualità migliori. Dunque, a volte puoi partire con Beto, come hai detto tu, si attacca alla profondità, poi fa entrare Pellegrino che con le palle alte, con le spizzate, o far salire la squadra che lavora di gomito e quant'altro, in senso positivo, proprio per dire che fa un lavoro a volte anche sporco, ma molto importante. Io a Parma l'ho visto certe partite che magari non ha segnato, magari più poteva dire non mi è piaciuto, invece per me ha fatto bene, perché lavora tanto per la squadra, lavora tanto per creare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.
9: Poi è arrivato Gnonto, che ne pensi?
11: Allora, salviamo Ferenze sulla fascia, è veloce, deve riprendere un po' il terreno perduto, perché quando aveva esordito in nazionale con Mancini sembrava un predestinato, nel senso un giocatore da lì pronto a esplodere, ha avuto magari diciamo qualche rallentamento nel suo percorso, però tornando in Italia, all'area di casa, si sa che dovrebbe fare sempre bene, la velocità non gli manca, dunque è un giocatore che fa dell'esplosività e della velocità la sua arma migliore, lo metto a disposizione. Lui secondo me è il classico giocatore che quando la partita la difesa incomincia ad andare in sofferenza lo fa entrare per i suoi strappi, vuol dire prendere falle al limite dell'area, fare armonie di proprio di rimpettaio, dunque. E poi un ragazzo che si impegna molto, dall'umiltà e la voglia sempre di lavorare.
9: Un'utile alternativa, diciamo.
11: Assolutamente. Una
10: utile alternativa. Si impegna molto, mi piace. Sì. C'è da lavorare sui gol, mi sa.
9: Sì.
10: Cioè, non è proprio
11: l'esterno. Non è mai stato un suo punto di forza, sì. Però gli fa fare, ma che ha sempre pericoli, ammonizioni, espulsioni, sempre un pericolo costante.
9: Ma lui invece parlano benissimo tutti di queste Ungie.
11: Sì, parlo bene anch'io, un giocatore che conosco molto bene, l'ho visto prima in Svezia, anche con la nazione giovanile, ma poi quando è arrivato a Torino è cresciuto in maniera esponenziale, perché comunque quando è arrivato magari era un giocatore che puntava a giocare da solo, un po' anarchico, ma perché comunque le sue qualità sono quelle di prendere la palla e sfrecciare. Con il lavoro in Italia e al Torino praticamente si è migliorato molto e oggi è un giocatore completo che è nel pieno, sa di avere gas nelle gambe, sa di essere naipe e dipenderà da lui adesso incendiare Firenze.
9: Ma lui lo vedi come uno che può essere subito un titolare?
11: Lui può essere subito un titolare, ma può essere anche, come dico, uno che entra a partita in corso e ti spacca la partita.
9: Ho capito. E restando sul fronte degli esterni, la Fiorentina ha ceduto Gudmundsson alla Lazio. Ti chiedo la valutazione di un'operazione che economicamente...
10: qualche domanda per Cancellieri l'ha fatta, sì, quindi sì. Poi l'idea di avere anche tre esterni ce l'hanno.
9: E poi la ricerca, ripeto, l'operazione Gudmundsson non è una grande operazione dal punto di vista economico, perché un milione con il diritto di riscatto vuol dire che ti consegna alle scelte dell'altra società. Cioè. E c'è la volontà di cercare un altro esterno d'attacco in tutti i modi, ecco. E girano miliardi di nomi da Kulusevski a Chiesa, per farti
10: Sancho,
9: capire
10: che era
9: Sancho
10: Sancito
9: e compagnia, cioè si cerca un profilo importante e trovo che questo sia giusto, perché comunque va via un giocatore irritante ma importante, perché comunque Gudmundsson è un giocatore importante, irritante ma importante. Che ne pensi?
11: Sono d'accordissimo, il giocatore che deve arrivare deve essere un top, è proprio l'ultimo colpo di mercato, deve essere un altro colpo alla Mastantonio, ma in quel ruolo lì, dunque un esterno di quelli che non è né una scommessa né un giocatore, diciamo, a prima volta a questi livelli come responsabilità, un top che parla la sua carriera, che può venire e essere utile quanti via subito.
9: Dunque, Sancho ti piace, Malù?
11: Sì, mi piace, se viene con la testa giusta mi piace, ma anche Chiesa se viene con la testa giusta mi piace.
9: Sì, sì. Calcola che comunque
10: si dice c'è veramente più di un dubbio anche per la condizione fisica, no?
9: Sì.
10: Non è che stia giocando.
9: No, Chiesa è tanto.
10: Non lo so, poi sarebbe un ritorno. C'è da capire il discorso ingaggio, perché penso che in Premier non avesse proprio uno stipendio bassissimo.
9: Però ragazzi, se vogliono rilanciarsi, Malù, questi giocatori devono anche accettare di rimettersi un po' in discussione, no?
11: Assolutamente, se devi rilanciare ti devi rinunciare a qualcosa. Dunque, il lato economico sicuramente devi fare dei sacrifici, perché il lato sportivo che in questo momento piange, il lato economico magari no, ma il lato sportivo sì, dunque bisogna fare concessioni per trovare la quadra.
9: Senti, grande movimento anche a centrocampo, si è un po' raffreddata la pista che voleva Mandragora a Torino, ma io ragazzi quando ho sentito parlare la richiesta della Fiorentina...
12: Ho capito, si è un po' raffreddata la pista?
9: Per il Torino di Mandragora, ma non avevo dubbi perché se la richiesta è 10 milioni, ma il Torino non te li dà mai nella vita 10 milioni per Mandragora, no? Cioè... Però poi resta vivo Torreira, resta vivo Torsved. Ecco, qui ti vado a chiedere non solo all'uomo mercato, ma al grande competente di calcio. Torreira e Torsved sono due centrocampisti completamente diversi. Uno un po' più regista, l'altro più una mezzala da corsa. Ma secondo te la Fiorentina di che cosa avrebbe più bisogno?
10: Malù?
11: Sì, sento io. Secondo me la richiesta di Gos è Torsved, comunque l'ha avuto e tutta l'estate che si parla, e dunque se la desiderate del Mise prendete di Torsved. Però Torreira un ritorno con la voglia che c'ha di tornare a Firenze.
9: Ma te l'ultimo Torreira, perché mi hanno chiesto a me giustamente, una domanda assolutamente giusta, mi ha chiesto l'ascoltatore, ma da quant'è che non vedi le partite di Torreira? Io da tanto non vedo le partite di Torreira. L'ultimo Torreira com'è, Malù? Te che sicuramente c'hai un occhio più lungo.
11: Giocatore, io, allora, è normale che gli anni passano per tutti, però sempre un giocatore di gara, di esperienza, che più, come quei ruoli lì, più cresci e più l'occhio ce l'hai per gestire proprio la tua area di competenza. E le motivazioni fanno la differenza. Se sta bene fisicamente, Torreira nel nostro campionato fa ancora il suo figurone. Dunque, un giocatore che a me piace e che serve, che dia quella gara, un po' quella cattiveria nervosa positiva al centrocampo.
9: Esatto, infatti quello che dicevo. Però Torsved è quello che vorrebbe l'allenatore, quindi
11: ma non è un segreto.
10: Si riparte nel caso arrivasse Torsved col ballottaggio aperto Fagioli Ulai per magari agire avanti alla difesa, e Fagioli sappiamo che comunque un po' è adattato, Ulai i primi segnali dal regista non sono stati incoraggianti, se a noi troppo severi magari va aspettato un po' Ulai per vederlo anche in versione regista davanti alla difesa da Malù, perché per ora a me dà l'idea, ecco, di grande dinamismo, magari anche di inserimento, quindi mezzala,
9: sì.
10: Però dal regista l'ho visto in grande difficoltà col Frosinone.
11: Ma guarda, col Frosinone ho visto tutta la squadra un po' in difficoltà.
10: Dunque, sì, hai ragione anche te.
11: Non è che io lo vedo un giocatore di personalità che si dice dal tempo sa fare la squadra, sa con la mazza della Costa Lavorio e può fare anche la Fiorentina. Secondo me vuole sempre non so che si vuole tutto subito, faccio avanti del pizzico di pazienza da aspettare un ragazzo giovane che arriva da un'altra realtà, che deve prendersi in mano un centrocampo importante come quello di Viola. Dunque un po' un pizzico di pazienza glielo concederei.
9: Certo. Senti, altri due giocatori che invece a questo punto c'è la fortissima possibilità che rimangano in maglia viola, mi riferisco a Fagioli e Dodò. Dodò perché Jimenez sta andando molto male, ma ti devo dire, genera dubbi più sull'atteggiamento complessivo che non sul rendimento di una partita, su dei momenti di isteria un po' così, che sono di una persona che non mi sembra molto quadrata in questo momento. E Fagioli, però, ragazzi, Fagioli, a parte se arriva anche Torreira o anche Torsved,
10: la concorrenza diventa tosta.
9: E secondo te perché non sono arrivate le offerte giuste? Ti aspettavi un'offerta importante per Fagioli, Malù?
11: Mi aspettavo delle offerte importanti, bisogna sempre capire da che campionato arrivi. Non è che arrivi da un super campionato, arrivi da un campionato dove tu, come tutta la squadra, avete arrancato,
9: da
11: guardare anche quello. Dunque super offerte no, qualche offerta importante sì, ma super offerte la top team no, quello no,
9: non te l'aspettavi.
10: No, anche lì sai
7: se la Fiorentina aspetta o aspettava 30 milioni era dura forse magari.
10: Però sai, quello che ha detto Pietro Lazzarini ci fa riflettere, perché la Fiorentina potrebbe anche aprire a un semplice prestito un diritto
7: esatto.
10: Ma non c'è proprio nessuno a bussare.
13: Allora chiuderei, Malù, portandoti ad una valutazione da uomo mercato, ma da, anche da direttore. A oggi più o meno la Fiorentina ha un passivo di mercato che si aggira sui 100 milioni. Ribadisco, bisogna fare un grande grazie alla, a Joseph Commisso e alla signora Catherine, perché come hanno detto anche durante la festa del centenario, stanno veramente onorando la memoria del presidente Commisso, cercando di mettere la potenzialità economica per costruire una squadra competitiva. 100 milioni di differenza tra entrate e uscite però non sono pochi, e dovrebbero portare quindi ad avere qualche certezza. Ti chiedo, oggi la Fiorentina secondo te è molto più forte rispetto all'anno scorso? Più forte, oppure tutti noi speriamo che sia più forte?
11: No, la Fiorentina è più forte. La Fiorentina sta cercando di creare valore interno, oggi spendi ma poi creare valore interno, perché se la Inter esplode l'hai comprato a 30 per venderla a 60, se in Jets esplode per venderla di più, Valde Penas, cioè tutti i giocatori che tu hai preso li puoi comunque valorizzare a ta. Dunque questo ti fa capire che hai creato valore. Però vuoi anche creare un asset sportivo che faccia un periodo d'oro per dire i 2 o 3 anni con questi ragazzi, perché la faccia magrafica che hanno gli permette di rimanere 2 o 3 anni insieme e fare qualcosa di importante per poi andare in grandissimi liti. Questa è un po' l'idea che secondo me la società e Fabio Paratici in primis ha per questo discorso. Vuole un pizzico di tempo, ma la squadra dei singoli è forte. Adesso comunque bisogna dire le cose come stanno. Sta a grosso dimostrare, giustamente, visto che se l'è meritato col lavoro fatto a Sassuolo in precedenza una panchina come la Fiorentina, dimostrarsi di essere un allenatore da Fiorentina con questo parco giocatori che gli ha dato l'allenatore. Perché si può dire tutto, non voglio fare il corporativista e difendere la categoria dei
13: direttori, certo.
11: Però sul lavoro del direttore non si può dire niente. Adesso, oggi a mezzanotte, ma alle 20 e a mezzanotte in generale nei massimi campionati, finisce il grosso del lavoro del direttore e incomincia quello solo dell'allenatore, con il direttore che poi sta vicino all'allenatore per il quotidiano, per seguire la squadra, caricare i giocatori, diciamo anche dargli anche degli insegnamenti, qualche urlo positivo se serve, però il grosso diventa adesso l'allenatore. Scusate il gioco di parole.
7: Assolutamente.
13: Ora tocca a lui. Ora la squadra ce l'avrà, fra poche ore avrà la squadra al completo. Io ribadisco da stamani che secondo me bisogna proteggerlo almeno per le prossime 4 partite, perché c'è il Torino in casa, poi andrai a Venezia, poi ci avrai la Coppa Italia col Pisa, poi ci avrai il Napoli prima della sosta. Ecco, io credo che questo è un tempo giusto per far vedere che idea di calcio ha in testa, no? Perché oggi quello che non vedi è l'idea di calcio.
11: Ancora secondo me vuole capire quei giocatori che ha, dunque con gli ingredienti che ha, come uno chef, capire quali gli ingredienti usare perché il suo menù risulti più buono possibile. Dunque deve capire secondo me proprio nei dettagli le caratteristiche dei vari giocatori, e di conseguenza ci vuole un attimo di tempo anche lui, come dico sempre.
7: Bene, e proveremo a concederglielo il più possibile.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio.
13: Grazie. Qualche punto deve cominciare a farlo, questo
7: sì, perché purtroppo non è che l'episodio, la sfortuna, cioè qui hai proprio perso male e non sei mai stato in partita, e si sono visti svariati errori anche marchiani, direi, in difesa, e poi a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento, quindi anche su quello bisognerà migliorare e cambiare.
10: va bene, terminata prima ora di palla al centro. Nella seconda ovviamente torneremo a Milano. Io vi ricordo che l'ultimissima indiscrezioni ci portano a credere che la Fiorentina stia ancora lavorando per un altro esterno, presumibilmente in arrivo dall'estero, sul quale ci può essere da chiarire lo stato fisico, ma che potrebbe anche essere di un certo valore. Ci stiamo lavorando, il nome ancora non c'è, quindi è inutile fare un listone. Abbiamo capito che rientra nei top 5 campionati europei, lo immaginiamo tendenzialmente titolare, e a sinistra, laddove l'uscita di Gudmundsson destinato alla Lazio lascerebbe aperta la casella. Quindi state con noi, perché fino alle 20 possiamo, quindi bene, dai, l'ultimo giorno si può avere tutti il... Io voglio CR7. Vabbè. No, scherzo.
13: Io
10: va benissimo.
13: Avrei tanti dubbi su Chiesa.
10: No, ma guarda, potenziale titolare, punto, è Chiesa e CR7. Uno che viene, sì. E abbiamo pochi dubbi nel dire titolare.
13: E lì avresti lui da una parte, ma Stantuono dall'altra, e due ragazzi di prospettiva
10: alternative,
13: tornerebbe
10: Beso e Pellegrino
13: alternative davanti.
10: Alternarsi. Tornerebbe anche con quelle che erano le piste di settimane fa, quando Bakayoko
13: Si chiama solo esterni, poco, sì. Solo esterni, sì, si impazzivamo, sì, con gli esterni, sì.
10: Vediamo, state con noi, tra poco seconda parte di Palla al Centro.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Purtroppo per me è uguale. Toccherà lottare sempre,
10: no future,
14: anche quest'anno, con le zone basse. Tra l'altro fra poco giocheremo con De Gea e mamma mia Dodò, Bongraci, Ranieri e Parisi, e poi chiamare 100 milioni di spese speso. Poi si continua a parlare di Beto, ma la difesa ogni cross è gol. Come si fa a giocare se ogni cross è gol? Prende il panico. E io vorrei una Acerbi, come chiedeva un vostro opinionista tempo fa.
15: Buonasera, voglio rispondere a Calamai sul perché non si è preso un attaccante da 40 milioni. Secondo me, ovviamente, non è che c'ho la verità. Il problema è che l'attaccante da 40 milioni viene a Firenze a non fare le coppe. Il problema è questo: si è visto con Ken, che più o meno vale quelle cifre, è andato a Como perché fa la Champions. Noi non abbiamo coppe e questa cosa purtroppo ce la dimentichiamo.
16: A parte Calamai, che bisognerebbe che tu ci facessi nome e cognomi di questi attaccanti da 40 milioni di euro che vengono alla Fiorentina. Facci nomi e cognomi, perché è troppo facile, pigliamone uno da 40, sì, che vengano a Firenze a noi, con la Fiorentina l'ha persa dopo partiti, se guarda Zigze. Comunque, poi l'ho detto un'altra cosa. E secondo me a questo punto Gudmundsson lo darei via e prenderei Cancellieri per completare le due fasce, le due ali, ovvero Cancellieri e Mastantuono a destra e Je e Gnonto a sinistra. Io credo che dopo che si completeranno con le ali la Fiorentina cambierà faccia.
17: Buon pomeriggio ragazzi, sì è vero che abbiamo speso tanto, però è pur vero che dovevamo completamente smantellare una rosa vendendo giocatori che non voleva nessuno, quindi l'abbiamo dovuto svendere o dare in prestito, e abbiamo comprato dei giocatori giovani interessantissimi che vuoi non vuoi, per anticipare le altre squadre, comunque alcuni li hai dovuti pagare subito e tanto, quindi insomma vediamo un attimo. E a centrocampo secondo me se non esce nessuno non entra nessuno. E meno male che finisce il mercato, perché non se ne può più, e così finalmente da domani si inizierà a parlare un po' di campo, che secondo me è il problema principale, perché poi compra chi ti pare, ma il problema è come li metti in campo questi giocatori, che è il problema principale.
18: Ora, a parte le cavolate, un esterno forte però con problemi di condizione, di salute, insomma di gambe, di ginocchia,
10: spara,
18: si chiama
10: Spara.
18: Chiesa, già nel Liverpool, quindi già all'estero, è forte, un po' una stregazza, ma forte. Sarà lui.
19: Buongiorno Federico dal camion. Ma io ho sentito dire che Torreira è un giocatore finito, che non è più il Torreira che era alla Fiorentina, eh? E poi so anche piglia diversi soldi di ingaggio. Non so se c'è qualche elemento un po' meglio.
10: Bene, tanti messaggi, ne abbiamo sentiti una parte, 348-7513-933, palla al centro su Radio Firenze Viola, fino alle 16 un'altra ora insieme anche su Lady Radio, 3925-727775 e se no potete chiamarci 055-7711171. Il primo settembre, ultimo giorno di mercato, 4 ore e 54 minuti alla chiusura, Gudmundsson è in viaggio per Roma per le visite mediche. Che ho visto il tweet di Niccolò Ceccarini, quindi per rispondere al volo a Francesco, niente eventualità cancellieri con Gudmundsson, che comunque ti confermo parte, anche perché ribadisco, lo abbiamo anche ufficialmente scritto nel nostro live su firenzeviola.it, la Fiorentina è segnalata e abbiamo conferme su un esterno tendenzialmente titolare barra forte in arrivo da uno dei top 5 campionati europei. Vi confermiamo anche che sono al lavoro in casa Viola, non abbiamo nomi.
13: Bene,
10: non abbiamo ancora la pista del nome della squadra, però sono al lavoro e quindi a me mi vedete dietro al telefono con questa postazione privilegiata di Pietro Lazzarini e Niccolò Santi soprattutto, ma insomma tutto il gruppo di lavoro sta setacciando il mercato, oltre chiaramente ai nostri colleghi di tutto mercato web. Stiamo in una botte de ferro, calamai, sul fronte mercato. Stiamo svegli, vigili su un esterno. Intanto vedevo Sky, sono delle immagini che arrivano da Como, finalmente mi verrebbe da dire.
13: Sì, cosa ha detto Ken oggi?
10: Le prime parole di Moise Ken da Como, ieri le visite mediche, oggi arriva, eh?
13: Sentiamo.
10: Oggi sentiamo che cosa ha tenuto a dire. Ah, ancora no. Ah, no. Vabbè, hai ragione, Tonellone, te l'ho fatta troppo a sorpresa.
13: Come fatto?
10: E già che ci sono faccio un recap. Per il momento siamo in stand by per Mandragora e di conseguenza anche su Torreira e Torsvelt.
13: Allora,
10: anche
13: mentre
10: Galatasaray non è che
13: cerchiamo di recuperare le prime parole di Ken. Sì. No, rispondo a Francesco. Io non è il mio lavoro dire chi è il centravanti a 40 milioni. E magari non c'è Francesco il centravanti a 40 milioni. Però io ero.
10: Sì.
13: Io ho gonfiato molto il petto, non so te Francesco, quando ho visto la Fiorentina che è stata capace di prendere Attà, strappando la realtà importantissima in Italia e in Inghilterra. Attà è venuta qua e ha detto: ragazzi, io sono rimasto conquistato dal progetto della Fiorentina, ha detto Attà, no?
10: Sì.
13: Poi arriviamo a Santuono.
10: Sì.
13: Ma Santuolo lo voleva in Inghilterra, in Germania, in Spagna, lui era pronto a trovare River Plate e l'ha preso a Fiorentina. E ma Santuolo è arrivato qua, ha detto scelto la Fiorentina perché sono rimasto entusiasmato dal progetto della Fiorentina.
10: Ulai, quando tornava dalla Costa d'Avorio ed è atterrato a Istanbul, l'hanno buttato praticamente dentro un van, gli hanno spento il telefono e gli hanno detto: guarda, ci sono altre offerte, c'era anche in Napoli sopra, perché peraltro veniva da un ottimo mondiale. Ulai è finito a Firenze.
13: E a chi ha detto? Mi ha conquistato un progetto straordinario la Fiorentina. Allora, caro Francesco, se la Fiorentina ha un progetto straordinario, e io ne sono, lo spero, ma mi vorrei dire che ne sono quasi convinto, forse si può trovare un centravanti molto forte che rimane conquistato dal progetto della Fiorentina. Allora, al di là degli scherzi e delle battute, ve lo ripeto, è bellissimo parlare di calcio perché ognuno esprime i propri pareri. Ve lo ribadisco, a me l'esperienza, in questo io credo di essere più vecchio di tutti voi, mi insegna che è molto pericoloso partire senza un centravanti titolare. Io ultimamente, andiamo a uno degli ultimi episodi, quando non si sapeva chi era titolare fra Cabral e Jovic, e poi prima ancora non si sapeva chi era titolare tra
10: il ricordo
13: tra chi era quello, c'era Vlahovic, c'era Cutrone, quello brasiliano. e giocava una volta uno, una volta l'altro.
10: Pedro si vide pochissimo,
13: una volta l'altro, e alla fine un disastro. Poi arrivò Vlahovic, arrivò Brandelli, se lui gioca sempre.
10: Sbaglio, oggi se dico Leandro e Nuno Gomes.
13: Allora oggi se te chiedi a gente di calcio chi è il titolare tra Pellegrino e Beto, ci sarà alcuni che vogliono Pellegrino, alcuni che vogliono Beto. Mi auguro che questa competitività sia vincente, ma il calcio è fatto di un titolare e di una riserva, ma il titolare deve essere un titolare vero, anche perché ha ragione il mio amico Malù quando dice che è bene avere due giocatori complementari. Ma lui vede il ruolo complementare di Pellegrino, come l'ha spiegato, che dice parte Beto, poi nel corso della partita può entrare Pellegrino perché ci può essere necessità dell'area di rigore, e cioè lo vede come complementare. Ma noi si è investito 25 milioni più bonus su Pellegrino.
10: Per me è Beto il titolare,
13: e allora va difeso. Beto deve fare le prime sei partite da titolare, perché sì, poi magari
10: perché se no va chiamato Brandelli e magari Renato Buso, allora, ecco, che lavorano su Vlahovic.
13: Per cui io non ti dico il nome dell'attaccante, non mi compete, non è il mio lavoro. Io ti dico l'analisi calcistica è che è rischioso partire con due giocatori più o meno equivalenti per il ruolo dei centravanti, dove la fiducia, la certezza di giocare, la garanzia di poter sbagliare qualche partita senza, e poi il giorno dopo dice allora gioca quell'altro, è importante, ma magari sbaglio, questo è il mio parere. Vabbè.
10: Allora guidateci un po' anche dalla regia, Marco Tonelli e Stefano Cherubini, perché Ken ve lo vogliamo far sentire.
13: Sì, sì, perché è gradevole, è simpatico.
10: E poi, visto che l'abbiamo intercettato, Emiliano, uno di noi, il buon Emiliano Viviano, è tornato su Beto, vi ricorderete quello che fu il suo primissimo punto di vista la scorsa settimana, ma anche oggi ha dato un parere molto interessante su quello che può essere l'inserimento del portoghese. Vi ricordo 18 milioni di euro a titolo definitivo. E ieri visite mediche, io sono molto curioso, però secondo me già sabato col Torino
13: gioca Beto
10: titolare,
13: perché
10: rispetto a
13: Pellegrino, perché è più affidabile. E comunque ragazzi, è un giocatore che ha fatto 9 gol nell'Everton, ha fatto 9 gol in Premier, certo. La Premier è un campionato, noi diciamo il campionato più importante del mondo, quindi quei 9 gol lì in Premier pesano in maniera diversa di 9 gol fatti in Italia, in Germania, in Francia,
10: e comunque ultimi due anni a Udine sono 22, mi sembra, 23 in due anni,
13: sì,
10: quindi
13: ma è un buon
10: cifra
13: giocatore.
10: C'è arrivato.
13: Beh,
10: in due anni
13: è un buon giocatore,
10: anche perché lo ribadisco, il cosiddetto botto o comunque un innesto importante, dobbiamo continuare a sperare di vederlo sulle corsie esterne, perché queste sono le indicazioni dell'ultima ora. Non abbiamo nomi, non abbiamo piste concrete, ma abbiamo più di un'indiscrezione che ci fa credere che la Fiorentina sia seriamente al lavoro.
13: Intanto Ken è molto dispiaciuto aver lasciato Firenze, no?
10: Sì, fra l'altro ha tutte queste magliettine molto vintage, anni 80, da estate,
13: ce l'abbiamo,
10: al Forte
13: ce l'abbiamo
10: dei Marmi.
13: E invece avrà salutato e ringraziato Firenze.
10: È su quel ramo del lago di Como, faccelo sentire Renzo.
20: Sei contento, Moise?
21: Molto.
20: Sperato per tanto?
21: Veramente, siamo ancora un video per Nicolò.
10: Vabbè, breve, sintetico, finalmente
13: è arrivato a Como. Va bene, arrivederci Ken. Allora,
10: non a perderci troppo tempo.
13: No, basta.
10: Se la lista, guarda, che sarebbe lunga. Io
13: uno che non viene, uno che guadagna più di 5 milioni e che salta un allenamento per mettere pressione alla società, basta. Basta così. Non basta invece con il nostro prossimo ospite, che ripartirò da una domanda che da una sua riflessione.
10: No, ecco, io però una cosa la vorrei mettere agli archivi. Ken ci lascia dopo aver fatto in campo il griddi, che era quel verso così, niente po' di meno che a Holm, che del Bologna, forse diventerà Maldini, ma non credo, e soprattutto dopo aver invitato Danny Davis dei Venue Saints, il terreno della squadra, a uscire dal campo dopo essere stato espulso, quindi a a futura memoria ci ricorderemo questi gesti un po' da gradasso di Moise Kean verso un esterno del Bologna e un calciatore difensore dei Venue Saints. Sì, sì. Poi magari in Champions ora lo farà chi a Haaland.
13: Ma vediamo.
10: Però per ora l'ha fatto a questi.
13: Allora, saluto e ringrazio Michele Frattini. Ciao Michele.
10: Ciao Michele.
2: Ciao a tutto lo studio.
13: Allora, prima di andare ai nuovi acquisti, voglio naturalmente il tuo parere su questo. Io ti devo dire, Michele, che te da settimane, non da giorni, da settimane, caro Tommaso, Michele Frattini sottolinea che secondo lui un problema della Fiorentina sottovalutato è la difesa.
10: E ce lo sottolinea,
13: e ce lo
10: cioè,
13: tutte le volte.
10: Ti alzi la mattina, caffeino, e poi arriva il messaggio di Michele, con i punti
13: noi scalativi. Facciamo finta di non ascoltarlo. Sì. Prime due partite, 7 gol subiti. Caro Michele, io devo dire che la tua riflessione forse l'ho sottovalutata. Io non penso che Dragosin sia questo. Ecco, io penso che Dragos sia molto più forte di questo. Più forte.
2: Soprattutto, l'ultimo uomo è il portiere. Oggi viene considerato il primo giocatore, no? Perché sì. Partono dal basso, calcio moderno, lasciamo perdere. Ma mi risulta che De Gea, senza problemi alcuna, perché uomo spogliatore va bene, poi c'è da andare in campo. Ma non tanto perché ha preso 7 reti adesso, perché è un portiere che non comanda la difesa. Se si parla di primo uomo, Dragosin, se non erro, Dragosin, che come marcatore non è nemmeno male, ma non può comandare la difesa, non l'ha mai fatto, non esce bene con la palla ai piedi, secondo me. Allora dico, e poi viene dall'infortunio, era quello il problema. Valutare il calciatore come gigantista, come stava, e Dragosin ha avuto un infortunio bruttissimo l'anno passato. Detto questo, chi va accanto a lui, ora come ora, non lo so, forse non mantengo la linea. Io ho visto sia Ranieri non in condizione, poi ha messo Vieri finalmente, è entrato lui che ha fatto disastri, perché l'uomo che ha segnato era suo, se non sbaglio. Detto questo, molto in difficoltà, ma non è colpa sua, è entrato 20 minuti dalla fine, ci mancherebbe, anche se poi un giocatore dovrebbe essere pronto quando tocca a lui. La difesa un disastro, ma io l'avevo segnalato tempo fa, perché immaginavo questa difesa dove manca l'uomo d'ordine. Perché l'uomo d'ordine? Perché la squadra gioca bene con i registi, il regista di difesa, la gente riderà, è vecchio, è grande, Acerbi, svincolato, prendere subito
10: Michele, uomo... ma non lo può diventare Dragosin?
2: Acerbi ha fatto questo nella vita, il regista difensivo, cioè in linea si sa attaccare e imposta l'azione da dietro. I tre registi sono fondamentali in una squadra: regista difensivo, regista di centrocampo e regista, ovvero del quartista d'attacco. Senza quelli il gioco si può anche vedere, ho i miei dubbi, però si può anche vedere. E non invento niente, Tommy, Luca, non invento niente. Spero, mi auspico che venga veramente Torreira, perché è un uomo d'ordine, perché è bello.

0: Nuovo d'ordine, allora Acerbio nuovo d'ordine vuol dire che la palla se la può anche spazzare, ma soprattutto la gioca. Dici, ma ha 38 anni, ma chi se ne frega?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Anche Mateus a fine carriera ha fatto il vecchio libero staccato. Mateus, lì, un campionissimo, ma anche mi ricordo Comi, mi ricordo Boniek, mi ricordo attaccanti hanno fatto i ruoli, gli uomini d'ordine. Allora dico, ma lui sta bene fisicamente, prende 1,5 milioni netto, ma prenderà anche meno gli ultimi anni che gioca a calcio, ma facciamo, ma ci serve.
1: È che io non so se faremo qualcosa in difesa.
0: Ma gli svincolati li puoi prendere a prescindere dalla fine di stasera alle ore 20.
1: Ma loro vanno con Dragusin, Ranieri.
0: Ho capito, ma hai preso 7 reti in 2 partite, vero peccato la Roma. Ma perdere, con tutto rispetto per il grandissimo Albini, che è passato anche a Firenze, qualità di calciatore di Firenze Ovest. Viva Albini, a prescindere, che è un toscano come noi, a prescindere Renzo Bastagnini di Reggello, che anche lui è toscano, fi, come Firenze, Reggello. Ma non può vincere 3-0. Lasciamo perdere il giorno al centenario, era la festa della festa. Non può vincere 3-0 il Frosinone a Firenze. Ma non perché è una neopromossa, attenzione, perché la Fiorentina è stata, così dicono, programmata, progettata, ispirata per fare un grande campionato. Non esiste, zero reti, stare in attacco con poi non solo, scusatemi, Ken, tutto il mondo ce l'ha con Ken per le sue distrazioni, per il suo modo di essere, ma l'ha rimpiazzato McKen. Allora Beto è un buon profilo, per carità, ha fatto 20 reti in 3 stagioni in Inghilterra, poco, anche se l'ultima stagione ne ha fatte 10 l'anno scorso, poco. Lo ricordiamo a Udine, veniva da Portinense, che è una squadra portoghese prima di Udine in Serie B, è un 98, dunque bene o male, cioè, inizia a essere anche un giocatore, diciamo, d'esperienza. Ma non l'hai rimpiazzato Ken, si può dire, no? Con Pellegrino non l'hai rimpiazzato Ken. Allora dico, io Fiorentina, i 40 milioni mi fanno comodissimo, come dicono tanti, perché tutti credevano che Ken non potesse tornare quello che era. Cavolata, lo dico io, cavolata, ci metto la faccia, cavolata. Allora, la Fiorentina, se non voleva venderlo, lo metteva fuori dal mercato, signori.
1: Sì, ma che lo volesse vendere era evidente, dai.
0: Allora dico, aspettiamo, cerchiamo di essere positivi, la squadra, come dicono, c'è, qualcuno ha ribadito giustamente che non è abituato a stare in fondo classifica, noi auspichiamo che ciò che ci è stato detto sia verità, anche se qualcuno non va in campo. C'è gente che dice, ma Grosso, ma è Grosso, signori, ora non per essere atta, l'avete capito, non lo fa voi.
1: No, mi fidavo di cosa disse Grosso.
2: No, te su Grosso, Michele, ci avevi speso parole.
0: Ma a me piace, Grosso, per arrivare lì, volevo difenderlo, per arrivare lì, anche se è indifendibile, perché a sette lì, per arrivare lì. Grosso è venuto a Firenze perché gli hanno detto che il punto di partenza era Ken. E l'ha fatto anche capire, per intendere, nelle interviste, perché a Roma lo voleva mettere da un pagamento, l'ha messo gli ultimi 20 minuti e si è visto. E l'ha anche detto, E poi è chiaro, se io so davvero una squadra per l'attaccante riferimento che riprenderà la nazionale, dirà, ma la nazionale non è più nulla, la nazionale di Mancini. Quel Mancini che vinse gli europei a prescindere da tutti con i giovani, quel Mancini che fece debuttare Zaniolo e Gnonto, che è arrivato a Firenze classe 2003, ex Inter, che passava a Zurigo per poi andare a Leeds, attaccante esterno rapidissimo, 1,70 m, 72, 65 kg, ben distribuiti. Gnonto fu quello che, senza aver mai debuttato in Serie A per l'italiano, andò lui, Zaniolo, no, Pafundi no, giocava già nell'Udinese.
1: Sì.
0: Che dico, lì dicevo Mancini, dicevo bene, però non to, die, anche die, sono 3 anni che sta a Torino

0: ma anche lui ha buone caratteristiche, sicuramente è una squadra giovane, però quando si comunica o si cerca di comunicare bisogna farlo bene. Se non siamo abituati a giocare in fondo, le scommesse può fare Vieri, le scommesse, cioè, perché questa è una promessa, ce lo spieghiamo, può fare Ndie, può fare Nyonto, che il primo anno che giocherebbe in una squadra italiana, cioè in campionato italiano, perché ha fatto le giovanili nell'Inter, tutte nazionali, tra file nazionali giovanili, però è andato a fare il contratto professionista in quel di Zurigo con Svizzera, dove poi è andato in Inghilterra, a Leeds, dunque troppe scommesse. Però ti ripeto, il gioiellino di questa squadra che è Atta, ma il francese, ma io credimi, che non ho ancora capito, perché non è un tuttocampista, ha molta qualità, moltissima qualità, però è lì, che non lo so, io credetemi, l'ho visto contro la Roma, l'ho attenzionato, perché poi si riesce contemplando, certo, no, i giocatori, certo, forti.
1: No, ma Michele, allora, Grosso in conferenza disse per me una mezzala, poi
2: sinistra. Mezzala sinistra.
1: Poi Benevento e Roma ha fatto i tre quarti.
2: Quasi dietro, ala, che in certi
1: dietro a, sì, Pellegrino. Forse Benevento c'era,
0: sì, invece. Sì, però io lo ricordavo.
1: Frosinone gli ha fatto fare la mezzala e io sono rimasto.
0: Io lo ricordavo però trequartista, in realtà io lo ricordavo così.
1: Come era a Roma?
0: Quarti, sì, ma solo tre quarti non l'ho mai visto. Mezzala, ovvero che significa? Spieghiamolo. Mezza ala ha le stesse caratteristiche, si inserisce, però anche la fase difensiva. Mezza ala, cioè il centro del campo, sarebbe il corpo centrale, e le mezze ali che stanno accanto al corpo del campo. Lui vorrebbe ricoprire tutti i ruoli, perché ha stazza fisica, una mole fisica, sì, 1,90 all'incirca, ha una bella progressione, ha la palla a piedi, si inserisce, caccia anche aggiuntivo da fuori area. Matta, dov'è? Io Atta ancora, ma anche durante l'amichevole, a parte quella giovinezza bellissima, bella, non Circense, bella veramente, tecnica, che ha fatto, che tutti hanno rivelato di highlight, Atta, dov'è?
1: No, si è visto col Benevento, questo è
0: il... Sì, 4-1,
1: hai ragione,
0: vabbè,
1: non è Roma e non è Frosinone,
0: è chiaro, certo, è chiaro. Allora dico, bene, freschezza, andavano cambiati radicalmente i giocatori dell'anno scorso, mi va benissimo, sono anch'io di quella politica, però ad oggi mi sembra, guarda, che sono positivo, perché veramente sono entusiasta, anche ho visto giocatori giovani, sono per i giovani, una cozzaglia di giocatori. Ulai, che ha fatto vedere a mondiali belle cose, grandi cose, ma lei accanto a sé, forse ho visto male io, in nazionale aveva due storie, andava con la palla a spazio, ma aveva due storie accanto a lui, sì, cioè, non lo so, forse ho visto male io, non lo so, ma gente recuperava palle, gioca aereo, perché lui non ha stazza fisica, gente lo copriva quando si sganciava, ma io ho visto un centrocampo del genere, perché lui andava a spasso al pascolo, bravissimo, ma avendo dietro, cioè accanto a lui, due carature, belle carature di centrocampisti. Dunque anche lì, quando si guarda i calciatori, a me piace fare l'alunno, il professore non sarà in grado di farlo, mi piace, sì, sempre imparare, bisogna guardare anche il centrocampo come è schierato, i giocatori accanto a lui. Io mi ricordo la Fiorentina prese Amrabat, e il giocatore era veloce, forse mi sbaglio, non so,
2: sì,
0: no, dico, ecco, allora, dunque è importante, con tutto ciò vediamo l'entusiasmo, è rimasto, è stato bellissimo vedere tutta la città in piedi per i propri beniamini, bellissimo, nonostante il 3-0, bellissimo, brividi, però poi c'è il campo vero. Frosinone è passata, la Fiorentina purtroppo è passata, e l'abbiamo anche visto, è passata in vantaggio, rivantaggio e rivantaggio ancora, tre pippole e siamo rimasti qua a Firenze a casa. Ora sarebbe opportuno, mi avviso, che la Fiorentina, purtroppo è brutto, certe volte bisogna rimediare, due partite sono un bel indice, perché pronti via, 7 reti subite, 0 fatti, la Fiorentina sono, ora ecco, Vuol dire che se hai sbagliato qualcosa o delle valutazioni, ci sono i svincolati. Il calcio è questo, non è che, cioè, purtroppo è questo, l'uomo di esperienza dietro non c'è. Il bello che ha mandato via i giovani cresciuti nel vivaio, che magari non erano idonei, non erano pronti, ognuno il calcio vede in modo proprio, perché erano motivati, non lo so. Io pronti via, io ho un uomo di esperienza dietro, la colonna la colonna
1: dorsale. Te piglieresti Acerbi, dai.
0: Subito, ma lo devo. Ma guarda, ma anche un uomo spogliato, cioè ha l'esperienza, io lo prenderei immediatamente, io uno e mezzo di contratto, gli dà anche meno, li fai 2 anni a 1 milione e lo prendi, cioè. Non è fatta calcio, è calcio reale, dunque, non capisco come mai.
3: Michele, hai fatto una bellissima analisi, ti ringraziamo, veramente hai messo tanti temi importantissimi sul tavolo. Grazie a Michele Fratini, è sempre grande piacere. Purtroppo il tempo, come sempre, come dicevano i bravi conduttori, è tiranno. E quindi diamo la linea a dottor Tonelli, torniamo l'ultima mezz'ora, 348
1: da Milano live
3: 348-753-933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora con noi mezz'ora, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. State anche sul canale 92 del Digitale Terrestre di buona parte della Toscana. State anche su YouTube perché vi proponiamo tutto anche lì in tempo reale. Insomma, state con noi. Torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi voler rimetto un po' di serenità nel spogliatoio, dovete mandare via Mandragora prima dell'otto, perché secondo me lui è un grande casinista.
3: Buongiorno, vorrei dare la mia solidarietà a Luca Calamai. Purtroppo, caro Luca, quando si critica certi personaggi bisogna mettere in conto che poi ti arrivano addosso i soliti odiatori professionali, i discepoli del profeta del calcio. Quindi mettilo in conto, ma te vai a diritto e continua a dire le cose come stanno, che ne abbiamo bisogno. Non ci servono più i discepoli del profeta, ci vuole gente che dica la verità. Grazie Luca.
4: Buon pomeriggio. Mamma mia, quanti espertoni di calcio alla seconda giornata di campionato, quanti espertoni di calcio subito con questi discorsi sull'allenatore, sui giocatori, su Paratici. Madonna ragazzi, ma le ferie non mi hanno fatto nulla. Io mi sono disintossicato in un mese, ma mi bastava risentire stamani le trasmissioni, poi era a noi.
5: Ciao ragazzi, Riccardo da Pisa. Faccio una domanda a voi che ne capite sicuramente più di me, ma quest'anno che gli fa il gol nella Fiorentina? Perché a parte Beto, che comunque una decina di gol li può anche fare, anche 15 se va bene, noi abbiamo venduto quest'anno i 3 migliori marcatori delle precedenti stagioni: Mandragora, Gudmundsson e Ken. Quindi io sono un po' preoccupato per il reparto offensivo.
6: Ciao ragazzi, cioè io delusissimo dal contributo di Grosso in queste giornate, ma adesso ce l'ho nel cuore. Questo ha lavorato un mese e mezzo con una rosa, con determinati giocatori e con un assetto tattico che era determinato anche dalle caratteristiche dei giocatori. Da domani tutto sconvolto, deve completamente ricominciare da capo. Averci Beto e Pellegrino non è averci Kenny piccoli, averci Gudmundsson non è avere Gnonto, tutto da capo, altri giocatori, altro modulo, quindi bisognerà avere ancora più pazienza e questo mi angoscia, perché poi il mondo va avanti, non ti aspetta. Saluti.
7: Buon pomeriggio dalla linea gotica contro gli strisciati dei Viola della Lunigiana. Le volevo dire, signor Calamai, signor Tenerani e signor Loretto, avete incensato il buon Pratici, ora non lo incensate più e va bene così. Ma poi ai tifosi Viola di Firenze volevo dire, De Gea ha preso un gol a un metro, non nessuno che parla di quel centrocampista che è andato a spasso, il signor Induro, da un georgiano sconosciuto. Arrivederci e grazie.
8: Secondo me bisogna fare un ragionamento più ampio,
9: a linea gotica,
8: cercando di essere ottimista, che attaccanti esterni comprati quest'anno teoricamente hanno più gol nelle gambe rispetto a il Ken, Gudmundsson, Piccoli, Solomon, Harrison che avevamo l'anno scorso. Se fanno più gol, anche se ne fa meno l'attaccante, ne fa più l'esterno, a noi ci va più che bene.
9: Bene, ultima parte di Palla al Centro, tutti i messaggi al 348-7513-933 o 3925-727775.
10: La linea gotica
9: piace da morire. Lunigiana ci piace.
10: Ma andiamo di corsa perché fra poco torniamo a Milano. Prima però ho già fatto una interessante riflessione Emiliano Viviano, che avete la possibilità, vi ricordo, di sentire tutti i mercoledì in Chi si compra,
9: c'è.
10: Senza flash, c'è. Chi si compra.
9: Quello sentiamo, è finito, non ci sarà più fino,
10: ma non si sa, ma vediamo
9: fino a gennaio nulla.
10: Allora intanto vedi,
9: vediamo che
10: ci hanno detto che gli svincolati sono sempre aperti, quindi potrebbe essere una versione bigiornaliera.
9: No, domani non è che lo puoi mettere Chi si compra flash
10: una volta ogni tre giorni.
9: No, è finito. Fino a gennaio non si rimette più. Ora vado in regia e gli cancello il jingle.
10: Metà dicembre,
9: primo gennaio promesso, alle 14 il nuovo Chi si compra flash.
10: Io lo metterò di nascosto. Tanto sentiamo Viviano.
11: Come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
11: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
9: Vedi, ma l'aveva fatto intendere, sì. Non impazziva, preferiva Zirkzee, però vedeva una logica nell'arrivo di Beto.
10: Ma lì infatti secondo me c'è stato un momento di confusione, no? Perché se arriva Zirkzee, allora dovevi costruire un'idea d'attacco sul possesso palla, sulla qualità, sugli scambi nel breve, perché Zirkzee ti viene incontro, quindi bene con Mastantuono, bene con Gudmundsson,
9: però non ti attacca
10: la profondità. Ora con Beto ricominci a pensare l'attacco alla profondità, quindi ti servono gli esterni d'attacco, insomma, che poi su quegli esterni dovrebbero anche fare qualche cross. Ora tutti a piedi invertiti, ma perché Mastantuono il cross non è il pezzo forte del suo repertorio. Mastantuono parte da destra ma viene dentro a giocare. Non lo so, qualcuno che fa dei cross ce l'abbiamo? Lo troviamo prima o poi?
9: Beh, insomma, gli esterni che sono arrivati questo dovrebbero fare, Ngie, Gnonto. Vediamo se ne arriva un terzo. Però se te cerchi gli esterni è perché vai a cercare
10: anche
9: il
10: terzo. Arriverà? Lo chiediamo, credo, a Niccolò Santi.
9: È scattata
10: qua
9: la corsa al nome.
12: Sì,
9: ciao,
12: confermo.
9: Niccolò, ciao.
12: Eccoci, ciao, ben ritrovati, ciao ragazzi. Parlavate dell'esterno, suppongo.
10: Sì.
12: È un tema che in effetti in queste ore ci sta facendo chiacchierare molto. L'Hotel Sheraton, abbiamo avuto questa imbeccata. La Fiorentina ha in mano un esterno offensivo molto forte. Il punto è questo, e secondo me è una cosa da sottolineare perché è dirimente. Prima deve uscire un altro giocatore, e chiaramente il calciatore è Mandragora, perché è quello più, diciamo, in odore di addio, anche se la trattativa col Torino non è completamente saltata, ma comunque è in una fase, ecco, molto complicata, perché Mandragora non si vuole diminuire l'ingaggio, non vuole abbassarlo, e quindi il Torino in questo momento sta cercando altre soluzioni. Però questo è fondamentale perché venga l'esterno offensivo di cui parlavamo, cioè qualcuno deve lasciare la Fiorentina, in questo caso vi ripeto Mandragora. Perché? Perché serve abbassare il monte stipendi, in quanto il calciatore che la Fiorentina ha in pugno è un calciatore molto forte, è un esterno offensivo che ci dicono essere di altro profilo, e quindi la Fiorentina deve lasciare spazio anche non soltanto numerico ma pure economico, no? Deve avere modo di potergli garantire lo stipendio che il giocatore percepisce. Quindi ad ora è tutto fermo, questa è l'equazione: se va via Mandragora arriva l'esterno, altrimenti la cosa può realmente saltare.
9: Allora, detto che tanti lo scrivono ironizzando, dubito e la Fiorentina tenti di riportare a casa i Conè, che sarebbe un esterno.
10: Come Conè, no.
9: Il caso non chi si compra Flash lo metti tutti i giorni, perché io me ne vado e faccio un altro lavoro. No, mi sembra importante quello che ci dice Niccolò, e gli chiedo di ribadirlo. Cioè, al momento Mandragora è un po' il tappo al resto del mercato in entrata, Niccolò. Se non esce Mandragora,
10: è proprio male a Mandragora.
9: No, però se in questo momento non esce lui, fatti capire che l'esterno non arriva.
12: No, è come vi dicevo adesso, è un domino, un effetto domino che si deve innescare. Io penso che questo valga anche per qualsiasi altra eventuale entrata, qualsiasi altro acquisto, perché la Fiorentina deve assolutamente far spazio,
9: e allora,
12: in questo
9: Niccolò,
12: caso al giocatore.
9: Tanto siamo in tempo reale, buttalo lì il primo nome che ci arriva, perché qualcosa abbiamo raccolto.
12: Dovrebbe essere Pedro Gonçalves. Pedro
9: Sporting
12: Gonçalves,
9: Lisbona.
12: In questo momento ci è arrivata questa. Sì, Sporting Lisbona, la Fiorentina l'ha chiuso, è un giocatore che la Fiorentina ha già in mano, è tutto fatto. Deve firmare soltanto i documenti, questo ci risulta, però è strettamente legato alla situazione di Mandragora, quindi fin tanto che non esce Mandragora non può entrare Pedro Gonçalves, che sarebbe un colpo straordinario, e per questo motivo la Fiorentina deve abbassare il monte stipendi. Se non lo farà, l'operazione salterà. Mi viene da pensare a questo punto che possano provare last minute a cercare un'altra soluzione in uscita, che ne so,
9: Romano.
12: Penso a Brescianini.
13: è uscito anche Fabrizio Romano, ecco. Vedo Record che è uscito, quando esce Record in Portogallo decide un po' per tutti, o comunque
10: di che,
13: grande
10: di che squadra è?
13: Sport in Lisbona, classe 98,
10: Record
13: 28
10: è il giornale
13: anni,
10: di Lisbona credo,
13: alla
10: c'è
13: sinistra
10: a bola,
13: sì. Gruppo direi ovviamente quello di Mendes, ruolo naturale alla sinistra, può giocare anche a destra, valore intorno ai 25 milioni, ma insomma è uno che qualche anno fa è arrivato anche a una quarantina di milioni, sempre una maglia dello Sporting Lisbona. Gonçalves, un portoghese.
12: Sì,
13: un altro portoghese.
12: Tra l'altro io sto cercando di capire se questa cosa la Fiorentina voglia provare con una pazzia a farla anche senza cedere un giocatore, però questo ovviamente è tutto in divenire, ci stiamo informando, quindi ve lo faremo sapere in corso d'opera, però ecco, l'operazione è fatta, è completamente definita, 2 milioni di prestito oneroso più 22,5 di riscatto, e quindi la Fiorentina adesso ha in mano il giocatore, vi dicevo, cioè soltanto da chiudere l'operazione, da ufficializzarla, però per adesso, per quello che ci risulta, è legata a un'uscita, in particolare a quella di Mandragora al Torino, che in questo momento è più lontana rispetto a quanto sapevamo questa mattina, perché non c'è accordo tra il Torino e Mandragora sullo stipendio. Vediamo se la Fiorentina sceglierà di andare su un altro giocatore possibile uscente, o se riuscirà comunque a trovare un'altra sistemazione a Mandragora, o se farà la pazzia di portare un giocatore come Gonçalves, comunque con un ingaggio tosto da riconoscergli, a prescindere dalle uscite, magari contando sul mercato estero, perché ad esempio il mercato turco chiude fra qualche giorno, non per forza oggi, quindi questa potrebbe essere un'ipotesi, una soluzione, cioè puntare sulla cessione di un calciatore a mercato italiano concluso.
10: E quindi per la proprietà transitiva possiamo mettere in secondo piano, in secondo livello, Niccolò Tosved e Torreira?
12: Sì, sì, questo senz'altro, anzi su Torreira vi dico che mi arriveranno informazioni a breve, sto continuando a cercare appunto di capire su Torreira, però mi hanno detto che arriveranno delle informazioni a breve. Io devo essere sincero, questa è una mia sensazione, non sono più ottimista su Torreira, nel senso che Galatasaray, per bocca dell'allenatore tra l'altro, lo vuole trattenere, ha già fatto sapere che Torreira deve rimanere al Galatasaray, quindi vediamo, qui è tutto in divenire, perché a questo punto sembra che in realtà Mandragora sia vicinissimo al Torino, quindi che si stia sbloccando l'operazione, e in quel caso mi torna che, ecco, in quel caso mi torna che la Fiorentina prenda, sto leggendo tutto adesso in questo momento, mi torna che la Fiorentina a questo punto prenda Pedro Gonçalves, si stanno sbloccando, questo effetto domino si sta innescando, quindi occhio, perché la Fiorentina può prendere l'esterno offensivo e che Mandragora è vicino al Torino.
13: Pedro Gonçalves, io devo fare, ora lo ritrovo, devo fare ufficialmente i complimenti, perché c'è uno di voi al telefono che l'ha scritto per primo, 20-25
10: minuti nome,
13: fa.
10: Dici il nome.
13: Devo ritrovare il messaggio, poi magari aveva intravisto una notizia che già circolava su X, ma c'è chi me l'ha scritto, fra l'altro con la faccina del silenzio, e quindi bravo, ma lo sapevo che qualcuno di voi avrebbe dato il nome.
10: Che numero di Gonçalves?
13: Allora, come ti dicevo, quest'anno ovviamente siamo solo all'inizio, quindi forse è meglio vedere le statistiche dell'anno scorso, però insomma vedo le valutazioni sono state anche molto alte, ora è sui 25 milioni, ma ha avuto dei periodi anche da 40, l'anno scorso 27 presenze, 13 gol e 8 assist.
10: Sono tanta roba, 13 gol e 8 assist.
13: Sono numeri molto molto interessanti, perché 13 gol in 27 partite è un gol ogni due partite, e per un esterno già 13 gol sono tanti, 8 assist altrettanto, e vedo che l'anno scorso c'è stato giusto un infortunio muscolare tra dicembre e gennaio, ma è uno che ha giocato parecchio, quindi un po' di partite le ha saltate proprio tra dicembre e gennaio per questo problema muscolare, dopodiché discreto inamovibile della formazione titolare dello Sporting Lisbona, eventualmente qualche volta è stato adattato anche a tre quarti o punta centrale, ma nasce proprio come ala sinistra, tant'è vero che della scorsa stagione, delle 27 presenze, 14 sono state proprio come ala, altre 7 come esterno, ala se giocava da centrocampista di sinistra, o ala se giocava da esterno puro, e 21 presenze sempre sulla sinistra, sono 12 gol. Un altro gol è arrivato da trequartista più centrale, 4 volte schierato.
10: No, sarebbe un grande colpo.
13: Una volta ha fatto anche la punta, non è nemmeno giovanissimo, nel senso che è un 28enne, quindi teoricamente ti dà una certa esperienza nazionale portoghese.
10: No, un grande colpo, Niccolò, sarebbe un grande colpo. Hai ultime indicazioni?
12: Sì, no, tra l'altro mi torna, perché comunque la Fiorentina voleva fare o una punta forte o un esterno forte, cioè c'era questa cosa, entrambe non potevano arrivare evidentemente, o comunque secondo quello che ci facevano capire non era una cosa in programma, quindi mi torna con il fatto che è saltato Zirkzee, che idealmente era quella la punta forte, diciamo, non che Beto non lo sia, ci mancherebbe, però è chiaro che il profilo è diverso, in valore assoluto ha meno quelle caratteristiche lì, no? L'attaccante considerato internazionale, considerato un crack. Ecco, adesso mi torna che Panatici abbia voluto, diciamo, fare però un colpo sulle fasce, quello sì veramente forte, quello veramente conclamato, diciamo,
10: ecco,
12: sia un colpo
10: conclamato, detto
12: un colpo nel vero senso della parola,
10: giusta. Conclamato, cioè questo è un titolarissimo, non un titolare, un titolarissimo, ma
12: certo,
10: del 99% delle squadre, ecco, di Serie A, cioè stiamo parlando di un profilo veramente top. Che tra l'altro darebbe la possibilità di entrare anche nella maniera giusta, senza queste pressioni assolute, invece a due grandi talenti come Ngie e
13: poi vedo è stato tipo il primo rinforzo richiesto da Amorim, arrivato al Milan, una delle prime richieste che aveva fatto, evidentemente rossoneri.
12: Sì, se dovesse sbilanciarmi io penso che lui giocherà chiaramente titolare, come diceva Luca, sulla sinistra, mentre Ngie sarà la sua alternativa, la sua riserva, esatto, comunque di ottima qualità e direi molto ben pagata. Sulla destra invece Mastantuono titolare, e come sua riserva a questo punto Gnonto, con altri due giocatori, però due centravanti, uno è Pellegrino e l'altro Beto, vedremo chi sarà il titolare. Se uno deve stare dietro alle cifre, Pellegrino è costato di più di Beto, però Beto è uno che ha il gol, che conosce la Serie A, che è sempre andato in doppia cifra dove è andato a giocare, per cui occhio che non sia lui poi alla fine il titolare. Certo, lo deciderà Grosso, vedremo, ci sarà sicuramente un'alternanza iniziale, probabilmente partirà Pellegrino anche solo per il fatto che è stato già nella Fiorentina, ha fatto la preparazione eccetera eccetera, però ecco, più o meno questi sono gli schemi che mi aspetto, gli incastri, no, nel reparto offensivo della Fiorentina.
13: Prima stagione allo Sporting, addirittura 23 gol, è il campionato portoghese, sì, ma per un esterno
10: no, ma poi il campionato portoghese, ragazzi, è un campionato di livello,
13: tutto
10: che...
13: sono 97 i gol in 239 partite, 66 sì, assist, se non segna fa segnare i compagni, ecco come lo definisco.
10: Sì, sì, no, ma questo è importantissimo.
12: Sì, comunque è tutto confermato, ragazzi, abbiamo conferme dirette su Mandragora al Torino, quindi la Fiorentina ha ceduto Mandragora, è successo, diciamo, c'è stata questa operazione definitiva, 8 milioni, un contratto da 3 anni più 1, quello che riguarderà Mandragora al Torino, quindi 4 anni, di fatto c'è l'opzione per il quarto anno, 8 milioni, quanto chiedeva la Fiorentina, ve lo raccontavamo anche ieri, 7-8 milioni, alla fine hanno fatto l'operazione a titolo definitivo, e per questo motivo alla fine la Fiorentina si è assicurata l'esterno offensivo, e che esterno offensivo, ripetiamo, Pedro Gonçalves, che sarà il titolare della Fiorentina di Paratici sulla sinistra.
13: 4 presenze in nazionale, non proprio un abitué, giustamente qualcuno mi fa anche notare, non proprio nel giro della nazionale lusitana, però ecco, i numeri sono veramente importanti.
10: No, e questo è un grande colpo, ragazzi, questo è un colpo che dà anche un... cambia un finale di mercato.
13: Te l'ho detto sì, ieri, io mi
10: cambia,
13: tengo la porticina
10: lasciato un
13: sul
10: po',
13: piano B, mi sembrava così, strano, dai, che Paratici questo... volesse chiudere con Beto e Gnonto perché è nel Como.
10: Sì, fammi dire in questo caso ancora di più grazie ad una proprietà che permette questo,
13: due e mezzo subito, però poi eventualmente l'obbligo, se ne vogliono altri 22
10: credo
13: e mezzo.
10: Sia obbligo, no, di eventualmente
12: sì, ci sono delle condizioni che cercheremo di capire. Sì, Luca, ci sono delle condizioni nell'obbligo di, cioè nel diritto di riscatto, che lo fanno diventare obbligo nel caso in cui si inneschino, no? E quindi 2 milioni e mezzo di prestito oneroso più 22 milioni e mezzo appunto in caso di opzione di riscatto. Questa è l'operazione, quindi complessivamente 25 milioni di euro, una signora operazione direi da parte della Fiorentina e di Paratici.
10: Sì, veramente, ma ripeto che cambia l'umore, ci cambia un po' l'umore, diciamo, perché rimette di nuovo grande qualità, grande valore. Cioè, quando si dice giocatore, come fa la Fiorentina a arrivare, non c'ha le coppe, come fa a arrivare a determinare, li fa se c'hai la capacità di convincerli. E devo dire che in questo caso
13: qualcuno mi scrive che è infortunato, in realtà non trovo grandi conferme, ha avuto un problema muscolare dicembre scorso. Certo, Niccolò, qualcosina avevamo intuito, no, che dovevano superare forse qualche dubbio su come stesse.
12: Ma evidentemente sì, certo non sono operazioni così semplici per giocatori di questo profilo, di altissimo profilo, quindi non vi dico che è una scommessa a livello fisico, questo non penso, però credo anche che sia un acquisto alla Dragusin, no? Anche Dragusin veniva da un infortunio di un certo rilievo, doveva rilanciarsi, e quindi la Fiorentina ha scelto di puntare su un giocatore che ha cose normali, evidentemente, e insomma avrebbe subito acquistato dal club del suo livello, di altissimo livello, non che la Fiorentina non lo sia, senz'altro ambisce ad esserlo. Però ecco, parliamo di un giocatore che viene qui per lanciarsi definitivamente, per recuperare, per essere un, insomma, a livello di continuità, ecco, un tassello fondamentale nello scacchiere della Fiorentina di Fabio Grosso. Questo, su questo non ho dubbi, non mi risultano in realtà infortuni in questo momento.
13: Non
12: penso proprio sia infortunato, stavo cercando anch'io.
13: No, poi ecco, voglio dire, non Benfica, non Porto, per mettersi in mostra nello Sporting, bisogna Sporting è forte, però non è che era nel Benfica o nel Porto che domina.
10: Sì, sì, no,
13: nello
10: ma
13: Sporting, ragazzi, se sei
10: questo è un acquisto top, tra l'altro, di un giocatore pronto, non di un giocatore che devi aspettare, un giocatore pronto per l'età, per la storia, per il percorso. Ragazzi, questo è importante. Allora, se prima avevate un milione di buoni motivi per continuare a stare su Radio Firenze Viola, ne avete 1.001.000, perché ora dobbiamo salutare Niccolò Santi, ma poi gli riconsegniamo la radio, giusto?
13: 5 minuti con tutto lui, quello Pietro Lazzanini, Niccolò Ceccarini, quindi il Nick e Nick diventa un live da Milano in questo
10: quindi
13: pomeriggio.
10: Quindi, ragazzi, aspettando
13: infuocato,
10: l'annunzio ufficiale, siamo
13: contenti, perché ve l'abbiamo dato proprio corso di, abbiamo cominciato senza e terminiamo con un esterno in più, che vi ricordo,
12: con gioia, davvero ci va molto bene, sì.
10: Gonzalves. Chi si compra Flash? Gonzalves.
13: Sì. Ora lo approfondiamo, l'ultima pista di mercato viola, vi ricordo anche Mandragora.
10: Lo
13: in
10: facciamo
13: uscita,
10: anche domani,
13: ci siamo,
10: si compra Flash.
13: Oltre a Gudmundsson, che è praticamente della Lazio. Niccolò, grazie, a tra
10: ciao,
13: pochissimo.
10: Niccolò, tra poco.
12: Grazie a voi, a tra pochissimo. Ciao.
10: Si fa anche
13: grande
10: domani,
13: lavoro, sì. Grande domani lavoro da Milano, lo voglio ribadire, perché poi hai visto, non avevamo il nome, ma dicevamo guardate, c'è, è in arrivo, e quindi non abbiamo nemmeno dovuto attendere troppo. Tra poco approfondiamo tutto, salutiamo chi ci ha seguito su Lady Radio, dove torna musica, informazione e Fiorentina dalle 18. Nick e Nick live da Milano per parlare di Gonzalves, Galassi fino alle 19, e poi
10: ma domani un
13: io avrò
10: piccolo
13: la
10: chi
13: fortuna
10: si compra Flash
13: stasera di avere la Chiara Bevi l'acqua, che non chiederà chi si compra Flash, così viviamo.
10: Ma domani un piccolino chi si compra Flash,
13: domani
10: tutto
13: solo
10: su Gonzalves, chi si
13: al
10: compra
13: mercato
10: Flash,
13: che si chiude alle 20, e quindi noi fino alle 21 siamo in diretta. State con noi, che parliamo di un nuovo esterno portoghese.
10: Ciao.
13: In arrivo alla Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
17: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
18: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
19: Oh, grande Tommaso.
20: Pietro.
19: Allora?
20: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
19: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
20: Ma davvero?
19: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
22: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran e fanno 4 morti, tra cui un bambino e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: guardala.
1: Radio Firenze parla anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
6: Giornali in edicola e non solo.
3: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Mercoledì 2 settembre, le 7:05 minuti puntuale. Come sempre, un altro appuntamento con Buongiorno Firenze che parte. Andrea Giannattasio che torna a condurre la trasmissione cardine del mattino di Radio Firenze Viola. Buongiorno a tutti. E ci sono i mali di stagione, devo dire che ultimamente ne ho un po' troppi e quindi ho dovuto fermarmi ancora per 48 ore, ma sono pronto a riprendere al meglio questa nuova stagione di Radio Firenze Viola con la Fiorentina nel giorno dopo, almeno per quanto riguarda oggi, 2 settembre, nel giorno dopo la chiusura delle operazioni del calciomercato estivo. Naturalmente stamane celebreremo o racconteremo o distruggeremo, a seconda del vostro punto di vista, che sarà variegato inevitabilmente, il lavoro fatto da Fabio Paratici nel corso di quest'estate. Daremo i voti. Comincerò io e poi a ruota voglio sentire la vostra opinione. Daremo i voti a questa sessione estiva di mercato della Fiorentina. Cercheremo di capire che cosa è stato fatto di buono e che cosa invece di poco buono. Cosa si poteva fare meglio. E insomma, in generale, cercheremo di capire se la Fiorentina è più forte dell'anno scorso ai nastri di partenza. E soprattutto, ed è questa la domanda che più direi è centrale quando si analizza il mercato della Fiorentina, cercheremo di capire se la Fiorentina ha in qualche modo ridotto il gap con le squadre che le sono arrivate davanti l'anno scorso. Ora devo dire, l'anno scorso Fiorentina è arrivata in fondo alla classifica, quindi di squadre che le sono arrivate davanti ne aveva tantissime, però diciamo con le prime sette dello scorso anno, ecco, per capire se togliendo naturalmente l'Inter, il Napoli e probabilmente anche il Como, al quale la Fiorentina comunque ha ceduto il suo centravanti nonché l'attaccante della nazionale italiana, se si è ridotto un po' il gap con la zona europea, la Fiorentina può già quest'anno provare ad aggredirla nonostante una partenza decisamente falsa con queste due sconfitte iniziali in campionato. Ne parleremo diffusamente sfruttando quello che scrivono questa mattina i giornali in edicola. Ne parleremo come al solito basandoci sul vostro punto di vista, sulle vostre considerazioni, sulle vostre opinioni, su ovviamente tanti aspetti collaterali legati al mercato viola. Per interagire con noi e per fin da subito farci pervenire un pensiero legato alla sessione estiva della Fiorentina, per dare un voto naturalmente a quello che è stato l'operato di Fabio Paratici, attendo i vostri pensieri vocali e scritti via WhatsApp al 348 75 13 933, per quanto riguarda appunto la modalità scritta e vocale. Altrimenti, come sempre, se avete voglia di soffermarvi per più tempo con noi e darci il vostro punto di vista al telefono, non dovete far altro che col cellulare o con la cornetta di casa chiamarci componendo il numero 055 77 111 71. Quindi, cari amici, vi aspettiamo mi raccomando, e sono convinto che i voti si divideranno, perché ho letto già da ieri sera. Allora, intanto fatemi fare i complimenti a questa struttura, perché io in linea di principio fino a ieri ero in malattia, quindi non avrei dovuto lavorare, e in realtà poi alla fine non si può non lavorare quando c'è il mercato. Sono stato a casa in mutua, come suol dire, però ho comunque sia contribuito al lavoro del sito da remoto, e ho seguito naturalmente tutta la diretta di Radio Firenze Viola. Allora, per una volta mi sono messo da quell'altra parte, perché di solito sono qua, e quindi sono io che io, così come con i miei colleghi di Rigole Danze, per una volta ero da quell'altra parte e sono rimasto spettatore del Radio Firenze Viola Show, mi verrebbe da dire. E devo dire che Pietro Lazzarini e Niccolò Santi sono stati straordinari da Milano, però anche tutta la squadra che si è alternata in diretta dalla mattina alla sera, da ieri Lorenzo Marucci che ha preso il mio posto fino alla fine con Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua, e poi extra viola con ancora Lorenzo Marucci e Sauro Fattori, è stato un tripudio. Quindi devo dire che bisogna fare i complimenti a tutti i colleghi di questa emittente che hanno lavorato e che si sono impegnati lungamente per mandare in onda questo programma, queste trasmissioni e questo contenuto radiofonico. Detto questo, e mentre ascoltavo la radio ho già percepito che i voti sono variegati. Ecco, c'è chi da 7, c'è chi da 8, c'è chi da 8 e mezzo, c'è chi da 5, c'è chi da 4. E allora io vedo che c'è già un ascoltatore al telefono e a breve lo farò intervenire. Intanto facciamo i complimenti anche ai tecnici, perché giustamente, se no sarà Mastro Simone mi tira le orecchie. È vero, anche i tecnici hanno fatto un grande lavoro, però col massimo rispetto, quando bisogna portare notizie di mercato sono i giornalisti che le portano, non i tecnici, ma anche i tecnici hanno fatto ovviamente un grande lavoro. E però, a parte questo, no, anche i tecnici, ci mancherebbe altro, si mettono i complimenti. Detto questo, voglio dare, prima di coinvolgere il primo ascoltatore che ha chiamato, il mio voto al mercato, il mio giudizio, che poi, ripeto, vale per uno, come direbbe Luca Calamai, non è che vale per 1000 o per 16 o per 50. Io credo che sia un mercato da 7. È un mercato da 7, nonostante una cifra enorme spesa, 130 milioni, nonostante 13 acquisti fatti. Uno dice: ma come? Magari ci sarà chi dice: ma come? Magari anche di più. Beh, secondo me c'è stato un po' di confusione nel finale, perché la cessione di Ken ha scompaginato un po' i piani dell'area tecnica, e c'è stato un po' l'affannosa rincorsa a un esterno che è arrivato ed è forte, ed è molto forte, perché Pedro Gonçalves è veramente un giocatore di spessore. E terza cosa, secondo me manca un centrocampista. Manca un centrocampista che sia alternativa a Andur. Fabio Grosso aveva chiesto di poter avere una squadra con delle coppie. Effettivamente la squadra è composta a coppie. Mancherebbe anche un terzino sinistro, vice Valdepeñas. Però uno ci può adattare o João Mario o Vieri all'occorrenza. Poi tornerà comunque sia il buon Parisi a dicembre. Quindi tutto sommato lo possiamo abbozzare. Però manca un centrocampista, e soprattutto a me pare che questa qua sia una squadra tecnicamente molto molto molto valida, molto ricca di talento, con un po' pochi giocatori di interdizione. Cioè io non so chi recupera palla, chi corre per recuperare palla in questa squadra, perché io mi sono fatto spiegare bene chi è Pedro Gonçalves da chi conosce bene il calcio portoghese, e mi hanno detto: guarda, giocatore straordinario, con dei numeri da prima punta, che ha una visione di gioco eccezionale, è un regista offensivo praticamente per come pilota il pallone, però non ti aspettare che è uno che vada a rincorrere la sfera. Ecco, questo è quello che mi hanno detto. Quindi mi sembra che questa qui sia una squadra che quando deve dominare il gioco probabilmente non avrà mai problemi, tipo quei 15-20 minuti contro il Frosinone, dove la Fiorentina ne poteva fare 3, poi ha preso 2 pali parate di qua di là, insomma. Ecco, sarà una squadra di questo tipo. Quando purtroppo dovrà un po' sacrificarsi, ecco, magari andrà un po' più in sofferenza, però questo sulla carta. Quindi Anche per questo motivo do un buon voto, perché il voto 7 è un buon voto, perché sono stati fatti acquisti di qualità, è stato abbassato il monte ingaggi, sono stati mandati via giocatori inutili, tranne Sottil che, come avete visto ieri sera, è saltato. La cessione di Sottil a Watford non si è concretizzata perché l'esterno non ha superato le visite mediche. E poi niente, insomma, di fatto il monte ingaggi si è abbassato, ecco, che era poi una delle priorità che aveva Fabio Paratici. Per il resto, ripeto, il voto è alto, ma non altissimo, perché secondo me una cosa è mancata a centrocampo, almeno, ecco, se no poteva essere anche 8 sicuramente. A questo punto, e poi do la linea all'ascoltatore che ha chiamato, e a questo punto la palla passa a Fabio Grosso, che è colui il quale dovrà gestire questo buonissimo potenziale a sua disposizione. Penso che non abbia molti alibi, perché ha tanta qualità, ha giocatori con i gol nel sangue, perché Beto, ragazzi, Beto non è Ken. Io ho detto e lo ribadisco che è due livelli in meno rispetto a Ken, è vero, però è uno che tutti gli anni ha sempre fatto 10 gol stagionali, tranne il primo anno in Premier League, dove ne ha fatti 3 o 4, però negli anni successivi all'Everton ha sempre fatto in totale, tra Premier, FA Cup, tutte le coppe che hanno in Inghilterra, ha sempre fatto sui 10, 12, 13 gol. Njonto è uno che secondo me può far gol, Ngie è uno che può fare dei gol, non tanti, ma soprattutto li portano Gonsalves e spero Mastantuono, che ha già fatto vedere delle cose interessanti. Ecco, quindi lui ha adesso Pellegrino, secondo me può fare dei gol, lui ha adesso un potenziale che deve saper sfruttare. Quindi adesso 2 settembre, stop alle rotative, stop alle operazioni, adesso la palla passa all'allenatore. Va bene, questo era il pistolotto iniziale col quale volevo darvi il buongiorno, anche perché per 2 giorni non ci eravamo visti, ieri e l'altro ieri, e quindi poi vi ho dato anche la mia visione. Aspetto adesso la vostra con voto e magari un giudizio un po' più definito. Nel frattempo, Nino dalla Sicilia, buongiorno e bentrovato.
0: Ciao Andrea, io volevo darti il benvenuto.
7: Grazie.
0: Personalmente, a queste cose. Ti volevo dare anche un voto, ti volevo dare 9, perché con 10 ti monti la testa, poi finisce là. Ascolta.
7: Grazie.
0: Per ciò che riguarda la squadra, diciamo che hanno fatto una buona squadra. Hanno svecchiato molto, anche perché ci sono dei giocatori che sono andati via. Sì, d'accordo, erano dei giocatori importanti, tipo Gosens, tipo Mandragora. Però erano dei giocatori che adesso sono un po' più in là con l'età e percepivano giustamente uno stipendio abbastanza elevato. Quindi delle due l'una, deve rinnovare un po' con la squadra, deve fare qualcosa. In merito al centrocampo, tu mi dici che manca qualcosa. Sì, effettivamente manca qualcosa, perché sia Mastrantuono, se giocherà titolare, sia questo nuovo arrivato, lo spagnolo, sono due che non è che gli piace fare ritornare indietro.
7: Sì, esatto, sì.
0: Quindi ci troveremo con una difesa sguarnita qui nella linea centrale, sì, intrufoleranno tranquillamente. O giochi con due mediani tipo Gur e Brescianini davanti alla difesa e poi il centrocampo lo giusta in un altro modo, perché allora sarà difficile la situazione. Non ci sono quei centrocampisti che sanno fare entrambe le fasi, anche se Fagioli lo scorso anno ha cominciato a farla, a seguire l'uomo. Ma la cosa che mi preoccupa di più è la condizione fisica. Io ho visto due partite che abbiamo giocato nuova, a parte la Roma che correva a mille, anche il Frosinone correva a mille nei nostri confronti. Ora è una condizione atletica sbagliata o condizione atletica fatta sul lungo periodo? Questo dobbiamo vedere, perché se è fatta sul lungo periodo va bene, dovremmo uscire fuori, prima o poi dovremmo uscire fuori, ma se è sbagliata sono guai.
7: Grazie.
0: Il mercato è andato bene, diciamo, non ci sbraghiamo troppo, perché ci facciamo troppe illusioni. L'anno scorso ci eravamo fatti troppe illusioni, quest'anno non me ne voglio fare. Quello che sarà, sarà. Io credo che prima della sosta non vedremo risultati e dobbiamo cercare in ogni modo di racimolare punti.
7: Grazie.
0: Veramente sarà triste.
7: Bene, grazie per il tuo pensiero. Ciao, un abbraccio.
0: Grazie dello spazio.
7: Grazie a te davvero. Allora, bene, molto bene anche per questo pensiero dell'amico Nino dalla Sicilia. Sì, l'idea è che questa sia una squadra con un po' pochi corridori alberga un po' da qualche ora. Diciamo che forse l'arrivo di un Torsvelt last minute avrebbe potuto completare questa rosa al meglio. Ecco, poi probabilmente non si tratta del miglior giocatore del mondo, però poteva essere sicuramente un giocatore intanto, vabbè, ben voluto dal buon Fabio Grosso, e poi magari con delle caratteristiche che potevano completare un reparto che numericamente resta un po' sguarnito. Ora, va anche detto che la Fiorentina ha una competizione bassa quest'anno, più la Coppa Italia, beh, che comunque è un impegno non esattamente probante, quindi non è che abbia la necessità così affannosa di dover avere per forza un ricambio per ruolo. Però era stata un'indicazione del tecnico quella di avere delle coppie, soprattutto, ecco, la sensazione, al di là dell'assenza numerica di un elemento per fare il gioco delle coppie, ripeto, c'è questa sensazione della mancanza di un elemento di rincorsa, di fisico, di interdizione. Però comunque stiamo a vedere, ecco, magari l'allenatore, che è stato onestamente un po' un grande punto di domanda fino ad oggi nel non dar gioco alla sua squadra, magari improvvisamente rinsavisce e con la rosa al completo a questo punto, senza più storia di mercato in mezzo alle scatole, riesce a dare ai suoi giocatori una forte identità che sopperisca anche a questa lacuna. Va bene. Gianpiero al telefono con noi. Buongiorno Gianpiero, ben trovato.
8: Buongiorno. Intanto volevo fare i complimenti per la giornata di ieri. L'avete descritta in modo eccellente. Poi un'altra cosa, il mio voto sul mercato è 6,5, perché non posso tener conto, vuoi o non vuoi, delle prime due giornate di campionato. La Roma,
7: sì, però sì, mi verrebbe da dirti, scusami se ti interrompo, che proprio perché hai comprato 13 giocatori, allora puoi giustificare le prime due giornate di campionato, secondo me,
8: No, io sono positivo, finisco il discorso, sono positivo. L'unica cosa, do quel 6,5 perché sì, sono le prime due giornate di campionato, ma nelle prime due giornate di campionato abbiamo visto dove potrebbero sorgere i problemi della Fiorentina, cioè a centrocampo.
7: Sì.
8: Perché sia la Roma che il Frosinone sistematicamente ci passavano come a centrocampo e nessuno aveva quelle caratteristiche giuste per rubare palla e ripartire. Ulai non è quel tipo di giocatore, Attà non è quel tipo di giocatore, e non ne parliamo di uno che dice è incedibile, che però mezzo al campo è un palo, e parliamo di Indur, perché il primo gol è evidente che un giocatore di quella stazza non può farci passare in area di rigore come Pirillo. Quindi per me il voto è 6,5, ma non per i 13 giocatori. Io sono fiducioso, io poi diciamo la tecnica viene fuori alla distanza. Grosso per me è un errore, e non come è stato disegnato da tante persone che hanno chiamato in queste due partite, in questi due giorni. Quindi io sono fiducioso, però ecco, secondo me il problema della Fiorentina è la difesa, ma anche il centrocampo, perché il centrocampo è quello che fa filtro tra attacco e difesa, e lì secondo me manca una persona, manca un giocatore che faccia legna, che dia anche carattere ai ragazzi che abbiamo acquistato. Ecco, tutto qua.
7: Bene, grazie. Sì. Grazie davvero Gianpiero.
8: Grazie, buona giornata.
7: Grazie mille all'amico da Ceccano, se non mi ricordo male, che ci ha chiamato, seconda telefonata nel giro di pochi minuti. Vi invito a continuare a contattarci, perché siete voi, come sempre, i grandi protagonisti di Buongiorno Firenze. Tra l'altro, insomma, da lunedì siamo tornati anche all'orario canonico, ve ne sarete accorti, siamo partiti alle 7 e finiremo alle 9, sarà così per tutta l'anno, fino ad agosto del 2027, quindi diverremo a noia, e mi auguro, visto che poi so che anche la concorrenza ha ripreso le sue trasmissioni allo stesso orario nostro, che possiate invece continuare a sceglierci, proprio perché lo avete fatto nel corso di tutto agosto, visto che c'eravamo noi e basta a quella fascia oraria, a conferma di quanto Radio Firenze Viola sia indefessa e radicata nella vostra testa, e spero che possiate continuare a darci la vostra preferenza, perché insomma siamo sempre stati presenti. Allora, 7:23 minuti, proseguiamo a brevissimo. Continuiamo con la nostra programmazione, con la lettura dei giornali che sono in edicola. Vogliamo dare una piccola occhiata a quello che scrivono oggi

0: inceppi che abbiamo avuto con queste due partite possono essere anche scusati, proprio perché la squadra è completamente rivoluzionata e quindi devono trovare un po' la quadra. Io darei un bel 7,5 a questa campagna acquisti, ma per il semplice motivo che per me manca ancora un centrocampista e un difensore forte in difesa, perché sinceramente io questo Dragusin lo vedo un pochino morbiduccio.
1: Giusto.
0: Però insomma, via, se dovessi dire la mia, io sono molto fiducioso. Questa è una gran bella squadra e il gap l'abbiamo ridotto parecchio e abbiamo rosicato parecchio anche altre squadre, sinceramente, perché ora sulla carta siamo molto più forti di tante altre, ecco.
1: Marcone, grazie.
0: Grazie a voi, Andrea. Buona giornata,
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie davvero all'amico di Lastrassigna e speriamo davvero di aver rosicchiato terreno, e questo però lo vedremo cammin facendo. Ora devo dire che magari la gara con la Roma non era il test più attendibile, no, per misurare il valore di questa Fiorentina. Col Frosinone abbiamo visto tutti un grandissimo passo indietro. Per l'amor di Dio, non è che con la Roma si fosse visto qualcosa. Anzi, a livello di gioco forse si è visto un pizzico più col Frosinone, quei 20 minuti del primo tempo dove la Fiorentina veramente ha fatto grande calcio, poi però è sparita. In realtà le gare durano 90 minuti. Va bene, va bene. Allora, i giornali, anche se vedo che continuano ad arrivare le telefonate, e quindi io la priorità la debbo dare a chi chiama, e ci mancherebbe altro, perché insomma sono gli amici da casa che hanno la totale priorità. E quindi Michele che ha chiamato, buongiorno, ben trovato Michele.
2: Ciao Andrea, senti, io sono in difficoltà anche a dare un voto perché se giudico il talento che è stato portato, giocatori di talento che sono stati portati a Parati ci sono di livello alto, va bene, c'è poco da dire, insomma, Taime, Unai e Mastantuono e Consalves, io sono anche uno di quelli che per esempio i due centravanti li considero due ottimi giocatori, perché noi facciamo sempre il confronto con il Ken dell'Andi, però Ken ha giocato un anno a quel livello, gli altri, Beto e Pellegrino se la giocano col Ken di quegli altri anni, quindi cioè non sono nemmeno io, però francamente sono esterrefatto da due problematiche, diciamo da tre problematiche della Fiorentina. Allora, la prima abbiamo tre terzini destri e quattro centrocampisti, perché io considero non un centrocampista, io lo considero un giocatore offensivo.
1: Sì, sì, è vero.
2: Cioè, quando la palla l'hanno agli avversari, dubito che lui vada a rincorrere.
1: Sì, cioè, è vero.
2: Di grandissimo livello tecnico, un piccolo Zidane, ma non certo un centrocampista. Cioè, abbiamo quattro centrocampisti soli, e francamente, in una campagna acquisti così faraonica, anche da un punto di vista economico, trovarsi con quattro centrocampisti soli mi è sembrato. E poi abbiamo tre terzini destri e un solo terzino sinistro, se uno analizza proprio la rosa della Fiorentina. Quindi non ti do un voto io, e francamente penso che la Fiorentina debba andare su di svincolare a prendere un centrocampista, e qui devo dire una cosa, alcune eccezioni di ragazzi mi sono sembrate un pochino premature, ecco, cioè Deli e Amatucci e anche Harder, cioè giocatori che potevano farci comodo fino a gennaio e poi sarebbero magari stati sostituiti da un altro giocatore. Cioè, ho visto un po' d'affanno la cessione di Mandragora, è pure un giocatore che secondo me nello spogliatoio e nell'ambiente aveva fatto il suo tempo, però se si vendeva Mandragora e se ne prendeva un altro, cioè queste sono criticità che purtroppo bisogna dire. Quindi da un lato bene, perché abbiamo messo talento, c'è una campagna acquisti anche come posso dire interessante, dall'altro ci sono delle cose che non tornano e abbiamo zero punti, e i centrocampisti di rottura servono nel campionato italiano. Io faccio un appello anche a Paratici, che lo saprà certamente meglio di noi, ma insomma occhio, perché la palla quando ce l'hanno gli avversari, cioè non è che stanno lì a aspettare che noi siamo come siamo belli e come siamo tecnici, ecco. Certo. Io non do voto, vediamo, ecco, da un lato molto bene, dall'altro criticità. Grazie Andrea.
1: Ciao Michele, grazie. Sì, sarai poi il campo, il giudice supremo.

0: anche perché l'anno scorso, ragazzi, ricordiamoci tutti com'era andata la campagna acquisti della Fiorentina. C'era stata la permanenza di tutti i big, c'era stato il rinnovo di De Gea, c'era stato il rinnovo di Ken, ed erano arrivati i migliori giocatori di alcune squadre. Per esempio era arrivato Piccoli dal Cagliari, che aveva fatto comunque 9 o 10 reti, era arrivato Fazzini dall'Empoli, retrocesso, ma che aveva fatto comunque una buona stagione. E io ricordo che i voti, io sbagliai, perché anche quell'anno diedi mi sembra 7, sono andato a ricontrollare su Facebook e diedi 7 anche quell'anno. Ma penso che anche altre persone come me l'anno scorso avessero dei buoni pensieri dopo il mercato. Ecco, non bisogna farci abbagliare e dobbiamo fidarci poi del giudizio del campo, che è l'unico supremo, come dice giustamente anche Michele. Allora, alle 7.30 mi fermo per la prima fascia pubblicitaria, al rientro do veramente una rapida lettura ai giornali, scusate, e poi continuiamo con i messaggi vocali scritti, e mi auguro che continuino ad arrivare le telefonate così copiose come sono arrivate fino adesso, perché è stato un piacere fino a questo momento tornare qua in diretta con voi e sentire la vostra voce. Quindi un mini break veramente rapido e poi di nuovo insieme a voi per commentare il mercato viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
6: Fabio Ferri.
5: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, bene, bene. Torniamo in diretta alle 7.34 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastro Simone in regia e tutti voi amici all'ascolto, come sempre sintonizzati. 055 77 111 71 per i vostri messaggi. Anzi no, per le vostre telefonate, ripeto 055 77 111 71 per intervenire in diretta chiamandoci, oppure per i vostri messaggi vocali e scritti 348 75 139 33. Ce ne sono tantissimi, allora io devo rapidamente guardare i giornali e poi iniziare a scandagliare le vostre opinioni arrivate al canale WhatsApp, perché sennò veramente non si finisce mai. Allora, rapidamente, la Gazzetta dello Sport, che normalmente dava i pagelloni sul mercato a fine sessione estiva, in realtà oggi non lo fa, forse lo farà domani, forse non lo farà mai, chi lo sa. Fatto sta che non ci sono voti, almeno oggi, sulla Gazzetta. Pagina 23, tutta dedicata alla Fiorentina. Fiorentina forza 13, Gonçalves botto finale, fantasia e gol per Grosso. L'ala portoghese arriva in prestito con obbligo condizionato, un affare da 25 milioni. Ina ritroverà Amorim, con cui ha vinto allo Sporting. Ricordiamo l'affare Gonçalves, 22 milioni e mezzo è il costo del riscatto, mentre per il prestito oneroso la Fiorentina ha già speso 2 milioni e mezzo. Quindi l'affare è, come giustamente ricorda la Gazzetta, da 25 milioni in totale. E tra l'altro, se vi andate a guardare i numeri di Gonçalves, veramente ce li ha spaventosi. Un anno addirittura ha fatto più di 20 gol. Si parla di un esterno, o comunque sia di una seconda punta, quindi è veramente un giocatore di alto profilo. E poi c'è un nome che fino adesso non abbiamo fatto, ma che è uscito ieri e sul quale io tenderei a tenere ancora le antenne dritte, che è quello di Marcelo Brozovic, 33 anni, ce lo ricordiamo tutti all'Inter naturalmente, che è rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Al Nassr. Vorrebbe tornare in Italia, la Fiorentina gli ha proposto un biennale a una certa cifra d'ingaggio, ma il croato, da quello che abbiamo saputo, chiede veramente una tombola e quindi al momento l'affare è congelato, non se ne fate niente. Però mai dire mai, anche perché da quello che abbiamo capito la Fiorentina ha fatto una proposta, Brozovic ha detto no, ma i suoi agenti hanno fatto una controproposta, il che vuol dire, a casa mia almeno, che si tratta. Quindi non è che è un no, arrivederci, grazie, fine delle discussioni. No, è un no, no, no, guarda, no, no, no, guarda, fermo. No, a questa cifra no. Però magari se arrivi a questa, sì. E allora uno si mette a trattare e magari trova un accordo. Ecco, quindi la Fiorentina ha offerto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro l'anno, proposta che non è stata accettata, che però dal giocatore che pensa a un ingaggio più alto. Però vorrebbe tornare in Italia, le uniche offerte milionarie che ha ce l'ha ancora in Arabia, per esempio quella dell'Al Ittihad, vedremo se l'accetterà o meno. Va bene, allora questa era la Gazzetta dello Sport. Mi fermo un attimo perché ho un altro ascoltatore, che è José da Roma. Buongiorno José, ben trovato.
6: Oh, ciao Andrea, come stai?
0: Meglio, ora meglio, grazie.
6: L'aria condizionata.
0: Ma non credo, però senti, comunque, vai.
6: Senti, allora, non mi stupisco perché non ci concentriamo sulle pecche che abbiamo in difesa. E io credo che la squadra sia più o meno debole come l'anno scorso in difesa, e come hai detto tu anche a centrocampo. Però la difesa veramente, a meno che Dragusin non esploda, e con Ranieri, che sappiamo il giocatore che è, i centrali difensivi siamo un po' corti, poi Vieri ma viene considerato centrale o esterno o terzino?
0: No, è un centrale. Vieri è un centrale,
6: è un
0: può fare all'occorrenza anche il terzino, naturalmente, certo.
6: Ok, e perché non ha fatto giocare da subito Dragusin e Vieri e ha messo Ranieri? Forse perché non stava bene.
0: Forse perché Vieri non lo considera ancora pronto per il calcio italiano. Io penso sia questo la lettura più corretta.
6: Comunque no, il mio mercato è sotto la sufficienza. Sei meno diciamo il 6 per diciamo l'enorme tasso tecnico di giocatori che sono arrivati, però sono giocatori un po' raffazzonati, non c'è una amalgama, sono oltre nazionalità diverse, con motivazioni diverse, che quando c'è da lottare, da stringere i denti, un Mastantuono, ma figurati, si tirerà tutti e due le gambe dietro, figurati se un giocatore come Mastantuono ci aiuterà a uscire dal guado. Per cui io ho questa perplessità, che sia stata fatta una squadra che si specchi tanto, che ci piacciamo tanto, però qui bisogna lottare come l'anno scorso.
0: Ora non credo che faremo lo stesso campionato.
6: Spero di no, però qualora ci fosse da lottare come l'anno scorso, senza Mandragora che è stato mandato via, che è un errore clamoroso, e altri giocatori, specialmente che ne so, anche il Comuzzo italiano che alla fine ci metteva l'anima, io tutti questi stranieri che si piacciono, non lo so, sono molto perplesso.
0: Va bene,
6: comunque,
0: Giuseppe,
6: grazie mille, grazie Andrea,
0: grazie. Io a questa teoria degli italiani devo dire che non credo più. Quella che esternava l'ascoltatore adesso, nel senso che anch'io l'anno scorso pensavo, hai visto che bello la Fiorentina, l'anno scorso la Fiorentina era piena di italiani, ma piena, strapiena, credo che dopo il Cagliari fosse la squadra con più italiani in Serie A. Aveva di tutto, aveva da Viti a Fazzini, a Piccoli, a Ken, a Mandragora, a Parisi, ce l'aveva di tutti i tipi di giocatori italiani. La Fiorentina l'anno scorso ha fatto la peggior stagione, una delle peggiori stagioni di sempre, perché ci sono fiorentine che sono retrocesse, ma magari erano fiorentine scarse. Ora lasciamo perdere quella che retrocesse inizio anni 90 dopo l'esonero di Radice, beh, lì fu un caso veramente eccezionale, lì veramente ci fu una cosa quasi irripetibile. Però la Fiorentina lo scorso anno era una squadra di medio classifica, medio alta no, medio classifica, e si è trovata fin da subito a far schifo con tutti italiani in campo. E quindi io a questa teoria dell'italiano, caro José, io non credo più, cioè veramente non è la prova provata l'anno scorso che gli italiani che avevi in rosa ti hanno portato a fondo. Non solo, quando c'è stata la gara che doveva essere della svolta a Sassuolo, ti ricorderai, a novembre era, non mi ricordo quando era, a novembre o a inizio dicembre, i due che si sono presi a manate nello spogliatoio e che hanno creato un caos totale erano due italiani, erano Ken e Mandragora. Quindi io a questa storia di italiani, io è dall'anno scorso che non credo più, e ogni volta qualcuno mi dirà ma ci sono gli italiani devono giocare in nazionale, se poi ce l'ha anche la Fiorentina, bene, ma non è una roba per la quale impazzisco a questo punto, perché che c'entra, se poi un mio talento del settore giovanile arriva in nazionale sono contento, ma sono contento anche se un giocatore che ne so croato e arriva in nazionale croata, cioè basta questa storia degli italiani, non è una storia che si è smentita da solo l'anno scorso, mi pare abbastanza evidente. Va bene, allora stanno arrivando anche altre telefonate, le gradisco molto volentieri, però quantomeno abbiamo sentito un giudizio sul mercato diverso un po' dagli altri, perché avevo sentito tutto sommato dei voti mediamente alti tra quelli che sono arrivati fino a questo momento al telefono. A breve sentiremo anche le vostre opinioni audio e quelle scritte. Prima però, nel frattempo, fatemi dare il buongiorno a Michele da Reggio Emilia. Ciao Michele, ben trovato.
7: Ciao Andrea, ben trovato anche te, buona stagione, dai.
0: Grazie.
7: Senti Andrea, io ti faccio una considerazione molto veloce. Io del mercato sono comunque contento, visto insomma tutto quello che è capitato l'anno scorso, abbiamo preso dei buoni giocatori. L'unico rammarico, ti faccio una considerazione su un giocatore a cui tutti siamo un po' legati, è Rolando Mandragora, perché non ti nego che mi è dispiaciuto che sia andato via, perché è un giocatore che ha sentito veramente col cuore la maglia viola, e cosa vuoi, secondo me avrebbe fatto ancora comodo, però magari poi tu diventi più informato, dato che la trattativa con Bozovic non è ancora, credo, ancora chiusa, no?
0: Sì. Ancora però, no, ancora non è chiusa, anzi, non è facile, è tutt'altro che, che probabile che arrivi a Firenze, è difficile che arrivi, ecco.
7: Infatti, io, ecco, l'unico, visto che di fatto il mercato è stato positivo, io sono convinto, fra l'altro, Andrea, che Beto sia un ottimo acquisto, va un attimino chiaramente integrato nel progetto, ma credo che sia un ottimo attaccante, Beto, va visto, va sicuramente collaudato, però ritengo che abbiamo una buona squadra per veramente ripartire. L'unico appunto, guarda, siamo un po' tutti legati, credo, a Mandragora per quello che ha dato, quello che ha fatto, e sono dispiaciuto perché è un giocatore che probabilmente, credo, Andrea, avrebbe comunque sempre fatto comodo anche in qualche rotazione, no? Però dai, è andata così, e speriamo, Andrea, comunque di non sentirne la mancanza sia come giocatore ma anche come uomo spogliatoio.
0: Bene, grazie Michele.
7: Ciao, un abbraccio, ciao.
0: Devo dire che per Mandragora sono un pizzico dispiaciuto anch'io, lo devo dire con grande onestà, perché al di là della persona che è, del ragazzo che comunque ha sempre tenuto la maglia, ho appena detto che aveva fatto a cazzotti con Ke l'anno scorso, quindi era uno dei casinisti, no, in quel tritello di spogliatoio che era l'anno scorso la Fiorentina, quindi non è che mi rimangio ciò che ho detto, però è un signore che si è sempre messo a disposizione della Fiorentina, che soprattutto ha sempre fatto i suoi gol, perché poi se andiamo a vedere i gol, che contano quelli in questo giochino, è uno che i suoi 7-8 gol a stagione ha sempre fatti, tra l'altro alcuni anche molto belli. L'ultimo, quello alla Juventus, scorso campionato, anzi la Juventus gliel'ha fatto sia all'andata che al ritorno, se ci pensiamo. Io mi riferisco a quello anche quello dell'andata fu bello, ma quello del ritorno forse ancora più bello, anche perché la Fiorentina vinse. Quindi è un signor giocatore che ha fatto sempre bene, ecco. Credo che si fosse interrotto un ciclo, e credo che il volere di Paratici fosse veramente quello di far una piazza pulita totale da parte appunto dell'area tecnica dello spogliatoio che ha contraddistinto la Fiorentina nella scorsa annata. Quindi poco da dire, c'è dispiacere, ma dietro questa scelta c'è anche una sua logica, e personalmente un pizzico la comprendo. Va bene, allora 7:47 minuti, procediamo spediti come un treno ancora con una telefonata, perché vedo che la regia è veramente presa in totale, come posso dire, trasporto dalle telefonate, e diamo il buongiorno al Ghibellino Viola. Ciao Ghibellino.
8: Ciao, buongiorno Andrea. Innanzitutto volevo farti gli auguri per il compleanno in ritardo, perché
0: grazie,
8: sabato non ho fatto a tempo a prendere la linea.
0: Grazie, grazie.
8: E per quanto riguarda la festa della Fiorentina, volevo ricordare da difensore quale sono stato due personaggi che sono stati i miei idoli e punti di riferimento. Uno era Galdiolo, che lottava contro Bettega come una belva, e l'altro Celeste Pin, con il quale sono cresciuto. E dei ricordi, diciamo, più belli che ho del centenario è quando ho fatto il, ce ne ho tantissimi, e quando ho fatto il provino per la Fiorentina, che per me mettermi la maglia viola è stato toccare il cielo con un dito, anche se poi la storia non è andata a buon fine. E chiudo questo inciso. Volevo dire,
0: certo, fatto
8: per
0: bene,
8: quanto riguarda il discorso della campagna acquisti, io sono soddisfatto di quello che ha fatto Paratici, perché ha praticamente quasi smantellato 7 anni di campagna acquisti incomprensibile, e ha portato dei giocatori molto interessanti a Firenze. Chi si lamenta che avrebbe voluto il Cristiano Ronaldo, chissà chi, lo voglio ricordare che non è semplice portare a Firenze giocatori di alto spessore, specialmente dopo che ha preso 7 pere in 2 partite, sei l'ultima squadra di tutti i campionati europei per differenza reti, e quindi bisogna anche avere un attimo di pazienza. L'unico grosso dubbio che ho, sono contento che sono state mandate via quasi tutte le mele marce. Mi dispiace, perché pensavo che Dodò fosse il primo a andare via, invece alla fine è rimasto. L'unico giocatore di punto di riferimento che tiene veramente la maglia, che si voglia, è Ranieri. e spero che faccia da chioccia a tutti questi ragazzi. L'unico dubbio che ho è sull'allenatore, perché l'allenatore ha dimostrato che al di fuori del 4-3-3 non ha idee, non è riuscito con tutte le amichevoli e la maggior parte dei giocatori l'ha avuto fin dall'inizio a mettere una squadra in campo che avesse un senso. È tanto vero che a Roma ha giocato il centrocampo magnifico dello scorso anno. Questo è l'unico vero problema. È anche vero che secondo me il sostituto interno ce l'abbiamo, perché è Andrea Zoli. Io sono d'accordo con te, perché è da aprile che lo dico, vorrei tanto Antonio Conte. Però capisco che i palazzi si partono dalle fondamenta. Intanto facciamo qualcosa, cerchiamo di creare una base buona per essere più appetibili a allenatori di spessore che potrebbero farci fare il salto di qualità. Lui ha chiesto pazienza, progetto di 4 anni, purtroppo la pazienza a Firenze è finita, perché dopo l'annata che abbiamo trascorso, per me la pazienza finisce, arriva fino a sarebbe già passata, perché giocare di partita a questa maniera è vergognoso, soprattutto nella del centenario. Per me si arriva alla sosta della nazionale e poi ciao.
0: Bene, grazie Ghibellino per il tuo pensiero.
8: Grazie a te.
0: Grazie. Ora io non mi ricordo se ho mai detto che volevo Antonio Conte. Probabilmente sì, che c'entra. Se uno mi avesse chiesto 3 mesi fa: Andrea, chi vorresti, Antonio Conte o Fabio Grosso? Probabilmente avrei detto Antonio Conte. Ora, probabilmente non ho anche detto che lo volevo, però non mi ricordavo. Ho fatto bene di Ghibellino a ricordarmelo. Va bene, allora grazie, siamo veramente sommersi dalle vostre telefonate, ma mi fa piacere, perché vi avevo chiesto proprio interazione questa mattina per avere un voto sul mercato e mi state rispondendo senza alcun tipo di problema. E rapidamente, veramente, Sara, proviamo a leggere i giornali che mancano, almeno quelli nazionali, se no poi davvero ci facciamo travolgere dagli ascoltatori, che ripeto invito a continuare a chiamare. E Corriere dello Sport, eccolo qua, abbiamo visto la Gazzetta prima, questo è il Corriere. La Viola ha fatto 13, il pezzo di Francesco Gensini. Rivoluzione Firenze, con i riscatti si sfonda il tetto dei 200 milioni. Da Vieri il 1° luglio fino a Consalves, con i colpi top Ulai, Attà e Mastantuono. La Fiorentina veramente ha svoltato. Idea Brozovic svincolato sarebbe il 14° acquisto, ma questo evidentemente è un discorso da approfondire a questo punto a mercato chiuso, anche perché lo ricordiamo che Brozovic è svincolato. Poi stasera c'è la gara delle Legends, Baggio, Batistuta, oggi al Franchi. Se andate fate bene, perché insomma è un'occasione per rivedere a Firenze e in campo soprattutto grandissimi campioni, non solo ex Viola, perché ci saranno Francesco Totti, Totò Di Natale, ci saranno anche campioni che hanno vestito altre maglie in passato, ed è immagino un'occasione bella per vederli all'opera. Poi il bel post di saluti di Moise Kean. Devo dire che Kean si è comportato malissimo negli ultimi giorni, ma lo ha riconosciuto anche lui. Ieri ha fatto un bel post dove ha salutato la Fiorentina, si è scusato, e poi devo dire la cosa che più mi è piaciuta di tutto il post, non so voi, è quel ciao Bischeri nel finale, che è un Bischeri detto naturalmente alla Fiorentina e in tono bonario, e devo dire che l'ho apprezzato veramente tanto, perché che c'entra, non è che l'ha scritto lui, l'avrà scritto il social media manager, per l'amor di Dio, non è che sono nato ieri, però di sicuro lui l'avrà avallato. E la scelta comunque di concludere così, in un posto dove peraltro si scusa per il comportamento di martedì, dove lui non si era presentato all'allenamento martedì scorso, ricordate, no? C'è stato un bel po' di problemi e tutto. È comunque un sintomo di un giocatore che ha voluto, o ha provato almeno, a lasciarsi bene con la piazza. Va bene, Tutto Sport non lo leggiamo nemmeno, perché non ha praticamente, sì ce l'ha pezzo la Fiorentina, ma tanto sono nel mischione di mercato. Più volentieri vado dall'amico Walter da Lisbona. Beh, Walter da Lisbona potrà essere una figura eccellente per descriverci Pedro Gonçalves. Buongiorno Walter.
9: Buongiorno, il pote è forte.
0: Pote. Ecco, mi spieghi perché è soprannominato Pote, per favore? Perché...
9: Ma l'hanno sempre chiamato Pote, infatti anche quando fa gol lo spiega. Non dice il nome, per poi cognome, dice il pote, e non lo so, perché lo chiamano il Pote. So solo che io non mi sarei mai immaginato, Andrea, che Paratici sarebbe andato su una figura di questo genere, perché questo io l'ho seguito molto, non sempre, perché io tipo Porto,
0: certo,
9: mi garbo a Farioli e guardo il Porto,
0: certo,
9: però quando gioca lo Sporting lo vedo, e questo secondo me è un pezzo da 40 veramente, cioè è uno che salta sempre l'uomo, trova la porta, calcia destro e sinistro, è un'ala sinistra che rientra su destra, è una castagna, cioè io sono contentissimo. Ma infatti la mia telefonata era per dire che io sono fortemente deluso, forse perché la vivo da lontano, ma sono fortemente deluso dai miei colleghi tifosi, perché mi immagino che se al 20 di maggio tu, Andrea, avresti fatto l'elenco degli acquisti e delle cessioni che sarebbero state fatte nel mercato, tutti avrebbero fatto non salti di gioia, ma avrebbero detto: no, non è vero, non è possibile, Andrea sta dicendo una cosa che non può essere vera. Perché secondo me è stato fatto un mercato fantastico. Ora qualcuno vuole un altro difensore. Gente, la difesa si sa, è quella che va odiata meglio, deve essere un pochino registrata. E poi, non lo so, ma quest'anno i miei colleghi tifosi, ma che credevano che dopo un'annata di quel genere lì dell'anno passato, di andare e essere subito in Champions League? Secondo me Paratici ha fatto un capolavoro, ha preso dei giocatori che un allenatore, e qui è il grosso punto interrogativo mio, io non lo voglio mandare via, per l'amor di Dio, lui merita la riprova in diverse altre partite, però con questa rosa un allenatore giochista tipo Sarri, per modo di dire, o tipo come era Italiano, o anche, guarda, arriva il Dinti Alvini,
0: sì,
9: può fare tutti i moduli del mondo, perché ha tutti i giocatori che può giocare con tutti i moduli del mondo, e quindi non ha più alibi adesso deve mettere in campo una squadra che sappia quello che fa e che comincia a macinare il gioco, perché vedere giocare una squadra così con questi giocatori è come avere una Ferrari e mandarla a 40 all'ora. Questo è il mio pensiero.
0: Grazie Walter,
9: ti ringrazio del tempo, e rimettiti bene, se no fra poco ci ricaschi.
0: Lo so, grazie Walter, grazie.
9: Prego, sì, ciao.
0: Devo dire, mi sono scoperto abbastanza cagionevole, ora ci starò più attento. No, allora, io credo, per chiusare poi il discorso dell'ascoltatore, quando andiamo in pubblicità, che di base ci sia stato una sorta di, nei giudizi, no, dei tifosi che tu contesti, nel pensiero di qualcuno, un mix di tante cose. Intanto un inizio di campionato disastroso, ancora peggio rispetto a quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso la Fiorentina è vero che ha fatto un campionato da vergognarsi, cioè roba da mandare via la gente a pedate nel sedere, e molti sono stati mandati via a pedate nel sedere, non tutti purtroppo, qualcuno è rimasto, soprattutto quelli che si tingono i capelli di viola sono rimasti, purtroppo. Ma dicevo, però aveva cominciato meglio, perché aveva fatto 2 punti in 2 partite, ora la Fiorentina ha fatti 0 e ne ha presi 7 di gol, quindi c'è stato, quindi, per dire, un inizio di campionato sbagliatissimo. C'è uno scetticismo generale su Grosso, che per esempio lo scorso anno su Pioli non c'era nelle prime 2 o 3 settimane di campionato, se ben vi ricordate. Il problema sembrava non essere Stefano Pioli, sul quale c'era tutto sommato, non da parte di tutti, ma tutto sommato un giudizio abbastanza buono. Lo scudetto al Milan, l'esperienza con Ronaldo in Arabia, lo volevano in nazionale, poi lui ha preferito la Fiorentina, insomma, alla fine. Quindi c'è stato un inizio fin qui di campionato moscio, più che moscio. C'è uno scetticismo dilagante su Grosso che fa paura, e che ce l'ho, e che ho anche io, siamo chiari. In più c'è stata questa cessione di Ken, che non è che è avvenuta il 30 di luglio, è avvenuta il 31 di agosto, e quindi se l'affare Ken via dentro Beto si fosse concretizzato ad agosto, a luglio, magari non lo si sarebbe vissuta con questa con questo fastidio col quale si è vissuto adesso, anche perché a lungo i tifosi hanno sognato, hanno cullato il sogno Zirzé, che peraltro è finito all'Everton, dove, da dove la Fiorentina ha preso Beto, e poi sono rivisti arrivare Beto. Ecco, io credo che tutto questo mix di cose, per rispondere a Walter, non abbia contribuito a come posso dire, a far dare voti troppo alti alla Fiorentina per il suo mercato. Opinione mia, ecco, ci ho messo un po' tutto nel calderone. Va bene, allora, le 8 in punto, vado in pubblicità, la prima ora di Buongiorno Firenze è volata, vi ringrazio e adesso pizzico di break, ma proprio pochi minuti, e poi torniamo, vi prometto che ripartiamo dai messaggi vocali, che non ne ho mandato nemmeno uno. A tra poco.

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
8: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il tycoon.
11: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
12: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
11: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lo stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
12: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
11: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos. Argento a 2,19 e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
12: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Ciao ragazzi, tre partite per capire se Fabio Grosso è all'altezza di gestire una rosa giovane. Tre partite prima della sosta delle nazionali. È un esame di laurea per Fabio Grosso. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Buongiorno, vado un attimo fuori tema, anche se è argomento che a me mi interessa molto. I numeri di maglia, ne sono rimasti fuori di importanti, tolta la 10 che per quest'anno nessuno potrà utilizzare. C'è la 8, c'è la 7, c'è la 9, c'è la 11, tutte libere. Spero che vengano utilizzate da tutti i nuovi arrivati e non siano presi numeri da football americano come ultimamente molti giocatori tendono ad avere. Un po' minimo di storia, via, i numeri storici che vengono usati, perché almeno quello ci fa pensare a un calcio che fu.
2: Giusto.
1: Buona giornata Marco da Imola.
2: Giusto, giusto.
3: Buongiorno Andrea e bentornato. Io non voglio dare voti perché voglio vedere la squadra quando in campo sarà costruita diciamo nel modo più giusto, perché per ora l'allenatore ci sta capendo poco, purtroppo. Speriamo che fra un mese le cose migliorino.
4: Buongiorno Andrea, via in mercato do 7. Può sembrare un po' troppo, però lo motivo con il fatto che tutti lo scorso anno giustamente chiedevamo tabula rasa, poi però diciamo nessuno di noi avrebbe avuto il coraggio di farlo, invece lui ha avuto il coraggio di farlo. Questo vuol dire che probabilmente, cioè non credo che quest'anno riusciremo ad andare in Europa, ma ci può stare, perché comunque lui ha parlato di una crescita di 4 anni. Quindi io do 7 al mercato perché ha mandato via tutti e bene così.
5: Bravo. Buongiorno, ma indubbiamente non si può dire che la Fiorentina non sia stata una protagonista di questo calcio mercato. Ha comprato tanti giocatori, ha speso un sacco di soldi, commesso, e vediamo un po' quello che succede. È chiaro che dopo quello che è successo l'anno scorso bisogna essere tutti un pochino più prudenti e con i piedi per terra. L'unico dubbio per me rimane l'allenatore. Ciao.
6: Buongiorno ragazzi, ho sentito dare 7,5, 8, 7 al mercato. Bene, sono contento. Spero di sbagliare il mio, ma secondo me questo mercato non è stata una cosa buonissima. Io gli darei 5 perché noi si è levato tantissimi gol. Cioè noi si è preso due centravanti, tutti e due più scarsi di Hen. Si è preso degli esterni che non hanno gol a parte Pedro Gonzalves. E poi si è arrivato anche altri gol a centrocampo, Mandragora. Io chi li fa in questa squadra? Poca gente. Speriamo mi sbagli, Gianluca.
2: Beh, di sicuro quello che dice Gianluca è un dato di fatto, cioè la Fiorentina ha perso comunque sia un centravanti che sulla carta ti garantiva diverse reti. Ora è vero che l'anno scorso ha fatto pietà, però insomma lo devi sostituire. Io credo che Beto sia un giocatore non del livello di Ken assolutamente, di almeno due categorie sotto, però è uno che gol li fa, è uno che gol li fa, li ha fatti anche in Premier. Andatevi a vedere la media gol di Beto in Premier League, un gol ogni due partite qualcosa, che non è così tragica. Ha una media gol molto migliore rispetto a quella di Zirze, compresa la media gol che aveva Zirze al Bologna. Andatevi a vedere la media gol di Zirze al Bologna. Quindi è un giocatore che, per l'amor di Dio, non mi sto, non voglio fare la volpe e l'uva e dire sono contento di Beto meglio di Zirze. Assolutamente no, avrei preferito Zirze perché è un giocatore di maggior qualità che probabilmente aiuta a far fare gol agli altri rispetto a farli lui. Quindi non mi sto rimangiando questo. Però il tema del gol, come diceva l'ascoltatore, resta assolutamente di stretta attualità. A proposito di Zirze, prima ho detto un'inesattezza, sembrava che fosse andato all'Everton, in realtà poi l'affare è saltato proprio nel finale del mercato, alle 23, quando si è chiuso il mercato in Inghilterra. Il giocatore non è stato acquistato dall'Everton e quindi rimarrà al Manchester United. Il sindaco dell'Isolotto al telefono con noi. Buongiorno sindaco, ben trovato.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, in tre giorni ho scelto di fare questa domanda e tu me la bruciava. Vabbè, pazienza, succede. Che io volevo portare la media gol di Zirze e la media gol di Beto.
2: Ah, ecco, cavolo, visto te l'ho bruciata.
7: Mi sembra che Zirze abbia fatto due reti in due anni, non so se sbaglio, invece non abbia fatto i modi di
2: guarda, ti recupero il pezzo che ho fatto ieri su Firenze Viola, dove parlavo proprio delle due medie goal, ma in realtà poi io ho tirato in ballo la media goal di Zirze, cioè ho confrontato la miglior media goal di Beto, che è stata quella in assoluto che ha avuto all'Everton, perché Beto ha fatto meglio all'Everton che all'Udinese, e la miglior media goal in carriera di Zirze, che è stata quella nell'anno a Bologna con Thiago Motta. Allora, vai, poi te la dico perché l'ho ritrovata.
7: Zirze è una seconda punta, ragazzi. No. Io non sono un estimatore di pallone. Zirze è sempre giocato dietro le punte. Io mi ricordo che Bologna veniva a prendere la palla praticamente quasi da tre quarti di campo per dialogare poi con. Era un falso 9, quindi sì. Non era secondo me una sostituzione adatta a Ken. Bethel è il famoso boccione da due litri, come lo chiamo io, che tu lo metti lì davanti e può far salire la squadra. Spero stoppi il pallone un po' meglio di Moise, perché Moise aveva altre caratteristiche. A me dispiace se è andato via, perché quest'anno secondo me poteva fare tanto bene, perché se si trova un giocatore che lo serve in profondità è sempre, diciamolo, un brutto cliente per le difese avversarie. E niente, qui. E poi io il mercato, a me mi piacciono tutti i mercati, perché io tutti gli anni all'inizio penso di vincere lo scudetto e poi dopo non lo dico mai, ma lo vinco. E niente, aspettiamo, guardiamo, voglio vedere questo ragazzo che si è preso dal Portogallo, che non conosco perché non seguo il campionato portoghese, ma anche se lo seguissi non ho lo spessore tecnico per, diciamo, giudicare il giocatore. Guardiamo un po', Fanatici ha fatto quello che molti dicevano alla radio, facciamo piazza pulita. Ora piazza pulita l'ha fatta e si guarderà come va a finire. Poi se mi dici le medie gol,
2: guarda, te lo dico adesso, poi ti saluto. Allora, Beto ha segnato in Inghilterra, in tutta la sua esperienza all'Everton, 25 reti in 4787 minuti, ovvero una media di un gol ogni 191 minuti, che è un dato migliore persino rispetto a quello totalizzato all'Udinese, dove segnava un gol ogni 207. E Zirze, nella sua esperienza bolognese, che è stata quella più prolifica, ha segnato 14 reti in 3824 minuti, cioè una rete ogni 273 minuti, quindi c'è un divario abbastanza evidente, insomma. Beto ne segna una ogni 191, almeno nella sua esperienza migliore, una ogni 191, e Zirze una ogni 273.
7: Allora, non lo so se vanno al capo e al Manchester in due anni ha segnato due reti.
2: Sì, no, ma io guarda, ho voluto con grande trasparenza essere anche il più largo di manica possibile, cioè ho preso come metodo di paragone le migliori. Cioè, perché se no Zirze allo United ha fatto pietà, cioè, ha fatto penso 3, 4, 5 gol in due anni, quindi non volevo affliggerlo così tanto, ecco.
7: E poi c'è un altro tipo di giocatore, non ci provo, però se io devo sostituire un centravanti, è qui un centravanti.
2: Certo. Grazie, no, sindaco, grazie.
7: Grazie a te, ciao Andrea, buona giornata.
2: Grazie. Detto tutto questo, secondo me Zirze è di un livello superiore per come si intende l'attaccante che può dialogare con gli altri giocatori. Ecco, non voglio fare la volpe e l'uva, non mi vedrete mai fare la volpe e l'uva, sapete, no, la storia della volpe e l'uva, che la volpe vorrebbe prendere il grappolo, non prova a prenderlo, non ci arriva, prova a saltare, non ci arriva, poi dopo dice vabbè dai, tanto non era matura. In realtà l'uva era matura, il problema è che non ci arrivava la volpe, allora si autoconvince che non era matura e se ne va via. Ma in realtà quindi non voglio dire no, beh, tanto non è buono, Zirze è meglio Beto, no, secondo me Zirze era anche meglio, però i numeri che vi ho riportato sono numeri inconfutabili e ripeto, ho preso come esempio le migliori esperienze di Beto e di Zirze in carriera, quindi insomma direi che lo Zirze di Bologna ce lo ricordiamo tutti quanti. Giorgio al telefono con noi, ciao Giorgio.
8: Buongiorno Andrea, ciao a te, buongiorno.
2: Ciao.
8: Guarda, io sono stato piacevolmente sorpreso dal colpo di ieri, che non mi sarei aspettato, non mi aspettavo. Non so, mi sono collegato tardi stamattina.
2: Sì.
8: non so se avete già parlato dei numeri di Gonzalo.
2: No, cioè a grandi linee, però se li vuoi ricordare volentieri, ecco.
8: Grosso modo, nello Sporting di Lisbona, questo qui ha su circa 240 partite, mi sembra che abbia 96 gol e 45 assist, cioè praticamente in una partita su due o fa gol o fa assist.
2: Sì, sì.
8: Nel campionato portoghese e in Champions League, non in genere nelle coppe europee.
2: Guarda, te lo dico subito, lui con lo Sporting ha giocato 239 partite, esatto, in carriera, e ha segnato 97 reti e ha fatto, esatto, 66 assist.
8: Ecco, questo qui è passato in sordina ieri sera, sì, nei telegiornali, sì, nelle cose, nelle TV nazionali. L'avesse fatto la Roma, un acquisto così,
2: è vero, è vero,
8: la Rai ne avrebbe parlato. Perché ti dico questo? No, voglio dire, a questo punto noi abbiamo una qualità, per me una qualità media in tutto il campo, ma in special modo davanti, avendo la possibilità di mettere dietro la punta da una parte Mastantuono e dall'altra Gonçalves, e a 20 minuti dalla fine comunque metti quello del Torino in G e metti Gnonto, ma soprattutto i due titolari, e davanti Beso oppure Pellegrino. Noi abbiamo tantissima qualità, cioè ragazzi, soprattutto negli esterni che non avevamo. A questo punto dico, la cosa importante è una, che Grosso in qualche modo riesca, mi sembra possibile che non riesca a farlo, riesca a garantire un minimo,
2: certo,
8: di tenuta della fase difensiva, perché davanti poi con quella gente lì, ti immagini Gonçalves e Mastantuono, questi, sì, ti, sì, creano 10 palle con la partita, non c'è cavoli con la qualità che hanno per vincere le partite, però bisogna non prendere gol. Io l'ho visto, 60 anni vedo partite, ho visto anche la Juve in queste due partite, ha fatto schifo come gioco, soltanto che si è trovata al 60esimo 0-0 e poi dopo qualcuno davanti il gol glielo fa e ha 6 punti. Uguale ha fatto la Lazio, che è una squadra pessima, una squadra di raccattati, però non prende gol, non lo fanno, cioè, in Serie A soprattutto all'inizio le partite si finiscono in quel modo. Mi auguro che in qualche modo riesca Grosso, con l'aiuto di Andrea Soli, a garantire un po' più di tenuta difensiva, e allora cominciamo a vincere le partite con la qualità che abbiamo davanti. Il segreto, ragazzi, il calcio non è che sia nelle equazioni di ottavo grado, è una roba semplice,
2: certo.
8: Comincia a non prendere gol e vedrai che comincia a vincere le partite a partire da sabato.
2: Grazie Giorgio.
8: Grazie a voi.
2: A proposito di questi argomenti affrontati, intanto ricordiamo che ieri il Torino, che è il prossimo avversario della Fiorentina sabato, è uscito in maniera ignominiosa dalla Coppa Italia, battuto in casa 1-0 dal Monza, con il gol a fine primo tempo dei Brianzoli di Mota Carvaio. Devo dire, Torino una squadra agghiacciante, ora ieri ha giocato anche con un po' di riserve, ma insomma Comuzzo male, Fortina aveva procurato un rigore che poi è stato tolto, insomma una squadra veramente in grossa difficoltà, quella di Ignazio Abate. E poi vi sentivo parlare di Andrea Azzoli. Giorgio è l'ennesimo ascoltatore che parla di Andrea Azzoli. Ragazzi, Andrea Azzoli allenerà la primavera, punto e basta. Se poi ci dovrà essere un esonero di Grosso e non viene certo promosso Andrea Azzoli, verrà preso un altro allenatore. Andrea Azzoli, lasciatemi dire che ha le sue belle gatte da pelare, perché ha una primavera giovane e, se volete il mio pensiero, anche di una scarsa qualità tecnica, perché ho visto la partita lunedì con il Verona da casa, perché stavo ancora poco bene. È stata una partita decisamente brutta, la primavera è una squadra che non ha gioco, non ha nessuno che la butti dentro. Infatti la Fiorentina primavera, non so se avete visto, ha preso 2 punte negli ultimi 2 giorni, ha preso forte dalla Sampdoria e è un attaccante anche dall'Empoli in prestito, insomma ha preso in fretta e furia 2 punte, perché francamente è una squadra dove non si sa chi segna. È una squadra giovane, per di più l'altro giorno mancavano anche Beldenti in difesa e Croce in attacco, quindi lasciate stare Andrea Azzoli, che ha le sue belle gatte da pelare, perché ci avrà da fare una stagione di sofferenza. Scordiamoci, ma questo l'avevamo già detto, che i fasti in primavera erano terminati con la vittoria dello scudetto l'anno scorso. Ora ci aspettano anni di lacrime e sangue in primavera, e quest'anno direi che siamo partiti benissimo, in chiave ovviamente lacrime e sangue. Allora chiedo alla regia di contattare il collega che abbiamo in scaletta e io provo a leggere un po' di messaggi scritti, non ne ho letto nemmeno uno e sono già le 8:30 praticamente, quindi immagino che i tifosi saranno molto arrabbiati da casa. Walter: venduti tre giocatori buoni, comprati tre giocatori mediocri, pensiamo a salvarci fin da ora. E questo è Giacomo da Macerata. Ah no, è Walter da Novara, ma chiaramente era Giacomo da Recanati, in realtà dovevo dire, non da Macerata, era Giacomo da Recanati. No, ma l'amico Leopardi non si è sintonizzato questa mattina in radio. Marco da Bilbao: buongiorno, mercato da 7:30, ecco, vedete come 6-7, no, questo lo fanno i giovinastri, no, vedete come vanno da una parte e dall'altra i voti dei tifosi. Sarebbe stato da 10 se non fosse stato per Grosso in panchina. E poi Andrea da Hannover: Sottil, lo prendete a farlo opinionista? Se vuole Riccardo Sottil, sono anche un caro amico di Sottil, ma purtroppo non può parlare perché è un tesserato della Fiorentina. Antonio: doveva essere tenuto Solomon, non doveva essere venduto Piccoli perdendoci 10 milioni, si doveva comprare un mediano, voto al mercato 6. Bene, riprendiamo dopo.

0: punto di vista gli do 8 sicuramente al mercato. Chiaramente a questo punto so già abbastanza, cioè si capisce perché anche l'allenatore non poteva rimanere. Una rivoluzione del genere necessariamente aveva bisogno di un altro allenatore. Vanoli non poteva rimanere, è stato preso un altro allenatore il cui lavoro non è semplice, perché devo anche ricordare che Grosso attualmente ora si ritrova anche con due giocatori con cui non ha fatto, dei giocatori con cui non ha fatto la preparazione né tattica né atletica. Quindi diciamo diamo un po' di tempo al tecnico per ritrovarsi, per diciamo organizzare le idee, perché non è assolutamente un lavoro semplice, ripeto, con giocatori arrivati anche proprio in questi ultimissimi giorni, addirittura ieri, quindi diciamo diamogli un po' di tempo. Sicuramente è stato un mercato a trazione prettamente offensiva, abbiamo preso tutti i tipi di giocatori offensivi possibili, prime punte, seconde punte, trequartisti, fantasisti, esterni offensivi. Abbiamo preso anche un centrocampista a caratteristiche prettamente offensive, Atta. Abbiamo preso anche tre esterni basti, detti volgarmente terzini, terzini me li ricordo, che sono anche tutti e tre giocatori in caratteristiche prettamente offensive. A questo punto però mi sorge una domanda, non so se qualcuno se l'è fatta. Abbiamo preso in considerazione i 7 gol presi nelle prime 2 giornate? Perché cioè io capisco che la squadra doveva essere una squadra nuova eccetera, però 7 gol presi in quel modo sono un po' eccessivi. Presi in quel modo in che senso? Nel senso che la Fiorentina ha preso 5 gol da 2 attaccanti, da Malen le posso diciamo accettare, insomma da Malen all'Olimpico, da Raimondo così non le posso accettare, certo. Da gol presi nell'area piccola. Quindi o è un problema tattico e allora si può tranquillamente risolvere, presumo, considerando che però la difesa non può difendersi da sola, oppure c'è un problema di uomini, spero di no vivamente che non sia un problema di uomini, anche se sono stati provati tutti i difensori in queste 2 partite, il risultato è un po' sconfortante, però mi auguro che si possa arrivare a una soluzione, tenendo conto in questi uomini anche del portiere. Io su De Gea non sono molto convinto, ho visto in questi giorni 2 partite, ho visto 2 buoni portieri, Caprile e Vicario, secondo me ci si poteva arrivare.
1: Sì, sì.
0: E ho visto anche Atalanta-Bologna e ho capito qual è l'importanza del portiere. Il Bologna ha dominato la partita
1: e poi ha perso per una...
0: ha fatto degli interventi, uno addirittura che non so come ha fatto. L'Atalanta ha vinto con un tiro in porta su un errore di Skorupski.
1: Sì.
0: Ecco, attenzione a non sottovalutare mai il ruolo del portiere. Ultime considerazioni: Mandragora è stato venduto a 5 milioni, secondo me sono pochi, però secondo me pesa anche l'ingaggio di 1,8 milioni, che era un po' pesante. E poi Brozovic francamente lo lascerei dov'è, perché io ho già detto cosa penso dei giocatori e degli allenatori, che anche gli allenatori che vengono dall'Arabia, secondo me hanno perso il ritmo del calcio, diciamo che conta comunque del calcio europeo, è un calcio molto diverso, e quindi Brozovic ha 35 anni, onestamente lo lascerei dov'è, anche se secondo me la Fiorentina a centrocampo ha bisogno di qualcosa, giocatore di esperienza o comunque anche un giocatore che detti un po' i tempi. Poteva essere Torreira, volevano prendere Torreira, poi Torreira credo sia rimasto in Turchia, comunque non è arrivato. Ecco, c'è bisogno di quel tipo di giocatore, ma secondo me non Brozovic, cioè che Brozovic onestamente lo lascerei dov'è.
1: Allora, di Mandragora hai detto qualcosa tu, ne abbiamo parlato anche tanto con gli ascoltatori oggi, non abbiamo mai citato in questa ora e mezzo di trasmissione, caro Duccio, non abbiamo mai citato Albert Gudmundsson, che è stato ceduto in prestito oneroso alla Lazio con diritto di riscatto anche abbastanza alto, io dubito che i biancocelesti lo riscatteranno. Mi dici un po' che pensi di questa cessione e se va a rinforzare una diretta concorrente tra virgolette, perché la Lazio alla fine ha fatto un buon mercato zitta secondo me, pur avendo dei paletti da rispettare. Ecco,
0: la Lazio ha fatto un mercato incredibile, perché io leggevo ieri, ha fatto un mercato praticamente vendendo un solo giocatore e tra prestiti e altri ammennicoli, perché poi oggi il mercato offre delle scappatoie incredibili, la stessa Fiorentina del resto si avvantaggia, questi prestiti onerosi, prestiti un diritto di scatto, a due riscatto eccetera, quindi si possono fare anche mercato, ma fatto la Lazio con pochi soldi, ha preso Frattesi che finora teoricamente sembra il miglior acquisto di mercato di tutti, 2 gol in 2 partite, ma Frattesi è un giocatore secondo me che nell'Inter, a parte sottovalutato, non giocava praticamente mai, però è un è più un centravanti che un centrocampista.

0: però è un giocatore di livello. E la Lazio se no ha fatto un ottimo mercato. Ecco, io su Gudmundsson è stato praticamente regalato alla Lazio. Io dubito che poi lo si solo tenga, dico la verità.
1: Sì,
0: sì. Sono rimasto un po' perplesso, perché secondo me forse la vicenda Gudmundsson poteva essere gestita in un altro modo. E non lo so, certo la Lazio non doveva essere all'inizio una nostra concorrente, forse non lo sarà, anche visto l'eliminazione in Coppa Italia, però io Gudmundsson anche mentre all'altro credo sono noto anche per i carti, tra parentesi, sentivo ieri sera un'offerta di 2 milioni e mezzo per 2 anni, lui ne prendeva 11 a Galatasaray, quindi questo ci rende un po' conto, un po' idea, diciamo, di
1: sì.
0: È diventato il mercato.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E quindi se arriva anche Cardi, insomma, la Lazio comincia a diventare una concorrente. Ora, ripeto, io non continuano a dire non conosco il futuro della Fiorentina, nel senso la Fiorentina ci sarà molto da lavorare per l'allenatore. Mi auguro che sarà un futuro, non dico radioso, ma un futuro sicuramente importante. Però in questo il tecnico gli va lasciato un pochino di tempo, ecco, ora parlavano già una giornata dell'esonero di Tugi Grosso, io aspetterei, perché insomma gestire questa rosa così grande, così importante, così non è semplice, ripeto, un giocatore poi è arrivato in ultimo periodo, quindi ecco, su Grosso io aspetterei un attimo alla condanna definitiva, anche perché posto i nomi tipo Palladino, che è stato contestato con striscione della Fiesole, lo stesso Manoli contestato, anche lui volevano andare via a un certo punto, ecco, insomma, francamente Andreazzoli, come dicevi te precedentemente, qualcuno parlava di promuovere Andreazzoli in prima squadra, insomma ragazzi, calmiamoci, è stato fatto un mercato di un certo tipo e questo mercato va gestito, l'allenatore deve essere lasciato un po' lavorare, attenzione, certo. Calma per favore.
1: Duccio, grazie, buona giornata, a presto.
0: Andrea, ciao, a presto.
1: Grazie davvero. Allora, 8:32, andiamo in pubblicità, l'ultima volta che ci fermiamo, e poi il rush finale con il caffè nero bollente, poi tutte le vostre opinioni nella parte conclusiva di questo scoppiettante Buongiorno Firenze. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore.
4: Del cuore.
3: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Guardala.
3: Guardala.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
6: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
1: Bene, torniamo in diretta alle 8:37 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. Dobbiamo correre perché abbiamo poco tempo, ma tanti argomenti da affrontare, tante cose soprattutto da leggere e sentire. Però, come sempre, giunti a questo momento della trasmissione, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
9: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
1: In compagnia di Luca Calamai, eccolo qua. Ciao Luca, ben trovato.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Partecipo anch'io al gioco Date il voto al mercato della Fiorentina, anche se è veramente complicato dare un voto, perché ci sono mille sfaccettature. Allora, alla fine il punto di compromesso è un 6,5. 6,5 perché onestamente le rosa della Fiorentina ha qualità impressionanti, alternative in alcuni ruoli di altissimo livello. Perché solo 6,5? Perché alcune realtà, tipo la fase difensiva in tutte le sue componenti, compresi terzini, sarà da verificare. Forse manca un regista vero, ci sono qualche dubbio, ci sono dei dubbi su quella che può essere la competitività offensiva di Pellegrino e Beto. Comunque il voto resta assolutamente positivo, ci vorrà del tempo per mettere in campo tutta questa qualità. È chiaro che ora Grosso deve iniziare a fare il suo lavoro, perché non ci sono più alibi, e all'interno di questo voto non tiene conto di uno squilibrio economico importantissimo, perché grazie alla famiglia Commisso Paratici si è potuto permettere di chiudere con quasi 55-60 milioni in meno. Ma come diciamo da giorni, lasciamo fare ai commercialisti, a chi è commercialista, il tifoso deve essere solo contento che la Fiorentina ha speso e complessivamente ha speso bene.
1: Grazie Luca, grazie davvero Luca, che risentiremo nel corso di Palla al Centro. Per quelle che sono le cifre che a noi risultano, cifre del mercato Viola, sono cifre che ci ha dato la Fiorentina, quindi insomma sono cose che evidentemente poi ritroveremo in bilancio. Questi sono i conti della serva fatti, cioè i conti della serva no, via, perché ci ha dati la Fiorentina, quindi i conti fatti un po' meglio sul mercato Viola. Allora, gli acquisti sono stati calcolati in 130 milioni di esborsi. La Fiorentina però ha incassato parecchio, ha incassato 92 milioni di euro. Sono veramente tanti soldi, eh? Io non pensavo così tanto. E il saldo negativo è di circa meno 38, quindi è un saldo importante, perché è quasi 40 milioni, ma non è 50-60 come magari si poteva pensare, quindi è un po' più ridotto. Tutto sommato, ridotto il passivo, che è importante, è meno 38, non è poco. Quello che conta, ma dovremo fare oggi i nostri calcoli, è che è stato sicuramente abbassato il monte ingaggi, sicuramente, perché la cessione di Ken toglie alla Fiorentina una valanga di problemi economici. È stato ceduto Gudmundsson, che ne prendeva, anche se soltanto per un anno forse, che ne prendeva 2,5. Sono stati risparmiati tanti soldi anche da parte di la cessione di Nzola gratuita al Cagliari, che prendeva più di 1 milione di stipendio, la cessione di Barak, che prendeva 1 milione di stipendio. Sottil è rimasto, ma si è spalmato l'ingaggio in 2 anni, quindi prenderà 500.000 euro e basta, non più 1 milione. Quindi tutto sommato, alla fine la Fiorentina è cascata quasi in piedi. Quindi è stato un mercato da analizzare, per quanto mi riguarda, soprattutto nell'aspetto economico, che è stato portato a termine in maniera vantaggiosa. Ecco, va bene. Allora, Sara, raffica di audio, dai, abbiamo 12 minuti di trasmissione, avanti tutta con gli audio e poi sentiamo un po' qualche, leggiamo un po' qualche messaggio scritto.
11: Buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Andrea Giannattasio, buongiorno da tutta l'Armigiana Viola. Volevo dire una cosa, il mio babbo mi ha svegliato stamattina dicendo che siamo in trattativa con Acerbi, mi puoi confermare questo? Perché secondo me ci serve la sua esperienza. Ci servono questa gente attiva sportivamente parlando. Grazie mille.
12: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Guarda, io al mercato do un voto 6,5-7. Non mi sbilancio troppo, anche se a me è piaciuto tantissimo. Tutti erano tutti sfiduciati, tutti spaventati che non arrivassero questi esterni di qua e di là. Alla fine sono arrivati, hai visto? L'unica cosa, ecco, che a centrocampo adesso, con la cessione di Mandragora, ecco, non si è riuscito a prendere nessuno, si è un po' corto. È vero che da qui a gennaio si giocherà poco perché ci sono due soste e tutto quanto, abbiamo una competizione e basta e tutto quanto, però quella è una grande falla, speriamo bene che non si faccia male nessuno. E altra grande pecca che purtroppo è saltato Sottil.
13: Ciao Andrea, buongiorno, sono Massimo, e una considerazione. Allora, per quanto riguarda il mercato, io a Paratici gli devo dare 9, 10 non si dà quasi mai, comunque 9, perché insomma è riuscito a rimediare e a eliminare e ha fatto di molto bene tutta la vecchia guardia dei giocatori dell'anno passato. È quello che si voleva, noi non si volevano più vedere in campo giocatori dell'anno passato, vergognosi. E poi per quanto riguarda l'acquisti, giocatori del genere a Firenze, io ho 54 anni, sinceramente una campagna acquisti così non l'avevo mai vista. Ora c'è da metterli insieme, farli giocare insieme. Ora sta a grosso all'allenatore. Oltretutto, ora si diceva che non gli avevano comprato gli esterni, ora c'ha gli esterni e sono anche forti. E Beto, sinceramente, non lo farà rimpiangere, secondo me, anche Ken, perché numeri alla mano, Beto è sempre andato in doppia cifra, ha sempre giocato per la squadra. Per me è superiore anche a Ken. Ken al Como per me sarà un bel flop. Ciao a tutti Massimo, ciao Andrea, buona giornata.
14: Buongiorno Radio Firenze Viola. Allora, il mio voto al mercato è un bel 4. E vi spiego anche perché. Perché lo moltiplico per 2, quindi per me è un bel 8.
1: Sembrava strano, eh?
14: Perché primo, ci siamo liberati di tutti i cassinisti dell'anno scorso e di tutti quelli che hanno fatto perdere la pazienza a tutti i tifosi che dicono che non ce l'hanno più. E poi, per quanto riguarda il centrocampista, secondo me Torsfeld verrà a gennaio, pinza da campi.
15: Buongiorno Andrea, ora va bene, ovviamente si fa parlare a tutti, ma il primo ascoltatore che ha chiamato, ma è che lui è del mestiere, come si dice, ha detto una serie di infinite di baggianate, la metà basta e avanza. Come si fa a dire il centrocampo con una Paletta, Oulai, Fagioli, il peggio di quello dell'anno scorso. Ma come si fa a dire queste cose? Come si fa a dire che si lotta ancora? C'è un po' d'ottimismo, diciamo, no? E si è speso, hanno speso 150 milioni questo mercato. Ma di che si ragiona, ragazzi? Ale della Val di Siede.
14: Buongiorno Andrea. Io non capisco i tifosi perché devono essere sempre scontenti. È stato fatto rifulisci generale, è stato mandato via Goodinson, è stato mandato via Mandragora e sono stati reintegrati con gente molto più forte. Beto si è preso Gnonto, si è preso ieri con Galvez, secondo me invece si farà un'ottima stagione. Ottimismo e forza Viola. Lorenzo Dario.
16: Buongiorno dottor Andrea, ma dovevamo fare tabula rasa e lo dicevamo quasi per dire, perché non ci aspettavamo mai che si potessero cambiare praticamente quasi tutti gli 11 gli elementi ad esclusione del portiere, e tabula rasa è stata fatta. Poi sulla qualità dei giocatori e le potenzialità dei giocatori acquistati si può discutere quanto si vuole, per me sono ottimi prospetti e anche qualche grande giocatore, e li vedremo all'opera in futuro sperando che l'allenatore riesca a metterli insieme e che faccia la svelta, perché se non fosse capace allora lì bisognerebbe intervenire di nuovo. Ciao da Riccardo allo stadio.
17: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Dunque il mio voto al mercato è 6 e ti dico il motivo. A parte il fatto sono contento che abbia fatto tabula rasa dei giocatori dell'anno scorso, a parte Mandragora che anche a me dispiace se andava via, ma il motivo per cui do 6 è per questo. Non mi è piaciuto l'allenatore che si è preso, Grosso, e per me comunque parte del mercato, e come al solito secondo me manca un centrocampista incontrista. Io non so come mai, sono anni che manca, l'ultimo era stato Amrabat, che poi però italiano faceva giocare da regista, quindi insomma nemmeno da incontrista come si intende normalmente. Quindi per me il mercato è da 6, ciao.
1: Bene, grazie anche a questi vocali. Allora un po' di messaggi. Giacomo: ottima la rivoluzione, era necessario cambiare il più possibile dopo la stagione indegna che ci hanno fatto vivere. 7,5, Bob 67, la cessione di Mandragora non la capisco, vede la porta, sa battere le punizioni, prova a calciare gli angoli, sa calciare da fuori aria, ogni stagione garantisce le sue reti. Forse l'unica pecca è la fase difensiva, perché venderlo alla metà dei soldi pagati per Brescianini e Fabian? Vabbè, ragazzi, Mandragora non è di primo pelo, la Fiorentina l'ha venduto a 8 milioni di euro. E i soldi con cui l'ha comprato penso qualche anno fa dal Toro, quindi insomma ha fatto una buona cessione della Fiorentina a livello economico. Dopodiché sono d'accordo con te che era uno che garantiva gol. Consolato: da 8 al mercato Viola per l'ultimo acquisto Gonçalves, altrimenti era da 7. Simone molto soddisfatto. Andrea Leonardo da Milano: uno svincolato per il centrocampo. Staremo a vedere. Gianluca da Modena, voto 8, con un centrocampista avrei dato 9, perché Beto non è Ken. Beto in carriera è sempre stato lineare, segna poco ma ha sempre segnato. È vero, questo è vero. Allora, Gianluca da Modena dice una grande verità: se voi andate su Transfer Market e vi vedete le stagioni di Beto, vedrete che Beto è di 2 anni più vecchio di Ken, è un 98 se non ricordo male. Però è stravero quello che dice Gianluca, che è sempre stato regolare da quando giocava in Portogallo, l'Udinese e la Premier, tranne il primo anno in Premier dove ha fatto 4-5 reti e basta, ma ha sempre o quasi sempre realizzato la doppia cifra. Poi non è che arriva a 20, si ferma a 13 quando fa tanti gol. Siamo d'accordo, non è un bomber spaziale, non è Luca Toni che vince la scarpa d'oro, però è uno che ha ragione Gianluca, è regolare. Ken è vero, ha fatto solo 2 grandi stagioni in carriera. Diciamo che secondo me Ken, caro Gianluca, mi dà la sensazione di essere un po' più esplosivo, un pizzico più imprevedibile di quello che può essere Beto, però magari Beto me lo ricordo male e ci stupirà subito magari già da sabato contro il Toro. Paolo sì, ci dice che Sottile non ha superato le visite mediche, l'abbiamo detto. salutiamo Babbo Viola. Marco da Cisterna, abbiamo una squadra di prospettiva, 7,5 se vedi, la vedi in un progetto di 3 anni, altrimenti il voto è 6 perché manca un giocatore di copertura al centrocampo. Vado rapido, poi Pizzu, buongiorno, il mio voto è 6,5, il motivo è che non abbiamo un allenatore idoneo per questi giocatori. Bomber Viola, io do i voti per reparto e vabbè, dai voti un po' a tutti i giocatori. Diciamo che la media della difesa è 5,7, al centrocampo la media è 6,30 e in attacco è non è messo la media dell'attacco. Vabbè, il voto della squadra media è 5,89, va bene. Redo Viola 8,5, 9 se avessimo preso un centrocampista, voto 10 alla proprietà. Beh, sì, devo dire che i commisso non gli si può dire niente, hanno speso veramente un sacco di soldi e tra l'altro la festa del centenario è stata veramente bella. Paolo dall'Isolotto 7 e ora Grosso per adesso 5, non mi piace il non gioco, speriamo che migliori. Marco da Viareggio, voto almeno 8. Luca da Scandicci, voto 6 al mercato, squadra incompleta, sono arrivati buoni giocatori ma troppe scommesse. Gabriele da Mestre, e mi auguro che De Gea non diventi un problema, effettivamente non ha iniziato benissimo De Gea, questo è vero. Simone se la prende con uno che ha chiamato e che si domanda se aveva bevuto a colazione, penso fosse con José di Roma, con il quale se la prende anche Ale dal Casentino, che secondo José aver mandato via Comuzio Mandragora vale un voto negativo al mercato. Spero e credo che nella vita non faccia il direttore sportivo. Dunque Maremmano Viola, un buon mercato se non fosse per la macchia di Gudmundsson alla Lazio, ma non tanto per lui, per il fatto di aver quasi sempre regalato un calciatore alla Lazio che anche quest'anno non poteva acquistare nessuno. Devo dire che se la Lazio gioca 4-3-3 come mi sembra voglia giocare, anche alla Lazio Gudmundsson secondo me non è che ingranerà così tanto, opinione mia, perché lui aveva bisogno di andare in una squadra che avesse un modulo sicuramente col trequartista o con la doppia mezza punta, col 4-3-3 di Gattuso bah, sono un po' scettico. E comunque a me pare che Gudmundsson fuori Firenze, fuori Genova scusate, insomma non abbia mai sfondato. Poi Andrea Scandicci, e che mi dà il bentornato. Vabbè, sono stato fuori 2 giorni e basta, dai. E se si facesse come la Cremonese, che pur avendo eliminato il Parma in Coppa Italia e ha perso le prime due giornate di campionato, esonerato Giampaolo? Ma non penso assolutamente. Gianluca, la mia paura è che sia come se alla Ferrari avessero aumentato i cavalli al motore per farla poi guidare a Stroll. E poi Lorenzo Attorregalli, buongiorno Andrea, capisco l'ingaggio oneroso di Mandragora ma la sua partenza mi ha davvero lasciato amaro in bocca al lupo da un punto di vista umano, gli auguro davvero il meglio, secondo me ce ne pentiremo. Permesso questo, mercato da 7,5. Massimo da Prato, ho sentito dire che Sottil non ha superato le visite mediche, cosa ne facciamo? Sottil starà fuori rosa e se non viene reintegrato sta fuori rosa o va mandato in un mercato tipo quello turco, tipo quello greco, che chiudono tra qualche giorno. Non ci sono soluzioni. O viene reintegrato e fa l'esterno e sta in panchina, ma fa l'esterno. E ragazzi, non è che c'è tante alternative, o rescinde, c'è anche questa quarta ipotesi, ma mi sembra difficile che rescinda, il contratto l'ho appena allungato, quindi va bene. Allora mi fermo, vi saluto e vi ringrazio, puntata scoppiettante, puntata show, grazie a Sara in regia, grazie a tutti voi come sempre protagonisti. Adesso l'almanacco del centenario, perché il centenario vero e proprio è terminato, ma dura per tutto il 2026, l'anno, il centenario, quindi avremo fino a fine anno, forse anche dopo, chi lo sa, il contributo del Museo Viola e di Massimo Cervelli e poi l'amico Dario Baldi col suo C'è Polemica. Grazie a tutti, ci rivediamo domattina alle 7, puntuali come sempre. Ciao!
18: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
7: Il centenario!
19: Il 2 settembre 1921 nasceva a Cormons, in provincia di Gorizia, Cesare Meucci, centrocampista della Fiorentina per due stagioni, dal 1948 al 1950. Cesare faceva parte di quella generazione di calciatori che aveva dovuto bloccare l'attività calcistica a causa della guerra ed era esordito in Serie A in età matura. Nel suo caso si era messo in mostra segnando un gol al Grande Torino nella stagione 46-47 giocando con l'Atalanta. La stagione successiva passò al Treviso in Serie B, una Serie B disputata in tre gironi. La squadra arrivò tredicesima nel proprio e, con la riforma dei campionati, ripartì dalla Serie C. Per Cesare arrivò però la chiamata da Firenze. In panchina c'era, al suo secondo campionato, Luigi Ferrero. Presidente era diventato Carlo Antonini. Era in atto la costruzione di una squadra che non doveva più rischiare la retrocessione e aveva come obiettivo la conquista di una posizione a ridosso delle grandi squadre. Soldi ce n'erano pochi e Meucci aveva le caratteristiche umane e tecniche per fare parte della squadra viola in un centrocampo governato da Egisto Pandolfini. Cesare aveva buona gamba e capacità di intercettazione in mezzo al campo. Faceva la sua parte, scendendo in campo 18 volte nella prima stagione e 12 nella seconda. 30 presenze in tutto con la maglia viola ed una carriera che si concluse in Toscana, tra Prato, Piombino, Cecina e Massa, dove continuò la sua vita e la nuova attività di allenatore, diventando uno specialista nelle promozioni dalla Serie C alla Serie B. Cesare è morto a Firenze il 17 gennaio 2016 ed ha lasciato tanta passione e tanto sapere calcistico.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
22: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
23: Buongiorno dalla redazione.
24: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
23: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
24: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
23: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
24: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
23: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte e rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
24: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: guardala.
1: Radio Firenze va anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
4: Eccoci qua, amiche ed amici di C'è Polemica, in questo mercoledì mattina 2 settembre è finalmente finito il calciomercato, per me periodo nefasto perché ovviamente non mi interesso della materia, ma oggi dobbiamo ovviamente iniziare subito a legnare, ovviamente solo verbalmente perché la violenza è solo verbale, tutti quelli che danno i voti al mercato, perché oggi c'è solo un voto da dare al mercato, che è sicuramente... Allora, innanzitutto non si può dire il voto, il mercato della Fiorentina è più che positivo. No, il mercato della Fiorentina è un mercato da più di 7. È un mercato da più di 7, tra i 7 e i 7 e mezzo secondo me, per tutta una serie di motivi. E lo dico fin da subito, ragazzi, il mercato della Fiorentina è dal più di 7. E tutti quelli che oggi vi raccontano che il mercato della Fiorentina è da 6 e mezzo, da 6 e manca qualcosa e manca di là, e si scordano quello che è successo durante l'anno, dimostrando di essere, secondo me, un po' anche poco coerenti con loro stessi. Perché io vi ricordo che a certi mercati della Fiorentina è stato dato 5,5, 6, 6,5, quando arrivavano Belotti e Faraoni l'ultimo giorno di mercato a gennaio, con soldi pochi spesi. Quest'anno sono stati spesi più di 130 milioni, quest'anno sono arrivati 13 giocatori e quindi al mercato della Fiorentina non si può dare un voto inferiore al 7, a meno che poi si guarda anche ovviamente quello che succede in campo, però quello che succede in campo poi si valuta dopo. Cioè, secondo me tanti giudizi che oggi sentiamo e sentiremo saranno inflazionati dal fatto che si è preso 7 gol. Manca qualcosa, è chiaro, perché manca sicuramente qualcosa, e io immagino che anche alla Fiorentina sappiano che manchi qualcosa, ovvero secondo me qualcuno che legna nel mezzo al campo. Ma oltre a questo, ragazzi, è un mercato che non ci saremmo mai sognati, perché dei giocatori di questa classe là davanti, a partire da ovviamente Mastantuono, per arrivare poi a, passando a Ulai a centrocampo, a Ta, per poi citare Pedro Pregoncalves. Ragazzi, noi questi giocatori qui negli ultimi 7 anni non ce l'abbiamo mai avuti. Ditemi dei giocatori che questa proprietà della famiglia Commisso ha comprato di questa categoria. Nessuno, perché tutti quelli forti che poi abbiamo venduto sono giocatori che ci siamo trovati in dote. Penso a Federico Chiesa, penso ovviamente a il Gobbo della Turchia, penso a tutti questi. Quindi, ragazzi, non si può dare un giudizio inferiore al 7. Poi c'è qualcuno che casomai gli dà 6, ma trovo molto più coerente casomai persone molto lontane da me, faccio anche nomi e cognomi, come Leonardo Petri, che ha dato 6 al mercato della Fiorentina, rispetto a chi oggi gli dà 6 che era da altre parti. Perché ovviamente se uno ha sempre dato 4, un mercato con 13 acquisti, 6 se lo merita. Io, che invece ho sempre avuto giudizi positivi, devo per forza alzare il livello. Poi, un'altra cosa importante, il mercato della Fiorentina è almeno da 7,5 per un motivo ben preciso. Noi a maggio si diceva via dalle palle, c'era la gente che quando si veniva qui la mattina o si faceva ore di trasmissioni sulla Fiorentina che era stata ultima e si stava andando a salvare, si voleva la testa di questi giocatori. E ho letto ieri gente triste perché è andato via Gudmundsson, perché è andato via Gudmundsson, uno che abbiamo aspettato due stracazzo di anni abbiamo aspettato Gudmundsson, e invece no, perché come si fa a dare alla Lazio? Ragazzi, ma vi siete resi conto che è arrivato questo Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona all'ultimo giorno, forse perché doveva andare via Gudmundsson? E io vi dico di più, siccome non era mai uscito, io non immagino che che Lala e che Gonçalves non l'avessero mai chiamato. Io immagino proprio, questa è la mia immaginazione, ma vado a per quanto hanno usato ieri, che questo nome arriva perché, perché riescono a liberare quella casella lì. Ragazzi, dell'anno scorso, funesto, ne sono rimasti 6 di calciatori, solo 6, e quindi se ne sono rimasti solo 6, c'è un motivo. E io poi vi dico, poi si può fare tutti i ragionamenti su De Gea, anche se per me parte da un credito nei nostri confronti che è perdonabile su tutto. De Gea andava tenuto in squadra per tanti motivi, in primis perché è quello che forse l'anno scorso ha serrato più i ranghi e poi gli ha dato la fascia di capitano. Sulla permanenza di Ranieri e Pongracic, ragazzi, io Ranieri, vi ripeto, come riserva me lo tengo sempre e comunque. Poi è chiaro, ha i suoi momenti da vigile urbano, l'abbiamo sempre criticato, però vi ripeto, secondo me è un'ottima riserva. Su Pongracic, io ripeto, è un giocatore che gioca nella Croazia, anche a volte titolare, ovviamente poi ha grosso deve cambiare modo di giocare, e qui ci si arriva. E poi ovviamente su chi rimane, su Dodò, ragazzi, lo sapete, non sono mai stato dalla parte di Dodò, però c'è tanti di voi sì, e anch'io non l'avrei voluto più vedere, ma forse se l'hanno tenuto c'è un motivo, perché forse si sono accorti che Jimenez non gli garantisce troppa sicurezza, siamo molto forti davanti, molto leggerini dietro. È chiaro che adesso, però, chiavi ora ce l'ho in regia le chiavi, però Paratici mi ha messo una bella macchina sportiva chiavi in mano a grosso, e speriamo che queste chiavi in mano funzionino. Però ragazzi, dare giudizi sotto, a meno che poi, allora, chi dava 4 ai mercati del passato, secondo me dare 6 è legittimo. Chi dava 6,5, 7 così, oggi non può dare meno di 7,5. Non può dare di meno di 7,5. Perché? Perché in questo momento avere una squadra con giocatori come Gonçalves, Mastantuono, Attà, Ulai, non ce l'hai mai avuti in questi 7 stracazzo di anni. E poi dire a Commisso, devono andare via, ragazzi. Quest'anno questo signore ha cacciato dai Salvadanaio coi prestiti oltre 200 milioni, ma quando mai si sono spesi oltre 200 milioni? Siamo sempre stati a farci le pugnette in questa città perché gli altri facevano il mercato e si comprava, perché gli altri compravano i giocatori, gli altri comprano all'estero, noi non ci sa lo scout. Ragazzi, si è preso uno dallo Sporting Lisbona e gioca la Champions League, si è preso uno che giocava in Turchia, si è pagato 26 milioni e rotti, si è preso uno che giocava nel Real Madrid, si è preso uno qui si vede Gnonto, gente che gioca in Premier League. Ragazzi, siamo andati a comprare dei giocatori sicuramente funzionali. Io l'unico dubbio che ho è la fase difensiva, ma lì è un passaggio che fa grosso. Questo mercato sarebbe anche da 8, al momento forse ci si ferma a 7,5 perché l'allenatore non ci ha convinto. Però noi abbiamo una squadra che per 9 undicesimi potrebbe giocare con giocatori nuovi rispetto a quelli dell'anno scorso. Io credo anche che sia un monito gigante quello che abbiamo lanciato, ma perché ieri, a me ve lo dico subito, chi commenta sotto il post di Ken è una fava, perché secondo me non bisogna andare a commentargli sotto il post a Ken. Ken ha fatto un post strappalacrime con ChatGPT che ha fatto commuovere solo qualche cuor di panna che ovviamente si frequenta i social, ma a me, ciao Bischer, a me ne frega un cazzo. È chiaro, e lui dice finalmente laggiù, benissimo ragazzi, lui vada a vincere la Champions League e a noi si fa un altro oso, vada a distruggere altri spogliatoi. Noi abbiamo bisogno di una squadra sana, di sanità dentro la squadra, ma di sanità anche mentale, di gente che giochi con la voglia di giocare, non di gente che arrivi svogliata, non di gente che arrivi con il musone, di gente con il cervello. Per questo io auspicavo anche la cessione di Fagioli, non è stata fatta. Io l'anno scorso l'avrei tenuto e continuo a tenerlo. Allegri è uno che ha sempre detto che la classe di Fagioli non ce l'ha nessuno, speriamo che il puzzo gobbo che c'ha un po' Fagioli ancora dentro, perché ovviamente è uno che c'è cresciuto in quella squadra laggiù, possa ritornargli fuori grazie anche a Paratici e grazie anche a Grosso. L'unica speranza che possa avere è questa qui. Però chi dà un voto inferiore ai 7, prima gli dava 7 o 6,5 ai mercati, dimostra grande incoerenza, perché quest'oggi, in questo 2 settembre, la Fiorentina ha fatto un mercato faraonico. ha fatto un mercato faraonico, ha fatto un mercato che nel passato non si è mai visto, e giudicarlo con ah no, bisogna dargli voti bassi perché manca qualche cosa, certo che manca qualche cosa, io sono d'accordo. Io per esempio vi dico, fosse arrivato Brozovic ieri sarei stato super eccitato, sarei stato super, super gasato. Vedremo quello che sarà. È chiaro che sono sordi gli sghei, come dicono in Veneto, e sono la cosa più importante. Però ragazzi, diciamocelo chiaramente, diciamocelo ovviamente subito. Io quando ieri ho visto che la Lazio non ha accettato per Cancellieri ho un po' godicchiato. Perché di certo, forse il nome di Cancellieri era un nome così campato per aria, tirato dai procuratori verso i giornalisti, non lo so perché non segui il calciomercato. Però ragazzi, io ripeto, un voto sotto al 7 di questo mercato non lo puoi non dare. Perché comunque sia, hai fatto un mercato che negli ultimi 7 anni a Firenze non si è mai visto, forse negli ultimi 10 addirittura, ci mette anche gli ultimi anni di Della Valle. Noi tutti questi soldi non si sono mai visti spesi in dei giocatori di qualità assoluta. Poi ci manca il mediano di rottura, ci manca sicuramente qualche cosina in difesa, però la difesa hanno preso un fedele scudiero dell'Omo Paratici, che è Dragusin. Poi lasciamo fare che fa degli errori clamorosi, ma lì deve registrarli grosso. È come le biciclette prima di metterle in strada vanno registrate. Registriamo le nostre biciclette. C'è una chiamata, chi è? Chi abbiamo al telefono? Lorenzo, buongiorno, avanti tutta.
0: Buongiorno Darione.
4: Dica.
0: Oh, come siamo messi?
4: Come le andà, eh? Come le andà, eh?
0: E le andà bene, secondo me, perché qui tutto a lamentarsi, ma qui si sono frugati, storta.
4: No, io
0: questo dei giocatori che, secondo me, si fa invidia anche ai Milan, perché qui Gonçalves lo voleva in Milan, eh?
4: No, io sono pienamente d'accordo con te Lorenzo, anche perché si è preso dei giocatori, io credo che negli ultimi 10 anni giocatori che possono diventare, perché questi hanno la potenzialità di diventare dei simboli di questa squadra, perché
0: certo.
4: Diciamocelo chiaramente, noi abbiamo preso dei giocatori che sono scommesse, perché alcuni sono scommesse, se va bene, perché se va bene, li puoi rivendere e quindi ci fai player trading e quindi ci vai a guadagnare. Se invece rimangono per la durata del contratto di Grosso, sempre che Grosso rimanga, perché ci si ripiglia.
0: No, Grosso rimane.
4: Questo
0: Grosso è un ammordente, non è uno che può tenere su testi giocatori forti. A me mi dispiace, ma secondo me e fa una finuccia.
4: Ma io guarda,
0: comunque un'altra cosa.
4: Vai.
0: E se si prendesse anche Brozovic?
4: Quelli te l'ho detto, io lo prenderei subito. Pensa un po', io anche se ho fatto questi 2 anni in Arabia andrei subito a prenderli. Tanto hai alleggerito la tua questione ingaggi, perché hai dato via Gudmundsson, hai dato via Ken. Io penso che tra quelli più pagati sia rimasto Pongracic in questo momento. Ma oltre a questo, io ti dico, io lo prenderei immediatamente, e a quel punto lì non puoi dargli meno di 8, perché hai preso anche quello, e quindi sulla carta la formazione ce l'hai fatta e ce l'hai pronta. Vediamo.
0: E lo sai chi è secondo me la rivelazione dell'anno?
4: Vai.
0: Io piglierò delle infamate ora, roba da grulli, però me ne frego una sega. Secondo me sarà Vieri.
4: Vieri ragazzi è un giocatore che a me piace, io lo voglio vedere un
0: ma
4: po'.
0: Ma l'ha visto, è bestia, eh.
4: Eh sì, deve un attimo ambientarsi in Serie A, perché il terzo gol con lui a spassa a centrocampo mi è rimasto un po' sui gozzo. Però secondo me può essere una grande sorpresa in questa stagione. Lorenzo, io ti ringrazio, ci si sente ovviamente.
0: Ora ho da leggere il tuo libro, eh.
4: Assolutamente, leggilo, poi dimmi anche che ne pensi. Lo trovate ovviamente in libreria e su Amazon. Vincere non è l'unica cosa che conta, che in questo momento diciamo che è il titolo dell'inizio del campionato della Fiorentina. Grazie mille Lorenzo, ci sentiamo qua. Un po' di messaggi, poi ovviamente oggi ve lo dico subito e do do ovviamente spazio a tutti voi, non c'è ospiti, quindi ci siete solo voi con i vostri messaggi, quindi potete anche infamarmi liberamente, quindi una puntata dedicata a tutti voi perché siete sempre di più. E quindi non, siccome ieri non ho dato spazio a tutti, oggi ho deciso niente ospiti, si va direttamente fino in fondo insieme. Allora Alberto dice: bisogna distinguere difesa 4, terzini inadeguati alla Serie A. Bah, io non lo so, io voglio vedere, abbiamo un ragazzino molto giovane che è Valdepeñas, che sicuramente va visto, va adattato. C'è sicuramente la figura di Parisi che tra un po' ritornerà, e poi sicuramente voglio anche vedere quello che comunque sia può arrivare anche da Dodò, che sicuramente tornerà secondo me a essere titolare, e a sinistra e a destra sempre avere Jimenez, che forse verrà alzato, immagino sia così. Lorenzo dice: 5 l'unico davvero buono, il prestito secco, il resto è Robuccia, Dragosin da Serie B. Bah, io ragazzi non credo che l'unico buono sia davvero sia in prestito secco, perché Attà è un giocatore sicuramente funzionale, che ti fa fatica in fase difensiva, ma sicuramente non è uno scarso. Ulai è un prospetto che in tanti volevano e hai preso te, l'ha pagato 26 milioni. Ragazzi, non scherziamo. Comunque Dario, il più bello di tutti è Riccardino Sottil, non si sa come mai è riuscito a trovare un contratto e finirà la carriera in maglia viola. Secondo me alla fine è grandissimo. Ma io guarda, non lo so se Riccardino Sottile poi rimane fino alla fine, anche perché ci sono altri mercati aperti, quelli arabi. Di certo non, cioè ieri siamo riusciti a mandare via Zola, comunque chi ci abbiamo adesso? Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno dalla Lunigiana, terra di confini. Allora
4: e anche di Gobbi un po'.
5: Di Gobbi e di Trisciatti soprattutto. Lo sa che sono due settimane che mi perculano alla grande. Vabbè, ma lasciamo perdere. Ma noi c'è tifosi viola dentro e si resiste sempre.
4: Dimmi tutto.
5: Insomma, io le volevo fare questa domanda.
4: No, dammi del tu, non del lei. Partiamo
5: va bene, dammi. Io ti volevo fare questa domanda. La fase difensiva era forse l'obiettivo numero uno della Fiorentina. Abbiamo preso due ali, sì, le ali servono perché avevamo zero ali. Speriamo in questo quadro dello sport, di ex sport di Lisbona, che sia la panacea di tutti i mali. Però speriamo che prendano Brozovic, perché abbiamo preso una statua di sale e Indur che se va a spasso per il campo e nessuno gli dice niente. Secondo lei è importante la fase difensiva o no, non è un problema importante?
4: No, è un problema importantissimo, amico mio della Lunigiana. Il problema è un altro, il problema è che qui però le chiavi in mano gliel'ha messa a grosso, cioè i giocatori gliel'ha comprato. Io sono d'accordo. Sono d'accordo anche su Ndur, rispetto alle ultime due prestazioni del giocatore. Ndur però abbiamo capito che è il giocatore che sarebbe stato incedibile per Fabio Paratici, e quindi io penso che sia al centro del progetto. Cioè, sta a grosso in questo momento fargli capire dove va Ndur. Guarda, Ndur, io lo dico qui, che sono le 9:18 di questo 2 di settembre. Ndur è un giocatore che secondo me, se registrato bene all'interno di questa nuova Fiorentina, può tranquillamente ambire a un posto in nazionale italiana, lo dico chiaramente, e tutti lo dicono che Ndur ha un certo tipo di qualità, quelli che guardano l'Under 21 specialmente. Sta ovviamente all'allenatore in questo momento. È chiaro che con Grosso c'è in questo momento un po' di infamia nei suoi confronti, e ripeto, anche se ci sarà il telefono e poi ti lascio parlare, che Paratici, che ha fatto un mercato importante, che ha fatto i repulisti e che ha agito molto bene, deve difendere l'allenatore, altrimenti finisce che ci si fa delle domande su di lui. Vai pure, scusa.
5: Va bene, io la ringrazio che devo andare via. Vai. Comunque ditele queste cose qua, che certo, non è solo colpa di quello, è colpa anche della fase difensiva, e noi non compriamo mai nessun giocatore in fase difensiva. E quello che abbiamo preso lì mi sembra la statua di sale, mi sembra.
4: Vediamo come andrà. Grazie mille.
5: Mio babbo dice un palo.
4: È un palo. Vabbè, ci sta anche quello, bellissimo. Doppia telefonata.
5: Guardi, noi siamo vicini alla Spezia, dove è nato Ranieri. Noi di Ranieri ci vogliamo bene, perché c'ha i suoi limiti, però da sempre l'anima. Esce con la maglia sudata, capito?
4: Grazie mille, ciao. Dai, sono d'accordo, io sono detto su Ranieri, come riserva è un'ottima riserva. A maggio tutti dicevano piazza pulita e ora si lamentano per alcune cessioni. Sì, Manuel, anche su Mandragora, no? Ha fatto 8 gol, 8 assist e 16 gol in 2 anni. Ragazzi, Mandragora, cioè, se li hanno mandati via, forse un motivo ci sarà. Cioè, se li hanno cercato in tutte le maniere di appiopparli a chiunque, un motivo forse c'è. Forse c'è un motivo e c'è bisogno di fare pulito ai Viola Park. No, non lo pensate questo? Io lo penso molto. Thomas mi dice: ho visto il pulito fatto da Paratici, non dobbiamo meravigliarci se nelle prime due giornate la squadra non ha praticamente giocato. Da sabato cambia l'aria. Sì, speriamo abbia aperto le finestre, grosso. Speriamo abbia aperto tutto. Bentornato, ho già chiesto varie volte, non ho ricevuto risposta. La partita di stasera si può vedere da qualche parte? Certo, si può vedere su Sky, è un'esclusiva Sky, quindi la puoi vedere lì. Io non la guarderò perché oggi, anche oggi, è la terza serata di giochi regionali sammartinesi a Campi, vi aspetto. Un caro amico mi scrive: con Conte sarebbe stato dal 9,5 un grosso 6, però lui è un grande critico, quindi ci sta. Io lo dico, se si dovesse perdere, la prima chiamata da fare è solo a lui. Gobbo quanto vi pare, ma ragazzi, ma non scherziamo. Poi si manda gli audio, Per Walter, João Mario 6, Jimenez 6,5. Io invece qui cambierei: Jimenez 6,5, Jimenez 6, João Mario 6,5. Dragus in 7, Vieri 7, Valdepeña 7,5, Ulai 9, Atta 9, Mastantuono 9, Gnonto 6,5, Ninje 7,5, Gonsalves 9, Pellegrino 7, Beto 6,5, totale 7,5. Io, Walter, qui ti correggo: Pellegrino 6,5, Beto 7. Io su Gnonto ho un grande dubbio, ho un grande punto di domanda. E deve essere lui a togliermelo. Sicuramente ha un grande coro che lo porta a Firenze. Infatti in conferenza stampa gli andrà chiesto per forza. Chi si lamenta, dice Lorenzo a Torre Galli. Guarda com'è bello Gnonto. Però ragazzi, sapete cosa cantava? Lo dico, anche lo ridico. Cosa cantavano i tifosi del Leeds? I hit spaghetti, i drinks Moretti, his cock is fucking massive. Ovviamente per chi non capisce l'inglese, mangia gli spaghetti, beve la Moretti e poi ha un bigolo importante. Detto questo, chi si lamenta del calciomercato dovrebbe prendere un bel carrellino della spesa, ci mette dentro la propria insoddisfazione e vada a fare un bel giro contro mano in autostrada. Ora questo mi sembra un po' forte, amico mio, mi sembra un po' forte. Doro mi dice: introduzione perfetta, abbiamo fatto repulisti, abbiamo preso tre o quattro giocatori di due categorie superiori, manca qualcosa, è vero, ma questo è il primo mercato e Paratici ha fatto. L'anno prossimo sono convinto che avremo uno squadrone, questo è vero, non sono d'accordo con te. 6 meno se fosse arrivato Torreira, 6,5, ma io di che ti dico? Dario, stai parlando, giocatori funzionali a che? Non c'è ancora un'idea di gioco, un progetto, solo nomi alla Football Manager presi in funzione di future plusvalenze. Sì, però Carmine, codesto anche te tu stai straparlando, perché se servono in future plusvalenze, i giocatori devono giocare a pallone, devono fare gol, devono fare assist, devono fare cross, devono correre. Se la Fiorentina non gira, le plusvalenze che tu le fai? Tu le fai te? Ma non scherziamo, Carmine. Quindi secondo me in attacco io penso tu abbia uno degli attacchi forse più forti, che può tranquillamente ambire a posti d'Europa. Dietro siamo un po' sconnessi. Vediamo le soluzioni di grosso. È questa la speranza. E da sabato cambi la musica. Ieri sera io non so se avete recuperato il Torino. Io dopo Joyce ho riguardato Torino Monza. È vero, c'era tante riserve, ma Torino è una squadra che è al nostro livello, come l'Eri Frosinone. Bisogna entrare in campo con la voglia di attaccare. Cioè, noi bisogna entrare in campo con la voglia di andare a fare gol, di partire subito. Bisogna essere come un cavallo ai pari di Siena, quello di rincorsa. Non bisogna star lì a traccheggiare e aspettare sotto la linea di pallone che arrivino, perché se ti aspetti là sotto la linea di pallone non ci sa nessuno che difende il pallone. Invece, se si va all'attacco e gli se ne zeba subito uno, e se cambia subito la situazione. Però deve essere l'allenatore lì, al posto di dire dei quadri e dei chiodi, deve subito essere lui. Palla Gonsalves, crossone per il nostro Beto. E poi, ragazzi, se segna Beto, ragazzi, lo sapete, io tiro un peso se segna Beto, dai. Obaldi, hai visto che Motta è arrivato stamane a Viola Park? Motta chi, cantante? Non ho visto Giorgio, chi è arrivato? Perché c'è Thiago Motta nella partita degli All Stars? Non lo so io, ragazzi, la partita degli All Stars non la seguo, perché non credo che sia... è stato fatto un errore, l'ho detto da tempo e lo ripeto. Per me non c'era bisogno di portare Totti, cioè per me si poteva fare 22 contro 22 che hanno giocato la storia della Fiorentina. Sono contento di aver visto Jovetic, sarò contento di rivedere Baggio. Però ragazzi, io non, francamente non, non, non, non, non, non, non Sì, è vero, mi dicono cioè, stasera c'è la pallavolo, sì, c'è la pallavolo, c'è anche ovviamente per chi viene a campi i giochi regionali e c'è ovviamente tanto altro. Sicuramente, io ripeto, la Fiorentina secondo me avrebbe fatto meglio a

0: Mercato da 8 con un incontrista, da 6 senza Massi, De Gea, Fagioli, Indurdo, Dopp, Ongre, Ciccianieri. Questi erano depurati e poi si ricominciava. Bah, io no, non sono d'accordo. Io sono, cioè, De Gea si è sempre detto che bisogna tenerlo. E io son, rimango, io non penso che De Gea sia una statua di sale. Io penso che De Gea venga lasciato in questo momento abbastanza solo la difendere la porta. Poi fa degli errori anche lui. Questo, cioè, non bisogna lasciarsi influenzare dai risultati, secondo me. Ho la netta percezione che il Repulisti è stato fatto sia un monito per tutti. Quello che ho detto io, della serie occhio chi sbaglia paga, sia nel rendimento che nel comportamento. Sono d'accordo con te, Nico. Il prossimo da rimandare a casa sarà Jimenez. Io l'avevo detto, era una testa calda, e con Frosinone lo ha dimostrato. Era da rosso e da 2 giornate. Spero che il grosso lo tenga fuori 2 o 3 partite. Ora sai, tu c'hai anche il cambio, hai ricomprato il cambio, ovvero c'hai Dodò che è lì e pronto a disposizione. Però bisogna vederlo in campo. Dodò non si è visto durante la preparazione, quindi va visto bene, dai. Bella Boserie, bello l'armadio, bello le Hassapunk, bello tutto, bravo, ma domenica c'è il Torino. Alberto, sono d'accordo, noi bisogna vincere sabato alle 15, se non erro. Come voto al mercato do 6 per via delle tempiste. A grosso, gli esterni d'attacco andavano presi a inizio luglio, sì, ma forse all'inizio luglio Gudmundsson non te lo prendevano, per esempio, e quindi non liberavi dei posti. Ragazzi, il mercato è un mondo infame. C'è una telefonata, Stefano. Buongiorno Stefano, vada pure.
1: Buongiorno a te.
0: Dimmi tutto.
1: Intanto ti volevo fare i complimenti, perché mi sembra che tu sia l'unico che ragiona di calcio veramente sulla Fiorentina.
0: No, io di calcio non ragiono, io ragiono sul calcio, perché di calcio non so nulla, però grazie per i complimenti.
1: Sì, però finalmente anche uno che dice le cose come stanno. Io vorrei correggere su una cosa.
0: Vai.
1: Io credo che la campagna acquisti è da 7,5. Ma non hai detto delle cessioni, che probabilmente è da 8, 8,5, perché dare via 27 giocatori inutili come ci avevamo è stato un gran lavoro di Regobbo, di Paratici. Però bisogna dare atto che non solo nelle entrate ma anche nelle uscite ha fatto un grandissimo lavoro. Ora speriamo che in quell'altro gruppo d'allenatore che ci si ritrova ci capisca qualche cosa nel mettere i giocatori, ma per quanto mi riguarda, se tutto fila liscio, abbiamo fatto uno squadrone. E qui non bisogna, io mi sembra di sentire tanta gente, mi sembra che sono i classici che si tagliano il pisello
0: per fare uno spregio alla moglie. Sì, sono d'accordo con te.
1: Lamentarsi di una campagna acquisti che per me, non negli ultimi 7 anni, ma probabilmente anche negli ultimi 15 anni, non avevamo i doppi giocatori, perché non solo la prima squadra, ma anche nella panchina abbiamo risolto tante problematiche. Quindi, ragazzi, l'unico è sperare che l'allenatore faccia qualche cosa di buono.
0: Grazie a te per aver chiamato. Sono d'accordo con te. Guarda, il Bomber Viola dice: Dario, ma la difesa con il Folle Jimenez, il bidone Joao Mario. Ragazzi, Joao Mario non è un bidone. Joao Mario va messo in campo. Io lo farei giocare sempre titolare. Penso un po' come la vedo io. Due ragazzi come Valdepeña, Servieri. Ragazzi, sono ragazzi. Cioè, e si piglia giovani, non vanno bene. E si pigliava quelli vecchi, non vanno bene. E si prendevano in Italia, non andava bene. Si pigliano all'estero, non va bene, e ci vuole la gente che conosce, non va bene, e bisogna prendergli sempre gli stessi. Ragazzi, ma ogni tanto bisogna avere anche un po' di equilibrio, se no bisogna pigliare la pasticca, quella dell'equilibrio, come si chiamano, i regolatori dell'umore, perché secondo me noi, se no in questa città, si rischia veramente di strabordare ed uscire dall'acqua, dal vaso, perché cioè ci sai il gabinetto intasato, se no, cioè, allora, si compra i giocatori italiani, bisogna andare a fare lo scouting fuori, si compra i giocatori esteri, sono troppo giovani, si prende quelli vecchi, sono troppo vecchi, e quelli giovani no, e quelli vecchi no. Ragazzi, ma voi vi va bene qualcosa nella vita, oppure è tutto sbagliato, è tutto da rifare? Ragazzi, nemmeno la mia donna è così, nemmeno con la mia ragazza, a meno lei ogni tanto mi dice tu c'hai ragione. Cioè, ragazzi, un po' di equilibrio ci vuole anche nella vita. Poi il bradipo di De Gea, ragazzi, ma noi si sta sputando su un portiere come De Gea? E poi io dico, chi è il portiere più forte della Serie A in questo momento? Maignan, secondo me. Secondo me, Mike Maignan è il portiere più forte della Serie A. Forse ci mette anche Vicario, ok? Che secondo me Vicario

0: un bel portiere, Vihario e Maignan, ok? Ieri il Como ha preso quello che l'anno scorso giocava ai Chelsea titolare, quindi voglio vedere come faranno a alternare Boutès e lui. Oltre a questo, ragazzi, De Gea è peggio di tanti altri. Io l'ho detto, io l'avrei dato via in un caso se si fosse tenuto Martinelli, prendendo casomai Falcone come titolare. Ma oltre a questo, cioè, Maignan l'anno scorso ha fatto fatica con un Milan che faceva fatica. Se la squadra non fa fatica, anche il portiere non fa fatica. Se te non lo costringi per forza di cose a fare gli straordinari, De Gea è intoccabile. Cioè, se si mette a discutere De Gea, ragazzi, cioè, veramente, parliamo di basket, parliamo di altro, parliamo di ciclismo, parliamo di Pogacar che si è fatto male. Cioè, mettere in discussione De Gea con una squadra e una difesa come si è visto il Frosinone non è fattibile. Dodò è rimasto per un unico motivo: mancanza di offerte. Se Nottingham non si fosse tirato indietro, il signorino sarebbe già in Inghilterra. Ma da quanto abbiamo ricostruito anche su Firenze Viola, Dodò rimane per scelta della società, perché forse si sono accorti che Jimenez non è in grado di fare certe cose che Dodò sa fare. La valutazione sulla campagna qui si deve tenere conto che Paratici ha avuto a disposizione una cifra mai vista. Sì, Ivan, io vi ricordo i miei colleghi che quando Paratici era a New York da commisso si diceva: "Ce lo devono dire, quanti soldi gli hanno messo? Gli hanno messo quasi più di 200 milioni. Di che si parla?" Nel conto della campagna acquisti ci mette anche la scelta dell'allenatore, sono d'accordo con te. Non si può non tenere in considerazione, ma infatti te l'ho detto, secondo me perde 0,5 per quella roba lì. Spendere tutti questi soldi e metterli mano a grosso mi lascia perplesso, così come i buchi per la rosa. Allora, io ti dico questo, Ivan, il tuo giudizio è giusto, l'ho letto. Ti dico anche, Paratici, secondo me, oggi o comunque alla fine del mercato, nei momenti in cui prende una decisione, deve per forza di cose dire e prendere le decisioni, deve difendere Paratici, deve farlo lui per toglierlo dal calderone e dalla brace in dove siamo. Abbiamo una telefonata. Mirko, buongiorno.
1: Dica. Ciao Dario, buongiorno.
0: Dimmi tutto.
1: Senti, tre cose ti volevo dire. Innanzitutto volevo condividere con te e con gli ascoltatori il fatto che magari non interessa a nessuno, ma mi piace condividere, che io vivo a Monaco di Baviera e sono partito stamattina alle 7 per venire a Firenze a vedere la partita del centenario. L'ultima volta che l'ho fatto sono venuto a Firenze a vedere il maxi schermo la seconda finale persa di Conference League, e ora spero che stasera godrò un pochino di più, quantomeno un soffrirò, perché tanto stasera è una win-win, chi vince vince. Ecco, volevo condividere questa cosa con te e con il popolo viola. Un'altra cosa riguarda il mercato. Allora, io sono 73, Dario, e non ho visto i campionati. Per me questo è un mercato da 9, perché io una roba di genere non l'avevo mai vista in tutti gli anni che sono stato allo stadio e che tipo Fiorentina. Quindi complimenti alla famiglia Commisso, che ci ha messo veramente tantissimi soldi. Bravo Paratici, ma con i soldi in mano, voglio dire, ha fatto un gran lavoro, ma la presidenza sicuramente gli ha dato modo di lavorare bene. Terza cosa, e poi ti saluto, volevo dire l'addio di Mandragora. Allora, sì, un po' dispiace, bravo Rolando, ha fatto il suo, però scusami Dario, io sono un po' un carattere un po' impulsivo. Per me Mandragora sarà sempre quello che ha sbagliato il rigore in movimento,
0: ecco,
1: in questa semifinale.
0: Guarda, lo stavo guardando ora. Lo sai di quell'anno lì sono rimasti solo Dodò e Ranieri? Di quella finale lì sono rimasti solo Dodò e Ranieri, quindi pensa un po' come gira veloce il calcio. Io ti auguro, Mirko, un buon viaggio verso Firenze. La tua è una storia bella, perché stasera tu vai a vedere appunto il nostro passato, e spero di ritrovarti a Firenze invece casomai quest'anno in dei momenti di festa, diciamo così, in dei momenti
1: grazie,
0: di festa.
1: Sempre grazie
0: e grandi chi viaggia per la Fiorentina e per l'amore viola. Allora, chi dà un voto basso al mercato, dice Lore, è influenzato anche dal 3-0. Lo stesso Alvini ha ammesso che non era veritiero, meritato ma non veritiero. L'unico problema è che ora è grosso, una patata bollente, e gli è stata ricambiata ancora tanti giocatori, quindi avrà bisogno di un altro po' di tempo che per la pazienza dei tifosi non avrà. Sono d'accordo su questo, sono d'accordo con me. Tra l'altro devo dire, Pedro Gonçalves parla già meglio l'italiano di Gudmundsson. Cioè, vi rendete conto, Gudmundsson ha fatto 2 anni da noi, 1 anno in Genoa. Gonçalves, che è arrivato ieri, ha detto la frase di rito: già meglio di Gudmundsson. Il gioco ora, come diceva il grande Ciuffi, Ciribè, grande gioco Ciribè, ragazzi. Tempo al tempo e pure il coma a chi ha comprato. Con Fabregas saranno scintillio e comunque l'anno scorso avremmo avuto piazza pulita e paratici, questo ha fatto. E ora il mercato è chiuso, avrà più tempo per seguire allenatori e giocatori. Fidatevi di lui, se poi riterrà di cambiare in manico non si farà scrupoli. Speriamo. Speriamo, però secondo me deve metterci la, cioè deve metterci la faccia come sta facendo e come ha fatto sul mercato. Deve difendere grosso senza ma, non lasciandolo da solo, perché è fondamentale. 7 mercato fatto con prospettiva di futuro, però ci vorrà pazienza. Questo no, abbiamo un altro, chi è? Gianluca al telefono. Gianluca, buongiorno.
2: Oh Darione, buongiorno.
0: Oh buongiorno.
2: Bentornato.
0: Siamo vivi.
2: Sì, comunque posso dire una cosa, tanto con te si può scherzare.
0: Dica, dica.
2: Era quasi inutile tu dessi il voto al mercato, tanto avessi dato 8. Anche se compriamo i giocatori che giocano stasera, cioè se avessi comprato Adelmo, Scardelli, ti avresti dato 8 lo stesso, perché cioè, così sei come professore di religione, di educazione fisica, no? Che aumentano il voto allo studente per alzargli la media, ecco, sono quegli 8 lì, tanto ti si conosce.
0: Però almeno resto coerente. Cioè resto coerente nel mio passato. Cioè oggi ho visto gente che non gli ha dato neanche 7, che dava 7 quando arrivava Belotti e Faraoni. Quindi almeno io sono rimasto coerente nel mio. Io sono sempre positivo. Davanti a un mercato del genere non posso non essere positivo. Cioè sarebbe.
2: Infatti, per me 8 è anche poco. Per me 8 è anche poco. È stato un po' basso. 7,5-8 è un po' poco. No, volevo auto lanciare una rubrica, se sei d'accordo. Tanto oggi è un po' il giorno dello scarto.
0: Dai.
2: Vuoi, ti riempio 2 minuti. Siccome ormai so che purtroppo ci sono molte vedove della sofferenza che non sanno cosa fare giovedì sera, adesso io sono nel cuore di queste persone che gli tocca stare a casa con la moglie, no? E quindi magari loro potrebbero dire lo stesso alla moglie, c'è la partita, tanto sanno una sera le donne se c'è la partita o no. E poi vi segnalo, giovedì sera un bellissimo concerto di Chiello a Prato.
0: Di Chiello,
2: ben nato a Empoli. Per
0: no, c'è anche, ci dovrebbe essere anche gli Zen Circus a Sesto, se non erro.
2: Mi sembra, sì, nei prossimi giorni, però non giovedì, per questo, cioè tanti concerti belli a Sesto, sì. Però io mi riferisco al giovedì, che è il giorno della partita, perché per non essere costretti a guardare Intention Island, ecco.
0: Ma io guarda, ho trovato un a Milano, ho trovato un circolo per giocare a biliardo a stecca, e quindi io andrò a fare quello il giovedì sera d'ora in poi, perché secondo me la stecca, guarda, è la stecca è bellina, e non so se voi siete esperti di stecca, ma la stecca è un gioco piaceva, a me personalmente piace, quindi
2: ti giocavo quando facevo forca, ma era scarso.
0: C'è gli Zen Circus domani a Sesto, quindi giovedì Zen Circus a Sesto, anche gratis, e venerdì gli Exotago, quindi se uno proprio vuole dire fu anche prepartita. Invece io faccio anche promozione al Comune di Sesto, mi dovrebbero ringraziare. Io dopo la partita del Torino vo' a vedere Fulminacci sabato per finirmi Fulpacci.
2: Ah, Fulminacci mi sa che saremo in diversi, sì. E poi c'è anche l'uscita del film di Russell Crowe, quello nuovo.
0: Vabbè, praticamente stai consegnando a tutti di uscire, ma guarda, posso dire, in questa attesa di ricominciare i programmi televisivi, giovedì c'è tante cose da guardare.
2: Tra l'altro, fammi fare un ultimo saluto, perché poi tutte le sere invece siamo tutti davanti a Rai 1 a Reazione a Catena a fare il tifo per le mitiche pappardelle che stanno portando avanti il quartiere dell'Isolotto alla grande.
0: Ah beh, perché te sei dell'Isola, io vedi non seguo purtroppo la televisione italiana, guardo solo programmi politici per lavoro purtroppo, ho spento la televisione il 27 di luglio e la riaccendo il 7 di settembre, quindi non so cosa sta succedendo, però se c'è queste ragazze dell'Isolotto ti feremo e ti fiamo per loro. Grazie Gianlu per aver chiamato, ci sento nei prossimi giorni. Allora mandiamo un po' di audio, sennò poi i ragazzi mi si scaldano. Partiamo con 2, vai.
3: Buongiorno da Mare Mano Viola, ma c'è gente che è negativo sul mercato fatto, che dà voti bassi sul mercato e sulla società. La società ha speso l'impossibile, anzi per quello che ha speso meno 38 milioni in sotto è pure poco per quello che si è speso comunque, e poi la società ha speso, il mercato è fatto bene, i giocatori forti si sono presi. Basta, ora vediamo come vengono assemblati, punto e basta, meglio di così. E uno sperava l'anno scorso che si sarebbe fatto questo mercato, io no, e se non c'era Paratici e questi giocatori non sarebbero mai venuti.
4: Oh Dario, ma Petri, dai Petri, ma di che stai a parlare? So che ci lavori, ma Petri, dai, no. È veramente un inascoltabile, zizzagnoso, che non merita nemmeno di essere citato in questa trasmissione.
0: No, no, io invece lo cito. Lo cito per coerenza. Lo cito per coerenza perché lui la pensa totalmente opposta a me. E spesso siamo su piani opposti. Il loro 6 vale oro rispetto a quelli che oggi danno 6 e davano 8 e a 7 quando arrivava Faraoni. Perché lui ha sempre dato 4. Se dai 4, oggi il mercato della Fiorentina è da 6. Se davi 6, oggi il mercato della Fiorentina è da 8. Ragazzi, è una questione di coerenza. E loro su quello sono stati coerenti. Hanno sempre ritirato tutto e tutti. Per me è coerenza. Io l'ho citato per questo. Perché quando una persona è coerente si merita la citazione, chiunque essa sia. Ora che Sottil non ha superato le visite medie potrebbe risolvere il contratto, ma non lo so. Buongiorno, ma è pessimista cronico e dice stamani si è speso anche non abbiamo preso giocatori utili alla causa e Berardi andava preso, guarda, non lo so Aldo, non lo so. Ciao ragazzi, mi dice Nicola, vi ascolto da 3 chiamate ricevute nel frattempo e per la terza volta è partita la pubblicità. Lo so Nicola, lo so, quello lo risolve. Abbiamo un'altra telefonata. Paolo, buongiorno Paolo.
5: Mi ricordi di me? Ciao Paolo, quello di Sesto, venne alla presentazione del
0: no,
5: titolo.
0: Grande Paolo, grandissimo Paolo.
5: Senti, io dopo un momento di sconforto sono di nuovo pessimista. Ottimista, diciamo.
0: Dimmi.
5: Però le dolore che ho subito sabato è stata una cosa spaventosa. Perché la mia famiglia pensa, è 94 anni e si segue la Fiorentina. Nel 32 mio babbo andava allo stadio. Pensa come sono rimasto io, diciamo. Una cosa, guarda.
0: Siamo rimasti male tutti, ma guarda, è forse anche per quello che c'è un po' di malumore, perché con la vittoria avremmo parlato di altro. Però, però ragazzi, io sono d'accordo con te, dimmi tutto poi.
5: Pratici ha fatto il massimo perché tutti quello non poteva fare, ha venduto quello che doveva vendere, ora parte Sottil che c'ha dei problemi, comunque lui ha allungato il contratto perciò si è cancellato per questo, perciò io al mercato della Fiorentina gli do un bell'occhio.
0: E allora guarda, siamo tutti sulla stessa linea d'onda. Grazie mille Paolo per aver chiamato, ci sentiamo presto. Allora, Stefanino, grande Dario, a tutti i tifosi che criticano si meriterebbero 22 Lamptey, ma su via, forza Viola sempre e comunque, Stefanino da Como. Allora Piombino mi dice, il vero problema della Fiorentina sono i tifosi, è grosso, voto 8 al mercato. La prossima firma che non è tra poco è quella di Paratici, speriamo. In che senso? Non ho capito questa Vladimiro, non ho capito cosa hai detto. La firma di cosa? Di un rinnovo? Ma c'è un altro anno ancora. Buongiorno Dario, concordo al 100% con te. A certi pseudo tifosi non va mai bene niente. Tutti allenatori, direttori, contabili. Magari non vanno neanche allo stadio. Voto 8, me lo dice la Monica. Alessandro, è vero che questa cosa manca qualcosa, ma come disse Ceccarini tempo fa, le vogliamo dare almeno 2 sessioni di mercato a Paratici. Questa annata è di rifondazione, non mi aspetto granché. Io penso, al di là della partenza brutta, abbiamo Inter, Como, Roma e sono superiori a noi. E poi sono uno scalino sopra Juve, Napoli e Milan. Ma poi chi è superiore? L'Atalanta, la Lazio, ma non scherziamo. Ora sta alla società a dare la carica e la consapevolezza di ciò che siamo veramente. Ah, volevo dire che Ken è già in barca, sì, l'ho visto. Volevi defenestrare De Gea per Falcone, ma guai a metterlo in discussione. Ken doveva restare a tutti i costi, ora però hanno fatto bene. Sì, guarda cioccolataio, perché te ti ricordi tutto di quello che dico. Io volevo defenestrare De Gea per Falcone se si fosse tenuto Martinelli, se te la ricordi bene questa cosa. Io ho detto teniamo Martinelli come secondo a farlo giocare anche come primo, con Falcone a fargli da chioccia, perché con De Gea sicuramente non gioca mai. Ken io l'avrei tenuto se era in condizioni di rimanere, ma siccome la società ha fatto annusare che lo voleva vendere, ragazzi, se l'idea è questa, per me non bisogna drammatizzare la cessione di Ken, fine. Io resto coerente, molto coerente con quello che ho detto, e tutto rimane molto coerente anche nella mia risposta. Vai con altri due audio, vai.
6: Ovaldi, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Attacco, difesa, esterni, posso essere d'accordo con te, ma centrocampo ha fatto un disastro. Cioè il centrocampo non ha né capo né coda, sortito male, zero recupero palla, e mi dice chi recupera un pallone con questi pennelloni e questi lì. E la Gasperini che senta per non fare cattire Coné, che ha voluto De Ron, se non la recuperi la palla a calcio tu giochi un po'. Ciao.
7: Ma che 7, 9 tu gli dai in mercato o 10? Tu sei troppo tirchio stamattina. Se voglio vedere il campo, cioè perché dare Gudmundsson diciamo per €1 milioni che non riscatterà mai la Lazio, va bene secondo te, ma andrà per fare un sacco di cose, e ora vorrebbero pigliare Brozovic, quel bidone a 33 anni, cioè abbassi l'ingaggio, dobbiamo andare a cacciare e tu pigli Brozovic, ma neanche per idea. Quindi per caso sì, per le cessioni forse si sente davvero, ma per le entrate in totale un 5,9 gli do a questo mercato, se uccio meno il bombe viola.
0: Questo è il tuo pensiero. Mi scrive un amico: ciao Dario, secondo te dopo gli ultimi arrivi possiamo puntare al terzo o al secondo posto? Io non sono un grande sognatore, è caro, e io spero che questa squadra possa fare molto bene, ma è una squadra che può tranquillamente ambire all'Europa, secondo me, all'Europa, anche quella che chiamano Sofferenz. 5 anni di Lamptey se lo meriterebbero quelli che hanno dato 7 al mercato quando arrivarono lui, Nicolussi, Caviglia, Piccoli e Fazzini, e dicevano che volete prendere un esterno da Real, quest'anno se ne sono presi 2, hanno dato via Nzola e per questo il mercato è da 10, questo è Leo. Sì, Vladimiro diceva il rinnovo di Paratici. Allora ancora, abbiamo ancora una valanga di audio e 8 minuti, quindi vai con un altro audio, vai.
8: Buongiorno Dario, grande, sempre il numero uno, ma Petri tanto è un gobbo, sì, che già quello da 6 deve dare sempre il contrario, ma il peggio è Calamai, che Calamai ha dato 6,5, dai che si ragiona.
0: Vabbè, è la sua opinione, io ripeto, secondo me 6,5 rispetto ai voti dell'anno scorso è poco, cioè dipende uno quanto ha dato in passato, perché a quelli le davano 6,5 ai mercati, come diceva l'amico, con Nicolussi, Caviglia, somme, ci si facevano andare bene. Oggi è un po' poco 6,5, però è una sua opinione, io rispetto l'idea di tutti, assolutamente, anzi è bello che ci sia idee diverse. Se prendono Brozovic, mercato da 10, Ken è della stessa indole di Balotelli e Leao e gioca sempre da solo, se segna va bene, altrimenti giocano meno, Fede da Porto Tolle. Ma ragazzi, infatti non si fa il conto su chi rimpiange Ken, lo rimpiange per i primi 6 mesi, che quando faceva un peso segnava, noi adesso abbiamo peso e quindi speriamo succeda uguale. Ai Briachi danno 8 al mercato e vogliono sostituire Grosso, diciamo che Grosso fa parte del mercato e lo ha scelto Paratici, mercato a 6,5, ottime scelte ma un disastro a centrocampo, non comprare un intenditore forte e roba da terzo mondo. Ti ripeto, c'è ancora aperto il mercato arabo. Onore a quel bischiaccio di Hemper, il saluto, ma che onore, ma ragazzi, ma l'ha fatto un chat GPT, ma voi pensate l'abbia scritto lui? Quello è un messaggio incollato per le cavi buco, il perineo a tutti voi, insomma sono stato politicamente corretto stamane. Vai con un altro audio.
9: Buongiorno Dario, sono, come spesso accade, d'accordissimo. Molti dimenticano da che stagione veniamo, cioè veniamo da un 15° posto, una stagione disastrosa. Anche le prime 2 partite di quest'anno hanno complicato il mercato, perché fino a lì andava tutto liscio, poi si è complicato tutto. Ma è ovvio che uno vede delle cose del genere, ci pensa 2 volte a venire alla Fiorentina, vede un allenatore come Grosso, vede che non c'è le coppe. Pensavamo che fosse impossibile fare una rivoluzione ed è stata fatta, sono arrivati 13 giocatori, molti dei quali, almeno 10, ottimi, e sono stati dati via dei pacchi clamorosi. Secondo me più di così non si poteva fare, manca un centrocampista, è vero, però dai, abbiamo solo una competizione, a gennaio si prenderà.
0: Vediamo appunto, io aspetto ovviamente anche di vedere ripeto, per me adesso l'unica cosa deve fare Paratici, gli alzo anche mezzo voto se alla prima dichiarazione pubblica difende Grosso e dice non è in discussione, ragazzi mettetevi l'anima in pace, fine, deve fare questo, difenderlo come fanno i grandi dirigenti. Vai con un altro.
10: Dario buongiorno, io sono contento come te, dai, circa, ma secondo me la cosa essenziale a quanti giocatori ricompreso erano: uno, il manico, cioè l'allenatore. Secondo me Grosso non è un manico adatto alla Fiorentina, perché c'era libero Allegri, c'era libero Sarri, c'era libero c'è libero ancora Conte. Ecco, secondo me era puntare su questo. Due, da quando è andato via Torreira, centro mediano di vista, non abbiamo più avuto uno che spezza il gioco, fa il partito d'azione. Cosa ne pensi te? Sarà un attaccatore con Forza Viola?
0: Ma non lo so, io sulla scelta dell'allenatore Allegri l'avrei tolto, Conte l'avrei tolto, le vedo come seconde scelte, mentre per quanto riguarda ovviamente il resto la vedo in un'altra maniera, fine. Secondo te la difesa funzionerà a Tito? Questa è una grande domanda. una grandissima domanda. È vero, il Perirano non è quello, è tra, insomma, Ken ha provato a leccarvi lì, insomma. Secondo me non puoi dare meno di 7 perché 38 uscite è stato fatto un ottimo lavoro, in più abbiamo diversi giocatori nuovi adesso. Infatti ho detto ho dato 7,5, sono d'accordo anche. Certo che mi ricordo tutto, la memoria è la base per la polemica, assolutamente. Che tu ne pensi di Paiderma, di Indur, come fa a tenerlo titolare? Io penso che Indur sia un giocatore che sia di grandissima prospettiva, però bisogna metterlo in condizione di fare dell'ottimo lavoro. È qui il lavoro che deve fare grosso, perché Indur può essere funzionale, segna, può essere forte anche a centrocampo, ma gli va messo nella condizione di farlo. Vai con un altro audio, dai.
11: Grande Moise, bello il comunicato, mi è piaciuto tanto, davvero. E mi è piaciuto anche quando hai scritto appunto che non avevi battuto il calcio di rigore e quindi hai smesso di giocare, e poi dopo facevi le sedute di riabilitazione a mezzogiorno mentre si giocava in campo. Sì, tu ci hai preso proprio per i bischeri, sì. Ciao Moise, ciao.
0: No, è vero, io sono d'accordissimo con te, ma infatti purtroppo la memoria di tanti è a breve termine. Andiamo con altri due audio.
12: Ciao Dario, io do 9 addirittura, perché secondo me la cosa fondamentale, a parte averli mandati via, è stato abbassare completamente il monte ingaggi. E adesso sì, ripartiamo. Vai.
13: Ma forse allora, buongiorno Paolo. Forse allora non hanno capito che Brozovic non viene, non possiamo prenderlo perché vuole 6 milioni. Gli hanno offerto 2 milioni e mezzo. Poi c'è a 33 anni, 6 milioni tu gli puoi dare. Magari forse faranno un altro tentativo, magari arrivare a 3,5, vediamo un pochino. Ciao, buongiorno a tutti, Paolo.
14: Scusate, io non ho capito tanto la cessione di Woodmanson a 1 milione, praticamente regalato alla Lazio per una stagione, dato che comunque è in difficoltà la Lazio, bisogna fargli piaceri, non lo so, perché a 12 milioni col cavolo che te lo riscatteranno, quindi per 1 milione si poteva anche tenere, evitare di rafforzare una probabile forse concorrente.
0: Boh, posso dire, vuoi che sia sincero con te, per me Gudmundsson andava venduto prima. Secondo me l'hanno svenduto da Lazio perché non riuscivano più a vendere da nessuna parte, avevano bisogno di prendere, di lasciare lo spazio per Gonçalves. Al tenertelo sul groppone non sarebbe arrivato Pedrito, e quindi bene che sia andato via. Cioè ragazzi, io di Gudmundsson non sono qui a piangerlo, perché mi ha veramente rotto le scatole. Sono 2 anni e si aspetta, e io da aspettare. E se Gudmundsson è la storia d'amore con quella che di cui sei l'amante, no? Ok? Che lei è fidanzata con uno che casomai vive all'estero, non vive nella tua città, ti chiama tutte le sere per fare l'amore, tu ci fai l'amore e tu gli dici: ma quando è che lo lasci? Sì, poi lo lascio, appena ci si vede lo lascio. Gudmundsson è uguale, sono 2 anni che deve lasciare il fidanzato con cui sta per poi mettersi con te, ma non ha mai convinto, ragazzi. Noi 2 anni, cioè Gudmundsson è 2 anni che l'aspetta. Cazzo, scusate la parola. Dario, sono in tribuna e ci si fa beccarsi avanti una birra d'anno scorso. No Marco, io stasera sono a presentare i giochi regionali San Martinese a Campi, quindi non ci sono alla partita. Non avrei dato soldi all'organizzazione, è una cosa che purtroppo io avrei fatto una partita gratis con un biglietto simbolico a 1 euro anche, oppure nemmeno fatto pagare. 22 contro 22, 20, giocatore della Fiorentina, io da andare a vedere Volpi e Moscardelli e quelli giocavano nell'Empoli, a me non me ne frega niente. È vero, c'è Baggio, mi dispiace se è stata organizzata così, ma questa è una mia opinione. Siamo arrivati in chiusura, regia, giusto? Bisogna chiudere, si è finito. Allora, se è finito, grazie a Maestro Simone del coordinamento tecnico, grazie a tutti voi. Purtroppo anche oggi siete stati tantissimi, però noi ci abbiamo spazio anche domani, dalle 9 alle 10. Sto valutando di non mettere ospiti neanche domani, perché a me piace questa nuova versione di C'è Polemica, così libera, così dove siete tanti, belli eccitati a scrivere, scatenati, mi garba, e quindi potrei non mettere ospiti neanche domani, vediamo. Intanto lascio la linea agli amici di Chi Si Compra, ovviamente analizzeranno il mercato della Fiorentina. Da Dario Baldi per oggi è tutto, speriamo che la notte porti Brozovic, altrimenti ci vediamo domani come sempre qui dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio. Ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
17: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
18: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
20: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
21: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori. Mentre la Fiorentina, dopo Beto e Ignonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. L'azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo sei vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza. Con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro? Le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
10: Stanno per chiudersi le porte, ci siamo.
11: Questa è una grande esclusiva, eh.
10: Sta per finire la sessione di mercato 2026.
11: Si sta parlando del 2026.
10: Eccoci qua.
12: Eccoci qua, direttore.
10: Eccoci qua, il calciomercato si è concluso ufficialmente.
12: È tutto vero.
13: Un mio vecchio mister diceva sempre:
11: chi si compra?
3: Eccoci qua, come ha detto il nostro Niccolò Santi, che ieri ha assistito alla chiusura del calciomercato alle ore 20. Giacomo Galassi che vi parla in questa edizione speciale di Chi si compra, speciale perché oltre ad aspettare Emiliano Viviano che ci dovrebbe raggiungere nella seconda ora, non vedrà il padrone di casa Pietro Lazzarini, che è di ritorno da Milano e che magari tra qualche minuto andiamo anche a disturbare per qualche valutazione di fine mercato. Per vostra fortuna, in compagnia del sottoscritto c'è Andrea Bruno Savelli, a cui do il buongiorno. Ciao Andrea.
14: Ora fortuna parliamone, buongiorno a tutti.
3: Per ora fortuna alle 10:03, vediamo se anche a mezzogiorno gli ascoltatori confermeranno la fortuna. Io do il buongiorno anche a Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, e poi ricordo come sempre il 348-7513-933 per messaggi scritti o vocali, e 055-77-111-71 per chiamarci, direi dicendoci le vostre valutazioni di fine calciomercato, perché insomma queste ultime 48 ore, ci metto anche la giornata precedente con l'arrivo di Beto e Gnonto, ci hanno regalato una Fiorentina che ha rivoluzionato completamente la rosa, che ha accolto anche Pedro Gonçalves, insomma un colpo da 90, forse uno dei colpi più importanti del mercato, arrivato veramente sul finire della sessione. L'addio di Ken, insomma di canna al fuoco ce n'è stata veramente tanta. Andrea, do spazio a te sulle tue valutazioni di fine mercato. Sei soddisfatto da quello che ha fatto Paratici?
14: Ma ragazzi, ora lo dico in fiorentino, di che si parla? Cioè si è fatto un grandissimo calciomercato.
3: Sì.
14: Ma no?
3: Ma sento grande entusiasmo. Io finché non vedo non credo. Ormai ho preso questa filosofia di vita, dopo le delusioni.
14: Finché non vedo non credo.
3: Pedro Gonçalves mi sembra un cacciatore, lo dicono i numeri, negli ultimi 4-5 anni ha fatto grandissime cose. Però spesso quando poi arrivano al Viola Park o mettono i piedi sul Franchi non dimostrano quello che hanno dimostrato negli anni precedenti.
14: Chi è che non ha dimostrato?
3: Beh, l'anno scorso direi tra i Gudmundsson, che ieri se n'è andato verso la Lazio, o i Koné, il primo che mi viene in mente, Cabral, che arrivava dicendo ha segnato 16 gol nel Basilea.
14: Fermi. Ci sarà una differenza fra fare 15 gol in Svizzera o dominare allo Sporting di Lisbona per anni e anni?
3: Ma guarda, Pedro Gonçalves io te l'ho preso, direi che è uno di quelli su cui si possono avere meno dubbi. Semmai
14: guardiamoli,
3: qualche dubbio...
14: poi i dubbi sul campo, l'unica cosa su cui sono d'accordo è che sul campo vanno visti tutti, anche perché non sono figurine i giocatori di calcio, e va costruita una squadra che sia armonica e organica al gioco dell'allenatore. Ora sta all'allenatore i calciatori forti. Allora, partiamo dai dispiaceri. Io ho tre dispiaceri in questo calciomercato. Che non sia arrivato Lucas Torreira, perché per me era quello che ti cambiava completamente la faccia della squadra. Arriverà Brozovic.
3: Arriverà
14: Brozovic.
3: Così me la spari? Io ti avrei detto: guarda, ancora ci sono trattative in corso per Marcello Brozovic, un biennale da 2.5.
14: Quanti
3: e lui
14: sono
3: ancora
14: i centrocampisti della Fiorentina?
3: 5.
14: Ne serve 6. Arriverà Brozovic, perché a centrocampo
3: Io
14: preferirei rescindere
3: ancora
14: Luca.
3: Chi si compra, nonostante sia chiuso il mercato, si compra Brozovic.
14: Sì, poi ragazzi, testa di calciatori buona per Cappello e se lui decide di andare a fare un altro anno in Arabia di nuovo a 8-10 milioni, quello per la Fiorentina, ma per qualsiasi squadra europea, direi, per un calciatore di 33 anni è invalicabile. Ma io sono quasi sicuro, e non te lo dico così a caso, che la Fiorentina sia vicinissima a Brozovic, come era vicinissima a chiudere Zirze. Non è che è stato un nome dato per calmierare i tifosi in vista della cessione di Ken. È stato Zirze che ha fatto il furbetto, o i procuratori, che hanno giocato su due tavoli, hanno aspettato i gobbi e sono rimasti col cerino in mano. L'hanno fatto uguale l'anno scorso alla Roma. L'anno scorso poi fu cambiato allenatore e gli fu chiesto di rimanere a Manchester. Si è comportato già in due calciomercati.
3: È finito così all'Everton poi, no? L'amico Zirze.
14: Appunto, ci ha rimesso lui, no?
3: Sì. Soprattutto è stata curiosa, no? Questo triangolo in cui l'Everton da Beto alla Fiorentina. Zirze doveva andare alla Fiorentina al posto di Beto. Poi alla fine Beto viene a Firenze e l'Everton va su Zirze.
14: Tra l'altro, io sposo anche in parte la teoria del mio amico Massimo Cervelli, che quando una squadra si rinforza troppo, poi magari provano anche, ci sono altre dinamiche di mercato, provano anche a fermarti nella tua strada verso il rinforzarsi. Berbatov fu fermato per andare a un'altra squadra a cui non andò mai. Se io non riesco a rinforzarmi, impedisca a te di rinforzarti, e se sono una potenza sul mercato faccio anche questi giochi sporchi. Detto ciò, ritorniamo al punto di partenza. I miei dispiaceri sono Lucas Torreira. Mi va bene Brozovic, ma Torreira ha un'altra meno capacità di guida del centrocampo nella fase propositiva, secondo me, ma più capacità di tenere la squadra corta, che è quello che è mancato. Non è la difesa che è scarsa, è che c'ha 50 metri a coprire. Non c'è discussione su questo. La squadra è stata messa male in campo fino adesso, malissimo. Che non sia stato ceduto Dodò, io l'ho difeso tutta la vita fino a che è rimasta a Firenze. Ora non lo voglio più vedere. Per me ora è un problema, andava ceduto.
3: Ti tocca, sì, perché fai, ma non solo non dici?
14: Ma certo.
3: Per far giocare João Mario, Jimenez
14: e João Mario sono più forti. Dodò fa la riserva. E Valdepeñas, allenatore, si è convinto che è meglio di tutti su quella fascia. E quindi
3: mi piace, sei entrato carichissimo.
14: No, sono entrato convinto, pronto a essere smentito dai fatti. Poi
3: magari a Jimenez spiegherei che il calcio non è box, e quindi gancio.
14: Sì, ha fatto una mischerata
3: in campo.
14: Gli ha dato guardie, e quell'altro si è rotolato per tre mesi.
3: Vabbè, diciamo il secondo ha provato a darglielo sodo.
14: Gli ho dato un buffetto, no? Il secondo
3: ha provato
14: nulla
3: a darglielo sodo,
14: ma
3: vabbè,
14: non gliel'ha
3: non
14: preso.
3: Era
14: quell'altro si è rotolato. Comunque l'ha graziato lì, non ci sono dubbi.
3: Sì.
14: Però il calciatore è più forte.
3: Però bene.
14: Tu non lo prendi un calciatore di questo livello se non ha qualche deficit caratteriale su cui devi provare a lavorare. Se no, c'ha João Mario, che è un giocatore importante. L'altro dispiacere, il terzo, è che non si sia cambiato il portiere. Per me è un errore. Poi vediamo, per esempio, Emiliano lo difende, e Emiliano ha sempre ragione sul calcio, lo difende da un anno, avendo però dichiarato per primo gli errori, perché quando si disse a Cagliari, a chi si diede la colpa è colpo di testa allo spagnolo che non c'è più,
3: come a Pablo Mari?
14: Mi sembra una roba del genere.
3: Sì.
14: E invece gli passa tra le mani a De Gea. Il che non vuol dire non riconoscere le qualità, la storia e la carriera. E anche l'anno con Palladino. Il problema è che questo ragazzo, dopo essere stato fermo un anno, aver avuto un anno favoloso, essere un ragazzo d'oro, adorabile fuori dal campo, si capisce che negli spogliatoi è importante, in campo sta togliendo. Le faccio un esempio.
3: Mi faccia un esempio.
14: Quando vado a giocare allo Zodiac a calcio a 8, se non c'è portieri si fa a girare. Io mi arrabbio spesso quando la gente si scansa e dice: oh, e ha tirato una mina in nulla. E lui si è scansato a Roma. E gli avrà detto a Dragusin, che ha preso tutte le infamate: ha visto che mina ha tirato? È però un casino in Serie A.
3: Sì, magari ecco, tra il calciotto allo Zodiac, appunto, e l'esordio in Serie A. Sì,
14: non ci si scansa. Se resta fermo in piedi, gli batte sui petto quella palla. Dragusin lì, sì, non ve lo ridico, ha fatto il massimo. I telecronisti l'hanno mangiato perché non ci capisco nulla ai calcio. Come hanno dimostrato anche in Frosino, quelli di DAZN, dico.
3: Salutiamo gli amici di DAZN che ci ascoltano sempre, tutte le mattine.
14: Se ci ascoltano bene, così vanno un pochino a scuola. Amici. Perché no, ma non va bene quello che hanno fatto. Il Frosinone ancora non ha finito. Oh! E sei a commentare la Fiorentina in casa.
3: Vabbè, diciamo, no, ci stavano dando una lezione di 3-0 al Franchi.
14: Ma che
3: posso capire anche l'entusiasmo del commentatore non tifa Fiorentina.
14: Lo capirei, ma certo, non deve tifare Fiorentina. E non deve ammazzare il Frosinone. Lo capirei se avessero il coraggio di dire: ha fatto un errore tecnico, l'arbitro ha sbagliato. No, invece sento dire: qui forse si è distratto un po', forse è eccessiva la scelta dell'arbitro. Cioè non hanno mai il coraggio di dare un'opinione completa. E poi nel giorno del centenario, con vogliamo vedere i numeri degli abbonati a Firenze, i numeri degli abbonati, è un discorso brutto quello che sto per fare. Il bacino d'utenza non esiste quando si parla di distribuzione dei diritti, perché è una cagata pazzesca. Perché allora fatelo in quattro il campionato, fai un quadrangolare, giocate tra di voi, fate il quadrangolare bacino d'utenza. È andata a fanculo,
3: vabbè. E quindi te dicevi, cioè, essendo e segui la Fiorentina, dovresti dare un po'.
14: No, ma almeno non sull'1-0 prendono un calcio d'angolo. Il Frosinone non ha ancora finito. E che l'è? Pare Cassius Clay contro di me.
3: Va bene, va bene. Questa polemica non me l'aspettavo, però molto bella. La apprezzo.
14: Mi sono irritato. Io quando a Fiorentina io soffrivo, lei le conosce bene le dinamiche di psicologia, soffrivo il mutismo selettivo. Se la Fiorentina perdeva, io non parlavo fino al martedì.
3: Diciamo,
14: poi mi hanno preso per fare delle trasmissioni all'inizio. Cioè, se andate a rivedere Viola, quelli del calcio, il mio debutto come commentatore a Lecce, è il debutto di Mihajlovic, c'ero io muscio così, e quello è Lecce, si perse 1-0, non si tirò mai in porta.
3: Diciamo il 3-0 con Frosinone, insomma,
14: il 3-0 con Frosinone è un po' diverso. Perché se Gudmundsson non c'ha la spalla, il sei mai il paradiso dei bischeri, perché ora me lo scrivono, me lo dico da solo, me lo do da solo di bischero. Ma se Gudmundsson non ha una spalla in fuorigioco, parti 1-0, vinci 4-1. I due pali, la Fiorentina nel primo tempo ha giocato un buon calcio, il che non vuol dire che non abbia visto i problemi per come è messa in campo. Però l'allenatore in queste prime due partite, e non è un giudizio definitivo, però non è che io dice pazienza, io sono quelli che dice aspettiamo altre tre partite. Dopodiché non è che non l'ho viste le partite. A Roma sei entrato in campo con quelli che hai provato a cedere a tutto il mondo.
3: E anche il tuo amico Dodò.
14: Anche il mio amico Dodò, ma guarda che io l'ho difeso, lo sanno tutti.
3: Però ora
14: Dodò è forte. Ma certo, a questo punto storia finita. E col Frosinone c'è a 70 metri fissi, cioè devi essere in grado di capire, vuoi fare il contropiede e li tieni dietro e gli dici a ta che deve fare il frangiflutti, come probabilmente è stato detto a Fagioli all'Olimpico, oppure provi a impostare la squadra un pochino più alta, perché le vie di mezzo non funzionano mai nello sport.
3: Sì, mi sembra grosso, molto confuso, e sono curioso di vedere ora cosa succederà, perché è vero
14: quando
3: che
14: arriva Brozovic,
3: a parte Brozovic, e ora tra l'altro sentiamo anche Pietro Lazzarini, di ritorno da Milano sta portando anche il buon Marcelo. No, se prima insomma doveva costruire una squadra quasi da zero, ora deve farlo totalmente.
14: Meno male
3: da
14: non
3: zero,
14: si è preso i cardi,
3: sono rimasto io. Aspetta,
14: se si figlia Brozovic, meno male non si figlia i cardi,
3: dici tutte e due insieme. Sono pericolosissimi. Pietro Lazzarini, arriviamo da te, che sei ritorno da Milano, ti becchiamo prima che tu travalichi l'Appennino con il treno. Ciao Pietro,
15: ciao,
3: buongiorno.
15: Ciao.
14: Così
15: buongiorno,
14: pare
15: buongiorno.
14: Lo guidi lui il treno, eh?
3: Lo sta guidando Pietro Lazzarini, okay, che ha guidato il treno di Radio Firenze Viola ieri,
14: certo,
3: fino
14: poi
3: alle 21.
14: Hanno fatto anche la freccia,
3: e poi
14: hanno,
3: sì, devo dire, ieri mi ha regalato un momento meraviglioso in cui ha fermato gli operatori dello Sheraton che stavano spostando le magliette, gli hanno tolto quella della Fiorentina dietro, e stava un bellissimo momento.
14: Grande
3: ieri
14: Pietro,
3: verso le 18 ha detto: "Me lo lasciate per favore". Bellissimo. Grande. Pietro, torni da Milano con che bagaglio riguardo alla Fiorentina?
15: Qualcuno potrebbe fare la battuta del bagaglio grosso, ma
3: qualcuno sì, tipo Niccolò Ceccarini.
15: Tipo Niccolò Ceccarini, che sarebbe poi scoccato a ridere per un quarto d'ora.
3: Sì.
15: No, mi porto un bagaglio carico di talento, che però è un talento per ora scordinato. Quindi una volta portato talento a casa, che era comunque un obiettivo di questo, adesso è necessario che diventi una squadra. E non è una cosa banale, non è facile, sicuramente ci vorrà pazienza, noi non lo siamo, in quanto popolo viola non lo siamo assolutamente, da parte di tutti, che non sarà finita perché il campionato.
3: Pietro, stiamo
14: dicendo che si piglia per Brozovic.
3: Ha detto non è finita. Sì, esatto. Ho sentito solo non è finita. Pietro, dai, ti rubo solo qualche minuto, perché Andrea ha deciso di entrare in gamba tesa e dare quasi per certo. Io metto il quasi, in realtà lui ha dato, sì, per certo l'arrivo di Marcelo Brozovic alla Fiorentina. Secondo te si continua a lavorare su quel fronte?
15: Ma io penso che ci proveranno, ma quello che so è che ha chiesto 6 milioni netti l'anno. Quindi tirate voi le vostre conclusioni, a quelle cifre non lo faranno mai.
14: Ma giustamente.
15: La Fiorentina gli ha offerto 2,5 milioni, secondo me a 3 ci può arrivare, magari nascondendoli un po' con i bonus per evitare che ci sia magari anche qualche malumore dentro. Invece ha visto tagliato il monte ingaggi, però insomma, se è intrigato dall'idea di tornare protagonista di una squadra di calcio vera, che gioca a pallone, che fa la Serie A, allora secondo me c'è anche un margine per provarci. Se ha deciso che ciò che vuole fare Brozovic nella fine della sua carriera, perché sembra abbia 33 anni,
14: sì,
15: andando
14: sì,
15: per i 34, se ha deciso che la sua carriera adesso serve solo per rimpinguare le proprie casse, la Fiorentina.
14: Dottor Lazzarini, però rimpinguare non è il termine adeguato, perché avendo già guadagnato un 70-80 milioni negli ultimi anni, non le rimpingua, gli tocca spingere in quella cassaforte, stirarli e infilarli, perché sennò non c'entrano.
3: Paperone nella piscina.
14: Non li rimpinguare tocca rimpinguare a noi.
3: Comunque,
14: a
3: quindi mese. Siamo ancora in ballo per Marcelo Brozovic. Vabbè, un mercato infinito della Fiorentina.
14: Non ci credeva.
3: Assolutamente no, ma se non me lo dicono i miei inviati di mercato, io non credo.
14: Pietro,
3: neanche
14: chi mi hai messo oggi? Gli ho dato una notizia di mercato.
3: Ero il primo che capitava per strada. Mi ha messo in diretta. Pietro, ti lascio tornare a Firenze. Ci rivediamo nei prossimi giorni qui a Chi si compra. Ciao Pietro.
15: Bene, ragazzi,
3: salutaci,
15: ciao,
3: anche Niccolò Santi. Si è sempre vivo e con te, insomma, ritorno. Ha deciso di restare a Milano perché si è innamorato dello Sheraton.
15: Vi saluta.
3: Bene,
14: ciao, Niccolò.
3: Ciao a Pietro Lazzarini.
14: Ciao, Pietro.
3: Allora, senti, io ti proporrei una cosa, visto che poi dalle 11 avremo Emiliano Viviano con noi. Diamo subito spazio un po' ai nostri ascoltatori. Anche se voglio approfondire, perché qualcuno, tu hai iniziato con grande entusiasmo, no? E poi siamo andati sui 3D. Spiaceri, però poi, anzi scusa, perché poi andiamo dai nostri ascoltatori, restami sull'entusiasmo,
14: sì,
3: perché poi siamo andati da un'altra
14: comunque
3: parte.
14: Su De Gea, cioè, ci spero ancora, non siamo ripartiti bene oggettivamente.
3: No, ti ci potrei mettere anche il primo gol col Frosinone, però
14: no,
3: siccome insomma Firenze si è risvegliata oggi dopo i tre schiaffi presi al Frosinone, ci avevano un po' tramortito, stamani si è risvegliata di nuovo con l'entusiasmo che avevamo vissuto fino a una decina di giorni fa. Ci dicevi, è un entusiasmo con il quale sei d'accordo, però vorrei che tu spiegassi nel dettaglio perché ti rimetto un dubbio a cui rispondere. Lo diceva Pietro, c'è tantissimo talento, ma c'è poca, no, però c'è non tantissima struttura, sono tantissimi ventenni, cioè gli Ingie, vabbè, Gnonto forse un po' più di
14: perdonate,
3: Ulai,
14: l'età media del Como qual è? L'età media del Como qual è?
3: Ah, così a memoria non la so, qual è?
14: Credo sia 24 anni, credo sia come quella della Fiorentina, se non più bassa. Non è una questione d'età, è una questione...
3: È anche di esperienza?
14: No. Quando si perde mancano le palle, la maglia sudata, aspetta, poi che manca il blocco difensivo d'Allegri, che non vince più da anni, però il blocco difensivo d'Allegri, gioco è semplice e cortomuso, funziona sempre, non funziona più. Quando si perde il senso d'appartenenza, oppure vanno in discoteca, no ragazzi, manca un progetto tattico chiaro. Se l'allenatore è venuto qui per fare blocco basso e ripartenza, quello che ha provato a fare a Roma, non gli ha fatto la campagna acquisti corretta il suo direttore sportivo. Ha poi un po' rimediato con un calciatore, uno, anzi due, Beto e quello del Torino.
3: Gie.
14: Grazie, non sapevo come si pronuncia.
3: Sì, ce lo chiedevano in Gie. Svedese. Gie.
14: E anche Gnonto o Gnonto?
3: Questo è Gnonto, credo. Okay. Gnonto, sì, non il GN argentino.
14: Però è bello, Gnonto.
3: Gnonto, però ti dici.
14: No, e non abbiamo i calciatori per fare, a parte sti due, perché il ragazzo svedese del Torino vola, ma è una riserva per la Fiorentina, è una signora riserva. E Beso è una bestia, cioè Beso non è un acquisto così orrendo, è uno che ha fatto non ha mai fatto doppia cifra, ho visto che qualcuno ha scritto e Ken negli ultimi due anni l'ha fatta, sì, però ha sempre fatto con costanza 9 gol in Premier League, che secondo me valgono un pochino di più degli 8 gol di Ken dell'anno scorso.
3: Sì.
14: Detto tutto ciò, voi mettete in mano questa squadra al primo Montella, che aveva bisogno di esperienza, che aveva bisogno dei cagnacci, mettete in mano questa squadra a Paolo Sosa.
3: Beh, però se io ripenso a tutte quelle squadre, anche lo stesso Montella, erano un po' sorprese, ma i Gonzalo Rodriguez e Borja Valero avevano un'esperienza alle spalle, anche di retrocessione,
14: sì, esatto,
3: con il Villarreal, però avevano più esperienza rispetto a questa squadra, perché fammi la formazione, la tua formazione titolare, partiamo dal Torino, anche se poi ancora, ad esempio, Pedro Gonçalves, io, se è un titolare della Fiorentina, non so se già col Torino partirà titolare. Fammi la formazione tipo oggi al 2 settembre della Fiorentina, poi partiamo con i messaggi.
14: Non è facile, ovviamente, faccio la formazione ideale, non probabilmente poi alla fine non so se è quella che metterei in campo, però sicuramente la formazione ideale per me prevede Jimenez, Dragus, guarda, un altro per cui faccio il tifo da sempre, Ranieri, ma non so se metto Pongracic o Ranieri, ho un grande dubbio. Comunque diciamo Dragusin, Pongracic, poi dovrei analizzare bene anche la formazione del Torino, se c'è gente veloce davanti metto Pongracic, se c'è gente con
3: no, però fammi la formazione tipo
14: la formazione
3: della stagione
14: tipo, la formazione tipo per me prevede Dragusin. Il secondo ruolo sta a chi è più in forma tra Ranieri, Vieri e Dragusin, okay. E Pongracic,
3: sì.
14: Di là Valdepeñas, a centrocampo Fagioli, Ulai, Attà, non c'è discussione su questo, però devo giocare corto, perché Borja Valero, Aquilani, Pizarro, non è che c'era il ragazzo di 1,90 m che picchiava, anzi, tra questi tre, Ulai è quello che recupera più palloni.
3: Sì.
14: No, tra questi sei, anzi, sì. Scusate.
3: Hai detto il ragazzo da 1,90 m, pensavo è grosso, Hai parlato esattamente del tipo di profilo che normalmente sì. Grosso ha avuto come perno del centrocampo, il Matic e il Mazzitelli di turno. Però
16: sì,
3: va
16: perfetto,
3: bene.
16: Perfetto.
3: Però te dici, questi sono
16: preso,
3: i giocatori, esatto, adattati, altrimenti fai un altro.
16: Ndur è un ragazzo di 1,90 m che ha sul groppone l'1-0 del Frosinone, che cambia completamente la partita. È tutto suo l'1-0, non è di De Gea. Io non posso far arrivare uno dalla fascia sì, fino a dentro.
3: Ci potrei mettere anche il tuo amico Jimenez che guarda e non raddoppia, sì, così non raddoppia, si sa bene,
16: però,
3: che
16: cosa
3: era il suo uomo. Ndur lo stava coprendo e lui comunque
16: no,
3: si è
16: allora,
3: disinteressato.
16: Quando giochi sì, si è disinteressato, però sei uno contro uno, se raddoppio faccio una cosa sana, sacrosanta e giusta, nell'uno contro uno non fai passare uno sulla linea di fondo.
3: Vabbè, comunque ora
16: mi metto sulla linea di fondo.
3: Torniamo sul Frosinone, sì. Che dice Ndur in questo momento forse
16: non è un recuperatore di palloni, è grosso, ma è uno che costruisce con mezzo tempo in più rispetto a quegli altri ragazzi, perché loro sono talmente qualitativamente alti che la toccano tutti di prima. Lui la stoppa e la tocca, non male, ma la stoppa e la tocca. C'ha un gran tiro, tempi di inserimento, non è un recuperatore dei palloni. Se lo mette lì per fare quello, non è quello.
3: Va bene, quindi Ulai, Fagioli, Ulai Attà,
16: sì,
3: un bel centrocampo. Non mi sembra poco adatto a Grosso, ma un bellissimo centrocampo.
16: Avrei preferito mettere Torreira e togliere Fagioli, però Fagioli è quello che
3: poi
16: ci ha salvato
3: Grosso,
16: alla retrocessione,
3: sì,
16: l'anno scorso. Quando arriva lo mettiamo.
3: Bene, e davanti?
16: Davanti il dubbio più grosso che c'ho ovviamente è sul centravanti. Mastantuono gioca per contratto, non so se l'avete capito, ma Mastantuono gioca per contratto, ma è giusto, perché è un giocatore meraviglioso da vedere giocare e sono felice di vederlo giocare. E di là va il portoghese Gonçalves, così si pronuncia?
3: Sì, dovrebbe. Poi lo chiediamo a Emiliano più tardi.
16: E davanti a me Pellegrino col Frosinone è piaciuto. A me Pellegrino, primo tempo, stop, cambio di 30 metri, due volte, una a sinistra, una a destra, una volta col sinistro, una volta col

0: No, qualcuno guardava anche alla panchina, eh? Cioè, a parte Fagioli e Mandragora, aveva, in attacco non aveva soluzioni alternative grosso, perché sono tutte arrivate negli ultimi tre giorni, infatti. In difesa, poi un cambio l'ha anche fatto, ha messo Vieri, ma poteva fare poco altro che inserire João Mario. Cioè, dai cambi non hai potuto avere la spinta offensiva di cui avevi bisogno nel momento in cui eri 2-3-0, ecco. Però effettivamente al 70esimo Pellegrino e Attà finiti.
1: No, siamo crollati. Noi andava, la partita andava portata in vantaggio. Intanto poi un'altra cosa al mister: io ho tutta la pazienza del mondo, ma non posso subire dal Frosinone un pericolo in ogni calcio d'angolo. E noi calcio d'angolo, da, non è colpa di Grosso questa, ma è tre anni che si buttano ai maiali sistematicamente.
0: Sì,
1: sistematicamente.
0: Sì,
1: sì, sì. Se Gudmundsson lo tira sul primo palo, al primo, al secondo, al terzo figlio per l'orecchio, e non gli faccio più battere.
0: Dovresti, sì.
1: Manda uno, cioè, c'ha tutta la qualità del mondo, manda uno con qualità a batterlo. E allenati sui calcio d'angolo. Allenati. Voglio vedere uno schema sui calcio d'angolo, perché poi andava ripresa nel momento in cui si è giocato molto bene e si è preso due pali. Noi siamo partiti con Gudmundsson davanti alla
0: porta. Non lo dovrai più dire.
1: No, ma a me quello un po' mi dispiace, però è stata una delusione. L'anno prossimo torna, figurati se lo si torna.
0: Questo sì, è molto probabile.
1: Ma no, ma è certo.
0: Sì, sì, però magari trovi un'altra soluzione già a luglio.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ma lì abbiamo fatto l'affare peggiore della vita, perché l'abbiamo data a una squadra che è più o meno nostra diretta concorrente. Se fa bene, se fa 12 gol per sbaglio, 15 gol, e arriva, non lo so, il non il Tottenham, è troppa roba, l'Everton di turno che gli offre 25 milioni, lo si riscatta e fa un più 13 e ti manda il selfie con i soldi in mano. Se fa ridere o anche fa 6-7 gol come ha fatto l'anno scorso, te lo rimanda. A che è servita l'operazione?
0: A toglierti l'ingaggio per un anno,
1: l'ingaggio.
0: A ammortizzare, no? Mi sembra che sia stato questo,
1: sì,
0: l'obiettivo,
1: certo. Un milione
0: principale.
1: E poi tra un anno arrivi, se lo riscattassi a 13.
0: Non solo
1: 14,
0: di Gudmundsson, mi è sembrato un po' la ratio con cui si è mosso tutto il mercato in uscita. Cioè, sì, ammortizziamo quest'anno dal punto di vista degli ingaggi, prossimo anno ne riparliamo.
1: Ma non lo do alla Lazio, lo do
0: questo,
1: al Bologna,
0: sì,
1: magari.
0: L'ha detto anche il tuo amico Emiliano Viviano, ieri abbiamo incrociato a
1: Milano. Non lo do mai
0: a
1: Milano, alla Lazio.
0: E che credo lo
1: lo do al Bologna,
0: dopo,
1: che ha mollato ogni velleità di lottare per l'Europa, farà un campionato mediocre e glielo do a loro.
0: Va bene, dai, partiamo con i vostri WhatsApp audio 348-7513-933. Io chiederei di sentirne tre, sono tanti, diamo spazio a quante più persone possibile. Vai, Stefano.
2: Buongiorno, Federico dal camion.
0: Buongiorno.
2: Ma che è possibile, ho sentito dire che su Twitter te l'hanno rimandato indietro, che non ha passato le visite medie?
3: Buongiorno, Giacomo, e basta ancora parlare di Porca Valero, l'anima, basta, è cambiato, i tempi cambiano, e non ci sono giocatori contro di 1,90 m ora, non nel tuo centrocampo. Contro, e poi cross e gol di testa, come mai? Certo, ci c'hai Dodò, Ulai e Cincerinella a coprire, e un basta un centrale,
0: calmi,
3: ragazzi,
0: calmi.
3: Ma basta un Borca Valero, non se ne può più.
4: Ciao ragazzi, Paratici ci bravissimo, per carità, però a centrocampo siamo corti e anche un po' scarsini con Brescianini in turno, sperando, come dite voi, che arrivi Brozovic. Io la forever da Perugia.
0: Allora, inizio un Sottil che è molto semplice, sì, è tornato indietro, visite mediche fallite, quindi stiamo cercando di capire se il rinnovo che era in ponte con la Fiorentina, spalmando l'ingaggio di due anni, che è già firmato, perché a noi risultava che fosse fatto, però poi vediamo anche le carte. Certo, per la Fiorentina sarebbe avere un giocatore da gestire per un anno in più, però poi costo zero, nel senso, il milione che prendeva in un anno,
1: diventa
0: in due stagioni,
1: mezzo.
0: Diventa mezzo e mezzo milione, quindi non è un
1: c'è
0: salasso,
1: qualche
0: però,
1: mercato aperto ancora.
0: Sì, c'è la Turchia, c'è l'Arabia Saudita, c'è anche la Grecia, forse
1: mi
0: sì,
1: sembrava, non sono certo, in
0: va
1: Grecia
0: bene,
1: lo
0: però
1: lo
0: secondo me si arriverà a una risoluzione contrattuale, secondo me magari in qualche settimana, cioè, ma anche lo stesso Sottil, secondo me in Grecia preferisce non andarci, preferisce svincolarsi e magari, non lo so, andare in una buona Serie B, me la immagino così. Comunque, per
1: che
0: ora le
1: brutte
0: notizie ci dicono che Sottil è saltato all'ultimo. Sull'amico che invece si arrabbia e diceva basta con Borca Valero, ora il calcio è cambiato, vuoi rispondere, Andrea?
1: Il calcio è cambiato in quella direzione lì. Quali sono le bestie che aveva la Spagna, campione del mondo?
0: Ora di questa Spagna, dici?
1: Quali sono?
0: C'aveva i Rodri, Pedri, cioè Rodri
1: è grosso, ma un salta di testa. Cioè, qual è?
0: Vero,

0: cioè, tanto,
1: ma sì. Di che si parla? Perché il Como quali c'ha di bestie?
0: In effetti.
1: Eppure la miglior difesa del campionato. Su il gol di testa, a parte che loro li battano benissimo, benissimo. Una delle squadre che ho visto battere, chi lo batteva è letteralmente tutti forti sul limite dell'area piccola a rientrare, quindi mettendo in difficoltà qualunque difesa. Saltan forte e c'era Dragusin, che è un ottimo saltatore di testa, l'ha portato via. Succede, sai cosa deve succedere? Che bisogna che si faccia anche noi. È semplice, però anche loro non è che avevano ste bestie. Raimondo quanto è alto?
0: Non ci ha
1: fatto
0: Dugo,
1: è 1,80 m, sarà sì. Come Simeone a occhio, no? Negli anni 80 sarebbe stato alto, ora non è più alto. Di che si parla? Poi è un esempio, non è che rimpiango, boh, certo che lo rimpiango e rimpiango quel centrocampo, però è un esempio per dire che coi centrocampisti qualitativi devi fare un altro tipo di gioco, devi mantenere il possesso palla, devi tenere la squadra alta, non ci sono dubbi, secondo me.
2: Bene, e guarda, sul fatto che hai detto della Grecia, qualcuno ci ha già scritto, ha detto non credo che Sottil abbia problemi ad andare a Mykonos, quindi insomma hanno già trovato come convincere Sottil ad andare in Grecia. Leggo un po' di messaggi. Paolo Davicchio ci dice: oggi conduttore in bianco perché la Fiorentina ha un libro bianco tutto da scrivere e non ci siamo messi d'accordo ovviamente io e Andrea, però mi sembra una bellissima immagine. Sì, quindi sì, il nostro responsabile styling, che è Stefano Cherubini, naturalmente decide come ci vestiamo, anche lui in bianco, ha deciso oggi di farci venire in diretta così. Poi sempre tifato Como sin da bambino, questo è Moise Kean che ha salutato. Mi dai solo un commento sul messaggio di saluto di Moise Kean, perché ho visto pareri contrastanti Nova a Firenze, tra chi è piaciuto un messaggio comunque non banale, non ciao Firenze addio, ma insomma un messaggio ha voluto spiegare anche cosa è successo negli ultimi giorni, che ha raccontato insomma tutta la gratitudine nei confronti della piazza, e chi un po' ha detto a Bischero, visto che ha chiuso grazie Bischeri, grazie Fiorentina, detto Bischere lo dai a tuo babbo, e chi invece ci ha visto un messaggio falso e no, pretestuoso no, però insomma a cui non è piaciuto il messaggio. Te?
1: No, a me è piaciuto perché è stato sincero e carino, senza essere ruffiano, senza questi che vanno via e dicono ah sarete sempre un pezzo di me, vi porto... allora resta. Se saremo sempre un pezzo di te, resti un anno, guardiamo il che si fa, si va in Champions noi, non c'hai più bisogno di andare sul lago di Como in Champions. Detto ciò, lui non ha fatto così, ha detto sono arrivato in un momento difficile, mi avete accolto bene col vostro incredibile, mi sembra abbia usato il termine incredibile, entusiasmo, cioè ha sottolineato che la piazza è diversa da tante e se
2: sì,
1: ne è accorto.
2: Sì, questo sì.
1: Io Bischeri l'ho preso assolutamente come un gesto di affetto e come un modo per far vedere che era entrato dentro, perché l'altra accusa è che non conoscesse niente di Firenze, e poi ha detto quello che sappiamo benissimo sempre, non la Fiorentina, tutte le società di calcio, al momento di cedere un calciatore, guarda che è successo con Esposito a Cagliari, cercano di mettere la piazza, non voglio usare un termine forte, però la realtà è che la cercano di mettere contro, no? In modo che l'addio sia più indolore. Perché? Perché è difficile dire, ragazzi, pigliava 6 milioni d'euro, non siamo sicuri che rifaccia 20 gol, prendiamo questo che ne fa, se ne fa 12 e ci costa 3, è un guadagno perché posso prendere l'esterno che ne fa 15 invece di Iconè, che mi ha rammentato Iconè rovinandomi la giornata.
2: Mi hai detto dei calciatori che erano arrivati a Firenze con le fanfare e che poi...
1: Ma le fanfare tu le puoi pagare per suonare o possono suonare in maniera spontanea?
2: No, spiego a chi dice ma questi perché alle 10.36 del 2 settembre stanno parlando di Iconè, io dico che...
1: Perché Iconè rimarrà sempre scolpito dentro di noi.
2: Assolutamente, io dopo tutte le delusioni avute negli ultimi anni, prima di essere entusiasta, questo qualcuno mi sta tacciando anche di pessimismo, a me sembra realismo, io tanto più dopo l'inizio di questa stagione, come dire, non è che proprio ha alzato l'asticella dell'entusiasmo quando la Fiorentina è scesa in campo. Io, prima di essere entusiasta, voglio vedere come la mette in campo Grosso, come vanno anche a inserirsi i calciatori, nel senso che se hai 11 calciatori fortissimi ma con le stesse caratteristiche, e poi alla fine in campo ti frega anche una squadra come il Frosinone, sì, che invece le caratteristiche ce le ha tutte giuste al posto giusto. Allora, finalmente una trasmissione con qualcuno che non dà continuamente ragione al Galassi. Dai Andrea, questo è Francesco, ma comunque non è
1: ma
2: vero.
1: Ma Galassi è bravo, è facile dargli ragione.
2: Sì, no, poi ora tra Costantino Nicoletti, Sauro Fattore, non è che proprio mi diano ragione.
1: Ma le dicono qualcosa quando si presenta a pantaloncini corti in trasmissione?
2: No, assolutamente, anzi sono i primi ad apprezzare. Il Pote è un grande esterno a livello tecnico, ma ha saltato per infortunio circa 50 partite negli ultimi 2 anni. Speriamo regga, questo è un amico che ci scrive. Allora dico che sì, nella descrizione anche del calciatore tutti ci hanno parlato come un calciatore fortissimo che ha avuto qualche problema fisico nella sua carriera che lo ha un po' limitato, ma spiego semplicemente che il fatto che lui non giochi una partita da 4 mesi non è però per infortunio, è che le voci di mercato lo volevano lontano dallo Sporting quest'estate, quindi lui per questo non ha giocato ancora una partita ufficiale quest'anno. Insomma, arriva e sta bene, ecco, poi vediamo se Grosso lo vorrà schierare subito, però non ci sono queste problematiche.
1: No,
2: poi
1: mette quello del Torino perché Grosso è titubante a buttare. Sì,
2: ti dico, Gie non è che, cioè nel senso, comunque un 2005,
1: ma
2: che
1: infatti io metterei subito lui, non avrei nessun problema a metterlo,
2: praticamente messa così anch'io. Poi
1: però può essere logico anche metterlo nel secondo tempo quando gli altri rallentano un po', sei indietro di condizione. Il problema, ragazzi, è che sono i nostri che si sono allenati con un Grosso indietro di condizione, non quelli che arrivano da altre squadre.
2: Sì. Ma infatti guarda, prima facevi un discorso interessante anche quando dicevamo dell'undici titolare, no, e del centravanti. Secondo me, per preparazione, per anche apporto per il gioco di Grosso, Beto è più forte, è più funzionale per la Fiorentina. Però se tu metti il centrocampo che hai detto te, cioè con Pane, Amore e Fantasia, con Fagioli, Ulai, Attà nel mezzo, è vero, è uno le caratteristiche di Beto, te ne fai poco a quel punto. Uno come Pellegrino invece ti lavora di più con la squadra, ti fa sponde, ti libera un po' più anche gli esterni.
1: Allora, io un po' Beto me lo ricordo a Udine, non era malissimo spalle alla porta, non era malissimo nel lavorare,
2: però
1: al
2: meglio lo dava
1: palloni
2: quando scattava, sì, e partiva con quelle leve di 92 metri.
1: C'ha una potenza, poi va dritto e che c'è. Le faccio un esempio: c'è un'imbucata di Mastantuono, mi pare, a Roma sullo 0-0 a Pellegrino.
2: Che Pellegrino neanche capisce, sì, me
1: no,
2: la ricordo,
1: che è partito un po' in ritardo e poi è partito pro forma. Ci sarebbe stato da dire riposati, tanto tu ci arrivi.
2: Sì. Se non sbaglio, ce ne stavano anche col Frosinone, la ricordo male, di Jimenez, però più che di, vabbè, comunque, sì, ecco. Pellegrino
1: con
2: sullo scatto va un po' in difficoltà.
1: Pellegrino gli deve buttare la palla in aria, sì, e alzarla. E
2: ti dico però, Mastantuo, cioè la formazione tipo che ci hai disegnato tu, che secondo me sarà anche la formazione su cui dovrebbe lavorare Grosso, non mi sembra una formazione da cross in area per Pellegrino. Mi sembra più una formazione da tac tac tac tac tac. Detto sì, questo, però Beto, ecco, più o meno il discorso molto simile.
1: Era quello che sognavamo con Zirze. Dopodiché bisogna che qualcuno vada a tirare in porta e a buttarla dentro in aria.
2: Sì. Qualcuno fa il discorso ieri, la critica un po' alla, una critica leggera, però all'addio di Ken e Mandragora e agli arrivi è: te comunque saluti di media 15-20 gol. E quelli che sono arrivati, forse Gonçalves ne ha fatti, ma nel campionato portoghese. Gli altri, gli Ingie, gli Ignonto, anche lo stesso Mastantuono, e di gol ne hanno fatti pochini nella loro carriera fin qui.
1: Allora, sì, ma la media di Ken su che cosa calcolate? Perché
2: beh, sui 2 anni a Firenze.
1: Sì, bene, però Ken ha fatto un anno 20 gol. Secondo me quest'anno era l'anno di nuovo dei 20 gol. Non è che mi nascondo dietro un dito, però Ken un bomber non lo è e non lo è mai stato. Poi è talmente straripante fisicamente che se sta bene e viene utilizzato bene 15-20 gol li fa, ma un bomber non è mai stato in vita sua. Pellegrino ha fatto sì 9 gol e basta in una squadra che mi sembra abbia fatti 34-39.
2: Sì, diciamo il Parma non gioca offensivo.
1: Quindi si alza un po' la media, in una squadra ne fa 60, puoi sperare ne faccia 14.
2: Vero.
1: E
2: aggiungo, Beto lo dicevi prima?
1: Beto è uno che 8-9 gol. A Udine andò in doppia cifra 2 anni di fila, se non mi ricordo male, 11-12, una roba del genere.
2: Sì.
1: Il portoghese segna sempre. Mandragora è un'operazione quasi perfetta per la Fiorentina, nel senso è venuto da noi a 8-10 milioni, ha dato il meglio di sé per 4 anni, è stato molto importante, però oggettivamente io in questa squadra lo vedevo un po' un pesce fuor d'acqua per passo, per una serie di cose, non avrebbe potuto, secondo me non avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso e l'anno prima. Lo rivendi a 8 a 29 anni liberandosi da un ingaggio importante, complimenti a chi l'ha fatta. Certo, ora sono 5 e ne deve riportare un altro. Per chiudergli i complimenti, bisogna, tra l'altro c'è dei bambini belli tra gli svincolati, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti.
2: C'è anche Acerbi in difesa, qualcuno lo chiedeva per completare Acerbi, il reparto.
1: Acerbi è un bel giocatore, ma il reparto è completo. La difesa, guardate che quando ha giocato corta, gioco forza perché ti schiacciavano, ma con un po' più di gnegnero, l'abbiamo visti giocare bene i nostri. A Manchester Dragusin ha giocato benissimo, a Manchester no scusatemi, con Real Madrid ha giocato bene e abbiamo giocato delle partite ottime. Certo, Dragusin è stato fuori un anno e mezzo, un pochino probabilmente perderà anche di quello, ma sapete perché è stato preso? Perché l'anno scorso si pigliava gol sempre di testa. Ranieri non è altissimo, Pongracic non è buono di testa.
2: Lui per ora non mi sembra abbia risolto il problema, però te dici
1: hai preso uno su calcio d'angolo, ragazzi, non è col portiere che non esce mai, anche se lì era, non è impensabile prendere un gol su calcio d'angolo. Il male della Fiorentina non è stata la difesa, so di andare controcorrente, ma la Fiorentina è stata lasciare in campo aperto il Dybala e Malen fisso anche sullo 0-0. Fanno male a chiunque uno contro uno.
2: Sì, assolutamente. 055 77 111 71 ci ha chiamato Giacomo. Buongiorno Giacomo, ben trovato.
3: Sì, buongiorno, ben trovati a voi, grazie.
2: Dici
3: allora,
2: tutto.
3: La mia valutazione del mercato è che i giocatori arrivati, secondo me, sono da 7,5-8 come qualità. L'allenatore, secondo me, è da 3-3,5, quindi la media può essere una media da 5-5,5-6 massimo. Perché io vedo che moltissimi stanno eliminando grosso dalla valutazione mercato. Secondo me invece l'allenatore è imprescindibile, fa parte della torta di tutti gli acquisti. C'è anche l'allenatore. L'allenatore non è convincente, io temo che sarà esonerato perché non troverà il bandolo della matassa, purtroppo. Lo vedo in grandissima difficoltà anche contro il Frosinone, mani in faccia, era continuamente con queste mani sulla faccia, insomma non ha proprio il mordente, lo spirito per poter gestire una squadra di giovani che invece avrebbero bisogno di un manico di grandissimo carisma e personalità. Un'altra valutazione che volevo fare, se me lo consentite, è che secondo me giustamente si sta parlando tutti di 4-3-3, ma io non sottovaluterei l'ipotesi del 4-2-3-1. Perché abbiamo dei giocatori che secondo me renderebbero molto bene in un centrocampo a due, che sono Oulahi e Fagioli, uno a fare più regia, uno a fare più il cantè della situazione, un giocatore di grande classe come Attà, che a quel punto andrebbe a giocare sotto punta, e gli esterni sicuramente non mancano, soprattutto perché avendo due centravanti che hanno bisogno della manovra della squadra, in questo caso sarebbero maggiormente coccolati dal resto dei compagni. Ecco tutto qua.
2: Molto interessante, Giacomo, ti ringrazio e ti saluto. Ti auguro una buona giornata. Interessante anche la valutazione. Ora, al di là di grosso, su quale però vorrei spezzare una lancia, e dimmi anche tu che cosa ne pensi. Bisogna, al di là di quello che uno può pensare di grosso, che gli manchi mordente, che invece sia il miglior allenatore nel mondo, bisogna valutare che la Fiorentina ha giugno Paratici al di là di essersi affacciato a alcuni top allenatori, cioè chi poteva o doveva prendere, non è che la lista fosse infinita, perché gli Allegri, i Conte, no, che qualcuno,
1: per carità di Dio,
2: al di là delle valutazioni, ma non ti ci venivano mai nella Fiorentina, oltre a chiedere degli stipendi veramente molto molto alti. Quindi bisogna anche dire, forse Grosso era il male minore, se mi passate il termine, tra quelli che erano a disposizione, era quello che comunque un po' di esperienza alle spalle ce l'aveva, che col Sassuolo l'anno scorso aveva fatto bene. Poi è vero, questo inizio di stagione tutti dicevamo, no, per Grosso la cosa fondamentale con la squadra che gli è stata costruita è iniziare bene, così da avere il tempo per lavorare. Ecco, è iniziato come peggio era difficile pensare, però io credo anche questo, cioè meglio di Grosso purtroppo sul mercato c'era poco per la Fiorentina, oppure no?
1: Allora, no. Ma perché? Perché è una scelta del direttore importante, perché lo conosceva bene. Qualche dubbio, avendo visto giocare il Sassuolo un po' di volte ma non abbastanza, me lo poneva, perché avevo visto sempre sto blocco basso. Non a caso a fine stagione ha messo 7-8 volte titolare in Zola e ha levato Pinamonti, non perché Pinamonti era rotto, ma perché voleva la profondità. E ti faccio un esempio. Allora, intanto si poteva prendere Sarri, che però per alcuni motivi, intanto forse non era troppo andato d'accordo con Paratici in quel posto brutto e nebbioso, poi non era l'ideale per aprire un ciclo quinquennale, perché arriva con una certa età. Però faccio, e va bene, quindi qualche nome, condivido tutta l'analisi sugli allenatori veramente importanti che non sono Allegri, forse Conte, ma Conte devi farlo digerire. Allegri è un allenatore che è finito, fine, basta Allegri, cioè che deve fare più?
2: Dici?
1: Ma che deve fare di più per farvi capire che non è più un grande allenatore?
2: Cioè, beh, vediamo che stanno col Napoli.
1: È uno che allena le grandi squadre, ma si è già, sì, visto. Ha rubato la partita a Genova, non è una colpa sua, ma insomma non meritava di vincere, è un furto a mano armata e ha perso col Como. Poi vediamo, cioè, arriva nelle prime tre a Napoli, è un fallimento clamoroso, ma nelle prime tre lottando, perché fino agli anni, negli anni scorsi con questa rosa il Napoli è sempre stato nelle prime tre lottando.
2: Sì, devo dire, è curioso il mercato del Napoli e non ha comprato nessuno se non Badiashile e Favasuli, però c'è da dire l'anno scorso aveva speso di tutto senza avere niente indietro.
1: Era un
2: indietro.
1: Po' bloccato anche il mercato,
2: era un po',
1: no?
2: Bloccato.
1: Doveva vendere. E concludo velocemente, il Poro Aquilani, come dicono a Roma, poteva essere un'altra scelta, con meno esperienza, tutto quello che volete. Io il Sassuolo, con dei giocatori, anche alcuni veramente scarsi, e lo dice sempre anche il nostro amico Emiliano, l'ho visto giocare quest'anno, è una squadra che ha un'idea, un'identità di calcio. Quello per cui lo aspetto, ma che mi lascia tanti dubbi, perché non può essere altrimenti, è che non abbiamo visto il calcio che vuol far Grosso. Non l'abbiamo visto, perché non si è capito a Roma che voleva fare, oltre a aver sbagliato completamente la formazione.
2: Che non
1: voleva fare il contro, che non è da poco. Voleva fare il contropiede? E allora metti Ken, sbagli completamente anche lì. Col Frosinone che cosa voleva fare? Voleva schiacciare, voleva fare blocco basso e ripartenza, l'ha capito e ci vengono a prendere 1-1, quindi bisogna avere dei giocatori che riescono a liberarsi. Qual è l'impronta che ha dato questo allenatore? E questo è il guaio peggiore.
2: Sì, auguriamoci che ora con tutti i nuovi acquisti riesca a superarlo. Abbiamo lo 055 77 111 71 Fabio, buongiorno Fabio anche a te e ben trovato.
4: Buongiorno, io volevo dire solo questo, io volevo dare un bel 10 alla presidenza, alla fatica commesso, perché io da quando sono nato, ormai sono del 62, non avevo mai visto una campagna acquisti con una spesa così
1: 81-82 elevata. 81-82
4: ecco, però ecco, la cosa importante è che se poi vengono spesi o meno la presidenza c'entra giusto, che quando loro danno disponibilità, e per me Paratici comunque è partito da 1-0 chiamandosi gli occhi di Chiesa e ha fatto una bellissima campagna acquisti, anche se non ha potuto completare, ma ci avrà il suo tempo per farlo. Noi bisogna solo essere contenti, perché io sono convinto che abbiamo un futuro roseo al di là di ora, dell'imminenza, ecco, solo questo volevo dire.
2: Bene, grazie mille Fabio. Sì, francamente si può dire poco alla presidenza commisso. Io ci metto però un fatto, giusto per dovere di cronaca, che è anche un po' il nostro ruolo qui davanti ai microfoni. Vendendo Ken e liberandoti anche di tutti quegli ingaggi, tu hai speso tanto, ma hai anche incassato abbastanza, perché i 40 milioni di Ken comunque vanno ad inserirsi nel bilancio di un mercato in cui Pedro Gonçalves è ad oggi un prestito con diritto di riscatto, cioè tu hai speso 2 milioni e mezzo per lui di fatto, messi oggi. Ti potrei fare la lista, cioè i veri acquisti costosi sono stati Ulahi tra i 25 e i 26 milioni con i bonus e Atta, di cui hai speso quasi 35 milioni per prendere il 70%, Beto 18, Pellegrino 22, però anche lì è incassato da piccoli, cioè il saldo che ieri la Fiorentina si è prodigata anche di farci avere, però mettendo tutti i guadagni e poteva mettere ora e invece le spese mettendole, vabbè, insomma ha fatto un po' prodomo sua, mettiamola così, un conto, però segna un bilancio negativo di 30-40 milioni, non di più. Detto sì. Questo è bello e la società commisso si sia messa in mano un dirigente e gli abbia detto fai quello che ritieni più giusto e poi ti assumi le responsabilità delle scelte che prendi. Prima parlavamo di Grosso e poi anche degli acquisti. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo e sono anche d'accordo con chi è arrabbiato per gli anni precedenti, perché si è voluto mantenere una governance sportiva che non aveva dato dei risultati. I risultati non potevano essere la finale di Coppa Italia che a cui arrivi battendo tre squadre retrocesse o che lottano per la retrocessione. Per carità, io sono andato a Roma, siamo stati tutti felici di giocare la finale di Coppa Italia, magari, però si batte la Sampdoria e Torino e la Cremonese andata e ritorno, Sampdoria e Cremonese Serie B e Torino in lotta per la salvezza. Cioè io condivido quello che ha detto il nostro ascoltatore e condivido anche che Paratici, il fatto che Paratici non gli abbia fatto spendere 100 milioni. Ora poi i conti sono così complessi perché anche Ken sono 5 quest'anno e 35 l'anno prossimo, sì. E andranno a coprire, mi immagino, i soldi di chi è che è arrivato in prestito con obbligo,
2: no, secondo me di Beto o di...
1: Beh, no, è Beto lo stesso. È definitivo.
2: No, sì, sì, però
1: Beto lo copri con
2: a bilancio, in realtà tu lo potresti mettere già oggi, perché comunque c'è poi questa questione dell'obbligo di riscatto, ora ci vorrebbe un commercialista, però che se metti delle condizioni facilissime lo puoi mettere a bilancio ora, se metti delle condizioni un po' più complicate non lo puoi mettere a bilancio, però ti posso mettere in GE, per esempio, uno per cui hai un obbligo condizionato ma molto semplice, sì, che dovrebbe essere il primo punto a partire da febbraio, poi come prestito con diritto, non so, Jimenez è un diritto di riscatto semplice, sì. Pedro Gonçalves è un obbligo condizionato, non abbiamo capito ancora a che condizioni, è un po' un casino,
1: Joao, ecco, Mario, sì, infatti è indefinibile il bilancio,
2: però ovviamente, ecco, cioè, tu hai avuto anche delle entrate oltre alle uscite,
1: ma non ci mancherebbe altro, perché no, cioè, è stata fatta. Lui non ha fatto prigionieri, ha venduto tutti quelli dell'anno scorso, non è riuscito a vendere Fagioli e Dodò, se no vendeva anche loro. Non voleva tenere dentro, solo l'allenatore ha salvato durante il precampionato Brescianini, non voleva tenere, che poi è arrivata a gennaio, non voleva tenere dentro quello spogliatoio la roba che è successa l'anno scorso.
2: Sono
1: rimasti De Guerra, Ranieri.
2: 8 i calciatori che sono rimasti nella Fiorentina, ci metto anche Parisi, dicevi di Dodò, Ranieri, De Gea, ora se vuoi ti faccio la lista. Prima do il buongiorno anche allo 055 77 111 71 a Francesco. Buongiorno Francesco e ben trovato.
5: Buongiorno a voi, ciao Andrea.
1: Buongiorno. Ciao Francesco.
5: Dici allora, io vi stavo ascoltando, volevo rispondervi un attimo su due vostre riflessioni.
2: Vai.
5: La prima è per quanto riguarda il bilancio. Io penso che comunque Paratici alcuni acquisti li abbia fatti anche giustamente con prestiti, con diritto, per una questione di bilanci, cioè nel senso da suddividere i bilanci tra quello di quest'anno e quello dell'anno prossimo, e poi per non incappare diciamo in colpi di testa, chiamiamoli così, come sono stati fatti negli anni precedenti, cioè di acquisti che poi uno si ritrova sullo stomaco perché sono state fatte delle valutazioni magari sbagliate, vedi appunto quante cessioni è stato costretto, diciamo, ad affrontare Paratici quest'anno, per andare a scolpire tutti gli acquisti degli anni precedenti che c'eravamo insieme sulla pancia. L'altro aspetto è l'aspetto tattico, diciamo, un po' dell'allenatore, no? Io seguo il vostro ragionamento dicendo ancora non abbiamo visto come vuol giocare Grosso. Io però mi aggancio un attimo a quello che è la riflessione o comunque le parole di Sarri l'anno scorso quando allenava la Lazio, che dice delle parole secondo me fondamentali per l'allenatore, dicendo, quando gli è stato chiesto, che la Lazio l'anno scorso non era, diciamo, non giocava il calcio di Sarri, lui disse che un allenatore, anche se non ha la squadra per giocare il proprio calcio, deve valutare le prerogative, le qualità, quelle che sono gli aspetti dei giocatori che ha in rosa e costruire più, cercare di fare una scelta su che tipo di calcio giocare in base ai giocatori che ha. Quindi se è vero che Grosso gioca un 4-3-3, però stiamo parlando di allenatori, c'è un patentino e che militano nella categoria massima.
2: Sì, che dovrebbero essere anche in grado di adattarsi, certo.
5: Esatto, dovrebbero essere in grado di valutare quelli sono gli aspetti tattici dei vari giocatori che hanno e cercare di studiare quello che è un possibile modo. L'altra cosa, e poi vi saluto, non voglio rubare tanto tempo, l'altra cosa che a me invece mi ha colpito tanto in negativo è che in queste due partite, mi interessa anche soprattutto il punto di vista anche di Andrea, in queste due partite quello che io ho visto e soprattutto che non ho visto è a Napoli la chiamano la cattimma, cioè nel senso sono scesi tutti in campo, già si vedeva dallo sguardo dei giocatori, lo sguardo degli altri giocatori, soprattutto il Frosinone e della Roma, erano sguardi decisi, incazzati, come diceva Rocky, no? Cioè lo sguardo della tigre, gli occhi della tigre, cioè questo che manca soprattutto alla Fiorentina. Poi si può anche perdere con la Roma, però è il modo in cui scende in campo, la grinta e la voglia di lottare, questo è mancato e che non ho visto, diciamo, secondo il mio punto di vista, nelle partite che abbiamo giocato con queste due squadre.
2: Grazie. Poi Francesco, buona giornata. Sì, io, cioè, lo diceva, l'ha detto anche Frey nel post partita da festa del centenario, diceva, io vedo la Fiorentina sotto 2-0 il Frosinone a fine primo tempo, mi aspetto il secondo tempo rientrino in campo con gli occhi della tigre e con la volontà di asfaltare gli avversari, poi magari non ci riesci. Questo è quello che ha mancato, però è quando si dice che anche a Grosso non vediamo il mordente, lo vediamo anche da quello che poi mette in campo la sua squadra, no Andre?
1: Sì e no, nel senso che, per carità di Dio, a Roma si può perdere, ma io non volevo perdere, non voleva perdere nessuno, e si può anche pareggiare e vincere a Roma, non è una cosa ai confini della realtà. Però c'ho due però rispetto a questo ragionamento. Il primo, le scuse sono sempre non c'hanno gli occhi della tigre, non sudano la maglia. Hai preso dei giocatori con determinate caratteristiche, li devi usare con determinate caratteristiche. Io poi gli occhi di Pellegrino non li ho visti così, o gli occhi di Pongracic non li vedo così, cioè non ci andrei di notte in un vicolo a dirgli oh, c'hai gli occhi della marmotta. E lo stesso Dragusin, non credo sia questo il problema. A questo però ragionamento, che non mi trova completamente d'accordo, aggiungo una cosa: ma se tieni Dodò fuori per quasi tutto il precampionato e lo vendo e poi lo metti titolare, se Gudmundsson sa che al Bologna gli hanno detto ti si porta noi e lo stanno cercando di regalare alla Lazio, gli occhi della tigre,
2: con che spirito scende in campo? Diciamo che Gudmundsson anche l'anno scorso, quando sapeva di essere
1: Gudmundsson, è un giocatore caratterialmente particolare,
2: ecco, sì.
1: Però non ha fatto le scelte sui giocatori su cui la Fiorentina ha fatto un investimento nel futuro, non un investimento economico.
2: Quindi anche qui ci vedi proprio una responsabilità di Grosso nelle scelte, certo, dei calciatori.
1: Ma certo, anche non volendo, io non credo che Dodò sia entrato e ha detto ah ora faccio, scusi la parola, cacare così imparata a non farmi giocare.
2: No, è che proprio
1: però
2: è
1: più difficile.
2: Assolutamente. Allora ti interrompo perché sono le 11, noi ci dobbiamo fermare per la pausa, la seconda ora ci raggiungerà niente po' di meno che Emiliano Viviano, quindi insomma la discussione non può solo che levarci. Ricordo anche siamo su YouTube, visto che ci stanno seguendo in tanti anche in questi giorni, io lo ricordo, oltre su Radio Firenze Viola, sull'app, sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Lo saremo anche nella seconda ora in questa edizione di Uno di Noi, di Chi si compra. Restate con noi perché arriva Emiliano Viviano.

0: spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania. La prima deflagrazione si è verificata intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio davanti ad una gioielleria turca. Due persone sono rimaste ferite, una 17enne e un 18enne. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.
5: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Rossa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca, reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania e saranno risposte devastanti.
6: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma, l'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci, secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
5: Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Gli accertamenti hanno permesso di escludere che qualcuno sia rimasto travolto dall'evento.
6: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Meupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle che racconta la scala editoriale di Rupert Murdoch.
5: Lo sport oggi alle 19 si gioca Italia Svezia incontro valido per i quarti di finale degli europei di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno in tutte le partite andate in scena a Göteborg e dopo aver travolto la Bulgaria, le azzurre scenderanno in campo a Brno nella Repubblica Ceca per affrontare le sempre temibili scandinave. In palio c'è l'accesso alla semifinale di Istanbul.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Seconda ora di Chi si compra nella versione uno di noi, perché insieme a Giacomo Galassi e Andrea Bruno Savelli c'è anche Emiliano Viviano che dovremmo vedere, se non sbaglio, con la cura e la parte tecnica di Stefano Cherubini. Emiliano, buongiorno e bentrovato.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Tardi,
8: sei svegliato tardi, però ti sei svegliato in tempo, questo è l'importante.
10: Dalla voce si evince.
8: Sì, ma ieri avrai fatto anche le ore piccole.
9: Vedo cronaca ieri sera alle 2:30.
8: Ecco, bene, per non farsi mancare niente. E stamani Radio Firenze Viola. Vai Emiliano, senza no stop. Ricordo il 348-7513933 per i messaggi scritti e vocali, tanto più ora che c'è Emiliano con noi, e 055-77-111-71 invece per chiamarci. Emiliano, lascio un attimo indietro i tantissimi messaggi che ci sono arrivati nella prima ora e parto subito con un po' di domande a te sulla valutazione. Caffè preso, quindi ci siamo, ci allacciamo le cinture e partiamo. partiamo. Da dove vuoi ripartire? Io partirei da Pedro Gonçalves. Così, il botto di fine mercato, anche inaspettato, perché fino alle 3 del pomeriggio di ieri non c'erano voci che volevano Pedro Gonçalves alla Fiorentina. Alle 6 invece poi era un giocatore viola. Che ne pensi?
9: Ma ovviamente ne penso benissimo, perché a differenza della maggior parte degli acquisti che abbiamo fatto, siamo andati su un calciatore che ha numeri importanti a livello di finalizzazione, anzi oserei dire che per il ruolo che fa è la caratteristica principale, perché quasi 100 gol nel club sono tanti, se non sbaglio addirittura un anno ha vinto il capocannoniere, la scarpa d'oro del campionato, quindi secondo me è un giocatore che mancava. La squadra è stata fatta bene, è completa. Nel mercato stamattina leggevo i voti del mercato, per me il mercato della Fiorentina sarebbe stato da 9 se fosse stato fatto in tempo, perché comunque è una squadra molto nuova e ha fatto 2 partite senza 4 giocatori che sono arrivati poi oggi, no? Perché sono Nje, Nyonto, Beto e Pedro Gonçalves. Oggi la squadra è completa. È vero che la Fiorentina probabilmente ha perso il suo miglior giocatore, cosa che avevamo messo in preventivo tutti.
8: Mandragora, naturalmente. Però... dici, vero?
9: Poi arriviamo anche a Mandragora. E quindi dico, è un mercato fatto bene, si è preso 2 esterni, si è preso il sostituto di Mastantuono, si è preso l'alternativa a Pellegrino, che secondo me poi sarà il titolare, credo, perché se si vuole giocare così forse è più adatto Beto di Pellegrino. L'unica cosa che mi dispiace è proprio la partenza di Mandragora, perché è un giocatore che non hai, perché è un giocatore che fa parte di una storia recente della Fiorentina anche molto buona, escluso l'anno scorso, perché è un giocatore che ha fatto le finali che la Fiorentina sappiamo ha fatto, è un giocatore che voleva avere a Firenze di sicuro rendimento. Non credo che con una giusta motivazione e con un giusto comportamento sarebbe stato un problema per la squadra, quindi ti dico che per lui mi dispiace.
8: Guarda, tra l'altro Rolando Mandragora in questi minuti ha salutato la Fiorentina con un lungo messaggio che ora non vi leggerò, ma che vi potete leggere insomma sul profilo dell'ex centrocampista della Fiorentina, oggi centrocampista del Torino. Do un altro dettaglio invece di mercato su Pedro Gonçalves. I nostri uomini mercato, nello specifico Niccolò Santi, ci fa sapere che l'obbligo di Pedro Gonçalves scatterà se fa il 60% di presenze stagionali e la squadra si qualifica in Champions League. Va bene, mi sembrano condizioni abbastanza complicate. Ecco, però queste sono ad oggi le condizioni per i 22 milioni e mezzo di riscatto oltre ai 2 milioni e mezzo. Emiliano, tanto poi ci torniamo anche credo con le domande sugli ascoltatori, ma il mio compagno di viaggio qui a fianco, Andrea Bruno Savelli, è entrato in diretta e ha detto, secondo me, anzi nemmeno secondo me, arriva anche Brozovic per completare il centrocampo. Ti chiedo se secondo te è un'ipotesi più che realistica o certa come dice Andrea, e se secondo te può essere un colpo di cui ha bisogno la Fiorentina per completare il reparto.
9: Qualsiasi squadra di calcio ha bisogno che Brozovic giochi all'interno della propria squadra. Per me Brozovic è un giocatore clamoroso. Poi faccio un po' il discorso che ho fatto perché sì, anche se che sia più giovane, ha giocato in un campionato che secondo me non è allenante anche a livello di motivazioni, quindi bisogna vedere come sta. Detto questo, per giocare una partita a settimana con una squadra di qualità, io Brozovic lo prenderei subito, però bisogna fare poi un'altra valutazione, cioè capire quanto poi l'eventuale acquisto di Brozovic va a incidere con gli investimenti fatti per Ulai, per Fagioli. Quindi potrebbe essere un calciatore talmente forte che se sta bene poi ti penalizza quelli che hai.
8: Perché te li penalizza?
9: Perché gioca lui, che è più bravo.
8: Vabbè, però hai un reparto, perché secondo Andrea siamo un po' anche non
0: siamo
8: corti,
0: 5,
8: però
0: siamo 5. Alla fine siamo diventati corti a centrocampo,
8: Secondo me no, glielo dicevo anche in pausa, però perché hai una competizione di fatto, io non ci credo alle due competizioni, perché la Coppa Italia non è una competizione, fai 2-3 partite al massimo, non è la Conference
9: sì, sì.
8: Che ti richiede sei.
9: Dico, secondo me può essere anche presa in causa l'idea di giocare 4-2-3-1, secondo me può essere presa in causa in emergenza l'idea di giocare con Jimenez, Mezzala. Sto parlando di emergenza proprio totale, quindi per una competizione più la Coppa Italia non sei corto, però da essere 12 a essere 5 forse qualche cosina è stata o sbagliata, oppure alla fine ci sono state esigenze che sono più forti di noi, perché magari Mandragora voleva andare via, secondo me a uno come Mandragora, se voleva andare via lo devi lasciare andare via per rispetto anche di quello che ha dato.
8: Sì, certo. Poi la questione dell'addio di Mandragora è anche legata all'ingaggio, no? Perché comunque dopo il rinnovo aveva un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro, i Goodmunds. L'epurazione, oltre a voler liberare la squadra di quelli che sono arrivati quindicesimi l'anno scorso, era anche il tentativo di abbassare l'ingaggio. Poi l'addio di Ken, insomma, se lo ha abbassato in maniera sensibile. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto Andrea prima, e cioè se mi metti in campo la tua formazione tipo della Fiorentina oggi, cioè non tenendo conto del fatto che poi ci sarà il Torino e che magari qualche calciatore è arrivato da pochi giorni e quindi potrebbe non avere spazio, però secondo te nella probabile formazione tipo della Fiorentina di oggi di Grosso qual è?
9: Quella di Grosso o quella che farei io?
0: Quella che faresti te,
9: potrebbe
0: vai.
9: Essere
0: sì,
9: un
0: è meglio
9: diverso.
8: Sì,
0: è
8: quella
0: meglio.
8: Che faresti te e anche quella di Grosso, dopo vediamo.
9: De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepeñas, Fagioli, Ulai, Atta, Pedro Gonzalves, Beto e Mastantuono.
8: Bene, ci siamo, ci ha messo meno di te Andrea.
0: Sì, l'ha fatta
8: però
0: uguale.
8: Più o meno.
0: No, uguale, io ho fatto Jimenez invece di Joao Mario, a me piace un po' di più, però so che attacca in maniera scriteriata, non solo a pugni come diceva il buon Galassi prima, ma quindi c'è un po' così rischieresti di essere scoperto. Joao Mario è più sensibile tatticamente, poi tu hai dato per scontato Beto, io non so, secondo me si alterneranno, poi potrebbe essere anche un errore alternarli, però a me Pellegrino,
9: ma guarda,
0: piace, Pellegrino piace tanto
9: lì Andrea, anche a me lì Andrea ha il vantaggio di poter capire che tipo di partita fai, cioè anche in base all'avversario. L'avversario ti porta un po' alto, come può fare il Como, come può fare l'Inter, queste squadre che giustamente tendono ad avere il possesso e la pressione. Beto è fondamentale. Hai un avversario che invece subisce la tua pressione, subisce il tuo gioco, e quindi sono in blocco basso, diventa meglio Pellegrino.
8: Ecco. Alzato la mano, insomma.
0: No, alzato la mano perché col Frosinone mi aspettavo che subissero il nostro gioco, non gli si è detta a loro e non l'hanno subito, cioè bisogna che noi lo costruiamo il nostro gioco per farlo subire agli altri, è il passaggio.
9: Però vedi, il Frosinone secondo me ci è andato connesso l'idea di non subire e anche di rischiare, perché comunque ha preso tanti uno contro uno, tanti contropiedi, proprio per quest'idea qui, cioè per portare Pellegrino fuori da dove vuole stare, cioè portarlo lontano dalla porta, a spalle alla porta, dove non diventa pericoloso. La stessa cosa magari la fai con Beto e perdi il duello a 40 metri dalla porta, può darsi che Beto si gira e va in porta da solo. Oggi ho visto un'immagine di un gol fatto alla Lazio, di lui che accelera con Lazzari, col quale ho giocato, che lo rincorre, e ti assicuro che Lazzari va forte quando corre e non è riuscito a riprenderlo senza palla che con la palla. In quel caso isolare l'uno contro uno con Beto a tanti metri dal campo può essere pericoloso. Magari Beto è anche come ti posso dire, è più semplice se si gira, ti punta, non ha quella qualità, capito? Se si gira e cambia gioco o trova gioco. Pellegrino invece l'ha dimostrato l'altro giorno, nonostante le critiche, perché manda in porta lui Gudmundsson e mi sembra che mandi in porta sempre lui Valdepeñas con 1-2.
8: Sì, mi sembra anche a me.
9: Sì, poi mi ricordo, non sono sicuro.
0: Gudmundsson sono sicuro. Mette in porta quando calcia piano, cioè lì l'ha messo in porta bene,
8: sì.
0: Ma bene.
8: Sì.
0: No, volevo chiedere invece, Abate fa un 4-3-3, che fa Abate? Non sono riuscito ancora a decifrarlo.
8: Tanto è uscito dalla Coppa Italia.
0: Sì, non sta facendo bene.
9: Abate ha giocato sia a 4 che a 3, però Andre, secondo me dobbiamo un po' immaginarcela, perché negli ultimi 2-3 giorni ha preso tanti giocatori, ha preso Mandragora, ha preso Braganza, ha preso Belgali, ha preso non mi ricordo un altro, quindi bisogna un po' immaginarsi anche l'idea, cioè non sono convinto che Abate oggi abbia fatto quello che vorrà fare, che voleva fare con la squadra a completo, quindi mi aspetto qualche sorpresa per domenica.
8: No, in più bisogna dire anche la formazione ieri ha perso contro il Monza malamente anche in Coppa, però ecco, sono le seconde linee del Torino senza neanche i, insomma,
9: comunque credo... ti dico una cosa in relazione alla qualità che hanno, però il Monza metterà in difficoltà tante squadre.
8: Sì,
9: sì, hanno ritmo, hanno gamba, è una squadra di Juric, cioè tipo Verona, sono giovani, hanno fame e ovviamente poi hanno i loro limiti, perché se tu guardi Monza Udinese il primo tempo Monza domina, giuro, domina, è finito 3-1 per l'Udinese e calcio è bello anche per quello.
0: Però il centravanti non è male, Barella
9: non è male il centravanti, non è male il centrocampista Muto, non è Omo, ancora non ho capito come si legge, non è male Akin Samiro, no? diversi buoni giocatori.
8: Prima dicevi la formazione tipo mia o quella di Grosso? Prima di partire con i messaggi, sono già tanti per te, Emiliano. Qual è secondo te, però, secondo te come andrà Grosso? Perché poi alla fine, anche all'indomani della chiusura del calciomercato, con Andrea nella prima ora ci siamo trovati parecchio a discutere con gli ascoltatori su un allenatore che non è partito con il piede giusto e che ancora diversi dubbi. Vabbè, dopo i 7 gol presi in 2 partite, insomma, ci mancava altro. Però, insomma, crea tanti dubbi qui a Firenze, Grosso. Ancora.
9: Ma allora li crea anche a me, è ovvio che poi ci sono tutte le attenuanti del caso, quindi sto tranquillo, aspetto, perché vale per tutti, nel senso, 2 giornate per un allenatore nuovo e per tanti giocatori nuovi ovviamente non sono una base su cui poter fare una valutazione. Detto questo, i dubbi me li crea più non tanto per i 4 gol presi, per i 7 gol presi, ma proprio perché mi aspettavo di vedere qualcosa più riconducibile al lavoro di un allenatore in 2 partite, e quello è un discorso in più. Secondo me ci sono state delle scelte sbagliate, ma non ragiono dal punto di vista tecnico, ragiono proprio dal punto di vista strategico, perché siamo partiti, ripeto, tanto l'ho già detto, con Dodò titolare, che è stato proposto a chiunque, e Fagioli stessa roba. Poi sabato, nella partita del centenario con Frosinone, abbiamo fatto giocare Gudmundsson, che poi dopo abbiamo regalato a una squadra, quindi anche a livello strategico c'è qualcosa che non capisco. Adesso poi ci sono 2 partite, c'è la sosta, c'è il tempo di lavorare, la squadra è forte e completa, e un allenatore è bravo, fa vedere la sua mano, poi dopo si può essere d'accordo o non d'accordo con quello che fa, ti può piacere o non piacere, puoi essere più per una determinata tipologia di calcio piuttosto che per un altro, però io mi aspetto di vedere un qualcosa che è riconducibile al tuo lavoro, tipo Aquilani a Sassuolo. In queste 2 partite ho visto che è arrivato un allenatore, ho visto quello che vuole fare e la squadra l'ha recepito e lo ha fatto, indipendentemente da una partita vinta e una partita persa.
8: Guarda, davvero poi parto con i messaggi, ma mi è tornato in mente, te citavi Dodò, perché Andrea all'inizio diceva è uno dei 3 dispiaceri che mi porto via dalla fine di questo calciomercato, che comunque è stato un grande calciomercato, mi ha entusiasmato, però Dodò ad oggi confermarla a Firenze è una cosa che mi torna poco. E tra l'altro, te hai messo João Mario titolare a destra nella tua formazione, Andrea aveva messo Jimenez, io dico la mia, e secondo me Dodò fa il titolare di questa formazione. Secondo te è una cosa che, insomma, deve fare, insomma, come ti fa stare la permanenza di Dodò dopo che effettivamente era stato offerto a destra e a manca, e però una soluzione non è stata trovata?
9: Te la dico io, devo rispondere a Andrea.
8: Emiliano, Andrea.
9: Io sono un estimatore di Dodò, è un giocatore che mi piace, però spero che per una volta, non per una volta, spero che la società inizi a ragionare da società matura, e quindi Dodò in scadenza non gioca. Io la penso così, non rientra nei piani e si cerca di puntare su qualcun altro, con tutto il rispetto del mondo, non giochi perché non vuoi rinnovare come punizione, no, semplicemente hai degli asset di mercato nella squadra, tuoi, dei giocatori su cui hai fatto degli investimenti, e punti su di noi.
8: Va bene, ci sta.
9: A meno che non si trovi una soluzione con Dodò. Se si trova una soluzione con Dodò, io penso che Dodò sia anche meglio degli altri. Quindi.
0: Ma è quello che ti ho detto io, l'ho difeso sempre in questi anni. Non sono contro Dodò, sono contro in questo momento la permanenza di Dodò.
8: Va bene, ci sta. Io partirei da un po' di messaggi vocali. 348-7513933, sempre a vostra disposizione. Ce ne fai sentire 2, Stefano, vai, che così sfruttiamo.
11: Andrea, ma fra gli svincolati, Benacer, 28 anni, regista, incontrista, davanti alla difesa sarebbe perfetto. Altro di Brozovic.
12: Buongiorno ragazzi, purtroppo mi collego solamente adesso, ma ne approfitto della vostra presenza e quella di Emiliano per chiedere una cosa. Se secondo voi, dopo tanto tempo che non lo fanno, la Fiorentina si rivolgerà al mercato degli svincolati
8: e lì si
12: se
8: torna.
12: Brozovic può essere la pedina giusta da mettere davanti alla difesa, anche se non mi sembra che abbia proprio le caratteristiche di interdizione che ad esempio Torreira ha, però questo lo devono vedere loro, dato che hanno già fatto un sondaggio per il giocatore che è stato rifiutato e che vuole una cifra troppo esosa. Voi cosa ne pensate a riguardo?
8: Un po' abbiamo già risposto, no? Cioè Emiliano ha detto in qualsiasi squadra, ma e allora vado con a fare l'avvocato del diavolo. Lui viene da 2 o 3 anni in Arabia Saudita, ha 34 anni,
0: 33.
8: Ha 33, però ne avrà 34 quando inizia il campionato, cioè va per i 34. E soprattutto siamo al 2 settembre, ancora non ha una squadra in mano. Cioè io vedo tanti, pochissimi dubbi sul valore del calciatore, perché comunque è un calciatore che all'Inter ha fatto veramente grandissime cose. Vedo tanti dubbi dal punto di vista atletico. Cioè allora, lui arriva a Firenze,
9: allora ragazzi,
8: e come
9: fa? Io secondo me stiamo un po' andando fuori di cervello, perché ho sentito il primo ascoltatore finire il messaggio con voglio Bennacer altro che Brozovic, mi sono venuti i brividi.
8: Sì,
9: no, okay. Bennacer è un ottimo giocatore, Brozovic secondo me abbiamo fatto molto velocemente a dimenticarsi chi è, perché Brozovic che stava bene è 3 volte più forte di Çalhanoğlu che gioca nell'Inter in questo momento, E lo potete chiedere anche ai compagni di squadra o agli avversari. Detto questo, dico anche un'altra cosa, Brozovic ha 8 anni meno di Modric, che è venuto in Italia con una gamba sola e ha insegnato calcio. Lui ha 8 anni meno di Brozovic.
8: Però Modric veniva da una stagione completa con Real.
9: Ma infatti ti dico, non lo so, ho messo le mani avanti dicendoti non lo so. Quel campionato non è allenante, non ho visto come sta. Ma se c'è una possibilità, e chi lo segue l'ha ritenuto fisicamente adatto, stiamo parlando di un giocatore che, perdonate la bestemmia, con noi e la nostra storia recente non c'entra un cazzo.
8: Va bene.
0: Ma noi bisogna prendere Brozovic, punto. Poi Emiliano sa quanto avrei adorato il ritorno di Torreira. Torreira sposta gli equilibri come Brozovic. Che ti ho scritto ieri sera dopo che mi hai confermato che Gonzalez è forte?
9: No, io sono d'accordo.
0: Ti prego,
9: ma
0: convinci Torreira che era già convinto.
9: Io Andre, sono l'unico dubbio che ho su Brozovic, davvero, è quello che ho detto prima. Cioè, per Brozovic secondo me è talmente troppo forte che rischia di penalizzare gli investimenti effetti dei tuoi giocatori, perché se sta bene è troppo forte.
0: Tanto Fagioli non lo fa giocare.
9: Andre, non è solo un'opinione mia, cioè io ho parlato con parlavo nel tempo con i ragazzi, cioè io mi ricordo una volta parlando con Barella, tanto lo posso dire, e gli dissi, ma sto parlando di 3 anni fa e non di 6 anni fa, 3 anni fa, dico, ma Brozovic quanto è forte? E lui mi disse, secondo me solo all'epoca, 4 anni fa, solo Busquets è più forte di lui. Poi è venuto fuori Rodri, Toni Kroos stava smettendo, però Brozovic, stiamo parlando di un giocatore totale. Ripeto, è il rischio di un giocatore forte che se sta bene ti fa girare la squadra. Secondo me era anche in interdizione più forte di quello che il signore di prima pensa, che è un giocatore molto intelligente, perché l'interdizione si fa in tante maniere, Cioè non c'è solo bisogno di essere Torreira, che è uno che la fa ovviamente con rabbia, con velocità, si fa anche con intelligenza tattica. Modric l'anno scorso nel blocco basso del Milan recuperava 1000 palloni, sporcava 1000 linee di passaggio, l'intelligenza tattica stratosferica. Quindi ti dico, da una parte lo vorrei, dall'altra avevo paura. È un po' come, vi ricordate quando Montella disse che aveva dubbi se prendere Pizarro, perché diceva poi ho paura che se manca la squadra è condizionata da un giocatore che quando gioca catalizza tutto il gioco, e quindi dopo se mi manca Pizarro ho paura che la squadra si sia adattata a giocare con lui, che è troppo facile.
8: Va bene, vi segnalo nel passaggio, perché avevo detto no di andare a leggere il messaggio di Rolando Mandragora, ma mi segnalano dalla redazione come effettivamente nelle parole di Mandragora ci sia anche un po' una punta di veleno, perché al di là di ringraziamenti bellissimi per la piazza, Mandragora scrive quando si parla di famiglia si intende davvero quello che ho vissuto in 4 anni che sono stato qui, con Rocco e Catherine, con Joe e Camilla, con Daniele e Alessandro, questo concetto regnava sovrano e si percepiva nel cambiamento comportamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti e senza questi ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Ho costruito la mia carriera fondandomi principalmente sulla persona che voglio essere, che è più importante del mio essere calciatore, basandomi su quelli che sono i valori importanti della vita, quei valori che avete imparato a conoscere nel mio percorso a Firenze e senza i quali non si può andare avanti. Quindi diciamo che c'è una velata critica a Repulisti,
0: ecco, una puntina
8: a Repulisti che ha fatto Paratici. Io

0: detto, non è una cosa che fa parte di me, no? Ci può stare, perché comunque probabilmente lui aveva un rapporto e magari con Paratici non si è creato, può anche darsi che Paratici non si sia comportato bene, noi non lo sappiamo, però avrei preferito sinceramente una cosa più diretta. Mi sono trovato bene con tutti, c'è la società, è arrivato Fabio Paratici, non ci siamo presi, secondo me con me non si è comportato bene, non lo so, non ho avuto il rapporto che speravo di avere, e con questo prendo un'altra decisione. Io l'avrei apprezzato tantissimo, si può dire questa cosa senza mancare di rispetto a nessuno, cioè io quando sono andato via alla Fiorentina ho detto che non mi ero trovato, cioè che non mi ero preso con Montella, non è che sono stato a girare intorno dicendo c'era una persona all'interno che lavorava,
1: che è cambiato,
0: ho detto la verità,
1: sì.
0: Ho detto la verità, non ci eravamo presi, basta, cioè, Montella stesso l'ha apprezzata come cosa, sinceramente.
1: Ma prima l'avevo chiesto anche Andrea, poi torno sui messaggi, sono tantissimi, ma credo, vabbè, comunque, e invece un parere sul messaggio di addio di Moise Kean, perché a qualcuno ha fatto un po' indispettire quel grazie Bischeri, poi in realtà secondo me avrebbe fatto indispettire anche se Kean avesse detto Firenze è parte de, insomma Kean era un calciatore, aveva fatto indispettire diversi, ecco, mettiamolo così. Vai Emiliano.
0: Non è, anche lì è un messaggio pieno di retorica. Lui ha fatto una cazzata l'ultimo giorno, l'ha ammesso, non c'era bisogno di fare tutta sta iperbole e dire guarda volevo un'altra esperienza. Mi ha fatto piacere come ha parlato di Firenze, no, perché almeno ha riconosciuto.
1: E anche sulla cazzata è stato onesto, no? Dicevi tu, poteva dire sì. C'è stato un errore, invece ha detto martedì ho sbagliato, però chi è che non commette?
0: Non lo so, guarda, io non so come spiegarti, ormai viviamo in un mondo, non voglio criticare i social, figurati, mi danno un lavoro, mancherebbe altro se critico i social, però viviamo in un mondo dove alla fine il tuo messaggio viene riportato da un social, scriverlo in una frase sotto un post, tutto il tuo pensiero di anni all'interno di una città e di una squadra, diventa veramente difficile sintetizzarlo, e secondo me si può evitare di riempirlo a volte di retorica, e se uno ha delle cose da dire, che siano molte, si può semplicemente o affidarsi a un giornale dove si fa un'intervista, e ovviamente nell'intervista diventa più facile, no? Ci sono delle domande, c'è una persona che ti chiede le cose, oppure si fa addirittura la conferenza stampa. Se uno ci tiene molto e se ha la possibilità di farlo, per esempio nel caso di Mandragora è impossibile, Mandragora va via l'ultimo giorno di mercato, c'è una partita fra 4 giorni tra l'altro contro la squadra da dove stai andando via, quindi diventa difficile. Però non, cioè, le ho trovate non brutte le parole di Kean, alcuni punti secondo me si potevano evitare, ma perché io penso che o dici le cose realmente come stanno, non mi piace proprio, sai, c'è qualcuno che vuole mettere in dubbio, c'è, cioè, quelle cose lì dette buttate nell'etere, a me mi stanno sui coglioni in una maniera,
1: questo sì, credo che si possa essere d'accordo, perché con chi ce l'ha? Ce l'hai un qualcuno nello specifico? Allora
0: se ce l'hai
1: invece
0: un qualcuno, dillo.
1: Sì, dillo,
0: io ho fatto, poteva semplicemente dire io martedì ho sbagliato, ma questo non,
1: ma non rompetemi le palle, ecco,
0: no, non mette in dubbio la mia personalità.
2: Esatto, non voleva passare per quello che si è comportato sempre male, perché questo,
0: ma anche perché Andre, come dissi all'epoca, perché tanto molto spesso le società, i giocatori, le società, quello che succede dipende da quanto quella società ha forza anche di nascondere le cose, perché sono successe mille volte e a volte ci sono delle situazioni in cui tu non lo vieni a sapere, il giornalista non lo viene a sapere, la società è brava a tutelarti perché ci pensa prima, ma il fatto che un calciatore non si alleni perché è in procinto di andare a un'altra squadra è la cosa più normale della faccia della terra. Cioè, succede costantemente in tutte le squadre per almeno 4-5 giocatori, ma perché è interesse di tutte e due? Perché comunque, ridendo e scherzando, la Fiorentina incassa 40 milioni e tu rischi di buttare in quel momento al cesso 40 milioni per un tuo giocatore che stai vendendo, no? Il presentarsi tardi all'allenamento è una roba poco intelligente perché non serve a nulla.
1: Sì, poi non l'ho detto io, ma l'ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che poi Kean ha un problema con le sveglie, lo disse in conferenza stampa, no? Quando si parlava del 2 anni fa della sua possibile
0: cessione. Certo, ma ci sono tanti, ecco. ci sono tanti giocatori così, però sai, poi ti viene nel giorno in cui il Como fa un'offerta.
1: Certo.
0: Casualmente arrivi in ritardo e poi dopo non ti alleni, allora uno fa 1+1, può anche essere capitato, ci mancherebbe altro. Può capitare tutto,
1: però la tempistica sì, è curiosa.
2: Però quello è il giorno che ne devi mettere 5 di sveglie sul telefono per arrivare prima ed essere inattaccabile.
1: Secondo me è stato Paratici a manomesso il telefono di Kean, togliendogli le sveglie così che potesse avere un motivo in più per
0: ma ti dico, ma è, non, non

0: non andava nemmeno bene che questa cosa finisse nella polemica, no? Perché Ken comunque è arrivato, e mi ricordo anche attraverso diverse critiche di tanti che non erano fiduciosi di un giocatore che non segnava, che ne giocava poco, è arrivato, ha fatto molto bene, è stato un investimento stra-azzeccato, perché l'hai pagato un terzo di quello che poi l'hai venduto, lui ha chiesto di andare, tu hai aperto un nuovo corso e va bene così, cioè siamo passati attraverso cessioni molto più dolorose, secondo me.
1: Guarda, un paio di messaggi interessanti che ti giro. Una è proprio una domanda diretta, ma anche visto che ieri ci hai già detto la tua su Beto da Milano, se la puoi ripetere te lo chiede Federico Bollito, ottimista viola. E l'altra, che non c'entra niente, ma c'entra invece il messaggio di Mandragora, anche tu Emiliano che hai vissuto tanti club e tante situazioni, Yuri dice: meno male che le cose sono cambiate, perché le belle famigliole della Mulino Bianco nel calcio non funzionano. Quindi Beto e come si gestisce una società.
0: Allora, per quanto riguarda Beto, lo ripeto, non è il mio giocatore preferito. Io preferisco sempre chi sa giocare bene a pallone, chi sa giocare bene con gli altri, chi sa dialogare, chi ha quelle intuizioni che sono da calciatore superiore, vedi Mastantuono, non c'entra niente come ruolo, ma per capirsi. Però secondo me è un giocatore che la Fiorentina necessitava, perché è uno che ha tanta forza fisica, ti può attaccare lo spazio, che può coprire lo spazio se giochi blocco basso, quindi ti dico, da quel punto di vista meglio lui di Zirkzee. Ovviamente avrei preferito Zirkzee, perché è un giocatore che mi fa impazzire, quindi l'avrei preferito, però con un'altra idea di calcio da quella che mi sembra di aver capito Grosso voglia avere. Per quanto riguarda sulle famigliole, diciamo che non nelle parole che dice lui, ma sono d'accordo, nel senso che non funzionano le belle famigliole, che non c'è bisogno per forza di essere amici e di andare d'accordo fuori dal campo per essere una squadra con i controcazzi, una squadra che in campo dà tutto, si può anche starci sui coglioni. Io ho avuto tanti compagni di squadra che mi stavano antipatici, ma che non avrei mai tolto dal campo quei 90 minuti, cioè mi stava sui coglioni, è una persona che non mi piaceva per diversi atteggiamenti, una maniera di essere, però me lo portavo in guerra con me, quindi bisogna andare a vedere poi chi dentro il rettangolo verde, anche all'interno dello spogliatoio può essere buono. Ti faccio l'esempio: tutti buoni non va bene, tutti cattivi non va bene, ci deve essere quello con la personalità, ci deve essere quello che trascina il gruppo nell'allenamento. L'altro giorno ho visto il centenario della Fiorentina, tanti giocatori invitati, per esempio a un certo punto hanno invitato Migliaccio, che alla Fiorentina ha fatto pochissimo, ti posso assicurare che quella Migliaccio ha alzato il livello di ogni singolo allenamento tutto l'anno, pur non giocando mai, andando a trascinare quelli che giocavano, a far vedere che lui un'ora e mezzo prima dell'allenamento era in palestra a fare attività, entravi dentro, mi ricordo bellissimo, io arrivavo un'ora e mezza, era a fare palestra e facevo Giulio, e lui mi guardava e diceva: si pensano che mollo, questi si pensano che mollo, non giocava mai, capito? Ma però era bello. Lì boom boom, andava da ragazzini, cioè andava forte, magari c'era quello arrabbiato che non giocava, gli diceva no, non ti fa giocare perché si sta allenando male, cioè queste cose qui sono importanti.
1: Sì, ma non me l'aspettavo questa Giulio Migliaccio, bellissimo, bellissimo aneddoto. C'è un amico, dice che anche Tony non si prese, ti dice bravissimo Emiliano, è Aldo, e dice anche Tony non si prese un Montella e l'anno dopo vinse la classifica cannonieri, però credo sì, quando
0: lì non è che non si prese con Montella, lì ci fu proprio una, a fine anno ci fu diciamo un'incompressione fra tutti, cioè nel senso la Fiorentina pensava che fosse verso la fine. Gli propose pure un ruolo in società, lui credeva di poter giocare, Montella l'aveva fatto anche giocare un po', però voleva giocare, sai, Montella voleva giocare col falso 9 senza punta, l'ha fatto anche quest'anno in Mondiale della Turchia, è stata la cosa più criticata in Turchia il fatto che lui giocasse senza punta, però gli piace un giocatore che venga fuori e che sappia giocare, quindi due scelte diverse, però ti dico non come me, cioè nel senso loro due avevano giocato anche insieme, avevano un rapporto migliore.
1: Bene, torniamo sui vocali, sentiamoci altri due, vai Stefanino, facci sentire.
2: Buongiorno ragazzi, una domanda a Emiliano, ma se dovesse saltare Grosso, perché secondo me salta, perché non ha le falle giuste per tenere tutti questi grossi giocatori, chi preferirebbe tra Antonio Conte o Thiago Motta, o meglio, questo organico a chi si addice di più, a un allenatore come Conte o a uno come Thiago Motta? Secondo me a Thiago Motta. Lorenzo D'Aglia.
3: Una domanda a Emiliano. Ma ho capito il concetto di limitare altri giocatori su una rosa, ma voglio dire, Brozovic va in un centrocampo, immagino a tre, quindi Atta di sicuro gioca, poi uno tra Fagioli e Olawi gioca, qui vedo un po' pericolo, ho capito male, scusa. Grazie.
1: Vai Emiliano.
0: Allora, parto dal secondo, credo che abbia detto quello che dicevo io, cioè nel senso, però oggi si arriva a gioca e tocca
1: sì, però ti diceva
0: loro.
1: Non vedo come possa limitare, ma era un'iperbole che Emiliano ha usato, no? Quando hai detto e poi fa sfigurare gli altri calciatori, diceva la scorsa,
0: no,
1: ma giocano
0: però,
1: lo stesso.
0: Ti faccio un esempio, io ritengo Fagioli un grande giocatore, ormai non posso cambiare idea se oggi è passato e quindi per esempio potrebbe limitare lui, lo stesso Lai che poi potrebbe fare la mezzala, però magari potrebbe anche lui andare in difficoltà perché Brozovic è uno che viene, cerca di toccare tanti palloni, quello che gli piace fare anche Ulai, quindi non è che penso semplicemente che li potrebbe limitare, ma ovviamente è un'iperbole, certo. Aspetta, dimmi la prima che non
4: la
0: mi
4: prima
0: ricordo.
4: Era su Brozovic, Tiago, okay. Tiago Motta sì. O Conte.
0: Allora, per come è stata costruita la squadra, senza dubbio Tiago Motta, senza dubbio, io Conte lo ritengo un grande allenatore, Conte ha un grande problema. L'altro giorno vedevo una valutazione di un giornalista di Napoli, mi sembra Luca Cerchione se non mi sbaglio, che lui diceva che era molto preoccupato perché Conte lascia le macerie, ed è vero, nel senso che Conte giustamente, siccome è uno degli allenatori più bravi del mondo, costruisce le squadre per vincere subito e per quello che gli serve a lui, e rischi oggi Napoli per esempio è una squadra che come diceva lui è quasi totalmente senza giocatori futuribili, cosa che Napoli ha avuto sempre, dai Koulibaly, ai Kim, ai Kvaratskhelia, c'era Zielinski all'epoca.
4: Osimhen stesso.
0: Osimhen, cioè lui giustamente vuole giocatori pronti per raggiungere quello che è il suo obiettivo, a volte questi giocatori possono essere calciatori in cui fai un investimento a perdere, però Conte è un grande allenatore, solo che secondo me se tu prendi Conte e metti in considerazione questa cosa che ti ho detto e soprattutto devi mettere in considerazione di costruirgli una squadra per quello che vuole lui. Oggi secondo me non è esattamente quello che piace a lui come è costruita la Fiorentina.
1: Poi tra Conte e Tiago Motta stesso c'è una differenza di ingaggio di non so 7-8 milioni di euro.
0: Tiago Motta come succede molto spesso nel calcio ce lo siamo dimenticato presto, perché comunque lui fa un lavoro eccezionale a Bologna, alla Juve ridendo e scherzando la porta in Champions League, quindi non è che fa una tragedia. Qualche dubbio a livello caratteriale, perché mi dicono, e per me è anche difficile da credere, è stato mio compagno, io lo adoravo, che abbia qualche limite caratteriale insomma
1: nella gestione. Va bene, ma secondo te Grosso potrà essere cioè la valutazione su Grosso è la valutazione di Paratici?
0: Secondo me è molto difficile perché Paratici lo conosce bene, è quello che l'ha fatto cominciare a fare, lo vede come una sua creatura, quindi secondo me un esonero ci sarebbe solo, e mi tocco le palle, e credo non succederà proprio in caso di disastri totali.
1: Sì. Ce le siamo toccati tutti, sì, c'è da dire, insomma, appunto, se continua su il quanto ha iniziato.
0: Sono coerente con quello che dicevamo, sia io che Andrea, mi dispiace avere ragione, mi dispiace, ma ti dico, la Fiorentina aveva nelle sue possibilità due allenatori che sono cresciuti nel nostro settore giovanile, per quanto riguarda uno forse era troppo presto, Gallop è giusto sia andato a fare esperienza, l'altro Aquilani mi sembra che avesse dimostrato che poteva allenare la Fiorentina, il terzo era De Rossi, già cercato, già voluto, allenatore adatto. Secondo me Grosso è stata una scelta più azzardata, che come dissi all'epoca e te lo dico oggi, mi va bene rispetto a altri nomi che ho sentito, senza dubbio mi va bene, gli do il tempo di vedere il lavoro, spero che, ti dirò di più, vado ancora più là, spero faccia qualcosa di diverso da quello che ha fatto a Sassuolo.
1: Prima ne ragionavamo con Andrea, sarà costretto almeno a centrocampo, perché il pennellone alla Matic o alla Mazzitelli prima invece nel Frosinone non ce l'avrà, quindi bisognerà capire anche a chi vorrà affidare le chiavi del centrocampo, se arriverà
0: Brozovic. Dimmi una cosa, questa sì. Secondo me non è neanche un'opinione, è un dato oggettivo, cioè quando tu pensi alla Fiorentina e al mercato fatto dalla Fiorentina, qual è la prima parola che ti viene in mente?
1: Qualità? Quando
0: bravo,
1: talento?
0: Subito, qualità. L'hai detto tu, qualità.
1: Sì, sì.
0: Se ho tanti giocatori di qualità che vogliono giocare con la palla nei piedi, che non sono calciatori che devono andare a correre la profondità o a vincere il duello o a giocare sull'intensità. Quello che devo fare è cercare
1: però
0: di
1: scusa Emiliano, tu lo sai meglio di noi perché sei stato allenato da allenatori di Serie A, cioè Grosso non l'ha mai fatto. E può un allenatore che non ha mai fatto del possesso palla, della
0: perfetto
1: qualità, una
0: però allora io
1: cambiare
0: dico,
1: da un giorno
0: viene,
1: all'altro?
0: Viene Paratici, porta il suo figlioccio perché è una sua creatura e fa un mercato in controtendenza a quello che l'allenatore vuole fare. Non ci credo, mi dispiace. Credo semplicemente che ci sia un'idea da costruire che non si è ancora vista, perché Gasperini è un fenomeno, no? È un allenatore secondo me strepitoso. Gasperini l'altro giorno a mezzo campo giocava con Cristante e Coné, che per nessuno dei due ti viene in mente la parola qualità come prima cosa, ti viene in mente altro. Perché? Perché devono coprire tanto spazio, perché devono essere intelligenti tatticamente, perché devono giocare vincendo il duello. E giustamente, se gli dai Fagioli, che è un grande giocatore, Gasperini probabilmente dice no, è bravo Fagioli, ma io voglio un calciatore diverso, giusto? Allora mi sembra difficile che si parte con un allenatore e un direttore che si conoscono molto bene e si fa un mercato votato alla qualità se l'allenatore vuole qualcosa di diverso.
4: È quello che ti ho detto all'inizio, gli ha fatto un mercato che va contro l'idea di calcio che ha messo in campo fino all'anno scorso. Bisogna che cambi l'idea di calcio per forza. Per forza, perché ora l'ha un pochino coperte queste lacune, ma i velocisti non ce li ha, non ha i giocatori, gli incontristi, ha giocatori che devono tenere alto il baricentro e stare nella metà campo avversaria.
1: Va bene, in bocca al lupo. Intanto sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Emiliano se possibile. Secondo lui questo schema, a prescindere, esclude la possibilità di vedere Beto e Pellegrino insieme per più partite? Grazie.
6: Buongiorno, potete chiedere a Emiliano se come fa una squadra, anche se di qualità, se ogni cross o calcio d'angolo finisce in rete? Come deve
1: questo
6: fare
1: è un problema
6: per evitarlo, qualità o non qualità?
1: Sì, questo è un problema. Emiliano, vai.
0: Parto dal secondo, no, ha ragione. Come evitarlo? Si lavora, perché soprattutto sui calci d'angolo è una questione d'attenzione, non tanto di struttura. Molto spesso si parla di struttura, quelli sono più alti, ma non mi ricordo a me come si chiama quello che ci ha fatto quello del Frosinone, che salta
1: Bracagna
0: in testa, bravo, che salta in testa a Atta, che è 1,90 m, è stato semplicemente più bravo nel vincere il duello. Ok, quindi è una cosa che va lavorata, e molto, perché le palle native vanno lavorate bene. Sui cross bisognerebbe che si iniziasse a marcare, e anche che il portiere ogni tanto desse una mano. L'altra domanda era
1: sulle due punte insieme. Sì,
0: le due punte insieme, secondo me, con una struttura diversa in un determinato partita, sì. Per esempio, a quel punto dovrebbe star fuori Atta, oppure giocare Atta sull'esterno, ma mi viene da piangere, e giocare con, magari, che ne so, Nduru Ulai a centrocampo. Con Mastantuono e Pedro Gonzalez la vedo difficile avere due punte, però magari ti mancano, giocano Gé e giocano Gnonto, che hanno più corsa, si può anche pensare di farlo. Secondo me, in emergenza o durante il momento della partita che lo prevede, no? Perché poi, come ti posso dire, la partita a un certo punto l'allenatore la legge, no? Se tu sei talmente tanto in possesso del pallone e stai schiacciando l'avversario, e l'avversario ha dichiarato una resa, nel senso ha dichiarato di volersi difendere, poi dopo metti qualità sugli esterni e metti presenza in area. Io la vedo dura che dall'inizio si faccia 4-4-2 con le due punte così, sinceramente.
1: Ma guarda, hai accennato tu con una frecciatina che naturalmente non potevo lasciare cadere nel vuoto, anche perché poi anche Andrea, no, ti citavo le tre cose che gli sono dispiaciute un po' di questo mercato. La prima era legata al portiere. Ora siamo all'indomani della chiusura del mercato, ma siamo anche a tre giorni, insomma, dalla sconfitta con il Frosinone, in cui sul primo gol qualcuno ha detto che, insomma, De Gea qualcosina in più poteva fare. Lo stesso sul secondo gol di Malen a Roma,
4: anche sul quarto.
1: Anche sul quarto va bene, sì, anche se poi quarto. Lì
4: sul quarto fa la
1: sono anche errori di una pesantezza diversa. No,
4: sì,
1: no, hai
4: però si mette
1: ragione.
4: In croce, nemmeno fa la croce, invece li si butta e la piglia.
1: Sì, ecco, cioè la tua valutazione su De Gea, Emiliano, siamo in quel momento della trasmissione, tanto tutte le settimane ti tocca.
0: Lo so, guarda, Andre lo sa, lavoravo con me da un po', l'unico argomento che mi mette in difficoltà sono sempre i portieri, perché mi scoccia dare valutazioni sui portieri. Ti posso semplicemente dire che, siccome stiamo parlando di De Gea e non di Pippo Pallino, io mi aspetto non molto di più, proprio molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto di più. Secondo me il livello di De Gea, il rendimento di De Gea in quest'ultimo anno non è stato all'altezza di De Gea. Non credo che sia un'opinione, tra l'altro, cioè, credo che sia un fatto oggettivo.
1: Però cioè, l'alternativa è Christensen.
4: No, ora non c'è Zerini. Nessuna alternativa.
0: Ma non interessa l'alternativa, c'è da ritrovare. Secondo me c'è da ritrovare il perché. Perché se manca De Gea, allora De Gea è stato uno dei portieri più forti del mondo, ok? C'è stato un momento che era veramente nella top 3. In tutto questo, sia da parte del pubblico che da noi addetti ai lavori, lo ritenevamo in porta. Proprio devastante, ok, con altri limiti legati all'uscita. In Inghilterra ne hanno fatto dei casi su De Gea che non usciva, però anche Seba Frey era uno che usciva poco, però facevi fatica a fargli gol. Ecco, se Seba Frey avesse perso a un certo punto quella qualità lì, allora tu dici: porca troia, se non mi para più nemmeno, l'altro non me lo dà, non mi aiuta perché non è nelle sue caratteristiche. Ma lui non ha mai smesso di parare, innanzitutto. De Gea oggi, ci sono tanti gol in questo ultimo anno in cui ho letto, sentito, visto delle critiche da parte di tutti, quindi bisogna andare a interrogarci del perché. Secondo me gli sta mancando qualcosa anche a livello atletico un po'.
1: Ecco, era perché, quello che ti avrei chiesto, perché poi c'è anche il nuovo preparatore, il super.
0: Ma ti dico, guarda, senza pensare veramente di bestemmiare, io De Gea che sta bene, anche il colpo di testa sul calcio d'angolo non piglia gol, lui non arriva nemmeno a toccarla quella palla.
1: Va bene, l'anno scorso finì molto meglio di come aveva iniziato, nel senso che anche l'anno scorso all'inizio fece diversi errori e poi nel momento, insomma, della seconda parte della stagione rialzò un po' il muro. Quindi
4: un po' ma non completamente. Mi ricordo un gol veramente difficile da commentare, perché poi a me piace umanamente, sono contento di avere De Gea in porta, però in Conference prese un gol arretrando, inciampò, quindi è in difficoltà. E il mio ragionamento, Emiliano, è: in un mercato in cui non hai fatto prigionieri, cioè hai messo fuori Gosens, che era sicuramente un calciatore fondamentale nello spogliatoio, per quanto fosse anche lui un po' sul viale del tramonto, ora ti ritrovi con terzino sinistro e basta, per motivi legati a un ingaggio importante, alla voglia di cambiare, e ripartire col portiere è stata una scommessa, una decisione che valuteremo. Non c'è nulla da dire.
1: Sì, vediamo, dai.
4: Perché poi i portieri sono girati. Cioè, prendere Vicario poteva essere una bella alternativa, ma io prendevo anche Perin da titolare, senza dubbio. Cioè, di portieri ne sono girati tanti. Poi posso dire una cosa, cioè, se hai preso 7 gol, di testa se ne è preso uno solo. Li vedo anch'io le difficoltà di testa della Fiorentina, però i gol sono venuti tutti da penetrazioni dalle fasce, mancanza di raddoppio, cioè sono venuti tutti in quel modo. Difensori centrali, io l'ho fatto tanto il difensore centrale, è un po' nella merda quando difende la squadra di squadra in quel modo, eh? O mi sbaglio, Emiliano? Perdonatemi la parolaccia.
0: Intanto la Fiorentina ha preso parecchie imbarcate, cioè, non è sembrata compatta. Ora con la Roma davo delle attenuanti per una squadra che è partita, che andava forte all'inizio della partita. La Fiorentina non era partita nemmeno male,
4: anche il secondo tempo rientra bene. Prende 2-0 e finisce.
0: Invece col Frosinone siamo ritrovati spesso imbucati, spesso disuniti, larghi in mezzo al campo, perché poi tutto, molto spesso si parla di fase difensiva, di difensori, ma parte anche un po' da davanti, se tu riesci a essere corto e vicino alla palla e a dare meno palla libera possibile all'avversario, hai meno campo da coprire. Se tu lasci i difensori, per quanto forti o per quanto scarsi, a dover coprire 30-40 metri di campo con un calciatore offensivo, con qualità offensive, con corsa, diventa difficile per quasi tutti. Certo, se sei Paolo Maldini.
1: Magari.
0: Insomma, sì, non ci abbiamo Paolo
1: però
0: Maldini.
1: Insomma, anche Paolo Maldini poi qualche volta è in difficoltà. Cioè, nel senso,
0: poche.
1: Va bene, allora facciamo un ultimo treno di vocali, poi risponde Emiliano e ci salutiamo. Tre però direi, perché il tempo è sempre meno. Vai Stefanino.
7: Gudmundsson si è dato via perché due anni non ha fatto nulla e quest'anno l'aveva iniziato bene e non ha fatto, l'ha fatto un mezzo gol e l'ha sbagliato due gol davanti alla porta. Più si è dato via tutti i giocatori dell'anno scorso, quelli che ci hanno fatto fare un campionato sbagliato. Il Bologna, siete sicuri che ha tirato remi in barca? Perché tutti gli anni con il proprio direttore sportivo si dice sempre la stessa cosa, poi esce fuori sempre dei forti giocatori, non si sa come mai. Samuele.
8: Ragazzi, è semplice la cosa, e le spese le metti a bilancio il primo anno al 10%, quello che abbiamo fatto vedere loro è questo. Gli incassi, anche se pochi, li metti al 100%, okay, perché fanno reddito, e le spese invece a bilancio il primo anno, se uno lo paghi 30 milioni, metti 3 milioni di uscite, che ha visto nei 5 anni, però insomma è corretto quello che hanno fatto vedere.
9: Buongiorno, comunque De Gea, anche quando era forte è sempre stato un portiere tipo palla a mano, le palle da fuori un l'arma, viste, anche quando era forte.
1: Va bene, che era un po', insomma, in maniera sintetizzata quello che poi diceva anche.
0: Allora, ringrazio per la lezione di qual è il ramo? Ramo d'azienda, come si chiama all'università?
1: Economia aziendale.
0: Non rispondo perché non so, quindi alzo le mani.
4: Però direi, Emi, se c'ha un contratto di 10 anni lo ammortizzi su 10 anni l'acquisto, se sono di 5 lo ammortizzi su 5, credo che funzioni così.
1: Sì, credo anch'io. Però ecco, veniva all'interno di una riflessione in cui con Andrea dicevamo che c'era chi diceva grazie al presidente, comunque ha aperto il portafogli, e è vero, bisogna anche dire poi nel saldo che anche la stessa Fiorentina ci ha fatto pervenire con le cessioni, tu sei rientrato di diversi investimenti e alcuni sono diritti di riscatto. Ecco, semplicemente questo credo sia il messaggio.
0: Però è stato fatto un mercato comunque con grande voglia, sono stati 20 giocatori importanti a venire alla Fiorentina, giocatori che non pensavamo potessero scegliere la Fiorentina. Io non mi ricordo la domanda del primo. Uno ha detto di Tegea, uno ha detto i bilanci. Il primo qual era?
1: L'amico era Samuele, mi ricordo questo. Però era una sua valutazione.
0: Ah, che via tutti i giocatori l'anno scorso ci hanno fatto fare un campionato sbagliato.
1: Sì.
0: Sì, e oltre, cioè sì, non la ricondurrei solo a questo, ma al fatto che, come ieri rispondevo per esempio all'esonero di Marco Giampaolo dopo la vittoria in Coppa Italia.
1: Notevole.
0: Uno mi dice è ingiusto. Io ho detto sì, probabilmente è ingiusto, ma lì Giampaolo è stato riconfermato da Giachetta, è arrivato ricordo come si chiama, un altro direttore sportivo che alla prima occasione manda via l'allenatore perché non l'ha portato lui. Ecco, noi avevamo un direttore sportivo che ha costruito una squadra, è arrivato un altro direttore sportivo, più che altro ha mandato via quelli che non aveva comprato lui.
1: Sì. Mi sembra un'ottima visione.
0: Diverso.
1: Sì. Allora ci dobbiamo salutare, quindi ti ringrazio Emiliano, Viviano, ci risentiamo mercoledì prossimo e grazie come sempre per essere stato con noi.
0: Si chiama Botturi, il direttore sportivo della Cremonese. Ciao.
1: Che salutiamo. Anche Botturi, ciao Emiliano, Viviano, ciao anche Andrea Bruno Savelli.
4: Grazie.
1: Ciao.
4: Super mega presentatore.
1: Bene, non ci rivedremo però mai più perché non lo so, non è vero, però settimana prossima tornerà Pietro Lazzarini qui in plancia di comando.
4: Ci incrociamo per qui fuori.
1: Ci incroceremo assolutamente. Io ringrazio anche Stefano Cherubini per la cura della parte tecnica, da Giacomo Galassi è tutto, ora arriva Viola Amore Mio, ma le dirette Radio Firenze Viola, insomma, sono lunghissime come sempre. Ciao a tutti.
10: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore.
11: è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
12: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
11: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
13: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Una fiorentina di 64 anni è stata rapinata sabato pomeriggio nel parcheggio dell'Esselunga di Via Senese. I malviventi hanno utilizzato la tecnica delle monete, facendo cadere del denaro vicino alla sua automobile per attirarne l'attenzione. Mentre la donna guardava a terra, uno dei complici le ha strappato la borsa. La vittima ha immediatamente inseguito i tre rapinatori fino al SUV utilizzato per la fuga, riuscendo ad aprire lo sportello del conducente nel tentativo di fermarli. Il veicolo è però ripartito trascinando la 64enne sull'asfalto per circa 5 metri. Trasportata all'ospedale di Torregalli, è stata dimessa con tre fratture. Un polso è stato ingessato e due dita risultano lesionate. Non è escluso che debba essere sottoposta a un intervento chirurgico. All'interno della borsa si trovavano oggetti personali e un iPhone successivamente localizzato a Prato. La carta d'identità della donna è stata invece ritrovata in via Pisana. Dopo la denuncia presentata dalla polizia sono partite le indagini. Ancora con la cronaca, è stato identificato dalla polizia ferroviaria il giovane ripreso mentre staccava una bandiera italiana da un muro in piazza Santa Maria Novella per poi gettarla a terra, calpestarla e sputarci sopra. Il video dell'episodio è rapidamente fatto il giro del web. Si tratta di un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto annunciato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'uomo è stato accompagnato in un centro di permanenza per i rimpatri. In Italia vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi sui quali si fonda la nostra democrazia, ha dichiarato Piantedosi, spiegando che il 25enne sarà trattenuto nel CPR in vista del rimpatrio nel paese d'origine. L'episodio è stato condannato con forza dagli esponenti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E intanto un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina in concorso dopo aver strappato due collane d'oro a un uomo di 55 anni. L'episodio è avvenuto domenica sera tra Borgo Ognissanti e via Maso Finiguerra a Firenze. Secondo la ricostruzione, la vittima stava passeggiando con la compagna quando è stata circondata da un gruppo di circa 5 giovani. Uno di loro avrebbe afferrato l'uomo per la maglietta, strappandogli le catenine dal collo prima di fuggire. Le urla del 55enne hanno attirato l'attenzione dell'agente scelto Roberto Delitala, poliziotto dell'ottavo reparto mobile, libero dal servizio. Con l'aiuto di alcuni passanti, l'agente ha raggiunto e bloccato il ragazzo, recuperando le collane che il minorenne avrebbe tentato di nascondere nella tasca dei pantaloni. Il giovane è stato successivamente trasferito all'istituto penale minorile di Firenze. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del mercato che la squadra viola ha portato a termine nella giornata di ieri.
14: Il punto di compromesso è un 6,5 perché onestamente le rose della Fiorentina a qualità impressionanti. E perché solo 6 e mezzo? Perché alcune realtà, tipo la fase difensiva in tutte le sue componenti, questi terzini, sarà da verificare, forse manca un regista vero, ci sono dei dubbi su quella che può essere la competitività offensiva di Pellegrini e Beto. Comunque il voto resta assolutamente positivo, ci vorrà del tempo per mettere in campo tutta questa qualità. È chiaro che ora Grosso deve iniziare a fare il suo lavoro, perché non ci sono più alibi, e all'interno di questo voto non tiene conto di uno squilibrio economico importantissimo, perché grazie alla famiglia Commisso Paratici si è potuto permettere di chiudere con quasi 55-60 milioni in meno, ma come diciamo da giorni, lasciamo fare i commercialisti a chi è commercialista. Il tifoso deve essere solo contento che la Fiorentina ha speso, e complessivamente ha speso bene.
13: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
11: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
15: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
11: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. È il giorno dopo la fine del mercato, si tirano le somme, si danno i giudizi, i voti. 13 acquisti per la Fiorentina, è stata una rivoluzione totale quella operata dal DS Paratici. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati anche da una serie di difficoltà, sono stati più difficili, la gestione del caso Ken, i problemi per completare il reparto d'attacco. Tutto questo aveva fatto scendere, abbassare un po' l'entusiasmo, poi il colpo Pedro Gonçalves ha riportato una bella spinta di fiducia. È un giocatore che ha i gol nelle gambe, fermo restando che poi comunque il campionato italiano è un'altra cosa rispetto a quello portoghese. Comunque, che voto date al mercato viola e dove potrà arrivare questa Fiorentina? Ve lo chiediamo e voi potete risponderci attraverso i vostri messaggi al 348-7513-933, messaggi scritti e vocali come sempre, e poi per esprimere il vostro voto e il vostro giudizio potete anche chiamarci allo 055 77 11171. Sentiamo intanto che voto dà al mercato della Fiorentina Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
17: Ciao, buongiorno. Iniziamo subito con i voti. Il mercato è valido se funziona, cioè a me sulla carta, ma non so, 6 e mezzo, mi allineo al voto di Luca, cioè ci sono stati dei colpi interessanti, molto interessanti, Mastantuono, Ulai, insomma sono tutti giocatori che tutti volevano, nel senso che Paratici ha sicuramente fatto vedere che la Fiorentina può permettersi questo tipo di giocatore. Poi è ovvio che qualcosa magari proprio in questa fretta di fare una rivoluzione può essere sfuggita, soprattutto gli ultimi giorni. Non so se era proprio il mercato che Paratici aveva in mente, no? Loro dicono sempre, questo lo faceva anche Pradè, che avevano le idee chiare, noi ci chiedevamo sempre, sia con Pradè ma anche ora, quali sono queste idee, perché poi le idee non ce le spiega mai nessuno, quindi non possiamo sapere se questo era proprio il mercato che voleva fare Paratici. Ovviamente bisognerà aspettare di vedere, perché poi io ho sempre detto i giocatori devono essere funzionali, alla fine qualcosa mi sembra manchi, non lo so se il centrocampo mi sembra si sia indebolito, al di là di Ulai. E poi è stato ceduto Mandragora, Fabian, vabbè, lo abbiamo visto poco, però anche dal punto di vista della leadership non so chi è rimasto.
16: Manca un leader in effetti.
17: Perché poi De Gea è carismatico e tutto, però non lo so se è proprio un leader.
16: No, ma poi in mezzo al
17: capitano,
16: campo.
17: Capitano, per carità, però poi in campo.
16: Anche perché una squadra.
17: Che si prenda proprio la squadra sulle spalle, un portiere lo può fare, ma non più di tanto. De Gea è anche partito male in questo momento, cioè ha fatto delle belle parate ma qualcosa poteva fare meglio, per cui chi è in porta non può essere un leader in tutto e per tutto, anche se poi abbiamo l'esempio di Donnarumma nella nazionale, Buffon nella nazionale, nella Juve, insomma ci sono anche portieri che fanno benissimo il capitano, e quindi non lo so se manca qualcosa a livello di leadership. Facendo una rivoluzione sono rimasti solo, io facevo il conto ieri, 9 giocatori, cioè i 3 portieri che c'erano già, Pongracic, Ranieri, a centrocampo è rimasto Fagioli, Brescianini, Indur, e sono 8, me ne manca uno, ora non ricordo chi fosse, Parisi, contando Parisi. Quando rientrerà a Parisi ovviamente, ecco. Solo 9 giocatori, quindi forse c'è stata un po' troppa fretta di fare piazza pulita, e lì quando fai una rivoluzione magari fatichi se non c'è un leader, ecco, questo sì, è la mia paura, è questa.
16: È il discorso che facevo prima, in una squadra formata essenzialmente da giovani, manca
17: da
16: un leader, manca...
17: come li...
16: No, sì, insomma, da giovani, chiamiamoli giovani,
17: ora,
16: giovani di
17: nuovi
16: talento,
17: allenatori parlano,
16: giovani interessanti, però ecco, sì, manca quel giocatore d'esperienza che possa in qualche modo trascinare la squadra, che possa farla rimanere in partita nei momenti delicati, che possa capire quali sono anche i momenti, che sappia interpretare le fasi della partita. Questo giocatore manca, la Fiorentina molto probabilmente lo ha cercato, anzi senza probabilmente, sicuramente lo ha cercato, perché comunque Torreira poteva rispondere a questo identikit, poi bisognava vedere che tipo di giocatore sarebbe arrivato.
17: Noi ci ricordiamo
16: quello, io sto parlando di esperienza, non sto parlando del tipo di giocatore che sarebbe arrivato, non so in che condizioni sarebbe arrivato Torreira. Comunque anche il fatto che sia emerso il nome di Brozovic, altro giocatore che comunque è molto esperto.
17: Sì, mi ha stupito molto.
16: Evidentemente la Fiorentina cercava un giocatore che potesse essere il faro della squadra dal punto di vista della capacità di trascinare la squadra, insomma di essere un punto di riferimento per i giovani.
17: Se ci fai caso, infatti gli ultimi colpi non sono dei ragazzini, quelli li ha presi tutti con delle occasioni anticipando, è stato lungimirante in questo. Paratici, se gli si può fare un complimento, perché ho sentito come prima veniva definito un messia, per usare la parola che usa sempre un nostro ascoltatore, e ora mi sembra che venga un po' troppo criticato, nel senso che come non era troppo bravo prima, non è ora uno sciocco, ecco. Questo voglio dire.
16: Scusa, ti interrompo perché c'è un opportuno messaggio da parte di Marco dalla Svizzera che ci dice: vi siete scordati Dodò, sono 10 giocatori rimasti, in effetti c'è anche Dodò.
17: Credo 9 con Dodò. Allora. No, non l'avevo conteggiato, ma mi sembra, non lo so, erano 9 con
16: Dodò. Bene, così siamo
17: i
16: più
17: 3
16: precisi.
17: Portieri, Dodò, Ranieri sono i difensori.
16: Mettici anche Parisi, vai.
17: E Parisi, e sono 6.
16: Poi
17: Fagioli, Indur e Brescianini. 9. Sì, avevo fatto il conto ieri, ora non so se vedi che con le dita mi sono confusa prima.
16: Allora io direi, però, se la regia è d'accordo, prima di iniziare la serie dei collegamenti andiamo a sentirci anche un po' di messaggi vocali, perché sono già tanti e immagino che siano relativi al voto, al giudizio che danno i nostri amici da casa al mercato della Fiorentina, quindi al 348 753 933 sentiamo che cosa dicono i nostri ascoltatori.
18: De Gea poi... alle spalle per ora prende i palloni no la squadra. Comunque la difesa mi preoccupa, speriamo che ci ripensino e prendano una Acerbi, perché sennò le dura.
19: Buongiorno Lorenzo, buongiorno Luciana, ma io sento questi voti stamattina 7, 8, 12, 15, ma il problema è capire qual è l'obiettivo, cioè voi date 7, 8 per cosa? Per un obiettivo che è, perché se l'obiettivo è l'ottavo posto, quello dove la Fiorentina si dovrebbe collocare, allora gli diamo un bel lotto perché il mercato è stato fatto bene. Ma se è per il quarto, quinto, sesto posto, il mercato è da 3, perché non ci arriviamo in quelle posizioni con questi giocatori. Federico,
20: buongiorno ragazzi, Elia Germi da Massa. Ma io infatti mi allineo totalmente al 6 e mezzo, perché comunque sento troppi 8, 9 voti altissimi, ma poi sostanzialmente manca numericamente un centrocampista, manca qualitativamente un centrocampista davanti alla difesa, manca un leader difensivo, manca un terzino sinistro e ne abbiamo tre a destra. Le ali, gli esterni con cui lavora Grosso sono arrivati dopo due mesi di mercato, la Karel Ken, tante scommesse, tanti giovani, bellissimi prospetti ma giovanissimi, quindi sì, manca anche carisma, personalità, quindi non lo so, io vedo troppa euforia.
2: Lorenzo Luciana, allora, ne vengo prima dalla trasmissione con Andrea Bruno Savelli, Emiliano Viviano e Giacomo Galassi, e a questo punto mi fido del parere di Emiliano Viviano, e quindi se Brozovic stesse bene fisicamente e desse garanzia da quel punto di vista lì, spero avanti tutta con Brozovic, che si trovi l'intesa, che Brozovic pur di tornare in Europa sia contenti di un ingaggio comunque sempre direi molto lauto e ci venga a dare una mano a Firenze. E non so se a voi risulta qualcosa, se stanno approfondendo, se si sono fermati a ieri e quindi non interessa più questo.
21: Perché... Buongiorno ragazzi, allora secondo me il voto del mercato è da 8 se si prende, ancora c'è la possibilità di prendere Brozovic, l'incontrista. Uno che ci tiene un po' il centrocampo e ferma un po' il centrocampista avversari, altrimenti è da 6, cioè una squadra incompleta che dalla mediana in su è molto forte, dalla mediana in giù è molto molto molti molti dubbi, a partire anche dal portiere. Ciao da Massi.
16: Questi i primi messaggi vocali che abbiamo ascoltato in riferimento ai voti e ai giudizi sul mercato della Fiorentina. Tra l'altro ci sono anche tanti messaggi che ci ricordano che sono 10 allora i giocatori che sono rimasti rispetto all'anno scorso, perché abbiamo lasciato fuori Pongracic, va inserito anche lui.
17: Madonna mia, mi mancava,
16: quindi, insomma, sono 10.
17: Allora
16: sono
17: erano 9 ieri senza Parisi.
16: Vabbè, insomma, comunque sono 10. Tanti messaggi abbiamo ascoltato su Brozovic.
17: Però Parisi ancora non c'è.
16: No, non c'è. Su Brozovic evidentemente ci sarebbe da parte dei nostri ascoltatori il gradimento nei confronti di questo calciatore molto esperto ovviamente, che ha dato il meglio di sé evidentemente ormai, però potrebbe essere quel punto di riferimento dal punto di vista dell'esperienza che potrebbe far comodo alla squadra. Però da quello che abbiamo capito
17: i nostri uomini di mercato che erano a Milano
16: dicono che la Fiorentina non vorrà ulteriormente approfondire, evidentemente c'è stato questo no e si rimane a quello, ecco.
17: Era un'occasione, hanno provato a sfruttare ieri, ma lui ha anche un'offerta insomma dai paesi arabi, per cui è difficile pareggiarla. Lui vuole monetizzare ovviamente gli ultimi anni della sua carriera, fa bene e monetizzi altrove, per quanto mi riguarda
16: non lo vedremo probabilmente
17: non
16: alla
17: mi interessa
16: Fiorentina.
17: Io spero semmai che esplodano i nostri, ad esempio io confido in Fagioli. Secondo me ha passato un momento difficile perché pensava di essere al centro di un progetto, non so se gli era stato detto, gli era stato prospettato questo, e poi ha iniziato a sentire che invece cercavano di venderlo, no? Perché questa rivoluzione voleva essere completa, perché poi Dodò non si è più fatto. Però secondo me anche loro, l'unico veramente incedibile che era stato detto era Ndur, e effettivamente non ho mai sentito
16: no è vero.
17: Cercavano,
16: ma lì fu molto chiaro la stampa e disse Dur è un punto fermo,
17: e invece appunto Fagioli secondo me sperava, sentiva di poter essere al centro del progetto, poi si è reso conto che non lo era. Ulai viene anche per la spesa fatta, per l'investimento, per il tipo di giocatore che è, no? Dovrebbe essere il titolare e questo esclude lui, allora un po' si è sentito messo da parte. Io
16: ancora c'è da capire come verrà trovata la quadra per il centrocampo.
17: Io spero che comunque lui, titolare, non titolare, lui è un giocatore importante alla nostra rosa, uno dei pochi rimasti, perché li abbiamo elencati, e deve essere lui forse quello che prende
16: dipende
17: la Fiorentina
16: anche da lui, tocca
17: spalle
16: a lui scuotersi e cercare.
17: Quindi io
16: di
17: confido nei nuovi, ma anche insomma in chi è rimasto. Ecco.
16: Andiamo ad aprire la serie dei collegamenti e salutiamo subito con piacere Eugenio Ascari, agente di grande esperienza, lo vedete anche per chi ci segue sul canale 92 del digitale terrestre, collegato in formato video. Ciao Eugenio.
17: Ciao Eugenio.
22: Buongiorno, ciao Lorenzo. Ciao Luciana, buongiorno.
16: Subito
22: ti chiedo.
3: non sono di grande esperienza, sono un ragazzino.
16: Sei un ragazzino, sì, sì, sì, sei di esperienza pur essendo un ragazzino, assolutamente, sì, sì, è vero.
3: Sei Luciano, festeggiato il compleanno in questi giorni, se non sbaglio.
17: Sì, sì, sì, sì.
16: È vero.
3: Ti auguri anche se con l'Italia, anche te sei una ragazzina, sei una teenager.
17: Sì, siamo tutti dei pischelletti, come dicono sì, a Roma.
16: Tutti ragazzotti siamo
17: tutti ragazzotti,
16: ragazzotti,
17: come direbbe Grosso e sì. Anche Pisacane, ho sentito sì. Dire.
3: L'unico ragazzotto è rimasto Lorenzo, secondo me.
16: Sì. Senti Eugenio, quali sono le tue sensazioni a mercato concluso su questa Fiorentina? Qual è il tuo giudizio sul mercato e anche il tuo voto? Noi siamo stati sul 6,5, ci siamo allineati al voto di Luca Calamai perché è stato sì un mercato scoppiettante fino a 10-15 giorni fa, poi l'ultima fase ci ha fatto fare delle riflessioni diverse perché per quanto riguarda il reparto avanzato ci sono stati parecchi problemi, la gestione del caso Ken non è stata certo la migliore e poi comunque i sostituti, il sostituto Beto speriamo possa essere alla sua altezza anche se qualche dubbio c'è e poi c'è stato comunque il colpo Pedro Gonçalves ieri che ha riportato comunque fiducia.
3: Ma no, io darei un voto molto più alto al mercato della Fiorentina. Se ci fermassimo al 20 agosto, quindi alla vigilia della partita di lunedì 24 contro la Roma, la Fiorentina avrebbe meritato un 8-8,5. Lo abbassa a 7,5, ma secondo me è stato un mercato straordinario, anche se ha incontrato, ci sono stati un po' di testa coda, no? Le ultime 48-90 sì. Ore che hanno fatto alzare le antenne e insospettire un po' gli addetti ai lavori, però la conferma di uno statuto straordinario composto da De Gea, Ndour e Fagioli rappresenta un punto di partenza ottimale e l'arrivo ai giocatori come Attà, come Mastantuono su tutti, come l'ultimo arrivo Pedro Gonçalves, secondo me depongono a favore di un voto alto nei riguardi dell'operato del DS Paratici. Chiaramente se fosse arrivato Zirkzee in luogo di Beto chiaramente ci saremmo trovati di fronte a un'operazione straordinaria, così non è stato. Beto ha rappresentato in un certo senso un ripiego, però l'arrivo nelle ore immediatamente successive di Pedro Gonçalves un attimino rimesso l'asticella in linea con le aspettative della tifoseria.
16: Ecco, però sempre dando uno sguardo generale a questo calciomercato, a questa nuova Fiorentina, ieri qui con Sauro Fattori analizzavamo appunto le mosse della Fiorentina e lui sottolineava il fatto che bisogna stare attenti ad entusiasmarsi, perché comunque se andiamo a guardare è vero che è una Fiorentina interessante, sono tutti giocatori di talento, però al tempo stesso sono giocatori che nelle loro squadre non facevano i titolari, per lo più, e quindi è chiaro che insomma arrivano in una piazza importante come quella di Firenze e bisogna valutarli. Cosa ne pensi Eugenio di questa considerazione?
3: Ma è normale che Mastantuono, che a 19 anni non giocasse titolare nel Real Madrid, era normale, certo. Se sì. Un titolare immovibile non sarebbe arrivato sicuramente alla Fiorentina. Comunque un giocatore che a 18 anni è stato pagato 45 milioni più bonus da parte Real Madrid, che ha concesso alla Fiorentina soltanto un prestito secco senza alcun diritto di riscatto, alcun tipo di prelazione, rappresenta l'interesse, secondo me dimostra e conferma l'interesse che il club spagnolo riveste nei confronti del calciatore. Attacca, era un giocatore intorno al quale esisteva una folta concorrenza, la Fiorentina è riuscita a strapparla al Milan, alle mire di società forse più blasonate della Fiorentina, e questa è stata un'operazione secondo me interessantissima. Valdepenas, un 2008 che secondo me già nelle sue prime apparizioni ha dimostrato il suo valore, quindi è vero che certi giocatori tipo Valdepenas e Mastantuono non giocavano, ma non giocavano a Real Madrid e sono rispettivamente un 2008 e un 2007, quindi credo che rappresenti anche una cosa normale il fatto che giocassero poco, e per l'età che hanno e per la società dalla quale provengono. Però ecco, io secondo la Fiorentina fino alla gara col Frosinone era stata impostata per un 4-3-2-1, vista la presenza di Gudmundsson che poi è partito verso Roma, visto la presenza di Mastantuono, visto la presenza di attacchi, potrebbe fare anche il trequartista. Chiaramente se al posto di Gudmundsson e Beto fosse arrivato Zirkzee e probabilmente Grosso sarebbe andato avanti con questa idea e con questo progetto del 4-3-2-1, perché probabilmente sarebbe riuscito a far coesistere Pellegrino con una seconda punta che è più un 9,5, un sottopunta, che non un uomo da rigore, qual è per l'appunto l'olandese del Manchester United, Zirkzee. Non essendo arrivato lui, avendo ripiegato su Beto, che a mio giudizio non può coesistere con Pellegrino, o gioca l'uno o gioca l'altro, è normale che a questo punto la Fiorentina abbia fatto un attimino marcia indietro e l'idea di Grosso abbia virato di nuovo su un 4-3-3, certo. E sono stati funzionali a questo modulo gli arrivi di Pedro Gonzalez, di Gnonto e di Ingé. Quindi questi tre acquisti aggiunti ad Massantuono possono permettere alla Fiorentina di avere due ricambi su entrambe le ali.
16: Sì, e poi scusami, ti interrompo Eugenio, perché ieri faceva considerazione Luca Calamai durante Palla al Centro che probabilmente con questi nuovi arrivi si ricostituisce quell'idea di calcio di Grosso che Grosso aveva al Sassuolo, ovvero sia quel 4-3-3 con Lorientè e Berardi, cioè con Massantuono che potrebbe fare il Berardi, diciamo così, e Pedro Gonçalves sull'altro lato che potrebbe fare il Lorientè.
3: Ovviamente
16: si è riportato nella sua comfort zone alla fine Grosso.
3: Concordo pienamente con quello che hai detto e con quello che ha detto Luca Calamai. Sono stato criticato per il fatto che io riportavo come paradigma, no, per gli schemi tattici di Grosso il suo ultimo Sassuolo, dicendo che Berardi, Pinamonti e Lorientè avevano certe caratteristiche che non ritrovavo nei tre attaccanti della Fiorentina. Pedro Gonçalves è andato secondo me a colmare questa lacuna, perché nell'ultima stagione allo Sporting Lisbona ha segnato 15 reti, quindi ha il piede caldo. Se ci aggiungi Beto, Pellegrino come centrali che forse hanno più confidenza col gol rispetto a Pinamonti, anche se Massantuono non è un grande goleatore, quindi magari da parte di Massantuono e dell'esterno alto destro la Fiorentina potrebbe soffrire sotto il profilo della percussione, ma soprattutto del numero di segnature rispetto a quante potenzialmente potrebbe farne un tipo di giocatore come Berardi. Non dico Berardi, che io non voglio, la gente ha pensato che volessi riproporre alla Fiorentina un secondo Sassuolo, non, io non ho detto questo, ho detto soltanto che perché Grosso potesse esprimere al meglio il suo tipo di gioco aveva bisogno di giocatori che avessero caratteristiche simili a quelle che avevano i tre interpreti dell'attacco del Sassuolo. Pedro Gonçalves ha delle caratteristiche molto simili rispetto a quelle di Lorientè, Pellegrino e Beto le hanno leggermente diverse rispetto a Pinamonti, forse si avvicina più Pellegrino a Pinamonti che non Beto, in quanto che è più abile a giocare spalla alla porta e aprire spazi per gli esterni che attaccano la profondità. A destra c'è Massantuono che è più un trequartista, sì. E di conseguenza più portato ad andare a occupare le zone centrali del campo piuttosto che avere come punto di riferimento la linea laterale, certo, del campo. Però è un fuoriclasse, quindi a Massantuono può essere concesso tutto.
16: Luciana Magistrato.
17: Sì, io ti chiedo Eugenio se può mancare qualcosa come persona in mezzo al campo, capace
16: come leader,
17: di fare
16: insomma.
17: Leader, collante, insomma, tra il vecchio, poco vecchio e tanto nuovo, non lo so, Mandragora tu l'avresti ceduto, insomma. Mandragora l'hanno mandato via perché dovevano entrare due centrocampisti, poi non è entrato neanche uno. A quel punto tu l'avresti ceduto?
3: Io l'avrei comunque ceduto, anche perché la Fiorentina dispone comunque di Brescianini, che è stato un acquisto oneroso e che ad oggi ha espresso pochissimo la Fiorentina, Ndur, Fagioli, Attà, quindi come numericamente la Fiorentina non è così risicata. È chiaro che l'unico leader è forse De Gea, che gioca in porta e quindi fa fatica, diciamo, sì, a prendere le redini della squadra. L'anno scorso c'era Gossens che giocava sull'esterno sinistro, ma sia nello spogliatoio che in campo era un uomo guida, era un leader. Ad oggi Fagioli non ha ancora la maturità, la personalità per potersi calare in questo ruolo. Sembra che sia quello più adatto secondo me a poter andare col tempo a rivestire questo ruolo. Ad oggi nell'immediato manca un leader carismatico, soprattutto perché anche dietro gli stessi Daniele e Pongracic, cioè che sono i più esperti, sono comunque giocatori relativamente giovani. Mi preoccupano le condizioni le condizioni fisiche di Dragusin.
17: Di Dragusin, sì, te l'avrei chiesto, infatti.
3: Sposta a cui è stato costretto per infortunio durante la sua permanenza al Tottenham l'ha un po' arrugginito in queste prime due uscite, soprattutto con il Frosinone ha dimostrato le lacune lampanti. Io pensavo che nonostante la giovane età, un 2002 se non sbaglio, 24 anni, ma già una buona esperienza alle spalle, potesse, diciamo, anche se giovane, prendere in mano la linea difensiva.
16: Così probabilmente deve ritrovare la miglior condizione, considerato che non ha giocato granché l'anno scorso, deve riabituarsi al clima agonistico velocemente, deve fare velocemente, insomma, deve ritrovare un po' di brillantezza.
3: Dubbiamente sì, però insomma ci sono Pongracic, c'è Dragusin, c'è Vieri che è un ottimo giocatore, c'è Ranieri, quindi anche la difensiva è rimasto Dodò sulla destra, che si può alternare con João Mario e con Jimenez. Fra un po' rientrerà a Parisi, che andrà che sarà un cambio per Valdepenas a sinistra, quindi anche numericamente la difesa è abbastanza fornita, secondo me. João Mario al limite potrebbe fare anche il centrale di destra, quindi
16: sì. Però ecco, magari tornando a quello che stavamo dicendo a proposito del centrocampo, serviva un giocatore che potesse proteggere maggiormente la difesa, cioè quel giocatore che oltre ad essere un leader potesse essere anche un cattura palloni, tanto per rendere l'idea.

0: questa linea politica societaria che alla lunga darà i suoi frutti.
1: Senti, ti convince Gnonto, ti volevo chiedere se ti convince questo acquisto, se che non è né giovanissimo, no? Quindi
2: è un 2003.
1: Non puoi sperare all'esplosione, no, nella Fiorentina, né vecchio, per sì. Cui né, insomma, quell'esperienza, però che quindi che giocatore è
2: sulla carta
1: te, per la Fiorentina?
0: Si è conosciuto di più per le sue apparizioni con l'anziano sì. Di Mancini sì. Che non per le sue prestazioni nelle squadre di club. Nel Leeds l'anno passato non ha giocato con estrema continuità, mi sembra che abbia segnato soltanto un gol, era esploso da giovanissimo affrontando il campionato elvetico
1: sì,
0: però
1: Zurigo.
0: Da buon giocatore, ma a mio giudizio lo considererei un ricambio piuttosto sì, che un titolare. Ecco, cioè Gonçalves e Massantuono credo a sinistra e a destra dovrebbero fornire sicuramente maggiori garanzie. Probabilmente ad oggi forse più pronto, nonostante sia più giovane, Jack, che quantomeno ha
1: certo,
0: giocato partito lo scorso campionato in Torino, non è ricco l'esperienza, ma soltanto 21 anni, se non sbaglio nel 2005 ha fatto una buona prestazione contro il Milan la domenica all'esordio sì, del campionato anni fa, quindi sicuramente credo che abbia al momento meno problemi di inserimento rispetto a Gnonto, che non ha mai giocato il nostro massimo campionato.
1: Quello è vero, non ha mai debuttato prima squadra.
2: Sì, sì, in Serie A non
1: però
2: ha mai giocato.
1: Guarda, io ho fiducia, l'ho visto arrivare, c'aveva un entusiasmo, una voglia di tornare in Italia che punto su questo giocatore, poi spero non sia il cavallo sbagliato come succede
2: però
1: spesso,
2: ecco, però sulla carta, sulla carta è il ricambio di Mastantuono,
1: certo,
2: sulla
1: sì,
2: carta
1: sì,
2: un po' di messaggi attraverso i nostri ascoltatori, un po' di domande per Eugenio Ascari. Allora c'è Stefano Taxi che ti chiede Fagioli ormai una riserva conclamata oppure riuscirà a ritagliarsi uno spazio? Grosso proverà a farlo giocare con Ulai. E poi ancora la domanda di un altro nostro amico da casa che ti chiedeva, eccolo qua, Marco Forza Viola, secondo il dottor Ascari Grosso è in grado di gestire una squadra così o potrebbe pagare una poca esperienza ad una piazza come Firenze? Eugenio,
0: dai centrocampisti hanno dimenticato la I, quindi sono 5 centrocampisti centrali per tre ruoli, a mio giudizio sono più che sufficienti. Una I, secondo me, io ritengo Fagioli imprescindibile per questa squadra, quindi gli consegnerei le chiavi del centrocampo e al limite proverei a giocare, cioè secondo me è più adattabile una I che non Fagioli come mezzala destra in ricambio, in sostituzione, in alternativa a Andurre. Questa è una mia idea. Fagioli è imprescindibile in quel ruolo perché ha bisogno, il gioco deve passare a lui, è l'unico che può illuminare il centrocampo della Fiorentina. Chiaramente lo può fare anche attacco con caratteristiche diverse, un uomo di inserimento, un uomo che attacca in spazio, un uomo che c'ha anche il piede caldo, però Fagioli centrale secondo me è insostituibile. Poi chiaramente se dovesse avere un calo di forma e di rendimento ci sarebbe sempre un lei che potrebbe sostituire dal meglio, anche se a mio giudizio io ho ritenuto la prova di Ulai contro il Frosinone insufficiente. Sono stato sì, anche per questo dicendomi che ho visto un'altra partita.
2: No, ci si aspettava molto di più.
1: No, io anch'io gli ho dato l'insufficienza. Perché
0: il gioco è stato l'unico centrocampista che secondo me ha svolto il suo compito. Per me Ulai l'ha vista poco, come da centrocampista centrale. Non puoi toccare 5 palloni in 45 minuti se sei lì in mezzo al campo.
1: Gli ha messo addosso Alvini, è stato bravo, gli ha messo addosso Schmidt e lui è sparito. Questo c'è da dirlo.
0: Via due del Frosinone.
1: Sì.
0: E per quanto riguarda la domanda su Grosso, è Grosso l'unica esperienza di alto livello l'ha frequentata all'Olympique Lione, dove è uscito un po' con le ossa rotte, no? Perché poi ha allenato il Frosinone, ha allenato il Sassuolo, ha allenato prima il Verona, quindi ha allenato anche il Bari se non mi ricordo male.
2: Sì, sì, il Bari, sì, sì.
0: Non piazze diciamo esigenti e ambiziose, quindi dopo l'esperienza non troppo positiva di Lione, oggi è la prima volta che affronta un campionato alla guida di una squadra con ambizioni ben precise, quindi diamogli tempo. Io secondo me se lo merita, anche se ho detto e confermo in questa occasione che certe scelte particolari non mi hanno convinto, tipo l'utilizzazione di João Mário a Roma dal terzino sinistro. Certo.

0: L'esclusione di Ken per motivi di mercato e l'impiego di Dodò, che poi è vero che è rimasto, però 10 giorni fa era un giocatore che sembrava destinato a partire al pari di Ken.
1: Sì, ma poi su Ken ci sono anche da registrare le dichiarazioni di Grosso, che ha detto che se dipendeva da lui lo avrebbe fatto
2: con
1: giocare
2: con il Frosinone.
1: Cioè qui hai messo in pericolo tra virgolette il buon nome, diciamo così, dell'allenatore proprio per queste questioni di mercato che hanno condizionato Grosso, diciamoci la verità.
2: Non l'hanno aiutato.
1: Perché comunque se vai a vedere le altre squadre, guarda la Juventus, aveva in quel momento dei giocatori che potevano essere in odore di partenza,
2: Nico,
1: come Nico Gonzalez e Koumanes, li ha utilizzati e sono stati anche decisivi.
0: Infatti, cioè nel caso con la Roma, l'esclusione di Ken sembrava fosse stata dettata dalla sua imminente partenza, e al contempo però utilizzi Dodò, la cui posizione al momento, il 24 luglio, al 24 agosto, era molto simile a quella, certo, era molto simile, certo, a quella di Ken. Però insomma, a parte questo, a parte che l'esclusione sabato scorso di Fagioli non mi ha convinto al 100%, questo però sono punti di vista che possono essere condivisibili con me.
1: Sì.
0: Chiaramente per quanto riguarda Ken, qualcuno, sentito dire prima, il mercato della Fiorentina è stato criticato per la gestione del caso Ken. Se però Ken, le prime parole che ha rilasciato al momento del suo arrivo a Como sono state "finalmente sono a Como", vuol dire che da parte sua, anche se non lo ha manifestato soltanto negli ultimi giorni, maturava già da tempo questa volontà di lasciare,
1: certo,
0: Firenze.
1: Ma allora se maturava già da tempo questa volontà di lasciare Firenze, bisognava essere preparati, bisognava anche riuscire a capire che c'era la necessità di andare su altri giocatori, no? Di avere delle carte pronte già nel momento in cui si paventava questo addio di Ken.
0: Ma io ero convinto che la Fiorentina avesse in mano Zirkzee, che di conseguenza aspettava soltanto di chiudere con l'olandese e del Manchester per poi cedere Ken al Como. Probabilmente è intervenuto qualche complicazione o riguardo alla definizione del contratto del calciatore o riguardo alle modalità di trasferimento lo stesso dal Manchester alla Fiorentina. Non so che cosa sia successo, ma credo che la Fiorentina avesse ben chiare le cose, che il primo obiettivo fosse rappresentato da Zirkzee, che a mio giudizio avrebbe anche permesso un salto di qualità a favore della Fiorentina rispetto a Ken. Però così non è successo e c'è stato questo ribaltone. Probabilmente se fosse arrivato Zirkzee non avrebbero preso Pedro Gonçalves. Si va verso una ridefinizione della Fiorentina con il 4-3-3, come sembrava che dovesse giocare la Fiorentina all'inizio, salvo poi tornare tornare al 4-3-2-1, che probabilmente sarà di nuovo abbandonato.
1: Assolutamente, ecco, risposta telegrafica, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Dove può arrivare questa Fiorentina?
0: Fiorentina, al di là della partenza stentata, secondo me è giusto e logico che ambisca sempre un posto europeo, un piazzamento, una Coppa Europea.
1: Quindi o Conference o Europa League, secondo te l'obiettivo giusto?
0: Europa League deve rappresentare un obiettivo. È chiaro che sono le cose, tre partite sono fondamentali: Torino in casa, Venezia fuori, Napoli in casa.
1: Sì.
0: Quello che vale per la Fiorentina vale anche per il Napoli, che sembrava la prima alternativa all'Inter, è a 3 punti, gioca a Milano la prossima trasferta, se dovesse perdere con l'Inter andrebbe a -6, e quindi magari le perplessità che stanno avvolgendo la Fiorentina potrebbero riguardare anche una delle poste avversarie della Fiorentina stessa, per l'appunto il Napoli.
1: Eugenio, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie Eugenio Ascari e Luciana, insomma, dopo queste due partite.
2: Sì, per chi mi vede
1: brutte,
2: piangere, non stavo piangendo per quello che ha detto Eugenio, ma semplicemente male a un occhio. Mi è venuto in mente, poi il povero Grosso non è che al Lione ci ha rimesso le ossa, ma un occhio ci ha rimesso, perché gli arrivò una sassata in un occhio, non dai suoi tifosi, ma da quelli del Marsiglia, ovviamente. Però ecco, ce l'ho anch'io questo problema stamattina, per cui se mi vedete piangere non
1: sapete
2: è per
1: perché,
2: l'addio
1: perché
2: di Mandragora.
1: Poi ne parliamo di Mandragora. Però ecco, volevo ritornare anche sugli obiettivi della Fiorentina. Diceva Eugenio, nonostante questa partenza horror da parte della Fiorentina, la squadra viola può darsi un obiettivo ancora, quello dell'Europa Conference o Europa League?
2: Ma per me sì, l'importante è che già sabato, insomma, io ho visto ieri.
1: Ieri Sauro Fattori invece diceva 8º-10º posto per la Fiorentina.
2: Mamma mia, ragazzi, però vabbè, ognuno la pensa come
1: ognuno,
2: vuole.
1: Sì, ognuno
2: ha
1: il suo giudizio.
2: 8º-10º posto non cambia niente rispetto all'anno scorso. Ecco, sì, l'anno scorso è stata ovviamente sofferta. Siamo arrivati quindicesimi. Quanto siamo arrivati? Ecco, però non lo vedo il 10º posto, non lo vedo un passo avanti. Ecco, è ovvio che comunque la dirigenza è stata anche onesta nel dire che questa stagione dovevano rimetterci un po' le basi, perché se tu cambi tutto significa che tu le basi non le hai tenute, non ce l'hai, non possono bastare il portiere, un Fagioli che è più in panchina che titolare e un po' un Gracic che ancora, o Ranieri che anche loro non sanno se saranno titolari, per cui c'è da rifare le fondamenta di questa squadra. Un po' ci può volere, io ritengo che Grosso possa ancora riscattarsi, ne sono sicura, io ho fiducia in questo allenatore, credo che non sia stato aiutato in queste due partite.
1: È stato messo in difficoltà.
2: Esatto, perché tu comunque vedi anche ora, devi ricominciare a capo, perché gli arrivano tutti gli esterni.
1: Certo. E quindi, poi sono giocatori con cui non ha potuto lavorare.
2: Esatto, non ci ha lavorato, quindi comunque deve fare lui un passo indietro, perché non ha più Gudmundsson con cui era partito e si ritrova con dei giocatori nuovi sugli esterni, quindi anche dal punto di vista del modulo.
1: Sì, però quantomeno sono esterni che hanno caratteristiche ben precise, che rispondono anche alle idee del suo calcio.
2: No, certo, ma io poi confido anche in Beto, perché ora tutti innamorati di Zirkzee, ma anche lui non è che segnasse così tanto. Almeno Beto, nell'Udinese mi piaceva molto, poi è ovvio che non sono stata a vedere tutte le partite dell'Everton, quindi vedremo come se la caverà. Può portare però esperienza, può aiutare Pellegrino, in questo momento, sul quale in questo momento improvvisamente non si aspettava neanche lui che partisse titolare con tutti i problemi della Fiorentina, si è ritrovato così a dover fare lui il protagonista della squadra, non gli è riuscito, poverino, ci ha messo molto impegno, l'ho visto aiutare spesso la squadra, però effettivamente è stato insufficiente. Io quindi spero che anche con l'aiuto di Beto, dell'esperienza di Beto, poi anche Pellegrino ne benefici di questa esperienza.
1: Un po' di messaggi al 348 75 3933, poi tra poco un altro collegamento. Non facciamo voli pindarici, ragazzi, dice Sergio dall'Elba e dall'Impruneta, lui che si divide tra l'Elba e l'Impruneta, e lo salutiamo. Anno di transizione per poi trovare l'amalgama dagli anni prossimi, sono tutti nuovi. Sarà difficile, secondo me arriveremo ottavi o noni e poi faremo come il Como, ci vuole tempo per rodarsi.
2: Mi aspetto qualcosa di più dell'ottavo posto, sono sincera, perché poi un po' di tempo ci vuole, è ovvio, però poi prima o poi dovrà ingranare, abbiamo ottimi giocatori, anche loro capiranno dove sono arrivati e che cosa serve a questa squadra.
1: Andiamo a salutare con piacere anche Stefano Antonelli, ciao Stefano.
3: Sì, ciao a tutti, buongiorno.
1: Benvenuto,
3: ciao, buongiorno,
1: Stefano Antonelli, agente che fa parte del pool di procuratori che seguono Rolando Mandragora. E allora, a proposito di Mandragora, è arrivata la cessione dopo 4 stagioni alla Fiorentina, 188 presenze per lui, 26 gol con la maglia viola. Ti chiedo intanto quanto è stato difficile per lui staccarsi da Firenze, tra l'altro è arrivato in queste ore, durante la mattinata, anche proprio il saluto social da parte di Mandragora, che ha ricordato come Firenze in fondo sarà sempre casa sua.
3: Che vi devo dire, è stata, poi a me piace sempre dire la verità, non a me non piace fargli 0-0, è stata una cosa molto sofferta, molto, intanto fino a 12 giorni fa, 14 giorni fa tutto si presagiva tranne che una separazione dalla Fiorentina, no? Fino alla partita con Real Madrid in amichevole era assolutamente incedibile da tutti i punti di vista. Poi, con grande onestà, devo dire, i progetti calcistici possono pure cambiare, perché possono anche cambiare, perché ci possono essere anche dei cambi di direzione. A quel punto ci è stato onestamente comunicato che, insomma, potevamo guardare al mercato. Probabilmente di interessi ce ne sono stati tanti, ma Rolando da sempre rimandati al mittente. La realtà e che avrebbe mandato al mittente ogni cosa se non avesse poi avuto la consapevolezza proprio definitiva di non far parte di questo progetto tecnico, e Rolando, se non gioca, va in sofferenza, se non si sente un giocatore e uomo importante per lo spogliatoio, va in particolare sofferenza. Da lì la decisione di scegliere è quello che poi abbiamo scelto.
1: Ecco, c'erano state anche offerte, proposte da squadre più importanti rispetto al Torino, restando che Torino è una squadra gloriosa ora,
2: poi lui ci ha già giocato
1: e comunque insomma, al di là del momento che sta attraversando il Torino, resta una maglia importante quella granata, però ecco, c'erano state anche proposte da squadre in questo momento più importanti rispetto al Torino?
3: Ah, guarda Lorenzo, a un certo punto i sondaggi li hanno fatti un po' tutti, no?
1: Sì.
3: Però un conto è fare il sondaggio, conto poi è dare atto ad un'offerta, ad una volontà assoluta. E diciamo che Atalanta, Bologna, Genova sicuro, ma chi più di tutti è stato Vincenzo Italiano col Besiktas. Lì è stato veramente un momento di grande riflessione, perché è avvenuto anche nelle ultime ore, di grandissimissima riflessione. Il problema era che avremmo dovuto aspettare ancora un attimo, perché lì il mercato finisce venerdì.
1: Sì.
3: E i contatti con Rolando ci sono stati anche frequenti, però ci doveva prendere una decisione, la decisione che ha preso Rolando è una decisione di assolutamente da uomo, come l'avete conosciuto voi a Firenze, da uomo vero. Sentiva il Toro, sentiva che se non doveva essere la Fiorentina doveva essere il Torino.
1: Certo, ecco, come ci siamo sentiti ieri via messaggio e come ti scrivevo, naturalmente non tutti i giocatori possono piacere a tutti, quindi ci sono stati anche coloro che nel corso di questi anni hanno criticato Mandragora anche in maniera eccessivamente dura a mio parere, e però ha avuto anche i suoi grandi estimatori per l'attaccamento alla maglia e per i gol che ha segnato, perché comunque ne ha segnati tanti,
2: è stato decisivo
1: e ne ha segnati di molto belli, perché raramente Mandragora ha segnato gol brutti, anzi ha segnato gol stilisticamente molto molto pregevoli. Che cosa rimane, ecco, secondo te dell'esperienza di Mandragora alla Fiorentina? Che cosa ti torna in mente così di prima acchito?
3: Ma guarda, gestisco insieme a Luca De Simone Rolando da questo è il decimo anno, quindi Crotone, Udinese, Torino, Fiorentina e ora di nuovo Torino. Diciamo che Rolando non è che inizia con il fuori classe incredibile che le folle aspettano, inizia in sordina, e poi io ti dico sempre, ogni squadra che è andato ha uno score di almeno 28-30 partite, e questo che significa? Che se su 38 partite di campionato ne giochi almeno mediamente 28-30, sei sempre stato un titolare, perché ogni allenatore, e ne ha cambiati tanti, ritengono che lui sia un giocatore importante per una serie di cose, per il calciatore che sei, per come riesci a gestire dal punto di vista della tua leadership una serie di situazioni, anche quando la Fiorentina era in difficoltà, e voi lo sapete, e poi ha imparato anche a far gol, e questa è stata una cosa bellissima, perché insomma negli ultimi anni ha imparato a fare quei 6-7 gol l'anno che hanno completato la crescita di Rolando.
1: Sì, sì, in effetti. Ora, ci si chiede adesso, ma chi segnerà adesso al centrocampo quei 6-7 gol?
3: No, vabbè, vi dico una cosa, no? Sì. Perché poi dopo io credo che in tanti si interrogano su cosa sta facendo la Fiorentina e qual è il vero progetto. Il progetto della Fiorentina, ragazzi, in mano ha una, questo lo dico con onestà intellettuale, al più bravo di tutti o uno dei più bravi di tutti, perché poi non voglio fare scortesie o mettere in secondo piano nessuno dei nostri dirigenti italiani, che ce ne sono tanti e bravi, ma qui parliamo di uno del vertice assoluto, ma non italiano, europeo, che evidentemente è arrivato a Firenze, lo ha dimostrato subito dal primo giorno, la volontà di cambiare, di, come posso dire, di una botta di spugna, come si dice altrove, no? E dire ora voglio cambiare la mentalità, il mondo di essere della Fiorentina, perché, perché c'è un centro sportivo strepitoso, perché c'ha delle potenzialità incredibili. Cominciamo a portare talenti, cominciamo a portare tante cose innovative, tante cose che poi lui nella vita ha assorbito dove? Dopo nove scudetti consecutivi alla Juventus, magari lì c'è un'esperienza. Dopo 3 anni di Tottenham, ce n'è altrettanta. Sicuramente ha dentro il suo io un progetto ben definito. Poi è chiaro che quando tu inizi il campionato e fai 2 sconfitte, prendi 7 gol e non ne fai uno, allora iniziano i primi dubbi. No, dentro, secondo, almeno questo è il mio parere, dentro Paradiso non c'è nessun dubbio. Sapeva che ci potevano essere delle difficoltà, sapeva che ci sono dei giovani che vengono da tutte le parti del mondo, no? Perché poi dopo sono tutti giovani che sono arrivati da chi dalla Turchia, chi dalla Spagna e via dicendo. Ci vuole un po' più di tempo. Sicuramente ci vuole qualcuno all'interno del gruppo, quindi qualcuno nell'organico, nello spogliatoio, nel campo, magari più maturo per aiutare questi giovani talenti a crescere, a imparare cos'è Firenze, a imparare cos'è il calcio italiano, a imparare una serie di cose. Poi sono molto molto fiducioso che la Fiorentina possa far bene, ma lo dico proprio con grande sicurezza mia personale. Stanno costruendo qualcosa di diverso e capisco che qualcuno qualche dubbio lo possa avere. Se avesse vinto le prime 2 di campionato, l'avesse pareggiate e avesse fatto la stessa partita, probabilmente nessuno avrebbe avuto dubbi.
1: Certo, assolutamente. Tornando a Mandragora, poi lascio la parola a Luciano Magistrato. Qui accanto a me c'è, tra gli altri, il nostro ascoltatore Bombe Viola, che dice: sono non solo dispiaciuto della partenza di Mandragora, ma ritengo che abbia avuto un trattamento che non si meritava. Tiferò sempre Mandragora dovunque giocherà, cessione inspiegabile, e spero che sabato.
2: Tranne sabato.
1: Dice: no, in realtà dice: spero che sabato, se giocherà, ci segni contro. Dice Bombe Viola. addirittura. Luciano.
3: No, questa è un'estremizzazione del pensiero.
2: Però mi ha pregato di faccia una buona prestazione. Se deve segnare, io spero la Fiorentina
1: che si riservi gol per
2: uno in
1: squadra,
2: più, sì, ecco, sì. No, ma basta, no, che poi la Fiorentina sappia ribaltare tutto. Ci sono nel Torino, tra l'altro, Mandragora, Comuzzo, Fortini, tutti i giocatori ai quali vogliamo bene, per cui insomma gli auguriamo ogni bene. E ti chiedevo, sentendoti proprio parlare, no, tu dicevi: chi spiega a questi giocatori
1: cos'è Firenze,
2: ecco, ma chi è rimasto, chi può spiegarglielo all'interno di questo gruppo?
3: Non me la fare questa domanda, perché questa è quella che si fa a tutta Italia, quindi non me la fare a me. Saprà sicuramente chi ha costruito, chi sa che può avere, certo, quel potenziale. Perché io
2: ti interrompo, nel senso che magari si pensava che proprio Mandragora potesse essere questa persona, no? Lui non c'è nato, però Firenze l'ha vissuta, era ben calato nella realtà, e quindi insomma poteva essere uno di questi.
3: Quanto tu sia nato a Firenze, quanto tu quanto tu abbia innata la qualità della leadership, la qualità,
2: certo,
3: di chi riesce,
2: anche la capacità di farlo.
3: Posso dirvi una cosa? Oggi si cambia pagina, no?
2: Sì.
3: Oggi abbiamo parlato di Rolando, perché è il momento di parlare di Rolando, perché faccio parte dell'entourage, va bene. Però è anche giusto cambiare pagina e pensare che la Fiorentina farà cose importantissime, come noi speriamo che Rolando a Torino faccia cose altrettanto importanti. Quindi è giusto non continuare a parlare di Mandragora alla Fiorentina, ma parlare di Fiorentina. Questo a me sembra particolarmente giusto.
2: Sì, quello sicuramente, insomma, e come dicevamo, se dovesse giocare sabato, speriamo faccia bene, un'ottima prestazione. Poi ovviamente a Firenze si tiferà Fiorentina a prescindere, insomma, da Rolando.
1: Poi ancora messaggi, c'è Fulvio che ci scrive: Mandragora, unica cessione della quale sono dispiaciuto, uno dei pochissimi che ha dimostrato attaccamento vero alla Fiorentina. E poi c'è anche un altro amico ascoltatore, Michele da Grosseto, che dice: ricordo Mandragora gentilissimo con i bambini alle firme al Viola Park,
2: sì,
1: ci mancherà. E insomma, c'è anche questo lato umano che comunque ha fatto sempre vedere di se stesso.
2: Sì,
1: Mandragora,
2: insomma. Anche negli eventi, insomma, è sempre stato molto disponibile.
4: Non mi dite nulla, non mi dite nulla
2: no,
4: di
2: no.
4: nuovo.
2: No, no.
4: Però ecco, appunto, andiamo adesso, dobbiamo andare un po' oltre, no?
1: Sì, sì,
4: no,
1: certo.
2: Sì,
1: assolutamente.
4: Dobbiamo pensare ad altro. È una pagina che si è chiusa ieri, capisco che ci sono ancora le emozioni per parlarne oggi, però oggi dobbiamo. Voi dovete parlare di Fiorentina,
1: assolutamente.
4: Sì, sì. E a me fa piacere parlarne tutto.
1: Però prima di salutarti ti voglio far sentire anche un messaggio vocale di un nostro ascoltatore che ha chiesto proprio di rivolgere questo messaggio, che te lo vogliamo far sentire.
5: Torino, niente, io volevo ringraziare Mandragora per tutto quello che ha fatto per la Fiorentina. È stato veramente un ottimo uomo, è un ottimo spogliatoio e un ottimo giocatore, però per la Fiorentina che verrà nei prossimi anni c'è bisogno di altro, e non di sicuro di Mandragora o Ranieri. Con tutto il rispetto, io voglio arrivare nelle prime 5, se non è questo il prossimo, quello dopo, e sicuramente non è lui un profilo per poterci arrivare.
1: Questo,
5: buona giornata.
1: Questo era un detrattore di Romano
2: Mandragora. Ci tenevi a farglielo sentire?
1: No, non l'avevo sentito, ma mi ha scritto, dice: per favore fai sentire anche il mio. Ho detto: va bene, faccio sentire anche il tuo.
4: C'è tutto. Ma è giusto che sia così, ma è giusto che sia così, ma c'è tutto, c'è chi... Ragazzi, vi ripeto, avete fatto sentire l'ennesimo, diciamo, commento su Mandragora. Ora Mandragora ha cambiato pagina, la Fiorentina ha cambiato pagina, la Fiorentina dovrà fare cose importanti. Ribadisco, ho sensazioni forti, belle, poi per carità, sì, lo so, le due sconfitte, l'ha fatta anche il Toro, le sconfitte,
1: sì.
4: L'ha fatta anche il Genoa, l'ha fatta... l'hanno fatta in tanti,
2: sì, ci sono diversi.
4: Quindi la compagnia è bella solida, piano piano si costruisce e si va avanti.
2: Senti, a detta ai lavori, qual è il colpo migliore di tutto il mercato della Serie A in generale, non della Fiorentina, proprio in generale, chi ti ha colpito?
1: Andare a mangiare tutto bene, sì. Vediamo se c'è sempre
4: forse... io ti dico, sto pensando, però sì. Ti devo dire che, ma senti, io ho cominciato a avere delle grandissime sensazioni nonostante le due sconfitte, ma grandi sensazioni su Mastantuono, ma veramente grandi. Poi tanti altri li conoscevo già, lui lo conoscevo un po' meno se non da lontano, e nonostante le difficoltà della Fiorentina avute in queste due partite, non so se l'avete notato anche voi, ma ha un potenziale totale, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista del temperamento, sia dal punto di vista proprio fisico. A me è piaciuto veramente tanto. Io mi permetto di fare un nome di uno che è giovane, di uno che è arrivato magari ai più sconosciuto, perché è troppo facile poi fare altri nomi già belli inquadrati, dei nuovi giovani arrivati in Italia. Per me Mastantuono è veramente un talento vero.
1: Ti saluto con il messaggio di Kate da Udine, che dice che è bravissima persona Antonelli, bellissime parole. E poi c'è un altro ascoltatore che dice che i gol di Mandragora li farà Attà. Insomma, speriamo che Attà possa arrivare a 6-7 gol,
4: ma
1: non
4: certo,
1: sarebbe male.
4: Ma
1: non sarebbe
4: certo, male. Anche di più,
1: speriamo. Va bene Stefano, grazie mille davvero,
2: grazie
1: per il tuo
2: Stefano.
1: Intervento.
4: Ciao,
1: buon lavoro,
4: ciao,
1: a presto.
4: Ciao.
1: Grazie a Stefano Antonelli. Insomma, abbiamo anche aperto questa parentesi importante relativa a Mandragora. Del resto, insomma, stiamo parlando di un giocatore che comunque
2: sì,
1: è rimasto alla Fiorentina per 4 stagioni, 188 presenze, lo ricordo ancora, 26 gol per lui, non sono pochi, per un centrocampista 26 gol significa appunto avere una bella media.
2: Sì, no, a me non dispiaceva. Poi è ovvio che bisogna anche voltare pagina, cioè non dico che non andasse ceduto assolutamente, nel senso che c'è l'idea di una Fiorentina nuova, nuovi leader che verranno. Al momento non li intravedo ancora, se non Mastantuono, che ha molta personalità, ma poi è fine a se stessa, perché se tra a giugno va via, però insomma quest'anno può rappresentarlo anche lui, un punto di riferimento. Mi aspetto qualcosa di più anche da Attà in questo senso, ci ha fatto subito vedere nelle prime amichevoli, no, dei numeri che lasciavano ben sperare, però poi sono giocatori questi che sono un po' innamorati della palla, quindi proprio magari per la voglia di aiutare la squadra cercano di farlo singolarmente. Io spero che quindi più che un leader ci sia un gruppo che si diventi affiatato e diventi un gruppo vero, e quello può fare veramente la differenza, insomma. Poi giocatori bravi ce ne sono. E Mandragora ha fatto un bel messaggio, visto anche quello della moglie, tra l'altro si sono sposati in comune qua, quindi insomma è ovvio che siano legati a Firenze, e mi fa piacere anche salutarli, perché insomma se lo meritano. Io anche Ken, ho visto il suo messaggio, insomma, anche molto risentito, perché a un certo punto hanno provato a scaricare su di lui, sì, le colpe. Effettivamente, finché sei tesserato non ti puoi permettere di prendere tu una decisione se allenarti o meno, però evidentemente le cose erano già apparecchiate e chiare a tutti, e anche per lui diventava normale non allenarsi, nel senso, diceva, perché devo stare ancora qua se io sono già venduto, in sostanza, insomma, il suo, certo, è stato quello. Poi ha sbagliato, ha chiesto scusa, e non è scontato che un giocatore chieda scusa. E però, ecco, ha messo i puntini sulle i, credo che sia stato il saluto meno banale degli ultimi tempi, no? Da,
1: sì,
2: parte di un
1: anche
2: giocatore.
1: Quella conclusione, grazie Bischeri, grazie Fiorentini, non a tutti è piaciuta, diciamoci la
2: invece
1: verità.
2: Fa capire che era, sì, forse più,
1: sì, era
2: dentro
1: inserito nella città,
2: cose...
1: però insomma forse si è concesso una licenza di troppo con quel grazie Bischeri, ecco.
2: Grazie Bischeri non è Bischeri nel senso scemi, è un Bischeri che si dice a Firenze.
1: Sì, ma il grazie Bischeri lo può usare un fiorentino, va bene? Lo può usare un fiorentino. Io il grazie
2: invece
1: Bischeri,
2: quello è stato un modo per dire che si
1: da
2: era
1: uno che non è fiorentino,
2: vabbè,
1: perché non
2: era...
1: capisce fino in fondo cosa significa Bischeri, per cui non lo accetto,
2: no,
1: fino in fondo.
2: Lorenzo, non fare il Bischero, per
1: no,
2: piacere,
1: ho capito,
2: ecco,
1: però
2: stai nel,
1: ecco,
2: tuo,
1: da lui,
2: anche
1: da lui non lo accetto,
2: non sono fiorentina, per
1: appunto,
2: cui se
1: io lo accetto da un fiorentino, lo accetto da un fiorentino, da un non fiorentino.
2: Allora guarda, chiudetevi in casa in due o tre fiorentini, ecco, e parlatevi solo tra di voi, cioè siamo in un mondo globale. Questo va a parlare di Bischeri, lo possono usare solo i fiorentini, non sono d'accordo.
1: Sì, perché bisogna capire
2: per me
1: fino in fondo il
2: saluto,
1: valore di questo termine.
2: Per
1: capito?
2: Me è stato un saluto invece anche carino, e ha voluto sottolineare che hanno provato a scaricare le colpe addosso a lui, per farlo passare dalla parte del torto. Non sempre è così, nel mercato ci sta, un giocatore cerca di cogliere le proprie occasioni. Abbiamo sempre detto, no, che la Fiorentina, non avendo più la vetrina dell'Europa, insomma, era anche difficile pensare a un Ken che potesse rimanere. E io credo che la Fiorentina ha spinto per mandarlo via, ha chiesto al suo entourage di cercare, no? Quindi non vedo perché ridursi agli ultimi giorni e far passare lui per quello che ha voluto, andare via a tutti i costi. Dai, non è così, e lo sappiamo tutti, lo dimostra anche Mandragora, come quello che è stato chiesto a Mandragora. 6 milioni di stipendio evidentemente iniziavano a pesare. Noi eravamo rimasti ai 4,5, ma evidentemente non c'erano più i benefici fiscali, o non so, insomma, nel rinnovo che cosa è successo, perché poi la chiarezza, cambiano tante cose, ma non mai la chiarezza, e quindi io credo che loro avessero tutte tutta la volontà di mandarlo via, ecco. Quindi io l'ho trovato carino, come
1: sicuramente
2: come
1: non voleva, non ho detto che volesse insultare, che ci mancherebbe altro, però insomma, io ripeto, non lo so se lui ha capito fino in fondo la significato,
2: magari qualcuno gli ha detto tante volte Bischero a Mo scherzoso, e lui lo ha ripetuto magari proprio da non fiorentino, come dici tu, però io l'ho trovato carino.
1: Va bene, allora adesso ci fermiamo però e facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo tra qualche istante con altri collegamenti, altri approfondimenti. A tra poco.
6: Radio Firenze Viola
7: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Capriolo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando, si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
13: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
14: Radio Firenze Viola.
15: Bentrovati dalla redazione.
16: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
15: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
16: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
15: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle d'Evero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler a scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
16: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi.
15: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
20: Buongiorno ragazzi, allora prima di tutto Brozovic ha giocato in Arabia e ho detto tutto, quindi ha perso proprio questo controllo, diciamo, del calcio vero. E poi ci abbiamo un interdittore a centrocampo che è Ulaoui, che viene fatto giocare da regista, e poi mancherebbe, abbiamo dato via il capocannoniere e il vice capocannoniere della Fiorentina. Ho detto tutto, voto 5 e mezzo.
14: Buongiorno. Valutazione sul mercato: se tu prendi Brozovic 8, perché tu c'hai la squadra completa, se non compri nessuno alla mediana, che è la falla grossissima della squadra, mercato da 3, perché tu c'hai una squadra non completa.
21: Buongiorno, sono Andrea. Allora, i due sondaggi che troviamo nei siti riguardanti la campagna acquisti della Fiorentina danno esattamente lo stesso risultato, in cui un 35% da 8, un 35% da 7, quindi siamo già al 70%, circa un 10% addirittura da 9, da 9 o più, va bene, quindi siamo già all'80%. Poi ci sono alcuni 6, il resto sono dei 3, dei 4, così sparsi a questa maniera. Possibile che questi che danno 3 o 4 sono tutti quelli che telefonano e scrivono continuamente in maniera negativa? Buona giornata.
22: Che bisogna aspettare, non c'è altro da fare. Parati ci ha detto ci vogliono 4 anni. Noi ci sta troppo la bocca scelta a Firenze, non ci si ricorda da dove si viene. I mercati precedenti erano fatti con dei mercati che ci si metteva le mani nei capelli, si andava a vedere i giocatori su Wikipedia, mi ricordo, ci si disperava da, e ora vengono portati dei giocatori da 10 e lode, strappati a squadre top. Siamo tra le prime squadre che si è speso di più in Europa e non siamo contenti, ancora non siamo contenti. Cioè, ragazzi, ora piano piano ha voluto 4 anni, ha detto ci vuole 4 anni, e diamoli 4 anni a Paratici, se no è inutile. Io sono contento, mercato da 8, poi mi riservo solo su Grosso. Marco d'accordo.
23: Buongiorno, voi che ne capite un po' più di me, ma non vi sembra che anche atleticamente la loro tenuta non sia ancora soddisfacente? Probabilmente il gran caldo, una preparazione che è stata mirata forse a un altro periodo dell'anno, mi sembra un po' lenti. L'ho visto sia col Benevento, sia soprattutto con la Roma, ma anche col Frosinone. Arrivavamo sempre secondi.
24: Buongiorno a tutti. Ma io sentivo dire però da, diciamo, esperti, se volevi faccio anche nomi, Masini. Luca Masini nello specifico ieri faceva un'analisi dove diceva che Gonsalves in realtà è più un regista difensivo, non è un vero e proprio esterno, quindi non è paragonabile a Llorente, casomai è più paragonabile a un Berardi. Quindi diceva che quelle caratteristiche sue di Mastantuono 4-3-2-1, mentre in giro
25: comunque questi giocatori che quando sono stati a Firenze non hanno dimostrato assolutamente attaccamento, anzi hanno fatto sempre dei grandi casini, Ken, anche Mandragora, cioè, ho sentito gente che rimpiange Piccoli, ma le roba da pazzi. Cioè, ragazzi, sveglia, questa squadra era da azzerare, e quindi ha fatto bene Paratici, poi vedremo i risultati, ha detto ci vuole del tempo, quindi ora sabato allo stadio fiducia, e chi è andato via, arrivederci, grazie.
26: Ciao Federico da Boschi. Certo, Ken non è un bischero, perché lui l'altro anno si è allenato solo per giocare per la nazionale, e fatte le due partite ha sentito un po' di dolorino, a noi non ci ha nemmeno considerato, pur essendo ultimi in classifica, e stava a non si sa a fa cosa, a fa la musichina con quell'altro Dermila e stop. Quindi lui bischero non è, i bischeri siamo noi. Sì, ha ragione, ha detto proprio giusto. Poi si saluta noi quando viene a Firenze, tanto.
1: E questi erano alcuni dei messaggi vocali da parte dei nostri amici ascoltatori, che ringraziamo, al 348-753-933. Poi ci sarà modo anche di ascoltarne altri durante il corso della nostra trasmissione. Per quanto riguarda alcuni dei messaggi scritti, leggo quello di Samuele da Firenze, che dice: ma se il colpo in mediana fosse un certo Paul Pogba a parametro zero, Luciana, insomma. Ora, ma io non me la sento sbilanciata, ma mi sembrerebbe un po' difficile.
2: Io non voglio, ecco, acquisti a parametro zero, ecco. Una squadra è questa, si va avanti con questa, basta. Cioè, stiamo a prendere gente svincolata. Se è svincolata, un motivo ci sarà, no? Ora capita che uno possa rimanere senza contratto e sia un ottimo giocatore, lo ha dimostrato De Gea, che ha fatto una scelta di vita di non accettare delle offerte che non in Premier, insomma, ne aveva avute tante ma non voleva accettarle perché per lui c'era solo il Manchester, e poi è tornato in ottima forma. Però io non ne sento l'esigenza, anche Brozovic, cioè io non ci facciamo ingannare dai nomi. Ora, se lo seguivano evidentemente pensavano potesse servire, ma certo, mi sembra che si siano fermati lì, cioè loro hanno proposto un biennale a 2,5 se non ricordo male, a 2,5 milioni, non ha accettato e non credo ci siano altri rilanci, a meno che non ci sia un passo indietro del giocatore o che insomma succeda l'imponderabile. Però io, se il mercato è finito, punto, cioè la squadra è questa, e poi vedremo se dovesse servire ancora qualcosa, ma prendere tanto per prendere non mi piace.
1: Andrea da Piombino dice: io invece spero in Brozovic. Fede Rondinella dice: secondo me qualche svincolato si può prendere per esperienza, dato che la rosa non supera i 29 anni. Poi c'è Maurizio Asserravalle che dice quello che ha detto, che abbiamo preso tutti i giocatori top, gli dico due terzini presi sono top, infatti Milan e Juventus li hanno tenuti, e si riferisce naturalmente a João Mario e Jimenez.
2: A volte ci sono anche gli allenatori che preferiscono altro, terzini con altre caratteristiche più consone al loro gioco, cioè non vuol dire una bocciatura in assoluto, no, dei giocatori. João Mario comunque dove era a Porto, no? Ora se non sbaglio ha fatto bene, quindi anche a Bologna non ha fatto malissimo, anche a sinistra a volte l'ha provato, mi sembra che avesse segnato anche da sinistra, quindi non, ora Grosso se l'ha messa a sinistra non è che si è inventato nulla, ecco, qualcosa che João Mario già sapeva fare, magari non abitualmente, però insomma non stiamo a dire che non, cioè si è inventato una posizione, ecco, un ruolo.
1: Naturalmente i nostri ascoltatori possono anche intervenire allo 055 77 111 171 per tutte le loro considerazioni sul mercato della Fiorentina, per il voto al mercato della Fiorentina e anche per le loro sensazioni su quello che sarà l'obiettivo della squadra adesso allenata da Grosso. Stefano da Pescia ci scrive, ci saluta e lo salutiamo naturalmente: buon mercato, voglio essere fiducioso, mi dispiace tanto anche a me di Mandragora, che poteva garantire i gol sui calci piazzati. Anche a me da Fiorentino il grazie bischeri di Ken non mi è piaciuto un granché, opinione personale, sempre forza viola, Stefano da Pescia. Mentre Alessandro si rivolge a Luciana e dice: ma si ricorda l'atteggiamento del signor Moise Ken nella partita con il Sassuolo, e poi di cosa parla?
2: Ecco, al Sassuolo non ha sbeo solo Ken, hanno sbeo tanti, si è attaccato a uno spogliato con Mandragora, no? Da quello che risulta poi erano più amici di prima, dopo, quindi certe cose lasciano il tempo che trovano, sono figlie anche di un momento difficile di tutta la squadra, lì poi ci hanno messo le mani. E è positivo che comunque Paratici, lo diceva anche Antonelli, no? Un colpo di spugna, effettivamente ha voluto eliminare tutto quello che c'è da eliminare, speriamo siano state le mosse giuste, ma soprattutto siano giusti gli uomini che poi ha portato, che garantiscano quello che chi è andato via non sapeva garantire, quindi speriamo, insomma, sia un mercato anche fruttuoso in questo senso, perché poi sì, ci sono 4 anni, no? Lo ha ricordato Paratici, che il suo è un progetto quadriennale, 4 anni. Però quadriennale significa che lui ha firmato per 4 anni, non è che poi 4 anni fallisce, lui va via, arrivederci e grazie, e noi ci ritroviamo a leccarci le ferite. Ora mi ci metto anche io, anche se non so di Firenze, non posso dire bischera, ma cioè 4 anni io non credo che sia stato preso dalla proprietà e fatto spendere tutti questi soldi per aspettare 4 anni per vedere come va, no, è stato preso comunque per un progetto che crei un nuovo modo di fare calcio e di essere fiorentina, questo sì, e mi sta bene anche per tutte le cose che ha cambiato dentro, però devono essere anche cose che al più presto portino dei frutti, perché la Fiorentina ha bisogno di quello, di frutti, ecco.
1: Poi c'è Simo Bex che dice: speriamo che esca qualcosa dalla primavera, altrimenti in parecchie parecchie partite non avremo cambi, raffreddori, cartellini, infortuni, ripeto, folle. Tra l'altro, a proposito della primavera, voglio riportare anche una considerazione di Andrea Giannattasio, che ho ascoltato questa mattina in Buongiorno Firenze, e facendo un discorso su Andrea Azzoli, perché c'era chi diceva che Andrea Azzoli è pronto per rilevare grosso alla prima difficoltà, insomma, nel momento in cui dovessero esserci dei pensieri di cambiamento sulla panchina della Fiorentina, Andrea Azzoli potrebbe essere la prima opzione, diceva Andrea. Andrea Azzoli ha le sue belle gatte, alle sue belle gatte da pelare, esatto, in primavera, perché è una primavera che,
2: partita malissimo.
1: E diceva Andrea che è di un livello assolutamente inferiore rispetto alle ultime squadre della primavera che abbiamo apprezzato, ammirato e che hanno conquistato grandi successi. Quindi ecco, Andrea Azzoli deve pensare alla primavera. Magari qualcuno pensava di poterlo proporre tra i nostri ascoltatori come soluzione ponte in attesa di un altro allenatore, però insomma adesso pensiamo e speriamo che Grosso possa trovare la quadra, possa far decollare la Fiorentina e che non ci siano questi pericoli, perché di pericoli si tratta.
2: È stato preso come maestro per il giovanile, faccia il maestro al giovanile, sì. Cioè ragazzi, su, ora stare a sperare, no, che Grosso venga esonerato e venga data la squadra a Andrea Azzoli mi sembra surreale. Io, cioè, non lo commento neanche questo.
1: Lui mi scrive, Simo Bex, che si riferiva al centrocampo, non a tutta la squadra, però comunque è vero che la primavera ha le sue gatte da pelare, ecco, in questo momento, diceva Andrea, sì, non ci sono, sì, in questo momento giocatori che possono ambire a poter stare stabilmente in prima squadra, evidentemente. Poi Andrea conosce molto molto meglio di me la primavera.
2: Scusami, sono stati già individuati quei giocatori.
1: Sono Croci.
2: Pirro, Croci che era in nazionale, quindi non c'era neanche nell'ultima partita. E poi chi è stato preso?
1: Beldenti.
2: Beldenti, il difensore, però non l'attaccante, sì, che già c'era. Però mi sembra su questi ci punti poco, no? Più, ecco, finora più sugli attaccanti ha puntato, perché mancavano gli attaccanti. Ora ovviamente che sono arrivati, anche loro non verranno.
1: Tra l'altro in primavera adesso sono stati anche ingaggiati altri due attaccanti, uno è Campaniello, che è stato prelevato dall'Empoli, e l'altro è Forte, se non sbaglio, dalla Samp.
2: Forte, no, dalla Samp, ecco, non ricordavo. Sì.
1: Altri messaggi. Simone 099 ci scrive che secondo lui siamo migliorati in attacco, ora abbiamo 6 giocatori offensivi che dovrebbero vederla alla porta, le carenze mi sembrano più a centrocampo e in difesa, mancano 2 esperti e di personalità nel ruolo di libero e play come lo scorso anno.
2: A centrocampo in effetti si era un po' visto che mancava qualcosa a centrocampo, ora se si è trattato di non erano abituati, poca abitudine a giocare insieme, non c'è stato tempo per far amalgamare, no, le caratteristiche dei giocatori di centrocampo, questo non lo so, però insomma si era visto che a centrocampo non c'era tutta questa forza, ecco.
1: Poi così parliamo anche della partita di stasera, la Fiorentina, quella delle leggende, che scenderà in campo contro altre leggende, non di ex Viola, questa sera alle 20 al Franchi. C'è grande attesa per questa partita, perché comunque con la maglia viola rivedremo dei grandissimi calciatori che hanno fatto la storia della Fiorentina. Su tutti Battistuta, ovviamente, lo abbiamo già visto nel festeggiamento per il centenario dopo la partita con il Frosinone, però insomma farà tutto un altro effetto vederlo in campo con la maglia viola addosso. Partita che, come detto, inizierà alle 20. E Luciana, ci sono alcune curiosità legate anche all'arrivo di Roberto Baggio, ancora non l'abbiamo visto arrivare, almeno sui social non è stato comunicato ancora il suo arrivo, ma ci sarà a Firenze, quantomeno per dare il calcio d'inizio, credo.
2: Ce lo faranno sapere gli influencer invitati, sì, alla cena di gala, ce lo faranno sapere. Io sono un po' polemica, cioè fai uno spettacolo un po' fine a te stesso, insomma, ci sarebbe piaciuto anche poter vedere, parlare, no, con queste glorie, sì, e poi proporli, ecco, invece, sì, è stato fatto una cosa un po' chiusa,
1: sì, in effetti, insomma, come è stato
2: aperta
1: fatto
2: a influencer, ripeto, che seguo anche io magari sui social, per carità, però insomma
1: Poteva essere fatta una cosa simile a quella che è stata fatta sabato, cioè
2: sì, comunque prevedere una mix zone, mica la scena, cioè ci mancherebbe.
1: No, certo, insomma, perché oltretutto ci sono anche ex calciatori di prestigio che possono essere interessanti, no, da sentire, come ad esempio Francesco Totti, per fare un esempio.
2: Sì, sì,
1: non necessariamente degli ex Viola.
2: Sì, certo, è una partita che riguarda anche leggende di altri, però insomma io avrei intervistato volentieri, sì, chiaro, anche perché poi sabato scorso non è che siamo riusciti a intercettare tutti, no? Quindi magari
1: sì, sì, sarebbe stata un'occasione giusta per fare altre interviste.
2: Mi sembra che noi dobbiamo essere spettatori di uno spettacolo di altri, ecco, quindi non mi piace questa cosa, però questa è una polemica mia. Sì, no? Sì.
1: Moreno ci chiede se si può vedere su qualche emittente la partita di stasera. Sì, sì, naturalmente la seguiremo anche noi qui su Radio Firenze Viola con una trasmissione che andrà avanti fino a dopo la fine della partita, per raccontarvi anche quello che succederà nel post gara con le interviste, e verrà trasmessa in diretta da Sky,
2: sì,
1: alle 20. Adesso però, per continuare ad analizzare il calciomercato della Fiorentina, le prospettive della squadra di Grosso, abbiamo sentito anche il parere di una firma prestigiosa. Massimo Caputi, ai nostri microfoni, sentiamo che cosa ci ha detto. Diamo il benvenuto a Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
0: Ciao, un saluto a tutti.
1: Ti chiedo subito un giudizio sul mercato della Fiorentina. 13 acquisti adesso in questa sessione estiva, una rivoluzione totale operata dal DS Paratici. Le tue sensazioni e anche il tuo voto?
0: Ma io credo che prendendo l'album delle figurine, la Fiorentina ha fatto un'ottima campagna acquisti, gli darei un bell'otto. E adesso diciamo che bisogna mettere sul campo questi tanti nuovi arrivi, come giustamente hai ricordato, ben 13, una autentica rivoluzione, e credo che i giocatori che sono arrivati sono ottimi giocatori, hanno delle qualità ben distinte, ben delineate, e che però adesso queste qualità di questi calciatori, di questi nuovi arrivi, devono farla diventare una squadra, ed è un po' questo quello che secondo me è importante, che l'allenatore abbia delle idee chiare su come sfruttare appunto i giocatori che sono arrivati e formare una nuova squadra con una propria identità, quella che praticamente non si è vista nelle prime due giornate.
1: Ecco, tra Atta, Mastantuono, Pedro Gonçalves, l'ultimo arrivato in casa Viola, qual è il giocatore che ti intriga di più, quello che può davvero diventare anche magari l'idolo della tifoseria?
0: Ma secondo me, per le caratteristiche e la duttilità, Atta a me sembra un giocatore che possa diventare un leader tecnico della squadra, comunque un giocatore molto importante. Poi è chiaro che anche Pedro Gonçalves ha delle ottime qualità per il suo gioco, può essere anche lui quello che dà diciamo quel qualcosa in più alla squadra, ma anche lo stesso Gnonto, diciamo che è un giocatore che sulla corsia esterna può fare la differenza. Però ecco, se devo scegliere un giocatore, quello che anche per quello che ho visto l'anno scorso e per quello che può fare, insomma, mi piace pensare ad Atta.
1: C'è il rischio che a questa Fiorentina manchi qualcosa a centrocampo, soprattutto in termini di personalità? È una squadra molto giovane anche a centrocampo, e probabilmente un leader, una guida poteva servire.
0: Ma io penso che è molto importante, proprio in virtù della giovane età di molti calciatori e soprattutto del centrocampo, l'identità della squadra, cioè come la squadra vuole sviluppare il suo gioco. Fagioli per esempio è giovane, ma è un calciatore di personalità, un giocatore tecnico, un giocatore che può far girare la squadra, ma così anche gli altri che compongono il centrocampo. Cioè non vedo il problema dell'età, vedo che questi calciatori, se messi in un contesto appunto di un'idea ben precisa di come fare calcio, possono indubbiamente avere un ruolo importante anche sul piano della personalità, ripeto, sia tecnica ma anche a livello caratteriale.
1: Ecco, alla luce anche della necessità di amalgamare la squadra, come ricordavi, c'è bisogno di trovare velocemente la quadra, però ci sono tanti giocatori nuovi e quindi non è così semplice. Però ti chiedo, secondo te, come si può collocare la Fiorentina in classifica? Che tipo di obiettivi può darsi?
0: Allora, premesso che quando si finisce un calciomercato, poi ognuno può avere le proprie idee, tutti partono dalla presunzione o comunque dalla consapevolezza di essersi migliorati. Tutti partono con questo stato d'animo, con questa speranza. E il campo adesso ci dirà effettivamente chi ha fatto bene e chi ha fatto male, anche per come si ambientano i calciatori nuovi che sono arrivati. Questo vale per tutte le squadre, vale ancora di più per la Fiorentina, che ha rivoluzionato il suo team. Se devo pensare alla qualità dei giocatori, penso a una Fiorentina che comunque, se non può arrivare evidentemente a disturbare le grandi o comunque quelle che sono lì tra le prime 5-6 posizioni, è una squadra che per esempio anche insieme alla Lazio, che è un'altra squadra che secondo me non è stata molto quotata, ma che invece è un'ottima squadra, possono dar fastidio, possono ambire, quindi diciamo nella parte sinistra della classifica.
1: Va bene Massimo, poi ne riparleremo naturalmente, grazie per il momento, buona giornata, a presto.
0: Ciao Lorenzo, un saluto.
1: Dunque anche Massimo Caputi è abbastanza fiducioso sulla Fiorentina, parte sinistra della classifica, secondo lui questo è l'obiettivo, insomma la collocazione che si può fare della Fiorentina in questo momento, poi vedremo se saprà cogliere un posto utile per partecipare ad una Coppa Europea. Roberto Abbagnaripo ci scrive: ora Grosso deve scegliere una formazione tipo per creare una base dove puoi cambiare massimo un paio di giocatori secondo le esigenze, tanto con 5 cambi c'è spazio per tutti. Tra l'altro volevo anche riprendere una probabile formazione della Fiorentina, ne abbiamo parlato ieri sempre con Sauro Fattori ad Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola e RTV 38, una formazione che in questo

0: che è apparsa in difficoltà anche da un punto di vista caratteriale, mi sembra abbastanza fragile, quindi ecco, Totò potrebbe avere
1: l'ho trovato assurdo, cioè col Frosinone ha rischiato di farsi buttare fuori, cioè, ha dato destro sinistra, sinistro destro, non ricordo l'ordine, insomma, all'avversario, ha avuto una reazione molto scomposta, molto esagerata, ecco, più che scomposta, per cui
0: sì. Deve assolutamente disciplinarsi.
1: Sì.
0: Dragusin e Pongracic sono i due giocatori che si lotteranno una maglia per il ruolo di centrale. Insomma, in questo momento è chiaro che è favorito Dragusin.
1: Centrale destro, dice.
0: Centrale destro, sì. Mentre Vieri e Ranieri per l'altro
1: centrale. Ma Pongracic, sai, l'ha fatto giocare comunque in coppia con Dragusin, sì. Perché dice in nazionale comunque gioca anche a sinistra. Quindi lo sa fare come ruolo, mi è sembrato ancora un po' indietro, no? Anche se non ha fatto danni evidenti, però insomma è mancata un po' di equilibrio in quella difesa e un po' di affiatamento. Molto dipende da
0: l'affiatamento, sì.
1: Pongracic, Dragusin, scusami, veniva il nome,
0: sì,
1: non mi sopportare, lo so che non mi sopporti,
0: sì, sì.
1: Scherziamo ovviamente,
0: scherziamo, certo.
1: E non c'era affiatamento, non mi è sembrato, insomma, la coppia centrale, ecco, definitiva.
0: Però ecco, tra tutti questi difensori centrali, alla fine credo che Ranieri torni ad essere titolare. Ranieri non è stato fatto giocare dal primo minuto con il Frosinone, però credo che alla fine in questo momento sia il più affidabile,
1: sì.
0: E anche quello che ha più attaccamento alla maglia, quindi ci sente maggiormente per la Fiorentina. Non stiamo parlando di un super difensore, però comunque è un giocatore che secondo me alla fine in questa Fiorentina come titolare ci può stare,
1: sì.
0: in attesa che Vieri possa fare dei passi avanti dal punto di vista dell'affidabilità, della conoscenza del nostro campionato e possa diventare titolare, perché
1: sì,
0: comunque
1: risulta...
0: Vieri è stato pagato 17 milioni.
1: Sì, sì, no, è molto bravo, però mi risulta che capisca ancora poco quello che deve fare, è una cosa che mi è stata detta, insomma, che non finora poi Dodò lo ha aiutato anche a tradurre quello che doveva fare, quindi gli diceva lui cosa fare, però insomma deve sbrigarsi, ecco, e anche perché lui ha un bel fisico, ha un fisico che comunque una fisicità che può aiutare, insomma, e che spaventa gli avversari, che se si mette in mezzo non passano, ecco, quindi io mi aspetto che cresca al più presto e si inserisca al più presto.
0: Provate voi, dice Davide, a fare difensore centrale con accanto Jimenez e Valdepeñas e davanti tre fantasmi come Enduro, Brescianini e Ulai. Dai, su, cerchiamo di guardare la fase difensiva e non i difensori. Certo, adesso
1: certo,
0: ci stiamo soffermando sui difensori, ma poi parleremo anche della fase difensiva.
1: Proprio prima io dicevo che è stato un problema il centrocampo.
0: Ma
1: per
0: infatti parlavamo anche con Eugenio Ascari e sottolineavamo come probabilmente manchi a questa squadra un incontrista, un giocatore che al di là dell'esperienza, al di là della personalità, sappia anche catturare palloni. Palloni sappia fare da schermo davanti alla difesa,
1: sì.
0: Valdepeñas e João Mario si giocano la maglia da titolare per il ruolo di terzino sinistro. Valdepeñas,
1: sì, però anche
0: non torna a Parigi,
1: anche Vieri
0: sì,
1: quello
0: sono
1: può
0: più
1: fare,
0: un centrale,
1: eh.
0: Che uno.
1: Però contro il Real Madrid,
0: no?
1: Quando ha giocato, sì, contro il Real Madrid mi sembra abbia fatto terzino sinistro e non l'ha fatto male, dai.
0: Ecco, a centrocampo c'è questo problema che abbiamo sottolineato, la mancanza di un giocatore con caratteristiche difensive. C'è Endur, che però ecco, dal punto di vista della fisicità non la sta facendo valere fino a questo momento,
1: esatto.
0: Abbiamo visto che è successo con il Frosinone, quando non è riuscito a dare una spallata lì, ci voleva una spallata.
1: Non è riuscito a fare nulla, più
0: non ha fatto
1: altro,
0: niente, ma soprattutto colpevole in occasione del primo gol del Frosinone. Ecco, Ondur, ci sono 5 giocatori a centrocampo. Ondur non ha un sostituto, non ha un alter ego. Ondur c'è al centro del reparto Ulai, che può essere messo in concorrenza con Fagioli, e poi ci sono Attà e Brescianini, anche loro in lotta per un posto,
1: sì, diciamo,
0: mezzala di sinistra,
1: che comunque Ulai o Fagioli possono fare quel ruolo,
0: sì, è vero, però ecco, nel gioco delle coppie manca un giocatore a centrocampo,
1: sì,
0: con la partenza di Mandragora che non è stato sostituito. Poi a centrocampo Mastantuono Gnonto, questa è la coppia per il ruolo di esterno di destra, Beto e Pellegrino al centro dell'attacco, e Pedro Gonçalves e

0: Rangier per il ruolo di esterno sinistro d'attacco. Queste sono, sono le varie coppie per questa Fiorentina che è nata dal calciomercato.
1: Poi ora ti servono anche perché comunque c'è tipo dopo Napoli, subito dopo Napoli c'è la... no, aspetta, Napoli è in casa, prima di Napoli c'è il Pisa, c'è la Coppa Italia, quindi comunque un po' di ricambi servono.
0: Poi è stato un problema al centrocampo, voglio vedere in futuro, visto che sono quelli, addirittura sono in 5 invece che in 6, stagione già compromessa addirittura secondo Davide, sì sono in 5 invece che in 6, è l'unica falla dal punto di vista delle coppie, ecco, perché tutti i giocatori hanno un'alternativa e lì manca invece un giocatore che possa sostituire.
1: Tosved sembrava veramente fatto da giugno, cioè, questo povero giocatore aveva chiesto di essere ceduto proprio perché era convinto di venire a Firenze e poi invece non si sa per quale motivo, probabilmente perché il Sassuolo ha chiesto molto, quindi non sono arrivati alla quadra.
0: Probabilmente il Sassuolo è stato abbastanza fermo sulle sue posizioni dal punto di vista delle richieste economiche. Magari il Sassuolo avrebbe anche accettato l'inserimento di una contropartita tecnica in questa operazione, però avrebbe voluto scegliere lui il giocatore, non se lo sarebbe fatto imporre dalla Fiorentina. Magari la Fiorentina poteva proporre qualche giocatore che però non andava bene al Sassuolo, e quindi poi probabilmente c'era sì l'accordo con il calciatore da parte della Fiorentina. Fiorentina fino in fondo non ha mai fatto i passi decisivi, non ha mai affondato il colpo per poter arrivare alla definizione dell'operazione con il Sassuolo.
1: Beh, però ci hanno provato anche l'ultimo giorno, per cui credo che un po' c'era nelle idee della Fiorentina, tant'è che non hanno mai smentito, no, di avere...
0: Sì, però se vai a sentire Sassuolo, insomma, fino agli ultimi giorni la Fiorentina non si era mai fatta avanti concretamente.
1: Sì, ha fatto un po' come il Como con Ken, che c'era da da tanto tempo, ma poi non faceva mai il passo decisivo. Quando l'ha fatto, ha fatto per una cifra irrisoria, quindi sembrava un po' il gioco del gatto col topo. E la Fiorentina ha fatto fino in fondo questo gioco, alla fine infatti non l'ha preso.
0: C'è il messaggio di Damiano che dice: non riesco a perdonarli, quello che hanno fatto per il centenario va oltre ogni peggior incubo. Insomma, perdere 3-0 dal Frosinone, nel giorno del centenario è imperdonabile, è una vergogna che rimarrà per sempre, credo. Il giorno del centenario, non dimentichiamoci, del centenario. Pongaci davanti alla difesa un muro, dice Amedeo, è un messaggio ironico certamente. Neri da Pistoia dice: Fagioli ne giocherà tante perché è l'unico costruttore di gioco in mezzo a mediani, mezzale di inserimento, esterni e trequartisti, e uno tra Attà, Ulai e Ndur resterà fuori, inevitabile. Insomma, bisogna anche vedere gli equilibri della squadra, perché questa formazione potrebbe essere anche un po' troppo sbilanciata in avanti.
1: Io credo chi non resti fuori è Attà, mi sembra di capire, no? Un giocatore sul quale finora ha fatto sempre affidamento,
0: sì,
1: ma credo
0: però anche lui deve far vedere le sue qualità, perché l'ho visto abbastanza spento.
1: Sì, l'ultima
0: ha rischiato anche poco a livello di giocate.
1: Esatto, l'ha giocata, ma forse perché era stato riportato dietro, quindi magari pensava di dover fare un altro tipo di gioco, ma insomma lui deve fare il gioco che sa fare. Tiene un po' troppo la palla, per quanto mi riguarda, penso che lui insomma debba più fare gioco di squadra, ma continuare a fare quello che sa fare, gli inserimenti eccetera.
0: Assolutamente. Poi tra poco sentiremo anche un'intervista a Stefan Jovetic, Jovetic che è arrivato ieri sera, ha partecipato alla cena di gala organizzata dalla Fiorentina in vista della partita delle leggende.
1: Sì, infatti non era atteso,
0: è stata una sorpresa.
1: È stata una sorpresa molto gradita, anch'io infatti sentivo che qualcosa mancava, ecco, il gruppo come li chiamavamo, no, degli slavi che anche Tomo ci rideva sempre di questo, di questa definizione in gruppo degli slavi, perché effettivamente c'erano lui, Ilicic, Ljajic, Jovetic, insomma tanti che venivano da quell'area geografica lì, e mi sembrava mancassero infatti tutti, e quindi mi sembrava strano, ecco. Ho detto, ma neanche poi un messaggio, qualcosa.
0: Cosa ti torna in mente quando parliamo di Stefan Jovetic?
1: Ma mi viene in mente la Champions, se non sbaglio si faceva la Champions, no?
0: Certo,
1: quindi quella doppietta, cosa fece? La doppietta con Liverpool. Sì, io chiedo sempre conferma perché ho la memoria, sapete, no? E quindi penso a quella doppietta lì, penso al ragazzino che era stato preso e che è cresciuto, poi penso a quel maledetto infortunio nella stagione con forse era il 2010-2011 quella con o quella successiva con Mihalovic comunque,
0: a San Pierasieve avvenne se non ricordo male,
1: che si fece
0: con un'intrataccia di Bolatti se non ricordo male, giusto?
1: Sì, che c'era Bolatti,
0: c'era
1: io
0: Bolatti.
1: Non me ne ero accorta
0: anche lui. Sì, sì.
1: Ma c'era
0: Mario
1: quindi,
0: Bolatti, sì.
1: Sì, esatto.
0: C'erano in effetti dei calciatori che non mi sarei aspettato di vedere, come ad esempio Nacho Castillo.
1: Sì, io non l'avrei riconosciuti, sarò sincera, perché è passato tanto tempo e ovviamente cambiamo tutti e quindi insomma molti non l'avevo neanche notati e riconosciuti, sarò sincera.
0: C'è Sauro da Grazia che ci chiede se Savic ci sarà stasera.
1: No,
0: non l'ho
1: Savic,
0: visto francamente fino a questo
1: altri
0: momento.
1: Altri problemi perché è stato esonerato l'allenatore del Trabzonspor e quindi insomma hanno altri problemi, non credo che sia autorizzato, cioè lui è proprio un giocatore
0: ancora in attività.
1: In attività, in piena attività, per cui insomma.
0: E poi ci sono ancora tante domande da parte dei nostri ascoltatori, c'è anche Angela da Firenze che ci chiedono se la Fiorentina trasmette sul suo canale la partita di stasera. Io vi ricordo che noi la seguiremo qui su Radio Firenze Viola con tanti collegamenti con lo Stadio Franchi, anche nel post partita per le interviste ai tanti
1: ex. Poi c'è
0: Viola.
1: Lorenzo che lui è nel suo,
0: ci sono anch'io allo stadio, assolutamente.
1: Lorenzo con Ludovico Mauro, quindi vi proporranno, ma lui in particolare, cioè l'altro giorno mi mancavi, no? Perché
0: ero qui.
1: Sarebbe stato proprio il tuo posto al Viola Park con tutti gli ex Viola, quindi.
0: Ma ci sarai anche tu stasera alla partita?
1: Occhio permettendo, perché tanto se non ci vedo è inutile che venga alla partita, ecco.
0: Comunque ecco, la seguiremo in maniera dettagliata qui su Radio Firenze Viola la partita di stasera con fischio d'inizio alle 20 e poi sarà trasmessa anche su Sky. Siamo pronti per ascoltare questa intervista realizzata dai canali della Fiorentina a Stefan Jovetic. Abbiamo parlato
1: di
0: questo giocatore che arrivò giovanissimo alla Fiorentina, acquistato da Pantaleo Corvino, che spese diversi milioni per strapparlo alla concorrenza.
1: Corvino che non hanno fatto sfilare.
0: Sì,
1: era venuto a Lecce.
0: Era venuto a Lecce.
1: Non era previsto. Perché? Così gli
0: facevano sfilare soltanto gli ex calciatori?
1: E allenatori di sicuro,
0: mentre
1: Malesani è andato via perché aveva fretta lui, credo, e invece a Corvino è stato detto che non era previsto.
0: E allora andiamo a sentire Stefan Jovetic intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina.
2: Stefan, che bello rivederti qui, che emozione è tornare a Firenze.
3: Grazie, sì, guarda, sono veramente molto contento che alla fine ho potuto venire e prima volta anche al Viola Park e sono molto stupito e sono veramente molto felice che Fiorentina sta diventando un club di livelli ancora più alti e ovviamente sono molto felice di partecipare anche alla partita domani.
2: Beh, fai parte dei 100 anni di storia della Fiorentina, che effetto fa? Ecco, sapere di aver scritto poi pagine importanti insieme a questo club.
3: Sì, guarda, sono delle emozioni bellissime, ho vissuto 5 anni, abbiamo avuto veramente ottimi risultati e quando ci penso a quello sono sempre felice e spero che la Fiorentina torna a quei livelli e che la gente si diverte perché se lo merita.
2: Domani, lo accennavi proprio tu, tornerai in campo allo stadio Artemio Franchi, hai un po' la pelle d'oca, un po' l'emozione di tornare.
3: Detto, sì, mi sento un po' emozionato, sarà molto bello. Comunque sono venuto una volta con l'Inter, però quella partita non ho giocato, perciò adesso dopo dal 2013, 13 anni sono passati e sono veramente felice.
2: Sei entrato nei cuori dei tifosi Viola, lo sei tuttora, beh, domani risentirai anche tutto il loro affetto, il loro calore, ti è mancato un po'?
3: No, guarda, io ho sempre dato tutto per questa maglia e vedremo domani, però comunque io so che ho dato sempre tutto e li voglio bene e so che anche loro vogliono bene a me.
2: Ti abbiamo visto qui circondato da tanti ex compagni, un bel abbraccio insieme anche a Gonzalo Rodriguez, che effetto fa ritrovarvi, riabbracciarvi?
3: No, è molto bello, guarda, abbiamo condiviso lo spogliatoio per tanti anni e poi ovviamente ognuno va nell'altra parte, però sempre bello ritrovarci, parlare un po', è veramente bello.
2: È passato tante stagioni in maglia viola, momenti belli, momenti più difficili, penso all'infortunio che ti ha tenuto lontano dal campo per molti mesi, ci riporti un po' però anche a quel Fiorentina-Liverpool, la tua doppietta, il Franchi, in estasi totale, una serata magica.
3: Sì, guarda, quella è stata la serata, credo che anche quella contro Sporting non possiamo dimenticare, perché secondo me quella lì è che ci ha permesso tutto il resto, e poi ovviamente le partite con Liverpool, Bayern, per la Fiorentina, ma anche per me, mi hanno messo lì, e da lì è tutto andato così, e veramente sono felice, e quei gol veramente belli.
2: È stato bello vederti in campo, noi non vediamo l'ora di vederti domani tornare all'Artemio Franchi.
3: Grazie mille, grazie, grazie.
0: Dunque, questo
1: lei
0: Stefan Jovetic
1: lo può dire, secondo me.
0: Sì. Sì. No, comunque ecco, faceva riferimento anche a quella partita con lo Sporting, non ce la siamo dimenticata, in effetti segnò proprio lui, e da lì poi partì tutto il percorso in Champions per la Fiorentina. Lì era il preliminare di Champions, quello a cui faceva riferimento
1: sì,
0: Jovetic.
1: C'erano sempre i preliminari, sì. Si andava in certi posti, sì. Incredibili. No, lui comunque, insomma, è stato un giocatore importante, poi anche con lui si erano un po' rovinati i rapporti, perché voleva andare, si diceva volesse andare alla Juventus, e lui fece anche un'intervista alla nostra amica Alessandra Cozzini,
0: sì, sulla
1: Gazzetta,
0: sì.
1: In cui disse appunto che lui era pronto ad andarci, cioè ad accettare delle sfide, ecco, quindi si rovinarono un po' i rapporti, ma credo che poi, insomma, quello che è stato rimane,
0: sì.
1: E lui è stato un giocatore importante al quale abbiamo voluto bene, proprio perché è arrivato, no, ragazzino, questi
0: sì,
1: giocatori, soprattutto quelli slavi, arrivavano molto giovani.
0: Arrivò anche Ljajic qualche anno più tardi.
1: Ljajic era un bimbo davvero,
0: sì,
1: io ricordo questo faccino incredibile,
0: sì.
1: Proprio giovane
0: che però si fece abbastanza bene, ma non sui livelli di Jovetic.
1: No, infatti, anche perché lui aveva un altro carattere, e, insomma, era un po' diverso,
0: sì,
1: ecco, anche
0: sì.
1: Gli piaceva stare anche fuori agli Ajax, ecco.
0: E Moreno sottolinea che parla ancora molto bene l'italiano Jovetic, sì, ha ragione.
1: Sì,
0: infatti,
1: ma lui ha giocato, poi è tornato anche all'Inter.
0: Sì, sì, certo.
1: Ha giocato anche a Milano, quindi.
0: Maurizio ricorda la partita del pallone, quello giallo, 4-1 all'Inter, che vide protagonista Jovetic. Sì, probabilmente però Jovetic quella volta era all'Inter, non mi ricordo,
1: sì,
0: probabilmente era all'Inter,
1: sì, noi eravamo...
0: lo ha ricordato in questa intervista.
1: Cos'era? Noi chi avevamo? Borca? No, quello era 3-1. Sai, me li sbaglio un po', poi al Viola Park ho visto Kalinic, anche lui fu protagonista di una vittoria contro l'Inter, quindi ho perso un po' il conto. A Milano contro l'Inter,
0: però,
1: qualche
0: guarda,
1: volta
0: mi
1: abbiamo...
0: Mi ha messo un dubbio, ma mi sembra che...
1: Abbiamo vinto qualche volta, però quella
0: che...
1: del pallone, quello giallo, non ricordo quale Fiorentina fosse, ecco.
0: Guarda, voglio andare a fare un rapido controllo,
1: perché ora ci ha messo la curiosità.
0: Allora era no, c'era Jovetic, segnò anche, figuriamoci, certo.
1: Ma era in casa o a Milano?
0: Era a Firenze, no,
1: Firenze,
0: era a Firenze,
1: ecco,
0: Firenze.
1: Sì, io
0: Firenze,
1: ora
0: 4-1,
1: stavo
0: Firenze.
1: Pensando alle vittorie a San Siro.
0: Questo coro partì dalla curva Fiesole, il pallone è quello giallo. Era il 17 febbraio del 2013, la Fiorentina batte l'Inter 4-1 con le doppiette di Ljajic e Jovetic.
1: Vedi, anche
0: il gol finale fu di Antonio Cassano per l'Inter. Poi Jovetic, lo ha detto in intervista, è ritornato a Firenze un'unica volta ed aveva in quel caso la maglia dell'Inter, ma non giocò la partita.
1: Sì,
0: non
1: lui non ha
0: partita.
1: Mai giocato da avversario, un po' come
0: a Firenze non ha mai giocato da avversario.
1: Sì. Dico un po' come Dusan, no? Che c'era sempre un motivo.
0: Sì, certo, c'era sempre un motivo, sì. Poi, tornando invece ai messaggi, ne stanno arrivando tanti proprio in ricordo di quella partita, ci rimanda Eschi di Rifredi, anche Amedeo, che ci ricorda appunto che c'erano Jovetic e Ljajic, mentre a Milano la Fiorentina vinse a San Siro con Kalinic che fece 3 gol, poi c'è appunto anche Michele da Vicenza che ci ricorda che l'allenatore era Paolo Sousa quando Kalinic fece questa tripletta a San Siro, sì.
1: Hai visto Paolo Sousa?
0: Sì.
1: Sempre molto, molto, molto, e sottolineo molto asciutto, ma proprio molto.
0: Fisicamente, dice.
1: Sì.
0: Sì.
1: proprio molto molto magro, asciutto.
0: Eh sì, sì. Poi c'è Save che ci chiede, confermate che ci sarà Roby Baggio stasera, vero? Sì, sì, penso di poterlo confermare.
1: Beh, lo ha detto lui, lo ha promesso lui, sì. Sarebbe stata una giornata, una serata indimenticabile, quindi mi aspetto che ci sia.
0: Sì, sì, naturalmente non giocherà la partita perché le sue ginocchia non glielo permettono, però magari però, il calcio d'inizio potrà darlo.
1: Esatto.
0: Poi, tornando invece al mercato, c'è Daniele che ci scrive, dato che manca un centrocampista, se non sbaglio ci sarebbe Renato Sanchez che è svincolato, non so se è accessibile economicamente, però magari un pensierino ce lo farebbe il nostro ascoltatore. Tu invece hai già espresso il tuo parere a proposito degli svincolati, rimarresti così com'è la Fiorentina?
1: Sì,
0: adesso?
1: Sì, sinceramente sì.
0: Troppi soldi spesi, formazione in cui mancano giocatori trascinatori di esperienza, voto 5 quello di Federico. Poi altri messaggi,
1: però non facciamo i commercialisti, dai, cioè nel senso non è importante quanto spende, se ovviamente rispetta, no, dei parametri, dopo non ti fa fallire, se ti fa fallire è un altro conto, o se poi ti preclude la stagione successiva, insomma. Però se spendono 50 o spendono 100 a me interessa poco, a me interessa che la squadra sia una buona squadra, ci siano dei buoni giocatori capaci anche di farti sognare, qualcuno ne ha portato anche se sono molto giovani, poi staremo a vedere, però insomma io la commercialista non la voglio fare, ecco.
0: Yuri ci scrive, uno dei miei preferiti, Jovetic se non il preferito di giocare, ovviamente visto che sono del 95 di Bati non ho ricordi, ricordo un amichevole col Barcellona, appena arrivò rimasi quasi subito impressionato, Jovetic che segnò la doppietta con Ljajic nella partita vinta 4-1 con l'Inter.
1: Vedi, se lo ricordavo, io sì, mi ricordavo sì, più... i gol europei,
0: certo,
1: mi
0: certo, certo,
1: tutto,
0: certo.
1: Ecco.
0: Il gatto ci scrive, voto al mercato senza allenatore 5, con allenatore 3, insomma divide il mercato da Grosso, il fatto che Grosso sì, possa essere capace
1: giusto,
0: di allenare
1: sì,
0: questa squadra. Poi svincolati che possono venire, Brozovic anche no, ci scrive Renzo. Save ancora dice, a proposito del centenario, perché non c'era Roby Baggio? Beh, si sapeva che sarebbe venuto soltanto alla partita delle leggende di stasera, lo ha detto lui, e poi non lo so, magari avrà modo di spiegare perché non c'era,
1: certo,
0: l'altra sera. Doppietta di Jovetic in
1: credo
0: Fiorentina,
1: credo li paghino anche stasera, detto proprio ecco, come va detto.
0: Doppietta di Jovetic in Fiorentina Liverpool 2-0, come dimenticare, questo ce lo scrive Ale dalla Val di Sieve. Sì, assolutamente una Fiorentina straordinaria quella sera, perché si trovava di fronte una squadra di livello assoluto, e ricordo quei gol di Jovetic, una Fiorentina splendida davvero, allenata da Cesare Prandelli. Alessandro ci scrive, prima non spendono, ora spendono troppo, fate pace col cervello, il problema è che vi piace troppo criticare, forse anche perché in casa non vi fanno dire nulla. Poi altra,
1: non so a chi si riferisce,
0: magari a ai nostri ascoltatori, credo in generale, a quelli che sono stati troppo propensi alle critiche. I difensori della Fiorentina più portiere De Gea ormai non sono più una sicurezza, vi sembrano giocatori da squadra che possa arrivare nelle prime 7-8 squadre del campionato, ci scrive un altro nostro amico ascoltatore. Beh, ora sì, ci sono state delle incertezze da parte di De Gea, però non è detto che De Gea debba essere sempre così,
1: perché l'anno scorso ha un po' faticato all'inizio,
0: sì,
1: ora l'anno
0: ripreso,
1: scorso fin troppo, poi si è ripreso, quindi anche lui insomma la fascia capitano dovrà. Mi chiedo a che serva il miglior allenatore dei portieri, questo sono sincera, e quando tu hai un De Gea, al quale che cosa insegni al De Gea? Lui stesso, no, ha detto, dice, cosa devo insegnare?
0: Ma infatti anche proprio lo stesso nuovo preparatore dei portieri
1: Christensen e Lezzerini, cioè a che ti serve il miglior allenatore dei portieri? Non lo so.
0: Infatti lui stesso, scusami, quando è stato intervistato,
1: sì,
0: il preparatore dei portieri,
1: dicevo,
0: ha detto
1: sì, sì,
0: non è facile rapportarsi
1: ai microfoni di Andrea Giannattasi,
0: sì, rapportarsi
1: in ritiro.
0: Lui che comunque ha allenato dei grandissimi portieri,
1: certo,
0: perché ha allenato Buffon,
1: certo,
0: quindi insomma
1: sì, sì,
0: è abbastanza
1: sì,
0: preparato da questo punto di vista, no?
1: Più che altro dice il rischio di annoiarli loro, perché già hanno visto tutto, no? Quindi qualsiasi esercizio, qualsiasi modo di allenare già lo hanno visto. Però ecco, mi chiedo allora che cosa serva un allenatore dei portieri così importanti, se cioè, De Gea magari pari livello, cioè che gli devi insegnare a De Gea.
0: Intanto riporto alcune delle dichiarazioni di Mandragora da giocatore del Torino, poi magari nel corso di Pallancentro ci sarà modo anche di ascoltarle, le sue parole. Mandragora, che è arrivato da poco a Torino al Philadelphia, ha detto: è stato un bel effetto tornare al Philadelphia, sono contento, avevo lasciato qualcosa in sospeso, sono felice di essere di nuovo qui, cosa mi ha convinto a tornare a Torino, sono sempre stato bene, l'ho detto tante volte, sono tornato volentieri per dare una mano a tutti i nuovi compagni, non ho ancora parlato con Abate, adesso però ho l'occasione di conoscere lui e tutti i miei compagni. Torino è stata la tua prima scelta? Sì, assolutamente. Poi sul calendario dice: sfida particolare, gli è stato chiesto, sabato alle 15 Torino affronterà proprio la Fiorentina. A volte, dice Mandragora, è il destino, ed anche questo il bello del destino, ha concluso il centrocampista prima di entrare al Philadelphia. Poi ripeto, ci sarà modo di vedere magari anche le immagini dell'arrivo di Mandragora, le sue parole nel corso di Palla al Centro. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, cara Luciana, grazie.
1: Grazie a te e un saluto agli ascoltatori.
0: Saluto a tutti anche da parte mia, ma come detto vi lasciamo a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
1: Ciao.

0: Guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
5: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
6: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
5: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle d'Evero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler a scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
6: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi.
5: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Il calciomercato è finito, forse, andate in pace, forse, questo dipenderà ovviamente dai risultati della Fiorentina, che è completamente rinnovata, ricostruita, uscita stravolta dalla cura Paratici, il suo primo vero mercato alla guida del club, una Fiorentina che abbiamo seguito passo passo cambiare, anche e soprattutto nell'ultimo giorno, con l'arrivo in particolare di Gonçalves, che ha sicuramente rialzato valutazioni e voti su questo mercato che vi abbiamo raccontato in modo impeccabile grazie ai nostri inviati a Milano, in particolare Niccolò Santi, che è stato straordinario, Pietro Lazzarini, ciao Pietro,
3: ciao ciao,
2: ovviamente anche Pietro e Niccolò, i due grandi protagonisti, che poi ieri più o meno a quest'ora avevano cominciato a dirci: guardate che il mercato è tutt'altro che finito, è in arrivo un esterno. E caro Pietro, tanto commenti ne sono già stati fatti molti, vi ho già dato anche un punto di vista stanotte sul sito, ma mi sembra che poi il succo sia grande partenza, un momento di flessione per la gestione Ken che non è stata banale, e poi però sul lettino del traguardo un'accelerata importante chiamata Gonçalves, che ci riporta abbastanza in quota. Poi non so se vuoi dare voti o meno.
3: No, no, io voti non li do.
2: Però un giudizio positivo
3: in generale,
2: sì, almeno se positivo o negativo bisogna tu ce lo dica, e poi sentiamo voi, tra poco vi ricordo i numeri.
3: Allora
2: prenditi tutto il tempo che vuoi.
3: No, io arrivo con le idee molto chiare, perché quello che penso è che non mi aspettavo che la Fiorentina avrebbe fatto questa rivoluzione così profonda. Non me l'aspettavo, l'ho detto, l'ho ripetuto, l'ho ribadito, a giugno era un mantra per me, non credevo che ce la facessero, quindi questo secondo me è un dato da leggere, secondo me neanche andando positivo o negativo, perché lì davvero sarà poi il campo a dirci questa rivoluzione quanto ha pagato, però è un dato di fatto che io credo, almeno a mia memoria, una Fiorentina così cambiata da un anno all'altro neanche nell'anno dell'arrivo di Montella. Perché comunque c'era Jovetic, c'era Jajic, insomma, arrivava qualcuno dalla precedente gestione, e quindi mi ha stupito. Poi mi ha stupito però anche la grande confusione degli ultimi giorni di mercato, perché io pensavo che la Fiorentina avesse avuto una strategia ben delineata fin dal giorno 1, invece diciamo che c'è stata una strategia che poi ha cambiato volto in corsa. Sono
2: può
3: contento.
2: Darsi che, seppur disposti a cederlo, Ken in casa Viola non si aspettassero che il Como arrivasse davvero a 40.
3: No, se l'aspettavo.
2: E allora perché sono trovato davanti a Zirze o Beto, no, con tutte le difficoltà del caso, e magari il primo agosto non si era messo già a lavorare su Zirze più che altro.
3: Io credo che lui abbia spiegato che per queste situazioni si è andato un po' anche a occasioni. Zirze era un'occasione, gliel'aveva proposta Kia Jorapchan, ci ha provato, ha cavalcato, è caduto, si è rialzato e ha preso un cavallo meno nobile, ma che lo può portare all'obiettivo. Quello che dicevo io è che sono contento, nel timore che ho davanti alla profonda.
2: È rimasto allo United, no? Ho visto, c'è stata una beffa nel passaggio all'Everton, non c'è stato sviluppi, sicché United che ha detto no a causa del poco tempo,
3: passata,
2: affari loro, comunque resta lì a fare panchina,
3: affari su, affari loro,
2: resta lì a fare panchina.
3: Volevo completare il discorso,
2: aspettare la Juve, furbo.
3: Volevo completare il discorso dicendo che io sono contento che siano andati incontro delle esigenze dell'allenatore, che da giugno gli chiedeva alcune cose e era rimasta a bocca asciutta, quindi ora ha una formazione con 6 attaccanti, tutti da valutare, che però sono 4 esterni o comunque possono giocare nel 4-3 e 2 punte,
2: 3 e questo, mezzo, però Mastantuono l'ha adatti bene,
3: ma anche Gonçalves è un esterno che rientra, Gie è un esterno che prende la profondità, Gnonto è un esterno bravo con entrambi i piedi, piede forte che può giocare a destra, ha tante possibilità. Quindi su questo sono contento, cioè sulla pluralità di offerta verso l'allenatore sono contento. Non sono contento che sia arrivato tutto così all'ultimo tuffo, nel senso che quello che abbiamo visto tra Roma e la partita del Frosinone è qualcosa che ci crea dell'ansia, ma fino a quel momento l'allenatore aveva degli alibi, secondo me, a livello di rosa, e adesso no, ma adesso da oggi in poi non ne avrà più. Però chiaramente lui deve assemblare, mi sembra siano 13 alla fine gli acquisti della Fiorentina, certo, no? In totale,
4: certo.
3: Cioè 13 giocatori nuovi da assemblare, sono 13 giocatori talentuosi, chi più chi meno, perché ora non si può dire che João Mario sia un talentuoso, ma ci sono ognuno ha del talento, devono trasformarsi in squadra, e non è un passaggio banale, è un passaggio che chiede tempo, perché poi la Fiorentina fino ad oggi ha giocato col 4-3-2-1 e invece adesso probabilmente ci giocherà col 4-3-3. Poi ci sono dei casi aperti e concludo. C'è il caso che manca un centrocampista, ci risulta che Brozovic non arriverà,
4: bravo,
3: perché c'è stato
4: tantissimi,
3: perché ci risulta stamattina che la seconda proposta della Fiorentina si è alzata rispetto ai 2 milioni e mezzo iniziali, ma comunque molto distante dai 6 richiesti dal giocatore, quindi
4: siamo lontani.
3: E la Fiorentina stamattina, insomma, ci ha confermato che
4: nulla a fare.
3: No, esatto. Io sono curioso di capire se proveranno, tra i nomi che potrebbero ballare, a prendere un altro giocatore. Però potrebbero anche rimanere così. Se rimangono così, sono in 5. Hai passato un'estate dove eri sovrannumero, adesso sei in 5. Altro piccolo cosa che secondo me vale per due giocatori. La Fiorentina ha fatto fuori tutti gli scontenti, no? Anche Mandragora ha fatto un messaggio d'addio dove ha detto non c'è più il clima di prima, quindi evidentemente anche lui non era contento. Però ce n'ha due che sono ancora in rosa:
4: Dodò
3: e Fagioli.
4: E Fagioli.
3: E ti dico forse più Fagioli di Dodò. E se si considera che Dodò sti cazzi si è scontento, perché ci sono tre giocatori
4: tutto
3: che possono giocare,
4: e anzi forse sulla griglia di partenza è quello che può partire con più mezzi per essere il titolare.
3: Sì, però poi pace, se sei scontento e non vuoi giocare, pace, abbiamo altri giocatori che giocano lì. E su Fagioli invece la Fiorentina ha, diciamo, idealmente un centrocampo composto da Ulahi, Attà, Ndur, se vogliamo escludere Fagioli, bene. E poi però c'ha Fagioli, Brescianini,
4: sì,
3: e centrocampo,
4: centrocampo
3: e uno dei due giocatori è rimasto nonostante sia scontento e che non abbia un grande feeling con l'allenatore, almeno per ora, poi nascerà, ce l'auguriamo. E l'altro è rimasto più per la sua dottrinità che per la sua utilità da titolare. Ecco, quindi se io metto sulla bilancia, si può anche dire che è un mercato che alla fine Poggebuah fa pari. Sicuramente io sono intrigato da vedere tutto questo talento messo in campo. Mi auguro che esploda, che deflagri, che diventi la squadra veramente più strana e stramba e divertente del mondo. Ma mi tengo tutti questi piccoli grandi dubbi, che sono di un mercato che una certezza ce l'ho. Vorrei che si evitasse il rischio, che è già stato corso in passato, di osannare le figure della Fiorentina, una o l'altra, chiunque esse siano, senza avere spirito critico, perché mi sembra che questa piazza viva troppo sull'otto volante del grosso out Paratici e Dio, e che invece bisogna leggere con equilibrio. E ripeto, con spirito critico, che per fortuna nella storia di questa città è stato un valore aggiunto, e che invece negli ultimi 10 anni, secondo me, è stato un lungo sonnecchiare.
4: Allora, ci state già scrivendo in tantissimi, siamo in diretta a Radio Firenze Viola e su Lady Radio fino alle 16, avete il 348-7513-933 o il 3925-7277-75 per interagire, altrimenti la linea aperta 055-7711-171. Si va dal non più di 7, perché poi sono mancati gli acquisti di Torreira e Torsved, e si è deciso di vendere Mandragora e non acquistare rinforzi
2: rinforzi a centrocampo, fino a chi invece va addirittura intorno all'otto. Il capolavoro ai paratici, aver fatto tabula rasa di tutti i rami secchi, e il top è stato cambiare il rapper con Beto. Le statistiche non sono un'opinione, c'è anche un amico di Firenze, evidentemente tifoso del Como,
3: che sì, Matteo, mette,
2: bravo, ha già messo le mani avanti: né Beto né Pellegrino non arriveranno neanche a un terzo dei gol di Moise. Va bene, ce la teniamo lì. Poi giustamente avete, Pietro ha già ricordato il messaggio un po' al vetriolo di Mandragora, ascoltatore, perché dai, abbiamo un 10 minuti, un quarto d'ora, sentiamo soprattutto voi. Io mi sono espresso ieri, ho detto io secondo me sul 6 e mezzo ci si può stare, mi piace l'idea della tabula rasa, mi piace la qualità arrivata. Come dici te, forse a centrocampo siamo corti. Nella mia ottica ideale, in centrocampo è Fagioli, Ulai e Attà. Sentivo stamani qua e là le remore sul centrocampo dove manca l'interditore. Se non fai il regista, però Ulai fa l'interditore, ragazzi. O ho capito male io, o è lui che
3: fa il recupera palloni. Sì, insomma, però io, guarda, io ho il terrore,
2: come pare che sia,
3: ho il terrore che non li veda insieme. Io ho il terrore che non li veda insieme.
2: Quello,
3: e può anche essere, guarda,
2: quello rientra nel tecnico, no, che quello, ora ha tanta qualità, certo, e ha meno attenuanti rispetto a Roma e Frosinone.
3: Sì, però ti dico, Torino. Va bene, allora prendiamo
2: il Torino,
3: chiaramente si gioca in casa.
2: So se
3: allora,
2: visto,
3: la partita del Frosinone, in campo c'era titolare Gudmundsson, giusto?
2: Sì.
3: È subentrato Mandragora.
2: Sì.
3: E poi gli altri sono tutti i giocatori che poi sono rimasti. La partita col Torino, la formazione potrebbe essere, idealmente, poi, oggi è presto per farla, però idealmente, De Gea, sopravvissuto alla stagione scorsa, e lo sappiamo.
2: Dodò.
3: Ma che Dodò titolare?
2: Io
3: Dodò io non lo mettevo. Dodò io non lo mettevo.
2: Jimenez e Joao Mario in questo momento forse li metto Dodò.
3: Allora diciamo Dodò.
2: Fai 51, Dragusin, Dodò 49.
3: Dodò, Dragusin, per me potrebbe giocare Vieri. Per me potrebbe giocare
2: Vieri, vabbè.
3: Però vediamo. Ma volevo fare un discorso diverso. Volevo fare proprio. Pensa a questo: gioca Joao Mario, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Ndur, Attà, Ulai. Va bene? L'unico giocatore dell'anno scorso è Ndur. In attacco, Mastantuono, Pellegrino. Almeno per me, per ora meglio Pellegrino. Però questi sono gusti personali. E di là Gonçalves.
2: Lo fai, Giulio?
3: 9 undicesimi di formazione nuova,
2: Ndur,
3: potenziale,
2: sì.
3: 9 undicesimi potenziale, Gea, nuova, di nuova formazione. Tra questi potrebbe esordire Gonçalves, c'è Gnonto, c'è Beto, c'è Gie. Cioè, l'attaccante con più giorni passati al Viola Park dell'attacco della Fiorentina è Mastantuono,
2: più di Pellegrino.
3: Come
2: sì,
3: giorni,
2: sì.
3: No?
2: Sì, sì.
3: Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo metterci mai i capelli? Perché no, perché per me la qualità vince.
2: Però
3: quindi
2: c'è da dargli tempo.
3: Però ragazzi, vada, è oggettivo, che è chiaro che nessuno vuole più fare le figure cascine contro la Roma e contro il Frosinone. Questo no, e non sarà più accettato da nessuno, perché è giusto non accettare la vergogna vista contro il Frosinone nel secondo tempo e nella partita contro la Roma. Quindi a grosso chiediamo coraggio, perché ce ne vuole ora, eh? Ora deve avere coraggio.
2: Certo.
3: Non deve fare i giochini, non deve mettere titolare Brescianini, a meno che non ci sia problemi atletici degli altri, ma cioè, ora ci vuole coraggio, ok? E oltre al coraggio, chiaramente dovrà forzatamente schierare giocatori nuovi. Però ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza, purtroppo e per fortuna. L'avete voluta la tabula rasa?
2: Elettrificata.
3: Giusta. La volete vedere la rivoluzione? Bene. E allora ora, calma.
2: Hasta la revolución. Paolo in diretta con noi, scusa l'attesa, ciao.
5: Io sono convinto o Conte o Prandelli ritornare.
3: Bene.
5: Per risolvere i problemi.
2: E si parte di nulla, Paolino. Paolo, si parte di nulla, due partite, lo vuoi già cambiare l'allenatore?
5: Ma guarda, ascolta, io ti spiego. Per essere un allenatore, come tu sai, bisogna che sappi il calcio come è nato, capisci? Questo è stato un grande giocatore, va bene, però o Conte o ritorno di Prandelli, sono convinto la squadra ricomincerebbe come una locomotiva che piano piano ricomincia il suo percorso, capito?
2: Buono Paolo, grazie. Sì, no, so sì, che no, risponde.
3: Sì, no. Sì, no, ma non perché povero Paolo, cioè non voglio povero Paolo, no, nel,
2: cioè,
3: senso
2: non
3: che non voglio
2: sia
3: dare
2: buone
3: contro.
2: Idee.
3: Non è che no.
2: Potevano essere buone idee tre mesi fa,
3: ragazzi. Ma,
2: cioè,
3: poi,
2: ora
3: ma
2: non,
3: Antonio
2: ora
3: Conte viene alla Fiorentina di corsa e prende, che prende 8 milioni, 6 milioni ma, l'anno. Ma
2: oddio,
3: io,
2: lì parati.
3: Vabbè, ormai
2: sì.
3: Si è buttato, si spende, espande,
2: no,
3: si osa.
2: Oddio,
3: se chiari
2: la telefonata a Marisca l'aveva fatta, la telefonata a Mourinho l'aveva fatta.
3: Sì, sì, faccio la telefonata
2: idea
3: anche a Antonio,
2: di qualche allenatore.
3: Ma non lo so,
2: top,
3: ragazzi. Se siamo
2: me
3: già. Se il mercato è chiuso ieri, negli ultimi tre giorni sono arrivati 4 giocatori nuovi.
2: No, no, ma questo è in
3: cioè,
2: generale.
3: Ma,
2: non sono d'attualità, ecco,
3: no,
2: la riflessione
3: poi
2: di Paolo.
3: Non sono 4 giocatori nuovi.
2: Non è d'attualità.
3: Non sono 4 giocatori nuovi che arrivano in un contesto di squadra dove tutto il resto sono giocatori già formati dentro al club, già abituati a giocare insieme, eccetera, eccetera. Sono 4 giocatori che arrivano in una squadra totalmente nuova. Quindi, beh, io ho già detto, non dobbiamo perdere lo spirito critico che si è perso per strada nel corso degli ultimi anni, quindi a grosso daremo il tempo che merita per dimostrarci che non è quello visto nelle prime due partite, ma non è oggi il tema del giorno di dire Antonio Conte
2: no,
3: o Prandelli,
2: no.
3: Cioè, perché sennò veramente ragazzi si dà di parte il cervello, se si inizia ora non si finisce più.
2: No, poi è indubbio che Grosso non abbia, come dire, coltivato il giardino in cui è appena arrivato e che quindi pronti via ci sia un po' di diciamo sospetto intorno a lui, perché le cose non hanno funzionato nelle prime uscite. Però questo non significa arrivare già ai pregiudizi o addirittura immaginarne la sostituzione, e in questo sono d'accordissimo con te, giusto anche il segnale, il messaggio dietro le operazioni, cioè quello di andare verso il modulo prediletto del tecnico e fornirgli sostegno ideale.
3: Poi dobbiamo dare, non so, credo che l'abbiano data anche i colleghi, ma bisogna ridarla secondo me, perché è una notizia interessante quella dell'accordo per Gonsalves, perché Gonsalves va via alla Fiorentina per 2,5 milioni di prestito oneroso con questo obbligo di riscatto condizionato, che è un obbligo di riscatto condizionato molto diciamo, come si può dire, non coraggioso, ma di alto livello, nel senso che la Fiorentina, come per l'obbligo di riscatto, scatta se gioca il 60%, almeno il 60% delle partite a disposizione, quindi non poche, non tante, giusto, vabbè, poco più della metà, ma soprattutto insieme al 60% delle presenze con l'accesso alla Champions League. Cioè, quindi le cose sono due: o hanno cercato di mascherare un obbligo con un diritto con l'obbligo, perché oggettivamente io oggi la Fiorentina non la vedo in corsa per la Champions, o sono talmente tanto ambiziosi che dicono con gli acquisti si è fatto ci si arriva. Allora, da una parte secondo me sarebbe follia, dall'altra è strategia. Però Gnonto arriva in prestito con diritto, lui arriva con questa formula strana, cioè comunque si ridimensiona anche al tipo di mercato, e secondo me dimostra come alcune scelte siano arrivate in modo istantaneo, cioè non con una strategia,
2: con reazione alla situazione.
3: La reazione alla situazione ieri, Gudmundsson parte la bambola alla
2: però
3: fine della fiera,
2: però pronto, questo gli va dato atto. Cioè il piano B Gonsalves nome non era mai uscito, Pietro,
3: questo può voler dire che non l'aveva pronto anche.
2: Dici che ha intavolato una roba tutto ieri mattina.
3: Allora,
2: all'ultimo.
3: Il fatto che Gonsalves sia un giocatore della Vestifute, quindi dell'agenzia di Mendes, io il dubbio me lo tengo, anche per come ha lavorato la Fiorentina nell'ultima parte d'agosto. Cioè, per me l'obiettivo della Fiorentina era poco. L'obiettivo della Fiorentina era poco, lo volevano, hanno provato a prenderlo, erano a un passo da prenderlo, si è inserito il Besiktas, gli dà più soldi, gli dà la vetrina di un campionato di vertice, decide di andare al Besiktas. Poco non ti fa Fiorentina, gli importa poco di andare in Italia, andare in Turchia, basta prendere quattrini e basta giocare per determinati obiettivi. E da lì è partita una rincorsa al sostituto. Cioè, ieri a me mi hanno confermato, e me l'ha confermato una persona molto vicina al giocatore, che Cancellieri la Fiorentina l'offerta l'ha fatta.
2: Cercava.
3: E allora scusami, ma se la Fiorentina mentre parla con la Lazio per Gudmundsson dice oh allora ti do 2 o 3 milioni per Cancellieri, me lo dai, e la Lazio gli dice di no, e che fa? Prende Cancellieri e prende anche Gonsalves? Quindi io mi immagino che
4: sì, è vero,
3: questa proposta per Gonçalves sia nata nella nottata tra lunedì e martedì, perché mi hanno detto che in questi ultimi 5-6 giorni Paratici ha fatto parecchie ore piccole e evidentemente era necessario. È nata grazie a... perché cosa si fa quando c'è bisogno? Cosa fai quando hai bisogno te, Tommaso? Chiama un amico.
4: Certo, no? Alzi il telefono.
3: Alzi il telefono, oh guarda, bisogna andare a mangiare una pizza perché sono disperato, lavoravo troppo.
4: Chiamo chi so che può aiutarmi.
3: Chiamo una persona che sa che mi aiuta. E lui ha chiamato magari due o tre procuratori, quelli che sono a lui più congeniali, quelli con cui ha fatto più operazioni. Aveva chiamato Chia e gli aveva proposto a Zirze, affare che non è andato. Chiamato magari un altro procuratore, la Base Soccer, la Castellar, che sono quelle che lavorano con l'Inghilterra, e comunque ha tirato fuori dal cilindro Gnonto. Uno poi decide se è un gran bel coniglio o un coniglio nano, insomma comunque ha preso un giocatore grazie a questi rapporti. Da Beto sì, una situazione simile. Poi è arrivato Jorge Mendes e gli ha detto: ma cosa hai bisogno? Ho bisogno di un esterno che faccia gol e che giochi a sinistra accentrandosi, o comunque che abbia qualità. Dice: io c'ho a disposizione un giocatore che potrebbe andare in Arabia, perché ricordiamo che il mercato arabo chiude a ottobre, quindi poteva comunque aspettare tutti i mesi per andare in Arabia Gonçalves. Se lo volete si fa in 24 ore. Queste sono le situazioni. Lui preferisce restare in Europa, si lavora in questo modo per prenderlo. Hanno fatto tutto in grande segreto, io so che a pranzo avevano i contratti fatti e poi l'hanno preso. Ma io credo che sia questa la ricostruzione da fare, non che ci sia stata una grande strategia dietro l'epistolo di Gonçalves.
4: Tanti scrivono che è molto più forte di Poku Gonçalves. C'è Gianmarco, ti chiede di chiarire se c'è comunque il diritto, anche senza il verificarsi delle condizioni dell'obbligo, perché c'è abbastanza confusione su Gonçalves.
3: Abbiamo detto però.
4: Sentito? Gonçalves.
3: Ma te chiamalo come vuoi.
4: Gonçalves.
3: Ho detto a Mario che lo devi chiamare almeno Gonçalves.
4: Come
3: ieri lo chiamava Goncalves.
4: Cioè, a giro per Lisbona gli fanno: oh, Gonçalves, andiamo a prendere un caffè. Obrigado.
3: Così.
4: Al brasileiro.
3: Il Pote. Gonçalves. Il soprannome è Pote, mi sembra.
4: Pote Gonçalves.
3: Comunque, la questione è quindi: diritto, fra virgolette, obbligo condizionato, e si trasforma in obbligo, punto. Al 60% delle presenze totali e non o e qualificazione alla Champions League. Queste sono per pagare poi i 22 milioni e mezzo che mancano per il riscatto definitivo dallo Sporting Lisbona. Sulla questione più forte 10 volte di
4: Poku.
3: Di Poku, io posso essere anche d'accordo, però non l'ho seguito io Poku, la Fiorentina. Poi hanno preso un GIE.
4: Se non c'è le condizioni per l'obbligo, hai comunque il diritto, o tornerai
3: certo.
4: Indietro.
3: Ah, no. Oh, questo sempre.
4: Gianmarco.
3: No, questo sempre. Te lo puoi
4: anche
3: sempre. Te
4: lo...
3: Allora, ragazzi, come funziona? L'obbligo di riscatto è un qualcosa che scatta in via obbligatoria a determinate condizioni. Ma quando tu hai intavolato una trattativa dove c'è un obbligo di riscatto, quell'obbligo, se non scatta, tu hai il diritto alle stesse cifre di prenderlo quando vuoi, entro il 30 giugno.
4: Luciano, ciao.
6: Ciao, buonasera.
4: Sera.
6: Ciao Tommy, noi e te ci siamo sentiti anche a metà agosto, no? Con Pietro non ho mai avuto il piacere di parlare. Vabbè, comunque dico Pietro, te non so se ti ricordi perché hai molte telefonate, io te l'avevo detto che andava via Ken, ti avevo detto che andava via anche Fagioli secondo me, ti avevo detto che si faceva un ripulito della rosa dell'anno scorso. E io penso che noi tifosi, voi giornalisti, tutti gli addetti ai lavori, ex calciatori, secondo me bisogna stare un pochino calmini, perché io sento delle telefonate, va bene c'è stato caldo quest'anno, ma la gente l'ha preso delle insolazioni, perché parlano di mandare via Grosso dopo 15 giorni, dopo due partite, sento dire danno 3 al mercato di Paratici, volevo sapere quanto gli danno nei 7 anni di Pradè di mercato il voto. Perché cioè, ma veramente ne escano di tutte. Ora questo c'ha 15, 17, 18 giocatori nuovi. 13, bene, va rifatto uno spogliatoio e ci vuole tempo. Pietro, te t'ha giocato, tu sai che vuol dire.
3: Ma guarda, Luciano, l'ho detto poco fa.
4: No,
3: ho detto le stesse
4: ora.
3: Identiche
4: si
3: cose che stai ora. Dicendo tu adesso, le ho dette 10 minuti fa.
6: Io non t'ho seguito, ho chiamato, quindi non t'ho ascoltato, scusa.
3: No, perché.
6: Però dico io, te ha giocato, sei stato in uno spogliatoio come me, sai che vuol dire. Quindi io penso non ci sia questo tipo di problema, perché Paratici, uno di quello, come gli ha preso la scimosa per scancellare tutto, che io gli avrei mandati via anch'io tutti, come il 99% dei tifosi l'anno scorso si sarebbero mandati via tutti, se tra un mese e mezzo non torna qualcosa, la Fiorentina in difficoltà o grosse in difficoltà, secondo me Paratici non ha problemi, lo manda via e ne prende un altro. Cioè, ma ora siamo veramente nelle mani di un professionista, e noi in 7 anni a Firenze non si era mai fatto calcio. E io, Pietro, te che sei uno che sta dietro al mercato, io voglio che te faccia capire alla gente che gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, il 90% sono prospetti in futuro, che te li hai pagati 30
2: potenziali plusvalenze, Luciano.
6: Bravissimo,
2: dai, così ci si
6: esplode.
2: Grazie.
6: Bene, perché se a te ti esplode Atta ti vale 70 milioni, se ti esplode Urai ti vale 70 milioni. Noi queste cose prima non si facevano, e se a te ti esplode un giocatore così, Paratici per 70-80 lo vende, ne compra altri due da 30. Cioè, capisci che voglio dire? C'è una logica di fare il mercato, ma noi siamo stati 7 anni a in non calcio, e io sento le telefonate che danno 1-4 a Paratici. Cioè, ma veramente il sole la gente l'ha preso troppo,
3: Capito tutto.
2: Grazie
3: Luciano.
2: Grazie.
6: Ciao.
3: No, ma ora.
2: Sai che in tanti scrivono che Gonçalves, parte sculaccio anguille, dice addirittura mostruoso da quanto è forte, però tanti scrivono ricorda Pepito. Io non lo conosco Gonçalves, non l'ho visto.
3: Allora, Gonçalves,
2: però è parallelo con Pepito.
3: A me, ragazzi, ha fatto molto divertire il fatto che ci sia stata una sorta di dissing tra ascoltatori ieri sul suo ruolo e anche sul suo piede, perché dice no, ma è mancino, no, è destro, no, gioca a destra, no, gioca a sinistra. Questa confusione nasce dal fatto che è un giocatore molto poliedrico e soprattutto che ha la possibilità di calciare praticamente allo stesso modo sia col destro che col sinistro, quindi è ambidestro, e questa è una qualità straordinaria, perché già sarebbe una qualità in più di Giuseppe Rossi, che ne aveva tante altre, probabilmente più sviluppate, ma che di destro scendeva nemmeno di tram spesso e volentieri, mentre lui effettivamente è un giocatore ambidestro. È un giocatore che tende a giocare ala sinistra, quindi esterno a sinistra, piede più forte il destro. È un giocatore forte, un giocatore che l'anno scorso ha fatto 13 gol e 8 assist nello Sporting Club di Portogallo. Non,
2: i numeri sono impressionanti.
3: Nel giardino di casa. Il primo anno lui allo Sporting, si parla del 2020-2021, quindi un po' datata come dato, appunto, però ha segnato 23 gol da esterno. Cioè, 23 gol da esterno, ragazzi,
2: è roba da Mertens.
3: Ecco, quindi la Fiorentina ha comprato un giocatore che sicuramente ha un grande feeling con la fase offensiva, con la fase conclusiva delle azioni.
2: Sì.
3: Ieri ho avuto modo, grazie a Viviano, di avere uno spunto di un grande ex calciatore, non farò il nome perché non mi ha accordato Emiliano di dire chi è, ma è un giocatore molto forte portoghese, che ha detto: io sono rimasto stupito negli anni e questo ragazzo si è rimasto sempre al lo Sporting. Cioè, lui dice: ha sbagliato il timing della partenza, ma è un giocatore che in Italia può fare decine di gol.
2: Ma caratterino, secondo te?
3: È un carattere particolare. Infatti questo inizio di stagione l'ha passata ai margini, perché ha rotto un po' del tanto l'ambiente.
2: E a dire che è fermo da un po'?
3: Io, perché non ha giocato quest'anno,
2: ma ho visto si era fatto male dicembre.

0: Gonçalves è il Berardi, anche se gioca dall'altra parte, ma è quello che ti porta anche gol oltre all'estro.
1: E poi c'è lui.
0: Chi?
1: C'è lui, Ubeciu. Beciu.
0: Tra l'altro portoghese anche lui.
1: Io sono vinto
0: uno Mario,
1: no, io sono
0: Beto.
1: Vinto uno scudetto ai fantacalcio con Beto all'Udinese il primo anno.
0: Capito?
1: 11 gol. Era il mio terzo titolare, eh.
0: Guarda, io una cosa mi ha fatto arrabbiare, perché prima sul discorso del mercato io ho fatto una disamina generale e ognuno traga le conclusioni da quello che ho detto.
1: Concludi velocissimo.
0: Mi ha fatto incazzare leggere o ascoltare la parola scarpone nei confronti di Beto, scarso, scazzabubbola nei confronti di Gnonto, ragazzetto inutile nei confronti di Ngie. Perché ragazzi, se si parte con queste, essendo così prevenuti, allora non si parte nemmeno, non ci mettiamo nemmeno a discutere. Chiaramente ognuno ha dei difetti e dei pregi, ma noi dobbiamo sperare che chi li ha presi abbia visto in loro dei pregi pronti ad essere messi a disposizione della Fiorentina. Punto.
1: Incrociamo le dita, break, tra pochissimo le vostre note audio e ancora commenti sul mercato.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
1: Pietro.
6: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: S'apre il dibattito.
11: Uno.
10: Contro tutti!
12: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: dico, visto che è partita con la trasmissione, vi scriveranno un paio di persone e daranno un voto di 4, 5, 5 e mezzo, tra cui il grande Bomber Viola, che stamani ha bombardato Radio Firenze Viola con voti negativi e pessimisti, quindi vi avviso già, occhio che arriverà il messaggio, quindi mi raccomando, negativi come sempre.
1: Buongiorno ragazzi, allora il mio voto è negativo, perché? Perché la difesa non c'ha terzini che marcano, manca un centrale di difesa che è brava a colpire di testa. Io ho proposto sempre Gatti, oppure anche Acerbi mi sarebbe stato bene. Poi a centrocampo di interdittore c'è solo Ola Ui e lo fa giocare a regista, e quindi manca uno che marca, un interdittore. Poi all'attacco abbiamo venduto gli unici due che segnavano, ossia il capocannoniere e il vice, Ken e Mandragora.
2: Ma volete

0: mettere una telecronaca dove il toro faceva semplicemente Gudmundsson Ken, mentre ora fa gnonto gnonto gnonto gnonto gnonto. È tutto vero, gnonto.
1: No, no, mi esalto su Gonçalves, metto già le mani avanti ogni volta in Coppa Italia, vediamo, ogni volta avrà palla Gonçalves. Va bene, rientrati anche con i vostri interventi, come sentite c'è anche chi non è entusiasta, chi punta il dito sulla difesa e ci può stare, anche se, ripeto, sono valutazioni per il momento un po' premature perché figlie di soltanto 180 minuti ed è abbastanza, però, provando a fare una media sopra la sufficienza, la valutazione dei più, quindi io dovessi provare a sintetizzare gli interventi anche sui messaggi scritti, sono sul 6.5-7 come valutazione. Detto questo, che siano più o meno tanti, che il saldo sia più o meno negativo, di sicuro io non mi aspettavo questa capacità di investimento e di spesa. Fra l'altro, ieri mi permetto di segnalare che siamo un po' impazziti, ho visto tutti sul fronte dei saldi, noi fra l'altro siamo, direi, gli opposti, polo nord e polo sud, perché a Firenze Viola siamo rimasti addirittura sotto un -30, -28 e ho visto tutto Mercato Web segnala -122, quindi un lettore potrebbe dire questi sono impazziti. Se vi guardate intorno, ognuno ha più o meno la sua versione, quella che ha riferito la Fiorentina è da -38 milioni, 130 di spese, 92 di incassi, secondo la logica per la quale nelle spese segnano quello che è l'esborso immediato, rimandando riscatti vari eventuali all'anno prossimo, sulle cessioni no, sulle cessioni si mette tutto insieme, giusto, sbagliato, non lo so, io ho chiuso per sempre parecchio tempo fa con i numeri, i bilanci, i commercialisti.
2: Guarda, a me dei numeri,
1: per me tanto vale quello che dicono loro. Io di sicuro un saldo negativo da 40 milioni e 130 milioni di investimenti non me ne aspettavo.
2: Guarda, a me dei numeri mi importa veramente relativamente,
1: esatto,
2: nel senso che è giusto riportarli giornalisticamente, c'è un po' di confusione, non ci ha aiutato la Fiorentina in questo senso, bisogna dirlo ragazzi, perché comunque a un certo punto della giornata c'è stato detto vi aiuteremo facendovi sapere tutte le operazioni,
1: poi c'è stato spiegato questo metodo per il quale abbiamo un po' rivisto i conti, è che più o meno poi a tarda sera dice però è 130, ma se non mi spieghi su che base consideri 130 di spese,
2: ci hanno mandato tre cifre, dai, non si sono comportati nel modo in cui ci avevano promesso, ma sti cazzi, la verità è che dei numeri ci interessa fino a un certo punto, cioè a me interessa solo sapere se la Fiorentina può sostenerle o no queste cifre, perché se la Fiorentina può sostenerle, la Fiorentina andrà avanti, non ci sarà problemi da un punto di vista finanziario e pace. Anzi, si è sempre detto quei furboni, tutti fanno i furboni, vanno a -700, -600. La Fiorentina, che ne abbia fatti 100, che ne abbia fatti 60, che ne abbia fatto 30, ha fatto un mercato in rosso perché ha deciso di alzare il livello dei prossimi tre anni, perché secondo me questo è un progetto che non è deciso sulla
1: quel
2: carta,
1: quel discorso sulle plusvalenze
2: non è deciso sulla carta, la Fiorentina quest'anno vada in Europa, no? Ci proverà, accorcerà il tempo, si spera, per arrivare più vicino possibile all'Europa,
1: però è futuribile,
2: è una squadra però futuribile che se quest'anno costruisce, il prossimo anno raccoglie, bisogna essere pronti anche a farcela andare bene, certo, con una evoluzione positiva, si deve vedere che evolve questa Fiorentina. Detto questo, a me ieri uno scout dell'Udinese, che conosco da tanti anni, mi ha detto: Pietro, ma se Attà gioca 38 partite nella Fiorentina, fa 6-7 gol e si dimostra in crescita rispetto a ciò che ha fatto l'Udinese, il prossimo anno vale 60 milioni. E ha ragione. Poi, cosa dovrà fare la Fiorentina? Se va in Europa, un po' rosicchierà grazie ai milioni che prende dall'Europa. Se non ci va, dovrà fare un paio di cessioni di un certo livello.
1: Ma però non siamo un in percorso.
2: Ma certo, ma si vede, ma ragazzi, ma c'è un sacco di giocatori divertenti da poter scoprire.
1: Se la vuoi ritoccare, c'hai una grande pecca evidente, quella in mezzo al campo, un centrocampista, ma poi non è che sì, forse diciamo che Dragusin conferma queste incertezze, che Vieri non riesce a imporsi, che Ranieri
2: aspettiamo Pongra, due partite,
1: però
2: dai.
1: In teoria a gennaio un difensore e un centrocampista potresti essere a posto.
2: Ma quindi, poi in realtà numericamente potresti essere a posto con un centrocampista, perché Parisi,
1: esatto,
2: tornerà, quindi a dicembre potrà giocare la Coppa Italia, vedremo se poi lo vorranno trattenere o meno. E quindi mancherebbe solo un centrocampista. E abbiamo detto che comunque la Fiorentina queste ore le sta prendendo, secondo me, per valutare la possibilità di prendere uno svincolato. Cioè, io ho la sensazione che l'idea di scandagliare il mercato degli svincolati ci sia.
1: Svincolato, vedevo.
2: È infortunato. Vessino,
1: qualcuno ha scritto anche Tamezze,
2: sì, io dicevo ieri. Den Donker, c'è qualche giocatore che ha fatto una buona carriera che è libero. Ora, io non so se poi davvero prenderanno, ma anche. Il ragazzo del Paris Saint Germain portoghese Renato Sanchez, che non è propriamente un recupera palloni, però per dire, se uno volesse andare a vedere numericamente di cercare un centrocampista, io credo che ce la fare, si potrebbe anche fare, però non è detto che lo facciano. Detto ciò, soprattutto la Fiorentina ha preso Vieri, ragazzo giovane, Valdepenas, ragazzo giovane, ha strutturato la Fiorentina con questi acquisti, Ulai, Atta, Gie, cioè sono tutti giocatori giovani. Che
1: in teoria anche Pellegrino, no?
2: Pellegrino nel 2001 era la stessa età di
1: gli
2: Piccoli.
1: Attaccanti,
2: però
1: sì.
2: Gli attaccanti maturano tardi.
1: Esatto,
2: cioè se Piccoli fa 20.
1: Esatto.
2: Se Pellegrino fa 20 gol alla Fiorentina, il prossimo anno vale 70 milioni.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: nel senso,
1: sì.
2: Aspettiamo a mettere il carro davanti ai bovi, dai.
1: Ci vediamo un percorso, non so se ce lo vede anche Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Ernesto.
1: Voce
2: ciao.
1: Squillante di chissà ad essersi lasciato alle spalle il mercato, che anche te so che sei un grande sostenitore.
3: No, io lo chiuderei quasi subito.
1: Ecco appunto. Però ti chiedo, rispetto a 7 anni di gestione, prima Barone, poi Pradè, forse quest'anno vediamo davvero un percorso pluriennale da questo mercato?
3: Ma vediamo la ripartenza intanto, dai, mettiamola così, secondo me, cioè è stata fatta proprio tabula rasa e si riparte da zero sostanzialmente, anche con gli investimenti. Sentivo appunto parlavate di un'idea anche, no, futura di quelle che possono, sì, essere, che alla fine sono investimenti, no? Che tu sei andato a fare quest'anno, consapevole che in un percorso di crescita, poi lo abbiamo visto in tante squadre, insomma, basta vedere l'Atalanta degli ultimi anni e altre, ogni anno magari metti in vendita uno di quelli che nel frattempo ti è cresciuto esponenzialmente a livello di valore e li reinvesti per continuare a crescere, no? Questo è un po' quello che viene fatto. Nel frattempo hai preso giocatori giovani, giocatori che incuriosiscono, che hanno grande qualità. Secondo me c'è un po' di pecca, l'unica pecca, se proprio ne devo dire, secondo me è l'attacco, che io lo sapete, la cessione di Kenner,
1: più del centrocampo.
3: Sì, a me la cessione di Ken è quella che mi è stata più dolorosa, ecco, diciamo, secondo me,
1: addirittura dolore.
2: Parli a un detrattore,
1: dolore.
2: Ernesto, sai.
3: Lo so bene, ne abbiamo discusso tutta l'estate.
2: Ma lui diceva quando è arrivato
1: e ha
2: fatto 25 gol prima che ne facesse, diceva non sapeva nemmeno sto palla a palla, quindi voi fate.
3: Sì, appunto.
2: Che, cioè, il calcio non è mai per tutti.
3: Torna a essere quello dell'anno, diciamo, di Palladino, secondo me
1: sì,
3: è una perdita grossa. Però vediamo, magari non torna a esserlo, quello è stato un caso e quindi hai massimizzato quell'anno lì.
2: Perdonami Ernesto, che secondo me questo tipo di valutazione la potremmo fare solo davvero dopo una stagione. Cioè, pensa dico anche a Tommaso, pensa quando è arrivato Ken arrivava da una stagione con 0 gol, arrivava dalla Juve, arrivava con dei problemi, arrivava pagato 13 più 5 di bonus, e poi magari non sono scattati tutti, ma diciamo che si può pensare che la Fiorentina almeno 16-17 milioni l'abbia investiti per prenderlo. E c'era un brusio nei suoi confronti enorme: hanno sbagliato il titolo, come si fa a prendere il titolare uno che fa queste robe? Cioè, dopo 2 anni non puoi valutare quell'operazione in modo negativo. no, è stata un'operazione però, che ti ha portato plusvalenza, che ti ha portato più di 30 gol, e quindi oggettivamente è stata un'operazione medio-alta.
1: Però
2: alta,
1: se avete coraggio, queste cose
3: più forte di 7 anni di commissione.
1: Sì, sì, ma se avete coraggio, queste cose poi le andate a riportare anche a Paratici, che nel 19 lo vende a 30 e nel 26 a 40. Quindi sarà un motivo se Paratici 2 su 2 l'ha venduto, ma comunque, chiusa parentesi.
3: Beh, potrebbe anche essere, perché è anche l'unico che ha un mercato così importante. Questo ti dovrebbe fare
1: anche, anche perché magari la vede come me. Ora capisco, eh sì, che sia possibile
3: no,
1: darmi ragione.
3: La vede diversamente, che okay, devo dire, okay, vedremo.
1: Okay. No, no, auguro, però lo so.
3: Mi auguro
1: te,
3: che tu abbia ragione. Guarda, mi
1: è una quota gol che né Beto né Pellegrino hanno, hanno nelle corde, dici.
3: Non lo so, magari io allora dunque Pellegrino lo sapete dal primo giorno che è arrivato, io credo che Pellegrino sia un buon attaccante, mi piaceva al Parma e quindi sono contento che la Fiorentina l'abbia preso, perché è giovane, perché può crescere, perché è un tipo di attaccante che ha delle caratteristiche che prima non avevi, e quindi penso che sia un giocatore su cui devi lavorare, no? Perché poi in tutto questo adesso la palla passa a Grosso, che ha insomma un bel da fare, perché deve mettere insieme una squadra intera, diciamo, che non ha mai giocato insieme, e quindi in questo senso avrà bisogno di tempo e deve anche migliorare i giocatori, perché poi l'allenatore deve fare questo, no? Questo cioè, sì. Il lavoro dell'allenatore è anche migliorare i giocatori. E pensate, voglio dire, quando arrivò Battistuta e a come è andato via, insomma, io me lo ricordo quando arrivò Battistuta com'era, poi me lo ricordo quando andò via. Nel frattempo c'è stato un abisso, no? Un miglioramento incredibile. Non tutti sono Battistuta, ovviamente, ma i giocatori migliorano, crescono, apprendono sia tatticamente che tecnicamente nuovi modi di giocare, e quindi mi aspetto che non sia il Pellegrino quello che tu vedi adesso, quello che sarà tra uno o due anni, mi aspetto che sia che sarà un giocatore migliore, più forte, e siccome quindi le basi sono interessanti, penso che possa essere un acquisto importante. Beto è un discorso un po' diverso, Beto è già più formato, no? E quindi su di lui, diciamo, questa idea di crescita magari ce l'hai un po' meno, è più una garanzia per un certo tipo di gioco, e quindi si è scelto non potendo arrivare ad altri, perché la Fiorentina ha cercato di insomma, ha cercato giocatori di un profilo un po' più alto, comunque ha scelto un giocatore che probabilmente garantisce un tot di gol, garantisce un tot di gioco, sapendo che forse in questo momento è Pellegrini il giocatore su cui punti per il futuro. Penso di sì.
1: Io sì, anche se poi vediamo il titolare chi è.
2: Vediamo poi.
3: Al momento sì, no, io parlo.
1: Sì, sì, certo.
2: Per me giocherà Pellegrino contro il Torino, anche perché ha avuto più possibilità di allenarsi con Grosso, questo è evidente. Poi vedremo a lungo andare. Continuo a pensare che Pellegrino sia più forte, ma questo me lo tengo per me. No, quello che ti volevo chiedere, Ernesto Poesio, è il discorso di una Fiorentina che con questo mercato chiude ufficialmente, o quantomeno quasi definitivamente, ma chiude un lungo percorso che è la prima era di Commisso, perché questa tabula rasa cerca, secondo me, anche di togliersi un po' di scorie che alla fine l'anno scorso hanno schiacciato la Fiorentina. Questo non per dare la croce a uno o l'altro giocatore, però quello che è successo con Mandragora, l'operazione di Ken, le voci su Gudmundsson, tanti giocatori ceduti che erano struttura negli ultimi anni, addirittura ancora prima degli ultimi paio d'anni, che vedono la Fiorentina quindi ripartire da zero con un ciclo nuovo. Questa cosa a me personalmente un po' intriga, penso però no, anche che serva, no? Un po' di tempo per capire che tipo di ciclo sarà.
3: Assolutamente, intrigare intriga, la novità poi piace sempre, no? Anche l'idea così di vedere qualcosa di nuovo è comunque intrigante.
2: Ma sei d'accordo che si sia chiuso un ciclo in questo senso?
3: Sì, ma era sì, assolutamente sì, era già secondo me stato avviato lo scorso anno, poi si è tutto arenato, diciamo, è andato tutto in malora, ma l'idea era già iniziata secondo me lo scorso anno. Quest'anno si è completata definitivamente, assolutamente sì, e se avessero potuto vendere Dodò e Fagioli l'avrebbero fatto, quindi saresti veramente rimasto Bocco Ranieri con Dur, forse? Basta.
0: Sì, Pongracic,
3: praticamente Parisi, sì,
0: ma Fagioli, Parisi, i tre portieri.
3: Però tendenzialmente sì, questa era l'intenzione, questa era un po' anche la necessità. Il ciclo dei 7 anni che si sono chiusi non ha portato grandi risultati. Quando no. Commisso arrivò, disse ci vorranno 5-6 anni per arrivare ai livelli dell'Atalanta. Questo non è successo, assolutamente, anzi siamo andati indietro. Quindi era necessario cambiare tutto, rifare tutto l'arredamento sostanzialmente di questa nuova casa e vedere appunto di rimettere così nuove idee, nuove forze, nuove forze mentali, no? Proprio certo. C'era bisogno assolutamente. Scori adesso non ce ne sono più, non c'è più alibi in questo senso, c'è però da creare uno spogliatoio, perché questo è uno spogliatoio completamente
0: nuovo.
3: Sì. C'è da imparare a parlare la stessa lingua, e non dico in modo metaforico, cioè tra l'altro non ce n'è uno italiano o quasi, quindi c'è veramente da creare uno spogliatoio, da creare dei rapporti, da creare una quotidianità. E non è una cosa che fai in un giorno, non è una cosa, certo ti aiutano le vittorie, ecco il rischio, forse l'unico rischio che vedo in questa cosa, ma è un rischio calcolato, non potrebbe essere altrimenti, però certo tu hai fatto una rivoluzione talmente ampia che non hai alcuna ancora in questo momento, quindi se le cose non vanno bene subito in campo diventa più difficile.
0: Bisogna mettersi nel carro armato, mi sa.
3: Appunto, cioè,
0: soprattutto grosso, perché tanto è evidente, no Ernesto?
3: Ma a questo punto gli devi dare tempo.
0: Gli va dato tempo, lui però non si è aiutato moltissimo con le due partite in avvio.
3: Lui non si è aiutato con la formazione di Roma per nulla, con la partita con Frosinone è stata una partita in cui ha messo in campo quella la formazione che io credo avrebbero messo
0: sì, è
3: tutti
0: vero.
3: Quelli che gli chiedono la testa.
0: Però poi un po' d'atteggiamento, un
3: poi
0: po' di carattere, un po' di idee.
3: Certo, la mancanza più che altro di... così di un'idea di gioco, no? Per ora si è vista molto poco, ecco. Si è visto tanti solisti, per ora è una squadra di solisti che giocano molto da solo, che giocano molto sulle proprie capacità, Atta, Massantuono, lo stesso insomma Ulai per un certo verso, insomma ancora non c'è.
0: Sì, ma l'emblema è Massantuono, dai.
3: Certo, non è una squadra che si è uscita su uno spartito, sono come aver preso tanti bravi musicisti messi insieme, ma per chi suona lo sa, l'amalgama per trovarlo, insomma l'intesa è qualcosa che non è che si trova subito immediatamente.
0: Certo. Ma per chiudere, al di là poi dei saldi eccetera eccetera, di sicuro la famiglia Commisso ancora una volta ha speso moltissimo, si può definire un rilancio dopo un anno tragico, che è un qualcosa che probabilmente in pochi avremmo previsto prima della partenza di Paratici e Ferrari per New York, però il rilancio oggettivamente c'è, no? Almeno in termini di soldi, di investimenti.
3: Sì, il lancio c'è, da una parte mi viene da dire che non poteva essere altrimenti, perché comunque una Fiorentina che si stava depauperando come quella dell'anno scorso non è vantaggiosa, cioè, nemmeno per una proprietà, no? Fosse finita disgraziatamente in Serie B, insomma, c'era una rimessa di soldi, altro che, no? Dall'altra comunque il conteggio che è arrivato dalla stessa Fiorentina dice che poi hai speso molto, hai preso anche abbastanza, c'è una differenza di 38 milioni, che è un bel disavanzo, ma non è quella cosa impossibile che non si vede a giro, è che tu hai dovuto cambiare tantissimi giocatori e quindi hai dovuto spendere investire anche per giugno prossimo con gli obblighi eccetera molti milioni, però ne hai anche, dovendo cambiare molto, vendendo molto, ne hai anche incassati tante. Quindi è una ripartenza, secondo me, più che un rilancio, è una ripartenza dovuta, necessaria, perché in quella situazione si era infilata la stessa Fiorentina e quindi quando sbagli sei costretto
1: a pagare.
3: È chiaro. Maggiormente rispetto a chi pensa per esempio alla Roma, questo discorso magari l'ha fatto l'anno scorso, quest'anno ha dovuto fare dei piccoli aggiustamenti e si è potuta permettere di dire no a 60 milioni per Conè. È differente e parte già con una intelaiatura bella e pronta, fa 8 gol nelle prime due partite ed è già molto più avanti, ovviamente. Quindi è normale che dopo un grande fallimento economico
1: devi per forza rilanciare,
3: qualche cosa tu ci rimetta. La speranza è che questa ricostruzione, come dicevate prima, poi ti porti ad avere una grande crescita del parco giocatori e chissà, e poi vedremo.
1: Ernesto, grazie, buon lavoro.
2: Ciao Ernesto.
3: Ciao.
1: Grazie Ernesto Poesio, stavo vedendo un po' di storie, un po' di movimento social, Fagioli saluta, Mastantuono invece si fa fotografare con Gabriel Omar Batistuta e poi niente, dicevamo Mandragora non le ha mandate a dire.
2: C'è anche il messaggio di Ranieri proprio per Mandragora soprattutto, si dice che chi trova un amico trova un tesoro, io ho trovato te, ci siamo conosciuti quasi 5 anni fa e da quel momento siamo stati sempre insieme, viaggi, vacanze, pranzi, cene, momenti belli e momenti difficili, ma con la consapevolezza che si poteva sempre contare l'uno sull'altro. Ti auguro il meglio, che la vita ti possa offrire, fratello mio, mi mancherai. Insomma,
1: Fagioli gli hanno tolto anche gli amici.
2: Questo passaggio non banale di questo ciclo che si chiude c'è. Io infatti...
1: Che Fagioli espressioni sui social, al di là di quel like, ma quello gli do il beneficio del dubbio che sia stato davvero un errore.
2: Certo, però Ken,
1: però fece i 10 anni, no?
2: Mandragora.
1: Che sono compagni, un Ken, Mandragora ci faceva le vacanze.
2: Ma anche Gudmundsson, ho visto i 3 saluti che ha voluto fare, sono stati a Mandragora, Ken e Gudmundsson. Ranieri, bel messaggio per Mandragora, sono diventati veramente, come si suol dire, culo e camicia, e quindi è un qualcosa da studiare anche questa evoluzione, perché quando si chiude un ciclo e se ne apre un altro, chi rimane deve essere sicuro di aprirne un altro pur venendo dal ciclo precedente, e se questo in Ranieri indurre forse si può anche intravedere più indurre che negli altri, su Fagioli io ragazzi ho qualche dubbio che la Fiorentina abbia provato a cederlo senza riuscirci, che per ricuscire con l'allenatore un po' ci vuole, perché quelle che sono le voci che circolano di un feeling totalmente assente, e la Fiorentina c'ha 5 centrocampisti, quindi tutte cose che speriamo che si rimettano nel senso giusto, perché sono fondamentali, perché se hai un attacco che segna siamo contenti, ma per arrivare ad attaccare la segna devi avere il centrocampista, certo. E soprattutto occhio anche alla difesa, perché ecco, prendere 7 gol nelle prime 2 giornate significa che qualcosa da registrare c'è, e siccome in difesa non è cambiato nulla ormai da settimane, perché l'ultimo acquisto in difesa chi è stato? Joao Mario?
1: Sì, vabbè, i terzini.
2: Sì, ma l'ultimo è stato Joao Mario, cioè nel senso, ora sono settimane che sono a lavorare insieme. Ecco, quindi mentre non ci sono, cioè ci sono grandi alibi magari sulla costruzione dell'attacco,
1: loro sono quelli,
2: ragazzi,
1: anzi,
2: sulla difesa bisogna che qualcosa si veda.
1: Ieri è stato il primo, Dragusin il terzo, il quarto, quindi lavorano insieme con Ranieri dal 10-15 luglio.
2: L'unico che dopo è Pongracic,
1: le vacanze, insomma, ma insomma
2: è un mese che ci sono.
1: Esatto. Break per noi, torniamo ancora un'ora insieme e soprattutto le vostre note audio, state lì.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghese.

0: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, io sulla confusione degli ultimi giorni non sono tanto d'accordo, perché voi sapete che quando si va a fare mercato si parte con un'idea magari primaria che poteva essere Zirkzee, poi eventualmente se non va a buon fine abbiamo dei piani B e dei piani C. La rapidità in cui hanno cambiato rotta, secondo me, questo lo certifica, perché il mercato è fatto anche di opportunità, di inciampi e di occasioni e di obiettivi. Secondo me tutto questo l'avevano già in mente la Fiorentina.
1: Ciao Pensa ragazzi, vi faccio due domande. La prima, ok, Grosso aveva degli alibi, però se effettivamente erano d'accordo che sarebbero arrivati questi giocatori, non poteva fare due formazioni, diciamo, più per non prenderle, piuttosto che andare con tutto col Frosinone a giocare con 4-5 giocatori offensivi? La seconda domanda, ma perché la Fiorentina ha avuto così tanta difficoltà a vendere i suoi giocatori?
2: Buongiorno ragazzi, intanto complimenti a Pietro per il grande lavoro fatto ieri a Milano. È la scena della maglia viola presa e messa dietro inquadratura e da premio Oscar. Io volevo farvi un nome che è uno svincolato, che non sarà più giovanissimo, ma che potrebbe fare a casa nostra, che è Darmian. Ciao Luca.
3: E trovo giustissimo quello che ha detto Pietro. Oltretutto non ci si aspettava prima dell'inizio del mercato una rivoluzione così totale. Anzi, preferisco il termine, una tabula rasa elettrificata visto il periodo.
4: Sì, giusto.
3: E quindi poi dopo, vabbè, sarà il campo a dire se sono state fatte tutte le cose bene oppure c'è qualche difetto nella formazione. Io credo che sia una rosa che c'ha tanta qualità e ora deve essere bravo Grosso a metterla in campo.
5: Beh, ragazzi, ma una domanda secca: se dovesse scegliere fra il nostro allenatore Grosso e Andrea Azzoni, chi mettete in panchina?
4: Questa è una domanda maliziosa, risponderemo, però è maliziosa come domanda. Seconda ora di palla al centro, 348-7513-933, 3925-727775. Come sempre in rigorosa diretta su Radio Firenze Viola e fino alle 16 anche su Lady Radio. Fra l'altro Coppa Italia di scena, ieri sera è uscito il Torino che affronteremo sabato ad opera del Monza. Tra l'altro ho rivisto Colpani, è stato un colpo al cuore, ho rivisto anche Comuzzo e Fortini.
6: Addirittura colpo al cuore?
4: No, vabbè, non me lo ricordavo, a me è dispiaciuto, secondo me lui non è stato messo nelle migliori condizioni nella sua avventura a Firenze, dopodiché non rimpiango Colpani, facevo solo questa annotazione, mentre quando ho cambiato il canale, tornato a casa, proprio finito la partita, la prima cosa che diceva il telecronista: Comuzzo salta a vuoto, problemi per la difesa del Torino. E quindi ho detto fammela vedere. Fortini mi pare non sia riuscito a fare un cross, però gli auguro comunque in bocca al lupo a tutti e due. Sulla confusione o meno in merito alle ultime scelte, tra poco magari ci andiamo con l'ospite. Darmian, secondo te, Pietro? No, non lo prendono.
6: Cioè, no, nel senso, io penso che Fiorentina, se cerchi un centrocampista, Darmian non lo è. Quindi.
4: E poi come cioè, è stato difficile vendere per Paratici? C'era qualcuno che chiedeva il perché.
6: È stato difficile vendere perché, e qui magari anche qui chiederemo a chi ci parlerà tra poco con noi. Ma ci sono tutte le squadre d'Europa, soprattutto l'Europa, se vogliamo definirla, che conta, insomma, i top 6 campionati internazionali, che hanno delle rose lunghissime. Infine. Questo perché con l'era dei 5 cambi le rose sono ulteriormente allungate, perché molti hanno giocatori che davvero sono rimasti come la Fiorentina. Sottile è rimasta la Fiorentina per ora, ragazzi.
4: Che succede con Sottile?
6: Non lo so. Intanto io sto cercando di informarmi nel capire se ha firmato questo rinnovo oppure no. Perché anche lì.
4: Cioè, se no è a scadenza dal 1 febbraio. È
6: sì,
4: zero.
6: Va bene, ma questo.
4: Certo, no, per capire.
6: Bisogna capire se ha rinnovato e quindi se chi volesse prendere un accordo con lui, magari in Turchia, in Grecia, in Arabia, deve andare a trattare con un ragazzo che ha 1 milione di ingaggio fino al 2027 o che ce n'ha 500.000 fino al 2028. Sono due cose diverse. Certo. Io penso che la Turchia si potrebbe aprire per lui. Ci sono dei club che potrebbero anche essere interessati a un giocatore come Sutil. Certo è, ha fallito due passaggi: quello con l'Avellino perché non c'è voluto andare, quello con Watford pare per le visite mediche non siano andate in modo straordinario. Anche quello sarebbe un casino per la Fiorentina, certo, perché c'è un giocatore che già non sta benissimo e quindi è invendibile, ti piglia 1 milione di euro e sono due all'ordo. Non è che sia proprio il massimo massimo.
4: Grosso Andreazzoli?
6: Ma che dai ragazzi, io voglio grosso. No, rispondo che io capisco chi intravede nella scelta di Andreazzoli anche un paracadute nel caso in cui Grosso non fosse andato bene, ma io credo che invece sia stata una scelta filosofica quella di mettere Andreazzoli in primavera. Poi che discorso, c'è andato Galloppa a fare l'allenatore a Mainz perché la Fiorentina aveva esonerato Pioli, nel caso ci andrà Andreazzoli se ci sarà bisogno.
4: Nel frattempo qualcuno anticipa che a gennaio potrà arrivare Torsved, io vi dico in questo momento è comunque in campo per Sassuolo Frosinone, gara della prima gara di giornata, partita alle 15 di Coppa Italia.
6: Poi non è corretto ciò stasera, che dice l'ascoltatore,
4: cioè?
6: Cioè che lui dice a gennaio può arrivare Torsved, a gennaio può arrivare Torsved pagando ancora.
4: Sì,
6: perché,
4: non è
6: perché no, puoi lui prenderlo gratis dal primo di febbraio.
4: A gennaio chiuderanno questa operazione tormentone dell'estate. Non hanno
6: vedremo.
4: Chiuso.
6: Però ci sta anche lo porti una scadenza a questo punto e lo prendano l'estate prossima a zero.
4: E comunque stasera alle 18 un imperdibile Udinese-Venezia, direi che si fa di gran lunga preferire la grande serata di storia e calcio che ci sarà al Franchi, ve la racconteremo con tutte le legends e tanti collegamenti e resoconti dallo stadio con Lorenzo della Giovanpaola, Ludovico Mauro, Alessandro Di Nardo in studio e poi siamo tanti nella redazione ad andare, io porto il figlio perché è giusto che veda Roberto Baggio sul terreno di gioco del Franchi, anche se gioca a basket, anche se Baggio non l'ha mai visto, proprio per questo glielo impongo, stasera è obbligato a vedere Baggio in campo. Mentre sul mercato che ha chiuso ufficialmente i battenti, facciamo una bella riflessione ampia, lo ringrazio per essere con noi, direttore Pietro Lomonaco. Direttore, buongiorno, ben ritrovato.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno.
4: Oh, noi siamo tutti più rilassati, sereni, distesi, non dobbiamo correre dietro alle notizie, quando chiude il mercato per noi è, come dire, un sollievo, anche perché quest'anno star dietro a Paratici non è stato facile, 13 acquisti ha completamente rivoltato la Fiorentina, che ne pensa, direttore?
7: Beh, ha operato tanto, ma sia in entrate che in uscite, se voi considerate fra riscatti obbligati di tutto quello che c'è, acquisti fatti, la Fiorentina ha speso qualcosa come 160 milioni di euro. E poi dopo però, e là si vede la capacità, la bilancia dei pagamenti, la tenuta, diciamo così, quanto più nei limiti possibile, perché le entrate alla fine la Fiorentina avrà uno sfrido di una 35-37,
4: loro dicono 38, direttore. 38,
7: beh, quindi no, i calcoli miei sommari c'erano andati vicini abbastanza, quindi e ha rivoltato come un calzino la squadra. Chiaramente queste prime due apparizioni hanno denotato un pochino i difetti di sempre, no? Dell'anno scorso, e li hanno denotati in maniera chiarissima. L'allenatore avrà tanto da lavorare, prima perché amalgamare 13 giocatori nuovi non è mai semplicissimo e ci vuole del tempo, secondo perché questo tempo mi sembra che questo calcio tende a non darlo a nessuno, certo. No? Io già vedo, e mi vengono i capelli dritti in testa, già vedo contestazioni a grosso per le due partite, no? Già tutti pretendono dimissione, contro dimissione, siamo all'assurdo e questa è una cosa che secondo me non va bene. Se dai meriti a Paratici di aver fatto una signora squadra, e i meriti ci sono, innegabili, l'allenatore l'ha scelto Paratici, di conseguenza Paratici, come ha operato bene per il calciatore, penso che avrà operato nella maniera giusta per scegliere l'allenatore adatto a cui affidare questi giocatori. Quindi bisogna stare un pochino con i piedi per terra, avere un pochino più di pazienza, dare modo a queste persone di lavorare nella giusta maniera. Ripeto, non è mai facile assemblare tanti giocatori nuovi. Poi la Fiorentina, bisogna stare attenti perché c'è il rischio serio di aver preso tanti buoni giocatori, 13 buoni giocatori, tecnicamente dotati,
4: qualità alta, si
7: ma
4: può
7: poi
4: dire.
7: Devono fare squadra, devono diventare squadra, ed è la cosa più difficile, la cosa più diciamo così problematica. Io per esempio in queste due partite i problemi gravissimi dell'anno scorso nella difesa della Fiorentina io li vedo riproposti in maniera chiarissima. Cambiano gli interpreti,
4: difesa,
7: il problema non è di singoli, il problema è di difesa collettiva, non sanno difendere. La tattica della difensiva non la conoscono. La Fiorentina non sa difendersi come squadra, non sa difendersi, e in queste prime due partite si sono visti chiari segni in questo senso. E poi dopo il centrocampo, che è intrigantissimo, riferito ai singoli, però bisogna capire che questi singoli, che sono tutti tecnicamente dotati, hanno come cultura il primo approccio. Quando vanno in ricezione palla, tutti quanti cercano palla, non la fanno girare mai di prima, quindi il gioco non fluisce mai velocemente, tendono a cercare l'uomo per saltarla. Atta è un saltatore di uomini, Ulai è un saltatore di uomini, quindi bisogna lavorarci e cercare di far sì che questa tecnica di livello superiore di questi giocatori venga messa a servizio della squadra. E allora sì, Mastantuono la stessa cosa, solo che Mastantuono è geniale. Mastantuono appena riesce a avere la condizione giusta, è uno che fa gioco, crea gioco da solo, senza bisogno
4: di studiarle a
7: tavolino le cose, no? E quindi la Fiorentina è intrigante, bisogna lasciarla lavorare, bisogna lasciargli il tempo giusto, ma è sicuramente, da come ha operato, una delle squadre che ha operato meglio.
6: Ecco direttore, 6 cambi per 6 ruoli fondamentalmente in attacco, arrivati quasi tutti nell'ultimo weekend. Lei giustamente predica pazienza, eccetera, ma come li vede queste caratteristiche che si intersecano? Perché sono tutti doppioni molto, molto diversi tra loro, quindi che danno tante possibilità, perché Ngier insieme a Gonçalves sono molto diversi, Pellegrino insieme a Beto sono molto diversi, Mastantuono e Gnonto sono molto diversi. Ecco, certo bisogna assemblare la squadra, ma in mano all'allenatore si dà veramente un pacchetto d'attaccanti stravagante ma divertente.
7: Ma assolutamente sì, ma una squadra, una rosa si costruisce proprio con questo senso, si costruisce col concetto delle coppie per ogni ruolo, possibilmente delle coppie che ti danno la possibilità di imbastire anche dei sistemi di gioco diversi, del modo di stare in campo diverso. Voi giustamente fate l'esempio, catalogate Mastantuono come un esterno. Mastantuono non è un esterno. Mastantuono è un trequarti, è un trequartista che predilige per comodità partire dal centro-destra non dall'esterno destro. Lui sull'out destra ha un po' di difficoltà, anche perché non sarebbe nemmeno giusto, no? Lui sul centro destra riesce, dell'attacco riesce a creare delle situazioni, perché è subito pronto, disponibile per l'assist, è subito pronto, disponibile per la conclusione sua. Però facevate l'esempio di Massantuono. Massantuono rispetto a Gnonto è una cosa totalmente diversa, però guardate esattamente le caratteristiche degli esterni. Gli esterni, sia Gnonto, sia
4: quello del Torino,
7: quello del Torino, come si chiamano? Sì, sempre, cioè, sì. Questi cacchi di giocatori stranieri diventa. Sono giocatori che esterni d'attacco che prediligono partire dall'auto sinistro. Col piede destro convergere all'interno campo e venire dentro. Ma la Fiorentina è innegabile che ha una batteria di attaccanti ora di livello importante. La punta centrale, ma è giusto che siano diversi, uno ha certe caratteristiche e l'altro ha caratteristiche diverse. Le partite non sono mai uguali e l'esigenza di avere la punta centrale non è mai standard, no? Quindi ci sta che avere una coppia, diciamoci, di livello importante, di livello notevole per un solo ruolo, questo è sinonimo di aver costruito una squadra buona. Poi è chiaro che la patata passa all'allenatore, no?
4: Per forza.
7: E lui deve avere la capacità di amalgamare tutti e di far sì che la Fiorentina reciti uno stesso spartito, e lo reciti nel migliore dei modi possibile.
4: Direttore, ieri l'idea dei Viola era quella di fare anche un tentativo a centrocampo per Brozovic tra gli svincolati. In mattinata in realtà abbiamo capito che la pista resta chiusa per le pretese di Brozovic, anche in termini di ingaggio. Altri nomi per il momento non ci sono, ma lei un pensiero a proprio agli svincolati lo farebbe? Qui qualche ascoltatore dice Acerbi per la difesa.
7: Ma guarda, io ti dico, ti dico la verità, ragazzi, quando sento parlare Brozovic, con tutto il rispetto, Torreira, ma la Fiorentina fa già Fagioli, che ne possono dire, chi storce il muso, ma Fagioli è un prodotto nostrano, è un giocatore nostrano, e dei centrocampisti che c'ha la Fiorentina è l'unico che c'ha le geometrie nella testa. Il resto, ve l'ho detto prima, sono dei portatori di palla, sono dei saltatori di uomini, sono di Atta, per esempio, se tu lo fai giocare tre quarti è uno proprio, perché Atta
6: figuriamoci
7: non deve
6: esterno stare, direttore, mi viene da dire, perché
7: ma non Atta non deve stare là davanti. Atta è un grande incursore, Atta deve arrivare là davanti, non stare. Se sto là davanti sono costretto a giocare spalla alla porta, sono costretto a rallentare il gioco. A questo si aggiunge il mio modo di essere, che vado in ricezione, prendo palla, cerco l'uomo, tocco la palla 35 volte e diventa un come si suol dire, un'imbucatura, no? Non diventa sviluppo. E quindi Atta deve stare sul centro destra, poi si deve arrangiare qualche altro a fare determinati, e poi oggi non penso che c'è più bisogno di diciamo così, inventarsi l'Atta di turno trequartista, anche perché con tutti questi attaccanti esterni oggi mi sembra che ci siano le scelte, via.
4: No, fra l'altro vedo Acerbi, forse ci sta pensando il Torino, ma a noi proprio la Fiorentina ci ha sempre fatto capire difensori centrali, si riparte così con Dragusin, Vieri, Ranieri e Pongracic, quindi...
7: Ma guarda, io consiglierei, se mi posso, a Grosso di lavorare sulla difesa intesa come squadra, difesa di squadra, si devono difendere come squadra, i concetti della difesa come squadra sono molto diversi dai concetti individuali difensivi, quindi la Fiorentina pecca in questo. L'anno scorso era veramente un pianto della Maddalena, quindi sembra l'ultima partita che ho visto io, ho visto grandi difficoltà di Dragusin, e quelle sono difficoltà fisiche, no? Okay. Si vede che okay. è stato lontano un pochino, ha bisogno di essere rodato, di prendere il ritmo giusto. Non bisogna dargli tempo, bisogna dargli tempo, e sicuramente è stato fatto un grandissimo lavoro, e ora aspetta al campo e all'allenatore tramutare questo grande patrimonio che ha in mano in risultati e rendimento da squadra.
4: Oh, ovviamente è complicatissimo, direttore, però ci affidiamo proprio alla sua conoscenza, alle sue esperienze, dove si può mettere nella griglia di partenza, o che obiettivi può avere questa Fiorentina in una stagione dove già sento dire lo scudetto lo vincerà la Roma, perché la Roma è lanciatissima. Che idea si è fatto di questo campionato?
7: Guarda, ti dico la verità, prima di queste due partite, ma ripeto, non per i risultati, quando per l'aspetto psicologico, perché quando c'è una negatività di risultato e tutti dagli all'untore, l'allenatore in discussione, questo è buono e questo non è buono, fanno perdere sicurezza alla squadra, no? Quindi le partenze negative, e in qualche modo devi cercare di somatizzarle meglio possibile, no? Io dico, prima di questo, dell'inizio del campionato, guarda, io avevo fatto una griglia proprio per lo scudetto, e avevo messo Inter, Roma e Napoli, okay. leggermente un pochino sotto, poi avevo messo un gruppetto di 3-4 squadre, dove ci avevo messo dentro anche la Fiorentina, avevo messo la Juventus, il Milan, di cui non ho grandissima fiducia, l'Atalanta, perché l'Atalanta può venire fuori, perché c'ha un allenatore capace di farla giocare,
6: il Como
7: chiaramente, e la Fiorentina. Avevo messo anche la Fiorentina, quindi non avevo messo la Lazio, non avevo messo queste squadre qui, quindi la Fiorentina me continua, può essere una bella mina vagante per tutti, quando acquisteranno la giusta convinzione, la giusta condizione anche, e quando la Fiorentina giocherà da squadra, diventerà difficile per tutti, è un osso duro per tutti.
4: Però dico, all'Europa ci si può sperare?
7: Secondo me sì, è legittimo. Secondo me è legittimo.
4: Intendo anche la Conference, io per Europa.
6: Certo, l'Europa è ora
4: anche il settimo posto.
7: Guarda, anche la Conference, dopo un'annata come quella dell'anno scorso,
6: no, davvero,
4: più che volentieri.
7: Cazzo che vola, come si suol dire.
6: Direttore, ma chi gioca secondo lei tra Pellegrino e Beto in modo più continuativo?
7: Ma io dico che Pellegrino l'anno scorso ha fatto bene, a Parma ha fatto bene, ora con gli esterni presi, con la capacità di aggredire le fasce da parte della Fiorentina, ha più senso anche Pellegrino, ed è una signora alternativa, su questo non ci sono dubbi.
4: Direttore, grazie, sempre un piacere, grazie,
7: arrivederci
4: mille.
7: Arrivederci.
4: Importanti le letture del direttore,
6: poi è divertente,
4: mi rassicura soprattutto in difesa.
6: Allora, a me hanno detto
4: c'è
6: una
4: un
6: cosa.
4: Problema di lavoro di reparto, non che Dragusin è questo.
6: Te la lancio
4: se Dragusin è questo, siamo nella merda.
6: Te la lancio una fame da campo. Mi hanno detto da dentro che Grosso sta facendo allenamenti al 90% sulla fase difensiva.
4: Da luglio, da quando ha cominciato, si è addinunda.
6: Evidentemente anche lui è consapevole del fatto che, come che vuol dire fase difensiva, non vuol dire i quattro,
4: no.
6: Vuol dire i quattro più gli altri, cioè certo. Vuol dire come diceva
4: tutta
6: il direttore,
4: squadra, poi,
6: una squadra che si sta allenando a cercare di essere una squadra anche quando difende. Per ora i risultati purtroppo mi sembrano non ottimi, però confidiamo che questo lavoro porti dei benefici anche quando entreranno tutti in forma. Però ecco, mi hanno detto che effettivamente è un problema che evidentemente anche la Fiorentina stessa ha capito ed è consapevole, anche perché, come si può dire, con un attacco così variopinto adesso e variegato, cioè l'attacco gli devi lasciare anche un po' di briglia. Cioè io sono anche consapevole che alla fine quando poi giocano, ma non solo, ma sono divertenti, ma sono una squadra divertente. Cioè più che altro bisogna decidere come si vuole ripartire, perché Sungier si gioca ripartendo, dandogli palla sulla corsa e permettendogli l'uno contro uno nell'ultimo quarto di campo. A Gonçalves la palla gliela devi dare sui piedi al limite dell'area, dentro l'area di rigore, e devi dirgli di gestirla anche in caso di assist. A Mastantuono gli devi dire divertiti, perché poi è un 2007, deve essere anche un po', gli deve essere anche tolta questa pesantezza del Mastantuono che viene dal River, che passa dal Real e deve essere un giocatore da 60 milioni. E Gnonto è un giocatore invece del 2002, completamente maturo come può esserlo Gonçalves, che ti fa comodo per giocare da una parte e da quell'altra. E gli attaccanti proveranno a segnare in base alle loro caratteristiche. Tra l'altro, chi parla di Pellegrino come buono solo di testa, l'altro giorno non ha visto il primo tempo contro il Frosinone, perché per me è stato un buon primo tempo.
4: Chi lo dice stamani, Andrea Savelli, giustamente, le due occasioni, mi pare, una di sicuro, quella di Gudmundsson l'ha mandato lui,
6: ma forse anche Valdepeñas. È un giocatore che sa quello che vuole fare, sa come lo deve fare.
4: Non fa impazzire.
6: Capito?
4: Bisogna lo dire.
6: Non ti fa impazzire?
4: Non ho capito nemmeno come corre, ma questo è un problema mio.
6: Vabbè, lui c'ha effettivamente una corsa strana, questo sono d'accordo con te. Però trovo che vedendolo in queste due partite, chiaramente la difficoltà contro la Roma lasciamo perdere, ma il primo tempo del Frosinone a me è garbato. Cioè, bisogna anche lui metterlo in condizione di giocare meglio e più con la squadra, e poi di essere anche servito magari verso la porta ogni tanto, perché benedetto il povero Pellegrino, visto che tutti i temi religiosi, ma bisogna anche buttargli la palla dove lui ci possa arrivare di corsa, dove possa far valere questo suo stato fisico, questo suo strapotere che ci avrà anche peso. Quindi io ho fiducia che sarà un attacco che ci farà divertire. Bisogna resettare la difesa, bisogna dargli un'altra lettura
4: e anche un po' di tempo a Vieri per inserirsi, e Dragusin magari per recuperare lucidità nella marcatura, brillantezza fisica, misure eccetera eccetera, perché comunque viene da un periodo dove non ha giocato tantissimo. Va bene, così vanno le cose, così devono andare, visto che tirate tutto in ballo tabula rasa, ma i giorni sono quelli giusti, che siamo di fronte a un reunion che lascerà il segno nella storia della musica.
6: Tanto mi scuso perché ho detto Gnonto 2003, in realtà, e 2002 in realtà è 2003, così almeno sono puntuale, e saluto French, giustamente me l'ha subito fatto notare.
4: Gnonto che ieri per un attimo ci ha quasi fatto venire un brividino.
6: Sì, retroscena è questo, ieri ho ricevuto una telefonata nel pomeriggio dall'Inghilterra e mi hanno detto: guarda, è qui Gnonto, ancora non gli hanno dato il via libera, perché non riescono a farla l'alternativa. E quindi siamo messi tutti un po' sul chi va là, il tempo passava e non arrivava l'ufficialità, Gnonto era già qui, aveva già fatto le visite, lo sappiamo, e poi evidentemente anche l'opera di Paratici gli ha detto: oh ragazzi, trovatevi che volete, ma questo ragazzo è già qui, gli abbiamo già messo una maglia addosso e si è sbloccato tutto. Però ecco, c'è stato un momento in cui sembrava che ci fosse questo rischio.
4: Va bene, e ti lasciamo, Pietro, libero anche di virare direzione casa.
6: Grazie.
4: Anche perché hai fatto Milano, Santa Maria Novella, via Panciatichi. Domani ovviamente ti ritroviamo al comando di
6: chi si compra insieme a Fabio Ferri, certo.
4: Benissimo, noi qui procediamo, un po' di note audio, ancora commenti sul mercato con chi l'ha seguito per tutto mercato web, ancora 0-0 invece in questa spettacolare Sassuolo Frosinone pericoloso poco fa, mentre vi ricordo la presenza in campo di Torsved nel Sassuolo, ma insomma ormai ci interessa il giusto, però a giudicare dalle varie valutazioni fino a questo momento vedo essere il migliore dei neroverdi. Break per noi, tra poco ultima pagina.
6: Ciao.
4: Al centro
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che...

0: vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Sì, salve Radio Firenze Viola, sono il sindaco Isolotto. Volevo sommessamente ricordare a tutti che anche Palladino lo volevi far fuori dopo due domeniche, va bene? E poi dopo è andato via e vuole avere rimpianto. Io che è andato via non lo rimpianto. Chi c'è cerco di sostenerlo finché è possibile, però ragazzi, proprio vero, aveva messo via il patentino da direttore sportivo, aveva preso il loro allenatore. Firenze non si vincerà mai niente e la colpa è vostra.
5: Il sindaco io Tommaso verrò a noia, no? Ti ricordi? Voi parlavate di Scempio, tempi di Pioli, io vi dicevo, attenzione, abbiamo una difesa disastrosa.
6: Calla.
5: Ed oggi dico 150 milioni e poi la formazione in difesa più attendibile è Dodò, Pongracic, Ranieri e Parisi. Cioè, vi sembra normale? Io sono sempre preoccupato, me la commentate per favore? Anche
7: che non si sia ancora capito che il vero problema è dal centrocampo. Abbiamo una squadra di lentoni fra Fagioli e Hondur, che non dura molto, imbarazzante come fa Giorgio, ancora non si l'hanno capito, e non siamo intervenuti per niente. Ora si va a rincorrere lì su Incolato, roba da manicomio.
8: Buon pomeriggio ragazzi, io ho dato un 6,5 più per abbassare la media degli 8 e dei 9 battuti a parte. 6,5 perché comunque i prospetti presi individualmente sono buoni, non so poi quanti siano funzionali all'idea di gioco di Grosso, si ritorna lì, poi vedo comunque delle mancanze, delle carenze, delle lacune proprio a livello di profili, di ruolo, vedo dei ritardi che ci sono stati, ci sono tanti giocatori che abbiamo dato via con delle formule di diritto di riscatto che torneranno tutti, il prossimo anno quanti siamo? In 50 in rosa? E ora sta Grosso e speriamo bene.
9: Buonasera, abbiate pazienza, ma come si fa a dare 7, 8, 9 al mercato e poi chiedere l'acquisto di uno svincolato? Cioè, se dopo 13, 14 acquisti ci sei costretto a andare a cercare uno svincolato, delle due l'una: o il mercato non sarà sufficiente, oppure dello svincolato non ce n'è bisogno.
10: E va bene, e mi ha raggiunto qui anche Simone Bernabei direttamente da Tutto Mercato Web. Ciao Simo.
11: Ciao Solo, un saluto a tutti.
10: E poi voglio il tuo parere particolarmente importante, perché noi siamo la visione locale, quella che sta sul mondo Viola 24 su 24, la tua è la visione nazionale e peraltro del portale principale in ambito di mercato, quindi sarà molto interessante. Prima però hai sentito i vari interventi. Allora, il sindaco che diceva non vinceremo mai nulla per l'ambiente, sì, lui poi intende, immagino, anche qualche tifoso. Secondo me no, perché se uno ha la squadra

0: volte vanno loro in casa. Però quello che dice su Palladino è vero, io me lo ricordo dopo due giornate di caos su Palladino. È anche vero che lui, insomma, un po' del suo ci mise, la difesa a tre, e poi intervenne Frades, se vi ricordate. Però è anche vero che poi cambiò assolutamente passo, e tanti lo avrebbero esonerato, e lui in pieno autunno fece 8 vittorie consecutive. Quindi su Grosso sono curioso di sapere la tua, e a questo punto anche sulla difesa. Hai sentito l'ascoltatore, diceva ad oggi la difesa è Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi. Io dico aspettiamo, cioè sono particolarmente preoccupato, e passare in vantaggio il Sassuolo in Coppa Italia. Sono preoccupato da cosa ho visto di Dragusin, ma voglio pensare sia un altro. Vieri lo voglio scoprire. Valdepeñas, secondo me, non ha lanciato messaggi troppo negativi. A destra, anzi, insomma, i Menez un po' di dubbi li ha lasciati, Joao Mario meno, ma con il Benevento a Roma ha giocato a sinistra, quindi ci sta che poi alla fine sia Dodò in barba a tutti a essere il titolare. Ma è così disastrosa sta difesa arrivata dal mercato, come diceva l'ascoltatore, secondo te?
1: Ti faccio una considerazione un po' più generale, riparto. Vai. Guarda, da uno degli audio arrivati, che diceva: io do 6,5 e abbasso la media rispetto agli 8 e 9 che ho sentito al mercato della Fiorentina. Io,
0: sì, che poi è quello che ho dato anch'io.
1: Io tolo questa media, la stronco, la abbasso ancora di più.
0: Sei insufficiente.
1: Secondo me non è sufficiente il mercato della Fiorentina.
0: Attenzione, da tutto mercato web arriva un 5,5.
1: 5,5. Il mio è 5,5, sì, senza.
0: Interessante.
1: Senza pensieri, ti faccio anche un po' una spiegazioncina. La difesa, per quanto mi riguarda, non è più forte di quella dello scorso anno, e ci sono delle lacune, perché a sinistra non è arrivato il secondo terzino, a destra ne hai tre.
0: Okay.
1: Evidentemente Dodò è rimasto, sì, per mancanza di offerte serie, sensate, ma anche perché probabilmente qualcuno di quelli arrivati non ha convinto fino in fondo, mi viene da credere.
0: Sto mezza idea, cioè.
1: Quindi toccherà adattare Joao Mario a sinistra in caso di necessità. L'attacco, secondo me, sulla carta, almeno per quello che è ovviamente il mio giudizio, è inferiore rispetto a quello dell'anno scorso a livello di forza, di qualità, di gol. Il centrocampo credo sia più forte di quello dello scorso anno, però manca un giocatore. E quindi io metto tutto insieme, secondo me non è sufficiente questo.
0: Anche alla
1: questo
0: luce
1: mercato.
0: Di quanto si è speso?
1: Anche alla luce di quanto
0: proprio
1: si è speso.
0: Proprio perché si è speso una valanga.
1: E ti dico, e alla luce delle aspettative che si erano create, perché
0: poi rientrerà a Parisi, scrivo un subito.
1: Sì, rientrerà quando rientra a Parisi, perché ancora non lo sappiamo, non abbiamo una data di rientro. Se si fa male, Dio non volesse Valdepeñas,
0: tardi dicembre, gennaio.
1: Sì. Io non cioè, nel senso, non voglio, però se certo. Valdepeñas si fa male, sta fuori un mesetto,
0: puoi adattare anche Vieri a sinistra,
1: sì, anche Brescianini puoi adattare, l'abbiamo visto
0: una valanga di messaggi,
1: però ragazzi, adattare io basta, mi sono rotto, io non voglio adattare giocatori, io, cioè, si è conclusa ora una sessione di mercato di 6 mesi, i giocatori si potevano comprare per quelli che sono i ruoli che devono fare. Quindi questo per giustificarti un po' il mio voto al mercato della Fiorentina, basso rispetto a quelli che ci sono in giro. Detto questo, spero che, e qui vado sull'allenatore, spero che queste prime due partite non siano assolutamente indicative per quello che è la qualità dell'allenatore. Spero che Paratici abbia scelto un allenatore talentuoso, in grado di assemblare questa squadra molto giovane, con troppi giocatori arrivati nelle ultime battute del calciomercato, perché di fatto l'attacco è arrivato praticamente tutto negli ultimi 2-3 giorni di calciomercato. Quindi auguri, buon lavoro a Fabio Grosso, mi auguro che abbia veramente gli strumenti per assemblare quella che in questo momento non è una squadra, è un gruppo di giocatori arrivati da poco, e spero che abbia veramente le capacità per mettere tutto insieme.
0: Ma i centrocampisti sono lenti, come diceva una nota audio?
1: I centrocampisti sono lenti, ma sai, in Serie A non è che ti serve nemmeno tutto questo centrocampo veloce. Ora Ulay non mi sembra lento, Ndur, insomma, sì, non è proprio un fulmine di guerra. Però insomma, dai ragazzi, a me fra tutto il centrocampo della Fiorentina mi sembra quello, mi sembra il reparto migliore, ecco, metti... al netto del fatto che manchi un giocatore, numericamente dico, mi sembra.
0: Se ci metti Fagioli, Ulai, Attà sulla carta è intrigante.
1: Ma insomma, dai, sì, è un bel poi, centrocampo,
0: poi
1: sì,
0: lo so,
1: devi saperlo far giocare. Vedere,
0: esatto. E chiaro che siamo molto legati all'idea di gioco di Grosso, però io nel vedere arrivare tre esterni in 24 ore tra il 31 e il primo, dico anche che la società un po' gli è andata incontro.
1: Un po' gli è andata incontro, però allora allargo ancora la questione. Gnonto non lo potevi prendere un mese fa? G del Torino non lo potevi prendere un mese fa?
0: Poku? Idem?
1: Non lo so. Per ridursi all'ultimo così, ho detto, boh, magari Paratici ha in canna veramente qualcosa di bello, di potente. Non lo so. Gnonto, tutto sommato, G soprattutto, secondo me ci può stare, però lo vai a prendere a luglio. Gli dai modo di farsi un mese di allenamenti con
0: tu
1: Grosso.
0: Temi prima, che settembre sia una navigazione complicata, un mare forte, sì, cavalloni, sì, sì, con Grosso lì sotto la pioggia, e se non arrivano i risultati sarà un mese lungo.
1: Ma...
0: è un po' lo capisco. No, no, sì, sto guardando un po', provo un po' a guardare i prossime settimane.
1: Penso di sì, poi alla prossima arriva una vittoria, tutto si tranquillizza, l'entusiasmo, il termometro risale, sì, si lavora meglio, si sta più sereni.
0: Guarda, in confronto a te Leopardi era un cabarettista, dice Fede a Firenze. Detto che per me Leopardi è una delle massime espressioni della letteratura, io lo amo, lo adoro, la sua filosofia fa parte del mio essere, quindi figurati, lo prenderei come un complimento. Ma invece dal tuo punto di vista mi dai il podio generale del mercato?
1: Serie A.
0: Serie A, chiaro.
1: Roma sicuramente, Como sicuramente.
0: Per Ken o per altro?
1: Per Ken, per Milla, per Cialoba hanno fatto, e per, soprattutto hanno tenuto tutti i migliori, tutti i migliori. E il Como ce ne ha dei giocatori forti, ha giocatori per Diao,
0: Nico Paz,
1: va bene, se lo sono, cioè, hanno avuto la forza, cioè, di andare al Real Madrid a ricomprarselo, bellissimo. Diao hanno rifiutato 60 milioni, Baturina ne hanno rifiutati tanti. Ragazzi, anche questo è mercato, voglio dire. Il Como ha avuto la forza di tenersi tutti più bravi e di aggiungere Ken Milla, che è un giocatore sottovalutatissimo, è arrivato per 6 milioni, un giocatore veramente di qualità alta, cioè ha panchinato Perrone, che lo scorso anno era stato uno dei protagonisti del Como, arrivato in Champions League. Quindi Como sicuramente, Roma sicuramente, e poi ci metto...
0: Tra l'altro vedo proprio da tutto mercato web Como saldo finale meno 43,55, la Roma meno 103,7. Roma... devo dire che voi avete scelto invece un calcolo scevro da varie, sì, scelte di bilancio, quindi per intendersi la Fiorentina è segnata come 122, immagino, perché siano calcolati semplicemente gli esborsi immediati più gli obblighi,
1: esatto,
0: e le cessioni, gli incassi immediati più eventuali obblighi. La Fiorentina ha svariati diritti di riscatto, quindi poi alla fine, se prendi solo quello che ha incassato ora e quanto si è invece speso e sei obbligata a spendere, viene veramente di molto negativo, meno 122 viola. Comunque anche la Roma ha speso tanto, meno 103, e il Como meno 43,55. Poi mi dicevi Roma Como
1: e
0: la Juve
1: non mi dispiace, il Milan non mi dispiace, però la Lazio 3 euro, con 3 euro ha fatto una squadra sensata, molto sensata, secondo
0: più
1: me.
0: 17 la Lazio,
1: vabbè, non ha speso niente, ha speso 1 milione per il prestito di Gudmundsson, cioè, e altre.
0: Ora sto vedendo Atalanta più 53,5, Bologna più 54,8.
1: Hanno venduto, cioè l'Atalanta ha venduto a Nore e Palestra, ha preso 100 milioni solo da questi due.
0: Sì, sì, no, ma non ci pensavo.
1: E Bologna ha venduto Castro, Lucumi, insomma, Rowe.
0: Questo lo dovete chiedere a Di Benedetto. Pioggia di messaggi su come fanno a esserci questi saldi, ve l'ho spiegato ragazzi, e tanto poi dipende dal punto di vista di come ti metti a fare i saldi. Ma Ken, te ce lo vedi davvero con Fabregas?
1: Assolutamente sì, credo farà molto bene.
0: Parteciperà al gioco? Non voglio fare il malizioso, la gestione, l'equilibrio, lo spogliatoio, magari in quello sono bravi. Dico che il Como comunque, in teoria, l'attaccante è molto partecipativo.
1: Secondo me Fabregas è un allenatore che sa essere molto convincente con i suoi giocatori. E credo uno dei segreti del Como dello scorso anno sia stato proprio quello, che tutti i giocatori seguivano quello che l'allenatore voleva e quello che l'allenatore chiedeva. Credo che ci riuscirà anche con Ken, e credo che Ken con Fabregas possa tornare ad essere il giocatore da 15-20 gol al campionato. Sì.
0: Ma Beto e Pellegrino ne fanno di più di 15 o 20.
1: E lì
0: chi è il titolare per te?
1: Per me è Beto il titolare, continuo a crederlo, perché continuo a credere che Pellegrino sia stato preso. Lo pensavo quando l'hanno preso, lo pensavo nei giorni scorsi. Secondo me Pellegrino è stato preso per cambiare le partite a gara in corso. Perché? Perché metti dentro a un certo punto, al 60esimo, al 65esimo, al 70esimo, metti dentro un giocatore che di testa le prende più o meno tutte, e quindi provi un attimino a cambiare, a riprendere delle partite, a tenere palla magari davanti se ce n'è bisogno. Io penso che si partirà con Beto titolare, con
0: Mastantuono, sì, e Gonçalves.
1: Sì, credo sia questo l'attacco. Ti dico, io qui secondo la Fiorentina sono passate due giornate, ha fatto 0 gol in 36 giornate, deve trovare 60 gol almeno li deve trovare.
0: Per l'Europa più o meno se ne parlava.
1: Io faccio un po' fatica a trovare 60 gol dentro la rosa della Fiorentina, te lo dico molto sinceramente, e mi auguro di sbagliarmi ovviamente, però i calcoli sono quelli, grosso modo quello che ci racconta la storia dei campionati recenti almeno. Io faccio molta fatica a trovarli questi gol.
0: Oh, c'è anche, ieri ne avevo visti svariati i messaggi, c'è anche chi dice che del portiere nessuno ne parla, comunica poco con i difensori, non esce mai sui cross, la difesa è sempre in sofferenza. Fiorenzo punta un po' il dito su De Gea, che non ci ha fatto impazzire col Frosinone, che peraltro ha appena pareggiato a Reggio Emilia, quindi Sassuolo 1 Frosinone 1. Più che altro ti chiedo, Simone, la Fiorentina secondo me in avvio un pensiero a cambiare portiere l'ha avuto. Ti ricordi le voci della Juve su De Gea?
1: Sì, assolutamente. No, ma la Fiorentina in avvio
0: lo metti De Gea?
1: Aveva un'idea precisa, toglierli tutti. Poi strada facendo ha detto vabbè, qualcuno ce lo possiamo anche tenere.
0: Ma lo vedi così in calo rispetto agli altri colleghi di Serie A? Io francamente
1: no,
0: ragazzi,
1: secondo me no. Secondo me il problema della Fiorentina non è certamente De Gea, e ci sta una partenza un po' a stento, ma insomma alla lunga secondo me nel campionato, alla fine del campionato, De Gea sarà comunque una delle certezze della Fiorentina.
0: Poi ormai lo conosciamo, cioè se abbiamo intenzione di passare l'annata a dire che non esce, lo si può fare, ma si sa, l'ha quella caratteristica che con la quale per esempio prova a sopperire, secondo me, con la reattività sulla linea di porta, che sempre secondo me l'anno scorso ti è stata fondamentale negli ultimi 2-3 mesi, perché era partito malino, ma io nel girone di ritorno ho visto delle partite De Gea ti ha salvato,
1: E secondo me, il portiere deve fare quello, alla fine della stagione il portiere forte ti ha portato dei punti, poi 8, 9, 10, 12 punti, questo non lo so, però ti ha portato dei punti da solo, nel senso ti ha salvato 1, 2, 3, 4 partite che magari avresti perso, invece riesci a vincere. Perché? Perché il portiere ti ha fatto dei miracoli, delle cose. Se De Gea alla fine della stagione ti porta quella roba lì, la sua stagione è positiva, al netto di errori che possono capitare in determinate partite, al netto del fatto che non esce, al netto del fatto che magari ha perso un po' di reattività, che non comunica con i compagni, tutto quello che vogliamo. Per me De Gea resta uno dei giocatori più importanti anche a livello di personalità all'interno di questa squadra, e credo che alla fine del campionato il suo contributo sarà comunque molto importante, come lo è stato gli anni scorsi.
0: E Good con Gattuso? Perché io un po' di timore su Ken Accomo ce l'ho, lo sapete, Good, no. Sono critico su Ken, però insomma, che esca con 20 gol quest'anno e un'altra stagione pazzesca a Como, secondo me ci sta. Per me Goodmunson a Lazio in quella situazione, coi fischi dello stadio vuoto,
1: infatti,
0: che intorno,
1: che se vuoto nel fuori ecco, lo stadio,
0: sì. Però insomma l'ambiente, la situazione, io boh. Qualcuno lo scrive la sezione, io proprio capisco, però ragazzi, due anni, cioè non è che Goodmunson, so a voi se resta qualche dubbio, no. Io ho visto tutti che dovevo vedere,
1: non ha dato niente alla Fiorentina, poi che sia bravo con i piedi tecnicamente, che abbia del potenziale, ma nessuno lo mette in dubbio. Evidentemente Firenze non era il suo habitat.
0: Non c'è nemmeno a Roma il mare, no? Poi c'era la storia, a Genova si era inserito benissimo nell'ambiente, lo vedevano andare a fare il bagno al mare. Qui a Firenze pochi bagni, diciamo, la vita era un po' più serale, a giudicare dalle voci, però poi lui non ha fatto niente per inserirsi nell'ambiente, anche in campo, durante le partite. Poi c'è stato tutto il periodo in Palladino, non sopportava le sostituzioni, cioè caratterialmente due palle, scusate se mi permetto di dirlo, però francamente
1: sono d'accordo con te, secondo me abbiamo
0: visto misterioso
1: quello che dovevamo vedere, l'abbiamo visto, grazie tante.
0: Se pagavo 24 milioni ragazzi,
1: ci abbiamo provato,
0: niente,
1: a mai più rivederci, vediamo. Mi viene da dire, insomma.
0: Va bene, Simo, grazie ovviamente, sai di aver raccolto migliaia di simpatie in più dopo questo intervento, perché guai ad esprimere valutazione negativa, e poi magari ne riparliamo tra 5 o 6 mesi, perché fino a prova contraria l'altro anno, lo ripeto, io per primo, grandi lodi, grandi bei voti, grandi giudizi. Peraltro nessun dubbio sull'allenatore, non ve lo ricordo nemmeno in che condizioni siamo arrivati a ottobre-novembre, perché è un qualcosa assolutamente da dimenticare. E da ora in poi, bella vita, vero? A tutto mercato web, no, sto scherzando, però ecco, un po' il fiato lo potete tirare.
1: Un pochino lo possiamo tirare, dobbiamo stare attenti, ci sono tanti mercati esteri ancora aperti.
0: C'era anche chi mi ha scritto occhio alla Grecia, magari Sbologna, non Dodò, da qualche parte è ancora aperto il mercato greco. Per me Dodò alla fine scala le gerarchie, fate voi.
1: Molto probabile, e niente, per chiudere il discorso, adesso stiamo attenti ai rinnovi, stiamo attenti agli svincolati, vediamo dove va Brozovic, che secondo me apre
0: alla fine si muove.
1: Poteva essere, insomma, alla fine da qualche parte si accaserà, secondo me poteva essere una soluzione bella per la Fiorentina. Guarda, io l'avrei fatta questa.
0: Ma sai quanto vuole l'ingaggio? Io ho capito come.
1: Lui parte alto.
0: E allora stai in Arabia a giocare.
1: Adesso però sono chiusi i mercati, sai, devi un attimino anche un po' rivedere le tue ambizioni economiche, mettiamola così.
0: Ma Serbi invece che fa? Resta a spasso. Strano, io. Ecco, io una Serbi un pensiero ce lo facevo. Bollito.
1: Non mi è nell'ultima stagione, onestamente, non mi è sembrato quello degli anni scorsi.
0: Detto che mi confermi, Rugani si è accasato al Milan. Così dal niente, o ho letto male io?
1: Guarda, io non so cosa, non so perché è venuta fuori così dal niente questa
0: cosa. Ma è
1: cosa.
0: Vero o no? È successo o no?
1: Rugani.
0: Sì.
1: Rugani. Tolo, dai.
0: Non l'ho letto, vedi, ieri nel delirio, a un certo punto.
1: Ma nel delirio sono quelle cose buttate lì.
0: Anticipazione Rugani al Milan.
1: Buttate lì.
0: Ma era una roba. Va bene. E anche quello è un po' il mercato. Poi c'è chi lo fa in un certo modo e c'è chi lo fa con un altro approccio. E quindi avete sentito che effetto gli fa sentirlo. Anche perché poi rimbalzano sui social, quindi anche chi come me a seguire tutt'altro gli cade un occhio e invece. invece ha letto una bischerata. Va bene, grazie a Simone Bernabei.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a voi per averci seguito. La linea su Lady Radio torna alla musica, all'informazione e ai commenti sul Mondo Viola stasera alle 18. Come sempre, Palla al Centro tornerà domani invece dalle 14 puntuale anche con Luca Calamai. La nostra giornata su Radio Firenze Viola procede spedita perché abbiamo un'ora di Nick e Nick e quindi anche qui valanga di giudizi sul mercato con i due uomini che insieme a Pietro Lazzarini lo hanno seguito per noi per tutta l'estate. Poi dalle 17 ancora diretta con Garry Scalvento e dalle 19 il racconto della partita delle leggende dal Franchi, Di Nardo in studio, Mauro e della Giovan Paola dal Franchi, ma ripeto anche tante altre voci per tornare a sognare a occhi aperti con i campioni del passato. Saremo in diretta fino alle 21.30 anche con Extra Viola dalle 21 su con gli amici di RTV 38. Grazie per averci seguito, ci sentiamo domani col sottoscritto a Palla al Centro. Ciao.
2: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
4: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran. Almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
5: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
4: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Siegfried Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
5: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
4: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
5: È tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce

0: accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
7: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
6: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
8: Nero verdi, siamo forti.
9: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick torna in plancia di comando dalle 16 alle 17 come sempre su Radio Firenze Viola. Niccolò Santi che vi sta parlando di ritorno dall'Hotel Sheraton di Milano per parlare delle mosse della Fiorentina, anche dell'ultimo minuto, le cifre e ovviamente tutto il nostro show con Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, eccoci qua.
10: Dai, dai, forza, forza, dai, sulla cosa? Destra, mettila dentro questa palla, forza!
9: Che stai facendo?
10: Scusami, ma sono a vedere Sassuolo Frosinone 1-1,
9: ecco,
10: scusa.
9: Lo sapevo, ecco, lo sapevo. Guarda anche piccole, fatto schiantare la ride. Senti,
10: beh,
9: no.
10: Scusami, io mi sono fermato apposta a Reggio Emilia, oggi è un giorno importante, noi vogliamo andare avanti in Coppa Italia. Vincevamo 1-0, poi ci hanno pareggiato questi del Frosinone, che però non mi sembrano così forti. Come mai hanno vinto con voi 3-0? Non riesco a capire.
9: Non lo so, 1-1, giusto, siete 1-1, sedicesimi di Coppa Italia, intervallo.
10: Sì. Senti, stiamo lottando, lottando comunque.
9: Non mi sembri allo stadio però, mi sembri più un tifoso da divano tu, no?
10: Ma sono qui naturalmente nell'area VIP.
9: Ah ok, è silenziosa l'area VIP, giustamente.
10: Certo,
9: no?
10: Sono qui insieme a Palmieri, insieme a Fabris, sì. Insomma a tutti i dirigenti del Sassuolo, certamente.
9: Sono passato da Reggio Emilia stamani, ti ho anche mandato la foto, ero vicino a te.
10: L'ho visto, ma io alle 7 ero già a Reggio Emilia, per cui mi sono fermato, ho fatto colazione con loro, con la
9: Twitter.
10: Squadra e poi abbiamo...
9: Certo, no, ho visto tutto sul tuo profilo Twitter, qui non mi devi spiegare. Sì. Allora ringraziamo Marco Tonelli al coordinamento tecnico che oggi ci guiderà.
10: Va sempre ringraziato Tonelli, perché senza certo. Tonelli non è festa, no Tonelli no party.
9: Non andremo in onda senza Tonelli, questo è un dato di fatto. E ovviamente con tutti voi che ci scrivete come sempre al 348-7513933, i messaggi scritti e vocali, siamo qui a riceverli dallo studio per intervenire in diretta 055-77-111-71, vi abbiamo chiesto fin da questa mattina il vostro voto al mercato o comunque una valutazione. A me piace più dare valutazioni che voti, lo chiederò anche a Niccolò Ceccarini che di mercato insomma è l'esperto, come dire, il nostro riferimento. Però prima Cecca, insomma, com'è andata questa due giorni milanese?
10: No, ti volevo dire a proposito di mercato, martedì mattina io ho fatto tutto il giro intorno a dove eravamo in albergo e francamente pomodori, verdura, frutta, io ho trovato anche dei prezzi abbastanza buoni, mi sono svegliato presto e sono stato avvantaggiato, però come zona non era male quella, tutto sommato. Che dici?
9: No, devo dire, io mi è piaciuta, insomma c'era il mercato la mattina, il vero mercato,
10: sì,
9: no? Non il calcio.
10: Tra l'altro
9: mercato.
10: Guarda, io sto prenotando il treno perché sabato c'è un'altra volta il mercato, non me lo posso mica perdere, faccio venerdì il mercato a Grassina e il sabato il mercato lì vicino a via Vitruvio, faccio anche quello.
9: So che hai preso degli ottimi pomodori, no? C'erano i pomodori.
10: Sì, mamma mia, guarda, una cosa eccezionale, infatti oggi mi sono fatto uno spaghetto al pomodoro, era favoloso, bene, guarda, perché poi c'era, mi sembra ci fosse pulito in zona, quindi a maggior ragione sono lavati facilmente, quindi è stato tutto molto bello.
9: Senti, no, ma come hai dormito? Tutto bene?
10: Beh, comunque. Vestito.
9: Come? Che senso vestito?
10: Ho detto vestito.
9: Vestito? Cioè sei andato a letto in camicia?
10: No, perché girava qualche animale, ho visto a un certo punto è passato una zebra e quindi tutto sommato ho detto aspetta un attimo, non vorrei che mi avessero dato un... Non vorrei che mi avessero, cioè, magari in quel momento lì uno un po' affamato, quindi ho dormito con pantaloni, ho dormito con
9: la camicia,
10: con le scarpe, la camicia, no. Però la giacca l'ho messa, la giacca però l'ho messa sulla sedia, perché la giacca secondo me ci stava lì e tutto. Te come hai dormito?
9: No, io bene, sono soltanto contento dei miei risultati sportivi, perché vedi, io sono entrato in bagno e c'era una spalla che mi batteva su un muro e l'altra sull'altra parte, la parete del muro, quindi devo dire sono ingrossato.
10: Però hai fatto troppa palestra.
9: Io
10: hai
9: ho due spalle, no. Ma guarda, sono soltanto orgoglioso dei miei risultati sportivi. Continuerò così, Cecca, anche per
10: bravo,
9: te.
10: Bravo.
9: Grazie, grazie. Forte. Bene, Cecca, allora
10: senti. Grazie, siamo sopravvissuti, anche questa è una notizia, l'importante è questo, siamo sopravvissuti.
9: No, perché
10: abbiamo girato a Live 3 e ce l'abbiamo fatta. Dai, due giorni siamo riusciti a sopravvivere con 1800 ore di diretta, notizie.
9: Sì, un su e giù continuo, quindi, tra l'altro, in quell'hotel.
10: Sì,
9: d'altra parte è così, no? E funziona, l'ultimo giorno di mercato è più concitato di tutti e c'era tanta gente, tante persone, l'abbiamo detto anche in diretta, molti dei quali non erano addetti ai lavori nel vero senso della parola. Poi il mercato oggi è molto anche social, c'erano anche tanti ragazzi, tanti creator, insomma, quindi. Però ecco, io volevo sapere
10: vero.
9: Che cosa pensa Niccolò Ceccarini di questa finestra di mercato che la Fiorentina ha chiuso, probabilmente da protagonista, no?
10: Ma è come tutti, credo che questo acquisto di Pedro Gonçalves sia stato veramente un bel colpo, non me l'aspettavo. Tra l'altro abbiamo ieri sera verificato insieme, te ieri sera io, te stamani mattina, col direttore sportivo della Fiorentina un po' anche l'operazione, i margini di questa operazione, i contorni, come dicono quelli bravi, di questa operazione, che è un prestito oneroso a 2 milioni di euro con un obbligo condizionato a 22, che come hai scritto anche te, come abbiamo scritto anche noi, sarà tale, cioè diventerà tale nel momento in cui Pedro Gonçalves farà il 60% delle partite totali della Fiorentina e in allegato anche la qualificazione alla Champions League.
9: Insomma,
10: tradotto, credo ci siano 10 possibilità su 100, ecco, che ci sia l'obbligo di riscatto. Però voglio dire, forse la Fiorentina era estremamente fiduciosa di poter arrivare nelle prime 4 posizioni.
9: Sai, qui ci sono due letture, secondo me. Quella che hai detto te, cioè la Fiorentina è particolarmente ambiziosa, sicura di sé, del mercato che ha fatto e che quindi si qualificherà alla Champions League in quanto obiettivo manifesto a questo punto, oppure semplicemente hanno fatto un'operazione, una grande operazione a maggior ragione, perché è quasi un diritto di riscatto, cioè male che ti vada decidi tu se riscattare o no il giocatore, no?
10: No, in questo è stato molto bravo insieme a Jorge Mendes, perché
9: bella la pronuncia,
10: hanno messo
9: piaciuta,
10: in piedi
9: Jorge Mendes.
10: Jorge Mendes hanno, sì, perché sai, ogni tanto ci sono le pronunce quelle giuste,
9: sì,
10: quindi
9: sì, certo.
10: Mi volevo preparare, perché d'altra parte ora sono nella fase in cui comincio a studiare, perché ho tutto il tempo per preparare il prossimo mercato e quindi
9: vado
10: bene anche sulle pronunce, voglio dire. Poi tra l'altro c'è stata anche una trattativa che non abbiamo potuto raccontare e che magari un giorno racconteremo anche questa, voglio dire, che ti riguarda personalmente, Nico.
9: Eccoci.
10: Santi.
9: No, vabbè, sì.
10: A me sarebbe, io posso dirti che sarebbe una grande cosa per me, io sarei felicissimo. Io infatti stavo sto cercando di accelerare su questa operazione, cercando anche di coinvolgere chi di dovere, però io francamente ero orgoglioso di te a prescindere, questo va detto, perché
9: io preferisco non commentare.
10: Ti è piaciuta la margherita con Juster che ho preso l'altra sera?
9: Buonissima, l'ho anche assaggiata, complimenti, hai fatto.
10: Te ieri sera parmigiana invece,
9: Mi sono voluto
10: parmigiana.
9: Trattare bene, no? Perché ti ho detto, ora ho fatto queste spalle, no? Questa statura, quindi ho bisogno anche di cose più compatte, no? Anche una pizza importante mi sono preso. Però appunto dicevamo, vai.
10: Ci siamo un po' rifatti, no? Perché comunque sia la prima sera praticamente si è mangiato due tozzi di pane, no? Poi sulla suddivisione l'abbiamo preso nel, come si dice?
9: Sempre
10: vabbè, comunque,
9: noi, sì.
10: Mentre ieri, diciamo, ci siamo un pochino rifatti, anche perché a quel punto tanto ormai era fatta e quindi ci siamo un attimo leggermente lanciati a aggiungere, voglio dire, al mesto tozzo di pane un qualcosina in più.
9: Certo,
10: ecco.
9: Sì, vabbè, giustamente.
10: E pastiera io un pochino di tiramisù, ecco.
9: Buone, ottime, sì, spolverate tra
10: pastiera
9: l'altro.
10: Pastiera napoletana di livello, sì, assolutamente.
9: E quindi, senti, dicevamo appunto di questo obbligo di riscatto, però ribadiamo, la Fiorentina se arriva in Champions League, il giocatore fa il 60% di presenze stagionali, ci riferiamo a Pedro Gonçalves. Allora, il giocatore viene automaticamente riscattato e soprattutto la Fiorentina va in Champions League. Cioè, è quella fondamentalmente la cosa bella, oltre a mantenere il giocatore.
10: Sì.
9: Se non ci va, lo può riscattare lo stesso perché rimane il diritto, Cecca. Quindi è una
10: grande
9: operazione.
10: Poi io mi sarei aspettato magari un'Europa League Conference in cui era più probabile, no? Voglio dire, arrivare in Champions League significa stare nelle prime quattro in Serie A. Quindi andare a strappare anche una condizione del genere comunque sia permette alla Fiorentina di decidere anche più facilmente il futuro del giocatore, perché non è così condizionata come magari lo avrebbe potuto essere nel caso in cui di Europa League o Conference. Sai, se ne avessero messo un caso di qualificazione Conference, ci sta anche, no, che la Fiorentina possa avvicinarsi magari al settimo posto, e quindi lì diventava un pochino più impegnativo. Invece secondo me questa condizione lascia, come dire, lascia in porto l'ottimismo, ma certo, allo stesso tempo dà molta più libertà alla Fiorentina di valutare il giocatore, ecco.
9: Devo dire, poi passiamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, che comunque nelle ultime ore di mercato Paratici si è un po' riscattato, nel senso che poteva chiuderlo negativamente tra mille virgolette questo mercato con l'operazione Zirkzee sfumata, e invece poi con Pedro Gonçalves devo dire che è cambiato tutto, e forse anche in meglio, sai, perché dal mio punto di vista, poi vorrei sapere il tuo, e alla fine hanno preso un calciatore molto funzionale come Beto, e del quale si parla in maniera forse anche un po' ingenerosa, e poi un esterno che serviva necessariamente, serviva tanto, uno con il profilo di Pedro Gonçalves, che è uno che nella sua carriera ha anche segnato tanto, quindi che non è poco per un esterno, assolutamente, e probabilmente l'attacco funziona ancora meglio pensandolo così, piuttosto che prendendo uno Zirkzee che non è un centravanti puro, è più, diciamo, un calciatore che rientra, costruisce il gioco e magari gli si affiancava un esterno non così di livello così alto. Ecco, io sono più contento quasi di questo secondo scenario che si è verificato, non so te.
10: Ma io credo che, sì, che spero manchi un centrocampista, perché con l'uscita di Mandragora secondo me alla fine non sono andati a fare quello che volevano, hanno provato un po' con Torreira, ma Torreira non c'è mai stata una grande apertura da parte del Galatasaray. Torsved, francamente, se lo volevano prendere in maniera vera e decisa avrebbero dovuto fare delle mosse diverse. Invece ho come avuto la sensazione, se ci avanza qualche soldo si fa contento grosso, gli andiamo a prendere magari Torsved, e giustamente ti dico, giustamente ieri il Sassuolo ha fatto la sua parte, certo, perché cioè, la Fiorentina poi sarebbe andata a fare un'offerta per Torsved dalle 5:30 alle 6 del pomeriggio, e secondo me non è corretto neanche nei confronti del calciatore una roba del genere, oltre che della società, perché sarebbe stato come dire, vabbè, ci è avanzato un po' di soldi, se ce lo dai bene o meno. Probabilmente la Fiorentina potrebbe rifarci un pensiero a gennaio, se il giocatore sarà ancora in scadenza di contratto, perché penso che difficilmente ci sarà un rinnovo da parte di Torsved. Cerchiamo anche di fare capire ai nostri ascoltatori, perché in tanti ce l'hanno chiesto su Twitter, oltre al fatto, dice, ma voi mi state chiamando per Nero Verdi, che naturalmente è diventato un po' il tormentone di quest'estate, potremmo fare un disco con questa roba, ma voi mi state chiamando per Nero Verdi, siamo forti.
9: Molto
10: che Brozovic, che è un'idea che si è paventata nell'ultimo ore di mercato e che è svincolato, però la Fiorentina, prendetela col beneficio di inventario, perché qui ho fatto una verifica ulteriore anch'io, Nico, come hanno detto a te, hanno detto a me la stessa cosa, non è in questo momento un'ipotesi quella di Brozovic.
9: Ok, quindi
10: Brozovic non è un'ipotesi, però credo che lì la Fiorentina avrebbe avuto bisogno di un giocatore in più, perché ho la sensazione che ci manchi un po' di mordente in quella parte centrale del campo.
9: Ma lo sai, anch'io infatti nelle ultime ore raccontavamo di questa possibilità di andare su un centrocampista, posto che comunque un mercato degli svincolati esiste lo stesso, però sì, per quello che ho capito, che abbiamo capito al di là di Brozovic, no?
10: Da prendere sempre col beneficio del dubbio, perché comunque sapete benissimo che ci vorrebbe la macchina della verità per Paratici, per vedere quante cose giuste ci ha detto.
9: Ma sai, su questo non c'è dubbio.
10: E quante cose in realtà magari erano invece tutta un'altra cosa. Ecco.
9: Pare che rimangano così, se appunto, facendoci la tara del 70%, ma però insomma una buona tara rispetto a quello che ci ha detto la Fiorentina, però pare che rimangano così, poi vediamo, ma insomma è plausibile, nel senso è difficile che un club vada sul mercato degli svincolati, almeno negli ultimi anni la Fiorentina non l'ha mai fatto, poi se lo farà con Paratici non lo so. Comunque andiamo un po' sui messaggi, ci si arrivano anche da YouTube, perché noi siamo in diretta sul nostro canale YouTube partecipatissimo, siamo, diciamo, sul centinaio di persone che ci stanno seguendo. Ieri abbiamo fatto un botto, onestamente, oltre 800 persone, credo addirittura quasi 900.
10: Quando non è bravo, va detto, quando non è bravo.
9: Noi ci impegniamo e lo stiamo facendo molto bene.
10: E invece no. Cioè,
9: no, e invece sì, altro che discorso. Okay. Senti, no, ci scrive, vabbè, comunque Lorenzo ci chiedeva su YouTube, Brozovic arriva o no, vi ha risposto, Nicolò Ceccarini anticipando. Poi ci scrive Mauro, dice, tutti Soloni, la squadra si sta rifondando, se non avete pazienza andate a tifare per quella con le strisce. Questo è un riferimento a chi critica, no? Il mercato attuale della Fiorentina. Poi ci scrive Flow, ci scrive col Torino anche di fortuna, bisogna vincere a tutti i costi anche per il morale, altrimenti qui c'è un fiorentinismo, diciamo, altrimenti va male, no? Si dice, altrimenti le ma puntini puntini, ci siamo intesi. Poi andiamo anche sui messaggi che ci stanno arrivando, anche ce ne sono anche diversi vocali, quindi tra poco li andiamo ad ascoltare. Ci scrive Ale della Val di Sieve, buon pomeriggio ragazzi, cosa ne pensate del 5 e mezzo dato al mercato dal vostro collega di Tutto Mercato Web che era precedentemente in studio con Tommaso Loreto. Penso che sia Pietro Lazzarini, che poi in realtà
10: forse era direttore. Simone Bernabei, forse c'era Simone Bernabei.
9: C'era Berna in studio?
10: Allora c'era Pietro Lazzarini prima, poi comunque ho visto dalla scaletta, sai, io ascolto sempre Radio Sassuolo, per cui non è che posso essere collegato sulle vostre radio, però da scaletta ho visto che c'era naturalmente prima Pietro Lazzarini
9: e
10: poi Simone Bernabei.
9: Va bene, comunque, allora cosa pensi del voto dato a Bernabei? Io penso che sia suo personale, per cui non so quanto tu voglia giudicarlo, no?
10: No, non lo so, ma d'altra parte, sai, i voti sono sempre relativi, per cui cioè, se lui ha ravvisato questo voto insufficiente della Fiorentina, avrà avuto i suoi buoni motivi. Non è che noi dobbiamo naturalmente uniformarci tutti quanti alla valutazione, ognuno ha le sue valutazioni personali, per cui l'avrà anche spiegata. Ecco, io non lo so, ora non l'ho sentito, perché ti ripeto, c'ho la partita, c'ho da sistemare un po' di cose, devo portare le camicie a lavare, non è che posso stare sempre tutto il giorno dietro alle vostre cose, che capisco sono importanti, però ognuno c'ha delle priorità. Io c'ho il Sassuolo.
9: Senti, prima di ascoltarci qualche vocale, comunque si potrebbe dire che in effetti tu, avendo dormito in camicia, questa cosa è pazzesca, in pantaloni, cioè sei praticamente venuto a lavorare in pigiama, giusto?
10: Esattamente, sì, tranne la giacca, però sai, comunque questione di sicurezza, ho fatto diciamo un qualcosa che era giusto per la mia sicurezza personale. No, tra l'altro sono tornato in stazione,
9: guarda,
10: scusami, ma se arrivava un drago, non lo so, qualcosa,
9: no, te sei una
10: fuori
9: persona comunque elegante, no? Prima di andare a letto ti metti la camicia e i pantaloni, no?
10: Esatto, comunque sia, sì, esatto, mi sono portato fuori l'acqua da casa e ho fatto tutto quello c'avevo le taniche, si sa mai, capito? Cioè,
9: sì.
10: No, ti stavo dicendo un'altra cosa che mi è passata di mente. Quando sono arrivato in stazione, tutto bene, ho lucchettato il mio motorino, non c'era nessun pericolo per gli altri, sì, tutto a posto.
9: Ecco, perché questo comunque è un rischio che c'è, ormai lo sappiamo da qualche settimana. Andiamo con i messaggi vocali, vai, cominciamo a sentirne un paio.
11: E Beto, e guarda come siamo finiti tutti qui. E Pedro, e Dega. E Pedro, Beto,
9: è lunga,
11: fidati di paraparaparapaparatici.
12: Ma come diceva mio nonno, il discorso gli è semplice ma breve. Allora, mercato calciatori 7,5 per me. Scelta allenatore 5,5.
9: Ah, vabbè.
12: Quindi media. Per ora 6,5. Quindi è vero, dare una squadra così a un neofita come Grosso è come dare una Ferrari a un neopatentato. Però neopatentato può essere neopatentato e quindi non sfruttarla al meglio, oppure può essere Jimmy Antonelli e dal neopatentato fa cose pregevoli. Tutto sta a Grosso, perché la squadra è buona, quindi cambiare allenatore ci vuole un minuto. Se domenica con il Toro si vede miglioramenti, arrivederci. Massi da Quinto.
9: Ma io vorrei il commento di Niccolò Ceccarini su entrambi gli audio. Io partirei dal primo, che cosa ne pensi? Insomma, questa è la nostra utenza, d'altra parte, no? Siamo questi.
10: Ma cosa ne penso? Per quanto riguarda la canzone, secondo me ci vorrebbe il giudizio di Marco Masini, che secondo me potrebbe dare in questo senso un parere favorevole. Io sono già pronto per portare. Io sono già pronto a fare la telefonata a Stefano De Martino, per Sanremo, sì, eccetera. Quindi il mio parere è assolutamente favorevole. Per quanto riguarda l'allenatore non adeguato, ragazzi, avessero preso Aquilani avreste detto la stessa cosa. Quindi evidentemente un allenatore giovane o emergente, anche se Grosso è meno giovane e meno emergente di Aquilani, viene bocciato senza però, secondo me, avere la possibilità di dimostrare ancora qualcosa, perché non è possibile bocciare un allenatore dopo due partite. Però se vogliamo bocciarlo e dire che è inadeguato, lo saprà Paratici e vi prenderà Thiago Motta, nel caso, se siete più convinti di Thiago Motta magari arriverà un Thiago Motta della situazione, se le cose dovessero andare male. Se le cose vanno male sarà dura poi prendere anche un allenatore tra virgolette più giochista, perché bisogna andare a fare i punti piuttosto che i discorsi. E quindi non lo so, io su Grosso aspetterei un attimo.
9: Sì, sono d'accordo con te, perché ancora è difficile valutarlo. Cioè, la Fiorentina era un cantiere aperto fino a questo momento. Non a caso sono stati fatti tanti acquisti o comunque tante operazioni di mercato anche in quest'ultima, in queste ultime ore di sessione aperta, no? Quindi Grosso, per quanto possa o non possa piacere, ovviamente, quelli sono gusti personali, ha comunque dovuto lavorare in condizioni non così ottimali. Poi la squadra gli è cambiata in corso d'opera, quindi ripeto, può non piacere di base all'allenatore, questo è legittimo, in realtà nemmeno a me fa impazzire, ma non mi ha mai fatto impazzire, però Grosso bisogna dargli anche, insomma, il beneficio, quantomeno il tempo, no? Bisogna riconoscere, sì, che ha bisogno di un po' di tempo, magari non come l'anno scorso con Pioli a oltranza, però un po' di tempo gli va dato. La squadra è buona, assolutamente buona, quindi adesso la palla passa all'allenatore. Sono molto d'accordo. Ti leggo qualche altro messaggio e poi, se volete, vai, intervenire, ovviamente 055 77 111 71. Allora, beh, intanto c'è chi apprezza la canzone, su Beto Simone 099. Poi ci scrive Ale Ataf, dice: questa cosa del Sassuolo vi è sfuggita di mano. Poi, poi Maurizio dice: ma Bennasser tra gli svincolati, che cosa ne pensate? Che cosa ne pensi, Cecca?
10: Ci ha segnato il Frosinone.
9: Ora? 2-1?
10: 2-1. Proprio ora, guarda, ho guardato adesso perché mi sono distratto a parlare con te, ci hanno fatto gol quelli del Frosinone. Mannaggia, ragazzi. Ma guarda te, se questi in due partite devono vincere a Firenze e poi devono venire anche a Reggio Emilia. Ieri ho trovato Renzo Castagnini, il direttore sportivo del Frosinone, e gli ho detto: guarda, cioè, tira via ora che hai vinto con la Fiorentina, però ora basta, cioè, contro il Sassuolo non è il caso. E invece pum pum.
9: Sì, sì, sì, sì.
10: 1-2, da 1-0 per noi a 2-1 per loro. Mannaggia. E quindi è andata così, Nico, e sono un po' preoccupato, perché questa sconfitta non ci vuole, per cui però abbiamo ancora tempo per recuperare.
9: E vabbè, quindi non sono dei bei minuti, ecco, per voi del Sassuolo. Su Bennasser invece?
10: No, per niente. Bennasser sinceramente è un giocatore che la scorsa gestione, no, la passata gestione della Fiorentina l'aveva anche cercato, ti ricordi? Era una richiesta di Stefano Pioli, se non ricordo male.
9: Vero, sì, è vero,
10: gli
9: è vero.
10: Piaceva, gli piaceva che questo giocatore potesse arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, e invece purtroppo questa cosa non si è concretizzata per una questione di stipendio di Bennasser. E bisognerebbe chiedere a Paratici, magari, o allo stesso Grosso, se sono estimatori di Bennasser. Io personalmente per ora sugli svincolati starei prudente.
9: Ok, poi ci scrive anche Elia Geremi Dammassa, dice: ragazzi, occhio al ritorno di una difesa a tre con tutti i terzini offensivi che abbiamo, Grosso potrebbe cambiare la sua filosofia. Vedi questo scenario, questa possibilità di una difesa a tre?
10: No, io sinceramente la difesa a tre non la vedo, ora sono curioso di vedere se abbiamo detto una serie di mischerate sul rinnovo. Comunque, ecco, io credo che ora che Dodò è rimasto e che le offerte che sono arrivate non sono state soddisfacenti, vediamo se questo gentleman agreement c'era oppure no, se effettivamente la Fiorentina ora otterrà il sì da parte di Dodò per allungare il contratto, perché ricordiamolo, Dodò è in scadenza di contratto, non è voluto andare via, per cui a maggior ragione sarebbe anche, visto che c'era questa possibilità, sarebbe anche giusto da parte sua rinnovare, fare il cosiddetto rinnovo ponte con la Fiorentina, per poi magari, se non ci vuole stare, andare via.
9: Sì, perché nel caso in cui questo agreement non si verifichi, non sono stati molto gentleman tra loro, insomma. Comunque ve lo diremo, verificheremo nei prossimi.
10: Hanno largo del Frosinone.
9: Te lo stavo meno per dire, male, perché io vedevo ancora 1-1 Sassuolo Frosinone.
10: Sì, meno male, guarda, ero qui tutto sudato. Meno credo. Male, siamo 1-1 ancora. Meno
9: dai, forza, non mollare, circa.
10: No, ma una serata difficile, guarda, veramente. Andare ai supplementari non me lo merito, sinceramente. Lo so.
9: Te lo segnala anche Francesco, insomma, Sassuolo Frosinone è 1-1.
10: Ma gli hanno annullato evidentemente col VAR il gol, perché prima era venuto fuori Sassuolo 1 e Frosinone 2, quindi in qualche maniera adesso è successo.
9: C'è Luca che ci scrive: grandissimo due, primo duo, ovviamente duo. Primo, complimenti per ieri, lavoro eccezionale, grazie Luca. E poi dice: chiedo a Cecca se Darmian non possa essere utile alla Fiorentina.
10: Ma è un esterno, sentivo anch'io questa voce per la Fiorentina, però Darmian, ne abbiamo diversi di esterni, è vero che ha fatto anche nella difesa a tre, qualche volta è stato utilizzato anche come centrale, però io credo che la Fiorentina non abbia bisogno in questo momento di Darmian, abbia bisogno che però i difensori centrali facciano i difensori centrali, perché ultimamente mi sembra si stia un po' a fare le belle statuine, ecco.
9: Sì, poi tra l'altro vedo qui che c'è stato un colpo a sorpresa da parte del Torino, pensa, Riccardo Rodriguez, quindi è un ritorno, era svincolato
10: esterno sinistro, sì, Ecco. Che poi è un ritorno, perché mi sa che c'era già stato Riccardo Rodriguez.
9: No, è un ritorno perché ci state 4 anni, dal 2020 al 2024, per cui vesti la maglia del Torino per 4 anni, è un ritorno in Piemonte. Andiamo con altri due messaggi vocali, sentiamoli così li commentiamo
13: insieme. Ciao ragazzi, sono quasi Andrea. Là, intanto vi faccio tantissimi complimenti perché è stato emozionante seguire le vostre fatiche a Milano. E poi, al di là di quello che si può pensare del mercato, faccio presente che a gennaio abbiamo preso, per dire, Fabian in prestito con l'obbligo di riscatto condizionata alla salvezza, e 7-8 mesi dopo prendiamo Gonçalves prestito con obbligo condizionato alla Champions League. Qualcosa è cambiato. Buona giornata, ciao ragazzi.
11: Buon pomeriggio Nick e Nick, grazie per la serata di ieri, ci avete regalato delle emozioni. Io però
10: io non ho fatto quasi nulla, ma in realtà
11: il centrocampo fisico che rallentasse gli avversari, le scorribande avversarie e anche un'indifesa. Sono molto preoccupato per la difesa, ragazzi, anche perché rimane Dodò, perché i terzini non vanno bene, ma la società ha fiducia, il dirigente ha avuto fiducia, speriamo bene, forza Viola.
9: Anche tu, Cecca, percepisci questa preoccupazione in difesa?
10: Ma più che altro perché ho visto la squadra poco reattiva, ecco, mi preoccupa più che altro le condizioni di Dragusin. Pongracic, lo sai, il giudizio che ho su Pongracic ce l'ho dall'anno scorso, e secondo me non è quel grande difensore che si vuol fare apparire. Ranieri è un giocatore diverso che ha bisogno però di essere accompagnato magari anche con un centrale difensivo che lo guidi, però mi sembra che Dragusin, cioè, in questo momento sia più guidato da Ranieri che lui che guidi Ranieri, quindi questo, diciamo, è un po' preoccupante. Poi cosa ti devo dire sul resto, sulla Champions League? Però bisogna fare anche una sorta di vera e propria differenza, cioè la Fiorentina a gennaio era in coda alla classifica della Serie A, non è che poteva fare l'obbligo legato alla Champions League, anche perché Fabian, perché altrimenti ci avrebbero preso alla Neuro, no? Ci avrebbero portato via tutti con l'ambulanza, e quindi il traguardo per fare l'obbligo di riscatto, il traguardo minimo poteva essere ovviamente quello della salvezza. Oggi parli della Champions League perché hai fatto una squadra diversa, insomma il campionato purtroppo è cominciato uguale all'anno scorso, anzi l'anno scorso mi sembra nelle prime due giornate la Fiorentina aveva fatto uno o due punti, non mi ricordo.
9: No, non mi ricordo, però c'è che questo è interessante.
10: No, la prima giornata pareggiò a Cagliari, mi sembra.
9: Sì,
10: quindi,
9: sì, perché cioè, ci fu un
10: punto se l'aveva, ecco, sì.
9: Sì, sì, sì,
10: comunque,
9: mi ricordo,
10: detto questo,
9: poi Luperto all'ultimo,
10: sai,
9: sì.
10: Io sinceramente volerei sempre molto basso, perché le tronate sono sempre dietro l'angolo, quindi stiamo calmi, cerchiamo di iniziare a fare punti col Torino, facciamo la tattica della formichina. Quindi, perché poi dopo, se no, ci si risveglia tutti sudati, ecco.
9: Sì, comunque questo è interessante, dicevo, nel senso che nelle trattative ci vuole anche un po' di buonsenso. È chiaro che l'anno scorso nessuno avrebbe accettato di inserire una condizione in un eventuale obbligo di riscatto che fosse legata alla qualificazione in Champions, visto che la Fiorentina non è una squadra che tanto se si salvava, quindi ovvio che non sarebbe stato possibile. Quest'anno invece chi tratta dice, ma insomma la Fiorentina sta facendo una buona rosa, è ambiziosa, c'è un comparto tecnico, sportivo, diverso, eccetera eccetera, rinnovate ambizioni, è più possibile, ecco, è più plausibile quest'anno.
10: Io
9: provavo a fare un discorso, una riflessione.
10: Lo so. Tra l'altro, Nico, partito, non abbiamo ancora detto che la nostra trasmissione va avanti incredibilmente, eh?
9: Sì, sì, è vero, siamo ancora qua. E già.
10: Io pensavo una chiusura totale, imminente, voglio dire, ultimi scampoli, invece si va ancora avanti. Questo non è un bel gesto, però, sinceramente.
9: Invece no, fa bene al calcio, devo dire, al calcio mercato.
10: Invece no.
9: Esatto, al calcio mercato, ricordiamolo sempre.
10: Io pensavo la chiudessero, invece ci hanno detto, ma non potete andare avanti. Vabbè, andremo avanti, però secondo me era più giusto chiuderla, perché non vedevo i presupposti per continuarla, sinceramente.
9: Senti, non c'erano i presupposti.
10: Io avevo queste cose con Sassuolo.
9: Non c'erano, a parte il Sassuolo, ok, ma non c'erano i presupposti affinché Sottile evidentemente andasse al Watford, ce lo chiede Guido, però io farei una cosa, piccola pausa, un po' di pubblicità e poi ripartiamo dal caso Sottile, perché quello è quantomeno curioso. Vai con la pubblicità.
14: Radio Firenze Viola.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute. New message. Radio.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccherini che vi tengono compagnia fino alle ore 17 e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 per intervenire in diretta ovviamente 055-77-111-71. Caro il mio Ceccheri, partiamo dal messaggio di Guido che ci chiedeva di Sottil, che ieri sera è saltato al Watford, cioè lui ha rinnovato, si è dimezzato l'ingaggio e poi però cosa non è andato?
2: Non ha passato le visite mediche al Watford e il motivo è questo, e questo mi dispiace perché comunque Riccardo era tornato dall'esperienza a Lecce perché si era infortunato e si stava curando, si era curato per tutta l'estate, nel senso che comunque aveva ripreso, per quello che avevo capito io. Evidentemente c'è stato qualcosa che ancora non era al 100% e questa cosa poi alla fine non è andata in porto. Tra l'altro volevo contestare il meteo, Posso fare la contestazione ufficiale al meteo?
1: Di dove? Di Reggio Emilia, di Firenze, di Grazia?
2: Temperature 31-35 gradi, cioè, ma se c'è la neve qui alla montagna di Grazia sta iniziando a fioccare, ma cosa raccontano? Ma cosa raccontano? Cioè temperature, annuvolamenti, ma che annuvolamenti? Qui sta nevicando come ai tempi d'oro, cioè incredibile.
1: Sì, ragazzi.
2: Prendessero una previsione una volta ogni tanto, io ero uscito anche senza i moonboot, mannaggia.
1: Occhio perché qui vedo una cosa che non probabilmente non piacerti. Ce l'ho sotto. Mi sa che ha fatto il 2-1 il Frosinone.
2: No, aspetta un attimo, fammi controllare perché ora devo vedere.
1: Occhio Cecca, perché qui il Frosinone sta facendo 2-1 contro il Sassuolo. Grandi lamentele.
2: Allora, al mio aggiornamento il risultato è ancora 1-1.
1: Allora aspetta perché ci siamo in differita, mi sa, siamo al 72esimo, non lo so.
2: Io sono qui al Mapei, non mi risulta che il Frosinone abbia segnato.
1: Se al Mapei.
2: E se l'ha fatto verrà annullato sicuramente, per cui credo gliel'hanno dato, gliel'hanno dato.
1: Sì, però.
2: Non va bene questa cosa, francamente... Io sono abbastanza infastidito, ora c'è questo vantaggio del Frosinone, cioè se noi dobbiamo andare avanti in Coppa Italia, ora devo, mamma mia, devo stare in diretta con te quando vorrei incitare la squadra, ma non è una cosa normale.
1: Mi dispiace.
2: Ma quando finisce questa trasmissione? Quanto c'è ancora?
1: Ma una ventina di minuti e poi puoi fare insomma quello che vuoi.
2: Allora praticamente bisogna stare lì vicino.
1: Fino al termine della partita andiamo, succede. Allora,
2: devo lottare.
1: Esatto, allora senti, intanto ti volevo chiedere, ma per Sottil, quindi, che cosa succede? Lui ha rinnovato e questo rimane, no? Il rinnovo fino al 2028.
2: Io penso di sì, che a questo punto avendo rinnovato... Sì, perché il rinnovo si fa prima e poi si fa il trasferimento, quindi il rinnovo rimane. E quindi ora vediamo se magari trovano una soluzione in qualche mercato che è ancora aperto, perché se la situazione è questa, lui rischia di stare fermo fino a gennaio.
1: Mm-hmm. Va bene, intanto va al VAR, l'arbitro in Sassuolo Frosinone, quindi occhio.
2: Perché... Vedi? L'ho chiamato.
1: Sì,
2: lo vedi?
1: Sì.
2: Il vecchio Cecca. Doveva annullare, dai, Niccolo, deve annullare, perché non ce lo meritiamo di prendere il gol da Frosinone adesso, dai.
1: Sì, ci sta che c'è stato.
2: Stavamo giocando anche bene.
1: Uno strattonamento nei confronti del difensore del Sassuolo, per cui ci sta che lo annullino, vediamo.
2: Per me è fallo tutta la vita, poi sono di parte.
1: Sì, ma anche io mi sento coinvolto a questo punto, indirettamente mi sento coinvolto, anche se insomma ora non c'è più quel problema, visto che la persona di cui parlavamo prima ha cambiato società, ecco.
2: Vabbè. Sì.
1: Senti, no, vediamo.
2: Però la trattativa, secondo me, quella trattativa lì, io non la vorrei mollare, sinceramente. Ecco.
1: Si vedrà, insomma.
2: Da svincolato, Nicola, potresti ancora percorrere.
1: Pazzesco, cioè del surrealismo in tutto questo discorso.
2: Allora. No, però ti devo dire, secondo me ci sono dei margini ancora. Rispetto agli anni scorsi, per me questa volta ci sono dei margini. E poi secondo me ci potrebbe essere una grande possibilità di carriera futura. Quindi io, a questo punto mi appoggio a te perché tu porti anche me, evidentemente. Cioè io l'operazione la sto pilotando perché così almeno agganciando te con la lucchettata tua, la lucchetti anche me, si va a tutte e due.
1: Ci facciamo un favore reciproco. Damiano scrive, un centrocampo da incubo. Per me questa squadra può battere il record dei gol subiti. Però vedi anche lì, Damiano, il centrocampo della Fiorentina potenzialmente non è male perché hai Ulan.

0: Ulai, Fagioli, Attà. Cioè, questi sono tutti degli ottimi giocatori in potenza. Il problema è che Grosso non vede insieme Fagioli e Ulai. Attà l'ha fatto giocare anche un po' per necessità come esterno d'attacco. E intanto, parentesi, Frosinone è rimasto un gol, è 1-1 Sassuolo Frosinone, quindi annullato.
1: Ma questo, voglio dire, era normale, no?
0: Sì, sì, no, vabbè, ora che sei sereno, volevo sapere cosa ne pensi tu del centrocampo della Fiorentina, no? Che comunque di qualità è un buon centrocampo.
1: Ma il centrocampo della Fiorentina, secondo me, non è male, però non so se è assortito bene, se si può usare questa espressione, nel senso che probabilmente forse loro Fagioli si fidano il giusto, per quanto riguarda Ulai altre caratteristiche. Ndur, a me sembra che lì manchi qualcuno che, tra virgolette, morda le caviglie agli avversari. Ecco, io ho quest'idea che è un centrocampo che ha anche della qualità, però non c'è quello che va in pressione, no? Quello che prende parte e va in pressione sul portatore di palla avversario, che si sgancia, che dà dribbling e magari anche di ripartenza. Questo è forse, però anche lì hanno avuto tutto il tempo, non sarebbe stato nemmeno Torsved questo tipo di centrocampista, perché Torsved ha anche caratteristiche un po' diverse, per cui hanno fatto una scelta. Evidentemente per loro il centrocampista non era una questione così urgente, altrimenti avrebbero forzato la mano per arrivare a prendere anche un altro giocatore in quel tipo di settore del campo, in quel ruolo lì, e non c'è stata l'opportunità. Sì, speriamo che questa cosa non si paghi, ecco, nel corso di qualche mese.
0: Andiamo con due messaggi vocali, vai.
2: Buonasera Daedane e Viola, scusami, prima di voi o Itolo c'era un giornalista di Tutto Mercato Web e gli ha detto che secondo lui l'attacco di ora è più scarso parecchio dell'anno scorso. Cioè, ora Mastantuono, Beto, Gonçalves sono più scarsi di Harrison, Solomon, Ken che ha fatto 9 gol l'anno scorso, Harrison ha fatto 1, Solomon ha fatto 2. Boh, io forse perché sono, se vedo sempre il bene io per la Fiorentina, ma a me mi sembra meglio l'attacco di quest'anno. Cioè, Beto nelle corde 10 gol come che ha fatto Ken l'anno scorso ce l'ha, gli altri secondo me possono fare parecchio meglio di c'era l'anno scorso, no?
3: Carissimi, buongiorno. Fra tanti giornali, Libero dà il giusto voto, finalmente una voce giusta, alla campagna acquisti della Fiorentina, un bel 4, perché giustamente è una campagna acquisti fatta tipo fantacalcio o in previsione di future plusvalenze, ma come squadra 0, perché non ci manca il mediano, ci manca il centrale difensivo forte, ci manca un centravanti vero, sono tanti nomi, una cozzaglia di nomi, niente più. Quindi io sposo la tesi di Libero, 4, ma è anche troppo. Luca da Baiano.
0: Sì, ora per carità, non è che la Fiorentina ha preso le All Stars, comunque sono giocatori forti, però che si incastrano tra loro, voglio dire, al di là di Fagioli e Ulai, che non si è capito.
1: 4 forse, sì, 4 mi sembra un po' in eccesso, in negativo. Ora le opinioni sono di tutti, cioè, no, certo. Io sinceramente non lo so, ragazzi, poi tanto questo è un giudizio che cambia nel momento in cui arrivano dei risultati. Se arrivano dei risultati, allora si dirà tra qualche mese che il mercato è sicuramente buono. Se non arrivano dei risultati, si dirà che sono state prese tante grandi individualità che però non sono servite a fare un gruppo squadra. Tanto il tempo ci dirà questa cosa. Ma io sono molto più preoccupato del fatto che io vedo ancora Sassuolo 1, Frosinone 2. Ma te cosa hai visto? Scusami,
0: no,
1: perché
0: 1-1.
1: È 1-1?
0: Sì, sì, non so dove tu stai guardando, è 1-1.
1: Io stavo guardando sull'applicazione, ma mi dava, perché cioè qui dal campo sinceramente mi sembrava l'avesse levato il gol del Frosinone, però sull'applicazione mi dà ancora 1-2. Vabbè, che devo fare?
0: Allora, leggiamo qualche messaggio che ci sta arrivando. Dice Gianni, no? Come fate a dire che Fagioli è forte? Non lo vuole nessuno, centrocampo da bassa classifica. Io torno a dire che per me Fagioli è uno dei pochissimi calciatori che l'anno scorso si sono salvati da un'annata pessima della Fiorentina. E per questo ho detto a inizio estate che se c'era un giocatore del quale non mi sarei mai privato, quel giocatore è Fagioli. Però va anche messo in un contesto tattico giusto. Cioè, quando la Fiorentina l'ha fatto, e paradossalmente l'ha fatto l'anno scorso, l'anno peggiore dell'ultimo, non so quanto, forse della sua storia, Fagioli ha fatto molto bene. Poi è chiaramente uno che, essendo di qualità, di fantasia, fa i lanci lunghi, è un regista, no? E perde anche i palloni. Quello succedeva pure a Pizarro,
1: sì, però su Fagioli Fagioli chiaramente oggi non possiamo considerare una certezza per la Fiorentina, perché le sue prestazioni sono state talmente discontinue, io penso anche a qualche volta deludenti, nonostante abbia avuto delle opportunità per dimostrare il suo valore, che chiaramente non ci puoi fare un grande affidamento, ed è per questo che secondo me forse serviva il Torreira della situazione, perché Torreira avrebbe permesso alla Fiorentina di stare molto più serena. E poi se poi Fagioli in questo momento non riesce a rendere per quello che è il suo valore, intanto rimane come è rimasto e poi a gennaio se ne riparla.
0: Ciao Claudio, benvenuto.
4: Sì, ciao Nick, buonasera. Tutto bene dopo la fatica di Milano?
0: Sì, sì, te l'abbiamo detto, siamo sopravvissuti.
1: Siamo sopravvissuti e questa è la notizia più importante. Cioè, nonostante mille difficoltà, mille ostacoli, siamo sopravvissuti. Io ho comprato anche pomodori in via Vitruvio.
0: Sì, pazzesco. Tanta roba. Claudio, io mi trovavo la mattina con le telefonate di Cecca che era al mercato davanti all'hotel. Ma il mercato quello della frutta?
1: Sì, però naturalmente poi ho fatto il paragone col mercato di Grasse e ho detto si vince 15-0. Altro è via Vitruvio, credo io via Vitruvio.
0: Sì, sì, ecco. Certo.
4: Sì. Allora, due cose, vi ho chiamato per una cosa. Ora, nel frattempo ho ascoltato l'ultima telefonata, ma voglio dire, ma è vero che siamo depressi, sette cose e tutto, ma andare dietro al Libero che dà un 4 alla Fiorentina, ma perché non vanno a vedere il curling, le bocce? Questi sono gli sport per questi signori, senza offesa per nessuno, ok?
1: Sì, vabbè, sì, ognuno certo, ha il suo pensiero e va rispettato. Tra l'altro sì, oggi sono un po' triste perché ma ognuno fa quello che crede, ci mancherebbe altro.
0: Sì, ma certo, ma gli ascoltatori come Libero, come te Claudio, è chiaro che ognuno la pensa a suo modo.
4: Io ho detto la mia.
0: Certo.
4: Io volevo però una considerazione che non ha mai fatto quasi nessuno, io non l'ho mai sentita. Riguarda Genner. Allora, Genner lo scorso anno aveva fatto 25 reti ed era titolare della nazionale italiana, ci siamo fino a qui.
0: Sì,
4: aveva
0: sì.
4: Una clausola rescissoria di 52 milioni lo scorso anno, non se l'è strisciato nessuno. Ho visto che anche quest'anno vanno a comprare giocatori Juventus, Milan, 80-50 milioni, giocatori che hanno fatto due gol, Monini pare una rete, quello del Milan tre reti, 50-80 milioni. Mi faccio una domanda, ma come mai lo scorso anno, lasciamo stare quest'anno, lo scorso anno un giocatore come Kenne non è stato considerato da nessuno in tutta Europa, solo mi pare quell'offerta lì dall'Arabia, vabbè.
1: Dell'Alcazia, sì.
0: Sì, sì, sì.
4: Mi rispondete a questo quesito perché è molto strano, o c'è qualcosa che noi non abbiamo mai saputo?
0: Ma allora intanto...
4: A voi... Vai.
0: Grazie
1: Claudio.
0: Grazie.
1: Ciao Claudio.
0: Cerca,
1: ciao.
0: Vogliamo sapere la tua opinione su questo. Come mai l'anno scorso è arrivato soltanto l'Alcazia?
1: L'ho già espressa mille volte. Cioè, nel senso che la mia opinione è questa, che Ken è un giocatore che quando uno lo va a valutare, lo valuta a 360 gradi. Evidentemente, oltre all'aspetto che è un grande solista offensivo, perché lui comunque ha bisogno di essere il padrone totale degli spazi là davanti, e questo su alcune squadre può diventare, non dico un problema, però un qualcosa che non va di pari passo con quella che è la proposizione del gioco, evidentemente ci saranno stati anche dei comportamenti che hanno indotto i club e le squadre a non fare un certo tipo di investimento. Perché evidentemente c'è anche questo quando si va a comprare un giocatore, non lo so, è una mia possibile spiegazione, io francamente non lo so, però se tanti club non vanno sul giocatore un motivo ci sarà.
0: Mirko da Sesto ci scrive: Nick, il voto al mercato al lavoro di Paratici ci sarebbe 9, ma ci sono due malus. Il primo riguarda la tempistica, squadra completamente nuova e terminata la seconda giornata di campionato, quindi sì, colpevolmente in ritardo. Il secondo su Grosso: la scelta dell'allenatore fa scendere il voto perché la sua poca esperienza ha già fatto vedere idee confuse. Riuscirà ad amalgamare un gruppo giovane e una squadra completamente nuova in poco tempo? Il voto finale è 6, ci scrive appunto Mirko.
1: Comunque, tanto ragazzi, abbiamo poco tempo a disposizione, nel senso che comunque ci sono due partite molto ravvicinate. Sabato c'è Fiorentina-Torino e venerdì della settimana successiva ci sarà un grande Venezia-Fiorentina. Sono già due test, perché sono squadre inferiori alla Fiorentina, come lo era il Frosinone, e queste due partite ci diranno, certo, se continuano a fare punti, allora si può cominciare a dire che sta succedendo, perché poi i punti possono anche non arrivare, però bisogna cominciare a vedere un'identità di gioco, e quindi ci vuole un piccolo segnale anche da parte dell'allenatore che dia qualcosa a questa squadra. Ora anche questi esterni che sono arrivati, ci sta che magari contro il Torino possano giocare uno spezzone di partita sia Pedro Gonçalves che, come si dice, Nick? Dimmelo te.
0: Ma Pedro, Pedro Gonçalves. Ah, ok, dici Gie.
1: Sì. Esatto. E poi comunque c'è anche Mastantuono, per cui io Mastantuono non lo toglierei mai dalla squadra. Io con Mastantuono parto sempre, perché è un giocatore che può, sì, sì, che può spezzare l'equilibrio, salta l'uomo, al dribbling, al tiro. E Gnonto io per il momento lo tengo lì a disposizione, se magari ci può essere un discorso di dare ancora più velocità alla squadra, nel senso che comunque lui ce l'ha la velocità e c'ha pochi gol nei piedi, ma questo è un altro aspetto. Io sulla valutazione globale non lo so, ecco, io credo che si sia fatto comunque un discreto lavoro. Poi l'allenatore non mi sento ancora nelle condizioni di criticarlo, perché mi sembra un po' prematuro. Tra un po', se vedrò le solite cose, allora andrò a criticarlo, certo.
0: Beh, dice che io Grosso lo voglio vedere lavorare in condizioni normali, perché oggettivamente in queste ultime settimane di condizioni normali ce n'erano poche, con la questione di Ken, sì, in panchina per questioni di mercato, con l'esterno, sì, che mancava, sì, e Dodò che, esatto, ha giocato, esatto, eccetera, Fagioli. Ecco, io voglio vedere Grosso che lavora in condizioni di tranquillità. Dopodiché lo valutiamo, certo, non è che gli puoi dare sei mesi, però un po' di tempo, no, oggettivamente sì. Un po' di tempo sì. Allora andiamo con gol, questa è la chiosa.
1: Non si era ancora detto gol, eh?
0: Sì,
1: gol.
0: Sì, sì. È la chiosa perfetta. Vai con qualche messaggio vocale, sentiamo.
5: Ah, pensavo qualche lucchetto. La signorina di ieri sera, mancavano 20 euro, se puoi saldare magari anche col banco.
6: Ma Sottilone, che non è andato in Inghilterra, ce lo teniamo o lo pagano questa faggira finisce?
7: Buonasera Pippo dai Chianti, scusate, ma i ragionamenti vanno tutti benissimo, ma una domanda è questa: quando c'era Pizzarro, Borca Valero e Aquilani, chi è che mordeva? Salutoni, ascolto per
8: attenzione a un possibile futuro passaggio, il cambio di modulo da un 4-3-3 a un 4-2-3-1 con questi giocatori che abbiamo ora, perché avendo un centrocampista a meno nelle varie coppie che si sono andate a formare, la varietà di Ndur e di Ulai nei due davanti alla difesa potrebbe essere la chiave che dà più protezione alla nostra difesa, visto che Ndur tutto sommato nelle partite che ha giocato finora non mi sembra che abbia il passo dalla mezzala, e potrebbe liberare Atta come sottopunta, diciamo, o centrocampista avanzato, e le due ali rimanere Mastantuono e Gonçalves.
0: Beh, allora cerca, ti chiedo un commento sul discorso.
1: 4-2-3-1 ha più senso del 3,
0: poi del centrocampo.
1: 3, sinceramente. Sì. No, il 4-2-3-1 potrebbe avere anche un senso, però secondo me si può giocare tranquillamente anche col 4-3-3. Borca Valero, Pizzarro e Aquilani. Però Borca Valero correva un matto, cioè Borca Valero aveva una cioè, ora parliamoci chiaro e tonto, chiaro e tondo, ragazzi, ma
0: chiaro e tonto.
1: Chiaro, bello, mi è riuscita a stare chiaro e tondo, era bello, perché invece sì, è chiaro e tondo.
0: Vabbè, sì.
1: Oi, siamo bolliti ormai, siamo già abbastanza bruciati.
0: Parla chiaro e tondo, vai.
1: Gol, perché ci stava a questo punto un gol, che non è quello del Sassuolo, si va verso i supplementari. Ma io credo che però Borca Valero correva tanto e quindi sì, aggrediva, no? Nel senso, è vero che c'era tanta qualità, però c'era anche chi aggrediva tanto come Borca Valero. Aquilani comunque era un centrocampista che insomma qualche corsa la faceva, forse era Pizzarro quello leggermente più lento. Qui ci potrebbe essere Ulai, ma Ulai non è un regista, e Borca Valero invece era perfetto per poter fare tutta una serie di fraseggi e anche proteggere Pizzarro stesso.
0: Certo.
1: Quindi questa è la mia idea, poi ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe.
0: Andiamo da Franco, ciao, benvenuto.
9: Ciao, ti volevo chiedere una cosa, ma Baracca è sempre della Fiorentina o si sa niente?
1: No, è all'Apo il Nicosia, ce l'abbiamo fatta.
9: Ma non c'è annuncio di niente.
1: Vabbè, quello se vuoi si chiama, ora se finisce.
9: Ma lo tengano, io ho visto la rosa della Fiorentina è sempre nella rosa. Non c'è stato.
1: Ma io a me i dirigenti della Fiorentina avevano detto che era tutto a posto, che lui era andato là, avevano risolto. Poi, se francamente riesci ritorna indietro, non lo so. Ma noi sapevamo questo fino a 2 giorni
9: però,
1: fa.
9: Però che era delle tutto volte se, come Sottil avevano annunciato che era saltato, delle volte dicono
1: però Barak non aveva il problema di Sottil, c'era una questione di altro tipo. Non so se erano d'accordo sui soldi.
9: Ma la società non fa quando c'è una insomma già risolto il problema, dice a fare il fatto la società, e sul sito viene
0: controlleremo Franco,
1: dai, magari glielo chiederemo per avere appunto una delucidazione. Grazie per la segnalazione,
0: grazie Franco. Allora andiamo con qualche altro messaggio che ci sta arrivando alla casella, visto che manca pochi minuti alla fine della trasmissione. Dice: ma perché, questo è Andrea, no? Ulai, Fagioli e Attà non corrono. Quindi lui dice la stessa cosa per lui del centrocampo, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, dal suo punto di vista.
1: Però Indur, ragazzi, insomma, Indur non mi sembra un fulmine. Ulaissi, Fagioli mi sembra. Magari Attà, sì, certo. Attà, ecco, se vogliamo mettere Attà, Ulai, però il terzo chi metti? Il terzo ci vorrebbe quello.
0: Io metterei sempre Fagioli. Però, Sì, lo so.
1: Però Fagioli in questo momento ci sta un po' deludendo, questo va detto.
0: Lo so. Questo è una
1: bella. Che ci deve fare? Senti come eri preoccupato per questa cosa. Ora bisogna dirgliela a Fagioli, non ci far preoccupare. Siamo nel recupero, Forza, ragazzi.
0: Sempre 1-1.
1: Sulla supplementare.
0: Ah, ok. Allora, no, però sì. Anche Ndur, in realtà, pensavo anche a lui come giocatore che è un po' più lento, però anche più muscolare in un certo senso rispetto agli altri. Però pure lui non è che faccia questo grande lavoro, no, di recupero dei palloni, o no? Non mi sembra.
1: Sì. No, mi sembra un giocatore diverso. Tra l'altro, io sto dicendo che si va ai supplementari non sapendo minimamente il regolamento, se poi tirano subito i rigori. Si va ai rigori,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, si va ai rigori, sì,
1: supplementare, ma tirando totalmente a caso, perché mi sa che appunto ci deve mandare calci di rigore piuttosto che ai supplementari. Tutto a caso, sempre.
0: Sì. È tutto in diretta, siamo Radio Verità. Tu se abbiamo qualche altro messaggio vocale prima di chiudere la nostra trasmissione. Vai, sentiamoli. Vai.
10: Ciao Maurizio da Firenze. Io ho appena ascoltato uno che stava delirando. Il mercato di quest'anno 4. Come ha scritto il Libero, Occupato, il giornale, non so nemmeno chi sono. Ma questo deliria, questo gli dà noia il caldo, gli dà noia il freddo, gli darà noia tutto, ma gli dà noia anche il Viola. Per favore, mamma. Io non
11: questa fondamentalmente è una squadra di fantacaccio. Pensi uno per uno sono tutti ottimi giocatori, con qualcuno di grande qualità, però è molto squilibrata. Cioè devi giocare fondamentalmente all'attacco e quando difendi la fase difensiva deve essere fatta di squadra, perché se poi i reparti sono scollegati, i difensori, per quanto possano essere forti, vengono sempre bucati tantissime volte. A me questa squadra mi ricorda molto la Fiorentina di Alice, con Effenberg, Laudrup, Baiano, Batistuta, Orlando, e c'era solo il Poro di Mauro al centrocampo. Gonçalves, se sta bene fisicamente, è il miglior giocatore della Fiorentina per dispersione.
12: Però ragazzi, io vi dico una cosa, alla festa del centenario mi sono venute le lacrime agli occhi quando ho visto Batistuta e Rui Costa abbracciarsi, ma insieme a tutti gli altri, ma quello è stato in Nirvana. E ragazzi, lì come dice il personaggio, no ragazzi, basta, per me la possiamo chiudere qui. E mi dispiace tanto, ma tanto, che Giancarlo non sia voluto venire.
0: Senti, a proposito di cose dal libro cuore, volevo anche sottolineare la foto, no, che è uscita sui social di Mastantuono, che lo ritrae assieme a Batistuta. C'è questo abbraccio tutto argentino tra Mastantuono e Batistuta, con epoche storiche che si incontrano, no? Di fatto la modernità, il nuovo talento che deriva dal calcio argentino, e invece dall'altra parte il Re Leone, l'autentico idolo della tifoseria della Fiorentina. C'è anche sul nostro sito, su Firenze Viola, se la vuoi vedere pure te, cerca, sai dove trovarla, ecco.
1: Io ti ringrazio. Bell'abbraccio, diciamo, Mastantuono un ruolo diverso, però comunque sia per Batistuta, per tanti giovani argentini è ancora un grande punto di riferimento per quello che naturalmente ha fatto nel calcio mondiale. E quindi noi siamo contenti, siamo forti, siamo grandi. A lucchettare non si è allucchettato nessuno.
0: No.
1: Siamo tornati sereni e tranquilli. E a questo punto, Nico, ci si vede a ottobre. Mi raccomando, saluta tutti, se li vedi.
0: Sì,
1: no, no, io bisogna andare, cioè io dico salutami tutti i ragazzi, ci sono lì, ci si vede dopo il mio compleanno a ottobre, mi raccomando, fare cose per bene, e tanto poi ci si sente domani, ecco, voglio dire.
0: Gol, giusto, non l'avevi detto.
1: Vabbè. Sì, esatto, mi mancava la chiosa, ma ho voluto che tu la facessi te per questioni di rispetto.
0: Giusto,
1: ovvio.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini.
1: Grazie a Nicolò Santi e forza Neroverdi, come sempre.
0: Certamente, ti lascio la partita, forza Neroverdi. Ciao Cecca, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, noi andiamo a concludere, torniamo come sempre dalle 16 con Nick e Nick. Adesso la linea va a Garrisca al Vento, in conduzione c'è Chiara Andrea Bevilacqua. Ringrazio Marco Tonelli al coordinamento tecnico, da Nicolò Santi, ciao.
13: Radio Firenze Viola.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
15: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
16: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia,

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
2: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto, magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Torbella Monaca, precisa Salvini.
3: La cronaca, La Vitola sta bene, dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
2: È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
3: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
2: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra. Da oggi fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
3: È tutto, a più tardi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buon pomeriggio a tutti, le 17.04, mercoledì 2 settembre 2026, come ogni giorno puntuale su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento con Garrisca al vento. Oggi sostituisco il padrone di casa Giacomo Galassi, che avete avuto modo di sentire stamani dalle 10 alle 12 in compagnia di Andrea Bruno Savelli, di Emiliano Viviano durante Chi si compra. Anche domani sarò presente io insieme a Stefano Prizio, quindi siete avvisati. Al mio fianco come ogni mercoledì Angelo Giorgetti, ciao Angelo, bentrovato.
9: Ciao Chiara e buonasera a tutte.
8: Ricordiamo subito i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Ne approfitto per salutare e ringraziare anche i due registi, perché poi non so chi ci sarà, in questo momento ne abbiamo addirittura due, noi possiamo permetterci questo lusso, e quindi Marco Tonelli e Stefano Cherubini, che sono appunto a vostra disposizione. Vi ricordo poi, come da tradizione, su Firenze Viola da qualche ora è attivo il sondaggione che voto date al mercato della Fiorentina, e quindi se ancora non vi foste espressi potete farlo anche in quel modo. Angelo non vedeva l'ora di questa giornata,
9: brava,
8: perché è impaziente.
9: Te me lo puoi storcere questo voto?
8: No, in realtà mi piacerebbe, male, avendo due ore a disposizione, sì, fare un'analisi un pochino più completa
9: meglio
8: del voto, perché poi tante volte ci siamo chiesti, considerando che il giudice supremo è il campo, in questo momento esprimere un voto che cosa rappresenta? A chi viene dato il
9: Chiara,
8: voto, e
9: guarda,
8: quindi mi rimetto a te Angelo.
9: Guarda, io credo che se noi ora avessimo la possibilità attraverso il teletrasporto di portare qui Paratici, lui non saprebbe dare il voto. Salute.
8: Grazie.
9: Questa considerazione ti ha fatto venire lo starnuto, però io sono convinto che neanche lui saprebbe dare il voto, anche perché secondo me a centrocampo gli è mancata un'operazione. Ora vediamo se Brozovic alla fine potrà... Non
8: Brozovic, che però ha delle pretese economiche che in questo momento sembrano un pochino distanti da quelli che sono i parametri presi in considerazione dalla Fiorentina.
9: Bene, comunque sia, poi è lì da tre anni, insomma, è nel campionato.
8: Sì, c'è molto scetticismo per chi fa questo tipo
9: amatoriale
8: di scelta
9: comunque,
8: di vita.
9: Va bene, comunque sia, ecco, io sono convinto, per tornare a quello che stavo dicendo, che neanche Paratici saprebbe dare con onestà un voto. Poi sono convinto che si darebbe anche un voto alto, perché comunque da gennaio ha mandato via 33 giocatori, compresi anche i giovani, ne ha presi 13 nuovi, quindi ha proprio disintegrato la vecchia rosa, e questo era un obiettivo, quindi ci è riuscito. Quindi da questo punto di vista voto non alto, altissimo. Detto questo, secondo me ci sono degli aspetti che lui secondo me avrebbe voluto e forse anche potuto migliorare, quindi io mi riferisco a un centrocampo che ancora non ha equilibrio, alla difesa sulle fasce che è abbastanza ineffabile, e questo poi si trasferisce anche sull'atteggiamento dei due centrali. Per quanto riguarda l'attacco c'è una grande qualità diffusa, non ci sono dubbi. Io però mi chiedo, ora dove gioca Mastantuono? Nel senso, sono arrivati tre esterni di attacco, vediamo Mastantuono come può essere impiegato. Magari può partire da destra, fare quello che anche nel Real faceva, quindi stringere al centro e poi provare a vedere la porta, oppure a cercare lo scambio. Certamente non è l'esterno che ti mette la palla e ti può crossare per Pellegrino, no? Quindi insomma ci sono tante varianti, dovrà essere molto bravo Grosso.
8: Ecco, ti ci volevo portare.
9: C'ha una bella pressione
8: su Grosso, perché da un lato tu poi sei uno degli opinionisti che intervengono a caldo pochi minuti dopo i fischi finali delle partite della Fiorentina, ma immagino di non stupirti nel dirti che c'è molto scetticismo, tenendo conto della gara col Benevento e della falsa partenza in campionato. Già guardando le prime mosse di mercato in entrata, molti si chiedevano se Grosso poi fosse all'altezza anche di quello che ha in testa Paratici, fermo restando che io già da ieri sera raccolgo comunque il pensiero, la riflessione di tanti ascoltatori che sottolineano come Paratici, nella conferenza che ha fatto comunque quando si è presentato alla piazza, abbia sottolineato l'importanza di una progettualità e quindi di intraprendere un percorso che però conti su più anni a disposizione. Quindi anche in quest'ottica qualcuno ci invita a valutare il mercato considerandolo il primo di tanti tasselli e non l'unica sessione all'interno della quale risolvere tutti i problemi della Fiorentina e plasmare quella nuova.
9: Certo, dai, dovremmo un po' distinguere tra il tempo che ci vorrà, essendo arrivati così tanti nuovi giocatori, e quello che la gente si aspetta perché sono stati spesi tanti soldi. Per cui io non so se ci sarà una conferenza stampa di fine mercato, io mi auguro di sì, perché mi piacerebbe anche vedere Paratici accanto a Grosso. Questo io l'avrei voluto vedere anche dopo Roma, ma anche dopo la sconfitta in casa.
8: E a detta di qualcuno però avrebbe creato allarmismo, cioè in un certo senso avrebbe confermato
9: dipende
8: le problematiche. Come se il campo non bastasse, però.
9: Appunto, dipende da. Però ecco, Chiari, ti faccio una domanda. So che non è educato farla alla conduttrice, ma ecco, secondo te, nelle formazioni che Grosso ha mandato in campo, soprattutto la prima, era tutta, diciamo, farina di Grosso, o secondo te si era consultato con Paratici? Io ho il fortissimo sospetto che Grosso da solo la formazione di Roma non l'avrebbe messa mai, per cui c'è stata senz'altro una compartecipazione, ma come è anche giusto che sia, perché un DS e un tecnico si devono parlare molto. Quindi...
8: Ecco, io avrei sottolineato proprio quest'ultimo aspetto, perché poi quando abbiamo raccontato anche della scelta dell'allenatore portata avanti da Paratici, che vede quindi Grosso guidare questa Fiorentina, abbiamo sottolineato l'importanza del rapporto che c'è tra i due, che non vuol dire poi delegittimare Grosso da quelli che sono i suoi oneri, le sue responsabilità e magari anche i suoi meriti, che io mi auguro di dovergli riconoscere al termine di questa stagione, ma in un certo senso porre l'attenzione anche su un ruolo del DS che non si esaurisce nella costruzione della squadra, e sostanzialmente l'abbiamo visto anche attraverso le altre scelte che il direttore sportivo Viola ha compiuto in estate. Da un lato c'è anche la dichiarazione dopo la pessima prestazione di sabato col Frosinone relativa all'impiego di Moise Kean da parte appunto di Grosso, che in un certo senso avvalora un po' la tua tesi sulla scelta dell'undici iniziale all'Olimpico.
9: Guarda, io penso che Paratici sia stato onesto quando ha detto fare il direttore sportivo, diciamo nel senso di fare il mercato, rappresenta un 20-30%, poi c'è il resto, quindi significa parlare con tutti, avere rapporti con tutti dentro la società e quindi anche con Grosso, per cui c'è senz'altro una condivisione. Poi per quanto riguarda Grosso, certamente ci ha stupito tutti la formazione che abbiamo visto a Roma, e ti ripeto, sono convinto che ci sia stata, diciamo, se non altro una compartecipazione, e magari un giorno capiremo perché quella formazione, davvero, io a distanza di giorni considero trovarla come un insieme di originalità che francamente era difficile da concepire. Però ecco, detto questo, poi c'è stata un'altra partita che purtroppo la Fiorentina è stata anche un po' sfortunata, ma ha confermato queste fragilità. Ma non lo dico io, è anche Grosso che lo dice, sì. Perché quando dice un allenatore noi ci concediamo troppo facilmente e diamo l'impressione di essere fragili con troppa facilità, questo è grave per una squadra, perché se di fronte c'hai diciamo un team che si conosce bene e sa quando far male, appena capisce che ci sono dei punti deboli è chiaro che li sfrutti, no? Cioè il Frosinone non ha fatto la partita della vita, ma ha fatto una partita molto lineare, non è mai stato in difficoltà anche nella gestione della palla ripartendo da dietro, è stato molto raro, è stato bravo a infilarsi negli spazi. La Fiorentina, ecco, questo mi fa un po' di paura. Il centrocampo, francamente, io ancora non ho capito come sarà assemblato. Grosso considera Attà una mezzala, ma Attà è una mezzala che intanto è monopasso e per me deve partire da lontano per essere pericoloso e fare un po' di più l'attaccante. Quindi te chi li metti accanto? Nella mia testa ci sarebbe un centrocampo con Fagioli regista e Olai che fa l'altra mezzala, diciamo con Attà. Ma te lo puoi permettere questo?
8: Ma soprattutto il tecnico li vede insieme, perché al di là delle risposte che poi dà in conferenza stampa, era stata posta una domanda in linea con la tua riflessione, una domanda che poi si soffermava sulla qualità magari a discapito di altre caratteristiche che Grosso può mettere in campo nel suo centrocampo. Ieri, a pochi minuti dal gong, poco prima delle 20, quindi della chiusura del calciomercato, alcuni ascoltatori ci chiedevano, al netto dei 5 centrocampisti che oggi ha Grosso a disposizione, dobbiamo forse spingere perché si provi quantomeno a far giocare Ulayi e Fagioli assieme, proprio perché se no siamo partiti avendone troppi a disposizione, in un certo senso, e chiedendoci anche chi fosse il sacrificabile. Ci aspettavamo però che arrivasse un qualcuno in grado di risolvere quelle criticità che il campo fino a oggi ha evidenziato.
9: Chiara, bisogna che Grosso trovi la quadra, perché ora la quadra non c'è. Tornando al mercato, io veramente sono in difficoltà a dare un voto, non perché voglia sfuggire, io ho scritto un po' su Facebook dicendo diciamo voto al mercato piazza pulita, perché secondo me no, è stato questo, è stata questa
8: in un certo senso tanti di noi lo chiedevano,
9: e questo, cioè, è stato questo che Paratici voleva fare, e quindi diciamo, insisto, mi ripeto, credo che neanche Paratici sappia quanto possa valere questo gruppo che ha messo insieme. Per me ha fatto delle scelte prendendo giocatori che gli piacevano. Qualcuno gli è mancato, anche tipo Torsved, che piaceva magari anche a Grosso, è mancato un incontrista al centrocampo, oppure anche un regista di una certa qualità, e quindi diciamo, ora la Fiorentina si trova con tanta qualità diffusa, con un centrocampo che si deve mettere in condizione di essere molto più equilibrato, e insisto, le fasce che un po' di problemi li possono dare se non c'è questo equilibrio al centrocampo.
8: Come detto, tanto spazio anche a voi per le prossime due ore allo 0557711171. Si è prenotato Massimo da Scandicci, con cui mi scuso per l'attesa.
10: Ma figurati, ci mancherebbe altro. Ciao Chiara e ciao Angelo.
9: Ciao.
10: Gli argomenti buon pomeriggio. Gli argomenti sul piatto sono tanti oramai da più di due settimane dopo la prima partita. E la prima cosa che a me è saltata all'occhio è stata un pochino di incoerenza dell'allenatore tra la prima conferenza stampa e la messa in campo di Atta. Non ha mai giocato mezzala, nemmeno l'ultima volta, cioè il suo vero ruolo, che parte un po' da dietro con gamba, come dicevi te Angelo, secondo me non è stato mai fatto. Poi volevo dire anche due cose, se posso permettermi.
8: Certo.
10: Io credo che noi abbiamo un giocatore, perlomeno quello che ho visto io fra amichevoli e partiti ufficiali, Ulayi, che è stato sottovalutato da molti cronisti e telecronisti, ovvero un grandissimo strappapalloni. Mi ricordava molto quello dell'Eister, di cui non ricordo il nome, di Ranieri. E credo
9: Cantè.
10: Che esatto, ma è bravo,
9: magari sì, appunto. Guarda, io lo dissi all'inizio,
8: sì, sottovoce un po' per scaramanzia,
9: no, io lo dissi
8: ma
9: all'inizio,
8: si disse.
9: Se ti interrompo, cioè anche sottovoce, dicendo se poi alla fine diciamo riuscirà a diventare la metà di Cantè, io sarei già contento, perché Cantè al suo massimo.
10: No, io parlavo come, secondo me, come caratteristica, no?
9: Sì.
10: Cioè è uno che piglia, va a parte e cerca di strappare palloni, sì, al rischio di fare il fallo, quindi noi secondo me siamo un po' troppo arretrati per supportare questo. Per me bisogna che la squadra sia un pochino più avanzata, non puoi stare sempre con 10 dietro la palla e aspettare, perché l'idea di gioco di cui parlavate, che non c'è, è vera, non c'è. Volevo dire solo una cosa, riferendomi al discorso di Angelo di Mastrantono.
8: Allora, sì,
10: io ricordo il 4-3-3, che piace tanto a Grosso e a tanti allenatori, negli primi anni 2000 con Montella, che lui lo cambiò in un Fiorentina Inter, passò al 4-3-3 e si vinse 4-1. C'erano due doppietti, una Jovetic e una Liai, c'è il segno Cassano per dire
9: il pallone è quello giallo,
10: esatto, ecco. Allora lui passò in quella partita al 4-3-3, però prima erano tre attaccanti, ovvero i cross non c'erano quasi. Oggi prendiamo ad esempio Italiano, il 4-3-3 è rappresentato in un altro modo, cioè i cross dal fondo vengono fatti da Terzini,
9: so,
10: vi ricordate,
9: sì,
10: Biraghi e Dodò. I due esterni avanzati servono per riempire gli spazi e per far fare le sovrapposizioni, per riempire l'aria insieme alle mezzali. Quindi, tornando al discorso suo, Angelo di Mastrantono, secondo me, anzi, sarebbe più, certamente deve avere il supporto, non come col Frosinone che era da solo, perché già è un po' individualista, se poi non viene accompagnato sull'esterno nelle azioni o sull'interno della mezzala, è chiaro che poi fa da solo, però credo che sia per me il ruolo ideale per lui, partendo da lì per poi accentrarsi, come dicevi, e poi questo portoghese che dai video visti, boh, incrociamo le dita, ma non lo pronuncio perché non...
9: No, dobbiamo sempre pensare
8: non
9: poi... ma sono pertinenti, giusto.
10: Andiamo, ecco.
9: Sì.
8: Grazie Massimo, okay, ora
10: grazie.
8: Ti
10: rispondiamo.
8: Ciao.
9: Ciao,
8: grazie,
9: ciao, ciao. No, ma è verissimo, però il problema è che devono arrivare poi terzino a crossare, cosa che finora non abbiamo visto in campionato. Contro la Roma proprio zero, e devo dire contro il Frosinone anche lì pochino, e questo se hai un attaccante come Pellegrino che su 9 gol ne ha segnati 9 di testa è un po' un limite. Poi è chiaro, il 4-3-3 si può declinare in tanti modi, ci mancherebbe, se hai dei giocatori tecnici come Mastantuono e anche con Salfes, cioè si possono anche adattare a fare qualcos'altro, a entrare, a riempire gli spazi per lasciare spazi a qualcun altro, però bisogna che questo qualcun altro ci arrivi. Ora non mi sembra, ora io non l'ho visto abbastanza per dire se sia un ambidestro oppure soltanto Mancino Valdepeñas, però anche da lui non mi è sembrato vederlo crossare tanto, anche perché la Fiorentina fra i tuoi difetti proprio ha mostrato la mancanza di equilibrio, cioè una squadra prende spunto, prende la volontà, trova il coraggio di spingersi in avanti anche attraverso i laterali di difesa se non percepisce dentro di sé la fragilità, perché se la percepisce allora è più impaurita, i giocatori si guardano le spalle, vedono un compagno che è in ritardo, oddio se vado avanti poi io lascio la difesa scoperta. Abbiamo visto anche le figure che hanno fatto i due centrali, cioè io parlavo con i colleghi che hanno seguito il ritiro e Dragusin era stato un mostro, cioè si era sempre allenato benissimo.
8: Io a caldo ho detto se è questo non lo voglio più vedere, ma da un lato c'è in un certo senso la speranza, come si diceva ieri con il direttore Tommaso Loreto, che quanto visto nelle prime due giornate sia talmente brutto e talmente distante anche dal potenziale sulla carta che tu sei in grado di cucire addosso a questo organico, fermo restando che poi la mano dell'allenatore fa la differenza in positivo e in negativo, che tendenzialmente ci aspettiamo di ricrederci, ecco, fortunatamente allontaniamo le sentenze perché sarebbe veramente incredibile.
9: Se lo metti poi contro Malen, povero uomo, cioè uno alto 1,95 contro Malen che segna anche contro
8: lui
9: difensore.
8: È partito
9: lì, è andato
8: quest'anno.
9: E chi ce l'ha fatto?
8: Ha ripreso dove aveva lasciato, immagino Angelo Giorgetti.
9: E detto questo, poi però ha preso gol diciamo di testa da Brahaglia che è alto 1,70 m, quindi c'è qualcosa che non funziona perché c'era cielo lì sopra. Sono un po' tutti in confusione, diciamolo dietro.
8: Mi incuriosiva anche la prima riflessione di Massimo, ma allo 0557711171 si è prenotato anche Angelo da Napoli. E quindi Angelo,
9: il mio
8: buon pomeriggio.
11: Ciao Angelo, ciao Chiara.
9: Ciao.
11: Nulla, volevo fare una riflessione su Fagioli, perché secondo il mio parere il ruolo di Fagioli in questa Fiorentina sarà centrale, nel senso che non avendo preso quel centrocampista che poteva essere Torreira o lo stesso Brozovic di cui si è parlato, avere un centrocampista o regista che coordini la manovra, l'unico soggetto che vedo accreditato in una Fiorentina per svolgere questo ruolo per me è Fagioli. Quindi io tenderei a sposare la causa di Fagioli, perché è un giocatore molto morale, è un giocatore che da quello che ho potuto capire ha bisogno di una fiducia un po' come tutti i calciatori, ma Fagioli in particolare, e mi pare che in questi ultimi tempi sia stato un po' accantonato dal Rosso, che probabilmente non lo vede con ruolo un soggetto di dimensione all'interno della squadra. Ecco, io credo che la Fiorentina, sia per i limiti quantitativi che qualitativi, perché chiaramente ci siamo ridotti al centrocampo, non vedo un giocatore che è in grado di giocare molto lungo come Fagioli, debba in tutti i modi cercare di recuperarlo, tra virgolette, e di porlo al centro del progetto. Può essere un giocatore che piace o non piace, però secondo me è l'unico giocatore che ha delle caratteristiche particolari che in questo momento ci servono. Grazie
8: a te Angelo, ti rispondiamo. Hai la sensazione che Fagioli, che in un certo senso eravamo pronti anche a salutare, non solo per volontà della Fiorentina ma anche perché si percepiva in un certo senso il desiderio da parte del giocatore di valutare anche dei contesti differenti dove portare avanti il lavoro ripreso a Firenze possa diventare determinante? In un certo senso l'anno scorso lo è stato, insieme a Parisi è stato tra i pochi in grado di risollevare la stagione. Però si torna anche al discorso della compatibilità con gli altri interpreti agli occhi di Grosso soprattutto.
9: Ma c'è anche un altro aspetto, secondo me Fagioli ha fatto il salto di qualità in una stagione così ignobile l'anno scorso, quando si è sentito addosso una fiducia incondizionata, cosa che secondo me quest'anno un po' gli è mancata, ma non perché Grosso lo consideri un cattivo giocatore, perché sono arrivati altri centrocampisti forti. Quindi ecco, secondo me Fagioli anche lui dovrà fare un salto di qualità, perché la concorrenza quest'anno è maggiore. Però io sono d'accordo con Angelo, il mio omonimo, perché Fagioli è un giocatore che devi saper sfruttare, quindi o ci parlano tanto e lo convincono che è un giocatore centrale, o lui stesso deve riconquistarsi questo ruolo, oppure ecco, insomma, mi dispiacerebbe, sarebbe uno spreco, perché Fagioli o da regista o da mezzala, che poi sarebbe quello il ruolo che lui gli piace, che lui vorrebbe indossare, ecco, è un giocatore che tante altre squadre non hanno, però deve essere molto più pronto quando perde palla, perché questo vizio ce l'aveva, e se perdi palla davanti alla difesa è un problema. E poi bisogna che Grosso trovi questo famoso equilibrio, perché a tutti noi piacerebbe un centrocampo, come dicevo prima, con Ulayi, con Attà e con Fagioli, però bisogna che questi tre trovino il modo di avere dei meccanismi che li salvaguardino anche, e che salvaguardino il resto della squadra, perché poi se facciamo solo affidamento sulla grande qualità diffusa che c'è lì davanti, vabbè, allora uno spera, prende palla a Mastantuono, la dà a Beto in profondità, segna, vabbè, allora tutto bello, e allora si risolvono così le cose. Però credo che la Fiorentina debba cominciare a trovare questo equilibrio.
8: Equilibrio è stata poi la parola d'ordine di tante chiavi di lettura delle prime due gare di questo campionato. C'è anche Filippo da Bari che si è prenotato al telefono con noi. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
12: Ciao.
10: Buonasera Chiara.
12: Ciao.
10: Sempre bella, mi raccomando. Allora, ribadisco quello che ho scritto a Costantino, oddio, non è che si scrive tante cose a Costantino, per avere delle risposte concrete, ma io ero, purtroppo per me, a vedere la partita del Frosinone per l'ennesima volta, e io sto in parterre, praticamente dietro proprio a Grosso. Ragazzi, io lo vedevo camminare, si grattava in testa, dava due indicazioni alla difesa come posizionarsi, quando tutti gli altri che abbiamo sempre visto, da Italiano a Paladino, c'erano gli addetti a fare queste cose.
8: Hai la sensazione che siano troppe le cose che deve gestire insieme Grosso, soprattutto con una partenza in salita come quella che poi sta vivendo la Fiorentina?
10: Sì, parecchio, mi preoccupa, perché le partite con Pioli non le ho viste, sempre dalla stessa posizione, ma l'impressione era più o meno uguale.
8: Grazie Filippo, ora ti rispondiamo.
10: Fate voi.
8: Grazie.
9: Ma senti, lo so, diciamo, ormai gli staff sono più affollati di un campeggio in Versilia il 15 d'agosto, per cui mi sembra strano che non ci sia qualcuno che si occupi della fase difensiva. Ci sarà, poi io Grosso, io l'ho visto in televisione, non è allo stadio, cioè altro che grattarsi la testa, aveva proprio uno sguardo spaurito, cioè chi l'ha vista in televisione proprio diciamo coglieva nel suo sguardo la percezione che la squadra fosse così disposta a concedersi che gli altri, appena l'hanno capito, se ne sono approfittati, per cui ci sarà senz'altro qualcuno. Parati ci si è presentato dicendo che ogni dettaglio è importante, figuriamoci se non c'è una figura, che io onestamente non so chi sia, ma c'è sicuramente, che si occupi della fase difensiva, cioè fra match analyst, fra preparatori, contropreparatori, fisioterapisti, tecnici, tattici, tecnici del calcetto, e chi ne ha, diciamo, più ne metta, ci sarà qualcuno. Il problema è che il Grosso e anche i giocatori hanno capito che però la Fiorentina è un insieme di buoni giocatori, in qualche caso diciamo potenzialmente buonissimi, ma non è una squadra. Perché poi io ho visto, tanti hanno scritto non si vogliono bene in campo, non si aiutano, ma una squadra questo lo fa quando si rende conto di essere una squadra, quindi prende coraggio, no? Cioè, quindi i giocatori danno anche qualcosa in più perché sanno che se lo possono permettere, perché se danno qualcosa in più e perdono la posizione o perdono un contatto, cioè magari un contrasto, c'è qualcuno che poi li copre. prendono coraggio, è proprio, cioè è anche adrenalina, oltre che meccanismi studiati, oltre che cose che anche la Fiorentina non ha. Se c'è una cosa che mi ha un po' deluso è l'assenza di questo nella Fiorentina, perché io dopo anni, cioè dal modello Fionda, diciamo, di Palladino, dal modulo Fionda di Palladino a quello che poi non abbiamo capito di Pioli, e anche il povero uomo, diciamo, di Vanoli, che ha dovuto far di tutto per salvare la Fiorentina e la mandava in campo per fare punti più che altro, ecco, io insomma mi aspettavo che, venendo grosso dopo un bel campionato con il Sassuolo, perlomeno ci facesse vedere dei meccanismi, dei movimenti dei centrocampisti che si muovono in base anche al movimento dei invece no, io non ho visto né preventiva in copertura, non ho visto. Ho visto tante letture sbagliate, tante letture
8: infatti
9: sbagliate.
8: Infatti mi riallacciavo anche al discorso che abbiamo toccato poco fa in merito alla difesa. Non si possono escludere gli errori gravi dei singoli, ma c'è proprio un atteggiamento difensivo di squadra che in questo momento poi preoccupa chi guarda la Fiorentina, proprio perché al di là poi della frenesia di Grosso a bordo campo che ci ha raccontato Filippo da Bari, che appunto, come ha detto, è seduto in parterre dietro di lui e quindi magari
9: fa parte del gruppo
8: anche la possibilità di vederlo dall'inizio alla fine, c'è la sensazione che la Fiorentina debba proprio scoprirsi e trovarsi a livello di squadra. Se sei d'accordo, Angelo, essendo le 17:30, avendo anche un ascoltatore che si è prenotato in attesa, ci prendiamo subito la prima piccola pausa di queste due ore insieme e poi torniamo da Dario.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino.

0: leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: diretta sempre con Gary Scalvento fino alle 19, quando poi lasceremo lo studio e il posto a Alessandro Di Nardo, che vi racconterà la grande partita di questa sera, l'ennesimo appuntamento per celebrare il centenario della Fiorentina. Saluto anche Marco Tonelli, che ora è il regista ufficiale, e Stefano Cherubini è andato via, quindi ringraziamo anche lui. Si era prenotato allo 055 77 111 71. Dario, grazie per l'attesa.
1: Ciao Chiara, ciao Angelo, ciao. Grazie per lo spazio. Una domanda, io vorrei un aiuto da parte vostra a decifrare il post di Mandragora.
0: Ci volevo portare Angelo, quindi mi hai fatto un grande assist.
1: Allora, una domanda, io la prendo per Frosinone, perché con la Roma no, ho detto, vabbè, la prima, la Roma c'ha Gasperini, una corazzata, Gasperini è un tecnico che ha dei meccanismi millimetrici alla Sarri, quindi un anno per loro fa tantissimo, perché si conoscevano a memoria.
2: Certo.
1: Io per Frosinone ho pensato, qui questi sembra dell'anno scorso, quando c'era i famosi discorsi di Sassuolo, spogliatoio sfasciato, cioè sembravano quasi che ognuno pensasse a se stesso, che non ci fosse, che neanche sapesse mi chiamassimo compagno di squadra di nome. Poi, leggendo i post di Mandragora, che ha detto quando arrivano nuove persone, insomma, molto, molto pungente nel post, io non so se Paratici giustamente tutti quell'anno scorso gli ha messi a malo modo la porta, cioè gli ha detto a giugno, sappiate che voi, dopo che avete fatto l'anno scorso, sì, qui dentro durate zero, se la avete a male non me ne frega nulla, invece ha fatto fare un anno schifoso e quindi di conseguenza poi tutti fuori, oppure se questo qui dentro sta mettendo, non lo so, perché vedendo la partita con il Frosinone, questo posto eccetera, non vorrei che siamo alle solite con un'aria tesissima all'interno dello spogliatoio dovuta a dei comportamenti errati da parte di qualcuno. Grazie. Però non penso neanche Ferrari a questo punto, poi vi lascio, perché Mandragora l'ha lodato e ringraziato, l'unico che ha nominato sono Paratici e sembrava quasi riferito a lui il posto.
0: Grazie mille Dario, ora ti rispondiamo. Ciao. Io non so se tu su Instagram segui Rolando Mandragora, e quindi anche per gli ascoltatori che magari non hanno avuto modo, leggiamo insieme quello che è stato il saluto a Firenze. Firenze, non saprei da dove iniziare, anzi una vaga idea ce l'ho, sono arrivato 4 anni fa nella vostra famiglia, che nel tempo è diventata anche la mia. Ma quando si parla di famiglia si intende davvero quello, quello che ho vissuto in 4 anni che sono stati qui. Rocco e Catherine Commisso, Joe e Camilla, Daniele e Alessandro, con loro questo concetto regnava sovrano e si percepiva. Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti, e senza questi ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Aggiunge anche i ringraziamenti allo staff medico, ai magazzinieri, agli allenatori, ai compagni, ai tifosi e ovviamente in particolare alla curva Fiesole, perché chiude il suo messaggio: ho cercato di difendere insieme a voi la maglia viola indossandola con dignità e rispetto. Ringrazia poi alla fine la famiglia Commisso per avergli dato l'opportunità di giocare nella Fiorentina e l'opportunità di difendere i colori viola. Nessun addio potrà portarmi via da quella che è casa. Okay. E Dario sottolineava come non ci sia un riferimento a Paratici, e il fatto che poi Mandragora tracci questa netta separazione tra tutto ciò che è stato prima dell'arrivo di Paratici e ciò che è stato dopo, in un certo senso avvalora la tesi di coloro che poi in questa sessione di mercato vedono proprio la volontà di eliminare quelle che abbiamo definito scorie, senza necessariamente responsabilizzare i singoli, ma per evitare di dover incappare sempre nei fantasmi della stagione peggiore della storia recente della Fiorentina.
2: Allora Chiara, faccio una piccola premessa e poi dopo cercherò di essere sintetico. Te lo sai perché ne abbiamo parlato anche altre volte qua, a me alcuni atteggiamenti in campo di Mandragora non mi sono piaciuti, cioè nel senso li ho sempre trovati troppo melodrammatici. Poi uno che ha fatto 17 gol in 2 campionati merita assoluto rispetto, e anche l'anno scorso

0: è stato uno dei 3-4 o 4-5 giocatori che hanno salvato la Fiorentina. Sì. Su questo, diciamo, non c'è dubbio, quindi massimo rispetto per Mandragora. Poi, ragazzi, credo che Palati ci sia arrivato con il diserbante e credo che l'abbia detto, no? Perché quando lui il giorno della presentazione ha detto quello che ci siamo detti noi e i giocatori, diciamo che lo sappiamo soltanto noi, lì si sono già parlati in modo molto chiaro, e quindi, diciamo, Palatici aveva già detto: io qua voglio cambiare più gente possibile, e ci è riuscito, perché poi appunto da gennaio sono 33 giocatori che sono andati via, compresi anche i giovani, però insomma mi sembra, insomma, sono praticamente due squadre.
1: C'eravamo quasi riusciti anche con Riccardo Sottile, invece
0: No, ora ragazzi, quindi che lui abbia nominato, diciamo, Mandragora a tutti, compresi anche Magazzinieri e non Paratici, chiaro, no? Questo ma ci sta, questo fa parte del gioco, ma ci mancherebbe, sono cambiati i rapporti. Io dico anche, ma per fortuna sono cambiati, perché l'anno scorso
1: era
0: veramente
1: quello che poi speravamo tutti di poter vedere. Più che altro Dario parlava di una squadra slegata, nel quale il singolo gioca per se stesso, che era un qualcosa che poi avevi evidenziato anche tu. La differenza sostanziale è che nel discorso che fai tu, io riconosco la colpa, per parlare in termini giuridici, e Dario sembra percepire il dolo, quindi no, la volontà sostanzialmente di manifestare un malcontento interno e uno spogliatoio ancora compromesso. Ecco, io in tal senso non
0: sono andati via tutti che hanno già litigato, non capisco che questi nuovi
1: sostanzialmente
0: per me, ragazzi, c'è una
1: è rimasto
0: di
1: Fagioli
0: fiducia.
1: È rimasto Ranieri, no, è rimasto Dodò e De Gea.
0: C'è una mancanza di fiducia che è legata alla mancanza di equilibrio, e questi giocatori in campo lo percepiscono, sono non dico impauriti, però sono intimoriti dal fatto che la Fiorentina, come dice Grosso, si possa offrire in modo così comodo. Ma io non credo, anzi sono convinto che nessuno giochi per sé. Poi se c'è Mastantuono, che è un trapezista e quindi cerca sempre il numero per far applaudire il pubblico e anche per trovare l'uno contro uno, è chiaro che lui gioca da solo. Magari sarebbe meglio se ci fosse qualcuno accanto che si sovrappone sulla fascia, cosa che ancora non abbiamo visto per i famosissimi cross. Però no, io non credo, cioè io non vedo dolo, vedo semplicemente, come dicevo prima, una squadra che deve trovare ancora gli equilibri.
1: Un po' di messaggi, perché siete tantissimi al 348-7513-933. Intanto Giovanni da Campi che ci scrive: per me il mercato è un mercato da 7,5 che si trasforma in 9 se abbiamo il reintegro in rosa di Riccardo il calcio Sottil. Io gli ho risposto facendo sapere che lo blocco per 24 ore dalla messaggistica di Radio Firenze Viola.
0: Allora ragazzi, Sottil, vabbè, lo so che ha la difficoltà a restare simpatico anche per il suo atteggiamento, anche per alcune cose che ha detto, però insomma,
1: però qualcuno
0: giocatore
1: l'ha nominato spesso in estate, soprattutto quando si è percepita una fase di stallo ruoli che comunque erano
0: lì, francamente,
1: scoperti.
0: Credo la sua storia a Firenze purtroppo anche per lui sia finita, ma cioè voglio dire, è un giocatore che ha problemi fisici alla schiena, insomma non è uscito bene da questo punto di vista, per cui ecco, sinceramente anche a livello umano mi dispiace. Poi come giocatore, anche per le cose che ha detto, soprattutto quando è andato in prestito anche a Lecce dopo la vittoria qui del Lecce a Firenze in una partita abbastanza importante l'anno scorso, credo che in pochi fra i tifosi se ne siano dimenticate, e quindi capisco bene che non sia proprio al top della simpatia.
1: Il premio Fair Play della puntata di oggi lo assegniamo già alle 17:41 a Pierpaolo, che ci scrive: ma chi se ne frega dell'addio di Mandragora, come diceva i Ciuffi, medaglina e arrivederci. Allo 055 77 111 71 si è prenotato anche Fabrizio. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io avevo un po' di domande, ma cerco di essere brevissimo, e più che altro quello che mi interessava sapere è una domanda un po' retorica, ma vorrei capire cosa ne pensate voi: qual è il modello di calcio che ci sta proponendo il Bate Paratici, cioè, o l'unto al signore, non so come si chiama. Cioè, perché vi dico la mia, però aspetto la vostra risposta. Cioè, qual è il modello che è venuto ad insegnarci alla Fiorentina? Io l'ho soprannominato il Pradè 2.0. Nel senso che io compro i giocatori, a me piacciono quei giocatori, compro tutti quelli che mi piacciono, la maggior parte del calcio italiano, qualcuno estero per via di amicizie che ha, e scelgo l'allenatore che è bello tranquillo, non mi dà problemi, e poi farli giocare, scegliere il modulo e come metterli in campo lo faccio fare a lui. che mi pare un po' il modello simile a quello del Paris Saint Germain di tanti anni fa, che non ha mai visto una Coppa dei Campioni. Il modello poi dei 4 anni, quando abbiamo un benchmark di riferimento molto più importante che quello del Como, che in 2 anni è arrivata alla Champions League. Quindi non so, io tutta questa innovazione, tutta questa evoluzione non la vedo, anzi
0: non vedo quello che
1: potrebbe. La tua chiave di lettura, Fabrizio, è chiarissima, ma già con Pradè 2.0 in un certo senso ci avevi fatto capire. Ti rispondiamo, grazie mille, grazie. E buona serata.
2: Ciao.
0: Allora, il marchio di gioco ancora non si vede, poi dopo dovrebbe essere in teoria anche l'allenatore che contribuisce, che contribuisce a farcelo vedere. Però detto questo, come ho detto prima, anche io sono convinto che principalmente Paratici abbia preso dei giocatori che gli piacevano, e rispetto a Pradè c'è una differenza sostanziale. Sono molto più giovani, perché lui ha speso tanto per giocatori del 2005 e del 2006, e non ha preso, e mi rifaccio anche all'anno in cui, il primo anno di Palladino è anche unico, in cui invece Pradè prese giocatori già fatti e compiuti, no? Li prese da squadre forti, penso a Dadli, comunque penso a Boves, cioè diciamo poverino, comunque veniva da delle esperienze nella Roma, insomma ci sono, penso a Cataldi.
1: Cataldi,
0: cioè,
1: poi ecco, ha fatto la differenza.
0: Ecco, cioè in questo mercato, come lo chiama diciamo il nostro ascoltatore del Vate, io vedo una voglia di proiettarsi nel futuro, no? e di patrimonializzare. Cioè ragazzi, io penso che abbia convinto Commisso a spendere così tanto, anche promettendogli che la società si sarebbe arricchita dal punto di vista patrimoniale.
1: Sì, perché cioè, poi tante volte abbiamo sottolineato la differenza nella scelta di giocatori, magari dal cartellino anche importante, ma che contribuivano ad abbassare il monte ingaggi, che è stato invece uno dei problemi della Fiorentina fino a qualche tempo fa.
0: Sì, comunque sia, voglio dire, siamo andati in questa direzione. La Fiorentina ha speso tantissimo, ma si ritrova dei giocatori, alcuni forti e altri, come dicevo prima, anche potenzialmente fortissimi. Ora, il modello di gioco ancora non c'è. Se dovessimo pensare che ci fosse stato in queste 2 partite, mamma mia, perché voglio dire, il modello di gioco è stato quello degli avversari che abbiamo visto, cioè che hanno percepito le fragilità e hanno fatto il loro di gioco. Quindi siamo in attesa di scoprire quale sarà questo famoso modello. Paratici si è sempre definito un giochista, cioè uno che preferisce andare, cioè diciamo vedere una squadra che va a recuperare la palla alta per avere poi giocatori che anche attraverso l'uno contro uno riescano poi a fare la differenza. Però se questa squadra è così sbilanciata e appena si creano degli spazi si offre tremando a chi si infila dentro, ora se chi si infila dentro diciamo è la Roma, può succedere di tremare. Se poi si infila dentro invece il Frosinone, con tutto il rispetto, devi tremare un po' meno, no? Quindi siamo ancora lontanissimi dalle prime basi per capire quale sia l'idea di gioco della Fiorentina. Cioè c'è abbozzata diciamo nei desideri, però fin quando non trovi questa squadra al centrocampo, ragazzi, tanto tutto passa da lì. Dico una banalità, ma tutto passa da lì, cioè.
1: Ed è indicativo come comunque negli ultimi 7 anni proprio il centrocampo abbia dimostrato anche cambi di strategia nel mercato e la sensazione spesso che si navigasse a vista senza avere invece un progetto a lungo termine. Volevi dire qualcos'altro? Te l'avevo interrotto?
0: No, volevo dire di Dodò, che alla fine è rimasto. Sì. E allora questo qui, questa non è, ragazzi, una... Sì, c'è stato anche il mercato che certamente non ha portato, però poi dopo alla fine, secondo me, Jimenez in fase difensiva io lo vedo, ora non è che Dodò sia un campione in fase difensiva, però
1: Jimenez ha l'aggravante del carattere un pochino particolare, quello che gli abbiamo visto
0: espulso
1: fare sabato
0: cioè è andata bene,
1: è preoccupante,
0: è andata bene anche a Gudmundsson, che ora comunque della Lazio, quindi sarebbe lo stesso problema della Lazio. Ma detto questo io credo che Dodò sia rimasto anche perché su quella fascia Jimenez in fase difensiva viene considerato con molte riserve, quindi anche questo è un altro passaggio del mercato che francamente può lasciare un po' perplessi.
1: Chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare intanto 3 messaggi vocali.
3: Buonasera, lei Daniel Viola. Il grosso problema di questa campagna acquisti è la mancanza di comprare il 6° centrocampista, perché qui E mi sa, visto lui Ulay e Fagiolo un diede insieme e ci dà già tutto l'anno, almeno fino a gennaio, con indur titolare tutte le partite. È una cosa abbastanza grave, perché a parer mio è impresentabile, cioè noi ci siamo fatti abbindolare dagli ultimi due o tre gol che ha fatto l'anno scorso, ma gli aveva fatto una stagione scandalosa. E vi voglio far vedere la partita che fece a Londra, a parte che giocarono tutti male, ma lui una cosa, cioè non fa due passi su un mattone, cioè non si muove, gli è lento, non ha geometria, io non so chi ce l'hanno qui giocatori.
4: Ma buonasera, secondo me comunque Ulay è un ottimo recupera palloni, Fagioli un po' la fase difensiva la fa, Atta meno, ma è una questione di equilibrio, ma l'equilibrio glielo deve dare l'allenatore.
0: Certo.
4: Non è che perché Pizarro, Borcavalero e Aquilani, come dicevate prima, e non difende a nessuno, però c'è l'equilibrio, perché glielo dava l'allenatore l'equilibrio. E non è che bisogna avere per forza l'incontrista grosso e rompe tutti, ci vuole equilibrio di squadra, difendere di squadra, e allora difende, se no no, secondo me, il Bova d'Assigna.
0: Certo.
5: Ciao Chiara, ciao Angelo, Stefano da Pescia.
0: Ciao.
5: Il mio voto per il mercato sarebbe stato 7, un buon mercato, però io abbasso il voto di mezzo punto e lo porto a 6,5, perché mi è dispiaciuto tantissimo di Mandragora, perché era un uomo spogliatoio, uno che sentiva la maglia e che però in campo poteva garantire anche diversi gol sul calcio piazzato. Comunque, insomma, è andato al Torino e niente, però io sono fiducioso, per me è un buono, un ottimo mercato, direi, sempre forza viola.
1: Sempre.
0: Allora, su Ndur sì. Secondo me non è quel giocatore in grande difficoltà che abbiamo visto in queste due partite. Lui, poi ragazzi, non dimentichiamoci una cosa, ha anche un fisico che poi lo porta in forma un po' più tardi, no? Perché comunque è un giocatore che ha certe, insomma, è molto alto e quindi insomma ha bisogno di entrare un pochino. Poi ecco, io sono convinto anche di un'altra cosa, se vi ricordate più di due settimane fa quando parlò Paratici, non mi ricordo, forse una serata, lui disse, già parlava, e mancavano ancora 15 giorni alla fine del mercato, diciamo estivo, lui già parlava del mercato di gennaio, cioè lui secondo me c'ha in testa anche qualcosa al centrocampo, perché disse, e me lo ricordo bene, sì, ora dobbiamo finire, diciamo, questo mercato, ci mancano tante cose, e poi dopo magari, se ci renderemo conto che manca qualcosa, a gennaio potremo fare, diciamo, delle operazioni. E io credo che una di queste sarà senz'altro al centrocampo, perché lì stiamo parlando di Brozovic o comunque di un altro svincolato, quindi è chiaro che manchi un giocatore, ma anche proprio come spessore di persona, uno che porti un po' di sicurezza, perché se io vado a pensare che possono essere i leader di questa squadra, ecco, io francamente faccio un po' di fatica, perché anche De Gea, che è il capitano, mi sembra che abbia tutto, fuorché, anche quando va a parlare, l'atteggiamento di chi è capace di scuotere una squadra, comunque di tenerla salda nei momenti di difficoltà. Quindi ecco, secondo me ci vuole anche uno che porti un po' di spessore, soprattutto a centrocampo, che sappiamo essere un reparto così determinante.
1: E sei d'accordo con chi dice che l'incontrista può non servire se l'allenatore riesce a trasferire
0: sono d'accordo, sì, però ci vuole una squadra, come dicevo prima, che in grandissima fiducia, cioè quella squadra lì era talmente tanto partita bene, e poi si sentiva cioè proprio in grado di fare possesso palla, di innescare gli attaccanti.
1: Divertiva e si divertiva, era proprio un insieme di fattori che poi ha contribuito a farci passare una stagione estremamente interessante.
0: Ti puoi anche non difendere se vai a fare, diciamo, un pressing alto e comunque hai le capacità tecniche poi di fare un giro palla in situazioni scomode, poi per restare sempre in alto e far male. Se fai un pressing sbagliato, comunque aspetti troppo basso, poi dopo magari provi a ripartire e lasci delle buche che gli altri poi ti riempiono e ti fanno male. Quindi è sia una questione di meccanismi, ma anche di equilibrio.
1: Abbiamo anche Leonardo in linea. Ciao Leonardo, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti e due.
0: Ciao.
6: Io volevo, insomma, visto gli ultimi giorni, c'è stata anche un po' di delusione dopo la partita del Frosinone, no? Perché si è respirata veramente tutta, prima eravamo esaltati, con il mercato e tutta una serie di cose, poi si è persa a Roma e col Frosinone, e anche lì il mercato era già stato giudicato in maniera negativa. Poi con Ken che se n'è andato e Beto in sostituzione, io sinceramente, facendo la mia considerazione personale, in realtà a me Beto come attaccante piaceva quando giocava all'Udinese. È un giocatore veramente diverso rispetto a Pellegrino,
0: sì,
6: perché sono due attaccanti che hanno delle caratteristiche proprio diverse, anzi la cosa buona secondo me è proprio avere un attaccante forte con colpi di testa, l'attaccante invece più forte sulla progressione. Cioè, io credo che la Fiorentina ne esca rinforzata a livello d'attacco rispetto all'anno scorso, soprattutto perché teoricamente ha preso due giocatori che potrebbero giocare finalmente 80 partite in due, cosa che invece con Ken lasciamo stare un anno buono che ha fatto, ma per il resto non ci abbiamo mai avuto per 40 partite l'anno. Quindi volevo sapere un pochino voi in realtà che cosa ne pensavate.
1: Bene, grazie Leonardo.
0: Bene, grazie.
1: Ci rispondiamo.
0: Cioè su Pellegrino, no, lui, fai Beto?
1: Lui più che altro sottolinea come le ultime settimane di mercato, la fase di stallo, tutta la telenovela relativa a Moise Kean sostituito con Beto, che a livello di appeal in un certo senso non dà continuità alla promessa che poi Parati ci ha fatto ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d'inizio all'Olimpico, quando poi ha detto nel momento in cui la Fiorentina dovesse decidere di sostituire Moise Kean è perché sarà in grado di sostituirlo con uno di uguale valore, se non addirittura migliore. Ci aggiunge nel calderone le prime due partite di campionato che sicuramente non hanno aiutato l'ambiente, e quindi dice: oggi vediamo tutto nero, in realtà anche solo l'attacco è estremamente interessante perché abbiamo giocatori che non sono uno l'alter ego dell'altro, Beto appunto lo seguiva, e quindi a suo avviso l'attacco è migliore rispetto a quello dell'anno passato.
0: Guarda, intanto parto da quella frase dei Paratici che mi sorprese, perché da uno della sua esperienza non me la sarei aspettata, perché era un bell'impegno, magari lì bastava utilizzare invece che più forte più funzionale, allora sarebbe stato meglio, no? Perché Beto nel 4-3-3 è senz'altro più funzionale di Ken. Nell'Udinese è andato per due anni in doppia cifra, nell'Everton quasi, ha segnato abbastanza anche in Premier, è un tipo di giocatore che a me personalmente piace, completamente diverso diciamo rispetto a Pellegrino. Certamente l'attacco negli ultimi due anni era legato un po' all'estro di Ken, quindi c'è Ken e allora diciamo che la squadra può essere devastante, manca Ken, dobbiamo sperare che la squadra trovi altre soluzioni. Poi abbiamo visto che il povero Piccoli giocava con un paio di incudini sulle spalle, certamente non lo ha favorito sentirsi diciamo addosso tutta quella pressione, e quindi l'attacco senz'altro è stato una delusione. Sono d'accordo anch'io, quest'anno potenzialmente l'attacco è più forte, è più vario, ha tante soluzioni. Certamente Pellegrino, insisto fino alla noia, se non gli dai diciamo delle palle da giocare di testa, ti diventa non un centravanti normale, ma un centravanti dimezzato, cioè ti può fare ti può far salire la squadra, ti può, però ci vuole qualcuno che lo aiuti, quindi non è come Ken, così devastante, esplosivo fisicamente da poter tenere diciamo da solo tutto il reparto.
1: Però sei d'accordo, perché mi hai riportato all'Olimpico, non avevo voglia di tornarci, sono
0: male,
1: sincera.
0: Guarda, mi dispiace,
1: dopo
0: ti chiedo scusa.
1: Dopo questo avvio pessimo di campionato, ma quando è entrato Moise Kean, molti hanno subito sottolineato il suo differente atteggiamento e apporto alla gara rispetto a Pellegrino. La sensazione è che però Moise Kean abbia potuto fare quel poco che poi ha fatto, perché non ricordo conclusioni memorabili, proprio perché Pellegrino sostanzialmente lo metteva nella
0: Chiara,
1: condizione di essere libero di fare quello che poi ha fatto.
0: Ma Chiara, è entrato sul 3-0, ma ti immagini, cioè, ma che partita era quella? Cioè,
1: no,
0: lui sapeva
1: di
0: andare via, è entrato sul 3-0. La Roma era...
1: Hai ragione, lasciamo stare l'Olimpico, dov'è? Cioè, andiamo avanti con
0: ancora
1: un po' di messaggi, dai, visto che siamo quasi arrivati alle 18. Chris da Campi, gli rispondo molto volentieri, perché ci scrive: seguitate a difendere Endur, giocatore inutile e sponsorizzato, tra l'altro è in trasferta, punta Ala ci manda anche delle foto molto belle, dei cuccioli di cinghiale, se vuoi condividere con
0: ce ne
1: me
0: sono abbastanza in giro,
1: però da cuccioli sono bellini, al di là del fatto che poi fortunatamente non c'è una linea editoriale Radio Firenze Viola che dobbiamo portare avanti, e ciascuno di noi tendenzialmente ci mette la faccia e il nome nel momento in cui interviene, esattamente come sul sito. È indubbio come Endur divida, già Firenze di base è spaccata su qualsiasi tematica, e abbiamo parlato di equilibrio per quasi tutta la prima ora. Sundur ne vedo poco, nel senso che si tende a esaltarlo parlando più del potenziale magari che di quello che effettivamente ha fatto vedere, o si tende a bocciarlo. Io mi sono presa di democristiana anche su Facebook nei commenti a caldo fatti al mercato della Fiorentina. Proseguo su questa linea. Io in Sundur vedo dei punti di forza, vedo anche dei limiti e contestualizzo tutto quello che noi abbiamo raccolto dalle prestazioni che il giocatore ha fornito l'anno scorso, perché se l'anno scorso non vale come anno di riferimento per fare la valutazione complessiva su tutti i giocatori, non vedo perché invece debba necessariamente premiare Sundur, che ha aiutato la Fiorentina, ha fatto anche dei bei gol. Spesso quei gol sono arrivati dopo prestazioni molto complesse, voglio essere gentile nei suoi confronti, e soprattutto spesso ci siamo chiesti: benissimo, quest'anno la Fiorentina però non gioca calcio ed è una squadra in grande difficoltà. Nel momento in cui si alza il livello, sia di ciò che noi chiediamo alla squadra, a livello anche dell'avversario, si alzano in generale i ritmi, allora dobbiamo capire se quelli che oggi appaiono essere i punti di forza di Sundur invece non si trasformano in limiti. La Fiorentina però sostanzialmente ci punta su di lui, e quindi se guardiamo la sua carriera, quello che gli è mancato è stato la continuità. Lui ha fatto tantissimi prestiti e ciò nonostante gode anche della stima di persone importanti all'interno del mondo del calcio. Io quindi credo che l'unica cosa che si possa fare con Sundur è dargli il tempo e il contesto ideale per dimostrare se poi è un giocatore di altissima qualità o è un onesto mestierante che poi all'interno di una rosa di 25 occorre avere.
0: Allora, premesso che questo centrocampo è un problema riuscire a trovare una, diciamo, posizione che faccia scintillare, no? Perché è un centrocampo pieno di problemi, o perlomeno così l'abbiamo visto in queste due partite, per cui anche in Sundur, che è partito più lento secondo me, come ho detto prima, proprio per la sua formazione fisica, magari poi aver sofferto più di là. Io, ecco, semmai ho un dubbio su di lui, ed è un dubbio che fa parte dell'evoluzione, perché lui si è sentito addosso tantissimi complimenti.
1: Sì.
0: È stato il giocatore al quale Paratici ha fatto più complimenti, da quanto so, e credo di saperlo, cioè proprio quando è arrivato. Cioè lui ha trovato una rosa che gli piaceva giusto, e da come abbiamo visto poi proprio gli è piaciuta pochissimo, e invece Sundur gli piaceva. Io penso che lui, cioè che questo ragazzo, che non è più giovanissimo, però insomma cioè, è sempre giovane, quanti anni ha? 23? Ecco, non ora debba gestire anche queste responsabilità.
1: Ne ha fatti 22
0: più
1: a luglio.
0: Vedi, cioè, 22 anni, ha fatto delle esperienze all'estero, è uno che comunque ha giocato in nazionale, ha tutte queste manifestazioni di stima. Ora per lui arriva, come per tutti i giovani, il momento più complesso, cioè si deve confermare. Allora io ho la paura che un po' questa necessità di dimostrare che è Sundur, che è bravo, possa essere per lui, diciamo, un ostacolo, e deve essere la squadra lo aiuta a trovare anche questo scatto in avanti, perché ora si adegua alle fragilità della squadra, diventa un giocatore giovane con, cioè, di tante buone speranze, con tante persone che lo stimano, a cominciare da Paratici, che però diventa più mediocre. E se diventa più mediocre perché è lento o perché non riesce a tirare in porta, come magari l'anno scorso gli è successo, e a trovare il gol, allora gli arrivano addosso le critiche, perché non è un giocatore che riempie gli occhi. Però ragazzi, quando sta bene Sundur fa un gran lavoro, anche in fase di recupero. È uno che secondo me si posiziona bene in campo, cioè, diciamo, riesce a capire dov'è la posizione giusta per essere utile, però ci deve essere un contesto che questo glielo permetta. Se è tutto un fuggi verso la difesa, perché oddio, siamo troppo scoperti, ora che devo fare, anche Sundur secondo me va in difficoltà. Ma pensandoci bene, secondo me può essere questo per lui un momento delicato, proprio perché ha ricevuto tantissimi complimenti e ora deve dimostrare di meritarseli. E non è, ragazzi, una cosa banale a livello di testa, perché poi conta anche la testa.
1: C'è chi fallisce proprio lì, e per l'appunto, aggiungendosi poi alle tue riflessioni, Luciano da Empoli ci scrive: su Sundur io mi fido di Baldini, e questa è la testimonianza di come poi in tanti si siano spesi per lui. Sono le 18:02, siamo anche leggermente in ritardo, e quindi chiediamo a Marco Tonelli di andare in pausa e noi poi torniamo per la seconda ora di Garrisca al Vento.

0: Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
9: Apriamo con la politica. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. I temi etici siano una no-fly zona per la politica, commenta il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
8: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il COPASIR chiederà note informative su quanto avvenuto. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
9: Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Araun in Svizzera. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute.
8: Tragedia in un'azienda agricola a Cimina, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarà Dramanè di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dello espressa dell'ASP di Palermo.
9: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del carico Summer Love. La strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025.
8: Il calcio. Sono iniziati i 16esimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia.
9: È tutto.

0: Guardala.
1: Grande Firenze Viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Seconda ora insieme, come detto, fino alle 19 in compagnia mia, di Angelo Giorgetti, di Garrisca al Vento. Poi lasceremo lo studio a Alessandro Di Nardo, che vi racconterà la partita di questa sera, Fiorentina Legends contro Serie A, Operazione Nostalgia, dallo stadio Ludovico Mauro e Lorenzo della Giovan Paola. Quindi restate su Radio Firenze Viola. Angelo, prima di coinvolgere l'ospite con cui poi concluderemo le riflessioni della puntata di oggi, io farei una raffica di messaggi, perché al 348-7513-933 ne sono arrivati tantissimi.
7: Chiara, sono sorpreso che tu abbia resistito così tanto.
6: Perché c'erano tanti temi ed erano tanti giorni che non eravamo assieme, quindi ero curiosa di sapere prima il punto di vista di Angelo.
7: Vedo il tuo
6: ovviamente
7: schermo così pieno di messaggi che secondo me ora a te ci tuffi dentro.
6: Assolutamente sì, e partiamo da Vale da Sesto. Buon pomeriggio, sento parlare continuamente da molti esponenti addetti ai lavori che non vogliono sbilanciarsi sull'esprimere un giudizio al mercato Viola. Dovremmo avere la schiettezza di ammettere che tutto questo deriva dalle prime due giornate di campionato. Un ipotetico voto strettamente legato al mercato dovrebbe essere esente dalla contaminazione dei risultati iniziali.
7: È un'osservazione giusta, certamente queste due giornate ci hanno condizionato molto.
6: Ci metto il carico, anche la passata stagione, in cui forse in estate si erano sbilanciati tanti addetti ai lavori, lo stesso Stefano Pioli si era sbilanciato con la frecciata d'Allegri e poi l'abbiamo pagata a caro prezzo. In un certo senso abbiamo forse imparato dall'errore e quindi ci troviamo ad avere tante situazioni che si sommano, che oggi impongono cautela.
7: Questo non è stato un mercato, ragazzi, queste sono state le pulizie di Pasqua, sì. Cioè proprio lui ha rovesciato tutto quello che poteva e secondo me gli è rimasto anche qualche colpo in canna. Per cui, ragazzi, cioè, si può dare un voto, io posso dare 7, ma, cioè, ma che senso c'ha quando non sappiamo come? Quindi allora, se io devo dare, diciamo, un voto alla missione di Paratici, io gli do 9,5, perché è riuscito a fare quello che voleva, quindi è stato bravo. Poi come questi giocatori riescano, mentre Chiara sta distruggendo,
6: non collabora
7: il tavolo,
6: la penna, e come vedi, bene, io non ho molta pazienza, ecco, quello okay. Che però tu chiedevi alla piazza, io non ce l'ho.
7: No, pazienza. Io non chiedo pazienza, cioè sono curioso di vedere come, quanto, diciamo, dopo queste due giornate si riuscirà a trovare un equilibrio, perché è proprio quello che manca. Cioè, un mercato può essere buono quanto vuoi, però se poi dopo va in campo una squadra che esprime delle fragilità, e allora è un problema. Per cui, ragazzi, io non credo di essere democristiano quando dico che quest'anno veramente io faccio fatica a dare un voto, e che anche Paratici farebbe fatica a dare un voto. Poi dopo abbiamo messo anche in evidenza, diciamo, alcune debolezze che anche qualche ascoltatore.
6: E poi ci sono ancora tutti i vostri voti, e vi ricordo il sondaggio attivo su Firenze Viola. Ti posso dire i risultati in tempo reale? Ovviamente devo votare per poter vedere.
7: Non
6: no, in realtà li posso vedere. Sta abbondantemente no, 35,19% delle preferenze al 7 come voto, 34,87% delle preferenze 8.
7: Vabbè,
6: ci sono anche diverse persone che hanno dato 9 al mercato, 8,51. Ci sono dei 4, pochissimi, nemmeno il 2%. 5, siamo attorno al 5%, 14% ha dato 6. Comunque eventualmente potete
7: una quota anche di soddisfazione per aver visto demolita la colonna. Ora non voglio usare un termine pesante che si riferisce anche alle epoche che nel nostro paese sono costate tanti, tanto sangue, però ecco, diciamo, questa colonna poco gloriosa, sì, e quindi c'è anche un po' di soddisfazione, cioè questi qui non li vediamo più, e quindi anche per questo secondo me c'è qualche butto più alto.
6: Allo 055 77 111 71 si è prenotato Antonio. Ciao Antonio, buon pomeriggio.
0: Ciao, piacere, complimenti per la trasmissione. Sono Antonio da Piazza da Vittoria. Allora, vi chiamavo perché volevo fare anche due considerazioni, mi aggancio all'ultima che avete fatto voi, dove io credo che Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, gli acquisti che ha fatto, tant'è che io personalmente do come voto a questo mercato 8, do un voto alto, avrei dato anche 9 se fosse rimasto Ken, personalmente il voto l'avevo un punto in più. Sono contento di questa campagna acquisti, e Paratici sa quello che ha fatto, sa gli investimenti futuri che ci possono dare ogni singolo ragazzo acquistato, perché secondo me sono tutti talentuosi, ci sono anche dei Cabral, se vogliamo vederla così, per l'amor di Dio, ma vedo più talento. La difficoltà, poi concludo, è adesso, ed è un po' anche la mia perplessità, perché lì ci vuole veramente un grande allenatore, che in questo caso appunto è Grosso, perché la grande difficoltà e la grande capacità deve essere adesso di Grosso a amalgamare il gruppo, perché sì, quando dico amalgamare è anche portarli fuori a cena, fargli insomma unire un gruppo, come si fa in questi casi, si chiama team building, vabbè, perché ha bisogno di questi gruppi, perché un gruppo nuovo devono prendere confidenza, devono diventare amici con la maiuscola, ragazzi, insomma, perché si capisce da quello, dalle dichiarazioni dei vari ragazzi e state fatti chi esce, che c'è un po' di freddezza nel gruppo, no? Insomma, che è anche abbastanza normale, ma ora è la società, è l'allenatore, deve compattare e saperli mettere bene in campo, come aspetto non secondario.
6: Grazie. Questa mille Antonio, okay, ti grazie. Rispondiamo. Ora recupero anche un messaggio che toccava l'ultimo tema che ha toccato anche Antonio. Cioè, però l'hai detto un po' anche tu sostanzialmente, cioè, a Grosso hanno messo a disposizione un organico interessante, sta a lui ora trovare il modo di far rendere al meglio.
7: Sì, poi ragazzi, povero uomo, anche lui è rimasto un po' coinvolto in questo finale, diciamo, abbastanza complesso, per non dire caotico, con Ken che aveva litigato, non si voleva allenare, lui ha detto che l'avrebbe messo in campo, anche se era chiaramente, non dico in punizione, ma la società gli ha detto guarda, lui va in tribuna, insomma, anche il povero Grosso negli ultimi giorni secondo me ha rischiato di essere travolto da tutte queste voci, pressioni eccetera. Ora ecco, finalmente sa con chi su chi potrà contare, li potrà a cena, a merenda, o a cena e merenda, oppure anche a colazione, e proveranno a trovare una quadra anche dal punto di vista, per così dire, sentimentale. Poi sono arrivati in 13, sono 12 stranieri, e quindi insomma anche da questo punto di vista c'è un po' di tempo ci vuole, c'è, diciamo, culture diverse, provenienze diverse, però è stata messa in campo, insomma, tanta qualità. Questo però, se uno ha tanta qualità e non sa dosarla, certe volte insomma può anche soffrire all'inizio, come abbiamo purtroppo ampiamente visto.
6: Gabriele è curioso di conoscere la tua rosa del fantacalcio, perché ovviamente riconosce anche il tuo potenziale di giocatore. Se vuoi poi gliela scriviamo in privato, però ti fa anche una domanda sempre relativa al fantacalcio, e voglio che invece tu a questa domanda possa rispondere in diretta. Ma per prendere Malen al fantacalcio, di quale organo hai dovuto fare a meno?
7: è vero, l'ho pagato tantissimo. Però ce l'aveva anche l'anno scorso, mi piaceva tantissimo, poi ero convinto, vedi, questo qui è proprio un ragionamento da fantacalcista malato, ero convinto che il secondo anno con Gasperini sarebbe stato migliore, proprio perché lui l'aveva voluto tanto, ne aveva parlato tanto, e la Roma il secondo anno, chi ha resistito nelle grinfie di quell'uomo, che secondo me è uno dei migliori allenatori che ci sia in circolazione, non può che migliorare. In effetti l'abbiamo visto come è migliorato.
6: Ci scrive Gabriele anche: Chiara e Angelo, è il campo che decide, il resto sono solo parole. Abbiamo detto, in un certo senso, poi i giudizi definitivi li dà solo ed esclusivamente il campo. Paolo, Ndur, ma anche Attai e Olai sono la prova provata che andava preso un medianaccio. Aggiunge: al mercato 10 lode e il bacio accademico no? Dopo la partita col Torino vi voglio risentire, ma voi parlate da tifosi e non da tecnici. Io però non so a chi si riferisca, perché abbiamo evidenziato spiegato pro e contro di questo mercato, sottolineando come ci siano delle criticità, ma anche un materiale interessante per dare il via a un progetto che probabilmente si potrà valutare però nel tempo, considerando i profili. Pietro ci scrive: buongiorno, il calcio è un linguaggio universale, ma questi non si capiscono, bisogna lavorare sulle motivazioni, appartenenza e la cosiddetta cazzima. Ecco, lo ringrazio, perché era lui che poi citava quell'aspetto su cui è tornato anche Antonio quando, analizzando il ruolo di Grosso, ha detto dovrebbe occuparsi anche di compattare il gruppo al di fuori dal campo,
7: farà,
6: di creare quello che poi in alcuni momenti della storia della Fiorentina è stato un valore aggiunto.
7: Sì, ma lo farà, ma intanto se non sai come sarà composto, diciamo, davvero il gruppo, cioè lui fino a ieri sera non lo sapeva, voglio dire, cioè sono andati via Gudmundsson, Kena, anche poi abbiamo avuto proprio ufficialità nelle ultime ore, insomma ci sono degli aspetti che ora potrà affrontare, credo e spero, con tutta un'altra visione.
6: E per l'appunto sempre Pietro, che scrive da Carnago, Varese, sì. Io sono molto orgogliosa poi di tutti i tifosi della Fiorentina al di fuori dei confini cittadini. Chi viene a Firenze deve capire cosa vuol dire giocare per questi colori, per questi tifosi e per questa città. Ed è un altro aspetto su cui tanti pongono l'attenzione. Di fronte a un calcio che si allontana a ritmi sostenuti da quello che tendenzialmente ci permetteva di avere un rapporto diverso anche con il singolo giocatore e con la squadra. Voglio dare spazio a quanti di voi hanno scritto. Continuiamo con Bruno Viola. Io vorrei sapere se Paratici sta cercando il centrocampista o se il mercato è chiuso. L'abbiamo detto, può esserci magari una suggestione dagli svincolati, che sostanzialmente sono gli unici che in questo momento puoi andare a inserire all'interno della rosa. C'è da capire se invece siano stati avviati poi i dialoghi per portare il tassello mancante nella sessione invernale di mercato, considerando che poi la Fiorentina non ha l'Europa. Ahimè o non ahimè, non ha l'Europa la Fiorentina.
7: Perché mi porti sul terreno scivoloso?
6: Perché so che
7: sai
6: io e
7: benissimo,
6: te siamo,
7: allora,
6: dei grandi nostalgici della Conference quest'anno.
7: Che 4 anni di Conference mi hanno distrutto.
6: Ti hanno provato, sono d'accordo.
7: Per cui se l'Europa dovrebbe essere il quinto anno di Conference, dico meglio niente.
6: Più che altro proviamo a leccarci le ferite e ripartire, poi magari
7: sì,
6: ci mettiamo nuovamente in discussione anche in Europa. Nell'ultimo anno è stato quasi deleterio. Per vincere bisogna tirare fuori gli attributi, non serve dire a questi come si fa a stringere, correre, contrastare, smarcarsi. Ma secondo voi questo non lo sanno fare? È 2 anni che la Fiorentina non tira fuori la garra. Grosso deve correggere la testa, l'atteggiamento e far capire la responsabilità di indossare la maglia viola. Il resto poi viene da sé. Anche Giuliano 73, che è l'autore di questo messaggio, è in linea comunque con gli ultimi interventi. Salutiamo anche Lorenzo da Amsterdam e il bellissimo gruppo. Sono in 3, sono in macchina, ci fanno sapere, stanno raggiungendo lo stadio Franchi. Io poi andrò a disturbarlo, l'ho già minacciato in tal senso Lorenzo, perché poi le poche volte che capita a Firenze io non sono in studio per la partita, è inevitabile organizzarsi e quantomeno salutarsi. Quello che dovrebbe da mesi venire da noi ha segnato bene il rigore. Buona trasmissione. Ciao Claudio, che penso facesse riferimento a Berardi, perché noi poi abbiamo visto poco fa la Coppa, nella prima mezz'ora di trasmissione erano ai rigori e abbiamo visto battere il rigore a Berardi e tu stesso
7: Berardi,
6: hai commentato.
7: Dovevi qua nel 2021 e ci stava quasi per venire, per cui ormai sono passati 5 anni, credo che questo treno ormai sia passato. Poi che giocatore lui avrebbe potuto essere estratto da Sassuolo, dove veramente è un grande, questo non lo so, però
6: è l'interrogativo che poi abbiamo tutti nell'analizzare anche la sua carriera e le sue scelte. Dragusin in queste 2 partite è stato il peggiore, ma male male che peggio non si può. E io che non è che conosco in England, ma in Romania sì, persone tifose della Dinamo Bucarest, che non è stato lì ma era molto conosciuto in città, sono meravigliati anche loro che possa essere diventato così scarso. Quindi io penso che con il Toro non giocherà e Ranieri o Vieri prenderanno il suo posto, spero che lo possano recuperare. Cordiali saluti, ciao da Claudio, che ci dà anche questa indiscrezione.
7: È stato un inizio molto complesso per lui, si è trovato prima Malen, ha fatto davvero una brutta figura, ma anche contro il Frosinone è sbandato tanto, si è trovato anche in episodi che lo hanno messo in cattiva luce, però è indubbiamente uno dei giocatori che hanno sofferto di più.
6: Buonasera, una riflessione un po' diversa. Siccome penso che la Fiorentina vera sia quella di Vanoli e non quella di Pioli, che questa faccia meglio sarà molto difficile. Vorrebbe dire arrivare tra le prime cinque. Quindi Fabio prende come riferimento la media punti da quando è subentrato Vanoli e a suo avviso la Fiorentina quest'anno dovrà migliorare il risultato di Vanoli tenendo fuori poi quello che è stato, a parte che quello che è stato con Pioli non è che si tolga tantissimo, i punti maturati a fine stagione l'anno scorso dalla Fiorentina, però tendenzialmente l'invito di Fabio è quello di fare un confronto con la Fiorentina di Vanoli escludendo poi quella di Pioli dalle analisi.
7: Confesso la mia ignoranza, ma sarebbe arrivata quinta la Fiorentina con Vanoli, questo
6: non
7: lo so,
6: mi sembra
7: un po' tanto quinta.
6: Sono assolutamente impreparata,
7: no,
6: semmai
7: quinta,
6: poi
7: ora magari se qualcuno che ci ascolta ce lo sa dire, io ora così a memoria mi sembrerebbe un po' tanto quinta, però io rispondo dicendo che c'è la volontà di smazzare tutto, per cui far meglio di quella non lo so se succederà quest'anno, ma sono state messe le basi, ragazzi, sono state messe le basi con una pulizia di Pasqua fatta in estate che è stata clamorosa, per cui lo so che tutti dicono il famoso pettiamo, però ragazzi quest'anno pettiamo
6: una giustificazione, perché quantomeno vedi non è un rimandare la presa di coscienza, è semplicemente un rimandare poi la raccolta dei frutti che il lavoro impostato porteranno. Carlo ci porta su un tema che è stato molto di attualità nelle ultime settimane. Ci scrive: secondo me il nostro peggior giocatore nelle prime due partite è stato David De Gea. Lo vedi involuto?
7: Allora, lo sai cosa? Sentivo Luca Calamai l'altra sera dopo la partita, che ha usato un termine che mi è rimasto impresso, e devo dire con questo termine concordo. Cioè, ho detto, io ho visto De Gea invecchiato. Allora, invecchiato nel senso, sai, si parla di reattività, poi se andiamo...
6: No,
7: Chiara, tieni.
6: No, devi distrarre chi ci sta guardando sul 92 sull'app in modalità visual, così io posso sfogare la mia aggressività sulla penna che non
7: penna,
6: collabora.
7: Tieni.
6: No, fatto. Hai visto dietro la schiena,
7: scusami.
6: Nessuno ha visto niente.
7: Vabbè,
6: e ho
7: quindi
6: risolto.
7: Allora io De Gea devo dirti che allora sul primo gol, che francamente ha preso anche contro il Frosinone, lì è mancata reattività, ma comunque la deviazione è stata, ragazzi, da 2 metri, lì gli errori sono stati purtroppo molti altri. E c'era anche Endur, c'era anche la marcatura, e comunque era fatta, se non sbaglio, da
6: non ha funzionato niente,
7: niente,
6: Angelo, forse col Frosinone solo
7: niente.
6: I primi 15 minuti in cui avevamo davvero la sensazione,
7: devo dire,
6: De Gea
7: ha avuto un inizio molto
6: però anche l'anno
7: poco
6: scorso
7: reattivo. Poi la cosa è che quando va a parlare, per questo ti dico, ci vorrebbe qualcuno con carattere anche in mezzo al campo, perché De Gea comunque il capitano è un monumento e tutti sappiamo, diciamo, quanto valga, e quando parla lo stanno senz'altro ascoltare, ma non è anche quando va a ridire dopo le sconfitte le stesse identiche parole dell'anno scorso, un po' fa casca le braccia, no? E anche
6: no,
7: diciamo con lo stesso tono, no? Però io spero che De Gea non possa essere un problema. Certamente l'inizio è stato in linea con le prestazioni calcistiche mediocri della Fiorentina.
6: Ci scrive Gianmarco da Ascoli Piceno: il girone di ritorno 2025-2026 settimo posto,
7: ecco,
6: però
7: settimo,
6: Vanoli si è insediato a novembre e quindi non vale.
7: Ecco,
6: io se sei
7: uh-huh.
6: disponibile, Gianmarco, ti chiedo di potenziare il lavoro fatto, perché io su queste cose sono una rompiscatole e Vanoli non è arrivato all'inizio del girone di ritorno. È vero che gli abbiamo concesso tempo doveroso per sistemare il disastro che lui ha raccolto al suo arrivo, però ha iniziato ad allenare
7: male
6: la Fiorentina a novembre.
7: Iniziò poverino molto male.
6: Oggi, Angelo, la tua presenza ha scatenato gli ascoltatori allo 0557711171. Si è prenotato anche Marco. Ciao Marco, buonasera, bentrovato.
8: Buonasera a tutti, complimenti a tutti voi di Radio Firenze Viola.
6: Grazie.
7: Grazie.
8: Inflazionato, mi denuncerò per plagio. Allora, io volevo fare una veloce notazione dei tifosi che si lamentano. Allora, quando in una situazione, qualsiasi lato della vita, non funziona, bisogna andare. Cioè, qui è stato fatto un cambiamento dell'80% dei giocatori. Evidentemente, se uno come Paratici ha visto qualcosa che non andava e ha cambiato, non c'è da chiedersi perché e come. Io ero uno che su Rocco, che in pace sia, io ho anche scritto Rock Go Home, no, neanche Go Home, perché quando non faceva delle ore, in questo momento non possiamo dire che la società non ha investito, perché qui è stato comprato dei giocatori che nessuno si spaventava del loro arrivo. Quindi chi si lamenta perché non ci sarà il giocatore, perché noi bisogna ripartire, noi siamo andati l'anno scorso al punto di non ritorno, no? oltre l'inferno, e non ci può tornare in paradiso di una volta.
6: No, fai riferimento, Marco, giustamente a tutte le riflessioni al termine della passata stagione, senza Europa, con...
8: No, però voglio, quest'anno non è possibile pensare che noi con la squadra, con giocatori fatti, comprati, si ritorni in Europa. Non è possibile. Quindi tutto ciò che viene, chiaramente le figure come si è fatto con le ultime due partite, no. Però io sento troppi lamenti, ragazzi, non va bene. Vi lascio e,
6: grazie mille Marco, ciao, chiarissimo, grazie. il tuo intervento.
7: Sai, c'ha troppi lamenti dopo 0 gol fatti e 7 subiti. Credo che un po' il sentimento sia stato condizionato da questo inizio che nessuno francamente si aspettava. Soprattutto io credo che una combinazione, la festa dei 100 anni con una neopromossa, sì, credo che insomma difficilmente qualcuno avrebbe pensato a un finale del genere, per cui sono state sprecate delle occasioni. Lasciamo perdere la Roma, perché secondo me
6: era
7: la squadra
6: comunque
7: è
6: difficile
7: l'anti-Inter.
6: Anche con la miglior Fiorentina li abbiamo scatenati, ora poi dobbiamo andare a prendere, chiaro, l'ultima, vai, pausa di queste due ore insieme. Vichingo Empolese ci scrive: sono 38 punti in 26 partite, è un trend da 60 a fine campionato. Io i trend devo dire li prendo, sì, con le molle. Lore ci ha scritto: la media punti finale di Vanoli è stata di 1,35, quindi per 38 partite sarebbe 50 punti. Ditelo a chi prima sosteneva che sostanzialmente fosse una grande impresa. Dice: arrivi decimo come l'Udinese. Anche Gabriele da Mestre, che ringrazio, ci scrive: 38 punti in 28 giornate, media 1,357, di conseguenza moltiplicato per 38 partite 51. E quindi abbiamo
7: ci stiamo infilando
6: qual è il metro di confronto, sì, per valutare la Fiorentina di Fabio Grosso, sì, come detto 18:30, quindi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme e poi torniamo anche con un collegamento e tutti i vostri messaggi.
5: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine,

0: settimane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
1: Fiorentina,

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima mezz'ora insieme, sempre con Angelo Giorgetti, sempre col 348-7513-933. Vedo di là dal vetro Marco Tonelli che sta preparando il collegamento con cui chiuderemo questa trasmissione e queste due ore insieme. Troppe critiche, dopo un 3-0 col Frosinone dovevamo fare i caroselli al piazzale e devo dire che non biasimo chi fa fatica ad accettare una partenza così negativa della Fiorentina, senza sentenziare o darla per morta dal punto di vista sportivo già all'inizio, ma manifestando un malcontento che è fisiologico. Voto 7 al mercato, come purtroppo le squadre ad oggi davanti a noi. Questo ce lo scrive Silvano da Montemurlo, che comunque pone anche il tema dell'obiettivo realistico che possiamo cucire addosso.
3: Scusa, posso fare una cosa? Cioè, le squadre davanti a noi sono 19, per cui c'è tutte 7 alle 19 squadre davanti a noi.
2: Diciamo che a livello di potenziale sulla carta, noi ovviamente abbiamo valutato la capacità e l'abilità della Fiorentina di migliorare se stessa rispetto alla passata stagione. E poi però il campionato prevede che partecipino assieme alla Fiorentina altre squadre, quindi è inevitabile capire se questo esercizio di miglioramento poi accorci le distanze con le squadre dalle quali vogliamo in un certo senso vederci poi sempre più spesso anche affiancati. È quello che ci manca. Noi quando abbiamo parlato di Ken al Como, qualcuno parlava di diretta concorrente, sì, e poi ci siamo ricordati quali sono gli obiettivi che hanno davanti le due squadre. Vedo un pollice di là dal vetro e quindi ce l'abbiamo, lo accogliamo, lo ringraziamo per la disponibilità e lo inseriamo in queste riflessioni e valutazioni di fine mercato. Stefano Cappellini, Repubblica, buon pomeriggio direttore, bentrovato.
4: Bentrovati voi.
3: Ciao.
2: Né io né Angelo abbiamo il coraggio di chiedere il voto al mercato, perché abbiamo capito che poi scoraggia l'interlocutore. Un'analisi a 360 gradi del mercato della Fiorentina. Esatto, ovviamente ci siamo ben guardati da dare il voto. Però diciamo a mente fredda, quasi 24 ore dopo la chiusura, è un mercato positivo?
4: Sì, no, secondo me il mercato resta positivo, però come vi ringrazio per la clemenza nell'avermi risparmiato il voto, perché in realtà è proprio difficile, ma non per questioni diplomatiche, è difficilissimo dare il voto, intanto per questa situazione particolare, perché poi io credo che continuiamo a pensare tutti più o meno che il mercato sia stato nel complesso positivo, però poi è difficile non tener conto dei risultati sul campo nelle prime due giornate, no? Quindi c'è questa situazione di schizofrenia per cui da una parte c'hai dei nomi in cui probabilmente continuiamo a credere tutti, ma dall'altra c'è due prestazioni sconcertanti e quindi è complicato, no? Poi c'è il caso Ken, che sicuramente un po' comunque il voto non lo diamo, ma sicuramente nella nostra testa un po' lo ha abbassato, almeno nella mia sicuramente, perché io speravo che Ken rimanesse, non negli ultimi giorni quando

0: ma era chiaro che non c'era più speranza. Ma quando sembrava appunto che si andasse verso questa direzione, io ero contento, perché continuo a pensare che Ken sarebbe stato un valore aggiunto importante in questa squadra, e l'averlo perso sicuramente può essere un problema. Ovviamente ci auguriamo di no, e confidiamo sul fatto che Beto e Pellegrino alla fine risultino due giocatori utili, complementari anche. Però insomma, con Ken al Como la Fiorentina ha perso qualcosa, e non poco secondo me.
1: Abbiamo parlato a lungo anche del centrocampo, perché poi c'era la sensazione di avere troppi giocatori a disposizione sulla carta, forse eravamo veramente in esubero a livello di reparto. Ci troviamo oggi ad avere 5 interpreti che poi Grosso può combinare. Ti senti di dire che è stata questa la vera lacuna del mercato, il famoso incontrista o mediano che tanti acclamavano e che a livello di caratteristiche sembra mancare?
0: Eh sì, un po' sì, credo che sia stato alla fine il buco che non si è riempito, non è stato colmato, e ce n'è più di uno di dubbio, no? Perché poi c'è il tema della convivenza tra due giocatori forti come Ulai e Fagioli, che però non è chiaro quanto possano essere messi in campo insieme, il che è un problema, perché poi quando sei nella condizione di dover tenere fuori un giocatore comunque di valore non è mai una buona cosa. Devo dirvi la verità, io non l'ho capita, magari voi l'avete capita meglio di me, io non l'ho capita tantissimo la questione di Mandragora, a meno che non abbia a che fare con ragioni, come dire, di condotta, di rapporti umani, personali. Io sinceramente Mandragora non sentivo tutta questa esigenza di fargli cambiare aria, considerato anche che nel centrocampo della Fiorentina era uno dei pochi, diciamo, a portare in dote un buon numero di gol ogni stagione. Quindi è un'operazione che sinceramente non ho capito benissimo, ma magari la società la spiegherà, e forse ci sono delle cose che mi sfuggono. Ma sinceramente, ecco, io considerato, ecco, la rosa, come si dice oggi, il roster attuale, Mandragora l'avrei tenuto a Firenze.
1: Devo dire, è un tema su cui comunque tanti ascoltatori stanno ponendo l'attenzione. È intervenuto nella prima ora Dario da casa, facendo riferimento anche al messaggio di saluti che poi Mandragora ha affidato ai social, messaggio nel quale compaiono per nome tutti i protagonisti, per così dire, della società. Manca sostanzialmente Paratici, e questo ha fatto propendere anche noi per la tesi legata al clima interno e al repulisti che tanti invocavano della passata stagione. Vai pure Angelo, perdonami l'interruzione.
2: No, cioè, ma infatti Paratici è andato lì con il diserbante, l'abbiamo capito, e quindi magari questo può essere stato un effetto, no, di questa volontà di ripulire, di fare queste grandi pulizie di Pasqua. Poi si è trovato anche Mandragora con l'occasione di andare al Torino, e forse lui stesso, questo magari non lo sappiamo, forse lui stesso, certo, proprio per i rapporti che sono cambiati, ha detto: sai che io torno a Torino, dove comunque c'è chi mi vuole, e posso anche avere un posto in squadra con maggiore continuità, perché poi, sai, un giocatore decide anche pensando a se stesso, no? Al di là dell'amore che può avere per una città, per una maglia, eccetera. No, guarda, io sono d'accordo con Stefano, nel senso, il voto al mercato credo che neanche Paratici sarebbe in grado di darlo, proprio perché è cambiato così tanto. Però ecco, io vorrei sapere da Stefano se c'è qualcosa che in queste due partite, che sono state così mediocri comunque dal punto di vista calcistico, ti è piaciuto. Ecco, se dovessi pensare a, diciamo, a un aspetto che ti ha fatto capire che c'è differenza rispetto allo scorso anno, ecco, qual è questo aspetto?
0: Guarda, faccio molta fatica a trovarlo, malaguratamente sono andato a vedere, ero sugli spalti per Roma-Fiorentina, ho avuto purtroppo anche la non brillantissima idea di portare mio figlio di 8 anni, che è uscito, diciamo, abbastanza sconcertato pure lui dalla prestazione, ma devo dire che se voglio proprio aggrapparmi a qualcosa, io ho visto dei lampi in Mastantuono, che sono dei lampi, no? Magari a cui non è ancora seguito il tuono, appunto, per fare anche il gioco con involontario di parole col suo cognome, ma i lampi io l'ho visti, li abbiamo visti credo tutti, e lì si vede che c'è qualcosa di forte, di molto potente, che potrebbe esplodere, che potrebbe diventare qualcosa di molto interessante, molto bello da vedere, e anche molto concreto, perché si vede che c'ha la giocata, c'ha la tecnica, c'ha una, insomma, una classe di base che è, si vede a occhio nudo. Ovviamente è un ragazzo molto giovane, quindi sappiamo che non è mai, in generale non è mai sufficiente la sola tecnica, ma a maggior ragione quando parliamo di un ragazzo di nemmeno 20 anni. Però ecco, sinceramente è l'unico piglio, perché per il resto onestamente sono state due prestazioni sconcertanti. Quella di Roma in particolare veramente è stata una partita indecente, perché sembrava veramente un, sembravano 11 giocatori che si erano ritrovati mezz'ora prima, sì, senza aver mai giocato insieme, senza sapere cosa fare. La Roma ha dominato in una maniera imbarazzante, e quindi insomma al momento purtroppo sono pochi gli appigli.
2: Guarda, io ho avuto anche il dubbio che l'arrivo di Mastantuono, che giustamente definisce un giocatore che è in possesso di colpi che ci fanno capire, no, quali siano le sue potenzialità, abbia un po' spostato anche la logica del mercato, nel senso che poi questo 4-3-2-1, cioè ci hanno lavorato e hanno anche sperato, no, che producesse qualcosa di diverso, e non a caso forse Paratici alla fine, parlando con Grosso, ha fatto: guarda, io volevo giocare con il 4-3-3, te questi sistemi me ne devi prendere, e ne ha presi tre nell'ultimo giorno in pratica, no, diciamo, o quasi. Quindi ecco, credo che Mastantuono abbia spostato un po' di equilibri, e poi la Fiorentina abbia deciso comunque di dotarsi anche delle opportunità di poter esprimere un 4-3-3 anche classico, non so se sempre o comunque in alcune occasioni.
0: Sì, sì, quello che dici è verissimo, sono d'accordo che può essere anche un elemento che può avere un po' deviato forse il corso del mercato, almeno da fuori questa è stata l'impressione. Devo dire anche però che lì ci deve mettere qualcosa grosso, insomma. Certo. È chiaro che ogni allenatore ha le sue fisime, ogni allenatore ha diciamo le sue convinzioni e il suo modulo di riferimento, ed è normale che sia così. Però io, da un allenatore di alto livello a questi livelli qui, mi aspetto che sappia trovare, diciamo, la formula giusta sulla base del materiale che ha. Cioè, io l'idea che Grosso lo devi mettere in condizione di fare il 4-3-3, se no non sa dove mettere Mastantuono, per fare solo un esempio, per me non è un discorso accettabile. Grosso deve saper trovare la formula giusta con il materiale che ha a disposizione. Perché non esiste che un giocatore forte non venga messo in condizioni di far bene solo perché non si adatta allo schema ideale dell'allenatore, no? In questo Grosso deve dare una dimostrazione importante, perché a questi livelli qui non puoi rimanere legato al 4-3-3 o a un altro modulo, insomma devi saper fare quello che serve sulla base dei giocatori che hai.
1: Restando su Grosso, augurandoci ovviamente che già a partire dalla gara di sabato col Torino si possa assistere a una prestazione diversa rispetto alle prime due, Stefano, sono curiosa di capire se ti sei dato mentalmente una tempistica entro la quale fare delle valutazioni sul tecnico, perché noi sappiamo è stato accolto non con grande entusiasmo da parte della piazza, che addirittura era la prospettiva di iniziare un cammino con lui, era disposta a dare un'altra chance a Vanoli, quindi probabilmente già c'è un po' di pregiudizio nei suoi confronti. Le prime due uscite sicuramente non hanno aiutato, memori della passata stagione, c'è chi si chiede se poi non si rischi di perdere troppo tempo nell'attendere che Grosso dimostri di essere all'altezza della Fiorentina che Paratici gli ha allestito.
0: Sì, sì, non c'è dubbio, io devo confessare, ma l'ho detto anche, diciamo, pubblicamente, Grosso non mi aveva mai entusiasmato quando, le prime volte che se ne è cominciato a parlare, e sinceramente anch'io nel momento in cui c'era ancora l'ipotesi della permanenza di Vanoli trovavo più sensato tenere Vanoli che prendere Grosso. Ma poi, insomma, siccome Paratici evidentemente è andato con molta decisione su questa scelta, io per ora voglio continuare a fidarmi, però è chiaro che devono arrivare dei segnali. Io non lo so quale può essere la scadenza, no? Il traguardo dopo il quale fare un po' di conti, di somme, e capire se sta funzionando, se bisogna cambiare. Certo, dopo queste prime due partite io sono molto pessimista sul fatto che possano arrivare presto dei risultati, perché veramente mi sembra che siamo proprio tanto lontani dal vedere una squadra che ha un capo e una coda. Quindi sui risultati non mi aspetto nulla di clamoroso. Certo, mi aspetto di vedere delle prestazioni diverse quantomeno, perché la squadra deve dare almeno il segnale che ha imboccato una strada, e magari la fine di questa strada è lontana, però la strada è presa e la direzione è chiara, perché al momento questo non è accaduto nelle prime due partite, e questo è il segnale importante che serve dalla terza, cioè dare una dimostrazione concreta che si è scelta una via e si lavora bene su quella. E, dopodiché è ovvio che c'è anche una scadenza naturale, che sarà la sosta per le nazionali, che se non ricordo male è a fine mese più o meno.
1: Sì, adesso, l'ultima dovrebbe essere il 20 con il Napoli, se non erro, e poi si riprende a ottobre.
0: È chiaro che comunque lì un primo bilancio non può essere il bilancio definitivo, ovviamente è comunque prestissimo, a grosso è una volta che si è investito su questo allenatore un po' di tempo bisogna darlo, quindi non è, secondo me non è pensabile che il 20 di questo mese diventi il traguardo, la scadenza oltre la quale bisogna prendere la decisione definitiva. Inevitabilmente almeno un paio di mesi serviranno, però appunto grosso da subito deve trovare il modo di dare un segnale, questo sì.
1: E speriamo la prossima volta che poi verremo a disturbarti e ti coinvolgeremo nelle nostre riflessioni di poter commentare quantomeno una Fiorentina lanciata verso orizzonti diversi da quelli che abbiamo davanti agli occhi in questi giorni e che non aiutano a portare avanti l'entusiasmo che si è respirato per tutta l'estate. Stefano Cappellini, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro, buona serata e a presto. Angelo, abbiamo poco più di 5 minuti. Chi ci stesse guardando sul canale 92 mi ha vista fare delle espressioni strane, perché ho chiesto a Marco Tonelli in regia quanti audio ancora abbiamo da ascoltare. 10. Sei pronto? Gliene chiediamo subito 5 a raffica e poi vediamo se riusciamo ad ascoltare anche gli altri.
3: Buonasera, Radio Firenze Viola. Ciao Chiara, ciao Angelo. Voglio solo sperare che, vista la grande esperienza di Paratici, il nostro DS avesse previsto la falsa partenza a 0 punti e che la scelta di Grosso, dopo tanti no ricevuti da altri mister più quotati, venga impreziosita dal suo supporto e affiancarlo in certe scelte e soprattutto difenderlo agli occhi dell'opinione pubblica. Comunque io in 8 anni, compresi finali e anche la lotta per la salvezza, non ho mai visto in campo uno spirito di famiglia. Ricordate la mandragora. Grazie Gabriele, forza Viola.
4: Davvero c'è chi si lamenta del mercato? Siamo passati da Solomon Piccoli, perché ha giocato quasi sempre lui, Parisi, a Gonçalves, Mastantuono, Beto. Io
5: E il posto di mandragora era molto bello, però io penso che appunto il fatto che era una grande famiglia non era sempre una cosa positiva, perché poi nella grande famiglia c'è quello che fa come gli pare, c'è quello che se ne approfitta, e infatti io penso che Rocco era una grandissima persona, però secondo me ha sbagliato proprio in questo, di essere troppo padre tra virgolette con i giocatori, perché poi ci sono quelli che se ne approfittano, quelli che si fanno i fatti loro, e infatti Paratici è venuto per questo, secondo me, per cambiare tutto e per mettere delle regole che prima probabilmente non c'erano. Saluti dai Cola.
6: Buon pomeriggio Fabio. Ciao. Paratici ha fatto davvero un ribaltone, e io però a fine mercato non so se siamo meglio o peggio dell'anno scorso. Siamo nuovi, siamo diversi, e quindi ho fiducia massima, nonostante Grosso non mi convince, e mi auguro che Paratici non abbia buttato via qualche bambino, non siamo all'acqua sporca. Vedi Mandragora, perché vorrei sapere 17 gol suoi in 2 anni, chi è che li sostituisce? Speriamo.
7: Buon pomeriggio Sara e Angelo.
2: Ciao.
7: E si ritonfa sempre in Borca Valero a Vilani, come se il tempo fosse passato. È 14 anni, 90 anni è. Il calcio è cambiato, c'è l'intensità, c'è la forza fisica, il mondo va avanti, c'è la generazione più alta, c'è tante cose che cambiano, e poi alla fine poi calcio d'angolo, cross, gol, calcio d'angolo, cross, gol.
1: Qualcosa da aggiungere o sei d'accordo con tutto quello che abbiamo ascoltato? Dimmi te.
2: Ma sono talmente tanti
1: sì,
2: messaggi.
1: Sì, poi tendenzialmente hanno ricalcato un po' tutti i temi e anche tutte le prospettive che abbiamo assunto.
2: 400 messaggi ci sono lì, dai.
1: Per l'appunto Babbo Viola ci scrive: gli allenatori che incidono di più in Serie A non cambiano modulo e modo per i giocatori, ma si fanno comprare i giocatori funzionali. Aggiunge l'esempio di Fabregas, Gasperini, Conte e Spalletti. Non siamo ancora a quel livello.
2: No.
1: Gli altri 5, se Tonelli è pronto, così riesco a dormire stanotte. E chiedo scusa a chi li ha mandati ora.
8: Io mi permetto di dissentire, perché a parte che nel centrocampo famoso con Borca Valero, Pizarro e Aquilani giocò soltanto 25 partite. Pizarro 31 su 38, giocarono molto anche Migliaccio, Romulo, Mati Fernandez. Borca Valero correva 13 km a partita e recuperava un sacco di palloni. Aquilani faceva tanta di quella linea che la metà bastava, ed era comunque un centrocampo di palleggiatori, gente che faceva girare il pallone. Attà e compagnia bella che ci sono quest'anno sono portatori di palla soprattutto, non pensiamo a un centrocampo come quello di Montella, perché non è quel tipo lì, è un altro tipo di gioco, ed è un po' quel gioco che va oggi, in cui ci sono tante azioni individuali e palla portata in avanti con il
9: diritto. Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo.
2: Ciao.
9: Allora, mercato faraonico, prospetti eccezionali, fuori le mele marce, fuori il rapper Viola Park, che solo lui porta 10 punti, 90, 92, 93. Cosa dice Giorgetti? Grazie.
10: Ciao, buonasera. Sono Luca Borghini, sono il vicepresidente di Viola Club Certaldo. Siccome stiamo organizzando una cena con Mario Tenerani, anche che verrà alla serata, volevamo sapere se c'era la possibilità di avere anche qualche altro vostro giornalista che partecipava naturalmente invitato alla cena. Ci sono anche altri giocatori, ex giocatori della Fiorentina, insomma, ci faceva piacere sapere se qualcuno della vostra redazione poteva partecipare.
1: Grazie,
10: se mi
1: Luca.
10: Fate sapere qualcosa.
11: Ciao, Alberto da Parma. Non so se ne avete già parlato, comunque io ho grosse perplessità sulla condizione fisica e la preparazione che direi accomuna questo inizio campionato, quello dell'anno scorso. Vedo giocatori che non vanno,
1: lo dicono in tanti,
11: e le altre squadre che nelle prime due partite andavano doppio, e in più la Fiorentina a metà del secondo tempo, se non prima, aveva già finito la benzina e non aveva capacità di reagire. Non so se i preparatori sono gli stessi o sono cambiati, ma c'è qualcosa che è di preoccupante. Ciao.
12: Buongiorno, sono Aldo. Scusate, però ogni ciclo che comincia ha le sue difficoltà. Le ha avute Gasperini quando cominciò l'Atalanta, le ha avute anche Fabregas, che nelle prime 10 partite quando arrivò in Serie A ne perse 6. Non è che partì a mille. Ha cambiato tutti i giocatori, c'è un nuovo ciclo, bisogna dargli il tempo. Secondo me, fino a fine andata i risultati vanno visti e non visti. Bisogna pian piano vedere la squadra crescere, dopodiché dal girone ritorno cominciamo a fare un esame, ma intanto secondo me è presto. Grazie Paratici e soprattutto grazie a Commisso per gli investimenti fatti.
1: E grazie a voi anche per tutti i messaggi. Angelo, hai detto volevi rispondere brevemente alle perplessità sulla preparazione.
2: Sì, diciamo che la premessa è che ormai sono poche le squadre che vanno in altura a fare la preparazione, ma alzi la mano a chi fra noi non è venuto il dubbio che allenarsi a Firenze, città da bollino rosso, purtroppo, eccetera, in queste
1: stata per tantissimi
2: condizioni
1: consecutivi,
2: non abbia potuto influire. Io dico soltanto, ho fatto una piccola ricerca. Allora, la Fiorentina si allena a Viola Park dal 2023, si sono alternati 4 allenatori, con tutti e 4 la partenza è stata complessa, a cominciare anche da Italiano, che era al suo terzo anno. Dopo 3 giornate la Fiorentina era quella che in Serie A correva di meno, ci sono diciamo i dati GPS, e aveva anche gli sprint peggiori. Dopo poi le cose si rimettono in sesto, perché però ecco, diciamo che negli ultimi 4 anni con negli ultimi scusate
1: 3 anni,
2: 3
1: con,
2: anni
1: 4
2: con 4
1: differenti.
2: Allenatori, l'inizio complicato forse sarà un caso, cioè diciamo c'è stato per tutti, quindi può darsi, questo qui diciamo, come direbbe Sherlock Holmes, è diciamo un indizio, manca la prova.
1: Angelo, sono le 18.58, siamo anche leggermente in ritardo perché speravo di far entrare Alessandro Di Nardo, che poi vi accompagnerà al fischio d'inizio della gara di stasera in tempo per le 19, invece poi dovrete aspettarlo, ci sono anche i tempi tecnici per le pubblicità, per il telegiornale. Però Angelo, io ti ringrazio anche Marco Tonelli in regia, ringrazio tutti voi, mi scuso con coloro che hanno mandato messaggi che non sono stati letti, ma siete tantissimi, questo ci fa grande piacere. Come detto, Radio Firenze Viola e le sue dirette continuano, e con me invece l'appuntamento è domani sempre alle 17, e buona serata, ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Apriamo con la cronaca. Sono 4 gli uomini indagati per una violenta rissa a colpi di cacciavite avvenuta lo scorso 9 luglio nel centro di Viareggio. La polizia ha individuato gli aggressori, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Al termine di un'articolata indagine, ad avere la peggio nello scontro fu un ragazzo di 27 anni, rimasto gravemente ferito a un polmone e ricoverato in prognosi riservata. A incastrare i quattro sono state le immagini della videosorveglianza e i lettori di targhe cittadini, che hanno permesso di risalire alle auto usate per la fuga. Le accuse nei loro confronti vanno da rissa aggravata a lesioni gravissime e minacce. A Firenze, ennesimo episodio di violenza sulla linea tranviaria nei confronti di un conducente. È accaduto nello specifico sulla T2 in Piazza Dalmazia, dove un autista con 25 anni di esperienza è stato aggredito nelle scorse ore con pugni in pieno volto, dopo che aveva provato a rispettare la partenza per far sedere i passeggeri. L'aggressione è stata preceduta da una minaccia di morte con la frase «guida, se no ti ammazzo». All'autista sono stati assegnati 10 giorni di prognosi. A denunciare l'accaduto è il sindacato Faisa Cisal, che proclama contestualmente uno sciopero di 24 ore per tutto il personale viaggiante e non di Autolinee Toscane per il 15 settembre. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano da danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia Antelminelli, Lucca, e a 10 km da Fiumalbo, in provincia di Modena. Una seconda scossa più lieve di magnitudo 1.4 è stata registrata alle 3:16. Il 28 agosto, proprio a Coreglia, si erano verificate altre due scosse di intensità 3.2 e 2.6, senza registrare danni a cose o persone. E sono 822 le domande presentate al Comune di Firenze per la concessione dei Deor, di cui ben 576 nell'area UNESCO. La scadenza del 31 agosto dà così il via alla fase di valutazione dopo l'approvazione del nuovo regolamento sul suolo pubblico. Tra le regole introdotte a Firenze, il blocco dell'aumento delle superfici nel centro storico, il divieto assoluto di Deor in 60 strade cittadine e sanzioni più severe fino alla chiusura del locale in caso di occupazione abusiva reiterata. Come sottolineato dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, entro la fine dell'anno saranno già chiari gli effetti delle nuove norme pensate per garantire maggiore vivibilità e tutelare il patrimonio della città. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
12: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: E rieccoci, mambo a tutti, ciao a tutti. Alessandro Di Nardo torna in diretta qui su Radio Firenze Viola per raccontarvi una serata speciale dallo stadio Artemio Franchi, una serata che vedrà il ricordo e la memoria di tanti ex giocatori che hanno fatto grande la storia della Fiorentina, ma non solo. Stiamo parlando ovviamente dell'evento in programma alle ore 20 dallo stadio Artemio Franchi con la Fiorentina Legends che scende in campo contro la selezione Serie A, Operazione Nostalgia, la famosa pagina social che cura appunto gli interessi dei vecchi giocatori della Serie A degli anni 90, ma non solo, anni 2000 e anche fino agli ultimi anni del nostro campionato. Tante stelle, pioggia di stelle, spero ci sia anche una pioggia di messaggi. I numeri sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71. Invece per chiamarci in diretta vi risponderà un uomo che è sempre lì da solo al comando, ovvero Stefano Carlesi, che ringrazio per il coordinamento alla parte tecnica. Siamo anche nella giornata, nel day after rispetto alla fine, al gong del calciomercato, e quindi le riflessioni andranno gioco forza anche su quello che ha fatto la Fiorentina, su quello che hanno fatto le altre squadre, le cosiddette competitor della Fiorentina, anche se poi non abbiamo capito bene la Fiorentina a che obiettivo appunto competerà, anche perché insomma la partenza, lo sappiamo, è stata un po' ad handicap, con 7 gol presi, 0 punti nelle prime due partite contro Roma e Frosinone. Detto questo, i vostri messaggi, ovviamente le vostre chiamate, ma anche vi invito a rispondere al sondaggio di firenzevela.it. l'abbiamo lanciato ieri sera dopo le 20, appunto alla chiusura del calciomercato, ovvero che voto date al calciomercato della Fiorentina. È una cosa nuova, non l'ha mai fatta nessuno, dare i voti al calciomercato. Io mi asterrò, se volete chiedermi un parere darò delle faccine, delle emoji per commentare il mercato della Fiorentina. Ovviamente siamo in diretta con tanti ospiti e inviati dallo stadio Artemio Franchi. Abbiamo già Ludovico Mauro, e allora andiamo da Ludovico Mauro, il nostro Carlo Conti di stasera. Ciao Ludovico.
16: Alessandro, buonasera, buonasera a tutti e bentrovati dal Franchi.
15: Ecco, dici un po' che clima si respira a un'oretta scarsa dall'inizio della partita, poi magari ci descrivi anche un po' che partita sarà, perché trattandosi di tanti over 40, alcuni anche over 50, diciamo che non sarà una partita dai ritmi da Premier League, sarà una partita forse anche un po' più corta, no?
16: Allora sì, da programma la partita prevederebbe due tempi da 40 minuti, poi come succede spesso in queste occasioni, visto non si tratta di una partita a livello agonistico nel vero senso della parola, cioè che trattandosi, come dicevi tu, di persone che hanno anche 40-50 anni, darsi che magari poi alla fine duri anche qualche minuto in meno. Detto questo, partirei da quello che è stato l'accompagnamento di queste due ore circa che hanno portato all'ingresso che sta avvenendo in questo momento dei primi ex calciatori in campo. Il clima di fuori del Franchi è stato praticamente lo stesso della domenica, perché all'arrivo del pullman sia della Fiorentina All Stars ma soprattutto delle operazioni Nostalgia Legends c'erano tante persone, tanti tifosi viola e non solo fuori dai cancelli della tribuna monumentale per applaudire l'arrivo appunto delle leggende, dei tanti ex calciatori, delle tante ex glorie del mondo del calcio anche al di fuori della Fiorentina. Parlando però di chi è stato anche ex viola, uno applauditissimo è stato Moreno Torricelli, che al momento dell'arrivo è venuto incontro ai tifosi appunto davanti alla tribuna monumentale, si è fermato a fare diversi autografi e fotografie. C'è stato appunto un clima di festa già fuori dall'impianto. Dentro per ora vediamo un Franchi ancora abbastanza spoglio, probabilmente si riempirà nel giro di un'oretta, perché ricordiamo che il calcio di inizio è previsto per le ore 20. È partito invece da una decina di minuti il corteo storico della Repubblica Fiorentina, che è quella appunto che a Firenze normalmente sfila in onore del calcio storico, quando si è in periodo del calcio in costume fiorentino. Gli sbandieratori si sono piazzati dopo appunto la sfilata al centro del campo, praticamente di fronte alla maratona, e da diversi minuti stanno intanto entrando in campo i protagonisti dell'operazione Nostalgia Legends. Già entrati in campo Abbiati, ho visto Alessandro Lucarelli, Diego Fuser in questo momento, e tanti altri devono ancora arrivare. Ora è il turno di Daniele Conti, bandiera del Cagliari. Insomma, è il momento in cui stanno sfilando in campo appunto gli avversari della Fiorentina All Stars, che stasera sarà composta da diversi ex viola di un certo calibro. Il nome che secondo me oggi più di tutti ha fascino e richiamo per il tifoso viola è quello di Roberto Baggio, che raramente si vede al Franchi in questi anni, ed è senza dubbio, insieme a Gabriele Omar Batistuta, tra i presenti di stasera il nome più forte, più gettonato di quelli che riguardano gli ex viola. Un altro invece che non è un ex viola ma che regge assolutamente a questo tipo di confronto è Francesco Totti, che sta entrando in questo momento sul prato del Franchi, applaudito l'unica per ora Legends della squadra di operazione Nostalgia, che è stata applaudita da praticamente tutti i presenti al Franchi. Presente accanto a me, lo introduco in Radio Cronaca, anche Lorenzo della Giovan Paola. Ciao Lorenzo.
17: Buonasera a tutti.
16: Un clima già di festa, mi sembra, no? E non sono ancora entrate le Fiorentina All Stars.
17: Sì, c'è stato il picco, come vi raccontava Ludo ora, no? Per Totti. Penso veramente una standing ovation proprio incredibile. Poi c'è stato appunto anche Javier Zanetti tra i vari citati. Insomma, si respira un clima di festa e non può non essere così. Per diverse leggende che alla fine uniscono, al di là che siano state poi ex della Fiorentina oppure no, ma sono ex, come nel caso appunto di Totti, che veramente sono leggende del calcio italiano, che possono anche leggende del calcio estero, come Candelà, che hanno fatto poi la storia in Italia, per dire, con la maglia della Roma. E siamo onorati di essere qui a raccontarvi appunto questa partita, in attesa poi dell'ingresso, come diceva prima Ludovico, delle leggende della storia della Fiorentina. Ha citato Baggio, c'è Battistuta, ci sono sia leggende del passato che leggende del passato. Avremo anche Giuseppe Rossi, Mutu, Pizarro, Portavalero.
16: Finalmente ora è stato introdotto Kojinov tra l'operazione Nostalgia Legends, è stato applaudito tutto il tempo.
17: Sì, assolutamente. È entrato ora Candreva, che invece fino a 3 anni fa,
16: un paio d'anni fa, più o meno, era un calciatore.
17: Sì. Quindi ci aspettiamo qualche uno di questi giocatori, può portare anche un po' di ritmo, no? Magari alla partita, perché Candreva, immagino comunque a 2 anni di distanza abbia ancora benzina, no? Era anche comunque non all'apice, ma comunque in ottime condizioni quando ha scelto di ritirarsi. Quindi si alterna, no? Sta entrando in campo, per dire, Donadoni, che è un grande ex del Milan, ma come allenatore abbiamo visto anche la nazionale italiana. Esattamente, insomma, tutte le generazioni, appunto, come dicevo prima, passato e recente, via per i più giovani, chi è un po' più anziano e ha ricordi un po' più vecchi legati al mondo del calcio.
16: Come diceva Lorenzo, sì, Ale, volevi dire qualcosa?
15: No, no, stavo spulciando un po' la lista per capire chi è il più anziano e il più giovane. Senza dubbio Candreva credo possa essere uno dei più attivi, ce lo ricordiamo, anche se non sbaglio, nella partita di addio al calcio dell'anno scorso di Pepito Rossi. In effetti, in questi contesti, diciamo, amichevoli, chi... cioè, c'è una bella differenza, no? Se hai smesso da un paio d'anni o se hai smesso, penso, a Torricelli o tanti altri da più di 10 anni. Quindi per questo ci potrebbero essere alcuni calciatori buggati. Ora, magari voi lo sapete chi sarà il più anziano in campo? Lo sto cercando,
16: Non ci ho fatto caso per il momento, ma il Franchi ha fatto caso all'ingresso di Sebastian Frey, che in questo momento ha messo piede sul... Prato del Franchi, perché lo speaker ha cominciato a presentare in questi istanti la squadra della Fiorentina All Stars. Chiaramente ad ogni nome c'è una standing ovation. È entrato Frey 30 secondi fa, è entrato Francesco Toldo, altro ex portiere viola in questo momento, è entrato Mareggini, nominato in questo istante appunto dallo speaker del Franchi. Vi ricordo, per chi volesse vedere l'evento che verrà trasmesso sui canali di Sky Sport, noi di Radio Firenze Viola ve lo racconteremo per Radio Cronaca, come stiamo già facendo, a partire dall'ampio prepartita, perché sono le 19:16, mancano 3/4 d'ora al calcio d'inizio, ma l'atmosfera è già calda al Franchi, ahimè, anche per la temperatura che non accenna a darci pace, perché dopo qualche giorno di perlomeno un minimo di respiro è tornato un gran caldo anche a Firenze. Dicevo, per quanto riguarda la fase del prepartita, la squadra di Operazione Nostalgia è già al centro del campo, si stanno i protagonisti scambiando il pallone a gruppetti, tra chi fa un po' di palleggi, tra chi fa qualche scambio rasoterra, chi fa una sorta di torello, e nel frattempo stanno continuando a scorrere le Fiorentina All Stars. Siamo a Gonzalo Rodriguez, che, visto che raccontavamo prima l'avvento degli ex calciatori al Franchi, è stato uno dei più applauditi proprio lì fuori dai cancelli prima che facesse il suo ingresso nell'impianto di campo di Marte. Gonzalo, ex difensore, ex comandante della mia difensiva viola, anche ex capitano, uno dei difensori sicuramente più forti ad aver vestito la maglia viola nell'epoca recente. A proposito di ex difensori, Thomas Uifalugi, annunciato in questo momento dallo speaker del Franchi. Alessandro, prima citavi noi ex giocatori che più di tutti possono animare la partita. Beh, questi probabilmente sono i nomi che più di tutti sono chiamati ad alzare un po' il ritmo nel corso della gara. Penso appunto a Gonzalo, penso, per restare alla sua epoca, a Borja Valero, a Pizarro, a Ribéry, insomma, che appunto non c'entra negli anni dei tre appena citati, ma comunque è un ex molto fresco. Insomma, sarà compito loro cercare di rendere divertente il più possibile la partita di questa sera, anche perché citavamo prima i nomi più grossi in orbita viola, ossia quelli di Baggio e di Battistuta, perché ai noi credo che Rui Costa stasera non sia presente alla partita, ma su questo aspettiamo eventuali conferme. E dicevo di Baggio e di Battistuta, non so quanta benzina avrà corpo per far divertire i tifosi qua presenti. Baggio, sappiamo benissimo tutti i problemi reiterati alle ginocchia che lo hanno tormentato ampiamente nel corso della carriera. Per Battistuta un po' la stessa cosa di guardare le caviglie, no? Per la dietro il Re Leone, da quando ha smesso di giocare, per le numerose infiltrazioni a cui è andato incontro negli anni di carriera, per sempre tanti volte in campo, nonostante fosse acciaccato. Chi lo era poche volte invece infortunato è Angelo Di Livio, soldatino, così ribattezzato dalla tifoseria viola, e che mostrò il suo amore per Firenze restando anche dopo il fallimento. È entrato in campo in questo momento. A lui succede David Pizarro, annunciato in questo momento, forse il regista più forte che ha avuto la Fiorentina in epoca recente. Alessandro, non so se sei d'accordo con me, ma indiscutibilmente è uno dei dei playmaker più forti che hanno vestito la maglia Viola.
15: Sì, senza dubbio, anche perché no, ci facevo caso nelle ultime partite, la partita contro il Frosinone, a me un po' ulaì nella gestione del pallone, qui sto già per bestemmiare, ricordo un po' Pizarro anche nella gestione e nell'abitudine al rischio, no? Del dribbling davanti alla difesa. L'augurio di tutti i tifosi viola che possa replicare le prestazioni del cileno. Lo sapete chi è il più vecchio in campo, o almeno da distinta comunicata da Serie A Operazione Nostalgia? Non mi sembra l'abbiate nominato, quindi non so se poi sarà in campo. Aldair, c'è Aldair? Pluto
16: c'è, e fa parte di quella piccola schiera di scudettati della Roma che stasera sarà in campo al Franchi, ed è il motivo per cui vi dicevo ad inizio collegamento che fuori dallo stadio c'erano non solo tifosi viola ma anche appassionati con altre maglie addosso, e io ne ho viste più di una di maglia della Roma, perché se ci pensi oggi di ex Roma ce ne sono diversi,
15: sì.
16: Ce ne sono diversi che addirittura fanno parte dell'ultimo scudetto giallorosso. Penso a Vincent Candelà, penso appunto a Pluto Aldair che citavi in questo momento, penso ovviamente a Francesco Totti, penso a Marco Amelia che quel tricolore se lo cucì addosso nonostante fosse praticamente giovanissimo. C'è poi Max Conetto che fece parte della squadra di Cabello, campione d'Italia del 2001, giallorosso. Insomma, c'è una buona rappresentanza della Roma questa sera al Franchi, e probabilmente il motivo per cui appunto questa sera Operazione Nostalgia ha cercato di coinvolgere, come in tutti i suoi eventi, perché secondo me va fatto un grande applauso ai ragazzi di Operazione Nostalgia che da una semplice fanpage, spazio social, sono riusciti a mettere in piedi così tanti eventi di questo calibro un po' in tutta Italia. Riescono spesso a coinvolgere non soltanto le tifoserie locali ma in generale i tifosi anche di altre squadre. E prima di tornare a palleggiare con lo studio, non posso non nominare in questo momento l'ingresso in campo di Giuseppe Rossi, applauditissimo da tutto il Franchi. Non lo so Alessandro, a noi che piace spesso, anzi vado prima da Lorenzo poi vengo da Reale, parlare di quelli che sono stati gli OTIF, come vengono chiamati oggi. Pepito, se non avesse avuto problemi fisici, probabilmente non avrebbe mai giocato alla Fiorentina. Quella mezza stagione 2013-14 che è spettacolo, 14 gol, capocannoniere della Serie A a gennaio, e poi quel tremendo crack al ginocchio in Fiorentina Livorno spezzò un'annata che in quel momento lo stava vedendo volare. Lui un po' come Francesco Flacchi, il ragazzo gioca bene, forse oggi sono i più richiesti, no? I più attesi per le giocate che ci si aspetta là davanti.
17: Sì, vabbè, hai detto tanto, quasi tutto te, no? su Giuseppe Rossi. Fa ancora male ripensare, no? Perché poi anche in questo caso ne parlavamo prima, no? Di Totti, non siamo a quel livello per quanto fatto in carriera, ovviamente. Però sono quei giocatori che uniscono tutti, no? Non solo i tifosi della Fiorentina, per quello che hanno fatto, per come si sono sempre posti anche nei modi di fare, nei modi della comunicazione, nel parlare. Una persona mai sopra le con i toni sempre molto pacati, uno che in campo poi, vabbè, non ve lo stiamo a descrivere noi, no? Un sinistro probabilmente uno dei migliori mai passati da Firenze a livello qualitativo. Come hai detto te, senza quel tragico infortunio e le ricadute poi successive, probabilmente è brutto da dire, ma non sarebbe rimasto a Firenze molto, no? Perché è un giocatore che poteva tranquillamente stare al Real Madrid, al Barcellona, forse più al Barça, per come anche a livello tecnico intendeva il gioco del calcio. Mentre entra Batistuta
16: non possiamo che soffermarci anche sul Re Leone, perché è il momento dell'ingresso in campo del miglior marcatore nella storia della Fiorentina, 207 gol per il Re Leone, Gabriel Omar Batistuta, giocatore, come diceva Lorenzo, di quelli che non hanno bandiera, perché è partito come ampiamente prevedibile il foro Batigol al momento del terzo campo del fuoriclasse argentino, che appunto ha segnato un'epoca non soltanto per il tifoso viola. Caro Alessandro, nei giorni scorsi ha dato l'addio alla nazionale argentina Lionel Messi. Proprio Batigol era il miglior marcatore all time anche della selezione, direi che
15: sì. Perché mi hai voluto riaccogliere così, Ludo? Perché hai voluto fare questo?
16: Sono stato cattivo, me ne rendo.
15: Sì, beh, è arrivato anche a me la notizia di Lionel Messi che dà l'addio alla nazionale argentina. Tra l'altro, insomma, parlando di Fiorentina, abbiamo visto anche un bel post di Franco Mastantuono, che Messi l'ha sfiorato in nazionale per una manciata di partite, appunto alla fine della sua esperienza, l'esperienza di Messi, insomma. Ma non mi fate parlare di Messi, perché Messi stasera non c'è in campo. No, solo per puntualizzare, Aldair 60 anni, quindi se tu, caro ascoltatore, dici no, io stasera non vado a fare la corsetta, non vado a calcetto perché sono troppo appesantito, pensa che Aldair magari è anche più vecchio di te e sta per giocare allo stadio Artemio Franchi, quindi è anche uno stimolo per fare attività fisica, mentre poi, insomma, dicevamo anche della carriera di Pepito Rossi, che ho avuto la fortuna di intervistare l'anno scorso prima del Pepito Day, del suo addio al calcio, e sì, lui stesso, ma senza spocchi, mi diceva sinceramente che quando ai tempi del Villarreal, quando lui praticamente incendia la Liga e il Villarreal diventa una delle squadre più forti grazie soprattutto a lui, era tra i migliori del campionato, e essere tra i migliori del campionato in quegli anni in Liga voleva dire essere tra i migliori del mondo. C'era Messi, c'era Ronaldo, e sotto anche in classifica capocannonieri c'era proprio Pepito Rossi, quindi che vedremo volentieri in campo. Ricordiamo la partita su Sky Sport.
16: Alessandro, sì. Scusami se ti interrompo, ma è il momento dell'ingresso in campo del Divin Codino, accolto in questo momento. Roberto Baggio torna al Franchi in un tributo di applausi che lo stadio gli sta riservando, più che meritati, e si mette a palleggiare brevemente con un pallone che gli è stato mandato incontro mentre veniva verso il cerchio di centrocampo, appunto salutando un pubblico che per 3 anni su 5, perché purtroppo 2 sono stati segnati da grossi e gravi infortuni, l'ha idolatrato, l'ha coccolato e ne ha gustato le giocate, perché noi abbiamo citato prima Leo Messi per quanto riguarda il momento dell'ingresso in campo di Batistuta. Roberto Baggio in quegli anni era Messi a Firenze, era il giocatore più forte del mondo e giocava qua in quello di Campo di Marte. Quando torna al Franchi si sente, anche perché di rado il Nicodino appunto fa il suo ritorno da queste parti. Non ricordo sinceramente a memoria l'ultima volta che Baggio abbia messo piede al Franchi negli ultimi tempi. L'ha fatto oggi, l'ha fatto stasera. Vediamo se scenderà in campo a tutti gli effetti, perché le condizioni fisiche, l'abbiamo detto, sono quelle che sono. Però non lo so, per quel che si respira qui insieme a Batistuta, è probabilmente, come dicevamo prima, l'ospite più pesante in questo momento sul rettangolo verde del Franchi.
15: Ecco, ma chiedo anche a voi, ragazzi più o meno della mia generazione, Ludovico Mauro e Lorenzo della Giovan Paola, anzi addirittura purtroppo per me più giovani, diciamo, vedendoli dal vivo tutti, chi vi dà le vibrazioni maggiori? In questo momento si parla molto, così introduco anche un argomento, a me caro, delle battaglie di aura, lo sapevi, caro Stefano Carlesi, le hai mai viste sui social? Su queste battaglie in cui si cerca di accrescere l'aura, ma lasciano un po' il tempo che trovano. Ecco, l'aura più potente dalla tribuna, chi ce l'ha secondo voi?
16: Allora, qui si va chiaramente sul campo soggettivo, mentre l'ultimo entrato in campo è l'allenatore di stasera della Fiorentina All Stars, ed è Cesare Prandelli, che sta andando a sedersi piano piano in panchina, accolto dagli applausi di tutto il parterre di tribuna. Per rispondere alla tua domanda, a me quello che in questo momento trasmette più fascino è Roberto Baggio. Come dicevi tu, Alessandro, io, noi in generale non, purtroppo non l'abbiamo vissuto, però il racconto, chi ce lo tramanda di generazione in generazione, e banalmente anche soltanto informandoci, documentandoci, sia per curiosità personale, sia per cultura sportiva, sia per dovere professionale, la grandezza che ha toccato Roberto Baggio è qualcosa di eguagliabile da pochi nella storia di questo sport. Chiaramente ce ne sono tanti in questo momento di fronte ai nostri occhi, però secondo in questo momento quello che almeno a me ha messo in soggezione è proprio il Divin Codino. Non so se Lorenzo è d'accordo, se ha un altro nome da fare.
17: No, allora sì, Baggio forse quello che ha raccolto l'applauso più forte, filo di più anche di Batistuta, ma siamo su sensazioni. Se ti devo fare un podio, ci metto dentro un altro che non c'entra niente con la Fiorentina, ne abbiamo parlato prima, è Totti, che anche proprio per il fatto di non essere un ex viola ha sorpreso, no, quando è arrivato per il boato del Franchi. Poi tantissimi altri nomi, ripeto, poi dipende anche dalle generazioni. Baggio, Battistuta uniscono tutte le generazioni, però ci sono giocatori, per dire, come Jovetic, che possano aver toccato di più, no, che è un po' più giovane, giocatori che hanno smesso da poco, abbiamo detto Portavalero, che ormai non fa quasi più senso neanche, perché vive in mezzo ai fiorentini ed è un fiorentino adottato, no?
16: Per dovere di cronaca è stato anche a giocare con la squadra di cui facciamo parte io e Alessandro, dei giornalisti sportivi dell'Ussi la settimana
15: scorsa. Io non so niente perché ero in ferie. Com'è andata? Com'è stato giocare con Borca?
16: Allora, io vado sul personale, l'ho affrontato anche in gare ufficiali, un campionato di promozione.
15: Ai tempi
16: di
15: in cui eri al Milan, se non sbaglio, no?
16: Ai tempi in cui giocavo nell'Inter e rifiusavo la convocazione nazionale per manifesta superiorità. No?
15: Giusto.
16: Ci siamo affrontati in quel di Vicchio, 6-7 anni fa abbondanti, in una partita tra Lupo e Centro Storico Le Boschi, in cui ha militato il sindaco, come soprannominato ormai da diversi anni lo spagnolo, che, come diceva Lorenzo, praticamente ormai è di casa a Firenze qua da tanto tempo. Sua moglie è la nostra collega, Rosy Rodriguez, fa parte anch'essa della nostra squadra dell'Ussi. Tornando ai nomi che facevamo prima anche con Lorenzo, giustamente Lorenzo menzionava Francesco Totti al pari di Baggio e di Battistuta per fascino, per richiamo, per tutto quel che può voler dire questa sera. Io aggiungerei per caratura, anche se chiaramente balza meno all'occhio perché è un attaccante, che oggi è vicepresidente dell'Inter, bandiera nerazzurra, però giocatore dalla carriera, dal curriculum, dalla storia, del calibro di quelli che abbiamo citato prima, e che in questo sport, benedetto e maledetto allo stesso tempo, come sai benissimo anche te Alessandro, chi la butta dentro tende a apparire di più,
15: sì,
16: rispetto
15: sì,
16: a chi fa più mestierante il lavoro sporco.
15: Sì, guarda, Javier Zanetti, che stiamo a presentarlo qui il 2 settembre 2026, non ha senso, però ecco, è una delle prove che porto sempre quando dei personaggi, colleghi o ascoltatori mi dicono questo non è buono, e mi citano il dato delle partite giocate in corrispettivo rispetto ai gol. Javier Zanetti ha giocato 615 partite, ha fatto 12 gol in Serie A, però per questo non è che è scarso, sono ruoli in cui non si prevede il segnare con una certa continuità. Tra l'altro segna un gol anche molto importante in un Inter-Roma, forse l'ottimo Stefano Carlesi se lo ricorda, era il 2008, scontro diretto, e lì insomma cucì lo scudetto ai nerazzurri. Però sicuramente, ecco, Javier Zanetti è uno che, dovessi affrontarlo dopo aver smesso da tanto, un po' di soggezione e di paura l'avrei, perché Zanetti ovviamente è presidente dell'Inter, o comunque nel board dell'Inter da tantissimi anni,
16: vicepresidente
15: ovviamente, ha 53 anni, però mi sembra uno che proprio spacca le noci con la testa, nel senso, uno che si allena tutti i giorni, fisico pazzesco, a 53 anni, e quindi secondo me anche a un modesto 31enne come me farebbe girare la testa. Detto questo, Ludovico e Lorenzo, se non avete altro vi saluto per un attimo, magari andiamo in pausa e poi torniamo con la sfilata. Non so se
16: Direi che può essere il momento ideale, perché le due squadre sono divise nelle due metà campo e si stanno scambiando il pallone, tanto per scaldarsi, tra virgolette, anche se ovviamente un riscaldamento vero e proprio non è. Quindi sì, va bene, ci fermiamo un attimo.

0: questo è l'ora di dedicarsi a una breve pausa, breve, non aprite altri siti e ripartiamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabella Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0. Il calcio, sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentarsi con una power unit nuova ma non aggiornata. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: Sapri dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che accanto a lei è matto.
2: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
0: Ripartiamo in diretta 19.38, Alessandro Linardo che vi parla dagli studi impanciatichi, Radio Firenze Viola, lo speciale dedicato alla serata di gala dello Stadio Artemio Franchi per festeggiare ovviamente i 100 anni di storia della Fiorentina. La Fiorentina Legends affronta le leggende della Serie A tramite la pagina Serie A Operazione Nostalgia. Ovviamente i vostri messaggi al 348 75 13 933. Fra poco manderemo anche qualche video e contributo dallo stadio Artemio Franchi, dove ci sono il nostro Ludovico Mauro e il nostro Lorenzo della Giovan Paola già collegati. C'è chi mi chiede: Claudio, Brillante, Bolatti, Silva non ci sono, non fanno parte delle Fiorentina Legends, purtroppo o per fortuna, mentre nemmeno la moglie di Iacovenco, caro Claudio. Poi Gabriele il cinefilo mi dà il bentornato. Sì, sono stato nella terra dei Masai, ovviamente in Kenya. Siamo ultimissimi a 0 punti con 7 gol subiti e 0 segnati, ma si fa

0: festa per il bellissimo mercato. È una bella sintesi. Guarda, se qualcuno mi vuol mandare una sintesi di cosa mi sono perso negli ultimi 15 giorni, perché sono stato assente più o meno da Ferragosto ad oggi, tramite messaggio, ovviamente con un po' di ironia, con emoji, come volete, come se fosse il trailer o la trama, quella che ti spunta su Netflix di un film, me lo può mandare, ce lo può mandare 348 75 39 33, per sintetizzare queste due settimane piuttosto frenetiche della Fiorentina. Mentre Simone mi ricorda, ci ricorda quanto era forte Giuseppe Rossi, l'abbiamo ricordato, e ci scrive: sono nato con Antonioni, però Baggio l'ho visto sbocciare domenica dopo domenica, non ci credevo che era nostra, era impazzito proprio, che giocatore incredibile, poi una persona distrutta, meno male poi arrivarono Rui e Bati. Eh sì, più o meno la successione temporale degli anni 90 fu quella. E Stefano Taxida, ottimo storico del calcio e della Fiorentina, ci ricorda che l'ultima di Baggio a Firenze, o meglio sul Prato del Franchi, risale all'8 ottobre 2008 per il Borgonovo 10, ricordiamo insomma l'ultima apparizione pubblica di Stefano Borgonovo, con cui proprio Baggio formò per qualche mese una coppia incredibile con la Fiorentina. E poi ci ricordiamo insomma la malattia di Borgonovo e la sua scomparsa il 27 giugno del 2013. Idealmente è anche lui nelle Fiorentina Legends. Ezio ci ricorda: il mio screzio con Paratici è passato tutto in prescrizione. Mentre Duccio chiede se la partita sarà trasmessa sul sito ACF, no, sarà trasmessa su Sky Sport con commento di Massimo Marianella, quindi anche di una persona che noi conosciamo molto bene. Alessio da Modena ci manda un messaggio con la sua recensione del mercato della Fiorentina. Il mercato della Fiorentina non mi è piaciuto, secondo me non tutti i giocatori dello scorso anno erano scarsi e da vendere, anzi svendere, alle dirette avversarie oltretutto. Comunque sia per me, Paratici ha voluto strafare comprando giocatori a vanvera solo per avere la scusa che devono integrarsi. Ragazzi, per me si prospetta un anno di sofferenza, considerato anche il nostro allenatore Fabio Grosso, spesi più di 100 milioni con i riscatti, quasi 200. Sì, io rifuco, so che più o meno l'inizio di questa stagione ricalca quello dell'anno scorso, rifuggo ancora i giudizi universali. Sentivo oggi, adesso Grosso deve dare risposte. Grosso è sulla panchina della Fiorentina da 3 partite, se no rischia di fare la Fiorentina come ha fatto la Cremonese, che ieri ha esonerato Marco Giampaolo nonostante la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Ovviamente lì c'è una storia che riguarda anche il nuovo DS che è arrivato e ha voluto cambiare allenatore, è tornato Stroppa, anzi è tornato Pecchia, pardon, alla Cremonese, e per questo insomma la Cremonese, che in questo momento è in Serie B, ripartirà da un allenatore che conosce molto molto bene Cremona. Parlavamo della Coppa Italia, diamo anche qualche aggiornamento sul tabellone. Ricordiamo che la Fiorentina scenderà in campo prossima settimana contro il Pisa per la gara di sola andata valevole per gli ottavi di finale, sedicesimi di finale, pardon, mentre i sedicesimi di finale si sono giocati anche oggi. Il Sassuolo ha vinto ai rigori contro il Frosinone 1-1 nei tempi regolamentari, con gol di Benja Dominguez, ex Bologna, e anche di un ex conoscenza viola come Alexa Terzic, che abbiamo visto anche nella parte finale della partita di campionato di qualche giorno fa. E mentre l'Udinese sta vincendo, siamo ancora in campo al Friuli all'82esimo contro il Venezia che era passato in vantaggio con gol di Sagrado, mentre la doppietta di Bayo sta ribaltando i lagunari. Siamo all'83esimo per una partita che appunto giunge al termine. Ricordiamo ieri anche la vittoria del Monza sul Torino, il Monza dell'ex Ivan Juric, non accolto benissimo dal popolo granata. Tra l'altro il Torino affronterà la Fiorentina ed è reduce da 3 sconfitte consecutive, quindi Abate, novizio della panchina in Serie A, ha fatto peggio di Grosso, perché ha perso anche in Coppa Italia dopo aver perso le prime due di campionato. Detto questo, a breve ci colleghiamo di nuovo con lo stadio di Artemio Franchi, perché andiamo anche dal nostro Niccolò Santi. Vi chiedevo anche un po' di voti al mercato, non so se abbiamo le foto anche dello stadio di Artemio Franchi e i video dell'accoglienza dei vari giocatori. A brevissimo le mandiamo, perché insomma raccontavamo del parterre del Roi di oggi, i tanti giocatori e anche l'ottima risposta di pubblico dello stadio di Artemio Franchi, che sarà ancora per questa partita e per tante altre partite uno stadio a metà, fruibile a metà per i lavori di ristrutturazione. Vi chiedo, vi chiediamo 348 75 3933, visto che insomma nel viaggio che ho fatto ho scoperto che in Kenya, tra le tante cose che ci sono anche un sacco di maglie da calcio della Serie A, Serie A anche nostalgica appunto, cioè sono tantissime maglie di Nakata del Parma, pensate, Stefano Carlesi, un ex anche viola, non Stefano Carlesi ma i Toshi Nakata. Vi chiedo se siete allo stadio o se non siete allo stadio, la maglia più nostalgica che avete, magari ci mandate una foto 348 75 3933, perché i raduni di Serie A Operazione Nostalgia sono fatti apposta per metterti magari quella maglia che avevi nel cassetto, che so, la maglia di Coco dell'Inter, ce l'avevi Stefano Carlesi? No, meno male, però magari delle maglie storiche anche di altre squadre, mentre qui vediamo l'entrata in campo di alcuni giocatori in un franchi sempre da lavori in corso, grazie alle immagini che ci hanno fornito Lorenzo della Giovan Paola e Ludovico Mauro. Guardiamo anche l'ingresso di alcuni giocatori applauditi da tutti, sottolineavamo anche questo è Jovetic, sottolineavamo anche gli applausi per Francesco Totti, idolo senza bandiere, anche se poi è stata una bandiera lui stesso della Roma, e qui insomma c'è sempre quel bellissimo e perverso meccanismo del tempo che rimargina le ferite, perché ce lo ricordiamo, ed era anche giusto così in quel contesto. Totti era fischiato al Franchi, insomma era il simbolo della bandiera della Roma e della romanità, e quindi è ovvio che a Firenze non avesse il tappeto rosso in quel contesto. Però adesso il tempo insomma ha rimarginato tutte le ferite, mentre io vi do già un piccolo disclaimer per la partita di oggi, anzi lo diciamo dopo, vi ricordo che appunto potete votare il sondaggio di firenzevola.it con il voto al mercato della Fiorentina. Andiamo anche a vedere come sta andando gli exit poll in questo momento del sondaggio. In questo momento la preferenza che va per la maggiore è 7 appunto come voto al mercato della Fiorentina, 7 e 8 sono al 35 e 34%, mentre qualcuno le ha dato il 9%, addirittura 9, qualcuno le ha dato l'1%, addirittura 4. Questi sono i due opposti per quanto riguarda i voti da dare al mercato della Fiorentina. Chiediamo ancora i vostri pareri sul mercato, un mercato schizofrenico per la Fiorentina, 13 affari in entrata, forse 14, abbiamo parlato oggi anche di Marcelo Brozovic, calciatore che in questo momento cerca squadra, che ha uno stipendio, o comunque pretende uno stipendio molto alto. Sentivo anche Emiliano Viviano che tesseva le lodi sicuramente di uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 15 anni della Serie A, che è andato in Arabia e adesso forse potrebbe tornare appunto in Serie A. Detto questo, facciamo una cosa, ci colleghiamo con Niccolò Santi, perché a me manca un po', siamo già quasi 3 settimane senza il Santinardo, e quindi ci mettiamo in collegamento con Niccolò Santi, che è allo stadio Artemio Franchi, e ci dice anche un po' il clima della partita, mentre insomma gli aggiornamenti sulla Coppa Italia procedono. All'87esimo l'Udinese vince sempre per 2-1 contro il Venezia. Gabriele ci scrive: avevo la maglia di Pugni Topo del Giulianova, per citare anche un video diventato iconico della Jalappas con il famoso Frosinone culone. Era a quanto pare, ah no scusate, mi sto confondendo due video purtroppo, come diceva Amaury sono appena tornato, nella pubblicità di qualche anno fa era un altro video, quello era il Frosinone culone, era un video un po' più vintage. Pugni Topo secondo me era un video di calciatori brutti, ma probabilmente mi sbaglierò. Gabriele, vieni in soccorso per favore, c'è un uomo che mi viene in soccorso sempre da tanti anni a questa parte, è Stefano Carlesi, che ha chiamato Niccolò Santi. No, non mi viene in soccorso in questo momento, volevo introdurre anche come si deve l'amico e collega Niccolò Santi, mentre insomma vediamo anche i voti del sondaggio, il 7 e l'8, che poi se non sbaglio è un film di Ficarra e Picone, il 7 e l'8, recensione Stefano Carlesi, non ti è piaciuto tantissimo, 0-0 potrebbe essere il seguito del 7 e l'8. Il 7 e l'8 in questo caso non è un film di Ficarra e Picone, ma in questo caso sono i due voti che vanno per la maggiore del sondaggio su firenzevola.it. potete votare anche attraverso le nostre storie su Radio Firenze Viola, 348 75 3933. Detto che poi io guardo sempre con la faccia un po' il side eye, come dicono quelli bravi su TikTok, chi chi dà i voti al mercato al 2 settembre. Oggettivamente la Fiorentina ha fatto tanta roba proprio a livello quantitativo, secondo me anche qualitativo, perché Pedro Gonçalves è potenzialmente un giocatore che fa la differenza con la D, la I e forse anche la F maiuscola in Serie A, 97 gol da esterno, trequartista, ha giocato anche mezzala allo Sporting, poi c'è chi mi dirà, certo, lo Sporting gioca tre partite, anzi un po' di più, importanti all'anno contro Benfica e Porto, e poi il resto sono passeggiate, ma non è vero. Chi ci può parlare benissimo di Gonçalves è il nostro Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
1: Eccoci qua, ciao ciao Alessandro, che piacere risentirti.
0: Oh, sai come si dice dalle mie parti?
1: No.
0: Mambo. È ciao in Swahili. Così.
1: Mambo anche a te.
0: No, si risponde poa. Perché allora vabbè, facciamo questa digressione piccolissima, certo, sul Kenya, me la stavo tenendo proprio in punta di lingua. Mambo è ciao come stai, alla risposta cioè alla domanda si risponde poa o poa poa.
1: Sì, come, sì, il
0: bene, grazie.
1: Italiano, vero?
0: Sì, poi c'è Asante che è grazie, Asante sana, grazie tante, Mapua, maschio e tante altre parole che spiegheremo in uno speciale con i guerrieri Masai a partire dalle ore 23. Niccolò, però tu sei allo stare a tema Franchi o sbaglio?
1: Proprio così, sono in realtà nei dintorni, come piace a me, perché voglio respirare il clima, no? Prepartita sempre, ma anche in questo caso, perché insomma, contrariamente magari a quanto qualcuno potesse pensare, il pubblico delle grandi occasioni c'è lo stesso, perché la gente vuole riabbracciare coloro che hanno contribuito a fare la storia della Fiorentina e anche vedere coloro che hanno contribuito a rendere grande il calcio italiano. E quindi questa sera sarà una partita indubbiamente all'insegna della nostalgia, ma insomma anche immaginiamo dei ricordi, delle epoche storiche, tutto quanto c'è intorno al calcio, a questo sport.
0: Hai visto qualche maglia particolare? Perché poi sto cercando la maglia più nostalgica di tutte.
1: Ma ti devo dire no, mi è appena passato davanti una tifosa con una maglia della Nintendo, quindi in realtà si parla degli anni 90 se non sbaglio, comunque l'epoca di Batistuta, che peraltro stasera ci sarà insieme a Baggio, quindi che ricordi.
0: Sì, sì, che ricordi, ricordi che non sono nostri, perché insomma a Baggio quantomeno in maglia fiorentina, sì, sì, insomma sono stati recuperati da noi in periodi in cui eravamo un po' più grandicelli, ma dicevamo appunto, facendo un palleggio tra la nostalgia e il passato, che sai benissimo quanto mi piaccia, caro Niccolò, e il presente, il calciomercato, che sai anche tu benissimo quanto mi piaccia, siamo più o meno pari tra nostalgia e calciomercato, che oggi insomma è stato il primo vero giorno di Gonçalves, che tra l'altro si è allenato stamattina insieme agli altri tre nuovi acquisti della Fiorentina. E però una delle notizie che ci hai portato in dote stamani è quella che riguarda un po' le condizioni di questo riscatto di Gonçalves. Mi fai un po' un recappino, visto che tanta gente entra con me a vedere i Masai in Kenya, Kisumu, e magari si è perso anche le modalità di questo super acquisto.
1: Ma secondo me è molto interessante, perché è un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. L'onere è più o meno 2 milioni e mezzo, quindi la Fiorentina ha già versato nelle casse dello Sporting Lisbona questa cifra. In più c'è il diritto, che ripeto è tale, ma può diventare obbligo all'innescarsi di due condizioni, non una oppure l'altra, però cioè, proprio entrambe. Quindi una deve essere il raggiungimento del 60% delle presenze stagionali da parte del calciatore, e l'altra deve essere il raggiungimento della Champions League. Quindi non è che una esclude l'altra, cioè devono verificarsi entrambe, il che è molto interessante, perché un po' probabilmente è manifesto anche degli obiettivi di una Fiorentina ambiziosa quest'anno e di Fabio Paratici, che insomma ha sparato alto forse, però ecco, ha comunque contribuito a costruire una Fiorentina di alto livello, sicuramente di più rispetto agli scorsi anni. E poi è un'operazione comunque molto fatto bene, perché comunque se ti va male hai il diritto di riscatto e decidi autonomamente se riscattare o no Pedro Gonçalves. Quindi in ogni caso è un'operazione, direi, molto a favore della Fiorentina. Comunque questo diritto, che diventa obbligo a determinate condizioni, ammonta a 22 milioni e mezzo. Quindi nel caso fa un'operazione la Fiorentina da 25 milioni totali con lo Sporting Lisbona. Sporting che tra l'altro nell'ottobre, credo il 7 ottobre 2025, aveva anche piazzato una clausola rescissoria da 80 milioni nel contratto del giocatore, quindi per farvi capire quanto la squadra tenesse a questo calciatore e alla sua valorizzazione.
0: Sì, sì, infatti dicevi un po' dell'operazione, dei numeri complessivi dell'operazione. Io continuo a dire che secondo me a 25 milioni di meglio di Gonçalves per livello, caratura, esperienza, eccetera eccetera, ne trovi veramente veramente pochi, se pensiamo poi ai prezzi che ci sono in, ma beh, ora non per fare un paragone ingeneroso, però sono i milioni più o meno che hai speso per piccoli. Ora c'è una differenza di età di 3 anni, però c'è anche una differenza secondo me di caratura, per non sminuire certamente il calciatore del Bologna, però
1: Pellegrino,
0: Sì, certo, poi differenti ruoli, gli attaccanti, i centravanti, meglio, si pagano anche un po' di più. Niccolò, guarda, visto che ti sfrutto anche un po' per il recapone degli ultimi giorni di mercato, l'operazione che ti ha più convinto, forse l'hai già detta, è quella di Gonçalves, però c'è un'operazione anche in uscita magari, perché poi più o meno la Fiorentina ha fatto con Gonçalves quello che la Lazio ha fatto con Gudmund, sono cifre un po' diverse, anche la Lazio, se va bene, può riscattarla, una cifra contenuta per il valore del calciatore, se va male, adios a Gudmundsson. Sì. C'è un'operazione che ti ha convinto di più?
1: Vabbè, allora in entrata devo dirti, non è Pedro Gonçalves, ma Ulai, sono onesto, perché Ulai mi piace tantissimo, non lo conoscevo in realtà così bene fino al Mondiale, con le buone cose che ha fatto con la Costa d'Avorio. Ti devo dire che quella è stata l'operazione che mi è piaciuta di più, perché Panatici ha anticipato la concorrenza, e insomma fino all'ultimo momento in realtà è stata un'operazione a rischio, questo per far capire quanto il giocatore fosse ambito, fosse comunque di alto livello e la cifra fosse onerosa quella da spendere, tant'è vero che sono 26 milioni più 4 di bonus e c'è addirittura il 10% sulla futura rivendita, quindi tanta roba. In uscita invece io continuo a dire piccoli, perché 18 milioni eventuali 2, insomma una cifra totale da 20 al Bologna non è che sia roba da poco, tanto più per la stagione che ha fatto l'anno scorso. Poi mi rifiuto di credere che quello sia il vero piccoli, però comunque sono tanti.
0: No, certo, però
1: non ci ha fatto una minusvalenza.
0: No, certo, prendere, guardando gli highlights di piccoli stagione 25-26, prendere quei soldi, 18 milioni appunto, per un giocatore del genere vuol dire aver fatto un capolavoro in uscita, fermo restando che piccoli secondo me non è un attaccante con i piedi sparati, ecco, non è un attaccante scarso. Vedremo se si rifarà a Bologna. Invece, poi chiudo perché sta per iniziare la partita, un'operazione che è rimasta in canna, più di una immagino, mi viene in mente in uscita Sottil. Un'operazione che magari ci fosse stato un giorno in più, un giorno di bonus, si sarebbe chiusa.
1: E io ti ripeto Zirkzee, perché alla fine lì hanno contato i tempi e lui aspettava un'altra opzione, che in quel caso era la Juventus. La Fiorentina invece doveva cedere Ken perché era già in ritardo. A quel punto avevano bloccato i dirigenti viola Beto e hanno affondato il colpo lasciando andare Zirkzee. Devo dirti, lì aspettando un po', però ripeto, non è che abbia nessuna colpa la Fiorentina, aspettando un po' l'avresti portato a casa probabilmente. L'unica cosa è che esserti portato la questione Ken fino alle ultime più o meno 48 ore di calciomercato, o quasi, insomma, è stato un problema, si è verificato insomma un gran casino secondo me anche a livello di partite, perché questo l'ha accusato la squadra, l'ha accusato grosso, ma vabbè.
0: Va bene, va bene lo stesso, come diceva un grande comico come Lundini. Mentre vedo già dai monitor di Sky che si sta già siamo già vicini al calcio d'inizio, con Donadoni che va in panchina con tanti selfie. Abbiamo visto Baggio che firma autografi, non è in tenuta da calcio, ma insomma Baggio lo sappiamo, ha finito la carriera in deficit fisico enorme e l'ha finita 22 anni fa, sì, perché me lo ricordo molto bene, l'ultimo Milan-Brescia era il 2004. Sai perché, caro Niccolò? Perché c'era anche in un film di Aldo Giovanni e Giacomo questo, c'era uno scorcio dell'ultima partita di Baggio, mi ricordo questo, mentre gli applausi non sono per me ma sono per i nuovi ingressi al Franchi. Niccolò, in un flash, tu dai, il piccolo Niccolò Santi va allo stadio in questo melting pot di nostalgia e guarda con gli occhi a cuoricino chi stasera?
1: Il piccolo Niccolò Santi, probabilmente Pepito Rossi,
0: che vabbè, è scontato.
1: Cioè, la Fiorentina che ho vissuto di più, per cui è meglio e più costantemente, quindi indubbiamente Pepito Rossi, sì.
0: È scontato, ma giusto, anche se poi non era così piccolo Niccolò Santi, aveva quanto? 15
1: no,
0: anni?
1: No, 14? Sì, più o meno.
0: 14-15 anni, però insomma quando si rivede un idolo di infanzia o di adolescenza si torna sempre anche un po' più piccoli. Niccolò, grazie mille e ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, buon lavoro, ciao.
0: Mentre dagli schermi di Sky vediamo l'ennesimo appello alla Viola Nation di Giuseppe Commisso, che saluta tutti, pollicione alto e anche insomma i soliti gesti a cui siamo abituati ormai da qualche mese, da qualche settimana. Detto questo, ci catapultiamo in campo perché la Fiorentina Legend sta scendendo in campo con la maglia che abbiamo visto anche contro il Frosinone, bianco e rosso. Ma facciamo ricontare tutto a Ludovico Mauro e Lorenzo della Giovanpaola, ben ritrovati.
2: Di nuovo in diretta dal Franchi, scroscio d'applausi in questi istanti da parte di tutto lo stadio per le due formazioni che sono state appena annunciate dallo speaker. È partito il coro battigol sulle note di Sky Full of Stars dei Coldplay. Stanno arrivando sotto la tribuna i 22 che cominceranno la partita di questa sera tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends. La Fiorentina, tra l'altro, in maglia del centenario, quella che la squadra di Grosso ha usato e purtroppo non onorato pochi giorni fa, perdendo qui contro il Frosinone per 3-0. Con quella stessa tenuta la Fiorentina All Stars scende questa sera dalla parte opposta in maglia di un verde scuro, le Operazioni Nostalgia Legends. In questo momento le due rose sono interamente schierate sul terreno di gioco, appunto sul grano dei Coldplay. Ad accoglierli sono partiti due fuochi praticamente posti dietro alla porta che sta davanti alla nuova curva Fiesole, quella che sta nascendo, perché da lì sbucavano i calciatori fuori dal tunnel. In questo momento stanno raccogliendo gli applausi di tutto lo stadio e stanno procedendo a scambiarsi i convenevoli saluti prima della partita. Vi leggo le formazioni che sono state annunciate poco fa dallo speaker. Operazione Nostalgia inizia con Abbiati tra i pali, Oddo, Galante, Lucarelli e Candelà in difesa, quindi una difesa che ci poteva stare come ai tempi, con Otto e Candelà sugli esterni e Galante e Lucarelli centrali. Curioso come siano entrambi ex Torino, perché Fabio, anche ex Inter, è stato difensore Amaranto, mentre Alessandro in questo momento è proprio il direttore sportivo dei Labronici. A centrocampo, sempre Operazione Nostalgia prosegue con Stefano Fiore, Diego Fuser e Daniele Conti. Là davanti c'è un tridente che non è affatto male e non è neanche troppo lontano, anzi è abbastanza recente, perché prevede Totò Di Natale, Francesco Totti e Antonio Candreva. Quindi un attacco non da poco, che annovera, penso, sommando i gol di Totti e Di Natale, probabilmente 500 gol.
0: Allora, siamo a 209 in Serie A per Di Natale, 250 in Serie A per Totti, quindi...
2: Allora ci sono andato vicino, manca poco.
0: Sì, mentre per Candreva un po' di meno, però insomma anche il ruolo abbastanza diverso, e anche carriera e insomma livello anche abbastanza diverso. Abbiamo visto sì, Cesare Prandelli.
2: Sì. Il buon Candreva regge il confronto di Natale Totti, ci mancherebbe altro.
0: No, faceva dei grandi cross, però ecco. Vediamo anche Moscardelli con tanto di barbone, è quello più riconoscibile di tutti, anche perché c'è un barbone veramente importante, ovviamente nella squadra Serie A Operazione Nostalgia. E vediamo anche gli applausi per Frey e un Franchi che magari non è tutto esaurito, ma poco ci manca, no?
2: Diciamo che si è riempito lo stadio, perché a colpo d'occhio, se uno guarda, la curva Ferrovia è praticamente piena e anche gli spicchi della Maratona aperti, perché l'ultima parte, quella vicino alla Fiesole, non è destinata al pubblico in questo momento, è anch'essa tutta piena. La tribuna, per quel che posso vedere dalla tribuna stampa, comunque è abbastanza grinita, quindi credo che l'ufficio stampa della Fiorentina successivamente ci darà anche le presenze, ma comunque è uno stadio di una certa capienza anche questa sera. Foto di gruppo mischiati come nelle migliori partitelle tra amici. Vi do la panchina di Operazione Nostalgia, che è Amelia, Roberto, Giannichetta, Bojinov e Fabiani, mentre per quanto riguarda l'11 titolare della Fiorentina All Stars, Seba Frey tra i pali, Di Livio, Gonzalo Rodriguez, Dainelli e Pasquale la linea difensiva, quindi anch'essa molto verosimile, se così si può dire, con Gonzalo e Dainelli in mezzo e Soldazione di Livio e Manuel Pasquale sui laterali, Pizarro e Borja Valero in mezzo al campo, a Marcord per chi come quelli della nostra generazione soprattutto ricorda gli anni di Montella come gli anni d'oro della Fiorentina recente, Frank Ribéry, Adrian Mutu, il fenomeno che è stato accolto in modo super caloroso all'ingresso in campo, non l'abbiamo detto prima ma è un altro dei grandi 10 del passato e non c'è bisogno di ribadirlo, e là davanti un tandem un po' insolito, Luca Toni e Gabriel Omar Batistuta. Non so se in passato sarebbe stato possibile spiegare un attacco del genere tutti insieme, Ribéry, Mutu, Toni, Batistuta.
0: No.
2: Resta il fatto che in una giornata come oggi in cui si è qui per divertirsi e per rivivere i brividi di un tempo, sicuramente sono nomi che fanno sognare. La partita della Fiorentina è Toldo, Mareggini, Goppi, Guifalugi, Torricelli, Jorgensen, Pois, Donadel, Bressan, Pepito Rossi, Flati e tra i fantasisti non citati prima Stefan Jovetic, altro grande protagonista.
0: Credo sia l'unico ancora in attività, se non sbaglio, no? Del listone che hai fatto.
2: Bella domanda.
0: Perché gioca alla Elimassol, l'abbiamo sentito anche ieri sera a Sky Sport, sì. E credo sia tra i pochissimi, se non l'unico, immagino, a essere ancora in attività, mentre io mi sto facendo cullare dai ricordi perché ci sono Baggio e Totti che si abbracciano a centrocampo, quindi letteralmente la storia del calcio italiano che converge al centro dello stadio Artemio Franchi. Tra le altre istantanee da mandare subito agli amici che abbiamo, romanisti di Roma, c'è l'ingresso in campo dei due capitani, Totti e Batistuta, che hanno firmato l'ultimo scudetto dei giallorossi, mentre il calcio d'inizio lo darà Baggio.
2: Esattamente, stavo per aggiungere proprio questo, Roberto Baggio, io non credo appunto poi no. Prenda parte alla partita, però darà il calcio d'inizio e insomma è una bella emozione per tutto il Franchi che non vede l'ora di vedere questo pallone toccato dal Divincodino. Nei casi delle partite ufficiali si direbbe che è tutto pronto e quindi perché no, diciamolo anche noi, è tutto pronto. Una piccola quantità di applausi partita in questo momento, si spenta abbastanza velocemente, accompagna il fischio di inizio di Fiorentina All Stars Operazione Nostalgia Legends. Mancano pochi istanti, anche lo speaker del Franchi lo sta ricordando. Roberto Baggio ha toccato il pallone in questo istante e si sta abbracciando con Gabriel Omar Batistuta. Tutto il Franchi sta applaudendo il Divincodino, che in questo momento abbraccia anche Francesco Totti, saluta il pubblico che per diversi anni lo ha onorato, lo ha osannato e che per anni lui ha deliziato con le sue giocate. Roberto Baggio, che in questo momento raccoglie veramente una standing ovation più totale nel vero senso del termine dalla tribuna e si va ad accomodare in panchina, appunto accolto dall'affetto della gente, di chi sta in panchina con lui, di chi in questo momento è lì attorno alla panchina della Fiorentina All Stars, e quindi tutti in piedi per il Divincodino, come giusto che sia. È tutto pronto, fischietto in bocca per l'arbitro, comincia la partita, è iniziata Fiorentina All Stars contro Operazione Nostalgia Legends. Il primo pallone l'hanno toccato i ragazzi, i giovincelli, se vogliamo così battezzare, di Operazione Nostalgia, che girano la palla con Fabio Galante, che in questo momento smista sulla destra per Massimo Otto, restituisce la palla Alex Livorno, che torna indietro tra i piedi di Abbiati e inizia insomma il giro palla della squadra oggi in maglia verde. Penso che ci sia una fase di partita iniziale in cui bisogna un po' ingranare, considerando che avviene già nel calcio normale e che qui si parla addirittura di ex giocatori, qualcuno anche datato parecchio con gli anni. Prima sventagliata, se così si può dire, perché alla fine è stato un lancio molto breve per Francesco Totti, che invece allarga il campo alla sua maniera per Massimo Otto, che scende sulla fascia, mette in mezzo e il pallone preda della retroguardia della Fiorentina All Stars. Ribéry scambia la palla in mezzo al campo, pallone che torna fra i piedi di Operazione nostalgia, iniziano ad affacciarsi davanti i ragazzi, appunto, di operazione nostalgia. Totò Di Natale riceve il pallone in questo momento sotto la tribuna, colpo di tacco per Diego Fuser, insomma cercano di fraseggiare nello stretto i ragazzi in tenuta verde, e comincia insomma anche il pubblico ad apprezzare le giocate più di fino, quelle più di classe con cui si vuole divertire il pubblico. Ha provato un mezzo scavetto Totò Di Natale in questo momento, esecuzione mal riuscita, palla che esce, Pepafei la rimette in gioco e inizia a dialogare da dietro anche la schiena.
0: Guarda, in quella porta ho un flashback di un gol pazzesco di Di Natale in un Fiorentina-Udinese proprio a Sebastian Frey, un mezzo lob, ci ha un po' riprovato con un tiro che è finito in ferrovia. Secondo me, ecco, Di Natale è uno di quei giocatori che davvero fra 30 anni magari sotto al 7 la palla te la mette comunque, perché aveva un piede educatissimo. Detto questo, insomma, sì, stiamo vedendo anche ritmi balneari, mi viene da dire, no? Però è abbastanza ovvio che sia così.
2: È come normale che sia. In questo momento ha rimesso la palla in gioco Abbiati. Guarda, tu mi citavi nella porta adiacente alla curva ferrovia i gol di Natale. A proposito di Udinese, di Fiorentino-Udinese e di un protagonista che ho citato prima e che ora è al momento in panchina, io mi ricordo molto bene una doppietta di Stefan Jovetic nella prima giornata della stagione 12-13, sì, quella sì, che citavamo con Montella in panchina, finì 2-1, la Fiorentina perdeva 1-0 e poi una doppietta.
0: Ti ricordi il gol?
2: Attenzione, perché ha fatto una bellissima giocata dei tempi che furono Francesco Totti, che dopo un bel palleggio e un controllo di coscia ha mandato in profondità Diego Fuser. Poi lo stesso Pupone in questo momento calibra male un cross, però per ora è quello che sta accennando a far divertire il pubblico del Franchi. Prego Alessandro.
0: No, tra l'altro Totti, ma non solo, anche Candelà sono compagni di doppio a padel, cioè sono giocatori, cioè sono ex giocatori anche abbastanza allenati dal punto di vista fisico e atletico, anche se li vedo un po' tutti un po' rotondetti, come ovvio che sia, però Totti ha giocato anche per tanto tempo a calciotto, quindi insomma occhio a prenderli sotto gamba. No, ti chiedevo, ti ricordi il gol dell'Udinese in quella partita? Chi lo segnò?
2: Sì, ti rispondo subito. Prima commentiamo l'azione d'attacco della Fiorentina Ottazzo, perché c'era stato un bel duetto con Adrian Mutu, poi Frank Ribéry ha perso il pallone cercando uno scambio sulla corsia sinistra. Esce direi anche elegantemente con la palla la squadra di operazione nostalgia, che in questo momento riparte, passa come sempre dai piedi di Francesco Totti, scende sulla destra Massimo Oddo, che pensa alla sventagliata di destro e poi effettivamente la fa partire in mezzo al campo, triangola Candreva con un compagno, in questo momento serve sulla sinistra Totò Di Natale, che va all'uno contro uno, mette in mezzo, reclamano un fallo di mano, ragazzi, non c'è niente. Allora riparte la manovra della Fiorentina in maglia biancorossa. Qual era la domanda, Alessandro?
0: Tu hai citato quella doppietta alla gara d'esordio della Serie A 2012-13, se non sbaglio.
2: Attenzione, perché c'è Ribéry in campo aperto, Ribéry e Toni in campo aperto, e proprio Frank Ribéry perde il pallone malamente, inciampando di fatti sulla palla col piede destro. Peccato, perché se avessero visto le immagini, i tifosi del Bayern in questo momento avrebbero strabuzzato gli occhi, visto che forse se si citano questi due insieme si fa meglio a parlare dei bavaresi che dei viola. Però riparte Adrian Mutu con la palla, seguiamo questa azione e poi veniamo davvero alla domanda di Alessandro dallo studio. Frank Ribéry parte dalla surplus, cerca l'uno contro uno, entra in area di rigore e trova un compagno che però non c'è, riparte l'azione di operazione nostalgia. Eccomi Alessandro.
0: No, ti chiedevo se ti ricordi, citando la doppietta all'esordio in Serie A di quella Serie A della Fiorentina di Montella di Jovetic, se ti ricordi chi segnò dell'Udinese.
2: No, sinceramente no, quindi chiedo il tuo ausilio.
0: Io me lo ricordo molto bene, il mago Mike Oswell segnò.
2: Ah, pensa te, che a Udine ha lasciato bellissimi ricordi, soprattutto sì, per un grande rigore calciato col Braga nei preliminari di Champions League.
0: Sì, a proposito di Totti e di Cucchiaio, il cucchiaio di Mike Oswell non venne bene, però servì magari per gustarsi del miele, perché altra statistica, dico in continuazione in radio, in quel Fiorentina Udinese Mike Oswell segnò il primo gol dell'Udinese nella stagione e vinse un chilo di miele. perché in quegli anni l'Udinese premiava così chi segnava il primo gol della stagione. Questo di cosa te ne fai? Non lo so, però era una statistica, una curiosità che volevo dire.
2: Attenzione, perché c'è Luca Toni che era stato lanciato in campo aperto, ha cercato di saltare Abbiati che l'ha seguito anche fuori dall'area, e proprio l'ex portiere del Milan ha commesso fallo. Calcio di punizione molto vicino alla bandierina, somiglia quasi a un calcio d'angolo per la Fiorentina All Stars. Prego Alessandro e poi seguiamo la punizione.
0: No, vediamo tra l'altro dai monitor di Sky Sport che sta parlando anche Donadoni, che credo sia in lista come CT o comunque come allenatore di una delle due squadre, Ludovico?
2: Dovrebbe essere allenatore di Operazione Nostalgia, sì, non l'ho citato prima, mentre appunto sulla panchina della Nostalgia c'è Cesare Stardelli. Cross in mezzo, punizione calciata da Mutu, Abbiati esce con le mani e sventa il pericolo, riparte Operazione Nostalgia, Di Natale in campo aperto, esterno dentro per servire Candreva, ma c'è il recupero di David Pizarro che in fase di ripiego arriva sul pallone che era destinato ad Antonio Candreva e appoggia dietro per Sepafrei. Non va a buon fine il contropiede tentato da Operazione Nostalgia. Stavi dicendo Alessandra prima che chiami in causa anche Lorenzo?
0: No, stavamo parlando appunto di Donadoni. Mi sovviene che forse Di Natale e Candreva hanno giocato insieme all'Udinese, ma forse la memoria mi inganna.
2: Può darsi, a inizio carriera di Di Natale.
0: Sì, di Candreva.
2: Attenzione perché c'è Totti che sta per calciare. Gran tiro di Francesco Totti, palla che esce fuori di poco e appunto partono gli applausi di tutto il Franchi, perché come dicevamo prima, Francesco Totti è uno di quei giocatori che non ha colore, non ha bandiera, ben apprezzato e basta. Io allora chiamo in causa anche Lorenzo Prestampalla che è qui a fianco a me. Lorenzo, che partita abbiamo visto?
3: È una partita divertente per il momento, qualche bella giocata di qualche anche ex Viola recente. Abbiamo visto Mutu con una trivela veramente bella, Ribéry che sembra abbastanza in forma ancora, no? Anche se si è ritirato da diversi anni, e Totti vabbè, già qualche giocata anche lui.
2: Attenzione, palla dentro proprio per Ribéry che serve Toni a rimorchio, prova l'uno contro uno, il destro Luca Toni, palla che esce al di sopra della porta difesa da Abbiati. Prego.
3: Ma poi è sorprendente Pizarro che è sempre al momento giusto, lo faceva in campo ovviamente quando giocava a Firenze, oltre alle qualità tecniche ci sono poi quelle di intelligenza, di copertura del campo, no? È sempre posizionato bene, ha fermato prima in contropiede, lo raccontavi, con Di Natale che ha cercato l'imbucata, quella accoppiata Borca Pizarro, insomma, ha fatto veramente divertire, e sta facendo ancora divertire.
2: E con loro c'era anche Manuel Pasquale che è sceso sulla fascia come ai vecchi tempi sull'out sinistra, aveva fatto partire un cross a giro come molto bene sapeva fare quando vestiva la 23 viola. Nessuno però al centro dell'area a raccogliere l'invito dell'ex capitano. Ripartono allora gli avversari, Francesco Totti dal limite prova l'imbucata, non riesce, chiude la difesa della Fiorentina e riparte con Ribéry che va a scambiare la palla con Adrian Mutu. E beh, insomma, dicevamo prima, la Fiorentina ha tanta abbondanza dalla tre quarti in avanti in questo momento in campo, sta provando a farlo vedere e un po' si sta anche vedendo. Manca per ora nella fase conclusiva la formazione allenata da Cesare Prandelli, prova il cambio di gioco con Totti Natale da una parte all'altra del campo, non riesce il tentativo, palla recuperata e David Pizarro, come diceva giustamente Lorenzo prima, fa ripartire l'azione vincendo gioco come benissimo sapeva fare quando stava lì in mezzo al campo. Traversone dentro tentato dalla Fiorentina dalla destra, palla bloccata dalle mani di Abbiati. Decimo minuto, undicesimo anzi, in corso al Franchi, sempre 0-0 il punteggio. Non so Alessandro se c'è qualche messaggio degli ascoltatori o c'è qualche parere sulla partita che si sta svolgendo ora.
0: Sì, ricordiamo i numeri 3487513933, ci manda Lorenzo da Berlino una foto che ha scattato lo schermo con WB, Baggio e Batistuta e anche tutta l'emozione anche di un tifoso della Fiorentina che queste due colonne le ha viste giocare dal vivo, mentre poi Anche Max Viola ci scrive: quelli in campo li ho visti tutti, compreso quello con il codino in panchina. Quanti ricordi, una lacrima scende, 100 anni ancora Fiorentina mia. Ricordiamo che appunto questa è una partita che celebra anche il centenario della Fiorentina. Mentre vedo un Ribéry che come gamba mi sembra messo bene, poi c'è stato un controllo un po' difettoso nella prima grossa occasione, però si vede un po', no, la differenza di passo tra un Ribéry e un altro giocatore, non facciamo il nome, però insomma è anche uno di quelli che ha smesso più recentemente in questo momento in campo. Non so chi è quello che ha smesso più recentemente.
2: Per Gabriel Omar Batistuta, che era stato servito in profondità nel cuore dell'area di rigore, la girata del Re Leone molto molto debole, palla facilmente bloccata da Abbiati. Prego Ale.
0: Ecco, chissà come può marcare Batistuta uno come, non so se chi c'era in marcatura, forse Lucarelli, cioè in quel caso secondo me gli lascia anche un po' il tiro, perché non è che ti puoi permettere di stoppare una conclusione di Batistuta al Franchi. No, dicevo di come la squadra Fiorentina Legends mi sembra che poggi molto su Ribéry, che se non sbaglio è uno dei giocatori che ha smesso più recentemente in questo momento in campo.
2: Sì, sì, è uno che da cui stanno passando tanti palloni, ha duettato anche adesso con Borja Valero. Chiamati per ora poco in causa i centrali di Cesare Prandelli, ossia Gonzalo Rodriguez e Dario Dainelli. Passa molto chiaramente dal centro del campo il gioco dei biancorossi con Frank Ribéry e con Adrian Mutu, che ha in questo momento il pallone. Sono due che quando hanno il pallone tra i piedi possono sempre far accadere qualcosa. Il fenomeno ci ha provato in questo momento, non gli è riuscito, con un tocco sotto abbastanza di facile lettura per la retroguardia di Roberto Donadoni. Riparte proprio la formazione, mi verrebbe da dire ospite, anche se alla fine oggi non so chi gioca in casa, visto che la partita è organizzata proprio da Operazione Nostalgia, però diciamo i verdi con Francesco Totti che serve, Huser sul fondo, cross basso dietro, Gonzalo Rodriguez chiude senza problemi e fa ripartire l'azione della Fiorentina All Stars. Frank Ribéry mantiene la palla in mezzo al campo, fa salire la squadra, se così si può dire, e il pallone arriva a sinistra per David Pizarro, che va subito al cambio gioco dall'altra parte del campo. È una partita finora che non ha visto grandi occasioni dal gol né da una parte né dall'altra, però entrambe le squadre stanno provando a far divertire il pubblico. Ora Borja Valero è sull'out destro, cross al centro, sponda di Pizarro per nessun compagno, arriva a rimorchio e quindi c'è il contropiede da parte di Operazione Nostalgia, che sta salendo in questo momento guidato da Candreva, che ha la palla al centro dell'area, rientra sul destro, palla per Totti, non arriva in porta il tiro dell'ex capitano della Roma, ancora Candreva che è al centro dell'area di rigore, cross dietro Di Natale, stoppa il pallone, non arriva alla conclusione di Operazione Nostalgia, ci prova in questo momento con un cucchiaio Totò Di Natale, tentativo velleitario, Seba Frey blocca comodamente la sfera e qui poteva far male la squadra di Operazione Nostalgia, è mancata di cattiveria e glielo concediamo, perché in una passerella come stasera è anche giusto dal spazio lo spettacolo. Palla per Batistuta frenato da Abbiati al centro dell'area, batti gol all'uno contro uno con l'ex portiere del Milan, si è fatto ipnotizzare tutto il Franchi, era pronto ad esultare alla vecchia maniera per il Re Leone, che però ha tentato un destro in diagonale, prende il piattone veramente fiacco e poco angolato, Abbiati col piede si è messo di traverso tra battigol e l'urlo del Franchi strozzato in gola. Sarebbe stata una bella emozione raccontare, caro Ale, un gol di Batistuta, sì, seppur in queste condizioni, ma sarebbe stato comunque un qualcosa da poter raccontare.
0: Sì, sì, anche sotto la Fiesole, anche se la Fiesole in questo momento è un cantiere. Sì, sì, mi ricordavo bene. Tra l'altro Di Natale ha provato lo stesso gol che ha fatto più di 15 anni fa a Frey nella stessa porta.
2: Attenzione, proprio Di Natale va all'uno contro uno. Salta Dainelli, sterza sul sinistro, calcia col mancino, palla fuori di poco sul primo palo. Vedo che accanto a me c'è un soggetto che sentiamo molto spesso in questa radio e lo voglio presentare come semplicemente Niccolò Ceccarini, perché penso che dica già tutto di nome, giusto?
1: No, sì, nel senso che sono ridicolo, questo sì, volevi dire questo, quindi assolutamente sì. No, devo dirti, guarda, che io
4: ti vorrei lasciare la cronaca perché...
2: Attenzione perché è ripartito Frank Ribéry che allarga sulla destra per Luca Toni, al centro dell'area prova a convergere sul mancino, la sponda per Batistuta, piazzato d'interno del Re Leone e ancora palla dalle mani di Abbiati.
0: Mi sembra che la volontà sia quella di far segnare...
4: Voi siete giovani, io ho avuto la fortuna di vederli giocare tutti nel vivo dei loro anni, questi giocatori. C'è Di Natale che secondo me è strepitoso, a quest'età è il meglio in campo.
2: Mm. Anche perché è uno dei freschi ex, come abbastanza, anche se meno Adrian Mutu, che in questo momento è in trenare di rigore, tiro deviato, calcio d'angolo dalla sinistra per la squadra della Fiorentina. All Stars, 17esimo giro d'orologio in corso in questo momento al Franchi, e piano piano si stanno alzando i giri del motore perché le due squadre arrivano ad affacciarsi più spesso dalle parti dei rispettivi portieri, e qualche occasione nitida adesso c'è stata, soprattutto per Batistuta dalle parti di Abbiati. Attenzione perché Valtino Borcavalero, coordinandosi con un collo esterno di prima intenzione dopo un calcio d'angolo proveniente dalla sinistra, palla in curva, o per meglio dire palla in gradinata nella murata, perché questa sarà di fatti la nuova curva Chiesle, una murata nel vero senso della parola, che noi abbiamo avuto anche il modo di apprezzare in prima persona, perché come abbiamo anche raccontato in diretta nei mesi scorsi, abbiamo giocato l'ultima partita della stagione scorsa con la squadra del Lussi proprio qui al Franchi, e a me, caro Alessandro, non so a te, fece effetto vedere il colpo d'occhio dal centro del campo di quella che sarà la nuova curva Chiesa, perché darà proprio l'effetto di venirti addosso per chi la vedrà dal centro del terreno di gioco.
0: Sì, sicuramente è qualcosa che metterà in soggezione sicuramente ancora di più quando e se sarà piena, mentre in questo momento vediamo la squadra della Serie A, Operazione Nostalgia, in attacco. Non so se è già il tempo dei primi cambi, come vedi i movimenti in panchina, c'è qualcuno che potrebbe entrare?
2: No, per il momento no, ma vedo Frank Ribéry che si accinge ad andare all'uno contro uno a scaricare ancora per Batistuta, palla che rimane al francese dopo una carambola in area di rigore, servito sulla sinistra e c'è il gol di Luca Toni che sblocca il match al minuto 19 nel corso del primo tempo, e mima la sua classica esultanza che tante volte ha fatto vedere in questo stadio nel corso degli anni 2000, soprattutto nella stagione 2005-2006, che con 31 gol in Serie A gli è valsa la scarpa d'oro per quell'anno. Palla che è rimasta in area di rigore dopo una sorta di slalom portato avanti da Frank Ribéry, l'ultimo scarico è stato in favore proprio di Luca Toni che col destro di prima ha scaraventato un rasoterra non irresistibile, ma che ha trafitto Cristian Abbiati per l'1-0 della Fiorentina All Star. 19esimo minuto, 1-0, cambia il parziale al Franchi e proprio lo stadio di Campo di Marte applaude perché è contento dello spettacolo.
0: Sì, abbiamo visto che insomma il giochino di stasera, o almeno del primo tempo, è quello di cercare di far segnare Batistuta. Anche in questo caso non ci sono riusciti, ma ci è riuscito Luca Toni con una grande combinazione che avrà fatto felici i tifosi del Bayern Monaco. E quindi 1-0 Fiorentina. Poi Ludovico, guarda bene la partita perché ti faccio una domanda che ho in canna da un po', e visto che ti hai giocato anche a livelli sicuramente più alti dei miei, volevo fare un paragone su
2: Francesco Totti al limite dell'area.
0: Abbiamo perso Ludovico Mauro, finalmente posso dire anch'io, mentre ci raccontava di un'azione della squadra di Serie A, Operazione Nostalgia, che però non si è tramutata in niente di concreto. No, vedendo questa partita, così faccio un po' anche la domanda a voi che la state seguendo, la state guardando magari da Sky Sport, 348-75-13933, mi viene in mente che potrebbe essere un paragone giusto da fare, però lo faccio dopo perché abbiamo Ludovico Mauro con un aggiornamento importante.
2: E sembra fatto apposta, è cascata la linea nel momento di Gabriel Omar Batistuta in gol, era tutto il tempo che cercavano questa rete i ragazzi di Cesare Prandelli, alla fine è arrivata al 20esimo minuto dal centro dell'area col destro, Gabriel Omar Batistuta ha segnato di fronte a Cristian Abbiati, era tutto il tempo che il Franchi aspettava questo gol. Ho detto poco fa che sarebbe stato bello raccontare un gol del Re Leone anche a carriera finita, e la connessione si è messa di mezzo tra me e questa sorta di sogno da giornalista sportivo. Comunque 2-0 per la Fiorentina, lo Stars, gol di Batistuta che raccoglie in questo momento l'ovazione di tutto il Franchi e si gode un momento che ha vissuto tante volte da giocatore della Fiorentina, per la precisione 207 volte, e lo rendono tutt'oggi il miglior marcatore nella storia della Fiorentina. Da tutto il Franchi sembra fatto.
0: Sì, vediamo anche l'esultanza.
2: Abbiamo
0: di tutto il Franchi. Sì, ci siamo e stiamo vedendo anche il Franchi che si alza in piedi e applaude quello che è Gabriel Omar Batistuta, che credo avesse proprio in canna quello questo, ecco. Ecco, penso possa anche uscire a brevissimo, mentre vediamo già i primi cambi. Non sarebbe regolare l'ingresso di Gonzalo Rodriguez, perché ha una collanina, ma in questo momento siamo al limite tra una partita così da martedì sera di San Salvi e una sgambata in piazza. Gonzalo Rodriguez accoglie anche accolto in panchina, riceve anche l'abbraccio dello stadio Artemio Franchi, perché c'è stato il primo cambio in attesa di tornare da Ludovico Mauro. È entrato Donadel, colpo al cuore, signori, purtroppo, anche perché insomma la carriera post calcio giocato di Donadella si è sviluppata anche soprattutto lontano da qui, tra Stati Uniti, Canada. Poi è uno che giustamente parla anche poco, ma mi ero perso che Donadel non ha più nessun accenno di capello, è proprio pelato Donadel, lui che era famoso per quella sua criniera quasi arancione, no? Perché non era nemmeno biondo, sembrava arancione a me. Donadel, uno che è stato nella Fiorentina dal 2005 al 2011. Ludovico, ben ritrovato.
2: I ragazzi sono rientrati in porta, i ragazzi di Cesare Prandelli, doppio tunnel prima di Luca Toni e poi di Frank Ribéry, e ce lo conceverà Toni e Fulmini, ma è più strana la sua di giocata rispetto a quella di Ribéry, che di questo tipo ne ha fatte veramente a bizzeffe in carriera. Proprio il francese quindi ha penetrato nell'area di rigore avversaria con il mancino, ha preso la palla al centro e Gabriel Omar Batistuta un'altra volta ha messo la palla alle spalle di Cristian Abbiati, quindi 3-0 per la Fiorentina Stars, doppietta del Leone nel giro di 3 minuti. È passato dal divorarsi qualche gol anche abbastanza nitido all'andare a segno due volte, ed è il gol che cercava praticamente tutto il Franchi. Nel frattempo, aggiornamento dei cambi, è uscito Gonzalo Rodriguez ed è entrato Marco Donadel, mentre tutto il Franchi inizia a intonare il celebre "Mi innamoro solo se vedo segnare Batistuta".
0: Eh sì, doppietta per Batistuta, che non so quanti minuti ha nelle gambe, potrebbe anche uscire.
2: Infatti sta uscendo dal campo in questo momento, standing ovation, tutti in piedi al Franchi, solo applausi, solo fori per Gabriel Omar Batistuta, che esce dal terreno di gioco e fa spazio a Giampaolo Pazzini, che prende il posto dell'attacco a fianco a Luca Toni. Insomma, Batigol è il coro che inizia e che piana ancora una volta dagli spalti di campo di Marti, e insomma tutti in questo momento aspettavano soltanto questo istante, insomma, per osannare ancora una volta chi ha fatto godere, nel vero senso della parola, questo stadio. Gara ripresa al 25esimo minuto, Fiorentina Stars 3, operazione nostalgia 0.
0: Bene, bene, con standing ovation, non so, penso possa fare il record di standing ovation in questo caso Gabriel Omar Batistuta, per i gol, per l'ingresso, per la doppietta e poi anche per la sua uscita dal campo. A brevissimo, visto che parliamo di nostalgia, andiamo anche dal dottor nostalgia, Tommaso Loreto.
2: Attenzione, perché è ripartita la...
0: In questo momento abbiamo perso la linea con Ludovico Mauro, mentre appunto commentiamo anche l'azione con Serie A, operazione nostalgia che difende sulla Fiorentina Legends, e in questo caso il contropiede della squadra di casa, permetteteci di dirlo, che non va a buon fine. Ma parlavamo insomma anche di tutto quello che riguarda questo fantastico sentimento che è la nostalgia, e quindi introduco il direttore Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
5: Eccomi, ciao Ale, buonasera a tutti. Sono emozionato, È un momento di quelli catartici, from father to son, perché ho guardato il giovane Loreto e al momento dell'uscita dal campo di Papistuta gli ho detto: ecco, ora anche tu nella tua vita potrai dire di aver visto due gol di Papistuta, che poi è il motivo per il quale stasera lo ho obbligato a essere qui allo stadio. E gol, sai, è bello, mamma mia, è bellezza, ragazzi. Adria Mutu ha una forma pazzesca, l'ha messa sotto la traversa, il fenomeno.
0: Sì, grande passaggio di Ribéry, grande passaggio di Ribéry. Non so se in questa partita vale il fuorigioco o no, sicuramente non c'è il

0: Bafi devo dire che l'ho visto un po' appesantito, ma poi appena ha rotto il ghiaccio subito la doppietta l'ha infilata. E Luca Toni come sempre ha trovato un modo di filtrare il cartellino, quindi bene tutti e quattro, ripeto, Mutu e Ribéry, una spanna sopra anche come forma fisica. Tra l'altro a sensazione mi sembra che Mutu magari sia anche un po' più avanti come età rispetto a Frank Ribéry. Grandi applausi anche per Pizarro, la regia mi pare che è rimasta quella ottima di un tempo, benissimo Gonzalone là dietro alla regia a giostrare. Ora poi chiaro che bisogna vedere anche i nostri avversari se troveranno un po' più freschezza, un po' più brillantezza, perché parte il tocco di palla di Totti.
1: Ah sì, abbiamo visto l'apertura d'esterno. Guarda, adesso
0: ma poi anche solo come la mette su è roba da far vedere nelle scuole. Però ecco, non ho capito chi è il 32 di Operazione Nostalgia.
1: Beh guarda, da qui vediamo parecchio male. A breve andiamo anche da Ludovico Mauro. Totti, confermo, c'ha ancora la colla sul destro, proprio la tiene in maniera impressionante. Ma Tommaso, visto che è un quasi rito di iniziazione quello che stai facendo col piccolo Tolino, ti volevo chiedere, appunto, guardando questi grandi ex campioni, qual è quello che ti fa tornare bambino, visto che Rui Costa non ci sarà in campo, immagino, anche se l'abbiamo visto negli ultimi giorni a Firenze. Non c'è il tuo idolo, chi è che guardi con gli occhi a cuoricino stasera?
0: No, allora, appunto che Bafi è già uscito, ma comunque quando Bafi ha cominciato a segnare ero già un sessista, sedicenne, adolescente, ribelle. Quindi se parli di bambino, devo dirti che a livello di emozione la curva che canta Roberto Baggio, lì sono un bambino, perché Baggio arriva più o meno quando io comincio ad avere 9-10 anni. E ricordo i primi compagni di scuola parlare di questo Baggio, quindi poi fine anni 80, anche se poi in realtà il finale della storia di Baggio io ho già un anno di abbonamento in tribuna. Quindi se mi chiedi da bambino Roby, anche se non ha giocato ma ha dato solo il calcio d'inizio, per il resto è più che altro la mia adolescenza in campo. E se mi fai questi assist, caro Di Nardo, il calcio quello bello. Il calcio,
1: oh, vai, eravamo arrivati a un'ora e mezzo di diretta senza
0: avere dei piedi di un certo tipo, dove di Natale, voglio dire, fa centinaia barcate di gol a Udine, dove Hübner può essere capocannoniere, o come un altro grande che purtroppo ci ha lasciato, come Igor Protti. Non il calcio moderno,
1: sì, però stai mischiando l'età, perché di Natale fa parte anche del mio calcio, quindi che vuol dire?
0: Insomma, sì, ho capito, però basterebbe questo 10 in mezzo al campo un po' appesantito, anche Checco, devo dire, la panzetta c'è, non come il 32, ma lo dico con massimo rispetto, ero curioso di capire chi era il 32.
1: Ma chi è sto 32? Ora chiediamo anche a Ludovico Mauro. Ludovico c'è? Ce l'abbiamo in diretta? Ludovico?
2: Sì, prima di andare...
0: Gol del pazzo!
2: L'ha segnato Giampaolo Pazzini, che con un bolide di destro di collo pieno dal centro dell'area di rigore, defilato comunque sulla sinistra, ha trasmesso Cristian Abbiati e cala il pocherissimo la Fiorentina All Stars, il 4-0. Prima ce lo siamo persi per colpa di una connessione che stasera ci assiste in giusto, l'aveva segnato il fenomeno Adrian Mutu. In questo momento invece è proprio il pazzo a far esplodere, se così si può dire, il Franchi. Venendo da voi il 32 di Operazione Nostalgia è Vincent Candelà.
1: Ah, Tommaso, ce l'abbiamo ancora Tommaso, è Candelà il...
0: Che peraltro è segnalato sui tempi di padre,
1: è un po' rotondetto, tra l'altro credo abbia in gestione, sia proprietario di un ristorante molto buono, mi dicono, dalle parti di Roma, e è un grande padelista. La coppia Candelà-Totti veramente, mi dicono, sia veramente veramente forte in questo sport che va tanto tra gli ex calciatori. Tommaso, ti ringrazio, ti lascio a farti

0: sulla...
1: Sì.
0: Fammi finire, sono qui sotto, il tempo si è fermato per Diegone Cusepe, perché veramente, e volendo, ecco, lui, io c'ero quando la mise dentro contro la Juve in quella famosa partita, 90-91, quindi bambino no, ma quasi, eppure Diego Cusepe sembra la fotocopia, e poi non vorrei sbagliarmi, ma anche Sandro Coist tra le leggende viola mi sembra che sia ai livelli di Dorian Gray, perché è rimasto praticamente identico. Il trist lo potrei fare io, anche se in realtà un po', almeno rispetto ai 20 anni in curva, un po' sono cambiato anch'io. Ciao ragazzi.
1: Ciao Tommaso, salutiamo anche il piccolo Loreto e torniamo da Ludovico Mauro, perché siamo 5-0, l'impressione è che insomma debba finire così. No, la partita per il centrale della Fiorentina, la Fiorentina Legends non la può perdere.
2: Ma io credo che l'obiettivo comunque di chi ha allestito la serata fosse stato quello fin da principio, nel senso che probabilmente c'era la volontà di mettere tra le fila della Fiorentina una squadra più forte, e che sta dicendo anche il punteggio per il momento. Per quanto riguarda i cambi, dicevamo prima, nel momento in cui ci eravamo persi per motivi di connessione, anche se l'avevamo già detto, ribadiamo, è entrato Donatello, poi Gonzalo Rodriguez, è entrato il pazzo Pappini, che l'ha messa anche dentro per il 5-0 al posto di Abelomar Batistuta, e poi sono usciti Di Livio e Pizarro per Torricelli e Sandro Foglio. Nel frattempo Di Natale si invola tu per tu con Sebastrei, lo punta, lo aspetta, prova a saltarlo, lo salta, lo mette a cecce e deposita in rete comodamente il gol del 5-1, quello che per il momento è il gol della bandiera di operazione Nostalgia da parte dell'ex fuoriclasse dell'Udinese, che all'uno contro uno con Sebastrei, con tutta la calma del mondo e la classe di chi come lui ha fatto dell'eleganza forse la sua arma principale, oltre a un tasso di qualità tecnica eccellente, ha messo a sedere il portiere francese spezzando sulla destra con l'esterno per il gol del 5-1, applaudito da tutto il Francia. Franchi che in questo momento applaude il fenomeno Adrian Mutu, che porge un inchino di fronte alla tribuna e ricambia lo scroscio di applausi nei suoi confronti, salutando tutti i presenti. Al suo posto Cesare Prandelli inserisce colui che gli ha doppiato, gli ha copiato, se così si può dire nell'accezione bubona del termine, il soprannome, com'era un altro fenomeno, Pepito Rossi, un altro per cui si cantava lo stesso mini coro negli anni appunto di Montella, lo dicevamo prima, mezzo stagione da capocannoniere della Serie A, prima che il crack al ginocchio in un Fiorentina Livorno di gennaio 2014 mettesse praticamente la parola fine a quella stagione che fino a quel momento era veramente incantevole, con 14 gol messi a referto da parte di Pepito nell'arco di quell'annata. Stasera Pepito entra in campo col 49 sulle spalle, lui che un anno e mezzo fa aveva dato in questo stadio proprio l'addio al calcio, perché noi c'eravamo per il cosiddetto Pepito Day nel marzo del 2025, fu una serata di questo tipo, tra l'altro diversi dei protagonisti attuali erano in campo anche nella serata dell'addio al mondo del pallone appunto di Giuseppe Rossi, e fu un'altra nottata sulla falsa riga di questa, insomma, di spettacolo e di ricordi. Totò Di Natale domestica il pallone, serve Nardi di cuore Candreva che restituisce a Di Natale, rientra sul mancino, una sorta di cross nel mezzo che arriva a Francesco Totti, che di prima intenzione prova a rimettere al centro senza riuscirci, palla che scorre alle spalle di Sebastiani, Lorenzo della Giovan Paola. Stiamo vedendo una Fiorentina che sta surclassando i propri avversari e direi che va bene.
3: Sì, sembra avere più ritmo, lo dicevamo prima, no? O meglio, lo dicevi te prima, mentre parte il coro Chi non salta bianco nero è, che sembra avere una squadra, anzi sembra, ha una squadra oggettivamente più forte, la Fiorentina All Stars. Abbiamo visto, oltre a più gol, anche più giocate, più ritmo, dai, in generale, giocatori che prima, tra l'altro, volevo intervenire perché c'è stato un battibecco fra Toni e Ribéry, non so se ricordate. Quando i due giocavano al Bayern uscì un video molto, molto famoso e molto bello.
2: Provavano a far gol dalla tribuna con lo stadio vuoto.
3: Esatto. E quindi mi è venuto subito in mente, no, quel
2: video. Attenzione che riparto pressione nostalgia, che andrebbe in area di rigore, colpo di tacco di Di Natale, parata istintiva di Sebastrei che nega un gol che sarebbe stato molto appariscente. la parte di Natale e che avrebbe messo il tabellone sul 5-2 momentaneo, mentre Pepito Rossi prova a scavare in profondità per Giampaolo Fattini, pallone che non arriva.
3: Sì, sentiva, gli ha tirato quasi addosso, anche se non era facile, perché comunque ha fatto un colpo di tacco, tra l'altro di Natale, ecco, probabilmente di Operazione Nostalgia, al di là del gol in più in forma, e stava per andare a calciare per il 5-2. Si è un po' affievolito Totti, non so se sei d'accordo.
2: Si sta anche toccando il flessore, scena che quando ai tempi, diciamo, del Buffone in campo avrebbe fatto preoccupare non pochi così romanisti. Sì, la sensazione è che giochi tanto da fermo, cioè, il capitano giallorosso, e detto tra me e te, se lo può tranquillamente permettere, perché diceva anche Tommaso Loreto prima in collegamento, la classe in piedi è rimasto quello. Nel frattempo riparte la Fiorentina, che arriva sulla tre quarti con Pepito Rossi, che va a scambiare il pallone con altri compagni al centro del campo, palla allargata sulla sinistra, Ribéry va all'uno contro uno, fraseggio con Pepito, pallone che torna tra i piedi del francese, intervento pulitissimo da parte dei ragazzi di Operazione Nostalgia, che sradicano il pallone dai piedi dell'ex fuori classe del Bayern Monaco, che aveva provato l'uno contro uno. Palla per Totti, che tra le linee prova a inventare per Di Natale, ancora l'uno contro uno con Dainelli, lo salta tu per tu con Frey, si ferma, terzata di Totò, palla al centro, Donadel chiude con la testa e Stefano Fiore va a raccogliere il pallone sull'out sinistro. Prosegue la manovra offensiva di Operazione Nostalgia, palla allargata ancora per Totti, che addomestica l'area di rigore, appoggia per Candreva, che dal centro dell'area prova un piazzato alla sinistra di Seba Frey, che fa quasi la barba al palo, come si diceva un tempo, ma non va a segno e non fa cambiare il punteggio al Fraghi, che resta per il momento sul 5-1. Sta per scoccare il 40° minuto nel corso del primo tempo, sembra una fase un po' congestionata della partita, con ritmi calati un po', con la Fiorentina che in questo momento cerca di addormentare la partita, di farla da padrone senza sfondare troppo il colpo, anche se in questo momento c'è Ribéry che prova ad imbucare per Luca Toni, colpo di tacco ancora per il francese, che viene ostacolato da la difesa di Operazione Nostalgia e con Massimo Odo, che con una spallata gli sradica il pallone. Duplice fischio del direttore di gara, l'avevamo detto che sarebbero stati due tempi da 40 minuti, quindi si va al riposo sul punteggio di 5-1 per la Fiorentina All Stars, e con le risate, i sorrisi di tutti i 22 attualmente in campo e anche le panchine. In questo momento si sfruttano i secondi per esperarsi. Alessandro, direi che restituisco la parola la linea allo studio e poi ci ritroviamo per il secondo tempo.
1: Grazie mille a Ludovico Mauro e a Lorenzo Della Giovan Paola. Quindi 5-1 per la Fiorentina Legends contro Serie A Operazione Nostalgia. Stiamo già vedendo alcuni collegamenti a bordo campo di Sky, poi riproporremo anche nell'intervallo le parole di Gabriele Omar Batistuta. Da segnalare, mi è rimasto negli occhi come un uomo di 48 anni, anche se questo uomo si chiama Antonio Di Natale, possa sterzare in maniera così brusca senza rompersi tibia, perone, crociato e coccige. Veramente ha un primo passo pazzesco ancora a 48 anni, lui che è un classe 1977, uno dei giocatori più in forma di oggi, ha segnato l'unico gol della squadra ospite Serie A Operazione Nostalgia. Noi ci fermiamo per un attimo, breve pausa con gli aggiornamenti anche dei nostri notiziari, poi torniamo per il secondo tempo, poi ci sono le voci dei grandi campioni che sono in questo momento al Franchi. Stiamo insieme ancora per tanto tempo, a tra poco.

0: pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 26C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
5: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
6: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il COPASIR richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
5: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
6: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco. blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
5: Formula 1, bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo, faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Guardala, Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
0: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ripartiamo in diretta, sono le 20.59, siamo all'intervallo della partita celebrazione per i 100 anni della storia della Fiorentina, Fiorentina Legends contro Serie A, Operazione Nostalgia. L'intervallo è praticamente finito e quindi andiamo da Ludovico Mauro dal Franchi.
12: Eccoci qua, ben trovati nuovamente dallo stadio Franchi, è tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo, le squadre sono anche già dispose sul terreno di gioco, primo pallone della seconda frazione che verrà toccato dai ragazzi di Operazione Nostalgia. All'intervallo lo raccontiamo per chi non è qui o per chi comunque non era collegato anche con Sky, è risuonata la canzone, è stata fatta da Lorenzo Baglioni per i 100 anni della Fiorentina, l'artista toscano e fiorentino che già 10 anni fa aveva messo giù la canzone per i 90 anni della Fiorentina e l'ha rifatto, come si suol dire, no? Anche in gergo più giovanile, per il centenario della Fiorentina, canzone che tra l'altro si assomiglia molto a quella del 2016. Nel frattempo altri cambi per la Fiorentina All Stars, esce Seba Frey ed entra Francesco Toldo e poi mi sembra che non ci siano stati altri cambi. e quindi pari con soldo tra i pali al posto di Frey. Curioso, dicevo anche prima con Lorenzo, che operazione nostalgia per il momento non ha operato neanche un cambio, a meno che non lo abbia fatto ora nel corso dell'intervallo per la ripresa. Vado a dare un'occhiata anche alla numerazione. Si è entrato Roberto sulla sinistra e mi sembra basta per il momento. Ora diamo un'occhiata alle formazioni, anche perché non abbiamo le note gara, cosa che invece accade la domenica. Comunque è ripartito il secondo tempo, siamo sul 5-1 per la Fiorentina All Stars come di consueto. Avvisiamo gli ascoltatori, anche se l'abbiamo già fatto con la redazione, con lo studio insomma, che lasceremo la linea al buon Alessandro per gli ultimi circa 10 minuti di partita, perché ci è stato chiesto di scendere giù i meandri del Franchi per le interviste post partita prima che venga fischiata la fine. Quindi il buon Alessandro racconterà gli ultimi istanti di gara che appunto riprende sul punteggio di 5-1 per la squadra biancorossa, e la Fiorentina manovra il pallone in questo momento sulla destra con Pepito Rossi che fraseggia con Porta Valera. Una bella immagine per la generazione, non lo so Ale, per la mia, per la tua, per quella di fine anni 90, primi 2000, che ha vissuto quella.
11: Sì, certo, certo.
12: Siamo prima, indubbiamente, con il sindaco che continua a dirigere le operazioni in mezzo al campo. Donatella apre ancora sulla destra, dove è entrato nel frattempo Martin Jorgensen al posto di Moreno Torricelli, che aveva chiuso il primo tempo sempre sull'auto destro al posto di Angelo Di Livio. Palla che in questo momento viene gestita ancora dalla Fiorentina. Pastini che duetta là davanti per Pepito Rossi, va all'uno contro uno e prova uno scavetto di mezzo esterno che stava deviziando il Franchi. Era effettivamente un'esecuzione molto difficile anche per un fuoriclasse come Pepito, che ha provato, diciamo, non il colpo da biliardo, che quella è un'altra cosa, ma comunque il colpo effetto, no? Ha provato a tirare fuori una magia dal cilindro, non gli è riuscita. È riuscita in compenso tante volte quando era calciatore professionista proprio per la Fiorentina. Intanto ancora un'eleganza enorme di Borca Valerio in mezzo al campo. Tra l'altro, caro Ale, dicevamo prima di un, anche a microfoni spenti, di un Natale in forma strepitosa, pazzesca. Nelle fila della Fiorentina probabilmente è proprio Borca Valerio quello che sta meglio a livello di condizione fisica.
11: Sì, guarda, io sono rimasto veramente scioccato da come ha sterzato in aria a fine primo tempo, perché quel movimento, se lo faccio io, mi rompo in 5 o 6 parti diverse la gamba. Totò Di Natale è un classe 77, quindi ha 48 anni, però quella sterzata, quel primo passo bruciante, e davvero da calciatore attuale ce l'ha ancora, l'abbiamo visto anche nell'uno contro uno contro Seba Frey. È quello che ti ha convinto di più tra le fila dell'operazione nostalgia?
12: Stavi parlando di, non ho capito?
11: Di Natale.
12: Sì, quello ti ha convinto? Finora è stato, ma non solo il migliore, ma anche il più pimpante. Dicevamo anche qui col direttorissimo Niccolò Ceccarini che Totò Di Natale in una forma fisica strepitosa, sembra giochi ancora rispetto a agli altri. Avrebbe potuto segnare infatti anche di più nel primo tempo. Un gol gliel'ha praticamente negato Frey, diciamo di spinto, perché quel colpo di tacco molto bello alla fine è battuto addosso al portiere della Fiorentina. Che parte comunque operazione nostalgia. Antonio Candreva che si vola verso la porta, allarga per Francesco Totti che rientra e serve in area di rigore per il gol di operazione nostalgia. Mi sono perso il marcatore, anche perché non è entrato e non ho la distanza. Comunque ha segnato operazione nostalgia dopo una bella azione a piazza da Francesco Totti, che ha rifinito sulla sinistra scherzando, servendo poi sulla destra Di Michele, che in questo momento non contraddistingue, e chiedo scusa rispetto a tutti i colori in campo, anche perché Operazione Nostalgia ha fatto tutti i cambi praticamente all'intervallo, quindi non abbiamo assistito alle sostituzioni a gara in corso. Quindi gol di Michele, centravanti che ricordiamo soprattutto con la maglia del Lecce sul finire degli anni 10, di questo millennio. Riparte quindi sul 5-2 la partita con la Fiorentina che è invitata appena avanti, Giampaolo Pattini che allarga sulla sinistra per Manuel Pasquale. Pallone allora dentro per Vito Rossi che allarga sulla destra per Martin Jorgensen, cross dentro da parte di Jorgensen e prova l'anticipo sul primo palo, ancora lui, ancora il pazzo che oggi è cattivo come ai vecchi tempi, ha voglia di gol, ha fame di segnare ancora, una girata sul primo palo andando in anticipo sul portiere, poco fortunato perché non trova la porta. Madonna, che cosa ho visto in questo momento da parte di Francesco Totti. Moscardelli di fronte al soldo, Moscardelli l'aveva messa a Cecce dopo un tocco di Suola, prova con la punta sinistra a ribattere a rete, Toldo nonostante fosse steso a terra ferma il tentativo di Moscardelli che avrebbe potuto fare 5-3 quando sta per scoccare il 46esimo minuto di gioco. Caro Ale, mi sembra che la ripresa per ora abbia parecchio da dire e sia partita a sprombattuto rispetto al primo tempo. In questo momento va ancora Totti a imboccare per Moscardelli che riceve la palla sull'outsesto, serve ancora il cupone, controllo di tacco, Mancino fatto partire che trova una deviazione nel viso da parte di un difendente della Fiorentina All Stars ed è calcio d'angolo per i ragazzi di Operazione Nostalgia. Un grande avvio di secondo tempo per il momento, caro Alessandro, e stiamo rivedendo dai monitor l'occasione di Moscardelli che avrebbe davvero potuto trafiggere soldi. In questo momento è Candreva invece al limite dell'area che prova un piattaforo di sinistro, Toldo si distende in una parata anche un po' plastica, mi dice di no, e poi una rabona di Francesco Totti che era in fuorigioco risulta a dir poco velleitaria. Caro Lorenzo, mi sembra un secondo tempo partito a ritmi più alti rispetto a quello rispetto all'inizio.
13: Sì, l'Operazione Nostalgia sembra aver ingranato, no? Anche a livello di ritmo sembravano parecchio spenti, magari i cambi come dicevamo prima di cui non siamo a conoscenza del tutto perché hanno effettuato all'intervallo, hanno dato quel qualcosa in più, però chi sta dando qualcosa in più è Totti che invece a fine primo tempo sembrava veramente sulle gambe anche possibilmente, e ha tirato fuori invece ora oltre all'assist diverse giocate di alta qualità. Ora c'è stata una rabona anche in fuorigioco appunto, ma sembra aver ritrovato appunto più ritmo operazione Nostalgia, mentre per quanto riguarda la Fiorentina magari qualche uscita dal campo di quelle che avevano fatto meglio, no? Toni a me ha impressionato sempre tempo perché ha corso tantissimo, poi c'era Ribéry ovviamente in condizione, hanno tolto quindi dalla panchina mister Cesare Prandelli magari qualche cosina a livello di brillantezza. I più in forma sembrano essere ovviamente, come dicevi, Porca Valero,
12: attenzione Flacchi che imbuca per Giampaolo Fattini, palla arretrata e c'è un autogol di Massimo Oddo che mette la palla nella propria porta per il gol del 6-2, si dispera l'ex esterno del Milan, anche allenatore del Milan futuro, lui che era il barbiere dei campioni del mondo del 2006 perché fu lui a tosare per così dire i campioni del mondo in quella magica estate tedesca del 2006 in cui i ragazzi di Marcello Lippi salirono sul tetto del mondo. In questo caso Oddo è stato di poco efficace per i suoi compagni di squadra perché maldestramente con l'esterno ha messo dentro alla sua porta il gol del 6-2. Nel frattempo esce dal terreno di gioco uno scatenato Giampaolo Fattini che viene applaudito dalla tribuna e fa il suo ingresso in campo col numero che aveva in quelle grandi stagioni in maglia viola, Stefan Jovetic, altro fantasista che, permettimi di dire Alessandro, non so se sei d'accordo, avrebbe riscosso più clamore in una serata come questa se non avesse avuto mostri sacri davanti a lui nel suo ruolo.
11: Sì, senza dubbio, se limitiamo l'arco temporale agli ultimi 20 anni, Jovetic è stato uno dei talenti più impressionanti. Oggi mi ricapitava sul feed di Instagram quel Fiorentina Bayern Monaco, gara di ritorno proprio al Franchi, dove Jovetic segnò proprio nella porta in cui sta attaccando in questo momento, operazione nostalgia, e fece comunque una partita pazzesca. Ci ricordiamo soprattutto l'andata di quella partita con l'arbitro Vrebo e i gol più che contestati e contestabili del Bayern Monaco, ma al ritorno la Fiorentina fece una partita gigantesca, poi vanificata da quel gol pazzesco di Robben, con anche l'ausilio di un vento che chi c'era allo stadio in quel giorno se lo ricorda, era parecchio invalidante. Però Jovetic fece una partita da super campione. Era il 2010, quanto aveva? 21 anni, e già non è che faceva scalpore il fatto che Jovetic un ottavo di finale di Champions League lo potesse decidere. Quello che è accaduto dopo lo sappiamo tutti, e rimane un grandissimo rimpianto.
12: Quella partita lì, caro Alessandro, fa rievocare mostri nella mente dei tifosi della Fiorentina, perché alla fine è strano, la Fiorentina l'ha vista quella partita, però non bastò, e fu più che altro la gara d'andata a segnare quella non qualificazione della squadra allenata da chi è in panchina anche stasera, ovvero Cesare Brandelli. Altro scroscio di applausi della tribuna, questa volta per Borja Valero, che lascia il campo per Frank Ribéry, che invece torna là davanti, assieme a Francesco Flacchi, per i ragazzi appunto di Cesare Fratelli. Chi te l'ha fatto fare di tirare fuori quella partita, caro Alessandro?
11: È il mio feed Instagram, come sempre puntuale, che mi ha riproposto oggi quella partita, con anche un gol sbagliato piuttosto clamoroso di Gelardino, che poteva chiudere la partita. E poi insomma c'era ancora il discorso dei gol in trasferta che valevano di più, e la Fiorentina fu eliminata anche per quello.
12: È stato annullato per fuorigioco un gol di Stefan Jovetic, che se ne frega e col sorriso sulle labbra comunque esulta alla sua maniera con gli indici al cielo sotto lo spicchio della tribuna che si interseca con la curva ferrovia. Prego Alessandro, finisci pure.
11: No, mi viene in mente che quindi in questo momento c'è il fuorigioco, ci sono i guardalinee, anche se nel primo tempo mi sembrava un po' più dubbia la posizione sul primo gol della Fiorentina.
12: Che ci sono, noi poi ai microfoni diremmo che ci sono per il meme, ecco, reso l'idea.
11: Ecco, sì, sono anche quelli.
12: Ci abbiamo anche svecchiato un po' questa radiocronaca.
11: Sì, sono abbastanza balneari anche i giudici di linea, o comunque quelli che curano il fuorigioco. In questo caso, in questo momento siamo al 12° minuto di gioco. Ludovico, te lo chiedo ora, tu che hai giocato anche a livelli medio-alti per il non professionismo, secondo te, se prendi la Fiorentina di stasera, proprio in questo momento, quelli di Operazione Nostalgia, contro la squadra di seconda categoria, come finirebbe?
12: La Fiorentina o Operazione?
11: Perché una delle due, la più forte, mettiamo.
12: La Fiorentina o Stars del primo tempo, secondo me, con una seconda o terza categoria, non so se vince, ma palla sua porca figura. Attenzione perché c'è una bellissima, Madonna, ha sfiorato l'Eurogol in rovesciata Davide Moscardelli, su invito con un pallone dolce cucchiaiato al centro di Francesco Zotti, colpo di petto,
11: mamma mia,
12: da parte dell'ex centravanti del Chievo, e rovesciata che a livello di esecuzione acrobatica era venuta davvero bene. Il pallone è uscito abbastanza dalla porta difesa da soldo, ma il classico di suspense che è comunque sollevato dagli spalti del Frank. Per rispondere alla tua domanda, secondo me fa la sua figura, la metto così, perché ahimè, e lo dico veramente con il cuore non affranto, ma di più, il livello nel dilettantismo, più che si va in basso, e più che è veramente quasi sotto tempo. È veramente triste da dire, ma la situazione di oggi purtroppo è questa, ed è per questo che ti dico, non so se vincerebbe, probabilmente no, però contro una squadra di livello davvero davvero basso farebbe sicuramente la sua figura. Non so se sei d'accordo con me.
11: Sì, è che allargando il campo viene fuori anche il limite fisico magari di qualche giocatore. Secondo me se la gioca una seconda categoria contro questa squadra, chiaramente.
12: Ma l'ho detto col massimo rispetto, senza voler mancare di rispetto a nessuno, è semplicemente la fotografia di oggigiorno. Mentre duettano in aria i giocatori più tecnici della Fiorentina, Pepito Rossi va al tiro con l'interno, è un tentativo molto debole e finisce comodamente fra le mani di Marco Amelia, che ha preso il posto di Abbiati tra i pali Operazione Nostalgia. Riparte proprio la formazione di Roberto Donatoni, Antonio Candreva dalla sinistra, prova ad accentrarsi a convergere sul destro al limite dell'area, guarda la porta, pensa al tiro ma non lo fa partire, perde allora Valiani che un altro non è entrato, prova lo scambio al centro dell'area con Moscardelli e la difesa biancorossa chiude e fa ripartire l'azione. Vediamo allora questo contropiede della Fiorentina guidato da Stefan Jovetic che allarga ancora dalle parti di Pepito Rossi, prova ad andare all'uno contro uno, il fenomeno palla ancora al montenegrino Ribéry, viene servito per sul destro dal limite, palla per Pepito, non vogliono calciare ragazzi, non ci vogliono far raccontare questo benedetto tiro in porta di chi si riesce a fare e come, perché la Fiorentina nei 16 metri schiera ora tutti i giocatori assai tecnici e pronti a poter tirar fuori il tiro della domenica da un momento all'altro. Qui peccano effettivamente di come dire di eccessiva competenza calcistica i calciatori di Fratelli che infatti mettono perde il pallone. Riguardo operazione nostalgia, senza Iata di Antonio Candreva, Francesco Totti riceve il pallone, serve Massimo Otto che prova un che francamente era davvero di facile lettura, tolto senza problemi, guarda il pallone sfilare al di sopra della traversa, sta per tornare in campo Adrian Mutu quando è scoccato il 56esimo giro d'orologio, lascia il campo Francesco Flacchi che riceve anch'esso l'applauso del Franchi, lui che era il ragazzo e giocava bene, anche lui lo sai bene, ha fatto parte della nostra squadra Ussi per un'occasione a Coverciano l'anno scorso, al suo posto Adrian Mutu che ha dato anche un bello scappellotto sulla testa a Francesco Flacchi, insomma sono due che hanno fatto parlare parecchio di sé anche fuori dal campo e mi fermo qui perché potremmo sproloquiare parecchio su questo argomento, non mi sembra il caso di fare. E Lorenzo della Giovan Paolo che accanto a me annuisce perché ha capito a che cosa mi riferivo. Fuori anche Donadel, fuori anche Dario Dainelli, torna in campo Moreno Torricelli ed entra anche Thomas Wifaluci, quindi altri cambi dalle parti di Cesare Prandelli. Caro Lorenzo, per il momento mi sembra una partita che sta scorrendo su ritmi sempre più bassi.
13: Sì, mi ha emozionato con quel ricordo delle vicende extracampo.
12: Qui è meglio non insistere.
13: Qui è meglio non insistere. No, però è una partita, ora, come dicevi prima, c'era parecchia qualità e c'è parecchia qualità davanti. Jovic, tra l'altro, si vede palesemente che ha una cilindrata in più per condizione fisica rispetto agli altri, infatti prima si è un po' incaponito, no, nel tentativo di trovare quel gol.
12: Attenzione, bellissima palla al mento di Martin Jorgensen per Stefan Jovic che ci è servito proprio in profondità con un filtrante lungo dolcissimo, Marco Amelia legge tutto e ferma il montenegrino che avrebbe provato l'uno.
13: La condizione fisica l'abbiamo vista sullo scatto, tra l'altro Jorgensen che è entrato a fine primo tempo ha che da fare perché a sinistra Candreva di Operazione Nostalgia ha un'altrettanta buona gran destro di Totti, tanto sopra la traversa anche Candreva ha un'ottima condizione, prima l'abbiamo visto spezzare un raddoppio, un allungo, doppio passo, insomma chi ha quella qualità fisica in questo momento in aggiunta a quella tecnica fa la differenza in una partita che potete immaginare da ritmi altissimi ma è comunque di grande qualità, con ora Jovic che si concede un colpo di schiena, non so se
12: degno del miglior Ronaldinho, mi
13: verrebbe dire. Cristiano Ronaldo, anche Cristiano aveva.
12: Attenzione, palla dentro e c'è l'incrocio in diagonale tentato da Adrian Mutu con l'interno dopo un cross che era davvero invitante. Il rasoterra del rumeno è debole. Marco Amelia si disse la sfera. Prova a ripartire operazione nostalgia con Francesco Totti che in qualche modo bypassa Moreno Torricelli, terzo sul destro e fa partire un destro da Francesco Totti ed è il gol allora per i ragazzi di Operazione Nostalgia, il punteggio cambia, diventa tennistico 6-3 per la Fiorentina All Stars, ma ce lo concederete, mancava il gol di Francesco Totti e lo accogliamo con piacere in una serata come questa, dall'altro sterzata dell'ex capitano della Roma e palla con il destro che trova anche una piccola deviazione, si stacca esattamente sul secondo palo, nulla da fare per Francesco Toglio, appunto punteggio di 6-3 all'Alessandro, questo è un gol diciamo forse del calcio più nostrano e probabilmente dei primi anni di calcio.
11: Sì, questo secondo me non lo prende nemmeno un portiere in attività, anche perché è stato deviato il tentativo di Francesco Totti, mentre vedo che esce tra gli applausi anche il grande Pepito Rossi, non so chi è entrato al suo posto, c'è anche Marco Masini, ovviamente non intenuto da calcio. Ah, quindi si può fare stile calcio a 5 Toscana, eh?
12: Guarda, vedo Jovetic che disegna un grande cross per Luca Toni, schiacciata di testa da parte dell'ex numero 9, molto debole. Vedere Jovetic Toni là davanti, caro Ale, sarò ripetitivo, ma a me riporta agli anni magici di Montella, tra l'altro con Toni che tornò l'ultimo giorno di mercato alla disperata per rafforzare l'attacco di Vincenzo Montella, e calò giù una stagione da 8 gol. Tra l'altro qualcuno mi ricorda anche pesante, per esempio quello con la Lazio in casa, 1-0 per la Fiorentina, andò a segno subito col Catania, sempre in casa in una delle prime giornate al Franchi. Insomma, fu una grande stagione quella di Luca Toni, che comunque diede come il suo contributo alla causa viola. Prova Stevajove che c'è ad accentrarsi, carico di suola dietro per compagno che serve Frank Ribéry, che entra in area, converge sul destro, non fa partire il cross, ora sì, e guadagna calcio d'angolo. Non so se eri d'accordo con me su quel che dicevo prima su Toni Jovetic.
11: Sì, d'accordissimo. Leggo anche un messaggio, Stefano ci chiede: ma Baggio non c'è? Baggio ha battuto idealmente il calcio d'inizio, poi evidentemente per problemi fisici che sappiamo hanno condizionato anche gran parte della sua carriera, si è ritirato più di 20 anni fa, non ha potuto prendere parte nemmeno per qualche minuto alla gara, però insomma c'è in panchina e l'abbiamo visto anche nel prepartita. C'è un calcio d'angolo quindi in questo momento, rientra di Natale.
12: C'è soprattutto la standing ovation di tutti i franchi per Francesco Totti, che raccoglie gli applausi veramente di tutti i presenti. Il capitano di Operazione Nostalgia lascia il terreno di gioco e verrebbe veramente strano da dire, ma sono dolori per la Fiorentina, perché veramente Totti è stato un fuori classe, però sembra che il ritorno in campo di Natale in questo momento per una serata come questa forse sia più pericoloso per la difesa della Fiorentina, vista la condizione fisica dell'ex fenomeno dell'Udinese. È ripreso il gioco, la Fiorentina ha battuto il calcio d'angolo, si è rimessa a scambiare la palla nei pressi della bandierina con Frank Ribéry, che prova l'uno contro uno con Valiant, non lo salta, scarica allora per Jovetic e riparte il fraseggio della Fiorentina. Palla allargata allora per Jorgensen, carico dietro per Torricelli, che torna ancora sull'out destro e tornano a fraseggiare e a scambiare il pallone i ragazzi di Prandelli, che in questo momento senza troppe difficoltà amministra il punteggio, anche perché un comodo 6-3 non lascia spazio alle interpretazioni e forse neanche alla rimonta. Torricelli acclamato da tutti, seguito sulla destra, cross molto molto dolce, palla che attraversa tutta l'area di rigore, c'è il gol del 7-3, lo firma Frank Ribéry, che dopo un'uscita francamente a vuoto di Marconelli arriva a 10 in rete comodamente con l'interno, anzi pardon, con il collo destro, e in questo momento si getta a terra ad abbracciare Moreno Torricelli, che è un altro che ha una storia assai curiosa che ormai conoscete tutti. Giocava i vasti fondi del calcio italiano con la Caratese, venne poi scovato in una sfida diciamo amichevole quando ancora appunto era in Lombardia, venne notato e tra pattoni con la sua Juventus scelse di portarlo con sé, da lì partì la storia così tanto particolare e dolce da raccontare di Moreno Torricelli. Una storia, caro Ale, che oggigiorno non si potrebbe ripetere più in nessun modo.
11: Difficile, difficile, sicuramente. Hai citato una storia che mi riporta anche a una persona che conosce molto bene Moreno Torricelli. Ce l'abbiamo, ovviamente è uno di noi, è Lorenzo Marucci. Ciao Lore, ben ritrovato.
14: Eccoci qua, buonasera, ritrovati.
11: Quante volte l'hai sentita la storia di Torricelli?
14: Tantissime volte, a partire da quando lui comunque fu preso da Trapattoni, dalla Caratese, lui che arrivava dai dilettanti e che con la forza della determinazione si è imposto in Serie A, arrivando anche a giocare in nazionale, insomma, sì, tantissime volte, non ti starà a ripeterla adesso, però ecco, io devo dirti che mi sono gustato questa serata fin dal momento in cui le due squadre sono scese sul terreno di gioco per il riscaldamento, ho cercato di guardare anche le facce, perché comunque tutti questi giocatori, in particolare della Fiorentina, li ho intervistati tutti, e quindi ero curioso di rivederli, come si muovono sul campo in partita, vedere segnare Battistuta è sempre un'emozione, è chiaro che non ha più tu, ma quello è il normale trascorrere del tempo che lo fa ovviamente essere meno potente dal punto di vista della conclusione, perché ha avuto un paio di occasioni, però è normale che non può essere Battistuta degli anni 90, però poi comunque quando riesce a segnare, lo ha fatto per due volte, è sempre stata una bella emozione, è stata una bella emozione, perché insomma ci ha fatto tornare indietro fondamente, ci ha fatto tornare per un attimo a rivivere quei periodi straordinari. Accanto a me c'è anche Tommaso Borghini,
11: voglio quindi un viola amore mio serale,
14: sì, voglio coinvolgere mentre c'è la Fiorentina in avanti, che potrebbe non ce la fa la Fiorentina a segnare l'ottavo gol con Amelia, che riesce a deviare il tiro di Jovetic. Voglio sentire le emozioni che ha provato anche Tommaso Borghini.
15: Eccomi qua, no, non si poteva mancare, giusto, siccome non ci si vede mai Lorenzo, allora giustamente abbiamo voluto trascorrere insieme anche questa partita. Guarda, io ti posso dire, visto il tema delle citazioni, Lorenzo, cito tre uomini e una gamba, troppi ricordi, non ce la faccio, come disse a suo tempo il grande, se non vado errato, il grande Aldo, su una delle scene,
11: secondo me Giovanni,
15: veramente sono, come dire, sono commosso per quello che ho visto, per quello che c'è qui intorno, per quello che si sente dalle tribune. Adesso il coro per Martin Jorgensen, per esempio, i gol di Battistuta che sono arrivati nonostante tutto, e niente, insomma, un attacchi stellari, insomma, il primo tempo Bati, Muto, Ribery, Toni, adesso c'è stato Flacchi, poi Ribery, Pepito, Yo-Yo, lo stesso Pazzini in grande forma, ho visto un Pizarro veramente in stato smagliante, potrebbe secondo me giocare ancora lì nel mezzo al nostro centrocampo, ti darebbe, no, quell'esperienza che manca. Poi insomma la grinta di Torricelli, insomma, che dire, poi me ne dimentico Toldo, che ha fatto un paio di parate ancora all'altezza della situazione, insieme a Frey, insomma è una bella, sono belle emozioni, dei bei periodi che ci stiamo vivendo insieme,
14: sono belle emozioni. Alessandro Di Nardo però non deve andare via dallo studio dopo che ha sentito Tommaso Borghini pronunciare quella frase.
11: No, perché ho mandato un messaggio.
14: Pizarro avrebbe fatto comodo la Fiorentina.
11: Sì, no, guarda, su Pizarro però. No, perché io ho detto, visto che è una serata all'insegna ovviamente del ricordo, della nostalgia, sappiamo che io ogni tanto mi batto anche contro l'idealizzazione delle volte, succede nel passato, ho detto alla terza volta che qualcuno dirà,
14: capito, alla terza volta,
11: la terza volta che qualcuno dirà ma lui non può fargli 5 minuti in campo in questa Serie A, me ne andrò, ma siamo a uno, pensavo andasse peggio.
14: E siamo al 27esimo.
11: No, ce la facciamo
14: assolutamente, ecco. Però vorrei aggiungere anche un altro giocatore che mi ha impressionato, che è Gonzalo Rodriguez. C'è un'altra bella parata di Toldo, Gonzalo Rodriguez, perché mi è sembrato sempre molto puntuale negli interventi, sempre in anticipo, sempre anche capace di organizzare la manovra, quindi insomma ho ritrovato un Gonzalo Rodriguez in buona forma, non so se potrebbe giocare oggi,
11: ecco,
14: comunque
11: siamo
14: in buona
11: a
14: forma,
11: due.
14: In buona forma. No, ho detto non so, va bene.
15: In buona forma.
14: Così
15: tra gli avversari bisogna citare un Totti.
14: Un Totti che non voleva neanche uscire dal campo. Sì, voleva uscire nonostante che sia anche sovrappreso, però comunque si faceva sempre dare il pallone, voleva segnare, alla fine ce l'ha fatta e si vede che non ha perso il senso del gioco. Del resto, insomma, quando si ha quella classe, i piedi rimangono educati e anche l'intelligenza calcistica non se ne va. Nel frattempo è fuori gioco, quindi si rimane sul 7-3. Esulta Pizarro insieme a Ribery, ma il gioco è stato già ripartito con una punizione da parte della squadra dell'operazione Nostalgia, che tra l'altro viene pericolosamente in avanti. Ecco, comunque, per quanto riguarda il resto della squadra della Fiorentina, anche un Toni che comunque sempre abbastanza brillante, anche segnato, ma è tutto sommato l'atmosfera, poi l'atmosfera di tutti festa che va sottolineata, 20.000 spettatori stasera che sono venuti qui per emozionarsi, per celebrare tutti questi giocatori in campo, in particolare soprattutto quelli della Fiorentina ovviamente, e tanti ricordi che riaffiorano, ogni singolo giocatore ti riporta alla mente un momento particolare, insomma adesso è entrato da poco anche Jovetic, come non ricordare la sua doppietta contro il Liverpool, lo ha ricordato lui anche in un'intervista oggi ai canali ufficiali, il gol che lui segnò contro lo Sporting di Lisbona che poi rese possibile alla Fiorentina quel cammino in Champions, ma insomma tanti altri momenti straordinari con Jovetic con la maglia della Fiorentina. In tanti dei nostri ascoltatori ricordavano oggi il 4-1 ripilato all'Inter in quella serata del pallone e quello giallo, con lui che segnò una doppietta insieme agli Aic, anche lui segnò due gol, ma insomma Jovetic è stato uno dei simboli della Fiorentina degli anni 2000. Nel frattempo entra Mareggini, non so se a questo punto dobbiamo restituire la linea.
11: Sì, no, stavo guardando la lista perché mi hai detto, Lorenzo, che li hai intervistati tutti, però mi torna anche con la lista che vedo, perché ovviamente tanti sono anche i suoi ospiti a Viola Amore Mio, ma insomma tutti sono passati dal microfono di Lorenzo Marucci.
14: Sì, tutti, questo vuol dire qualcosa, che sono abbastanza esperto, ma
11: sì.
14: Così,
11: Mentre nelle fila di Serie A Operazione Nostalgia qualcuno ti manca?
14: Sicuramente sì, assolutamente sì. Ora ti dovrei fare una lista così al volo, ma per esempio mi manca sicuramente Abbiati, ecco.
11: Non
14: viene in mente.
11: Non ti manca Fabio Galante.
14: Non mi manca Fabio Galante, ma non manca neanche Totti, ti dico la verità, perché l'ho intervistato in delle sedi speciali, ad esempio a Monte Carlo in occasione di un premio, e non solo a Monte Carlo, quindi sono Totti ce l'ho nella mia lista.
11: Mentre non ti manca Francesco Valiani, che è una delle chiamate più hipster forse di questa squadra Serie A Operazione Nostalgia.
14: Guarda, a meno che non lo abbia intervistato a qualche evento, ma non ricordo francamente di averlo intervistato. Credo che mi manchi, sì.
11: Vabbè, proviamo a rimediare nel post gara.
14: Sì,
11: Lorenzo,
14: sì, certo.
11: Grazie mille e ci sentiamo presto.
14: Bene, grazie, buon proseguimento.
11: Abbiamo citato Francesco Valiani, così teniamo anche sveglio un po' il nostro Stefano Carlesi, perché Francesco Valiani, non lo devo sicuramente spiegare a chi è dall'altra parte del vetro, ma ha giocato nella Pistoiese 2002-2005 con 92 presenze, 12 gol, lui che aveva fatto anche le giovanili nella Pistoiese, anche per il suo inizio di esperienza nel calcio professionistico, che poi l'ha portato in Serie A con le maglie di Parma e Siena, ma anche con la maglia del Bologna. Riabbiamo Ludovico Mauro, e quindi ciao Ludovico, siamo in chiusura del secondo tempo.
16: Non è, più che altro siamo in chiusura anche noi qui in diretta, perché dobbiamo scendere per la zona interviste del dopo partita. Comunque ho sentito, vi racconto come ultima azione, il tacco di Moscardelli che era stato servito in profondità e che aveva provato uno scarico dietro per nessuno, perché non ha trovato alcun compagno. Dicevo, ho sentito il collegamento di Lorenzo Marucci con Tommaso Borghini ed è stato molto gradevole, anche perché, come ricordato in Tuale, sono tanti di loro sono ospiti della loro trasmissione. L'ultima azione che vi raccontiamo è la Fiorentina in attacco con Frank Ribéry che scambia con Luca Toni, palla ancora per il francese, ancora da Luca Toni e ancora da Ribéry, insomma si divertono i due compagni dei tempi, soprattutto del Bayern. Palla Jovetic che sterza e prova il tiro murato e riparte, quindi operazione nostalgia no, perché irrompe David Pizarro che scende sul lato destro, cerca Jovetic che prova a girarsi, cambio con Toni, non viene fissato un calcio di rigore alla Fiorentina che mi pareva abbastanza laterale, infatti rumoreggia.
11: Sento i fischi
16: del Franchi, sì, perché mi sembrava abbastanza netto, però l'arbitro decide che non c'è il calcio di rigore in favore della Fiorentina. Riparta frazione nostalgia, fischiato fuori gioco, caro Alessandro, ti restituiamo la linea e ci dirigiamo giù per la zona intervista.
11: Corri, araka araka direbbero in Swahili, veloce veloce per

0: a bordo campo una leggenda come Gabriel Omar Batistuta, che oggi ha segnato e marchiato il tabellino per due volte, doppietta nel primo tempo. Ci andiamo a sentire Batistuta? Eccolo qua a Sky Sport.
1: Stava guardando il gol di Pazzini, niente male, questi attaccanti della Fiorentina devo dire nella storia non sono stati male.
2: No, ha fatto bene il mister a cambiarmi.
1: Ma non volevi uscire perché ti volevi godere lo stadio?
2: Non è che non volevo uscire, non volevo entrare, sto molto male fisicamente, sto bene fisicamente ma non ho bisogno di prendermi i dolori per niente.
1: Beh, però meno male che stai male, quei due gol meravigliosi. Ma poi dai, di la verità, non volevi uscire perché questo stadio, questo pubblico è meraviglioso.
2: Io sinceramente sono anni che non gioco, ma non potevo non venire a questa festa e niente, mi ha fatto piacere, anche se avessi avuto le cavilli due o tre anni fa sarei venuto ugualmente, perché l'amore di questa gente non ha prezzo e mi piace prenderlo.
1: Ma Firenze cosa significa per te? Perché veramente, come dici tu, sei andato oltre i dolori, oltretutto, però cosa significa Firenze?
2: Vabbè, per me è tanto, sono cresciuto qua, per me il calcio, quello che ho fatto, quello che sono ora l'ho fatto qua. E dal niente sono riuscito a creare qualcosa e l'ho fatto grazie alla compagnia di questa gente, quindi no, per me è tutto, diciamo. Posso tranquillamente dire che è la mia seconda casa.
1: Ho visto oggi una foto meravigliosa con Mastantuono. Un passaggio di consegne, che bello, che consigli gli hai dato?
2: No, vabbè, ho provato ad andare a pranzo con lui e raccontarle un po' la storia e quello che significa la Fiorentina per i tifosi. Solo quello, perché giocare sa già giocare, è giovane, imparerà veloce secondo me, perché è un ragazzo molto intelligente e mi faceva piacere conoscerlo, e se potevo dargli qualche consiglio ero felice.
1: Anche Di Natale e Totti non stanno male.
2: Sono tutti in forma questi ragazzi, veramente, li faccio i complimenti.
1: Un'ultima cosa, c'è Massimo Marianella in telecronaca che non so quanti gol abbia commentato tuoi. Massimo, hai una curiosità, poi lo lasciamo andare che deve rifiatare, però una domanda gliela posso.
3: Beh, ma io voglio sapere qual è stato il suo gol più bello. Io ne ho commentati tanti, uno di testa con la Juve, quello di Wembley, io ne ho commentati tantissimi, ma il suo, nel suo cuore, anche se non l'ho commentato io.
1: Allora,
3: magari
1: Massimo ne ha commentati non so quanti di tuoi gol, voleva sapere però nel tuo cuore qual è il tuo gol
2: con questa maglia, tutti. E che ho fatto fatica per segnare, anche se alla fine non sembrava, ho sempre lavorato molto per segnare, quindi ci tengo a ogni gol che ho fatto. Era una spinta che prendevo ogni domenica o ogni mercoledì per andare avanti.
1: Grazie davvero. Ciao Massimo.
0: E abbiamo sentito Gabriel Omar Batistuta, sempre brividi quando parla e ricorda quello che ha fatto, il tanto che ha fatto con la maglia della Fiorentina, mentre siamo in chiusura della partita tra Fiorentina Legends e la selezione di Serie A, operazione Nostalgia, con il punteggio che è sempre quello di 7-3. È finita adesso la partita con gli applausi della curva Fiesole, con un selfie che vediamo di Giuseppe Commisso, con gli abbracci di Borja Valero, Jovetic, insomma la storia della Fiorentina lì in mezzo al campo, che festeggia i 100 anni del club, ma anche la storia in generale di tutta la Serie A, che in questo momento ha come epicentro lo stadio Artemio Franchi. Allora, noi facciamo una cosa, ci fermiamo per un attimo, poi andiamo anche a parlare con i protagonisti, diretti protagonisti di questa sfida, registriamo le voci e stiamo con voi, i vostri messaggi al 348 75 13933. Una serata che ci ha riportato tanti ricordi, tante belle cose alla memoria, continua a brevissimo, adesso una pausa.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
7: Il Veneto ha finalmente una legge sullo suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il

0: Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
1: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
0: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASI richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
1: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
0: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
1: Formula 1. Bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo. Faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Che è, fro?
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Firenze Viola.
1: Trovate Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Sibile. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: E ripartiamo di nuovo in diretta, 21:48, Alessandro Di Nardo, in questa serata speciale anche per Radio Firenze Viola. Vi raccontiamo quello che sta succedendo allo stadio d'Ortemio Franchi, dove è appena finito l'esibizione tra la squadra Fiorentina Legends e la selezione di Serie A, Operazione Nostalgia. È finita 7-3 per la squadra di casa, che era in bianco-rosso e non in viola, insomma con la maglia celebrativa per i 100 anni di storia del club gigliato. Tanti ospiti che abbiamo sentito anche già a bordo campo, tra loro anche ovviamente anche Luca Toni, che ha segnato nel primo tempo e che ha parlato a Sky Sport. Ce lo andiamo a sentire, Luca Toni.
6: Questo aiuto,
7: ho visto,
6: aiuto,
7: ho
6: da
7: visto.
6: Casa Valeri.
7: Ecco, allora
6: Luca, una battuta al volo sulla serata bellissima di questa sera. Vieni, vai. Vieni con me, vieni. No, va, solo in audio, va benissimo, vai. Va benissimo. Però ci faceva piacere che ci raccontavi questa serata meravigliosa, l'affetto di Firenze.
8: Ma no, l'ho detto anche prima quando il mister ha detto la formazione che giocava a combatti, avevo Mutu e Ribéry, ho detto stasera mi tocca fare gol per forza. Dai, sono belle emozioni, tanta qualità, tanti ex campioni, ci divertiamo, sono serate stupende perché è stadio pieno, vedi questi tifosi che hanno una grande voglia di far festa e magari, sai, quando ci vedono in campo magari si ricordano anche qualche bella gioia gliel'abbiamo data.
6: Ecco, lo sai che mi ha detto prima Valeri una cosa molto bella, che voi, quello anche che avete trasmesso oggi, forse anche i giocatori di oggi possono imparare da voi che cosa significa questa maglia, Luca?
8: Ma secondo me devono respirarla, qualcuno nello spogliatoio deve insegnare, soprattutto chi viene da fuori, che non è italiano, che non conosce la storia di una squadra. Secondo me è giusto che imparano, perché ovunque vai, in base alle squadre dove giochi, c'è una grande passione che vive in città. Si è visto stasera, tutti ex giocatori, però ho visto uno stadio pieno, tutti con la maglia viola, e abbiamo portato secondo me un po' di gioia. Poi è bello perché stasera c'avevo Batti e Baggio, io che sono i due miei idoli, è stato fantastico. Poi come ho detto prima, giochi con Mutu, giochi con Ribéry, c'era una qualità imbarazzante davvero.
6: Senti, ma il gol più bello l'hai fatto te oppure Batti?
8: No, il gol più bello no, però è quello che ha sbloccato, così siamo stati tranquilli, perché così ho fatto gol, ero tranquillo, dovevano far gol degli altri. No, però dai, ci siamo divertiti ed è proprio bello ritrovarci, che tutti abbiamo fatto, almeno degli ex della Viola, hanno fatto la storia di questa società. Però abbiamo tutti questa unica passione, che quando veniamo qua ci divertiamo e cerchiamo di far divertire il pubblico con Viola.
6: Grazie perché ce l'avete trasmesso.
8: Grazie a voi, grazie, soprattutto grazie a loro, perché bisogna fare i complimenti a loro perché hanno riempito uno stadio e non è facile al giorno d'oggi riempire degli stadi col calcio italiano.
6: Dovete tornare a giocare voi, mi sa.
8: No, però sì. Ciao.
6: Ma...
5: Ed eccoci tornati in diretta, questo era Luca Toni che ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo che era stato protagonista anche nella giornata di sabato con la celebrazione dei 100 anni della storia della Fiorentina. Poi sappiamo che prima c'è stata la partita che non ha, diciamo, ha spento un po' le candeline, un po' l'entusiasmo di questa festa, ma oggi era solo festa perché non c'era un risultato che contava per essere più precisi. Comunque la Fiorentina Legends ha vinto 7-3 contro la selezione di Serie A, operazione nostalgia. I vostri messaggi 348 75 13 933, se volete anche considerazioni sul mercato, sulla Serie A che verrà. Vedo già le griglie, le famose griglie, non per grigliare ma per mettere insieme i valori delle squadre di Serie A. Dove mettereste in questo momento la Fiorentina, che ha fatto un mercato voluminoso, ecco, quantomeno così. C'è tipo qualcuno come Gianni che ci scrive che non è d'accordo, o non gli sono piaciute le parole di Cesc Fabregas, che ha parlato a margine in conferenza stampa anche del mercato, dicendo che sostanzialmente il suo Como non ha speso così tanto perché ha fatto solo prestiti. Però Gianni sottolinea come comunque Ken, trattandosi di obbligo di riscatto, anche se condizionato, vuol dire che lo pagherà il Como, e quindi sarà un'operazione da 40 milioni. Io capisco che qui si tratti, insomma, di un espediente finanziario, forse, comunque in questo caso lessicale, di Fabregas, che cerca un po' di tirare l'acqua al suo mulino. Non capisco sicuramente l'accanimento nei confronti dell'allenatore Cesc Fabregas, che nei modi magari un po' non piacere, io continuo a dire che se fossi una società, se fossi un presidente, il primo nome per ricostruire una squadra e per fargli fare un salto di qualità sarebbe quello dello spagnolo, del tecnico spagnolo del Como, che ha accolto appunto Moise Kean nelle ultime ore, colpo dell'ultimo giorno di calciomercato, mentre nelle ultime ore si è consumata anche la giornata di Coppa Italia, con la vittoria del Sassuolo ai rigori 4-3 contro il Frosinone, tempi regolamentari terminati 1-1. Eravamo in debito del risultato finale di Udinese-Venezia, sempre sedicesimi di Coppa Italia. L'Udinese è passa il turno 2-1 in rimonta dopo il gol di Sagrado per gli ospiti, la doppietta di Yusuf Baio per i bianconeri, che quindi passano il turno. Ricordiamo che la Fiorentina giocherà prossima settimana il proprio sedicesimo contro il Pisa, e che poi la giornata, o meglio insomma il tabellone dei sedicesimi, si completerà in questi giorni anche con Palermo-Mantova domani alle 18 e Cagliari-Verona alle ore 21. Continuiamo col ping pong tra le notizie delle ultime ore, dell'ultima ora, riguardante Serie A, Coppa Italia, campionato italiano e non solo, e anche quello che sta succedendo allo stadio Artemio Franchi. Ha parlato tra gli altri anche Valery Bojinov, che ha giocato oggi nella squadra di Serie A Operazione Nostalgia. Ce l'andiamo a ascoltare, sempre grazie a Sky Sport.
6: E tra l'altro mi avevi detto che mi davi una mano a bordo campo, sei sparito?
8: No, ero qua in panchina io, tu non mi hai visto, tu stavi cercando gli altri, normale, facevi il tuo lavoro, che devi fare?
6: No, ma tu avevi detto io vengo a fare il bordo campo con te, io ti aspettavo per fare l'intervista.
8: E io ero qua sotto.
6: Beh, ti sei divertito lo stesso,
8: no,
6: dai.
8: A parte scherzi, sì, dai, siamo divertiti. Io penso che la gente di oggi si meritano questi giocatori come oggi. Peccato che ormai non siamo più. Siamo ex giocatori, però Fiorentina merita giocatori come questi qua, quelli che abbiamo fatto la Fiorentina di Legends, i All Stars di Nostalgia. Questi si merita Fiorentina. Spero che i ragazzi della Fiorentina di oggi capiscano e vedano oggi cosa ha scritto la storia di Fiorentina in passato. Se guardano oggi e si devono fare un esame di coscienza, perché se offrire un altro anno nessuno vuole fare così.
6: Beh, mi sembra questo un messaggio meraviglioso, Massimo, di Valery.
7: È un messaggio bellissimo, ma lui, oltre ad essere un grande giocatore, è un grande comunicatore, e noi a Sky Sport lo sappiamo bene. Tra l'altro è stato, nelle sue tante maglie che ha vestito, anche un giocatore molto amato qui a Firenze, e quindi un bel messaggio il suo.
6: Assolutamente, non so se lo devo salutare o posso fare un'altra domanda, chiedo anche ad Alessandro Concina. Ah, perfetto, no. Allora, senti, ma io voglio sapere, questo è il messaggio bellissimo, ma stasera abbiamo visto dei giocatori straordinari in campo, ma una cosa, ma stanno ancora bene fisicamente? Forse ti fanno venire anche un po' di nostalgia.
8: La nostalgia ci viene a tutti, perché vedere questi giocatori, sia della Fiorentina sia della nostalgia di calcio, veramente fa paura. E vedere tutti qua pieno lo stadio Franchi vuol dire che noi e loro abbiamo lasciato il segno, abbiamo lasciato qualcosa, abbiamo scritto la storia, perché venire pieno lo stadio vuol dire che qualcosa di bello abbiamo lasciato nel segno di questi del popolo viola.
6: Grazie Valeri.
8: Grazie a voi.
6: Ti aspetto per il prossimo Borgo Campo.
8: Forza viola, e spero che i giocatori della Fiorentina vedano, capiscano che questo devono fare, perché non voglio che fra 20 anni, fra 10 anni ci saremo ancora noi.
6: Va bene, ma speriamo di sì però. Massimo.
5: Sì, è un bellissimo messaggio, un bellissimo appello che fa Valeri Bocino, uno che la maglia viola l'ha vestita per poco, ma che l'ha vestita nel suo prime, comunque da poco più di 18enne, ci ricordiamo l'acquisto fatto da Lecce, di un giocatore che poi ha girato un sacco di squadre. Ero finito l'altro giorno per caso, e purtroppo insomma è questo anche il mio modo di divertirmi, sulla sua pagina Wikipedia, una lista infinita di squadre. Ci proviamo: Lecce, Fiorentina, Juventus, Manchester City, Parma, Sporting, Lecce, Verona, Vicenza, Levski Sofia, Ternana, Partizan, Meizukeja, Losanna, Rijeka, Botev, Levski, Botev, Pescara, Levski, Septemiri e Vitosa. Alcuni nomi, giuro, non sono inventati, ma sono di squadre bulgare o insomma giù di lì. Questo è anche quello che ha detto Valeri Bocinov, con un appello chiaro e concreto anche alla Fiorentina che verrà. Ha detto: evitate di farci fare anche la partita per i 110 anni e per i 120 anni, cercate di tirar fuori qualcosa di buono con le generazioni che verranno. Qualcosa di buono sta provando a fare la Fiorentina sul mercato. Noi ne abbiamo parlato oggi con un'eminenza di mercato, perché ai microfoni di Radio Firenze Viola durante Palla al Centro è intervenuto il direttore Pietro Lomonaco. Ci andiamo a sentire un estratto del suo intervento a Radio Firenze Viola.
9: Oh, noi siamo tutti più rilassati, sereni, distesi, non dobbiamo correre dietro alle notizie. Quando chiude il mercato per noi è, come dire, un sollievo, anche perché quest'anno star dietro a Paratici non è stato facile. 13 acquisti ha completamente rivoltato la Fiorentina. Che ne pensa, direttore?
10: Beh, ha operato tanto, ma sia in entrate che in uscite. Se voi considerate fra riscatti obbligati di tutto quello che c'è, acquisti fatti, la Fiorentina ha speso qualcosa come 160 milioni di euro. E poi dopo, però, e là si vede la capacità, la bilancia dei pagamenti l'ha tenuta, diciamo così, quanto più nei limiti possibile, perché le entrate, alla fine la Fiorentina avrà uno sfrido di una 35-37,
9: loro dicono 38, direttore.
10: 30, beh, quindi no, i calcoli miei sommari c'erano andati vicini abbastanza, quindi e ha rivoltato come un calzino la squadra. Chiaramente queste prime due apparizioni hanno denotato un pochino i difetti di sempre, no? Nell'anno scorso, e li hanno denotati in maniera chiarissima. L'allenatore avrà tanto da lavorare, prima perché amalgamare 13 giocatori nuovi non è mai semplicissimo e ci vuole del tempo, secondo perché questo tempo, mi sembra che questo calcio tende a non darlo a nessuno, no? Io già vedo, e mi vengono i capelli dritti in testa, già vedo contestazioni a grosso per le due partite, no? Già tutti pretendono dimissione, contro dimissione. Siamo all'assurdo, e questa è una cosa che secondo me non va bene. Se dai meriti a Paratici di aver fatto una signora squadra, e i meriti ci sono innegabili, l'allenatore l'ha scelto Paratici. Di conseguenza Paratici, come ha operato bene per il calciatore, penso che avrà operato nella maniera giusta per scegliere l'allenatore adatto a cui affidare questi giocatori. Quindi bisogna stare un pochino con i piedi per terra, avere un pochino più di pazienza, dare modo a queste persone di lavorare nella giusta maniera. Ripeto, non è mai facile assemblare tanti giocatori nuovi. Poi la Fiorentina, bisogna stare attenti, perché c'è il rischio serio di aver preso tanti buoni giocatori, 13 buoni giocatori, mm-hmm. tecnicamente dotati,
9: qualità alta, si
10: ma
9: può
10: poi
9: dire.
10: Devono fare squadra, devono diventare squadra, ed è la cosa più difficile, la cosa più diciamo così problematica. Io per esempio in queste due partite i problemi gravissimi dell'anno scorso nella difesa della Fiorentina io li vedo riproposti in maniera chiarissima. Cambiano gli interpreti,
9: difesa,
10: il problema non è di singoli, il problema è di difesa collettiva. Non sanno difendere. La tattica della difensiva non la conoscono. La Fiorentina non sa difendersi come squadra, non sa difendersi, e in queste prime due partite si sono visti chiari segni in questo senso. E poi dopo il centrocampo, che è intrigantissimo, mm-hmm. riferito ai singoli, però bisogna capire che questi singoli, che sono tutti tecnicamente dotati, hanno come cultura il primo approccio. Quando vanno in ricezione palla, tutti quanti cercano palla, non la fanno girare mai di prima, quindi il gioco non fluisce mai velocemente, tendono a cercare l'uomo per saltarla. Atta è un saltatore di uomini, Ulai è un saltatore di uomini, quindi bisogna lavorarci e cercare di far sì che questa tecnica di livello superiore di questi giocatori venga messa a servizio della squadra. E allora sì, Mastantuono la stessa cosa, solo che Mastantuono è geniale. Mastantuono appena riesce a avere la condizione giusta, e è uno che fa gioco, crea gioco da solo, senza bisogno
9: di studiarle a
10: tavolino le cose, no?
9: Uh-huh.
10: E quindi la Fiorentina è intrigante, bisogna lasciarla lavorare, bisogna lasciargli il tempo giusto, ma è sicuramente, da come ha operato, una delle squadre che ha operato meglio.
8: Ecco direttore, 6 cambi per 6 ruoli fondamentalmente in attacco, arrivati quasi tutti nell'ultimo weekend. Lei giustamente predica pazienza, eccetera, ma come li vede queste caratteristiche che si intersecano? Perché sono tutti doppioni molto, molto diversi tra loro, quindi che danno tante possibilità, perché Ngie insieme a Gonsalves sono molto diversi, Pellegrino insieme a Beto sono molto diversi, Mastantuono e Gnonto sono molto diversi. Ecco, certo bisogna assemblare la squadra, ma in mano all'allenatore si dà veramente un pacchetto d'attaccanti stravagante ma divertente.
10: Ma assolutamente sì, ma una squadra, una rosa si costruisce proprio con questo senso, si costruisce col concetto delle coppie per ogni ruolo, coppie per ogni ruolo, possibilmente delle coppie che ti danno la possibilità di imbastire anche dei sistemi di gioco diversi, del modo di stare in campo diverso. Voi giustamente fate l'esempio, catalogate Mastantuono come un esterno. Mastantuono non è un esterno. Mastantuono è un trequarti, è un trequartista che predilige per comodità partire dal centro-destra, non dall'esterno destro. Lui sull'out destra ha un po' di difficoltà, anche perché non sarebbe nemmeno giusto, no? Lui sul centro destra riesce, nell'attacco riesce a creare delle situazioni, perché è subito pronto, disponibile per l'assist, è subito pronto, disponibile per la conclusione sua. Però facevate l'esempio di Mastantuono. Mastantuono rispetto a Gnonto una cosa totalmente diversa. Però guardate esattamente le caratteristiche degli esterni. Gli esterni, sia Gnonto sia quello del Torino, come si chiamano?
9: Sì,
10: sempre,
9: cioè, sì.
10: Questi cacchi di giocatori stranieri diventa sono giocatori che esterni d'attacco che prediligono partire dall'out sinistro.
9: Mm.
10: Col piede destro convergere all'interno campo e venire dentro. Ma la Fiorentina è innegabile che ha una batteria di attaccanti ora di livello importante. La punta centrale, ma è giusto che siano diverse, uno è, ha certe caratteristiche e l'altro ha caratteristiche diverse, le partite non sono mai uguali e l'esigenza di avere la punta centrale non è mai standard, no? Quindi ci sta che avere una coppia, diciamoci, di livello importante, di livello notevole per un solo ruolo, questo è sinonimo di aver costruito una squadra buona.
5: Questo era il meglio di Palla al Centro con l'intervento del direttore Lo Monaco a chiosare un po' anche il mercato della Fiorentina. Noi torniamo in diretta, siamo in attesa appunto delle grandi voci del post partita di questa esibizione, di questa amichevole, di questa gara di celebrazione per i 100 anni della Fiorentina tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends. Intanto diciamo che stasera c'è anche il gran galà del calcio italiano, è stato appena premiato Cesc Fabregas, di cui parlavamo proprio in precedenza, come miglior allenatore della scorsa stagione, e su questo insomma non ci sono dubbi, almeno per quanto mi riguarda. Poi il campionato l'ha vinto un altro che meritava probabilmente il premio, ma l'ha vinto con l'Inter. Fabregas ha portato il Como in Champions League, quindi sicuramente parla per lui questo traguardo. Tra le voci e tra i protagonisti della serata di oggi dello stadio Artemio Franchi c'è anche un ex esterno basso ma anche esterno alto, ve lo ricorderete sicuramente con la maglia della Samp, ma anche e soprattutto con quella della Roma, con cui giocava anche in Champions League, del Lecce, del Bologna, eccetera eccetera. Trattasi di Max Tonetto, che era in campo per la squadra di Serie A Operazione Nostalgia, ha parlato anche ai nostri microfoni, ci andiamo ad ascoltare Tonetto.
11: Ma meravigliosa, bellissima, tornare in questo stadio ha qualcosa di magico. Secondo me questo è uno degli stadi veramente che rappresenta la nostalgia, no? Il calcio degli anni 90. Mi sono ricordato oggi che qui ho fatto il mio primo gol di Serie A e non ne ho fatti tanti, quindi insomma qua, questo va ricordato, contro la Fiorentina di Battistuta, era una grande Fiorentina, insomma questi grandi campioni che oggi abbiamo visto. È stata una bella festa come speravamo fosse. Vabbè, bene o male ci conosciamo, sappiamo insomma chi sta un po' meglio, chi sta meno bene, però insomma naturalmente l'età fa la differenza. Ci sono giocatori come Candreva, come Jovet, insomma, che ovviamente hanno un passo diverso, stanno ancora molto bene, ma insomma con noi contano quasi 15 anni di differenza, quindi è anche normale che sia così.
5: Sì, e lo dicevamo anche inizio partita, ci sono tutti ex calciatori, ma che c'è chi lo è da pochissimo tempo e c'è chi lo è da un po' più di tempo. Un ex calciatore da parecchio tempo, Fabio Galante, che ha giocato a livelli altissimi nell'Inter, poi Torino, Livorno, prima Genoa, Empoli, giocato anche nelle giovanili della nazionale italiana, è un ospite spesso anche dei salotti delle TV locali. Ma Fabio Galante, che è di Montecatini Terme, quindi toscanissimo, ha parlato sempre ai nostri microfoni nel post partita, ha giocato anche lui con la squadra Serie A Operazione Nostalgia, ce lo ascoltiamo, Galante.
12: Fabio, che sera testa, vanno messo un po' sotto in difesa,
13: ragazzi, erano forti perché insomma Bati, Toni, Pazzini, Pepito Rossi, Ribéry, era veramente una grande squadra stasera. Diciamo, noi potevamo fare qualche golletto in più, ne abbiamo avute le occasioni, però credo che la bellezza di stasera sia vedere lo stadio pieno, vedere tantissimi campioni giocare, per quanto mi riguarda rivedere tanti amici, tanti colleghi che era un bel po' che non le vedevo, Battistuta su tutti, e che ho fatto mille volte contro, veramente veramente emozionante e bello, e spero e credo che tutti i tifosi stasera si sono divertiti.
12: Tu sei qui a due passi quasi, quindi lo sai cosa vuol dire per Firenze una serata così di abbracciare i suoi campioni.
13: Lo so, Firenze è una piazza veramente molto passionale, molto vicina ai calciatori, e io credo che è la bellezza proprio di Firenze, questo calore che ogni volta io ci sono venuto purtroppo da tantissime volte da avversario, perché mi sarebbe piaciuto giocare anche nella Fiorentina, dato che sono di Monsumano Terme. Io credo che poi alla fine venire a giocare a Firenze con uno stadio pieno non era mai facile, no? Poi quegli anni lì con Battistuta, Rui Costa, Il Mundo e tutti e tanti altri, è sempre stata una Fiorentina di grandi livelli.
5: da un difensore all'altro. Galante non ha giocato tra i professionisti con la maglia della Fiorentina, lo ha fatto per tanti anni e con grandissimi risultati, uno che conosciamo bene nel passato recente della storia viola, ovviamente Gonzalo Rodriguez, ormai ex calciatore da qualche anno, ha terminato la carriera nel 2020 al San Lorenzo, a casa sua in Argentina, ma prima dal 2012 al 2017 una colonna della difesa gigliata. Ci ascoltiamo anche Gonzalo Rodriguez nel post partita.
12: Stasera eravate in campo, sabato in tribuna, ma stasera è toccato ancora a voi, però l'atmosfera che conta per i tanti tifosi, sembrava una partita vera.
14: Sì, e sembra più facile fuori che dentro, il campo è gigante, ma sì, è una giornata speciale, è una festa per i tifosi, ma anche per noi, che noi veniamo qua dopo tanto tempo, ci trovare tanti compagni, amici, i tifosi dentro un campo di calcio è sempre una cosa bella.
12: In questa Fiorentina che nasce ci sono tanti argentini, tanti, un paio ma importanti. Ecco, credi, abbiamo visto Mastantuono tirare subito fuori quel carattere argentino, che con Firenze va molto d'accordo.
14: Sì, il problema è che è un ragazzo di 18 anni, quindi ha bisogno ancora dell'adattazione al calcio italiano, che non è facile. È un giocatore che ha molta qualità, ancora deve trovare su modo di giocare in Italia, perché qui non puoi correre tutte le parti, qui deve essere più ordinato, quindi per me ha bisogno di tempo e sicuramente va a essere importante per la Fiorentina.
15: La stessa cosa si può dire per Pellegrino, che è stato un grande investimento là davanti?
14: Sì, mi ha stupito, io non lo conoscevo, l'ho visto l'altro giorno, mi è piaciuto tanto, un attaccante che manca, no? Per il calcio, e anche con i piedi sa abbastanza, e quindi a me mi è piaciuto tanto.
5: Bene, bene, a Gonzalo Rodriguez, che guarda ovviamente la Fiorentina con gli occhi dell'amore, è piaciuto Pellegrino, centravanti della Fiorentina che ha perso 3-0 in casa contro il Frosinone. Un compagno di Gonzalo Rodriguez è stato David Pizarro, e allora andiamo ad ascoltare anche le parole del PEC, che oggi ha deliziato il pubblico del Franchi con le sue consuete piroette. David Pizarro ai microfoni di Radio Firenze Viola.
12: Perché? Tornare a Firenze, che emozione è?
16: Da pelle d'oca, dai, Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
15: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
16: Beh, secondo te come ci hai visto?
15: Benissimo.
16: Sì?
15: Benissimo.
16: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentino.
12: L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu, e qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
16: Ci eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza, e io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze, e questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
5: Sono continui i richiami un po' anche al senso d'orgoglio che in questo momento manca, forse, e se lo dice David Pizarro, se l'ha detto prima Valeri Bojinov, e l'ha fatto intuire anche Luca Toni, c'è qualcosa che non va in chi sta vestendo in questo momento la maglia della Fiorentina. Chi però invece ha vestito per tantissime partite la maglia della Fiorentina ed è stato anche capitano col giglio sulla fascia e non solo sul petto, è Dario Dainelli. Dario Dainelli, difensore che adesso lavora anche a stretto contatto con Alberto Gilardino nel suo staff, ex difensore appunto anche della Fiorentina, ma non solo. Ecco Dario Dainelli ai microfoni di Radio Firenze Viola.
12: Sei stato capitano della Fiorentina, però giocare con Batistuta, calcio d'inizio di Baggio, cioè è la serata della storia viola.
17: Sì, è veramente stata un'emozione, lo dicevo con gli altri ragazzi in spogliatoio prima, che scherzando anche con quelli del mio gruppo, quando ti ho salutato Roby, Bati e tutti gli altri, Detto, beh, siamo già contenti così, perché poi comunque noi l'avevamo vissuti come loro i campioni, quindi ce li siamo goduti vedendoli, e è stato un onore giocarci insieme. Poi giocare qui con tutta questa cornice di pubblico è stato veramente bello.
12: Che Fiorentina sabato eri qui allo stadio, insomma, la partita che non fa testo, però il mercato continua, la Fiorentina.
17: No, sinceramente dico, il primo tempo, soprattutto a livello qualitativo, secondo me è un'ottima squadra, veramente. Normale che c'è tanti ragazzi nuovi, un po' di tempo gli va dato, è inevitabile, però le potenzialità ci sono tutte.
5: E quindi stiamo parlando anche della storia della Fiorentina dell'epoca di Cesare Prandelli. Dainelli è stato anche compagno di Marco Donadello, una ciliegia tira l'altra e anche un ex viola tira l'altro. Quindi Marco Donadello ha parlato sempre nel post partita di questo bel evento che abbiamo seguito. Grazie a Ludovico Mauro e a Lorenzo della Giovan Paola, ce l'andiamo a sentire.
12: Dicevo, che serata è stata l'abbraccio di Firenze?
18: No, guarda, è emozionante, me lo aspettavo perché eravamo qui anche sabato, quindi sapevamo che potevamo trovare uno stadio così pieno, però devo essere sincero, è bello sì, anche in spogliatoio, perché sembrava una squadra che è stata insieme da tutto l'anno, c'erano giocatori, grandissimi giocatori che scherzavano, facevano gruppo, quindi è stato bello per quello. E poi vi assicuro che tutti erano almeno emozionati tanto quanto tutti i tifosi, quindi è stato bello veramente.
12: Sabato eri qui con gli altri, avete visto una partita che poteva andare meglio, ma secondo te dalle difficoltà che Fiorentina può nascere quest'anno, gli ultimi colpi di mercato, una Fiorentina ha cambiato tanto?
18: Vabbè, normale, mi ricordo anche qualche anno che eravamo qui noi e c'è stato tanti cambiamenti all'inizio, sappiamo che ci vogliono i classici un mesetto e mezzo per riuscire a ingannare, è una cosa normale, specialmente quando si punta su giocatori forti e giovani, però ho visto per parte della partita una Fiorentina con grandissima qualità, quindi non penso sia un problema, ovvio che è un campanello d'allarme, perché era un passo adesso in casa, ma penso che c'è tutto il tempo e la voglia e le energie, quindi positivi.
5: Questo Marco Donadello, uno che non parla spesso e né volentieri, lo sappiamo, perché spesso proviamo a coinvolgerlo giustamente, ha una sua idea, ci sono tanti ex calciatori che parlano, sì, insomma non è un dovere degli ex calciatori parlare per forza a radio, televisioni, siti o quant'altro. Vi do anche qualche aggiornamento che arriva dal gran galà del calcio che si sta tenendo in questi minuti, perché Lautaro Martinez è tornato a parlare di quello che è successo in estate con l'interessamento del Barcellona, appunto a margine dell'evento che si sta tenendo a Milano. A Sky Sport ha ammesso, le voci erano vere sul Barcellona, ma vorrei restare per sempre all'Inter, e secondo me se un giocatore si espone così, uno come Lautaro, ecco, se fossi un tifoso dell'Inter sarei molto tranquillo, poi può succedere di tutto, lo ha detto lui stesso, io rimarrei per sempre finché mi vogliono, resto qua, poi nel lavoro lo sappiamo, quando non servi più ti mandano via. Sono giorni anche di polemiche, Atalanta, De Ron. Io sinceramente mi schiero in questo momento dalla parte dei calciatori che sono privilegiati a tutto, però poi quando si parla di una rottura tra società e calciatori si va sempre a parlare di che i giocatori vanno e vengono, la fede resta, ed è verissimo, però è anche vero che l'essere leader, l'essere veterano di una squadra non può anche annullare le legittime ambizioni singole di qualcuno. De Ron è stato messo alla porta dall'Atalanta, da Sarri, gli avevano detto che non rientrava più nei progetti, e lui ha scelto un'altra avventura di tornare col suo allenatore storico, con Gianpiero Gasperini. Macchia probabilmente una carriera che più bellina da leggere anche su Wikipedia, Atalanta, anche se poi è stato un intermezzo Middlesbrough, probabilmente sì, però che devi fare? Devi rimanere in una teca a sventolare quando pare e piace a qualcun altro? No, secondo me un calciatore è legittimato nelle scelte di carriera anche a fare qualcosa che possa far male per un attimo alla situazione tifoseria che ama, però che possa magari concorrere alla sua felicità. Detto questo, in questo momento ci andiamo anche a sentire le ultime voci. Abbiamo Francesco Toldo, che ovviamente non sto qui a presentare, ex portiere storico dell'Inter, della Fiorentina e della Nazionale Italiana, anche lui protagonista oggi in campo. Ecco Francesco Toldo, grazie a Ludovico Mauro e a Lorenzo Della Giovanpaola.
19: Soldo nella storia della Fiorentina, una trasferta a Solna in Coppa dei Campioni qualche mese fa. Questa Fiorentina che sensazione ti dà?
20: No, è sempre bello ripercorrere le tappe di un bel percorso sportivo che mi ha visto 8 anni in questa Fiorentina. È un'emozione rivivere l'entusiasmo delle persone, i beni che ti hanno voluto, che ti vogliono, nonostante il passato degli anni.
19: Senti, hai avuto modo, sei tornato con l'Inter, ma sei concentrato sulla partita. Oggi hai avuto modo di rivedere lo stadio, di riprovare quelle sensazioni?
20: Sì, è sempre veramente una grande emozione, perché il pubblico e i tifosi sono numerosissimi e non perdono un'occasione per rivedere i propri ex giocatori, ecco, che hanno fatto grande gli ultimi decenni della Fiorentina.
19: Senti, Wembley, la tua più bella partita con la maglia viola?
20: Beh, lì c'è stata una partita generale più bella di tutto, per la tre gol. E a me è una parata in finale, è stata una delle partite storiche.
5: Una partita storica che è rimasta nell'immaginario, rimarrà per sempre nell'immaginario della storia della Fiorentina, descritta anche da Francesco Toldo, uno che non c'entra direttamente con la storia della Fiorentina, ma che con la storia recente della Serie A, anche se non a livelli altissimi, c'entra e come. È Davide Moscardelli, famosissimo per la sua iconica barba, famosissimo anche soprattutto per i gol pazzeschi che ha segnato con le maglie del Chievo, del Bologna, prima ancora del Piacenza, poi del Lecce, dell'Arezzo. È finito a Pisa ormai 6 anni fa, e quindi dulcis in fundo, Davide Moscardelli, re dei bomber, fino a qualche anno fa era chiamato così, ai nostri microfoni.
21: La barca, struttura meravigliosa, quindi il lavoro sembra andare nella direzione giusta. Adesso si spera anche che arrivino qualche risultato per dare un po' più di tranquillità anche al mister per lavorare, perché hanno cambiato veramente tanto, quindi c'è bisogno un po' di pazienza, però diciamo che il contorno c'è tutto. Poi tornare in uno stadio così importante, dove io ho fatto, non ti dico l'esordio professionissimo, quasi il primo gol in Serie B l'ho fatto in questo stadio, sotto quella curva, quindi sono ancora ricordi bellissimi, e quando ci ritorno penso anche a quei momenti.
22: Senti, ti chiedo, un attaccante, anche se un attaccante di grande qualità come te è diverso da un attaccante come Beto, però è arrivato a Firenze e c'è stato un po' di mormorio, però un attaccante che ha delle qualità importanti.
21: Assolutamente, è un attaccante molto forte fisicamente, anche veloce per la stanza che ha, e sicuramente deve essere supportato in maniera giusta, però penso che possa fare bene. L'importante è cercare di aiutarlo in tutte le situazioni di gioco, perché può anche dare una mano diciamo nei ripiegamenti o anche in attiva a sfavore, magari nelle partite importanti quando ha saltato un po' il bilico, quindi Damogli tempo, e prima vediamolo e poi magari si può discutere meglio.
5: Questo era quello che abbiamo registrato anche da Davide Moscardelli. Dulcis in fundo stavolta davvero, Marco Amelia, campione del mondo, portiere della Roma, del Milan, del Livorno, del Chelsea, eccetera eccetera, in questo momento allenatore, ha allenato il Sondrio e tante altre squadre di categorie minori. Marco Amelia, di nuovo dalla pancia del Franchi, di nuovo grazie a Ludovico Mauro e a Lorenzo Della Giovanpaola.
23: Bella serata, dai, era una festa, la festa della Fiorentina, era rivedere tanti campioni in campo, devo dire che veramente campioni con non solo la C maiuscola ma tutte le lettere maiuscole. È stato bello giocare in un'atmosfera come questa con i tifosi della Fiorentina che sono veramente passionali. Ci siamo divertiti, spero che si sono divertiti anche chi ha visto la partita.
22: Non so se hai visto l'inizio di stagione della Fiorentina con De Gea, ha avuto qualche traballamento da portiere. Queste difficoltà si passano alla svolta quando c'è la grande qualità del campione?
23: Beh sì, se l'ha già dimostrato l'anno scorso Davide, diciamo che tutta la Fiorentina ha iniziato un po'
0: così così anche l'anno scorso, e poi sono uno dei fuori campioni come lui, hanno aiutato la Fiorentina a salvarsi. Quest'anno sicuramente l'obiettivo è diverso, e mi auguro anche per Fabio, che è un mio amico che allena la Fiorentina, che si possa recuperare spesso, e che Davide, che è un grandissimo portiere, possa contribuire a risalire dopo questo inizio un po' così così, però De Gea è un ottimo portiere e dimostrerà sicuramente il suo valore col passare delle gare.
1: Hai parlato con Grosso Fabio questi giorni?
0: No, noi ci sono dei codici nel calcio, e in queste situazioni sappiamo che ci sono tante cose in cui è meglio non entrare, però Fabio ha le spalle larghe e sa come deve sistemare questa squadra, che ha cambiato tantissimo, sono arrivati giocatori nuovi, si deve ricreare, diciamo, l'equilibrio di spogliatoio, che è fondamentale in questi casi. È una squadra che veniva da una stagione molto difficile, però credo che serve giocare, quindi più partite si fanno in questo momento, prima si trovano i giusti equilibri, prima si trovano gli schemi, prima si trova la sicurezza dei giocatori, e anche Fabio, che riesce poi a interagire con tutto l'ambiente viola nel migliore dei modi con il risultato.
5: Bene, grazie ancora a Ludovico Mauro e a Lorenzo della Giovan Paola per il loro lavoro. Abbiamo sentito tanti ex viola, e non solo, tanti ex campioni che hanno disegnato e colorato le domeniche di Serie A di qualche anno fa. Noi speriamo di avervi non colorato, ma almeno tenuto compagnia nella serata di oggi. Da Alessandro Di Nardo è tutto. Ovviamente domani ripartiamo alle 7 con il Buongiorno Firenze di Andrea Giannattasio, con i nostri conduttori e con il nostro palinsesto che arriverà fino alla sera. Io torno domani nella prima edizione, diciamo, normale, dal mio ritorno di quasi ufficiale, quindi alle 19. Ringrazio Stefano Carlesi, che mi ha sopportato e supportato, come si scriveva qualche anno fa, nelle tesi di laurea. Ringrazio tutti voi, vi auguro una buona serata. Radio Firenze Viola riparte domani dalle 7. Ciao e buona serata.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
7: Il calciomercato è finito, forse, andate in pace, forse. Questo dipenderà ovviamente dai risultati della Fiorentina, che è completamente rinnovata, ricostruita, uscita stravolta dalla cura Paratici, il suo primo vero mercato alla guida del club. Una Fiorentina che abbiamo seguito passo passo cambiare, anche e soprattutto nell'ultimo giorno, con l'arrivo in particolare di Gonçalves, che ha sicuramente rialzato valutazioni e voti su questo mercato, che vi abbiamo raccontato in modo impeccabile grazie ai nostri inviati a Milano, in particolare Niccolò Santi, che è stato straordinario, Pietro Lazzarini, ciao Pietro,
8: ciao,
7: ovviamente anche Pietro e Niccolò, i due grandi protagonisti, che poi ieri più o meno a quest'ora avevano cominciato a dirci: guardate che il mercato è tutt'altro che finito, è in arrivo un esterno. E caro Pietro, tanto commenti, ne sono già stati fatti molti, vi ho già dato anche un punto di vista stanotte sul sito, ma mi sembra che poi il succo sia grande partenza, un momento di flessione per la gestione Ken che non è stata banale, e poi però sul lettino del traguardo un'accelerata importante chiamata Gonçalves, che ci riporta abbastanza in quota. Poi non so se vuoi dare voti o meno.
8: No, io voti non li do,
7: però un giudizio positivo
8: in generale,
7: sì, almeno se positivo o negativo bisogna tu ce lo dica, e poi sentiamo voi, tra poco vi ricordo i numeri.
8: Allora
7: prenditi tutto il tempo che vuoi.
8: No, io arrivo con le idee molto, chiare, perché quello che penso è che non mi aspettavo che la Fiorentina avrebbe fatto questa rivoluzione così profonda. Non me l'aspettavo, l'ho detto, l'ho ripetuto, l'ho ribadito, a giugno era un mantra per me, non credevo che ce la facessero, quindi questo secondo me è un dato da leggere, secondo me neanche dando positivo o negativo, perché lì davvero sarà poi il campo a dirci questa rivoluzione quanto ha pagato, però è un dato di fatto che io credo almeno a mia memoria, una Fiorentina così cambiata da un anno all'altro, neanche nell'anno dell'arrivo di Montella. Perché comunque c'era Jovetic, c'era Jajic, insomma, arrivava qualcuno dalla precedente gestione, e quindi mi ha stupito. Poi mi ha stupito però anche la grande confusione degli ultimi giorni di mercato, perché io pensavo che la Fiorentina avesse avuto una strategia ben delineata fin dal giorno 1, invece diciamo che c'è stata una strategia che poi ha cambiato volto in corsa. Sono
7: può
8: contento
7: che, seppur disposti a cederlo, Ken in casa Viola non si aspettassero che il Como arrivasse davvero a 40.
8: No, se l'aspettavo.
7: E allora perché si è trovato davanti a Zirze o Beto con tutte le difficoltà del caso, e magari il primo agosto non si era messo già a lavorare su Zirze più che altro?
8: Io credo che lui abbia spiegato che per queste situazioni si è andato un po' anche a occasioni. Zirze era un'occasione, gliel'aveva proposta Kia Jorapchan, ci ha provato, ha cavalcato, è caduto, si è rialzato e ha preso un cavallo meno nobile, ma che lo può portare all'obiettivo. Quello che dicevo io è che sono contento, nel timore che ho davanti alla profonda,
7: certo, rimasto allo United, no? Ci ho visto, c'è stata una beffa nel passaggio all'Everton, non c'è stato sviluppi, sicché United che ha detto no a causa del poco tempo, affari loro, comunque resta lì a fare panchina,
8: affari su, affari loro,
7: resta lì a fare panchina.
8: Volevo completare il discorso,
7: aspetta la Juve, furbo.
8: Volevo completare il discorso dicendo che io sono contento che siano andati incontro delle esigenze dell'allenatore, che da giugno gli chiedeva alcune cose e era rimasta a bocca asciutta, quindi ora ha una formazione con 6 attaccanti, tutti da valutare, che però sono 4 esterni o comunque possono giocare nel 4-3 e 2 punte,
7: 3 e questo, mezzo, però Mastantuono l'ha adatti bene,
8: ma anche Gonsalves è un esterno che rientra, Gie è un esterno che prende la profondità, Gnonto è un esterno bravo con entrambi i piedi, piede forte che può giocare a destra, ha tante possibilità, quindi su questo sono contento, cioè sulla pluralità di offerta verso l'allenatore sono contento. Non sono contento che sia arrivato tutto così all'ultimo tuffo, nel senso che quello che abbiamo visto tra Roma e la partita del Frosinone è qualcosa che ci crea dell'ansia, ma fino a quel momento l'allenatore aveva degli alibi, secondo me, a livello di rosa, e adesso da oggi in poi non ne avrà più, però chiaramente lui deve assemblare, mi sembra siano 13 alla fine gli acquisti della Fiorentina, no? In totale, cioè 13 giocatori nuovi da assemblare, sono 13 giocatori talentuosi, chi più chi meno, perché ora non si può dire che João Mario sia un talentuoso, ma ci sono ognuno ha del talento, devono trasformarsi in squadra, e non è un passaggio banale, è un passaggio che chiede tempo, perché poi la Fiorentina

0: però potrebbero anche rimanere così. Se rimangono così sono in 5. Hai passato un'estate dove eri sovrannumero, adesso sei in 5. Altro piccolo cosa che secondo me vale per due giocatori. La Fiorentina ha fatto fuori tutti gli scontenti, no? Anche Mandragora ha fatto un messaggio d'addio dove ha detto non c'è più il clima di prima, quindi evidentemente anche lui non era contento. Però ce n'ha due che sono ancora in rosa:
1: Dodò
0: e Fagioli. E ti dico forse più Fagioli di Dodò. E se si considera che Dodò sti cazzi si è scontento, perché ci sono tre giocatori
1: tutto
0: che possono giocare.
1: E anzi, forse sulla griglia di partenza è quello che può partire con più mezzi per essere il titolare.
0: Sì, però poi pace, se sei scontento e non vuoi giocare, pace, abbiamo altri giocatori che giocano lì. E su Fagioli invece la Fiorentina ha, diciamo, idealmente un centrocampo composto da Ulahi, Attà, Ndur, se vogliamo escludere Fagioli, bene. E poi però c'ha Fagioli, Brescianini.
1: Sì,
0: e centrocampo,
1: centrocampo
0: e uno dei due giocatori è rimasto nonostante sia scontento e che non abbia un grande feeling con l'allenatore, almeno per ora, poi nascerà, ce l'auguriamo. E l'altro è rimasto più per la sua dottrinità che per la sua utilità da titolare. Ecco, quindi se io metto sulla bilancia si può anche dire che è un mercato che alla fine Poggio e Buca fa pari. Sicuramente io sono intrigato da vedere tutto questo talento messo in campo, mi auguro che esploda, che deflagri, che diventi la squadra veramente più strana e stramba e divertente del mondo. Ma mi tengo tutti questi piccoli grandi dubbi, che sono di un mercato che una certezza ce l'ho: vorrei che si evitasse il rischio, che è già stato corso in passato, di osannare le figure della Fiorentina, una o l'altra, chiunque esse siano, senza avere spirito critico, perché mi sembra che questa piazza viva troppo sull'otto volante del grosso out Paratici e Dio, e che invece bisogna leggere con equilibrio e, ripeto, con spirito critico, che per fortuna nella storia di questa città è stato un valore aggiunto e che invece negli ultimi 10 anni secondo me è stato un lungo sonnecchiare.
1: Allora, ci state già scrivendo in tantissimi, siamo in diretta a Radio Firenze Viola e su Lady Radio fino alle 16, avete il 348-7513-933 o il 3925-727-75 per interagire, altrimenti la linea aperta 055-7711-171. Si va dal non più di 7, perché poi sono mancati gli acquisti di Torreira e Torsved e si è deciso di vendere Mandragora e non acquistare rinforzi a centrocampo, fino a chi invece va addirittura intorno all'8, il capolavoro dei Paratici, aver fatto tabula rasa di tutti i rami secchi, e il top è stato cambiare il rapper con Beto. Le statistiche non sono un'opinione, c'è anche un amico di Firenze, evidentemente tifoso del Como, che
0: sì, Matteo,
1: bravo, ha già messo le mani avanti: né Beto né Pellegrino non arriveranno neanche a un terzo dei gol di Moise. Va bene, ce la teniamo lì. Poi giustamente avete, Pietro ha già ricordato il messaggio un po' al vetriolo di Mandragora, ascoltatore, perché dai, abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora, sentiamo soprattutto voi. Io mi sono espresso ieri, ho detto io secondo me sul 6,5 ci si può stare, mi piace l'idea della tabula rasa, mi piace la qualità arrivata. Come dici te, forse a centrocampo siamo corti. Nella mia ottica ideale il centrocampo è Fagioli, Ulahi e Attà. Sentivo stamani qua e là le remore sul centrocampo dove manca l'interditore. Se non fai regista, però Ulahi fa l'interditore, ragazzi, o ho capito male io o è lui che
0: fa il recupera palloni, sì, insomma, però io, guarda, io ho il terrore,
1: come pare che sia,
0: ho il terrore che non li veda insieme. Io ho il terrore non li veda insieme, quello, e può anche essere, guarda,
1: quello rientra nel tecnico, no, che quello, ora ha tanta qualità, certo, e ha meno attenuanti rispetto a Roma e Frosinone.
0: Sì, però ti dico Torino, va bene? Allora prendiamo
1: Torino,
0: chiaramente si gioca in casa. La partita del Frosinone, in campo c'era titolare Gudmundsson, giusto?
1: Sì.
0: È subentrato Mandragora.
1: Sì.
0: E poi gli altri sono tutti i giocatori che poi sono rimasti. La partita col Torino, la formazione potrebbe essere, idealmente, poi oggi è presto per farla, però idealmente.

0: Finalmente De Gea sopravvissuto alla Bene. Stagione scorsa, e lo sappiamo.
1: Dodò.
0: Ma che Dodò titolare?
1: Io
0: vabbè,
1: metto
0: Dodò. Dodò, io non lo mettevo.
1: Jimenez e João Mario in questo momento forse mi metto Dodò.
0: Allora diciamo Dodò,
1: Dragusin, 49
0: Dodò, Dragusin, per me gioca, potrebbe giocare Vieri. Per me potrebbe giocare
1: Vieri, vabbè.
0: Provediamo, ma volevo fare un discorso diverso, volevo fare proprio, pensa a questo, gioca João Mario, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Ndur, Atta, Ulai. Va bene? L'unico giocatore dell'anno scorso è Ndur. In attacco Mastantuono, Pellegrino, almeno per me per ora meglio Pellegrino, però questi sono gusti personali. E di là Gonçalves.
1: Lo fai esulti.
0: 9 undicesimi di formazione nuova.
1: Ndur
0: potenziale. 9 undicesimi potenziale nuova di nuova formazione. Tra questi potrebbe esordire Gonçalves, c'è Gnonto, c'è Beto, c'è Gie. L'attaccante con più giorni passati al Viola Park dell'attacco della Fiorentina è Mastantuono.
1: Più di Pellegrino.
0: Come
1: sì,
0: giorni,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo metterci mai i capelli? Perché no, perché per me la qualità vince.
1: Però
0: quindi,
1: c'è da dargli tempo.
0: Però ragazzi, vada, è oggettivo che è chiaro che nessuno vuole più fare le figure cascine contro la Roma e contro il Frosinone. Questo no. E non sarà più accettato da nessuno, perché è giusto non accettare la vergogna vista contro il Frosinone nel secondo tempo e nella partita contro la Roma. Quindi a grosso chiediamo coraggio, perché ce ne vuole ora, eh? Ora deve avere coraggio,
1: certo.
0: Non deve fare i giochini, non deve mettere titolare Brescianini, a meno che non ci sia problemi atletici degli altri, ma cioè, ora ci vuole coraggio, ok? E oltre al coraggio chiaramente dovrà forzatamente schierare giocatori nuovi, però ragazzi bisogna avere un po' di pazienza, purtroppo e per fortuna. L'avete voluta la tabula rasa?
1: Elettrificata.
0: Giusta. La volete vedere la rivoluzione? Bene. E allora ora, calma.
1: Hasta la revolución. Paolo in diretta con noi, scusa l'attesa, ciao.
2: Io sono convinto o Conte o Prandelli ritornare.
0: Bene.
2: Per risolvere i problemi.
1: E si parte in nulla, Paolino. Paolo, si parte di nulla, due partite, lo vuoi già cambiare l'allenatore?
2: Ma guarda, ascolta, io ti spiego, per essere un allenatore, come tu sai, bisogna che sappi il calcio come è nato, capisci? Questo è stato un grande giocatore, va bene, però o Conte o ritorno di Prandelli, sono convinto la squadra ricomincerebbe come una locomotiva che piano piano ricomincia il suo percorso, capito?
1: Buono Paolo, grazie. Sì,
0: no,
1: so sì, che
0: no,
1: risponde.
0: Sì, no. Sì, no, ma non perché povero Paolo, cioè non voglio povero Paolo, nel
1: cioè,
0: senso
1: non
0: che non voglio
1: siano
0: dare
1: buone
0: contro.
1: Idee.
0: Non è che no,
1: potevano essere buone idee tre mesi fa.
0: Ragazzi, ma
1: cioè,
0: poi
1: ora
0: ma
1: non,
0: Antonio
1: ora
0: Conte viene alla Fiorentina di corsa e prende 8 milioni, 6 milioni ma, l'anno. Ma
1: oddio,
0: io,
1: lì parato.
0: Vabbè, ormai si è buttato, si spende, espande,
1: no,
0: si osa.
1: Oddio,
0: se chiari
1: la telefonata a Marisca l'aveva fatta, la telefonata a Mourinho l'aveva fatta.
0: Sì, sì, faccio
1: la
0: telefonata anche a Antonio,
1: di qualche
0: allora.
1: Allenatore.
0: Ma non lo so,
1: top,
0: ragazzi, se siamo già
1: aveva.
0: Se il mercato è chiuso ieri, negli ultimi 3 giorni sono arrivati 4 giocatori nuovi.
1: No, ma questo è
0: cioè, ma
1: non sono d'attualità, ecco,
0: no,
1: la riflessione
0: poi non
1: di
0: sono
1: Paolo
0: 4 giocatori
1: non
0: nuovi.
1: È d'attualità.
0: Non sono 4 giocatori nuovi che arrivano in un contesto di squadra dove tutto il resto sono giocatori già formati dentro al club, già abituati a giocare insieme, eccetera, eccetera. Sono 4 giocatori e arrivano in una squadra totalmente nuova. Quindi, io ho già detto, non dobbiamo perdere lo spirito critico che si è perso per strada nel corso degli ultimi anni, quindi a grosso daremo il tempo che merita per dimostrarci che non è quello visto nelle prime due partite. Ma non è oggi il tema del giorno di dire Antonio Conte
1: no,
0: o Prandelli,
1: no.
0: Cioè, perché sennò veramente ragazzi si dà di parte il cervello, se si inizia ora non si finisce più.
1: No, poi è indubbio che Grosso non abbia, come dire, coltivato il giardino in cui è appena arrivato e che quindi pronti via ci sia un po' di diciamo sospetto intorno a lui, perché le cose non hanno funzionato nelle prime uscite. Però questo non significa arrivare già ai pregiudizi o addirittura immaginarne la sostituzione, e in questo sono d'accordissimo con te, giusto anche il segnale, il messaggio di dietro le operazioni, cioè quello di andare verso il modulo prediletto del tecnico e fornirgli sostegno ideale.
0: Poi dobbiamo dare, non so, credo che l'abbiano data anche i colleghi, ma bisogna ridarla secondo me, perché è una notizia interessante quella dell'accordo per Gonsalves, perché Gonsalves va via alla Fiorentina per 2,5 milioni di prestito oneroso, con questo obbligo di riscatto condizionato, che è un obbligo di riscatto condizionato molto diciamo, come si può dire, non coraggioso, ma di alto livello, nel senso che la Fiorentina, come per l'obbligo di riscatto, scatta se gioca il 60%, almeno il 60% delle partite a disposizione, quindi non poche, non tante, giusto, vabbè, poco più della metà, ma soprattutto insieme al 60% delle presenze con l'accesso alla Champions League. Cioè, quindi le cose sono due: o hanno cercato di mascherare un obbligo con un diritto con l'obbligo, perché oggettivamente io oggi la Fiorentina non la vedo in corsa per la Champions, o sono talmente tanto ambiziosi che dicono con gli acquisti si è fatto ci si arriva. Da una parte secondo me sarebbe follia, dall'altra è strategia. Però Gnonto arriva in prestito con diritto, lui arriva con questa formula strana, cioè comunque si ridimensiona anche al tipo di mercato, e secondo me dimostra come alcune scelte siano arrivate in modo istantaneo, cioè non con una strategia,
1: con reazione alla situazione.
0: La reazione alla situazione ieri, Gudmundsson parte la bambola alla
1: però
0: fine della fiera,
1: pronto, questo gli va dato atto. Cioè il piano B Gonsalves nome non era mai uscito, Pietro.
0: Questo può voler dire che non l'aveva pronto anche.
1: Dici che ha intavolato una roba tutto ieri mattina.
0: Allora,
1: all'ultimo.
0: Il fatto che Gonsalves sia un giocatore della Vestifoot e quindi dell'agenzia di Mendes, io il dubbio me lo tengo, anche per come ha lavorato la Fiorentina nell'ultima parte di agosto. Cioè, per me l'obiettivo della Fiorentina era poco. L'obiettivo della Fiorentina era poco, lo volevano, hanno provato a prenderlo, erano a un passo da prenderlo, si è inserito il Besiktas, gli dà più soldi, gli dà la vetrina di un campionato di vertice, decide di andare al Besiktas, poco non ti fa Fiorentina, gli importa poco di andare in Italia, andare in Turchia, basta prendere quattrini e basta giocare per determinati obiettivi. E da lì è partita una rincorsa al sostituto. Cioè ieri a me mi hanno confermato, e me l'ha confermato una persona molto vicina al giocatore, che Cancellieri la Fiorentina l'offerta l'ha fatta.
1: Cercava.
0: E allora scusami, ma se la Fiorentina mentre parla con la Lazio per Gudmundsson dice oh allora ti do 2-3 milioni per Cancellieri, me lo dai, e la Lazio gli dice di no, e che fa? Prende Cancellieri e prende anche Gonsalves? Quindi io mi immagino che questa proposta per Gonsalves sia nata nella nottata tra lunedì e martedì, perché mi hanno detto che in questi ultimi 5-6 giorni Paratici ha fatto parecchie ore piccole, e evidentemente era necessario. È nata grazie a... perché cosa si fa quando c'è bisogno? Cosa fai quando hai bisogno te, Tommaso? Chiama un amico.
1: Certo, no?
0: alzi il telefono, oh guarda bisogna andare a mangiare una pizza perché sono disperato, lavoravo troppo,
1: so che può aiutarmi,
0: chiamo una persona che sa che mi aiuta, e lui ha chiamato magari 2 o 3 procuratori, quelli che sono a lui più congeniali, quelli con cui ha fatto più operazioni, aveva chiamato Kia e gli aveva proposto Zirze a fare che non è andato, chiamato magari un altro procuratore, la Base Soccer, la Castellar, che sono quelle che lavorano con l'Inghilterra, e comunque ha tirato fuori dal cilindro Gnonto. Uno poi decide se è un gran bel coniglio o un coniglio nano, insomma comunque ha preso un giocatore grazie a questi rapporti. Da Beto sì, una situazione simile. Poi è arrivato Jorge Mendes e gli ha detto ma cosa hai bisogno? Ho bisogno di un esterno che faccia gol e che giochi a sinistra accentrandosi, o comunque che abbia qualità. Dice io ho a disposizione un giocatore che potrebbe andare in Arabia, perché ricordiamo che il mercato arabo chiude a ottobre, quindi poteva comunque aspettare tutti i mesi per andare in Arabia Gonsalves. Se lo volete si fa in 24 ore. Queste sono le situazioni, lui preferisce restare in Europa, si lavora in questo modo per prenderlo, hanno fatto tutto in grande segreto, io so che a pranzo avevano i contratti fatti e poi l'hanno preso. Ma io credo che sia questa la ricostruzione da fare, non che ci sia stata una grande strategia dietro l'acquisto di Gonsalves.
1: Già tanti scrivono che è molto più forte di Poku Gonsalves, cioè Gianmarco ti chiede di chiarire se c'è comunque il diritto anche senza il verificarsi delle condizioni dell'obbligo, perché c'è abbastanza confusione su Gonsalves.
0: Abbiamo detto però.
1: Sentite, Gonsalves.
0: Ma te chiamalo come vuoi. Cioè, Gonsalves. Ho detto a Mario che lo devi chiamare almeno Gonsalves. Come ieri lo chiamava Goncalves.
1: A giro per Lisbona gli fanno: oh, Gonsalves, andiamo a prendere un caffè. Obrigado. Così. Al brasileiro.
0: Il Pote, Gonsalves. Il soprannome è Pote, Pote, mi sembra.
1: Pote Gonsalves.
0: Comunque, la questione è, quindi, diritto, fra virgolette, obbligo condizionato, che si trasforma in obbligo, punto, al 60% delle presenze totali e, non o, e qualificazione alla Champions League. Queste sono per pagare poi i 22 milioni e mezzo che mancano per il riscatto definitivo dallo Sporting Lisbona. Sulla questione più forte 10 volte di...
1: Poku,
0: io posso essere anche d'accordo, però non l'ho seguito io Poku, la Fiorentina. Poi hanno preso un GIE.
1: Se non c'è le condizioni per l'obbligo, hai comunque il diritto o tornerai
0: certo.
1: indietro?
0: Ah, no, oh, questo sempre. Gianmarco. No, guardiamo questo sempre, te lo puoi
1: anche
0: sempre. Te
1: lo...
0: Allora, ragazzi, come funziona? L'obbligo di riscatto è un qualcosa che scatta in via obbligatoria a determinate condizioni, ma quando tu hai intavolato una trattativa dove c'è un obbligo di riscatto, quell'obbligo, se non scatta, tu hai il diritto alle stesse cifre di prenderlo quando vuoi, entro il 30 giugno.
1: Luciano, ciao.
3: Ciao, buonasera.
1: Sera.
3: Ciao Tommy, noi e te ci siamo sentiti anche a metà agosto, no? Con Pietro non ho mai avuto il piacere di parlare. Vabbè, comunque dico Pietro, te non so se ti ricordi perché hai molte telefonate, io te l'avevo detto che andava via Ken, ti avevo detto che andava via anche Fagioli secondo me, ti avevo detto che si faceva un ripulito della rosa dell'anno scorso e io penso che noi tifosi, voi giornalisti, tutti gli addetti ai lavori, ex calciatori, secondo me bisogna stare un pochino calmini, perché io sento delle telefonate, va bene c'è stato caldo quest'anno, ma la gente l'ha preso delle insolazioni, perché parlano di mandare via Grosso dopo 15 giorni, dopo due partite, sento dire danno 3 al mercato di Paratici, volevo sapere quanto gli danno nei 7 anni di Pradè di mercato il voto, perché cioè, ma veramente ne escano di tutte. Ora questo c'ha 15, 17, 18 giocatori nuovi,
0: 13.
3: Va rifatto uno spogliatoio e ci vuole tempo. Pietro, te t'ha giocato, tu sai che vuol dire.
0: Ma guarda, Luciano, l'ho detto poco fa. No, ho detto le stesse identiche cose che stai dicendo tu adesso, le ho dette 10 minuti fa.
3: Io non t'ho seguito, ho chiamato, quindi non t'ho ascoltato. Scusa,
0: no, perché
3: però dico io, te ha giocato, sei stato in uno spogliatoio come me, sai che vuol dire. Quindi io penso non ci sia questo tipo di problema, perché Paratici è uno di quello, come gli ha preso la scimosa per scancellare tutto, che io gli avrei mandati via anch'io tutti, come il 99% dei tifosi l'anno scorso si sarebbero mandati via tutti, se tra un mese e mezzo e non torna qualcosa, la Fiorentina in difficoltà o grosse in difficoltà, secondo me Paratici non ha problemi, lo manda via e ne prende un altro. Cioè, ma ora siamo veramente nelle mani di un professionista e noi in 7 anni a Firenze non si era mai fatto calcio. E io Pietro, te che sei uno che sta dietro al mercato, io voglio che te faccia capire alla gente che gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, il 90% sono prospetti in futuro, che te li hai pagati 30
1: potenziali plusvalenze, Luciano.
3: Bravissimo,
1: dai, così ci si
3: esplode.
1: Grazie.
3: Bene, perché se a te ti esplode Atta ti vale 70 milioni, se ti esplode Urai ti vale 70 milioni. Noi queste cose prima non si facevano. E se a te ti esplode un giocatore così, Paratici per 70-80 lo vende, ne compra altri due da 30. Cioè, capisci che voglio dire? C'è una logica di fare il mercato, ma noi siamo stati 7 anni a in non calcio e io sento le telefonate che danno 1-4 apparatici, cioè, ma veramente il sole la gente l'ha preso troppo.
0: Capito tutto.
1: Grazie,
0: Luciano. Grazie.
3: Ciao.
0: No, ma ora.
1: Sai che in tanti scrivono e Gonsalves, parte sculaccio anguille, dice addirittura mostruoso da quanto è forte, però tanti scrivono ricorda Pepito. Io non lo conosco Gonsalves, non l'ho visto.
0: Allora, Gonsalves,
1: però è parallelo con Pepito.
0: A me,
1: ragazzi,
0: ha fatto molto divertire il fatto che ci sia stata una sorta di dissing tra ascoltatori ieri sul suo ruolo e anche sul suo piede, perché dice no, ma è mancino, no, è destro, no, gioca a destra, no, gioca a sinistra. Questa confusione nasce dal fatto che è un giocatore molto poliedrico e soprattutto che ha la possibilità di calciare praticamente allo stesso modo sia col destro che col sinistro, quindi è ambidestro, e questa è una qualità straordinaria, perché già sarebbe una qualità in più di Giuseppe Rossi, che ne aveva tante altre probabilmente più sviluppate, ma che di destro scendeva nemmeno di tram spesso e volentieri, mentre lui effettivamente è un giocatore ambidestro, è un giocatore che tende a giocare alla sinistra, quindi esterno a sinistra, piede più forte il destro. È un giocatore forte, un giocatore che l'anno scorso ha fatto 13 gol e 8 assist nello Sporting Club di Portogallo.
1: Non, i numeri sono impressionanti.
0: Non nel giardino di casa. Il primo anno lui allo Sporting, si parla del 2020-2021, quindi un po' datata come dato appunto, però ha segnato 23 gol da esterno. Cioè 23 gol da esterno, ragazzi, è roba
1: da Mertens.
0: Ecco, quindi la Fiorentina ha comprato un giocatore che sicuramente ha un grande feeling con la fase offensiva, con la fase conclusiva delle azioni.
1: Sì.
0: Ieri ho avuto modo, grazie a Viviano, di avere uno spunto di un grande ex calciatore, non farò il nome perché non mi ha accordato Emiliano di dire chi è, ma è un giocatore molto forte portoghese che ha detto: io sono rimasto stupito negli anni e questo ragazzo si è rimasto sempre al lo Sporting. Cioè lui dice: ha sbagliato il timing della partenza, ma è un giocatore che in Italia può fare decine di gol.
1: Ma caratterino, secondo te?
0: È un carattere particolare, infatti questo inizio di stagione l'ha passata ai margini perché ha rotto un po' di tanto l'ambiente.
1: A dire che è fermo da un po'.
0: Io perché non ha giocato quest'anno.
1: Ma ho visto si era fatto male dicembre, gennaio, muscolare.
0: Ma io penso che sia legato proprio a questo discorso che lui via via abbia avuto sempre più problemi con l'ambiente, tant'è che appunto lo stavano scaricando per mandarlo in Arabia. Posso dirti, io fossi qualcuno mi potrei fare una domanda: perché nessuno l'ha preso fino al 31 agosto, fino al 1 settembre? È una domanda giusta da porsi,
1: se
0: però
1: era buono non venia da noi.
0: Ma questi sono roba da barrocciai, perdonami, ma veramente anche
1: lo si sente.
0: Sì, però io spero di vederlo in campo subito, spero che sia in forma perché questo è fondamentale per la Fiorentina. Da secondo me un senso veramente a quello che può fare grosso, perché diventa Mastantuono è
1: no, in diciamo teoria
0: estro,
1: c'è da divertirsi come pazzo.
0: Gonçalves è il Berardi, anche se gioca dall'altra parte, ma è quello che ti porta anche gol oltre all'estro.
1: E poi c'è lui.
0: Chi?
1: C'è lui, Ubeciu. Beciu.
0: Tanto altro portoghese anche lui.
1: Io sono vinto uno
0: Mario,
1: no, io sono vinto uno scudetto ai Fantacalcio con Beto all'Udinese il primo anno. Capito? 11 gol. Era il mio terzo titolare.
0: Guarda, io una cosa mi ha fatto arrabbiare, perché prima sul discorso del mercato io ho fatto una disamina generale e ognuno traga la conclusione da quello che ho detto. Velocissimo. Mi ha fatto incazzare leggere o ascoltare la parola scarpone nei confronti di Beto, scarso, scazzabubbola nei confronti di Gnonto, ragazzetto inutile nei confronti di Ngie, perché ragazzi, se si parte con queste, essendo così prevenuti, allora non si parte nemmeno, non ci mettiamo nemmeno a discutere. Chiaramente ognuno ha dei difetti e dei pregi, ma noi dobbiamo sperare che chi li ha presi abbia visto in loro dei pregi pronti ad essere messi a disposizione della Fiorentina. Punto.
1: Incrociamo le dita, break, tra pochissimo le vostre note audio e ancora commenti sul mercato.

0: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ragazzi, io vi dico, visto che partite con la trasmissione, vi scriveranno un paio di persone e daranno il voto di 4, 5, 5 e mezzo, tra cui il grande Bomber Viola, che stamani ha bombardato Radio Firenze Viola con voti negativi e pessimisti, quindi vi avviso già, occhio che arriverà il messaggio, quindi mi raccomando, negativi come sempre.
5: Buongiorno ragazzi, allora il mio voto è negativo, perché? Perché la difesa non c'ha terzini che marcano, manca un centrale di difesa che brava a colpire di testa. Io ho proposto sempre Gatti, oppure anche Acerbi mi sarebbe stato bene. Poi a centrocampo di interdittore c'è solo Ola Ui e lo fa giocare a regista, e quindi manca uno che marca, un interdittore. Poi all'attacco abbiamo venduto gli unici due che segnavano, ossia il capocannoniere e il vice, Ken e Mandragora.
6: Ma volete mettere una telecronaca dove il Tolo faceva semplicemente Gudmundsson, Ken, mentre ora fa gnonto, gnonto, gnonto, gnonto, gnonto. È tutto vero! Gnonto!
7: No, mi esalto su Gonçalves, metto già le mani avanti ogni volta in Coppa Italia, vediamo, ogni volta avrà palla Gonçalves. Va bene, rientrati anche con i vostri interventi, come sentite c'è anche chi non è entusiasta, chi punta il dito sulla difesa e ci può stare, anche se, ripeto, sono valutazioni per il momento un po' premature, perché figlie di soltanto 180 minuti ed è abbastanza, però provando a fare una media sopra la sufficienza, la valutazione dei più. Quindi io dovessi provare a sintetizzare gli interventi anche sui messaggi scritti, sono sul 6,5-7 come valutazione. Detto questo, che siano più o meno tanti, che il saldo sia più o meno negativo, di sicuro io non mi aspettavo questa capacità di investimento e di spesa. Fra l'altro ieri, mi permetto di segnalare che siamo un po' impazziti, ho visto tutti sul fronte dei saldi, noi fra l'altro siamo direi gli opposti, polo nord e polo sud, perché a Firenze Viola siamo rimasti addirittura sotto un meno 30, meno 28, e ho visto tutto mercato web segnala meno 122, quindi un lettore potrebbe dire si sono impazziti. Se vi guardate intorno, ognuno ha più o meno la sua versione. Quella che ha riferito la Fiorentina è da meno 38 milioni, 130 di spese, 92 di incassi, secondo la logica per la quale nelle spese segnano quello che è l'esborso immediato, rimandando riscatti vari eventuali all'anno prossimo. Sulle cessioni no, sulle cessioni si mette tutto insieme, giusto, sbagliato, non lo so, io ho chiuso per sempre parecchio tempo fa con i numeri, i bilanci, i commercialisti.
8: Guarda, a me dei numeri,
7: per me tanto vale quello che dicono loro. Io di sicuro un saldo negativo da 40 milioni e 130 milioni di investimenti non me ne aspettavo.
8: Guarda, a me dei numeri mi importa veramente relativamente,
7: esatto,
8: nel senso che è giusto riportarli giornalisticamente, c'è un po' di confusione, non ci ha aiutato la Fiorentina in questo senso, bisogna dirlo ragazzi, perché comunque a un certo punto della giornata c'è stato detto vi aiuteremo facendovi sapere tutte le operazioni,
7: poi c'è stato spiegato questo metodo per il quale abbiamo un po' rivisto i conti, è che più o meno poi a tarda sera dice però è 130 130. Ma se non mi spieghi su che base consideri 130 di spese.
8: Ci hanno mandato tre cifre, dai, non si sono comportati nel modo in cui ci avevano promesso, ma sti cazzi. La verità è che dei numeri ci interessa fino a un certo punto, cioè a me interessa solo sapere se la Fiorentina può sostenerle o no queste cifre, perché se la Fiorentina può sostenerle, la Fiorentina andrà avanti, non ci sarà problemi da un punto di vista finanziario e pace. Anzi, si è sempre detto, quei furboni, tutti fanno i furboni, vanno a meno 700, meno 600. Fiorentina, che l'abbia fatti 100, che l'abbia fatti 60, che l'abbia fatto 30, ha fatto un mercato in rosso, perché ha deciso di alzare il livello dei prossimi tre anni, perché secondo me questo è un progetto che non è deciso sulla
7: quel
8: carta.
7: Quel discorso sulla sulle plusvalenze.
8: Non è deciso sulla carta che Fiorentina quest'anno vada in Europa. No? Ci proverà, accorcerà il tempo, si spera, di per arrivare più vicino possibile all'Europa.
7: Però è futuribile.
8: È una squadra però futuribile che se quest'anno costruisce, il prossimo anno raccoglie, bisogna essere pronti anche a farcela andare bene. Certo, con una evoluzione positiva, si deve vedere che evolve questa Fiorentina. Detto questo, a me ieri uno scout dell'Udinese, che conosco da tanti anni, mi ha detto: Pietro, ma se Attà gioca 38 partite nella Fiorentina, fa 6-7 gol, si dimostra in crescita rispetto a ciò che ha fatto l'Udinese, il prossimo anno vale 60 milioni. E ha ragione. Poi cosa dovrà fare la Fiorentina? Se va in Europa, un po' rosicchierà grazie ai milioni che prende dall'Europa. Se non ci va, dovrà fare un paio di cessioni di un certo livello.
7: Ma però si vede un percorso.
8: Ma certo, ma si vede, ma ragazzi, ma c'è un sacco di giocatori divertenti da poter
7: scoprire.
8: Se la
7: vuoi ritoccare, c'hai una grande pecca evidente, quella in mezzo in campo, un centrocampista, ma poi non è che sì, forse diciamo che Dragusin conferma queste incertezze, che Vieri non riesce a imporsi e Ranieri
8: Pombra, ma aspettiamo due partite,
7: però
8: dai.
7: In teoria a gennaio un difensore e un centrocampista potresti essere a posto,
8: ma poi in realtà numericamente potresti essere a posto con un centrocampista, perché Parisi,
7: esatto,
8: tornerà, quindi
7: dio.
8: A dicembre potrà giocare la Coppa Italia, vedremo se poi lo vorranno trattenere o meno. E quindi mancherebbe solo un centrocampista. E abbiamo detto che comunque la Fiorentina queste ore le sta prendendo, secondo me, per valutare la possibilità di prenderlo uno svincolato. Cioè, io ho la sensazione che l'idea di scandagliare il mercato degli svincolati ci sia.
7: Svincolato, vedevo.
8: È infortunato.
7: Vessino, qualcuno ha scritto anche Tamezze,
8: sì, io dicevo ieri. Den Donker, c'è qualche giocatore che ha fatto una buona carriera che è libero. Ora, io non so se poi davvero prenderanno, ma anche il ragazzo del Paris Saint Germain portoghese, Renato Sanchez, che non è propriamente un recupera palloni, però per dire, se uno volesse andare a vedere numericamente di cercare un centrocampista, io credo che ce la fare, si potrebbe anche fare, però non è detto che lo facciano. Detto ciò, soprattutto la Fiorentina ha preso Vieri, ragazzo giovane, Valdepenas, ragazzo giovane, ha strutturato la Fiorentina con questi acquisti, Ulai, Attà, Gie, cioè sono tutti giocatori giovani che
7: in teoria anche Pellegrino, no?
8: Pellegrino nel 2001 era la stessa età di
7: gli
8: Piccoli,
7: attaccanti,
8: però
7: sì.
8: Gli attaccanti maturano tardi,
7: esatto,
8: cioè se Pellegrino fa 20 gol alla Fiorentina il prossimo anno vale 70 milioni,
7: esatto,
8: cioè,
7: sì,
8: nel senso,
7: cioè.
8: Aspettiamo a mettere il carro davanti ai bovi, dai.
7: Ci vediamo un percorso, non so se ce lo vede anche Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio, ben trovato.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
8: Ciao Ernesto.
7: Voce
8: Ciao.
7: Squillante di chissà di essersi lasciato alle spalle il mercato, che anche te so che sei un grande sostenitore.
9: No, io lo chiederei quasi subito.
7: Ecco appunto. Però ti chiedo, rispetto a 7 anni di gestione, prima Barone, poi Pradè, forse quest'anno vediamo davvero un percorso pluriennale da questo mercato?
9: Ma vediamo la ripartenza intanto, dai, mettiamola così, secondo me, cioè è stata fatta proprio tabula rasa e si riparte da zero sostanzialmente, anche con gli investimenti. Sentivo appunto, parlavate di un'idea anche, no, futura di quelli che possono essere, che alla fine sono investimenti, no? Che tu sei andato a fare quest'anno, consapevole che in un percorso di crescita, poi lo abbiamo visto in tante squadre, insomma. Basta vedere l'Atalanta degli ultimi anni e altre, ogni anno magari metti in vendita uno di quelli che nel frattempo ti è cresciuto esponenzialmente a livello di così di valore e li reinvesti per continuare a crescere, no? Questo è un po' quello che viene fatto. Nel frattempo hai preso giocatori giovani, giocatori che incuriosiscono, che hanno grande qualità. Secondo me c'è un po' di pecca, l'unica pecca, se proprio ne devo dire, secondo me è l'attacco, che io lo sapete, la cessione di
7: più del centrocampo.
9: Sì, a me la sezione di Ken è quella che mi è stata più dolorosa, ecco, diciamo, secondo me, per
7: addirittura per dolore.
8: Parli a un detrattore, dolore. Ernesto, sai.
9: Lo so bene, ne abbiamo discusso tutta l'estate.
8: Ma lui diceva quando ha fatto 25 gol prima che ne facesse, diceva non sapeva nemmeno sto palla, quindi voi fare.
9: Sì, appunto.
8: Che, cioè, il calcio non è per tutti.
9: Ken torna a essere quello dell'anno, diciamo, di Palladino, secondo me sì. È una perdita grossa, però vediamo, magari non torna a esserlo, quello è stato un caso e quindi hai massimizzato quell'anno lì.
8: Credo, perdonami Ernesto, che secondo me questo tipo di valutazione la potremmo fare solo davvero dopo una stagione, cioè certo. Pensa dico anche a Tommaso, pensa quando è arrivato Ken arrivava da una stagione con zero gol, arrivava dalla Juve, arrivava con dei problemi, arrivava pagato 13 più 5 di bonus e poi magari non sono scattati tutti, ma diciamo che si può pensare la Fiorentina almeno 16-17 milioni li abbia investiti per prenderlo, e c'era un brusio nei suoi confronti enorme, hanno sbagliato il titolo, come si fa a prendere il titolare uno che fa queste robe, cioè dopo due anni non puoi valutare quell'operazione in modo negativo.
7: No,
8: è stata un'operazione però, che ti ha portato plusvalenza, che ti ha portato più di 30 bene. gol, e quindi oggettivamente è stata un'operazione medio-alta,
7: però
8: alta,
7: se avete coraggio queste cose
9: più forte di 7 anni di commissione.
7: Sì, sì, ma se avete coraggio queste cose poi le andate a riportare anche a Paratici, che nel 19 lo vende a 30 e nel 26 a 40, quindi sarà un motivo se Paratici 2 su 2 l'ha venduto, ma comunque chiusa parentesi.
9: Beh, potrebbe anche essere, perché è anche l'unico che ha un mercato così importante, questo ti dovrebbe far
7: chiedere anche perché magari la vede come me, ora capisco possibile darmi ragione,
9: la vede diversamente, che okay, ti devo dire, okay, vedremo
7: okay. No, no, auguro, però lo so,
9: mi auguro te. Che tu abbia ragione, guarda, mi
7: è una quota gol che né Beto né Pellegrino hanno nelle corde, dici?
9: Non lo so, magari io, allora dunque, Pellegrino lo sapete dal primo giorno che è arrivato, io credo che Pellegrino sia un buon attaccante, mi piaceva al Parma e quindi sono contento che la Fiorentina l'abbia preso, perché è giovane, perché può crescere, perché è un tipo di attaccante che ha delle caratteristiche che prima non avevi, e quindi penso che sia un giocatore su cui devi lavorare, no? Perché poi in tutto questo adesso la palla passa a Grosso, che ha insomma un bel da fare, perché deve mettere insieme una squadra intera, diciamo, che non ha mai giocato insieme, e quindi in questo senso avrà bisogno di tempo e deve anche migliorare i giocatori, perché poi l'allenatore deve fare questo, no? Sì. Il lavoro dell'allenatore è anche migliorare i giocatori. E pensate, voglio dire, quando arrivò Battistuta e a come è andato via, insomma, io me lo ricordo quando arrivò Battistuta com'era, poi me lo ricordo quando andò via, e nel frattempo c'è stato un abisso, no? Un miglioramento incredibile, non tutti sono Battistuta ovviamente, ma i giocatori migliorano, crescono, apprendono sia tatticamente che tecnicamente nuovi modi di giocare, quindi mi aspetto che non sia il Pellegrino quello che tu vedi adesso, quello che sarà tra uno o due anni, mi aspetto che sia che sarà un giocatore migliore, più forte, e siccome quindi le basi sono interessanti, penso che possa essere un acquisto importante. Beto è un discorso un po' diverso, Beto è già più formato, no? E quindi su di lui, diciamo, questa idea di crescita magari ce l'hai un po' meno, è più una garanzia per un certo tipo di gioco, e quindi si è scelto, non potendo arrivare ad altri, perché la Fiorentina ha cercato di insomma, ha cercato giocatori di un profilo un po' più alto, comunque ha scelto un giocatore che probabilmente garantisce un tot di gol, garantisce un tot di gioco, sapendo che Boh, forse in questo momento è Pellegrini, il giocatore su cui punti per il futuro? Penso di sì.
7: Io sì, anche se poi vediamo il titolare chi è.
8: Vediamo poi.
9: Al momento sì, no, io parlo.
7: Sì, sì, certo.
8: Ah, per me giocherà Pellegrino contro il Torino anche perché ha avuto più possibilità di allenarsi con Rosso, questo è evidente. Poi vedremo a lungo andare. Se, continuo a pensare che Pellegrino sia più forte, ma questo me lo tengo per me. No, quello che ti volevo chiedere, Ernesto Poesio, è il discorso della, di una Fiorentina che con questo mercato chiude ufficialmente, o quantomeno quasi definitivamente, ma chiude un lungo percorso che è la prima era di Commisso, perché questa tabula rasa cerca secondo me anche di togliersi un po' di scorie che alla fine l'anno scorso hanno schiacciato la Fiorentina. Questo non per dare la croce a uno o l'altro giocatore, però quello che è successo con Mandragora, l'operazione di Ken, le voci su Gudmundsson, tanti giocatori ceduti che erano struttura negli ultimi anni, addirittura ancora prima degli ultimi paio d'anni, che vedono la Fiorentina quindi ripartire da zero con un ciclo nuovo. Questa cosa a me personalmente un po' intriga, penso però anche che servano un po' di tempo per capire che tipo di ciclo sarà.
9: Assolutamente, intrigare intriga, la novità poi piace sempre, no? Anche l'idea così di vedere qualcosa di nuovo è comunque intrigante.
8: Ma sei d'accordo che si sia chiuso un ciclo in questo senso?
9: Sì, ma era sì, assolutamente sì, era già secondo me stato avviato lo scorso anno, poi si è tutto arenato, diciamo, è andato tutto in malora, ma l'idea era già iniziata secondo me lo scorso anno, quest'anno si è completata definitivamente, assolutamente sì, e se avessero potuto vendere Dodò e Fagioli l'avrebbero fatto, quindi saresti veramente rimasto con Ranieri e con Dur, forse? Basta.
7: Sì, Pongracic,
9: praticamente Parisi, sì,
7: ma Fagioli, Parisi, i tre portieri.
9: Però tendenzialmente sì, questa era l'intenzione, questa era un po' anche la necessità, e il ciclo dei 7 anni che si sono chiusi non ha portato grandi risultati. Quando Commisso arrivò disse ci vorranno 5-6 anni per arrivare ai livelli dell'Atalanta. Questo non è successo assolutamente, anzi siamo andati indietro, quindi era necessario cambiare tutto, rifare tutto l'arredamento sostanzialmente di questa nuova casa e vedere appunto di rimettere così nuove idee, nuove forze, nuove forze mentali, no? Proprio, certo. C'era bisogno assolutamente. Scorie adesso non ce ne sono più, non c'è più alibi in questo senso, c'è però da creare uno spogliatoio, perché questo è uno spogliatoio completamente nuovo. C'è da imparare a parlare la stessa lingua, e non dico in modo metaforico, cioè tra l'altro non ce n'è uno italiano o quasi, quindi c'è veramente da creare uno spogliatoio, da creare dei rapporti, da creare una quotidianità. E non è una cosa che fai in un giorno, non è una cosa, certo, che aiutano le vittorie. Ecco, il rischio, forse l'unico rischio che vedo in questa cosa, ma è un rischio calcolato, non potrebbe essere altrimenti, però certo, tu hai fatto una rivoluzione talmente ampia che non hai alcuna ancora in questo momento, quindi se le cose non vanno bene subito in campo diventa più difficile.
7: Bisogna mettersi nel carro armato, mi sa.
9: Appunto, cioè,
7: soprattutto grosso, perché tanto è evidente, no, Ernesto?
9: Ma a questo punto gli devi dare tempo.
7: Gli va dato tempo, lui però non si è aiutato moltissimo con le due partite in avvio.
9: Lui non si è aiutato con la formazione di Roma per nulla, con la partita con Frosinone è stata una partita in cui ha messo in campo la formazione che io credo avrebbero messo quelli che gli chiedono la testa.
7: Però poi un po' d'atteggiamento, un po' di idee.
9: Certo, la mancanza più che altro di un'idea di gioco, no? Per ora si è vista molto poco, ecco. Si è visto tanti solisti, per ora è una squadra di solisti, che giocano molto da solo, che giocano molto sulle proprie capacità. Attam, Santono, lo stesso insomma Ulai per un certo verso, insomma ancora non c'è.
7: Sì, sì, ma l'emblema è Mastantuono, dai.
9: Certo, non c'è lì, non è una squadra che si è uscita su uno spartito, sono come aver preso tanti bravi musicisti messi insieme, ma per chi suona lo sa, l'amalgama per trovarlo, insomma, l'intesa è qualcosa che non è che si trova subito immediatamente.
7: Certo. Ma per chiudere, al di là poi dei saldi eccetera eccetera, di sicuro la famiglia Commisso ancora una volta ha speso moltissimo. Si può definire un rilancio dopo un anno tragico, che è un qualcosa che probabilmente in pochi avremmo previsto prima della partenza di Paratici e Ferrari per New York, però il rilancio oggettivamente c'è, no? Almeno in termini di soldi, di investimenti.
9: Sì, il rilancio c'è, da una parte mi viene da dire che non poteva essere altrimenti, perché comunque una Fiorentina che si stava depauperando come quella dell'anno scorso non è vantaggiosa, cioè, nemmeno per una proprietà, no? Fosse finita disgraziatamente in Serie B, insomma, c'era una rimessa di soldi, altro che, no? Dall'altra comunque il conteggio che è arrivato dalla stessa Fiorentina dice che poi hai speso molto, hai preso anche abbastanza, c'è una differenza di 38 milioni, che è un bel disavanzo, ma non è quella cosa impossibile che non si vede a giro, è che tu hai dovuto cambiare tantissimi giocatori e quindi hai dovuto spendere investire anche per giugno prossimo con gli obblighi eccetera molti milioni, però ne hai anche, dovendo cambiare molto, vendendo molto, ne hai anche incassati tanto. Quindi è una ripartenza, secondo me, più che un rilancio, è una ripartenza dovuta, necessaria, perché in quella situazione si era infilata la stessa Fiorentina, e quindi quando sbagli sei costretto
7: a pagare.
9: A pagare, dire maggiormente rispetto a chi pensa, per esempio, alla Roma, questo discorso magari l'ha fatto l'anno scorso, quest'anno ha dovuto fare dei piccoli aggiustamenti e si è potuta permettere di dire no a 60 milioni per Conè. È differente, e parte già con una intelaiatura bella e pronta, fa 8 gol nelle prime due partite ed è già molto più avanti, ovviamente. Quindi è normale che dopo un grande fallimento economico
7: devi per forza rilanciare,
9: qualche cosa tu ci rimetta. La speranza è che questa ricostruzione, come dicevate prima, poi ti porti ad avere una grande crescita del parco giocatori e chissà, e poi vedremo.
7: Ernesto, grazie, buon lavoro.
8: Ciao Ernesto.
9: Ciao.
7: Grazie Ernesto Poesio, stavo vedendo un po' di storie, un po' di movimento social, Fagioli saluta, Mastantuono invece si fa fotografare con Gabriel Omar Batistuta e poi niente, dicevamo Mandragora non le ha mandate a dire.
8: C'è anche il messaggio di Ranieri proprio per Mandragora soprattutto, si dice che chi trova un amico trova un tesoro, io ho trovato te, ci siamo conosciuti quasi 5 anni fa e da quel momento siamo stati sempre insieme, viaggi, vacanze, pranzi, cene, momenti belli, momenti difficili, ma con la consapevolezza che si poteva sempre contare l'uno sull'altro. Ti auguro il meglio, che la vita ti possa offrire, fratello mio, mi mancherai. Insomma,
7: Fagioli gli hanno tolto anche gli amici.
8: Questo passaggio non banale di questo ciclo che si chiude c'è. Io infatti,
7: che Fagioli le ultime
8: no, allora,
7: espressioni sui social, al di là di quel like, ma quello gli do il beneficio del dubbio che sia stato davvero un errore.
8: Certo, però Ken,
7: però fece i 10 anni, no,
8: Mandragora,
7: che sono compagni con Ken, Mandragora ci faceva le vacanze,
8: anche Gudmundsson, ho visto i 3 saluti che ha voluto fare, sono stati a Mandragora, Ken e Gudmundsson. Ranieri, bel messaggio per Mandragora, sono diventati veramente, come si suol dire, culo e camicia, e quindi è un qualcosa da studiare anche questa evoluzione, perché quando si chiude un ciclo e se ne apre un altro, chi rimane deve essere sicuro di aprirne un altro pur venendo dal ciclo precedente. E se questo in Ranieri Indur forse si può anche intravedere più Indur che negli altri, su Fagioli io, ragazzi, ho qualche dubbio che la Fiorentina abbia provato a cederlo senza riuscirci, che per ricuscire con l'allenatore un po' ci vuole, perché quelle che sono le voci che circolano di un feeling totalmente assente, e la Fiorentina c'ha 5 centrocampisti, quindi tutte cose che speriamo che si rimettano nel senso giusto, perché sono fondamentali, perché se hai un attacco che segna siamo contenti, ma per arrivare ad attaccare a segno devi avere il centrocampista, certo. E soprattutto occhio anche alla difesa, perché ecco, prendere 7 gol nelle prime 2 giornate significa che qualcosa da registrare c'è, e siccome in difesa non è cambiato nulla ormai da settimane, perché l'ultimo acquisto in difesa chi è stato? João Mario?
7: Sì, vabbè, i terzini.
8: Sì, ma l'ultimo è stato João Mario, cioè nel senso, ora sono settimane che sono a lavorare insieme. Sì, ecco, quindi mentre non ci sono, cioè ci sono grandi alibi magari sulla costruzione dell'attacco,
7: loro sono quelli,
8: ragazzi,
7: anzi,
8: sulla difesa bisogna che qualcosa si veda.
7: Ieri è stato il primo, Dragusin il terzo, il quarto, quindi lavorano insieme con Ranieri dal 10-15 luglio.
8: L'unico che si è inserito dopo è Pongra,
7: ci sono le vacanze, insomma, ma insomma
8: è un mese che ci sono,
7: esatto. Break per noi, torniamo ancora un'ora insieme e soprattutto le vostre note audio, state lì.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, io sulla confusione degli ultimi giorni non sono tanto d'accordo, perché voi sapete che quando si va a fare mercato si parte con un'idea magari primaria che poteva essere Zizé, poi eventualmente se non va a buon fine abbiamo dei piani B e dei piani C. La rapidità in cui hanno cambiato rotta, secondo me questo lo certifica, perché il mercato è fatto anche di opportunità, di inciampi e di occasioni e di obiettivi. Secondo me tutto questo l'avevano già in mente la Fiorentina.
3: Ciao ragazzi, vi faccio due domande. La prima, ok, Grosso aveva degli alibi, però se effettivamente erano d'accordo che sarebbero arrivati questi giocatori, non poteva fare due formazioni, diciamo, più per non prenderle, piuttosto che andare a, soprattutto col Frosinone, a giocare con 4-5 giocatori offensivi? La seconda domanda, ma perché la Fiorentina ha avuto così tanta difficoltà a vendere i suoi giocatori?
4: Buongiorno ragazzi, intanto complimenti a Pietro per il grande lavoro fatto ieri a Milano. Grazie. È la scena della maglia viola presa e messa dietro in quadratura e da premio Oscar. Io volevo farvi un nome che è uno svincolato, che non sarà più giovanissimo ma che potrebbe fare a casa nostra, che è Darmian. Ciao Luca.
5: E trovo giustissimo quello che ha detto Pietro. Oltretutto non ci si aspettava prima dell'inizio del mercato una rivoluzione così totale. Anzi, preferisco il termine, una tabula rasa elettrificata visto il periodo.
6: Sì, giusto.
5: E quindi poi dopo, vabbè, sarà il campo a dire se sono state fatte tutte le cose bene oppure c'è qualche difetto nella formazione. Io credo che sia una rosa che c'ha tanta qualità e ora deve essere bravo Grosso a metterla in campo.
7: Beh, ragazzi, ma una domanda secca: se dovesse scegliere fra il nostro allenatore Grosso e Andrea Azzoni, chi mettete in panchina?
6: Questa è una domanda maliziosa, risponderemo, però è maliziosa come domanda. Seconda ora di palla al centro, 348-7513-933, 3925-727775. Come sempre in rigorosa diretta su Radio Firenze Viola e fino alle 16 anche su Lady Radio. Fra l'altro Coppa Italia di scena, ieri sera è uscito il Torino che affronteremo sabato ad opera del Monza. Tra l'altro ho rivisto Colpani, è stato un colpo al cuore, ho rivisto anche Comuzzo e Fortini.
8: Addirittura colpo al cuore?
6: No, vabbè, non me lo ricordavo. A me è dispiaciuto, secondo me lui non è stato messo nelle migliori condizioni nella sua avventura a Firenze, dopodiché non rimpiango Colpani, facevo solo questa annotazione. Mentre quando ho cambiato il canale, tornato a casa, ho proprio finito la partita, la prima cosa che diceva il telecronista: Comuzzo salta a vuoto, problemi per la difesa del Torino. E quindi ho detto fammela vedere. Fortini mi pare non sia riuscito a fare un cross, però gli auguro comunque in bocca al lupo a tutti e due. Sulla confusione o meno in merito alle ultime scelte, tra poco magari ci andiamo con l'ospite. Darmian, secondo te, Pietro? No, non lo prendono.
8: Cioè, no, nel senso, io penso che Fiorentina, se cerchi un centrocampista, Darmian non lo è. Quindi.
6: E poi come cioè, è stato difficile. Difficile vendere per Paratici, c'era qualcuno che chiedeva il perché.
8: È stato difficile vendere perché e qui magari anche qui chiederemo a chi ci parlerà tra poco con noi, ma ci sono tutte le squadre d'Europa, soprattutto l'Europa, se vogliamo definirla, che conta, insomma, i top 6 campionati internazionali, che hanno delle rose lunghissime. Questo perché con l'era dei 5 cambi le rose sono ulteriormente allungate, perché molti hanno giocatori che davvero sono rimasti come la Fiorentina. Sottile è rimasta la Fiorentina per ora, ragazzi.
6: Che succede con Sottile?
8: Non lo so. Intanto io sto cercando di informarmi nel capire se ha firmato questo rinnovo oppure no. Perché anche lì,
6: cioè, se no è a scadenza dal primo febbraio.
8: Sì,
6: zero.
8: Va bene, ma questo.
6: Cioè, no, per capire.
8: Bisogna capire se ha rinnovato e quindi se chi volesse prendere un accordo con lui, magari in Turchia, in Grecia, in Arabia, deve andare a trattare con un ragazzo che ha 1 milione di ingaggio fino al 2027 o che ce n'ha 500.000 fino al 2028. Sono due cose diverse. Certo. Io penso che la Turchia si potrebbe aprire per lui. Ci sono dei club che potrebbero anche essere interessati a un giocatore come Sottil. Certo è, ha fallito due passaggi, quello con l'Avellino perché non c'è voluto andare, quello con Watford pare per le visite mediche non siano andate in modo straordinario. Anche quello sarebbe un casino per la Fiorentina, certo. Perché c'è un giocatore che già non sta benissimo e quindi è invendibile, ti piglia 1 milione di euro e sono due all'ordo, è che sia proprio il massimo massimo.
6: Grosso Andrea Azzoli,
8: ma che dai ragazzi, io voglio grosso. No, rispondo che io capisco chi intravede nella scelta di Andrea Azzoli anche un paracadute nel caso in cui Grosso non fosse andato bene, ma io credo che invece sia stata una scelta filosofica quella di mettere Andrea Azzoli in primavera. Poi che discorso, c'è andato Galloppa a fare l'allenatore a Mainz perché la Fiorentina aveva esonerato Pioli, nel caso ci andrà Andrea Azzoli se ci sarà bisogno.
6: Nel frattempo qualcuno anticipa che a gennaio potrà arrivare Torsved. Io vi dico, in questo momento è comunque in campo per Sassuolo Frosinone, gara della prima gara di giornata, partita alle 15 di Coppa Italia.
8: Ora non è corretto ciò stasera, che dice l'ascoltatore,
6: Cioè
8: che lui dice a gennaio può arrivare Torsved, a gennaio può arrivare Torsved pagando ancora.
6: Sì, non
8: perché,
6: è
8: perché no, lui dice gratis me, dal primo di febbraio.
6: A gennaio chiuderanno questa operazione tormentone dell'estate e non hanno
8: vedremo.
6: Chiuso.
8: Però ci sta anche, lo porti in scadenza a questo punto e lo prendano l'estate prossima a zero.
6: E comunque stasera alle 18 un imperdibile Udinese Venezia, direi che si fa di gran lunga preferire la grande serata di storia e calcio che ci sarà al Franchi, ve la racconteremo con tutte le legends e tanti collegamenti e resoconti dallo stadio con Lorenzo della Giovanpaola, Ludovico Mauro, Alessandro Di Nardo in studio e poi siamo tanti nella redazione ad andare, io porto il figlio perché è giusto che veda Roberto Baggio sul terreno di gioco del Franchi, anche se gioca a basket, anche se Baggio non l'ha mai visto, proprio per questo glielo impongo, stasera è obbligato a vedere Baggio in campo. Mentre sul mercato che ha chiuso ufficialmente i battenti, facciamo una bella riflessione ampia, lo ringrazio per essere con noi, direttore Pietro Lomonaco. Direttore, buongiorno, ben ritrovato.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno.
6: Oh, noi siamo tutti più rilassati, sereni, distesi, non dobbiamo correre dietro alle notizie, quando chiude il mercato per noi è, come dire, un sollievo, anche perché quest'anno star dietro a Paratici non è stato facile, 13 acquisti ha completamente rivoltato la Fiorentina, che ne pensa, direttore?
9: Beh, ha operato tanto, ma sia in entrate che in uscite, se voi considerate fra riscatti obbligati di tutto quello che c'è, acquisti fatti, la Fiorentina ha speso qualcosa come 160 milioni di euro. E poi dopo però, e là si vede la capacità, la bilancia dei pagamenti l'ha tenuta, diciamo così, quanto più nei limiti possibile, perché le entrate alla fine la Fiorentina avrà uno sfrido di una 35-37,
6: loro dicono 38, direttore.
9: 38, beh, quindi no, i calcoli miei sommari c'erano andati vicini abbastanza, quindi e ha rivoltato come un calzino la squadra. Chiaramente queste prime due apparizioni hanno denotato un pochino i difetti di sempre, no? Dell'anno scorso, e li hanno denotati in maniera chiarissima. L'allenatore avrà tanto da lavorare, prima perché amalgamare 13 giocatori nuovi non è mai semplicissimo e ci vuole del tempo, secondo perché questo tempo mi sembra che questo calcio tende a non darlo a nessuno, no? Io già vedo e mi vengono i capelli dritti in testa, già vedo contestazioni a grosso per le due partite, no?

0: nella giusta maniera. Ripeto, non è mai facile assemblare tanti giocatori nuovi. Poi la Fiorentina bisogna stare attenti, perché c'è il rischio serio di aver preso tanti buoni giocatori, 13 buoni giocatori, mm-hmm, tecnicamente dotati,
1: qualità alta si
0: ma
1: può
0: poi
1: dire.
0: Devono fare squadra, devono diventare squadra, ed è la cosa più difficile, la cosa più diciamo così problematica. Io per esempio in queste due partite i problemi gravissimi dell'anno scorso nella difesa della Fiorentina io li vedo riproposti in maniera chiarissima. Cambino gli interpreti,
1: difesa,
0: il problema non è di singoli, il problema è di difesa collettiva. Non sanno difendere, la tattica della difensiva non la conoscono. La Fiorentina non sa difendersi come squadra, non sa difendersi, e in queste prime due partite si sono visti chiari segni in questo senso. E poi dopo il centrocampo, che è intrigantissimo, mm-hmm, riferito ai singoli, però bisogna capire che questi singoli, che sono tutti tecnicamente dotati, hanno come cultura il primo approccio. Quando vanno in ricezione palla, tutti quanti cercano palla, non la fanno girare mai di prima, quindi il gioco non fluisce mai velocemente, tendono a cercare l'uomo per saltarla. Atta è un saltatore di uomini, Ulai è un saltatore di uomini, quindi bisogna lavorarci e cercare di far sì che questa tecnica di livello superiore di questi giocatori venga messa a servizio della squadra. E allora sì, Mastantuono la stessa cosa, solo che Mastantuono è geniale. Mastantuono appena riesce a avere la condizione giusta, è uno che fa gioco, crea gioco da solo, senza bisogno
1: di studiarle a
0: tavolino le cose, no? Uh-huh. E quindi la Fiorentina è intrigante, bisogna lasciarla lavorare, bisogna lasciargli il tempo giusto, ma è sicuramente, da come ha operato, una delle squadre che ha operato meglio.
2: Ecco direttore, 6 cambi per 6 ruoli fondamentalmente in attacco, arrivati quasi tutti nell'ultimo weekend. Lei giustamente predica pazienza, eccetera, ma come li vede queste caratteristiche che si intersecano? Perché sono tutti doppioni molto, molto diversi tra loro, quindi che danno tante possibilità, perché Ngie insieme a Gonçalves sono molto diversi, Pellegrino insieme a Beto sono molto diversi, Mastantuono e Gnonto sono molto diversi. Ecco, certo bisogna assemblare la squadra, ma in mano all'allenatore si dà veramente un pacchetto d'attaccanti stravagante ma divertente.
0: Ma assolutamente sì, ma una squadra, una rosa si costruisce proprio con questo senso, si costruisce col concetto delle coppie per ogni ruolo, coppie per ogni ruolo, possibilmente delle coppie che ti danno la possibilità di imbastire anche dei sistemi di gioco diversi, del modo di stare in campo diverso. Voi giustamente fate l'esempio, catalogate Mastantuono come un esterno. Mastantuono non è un esterno. Mastantuono è un trequarti, è un trequartista che predilige per comodità partire dal centro destra, non dall'esterno destro. Lui sull'out destra ha un po' di difficoltà, anche perché non sarebbe nemmeno giusto, no? Lui sul centro destra riesce a creare delle situazioni, perché è subito pronto, disponibile per l'assist, è subito pronto, disponibile per la conclusione sua. Però facevate l'esempio di Mastantuono. Mastantuono rispetto a Gnonto è una cosa totalmente diversa. Però guardate esattamente le caratteristiche degli esterni. Gli esterni, sia Gnonto sia quello del Torino, come si chiamano?
1: Sì,
0: sempre,
1: cioè, sì.
0: Questi cacchi di giocatori stranieri sono giocatori che esterni d'attacco che prediligono partire dall'out sinistro. Sì. Col piede destro convergere all'interno campo e venire dentro. Ma la Fiorentina è innegabile che ha una batteria di attaccanti ora di livello importante. La punta

0: centrale, ma è giusto che siano diverse. Uno è, ha certe caratteristiche e l'altro ha caratteristiche diverse. Le partite non sono mai uguali e l'esigenza di avere la punta centrale non è mai standard, no? Quindi ci sta che avere una coppia, diciamoci, di livello importante, di livello notevole per un solo ruolo, questo è sinonimo di aver costruito una squadra buona. Poi è chiaro che la patata passa all'allenatore, no?
1: Per forza.
0: Lui deve avere la capacità di amalgamare tutti e di far sì che la Fiorentina reciti uno stesso spartito e lo reciti nel migliore dei modi possibile.
1: Direttore, ieri l'idea dei Viola era quella di fare anche un tentativo a centrocampo per Brozovic tra gli svincolati. In mattinata in realtà abbiamo capito che la pista resta chiusa per le pretese di Brozovic anche in termini di ingaggio. Altri nomi per il momento non ci sono, ma lei un pensiero a proprio agli svincolati lo farebbe? Qui qualche ascoltatore dice Acerbi per la difesa.
0: Ma guarda, io ti dico, ti dico la verità, ragazzi, quando sento parlare Brozovic, con tutto il rispetto, Torreira, ma la Fiorentina fa già fagioli, che ne possono dire, chi storce il muso, ma fagioli è un prodotto nostrano, è un giocatore nostrano, è dei centrocampisti che c'ha la Fiorentina, è l'unico che c'ha le geometrie nella testa, il resto ve l'ho detto prima, sono dei portatori di palla, sono dei saltatori di uomini, sono di Atta, per esempio, se tu lo fai giocare tre quarti è un obbrobrio, perché Atta
2: figuriamoci
0: deve
2: esterno, direttore, mi viene da dire, perché...
0: ma non Atta non deve stare là davanti. Atta è un grande incursore, Atta deve arrivare là davanti, non stare. Se sto là davanti sono costretto a giocare spalla alla porta, sono costretto a rallentare il gioco. In questo si aggiunge, a questo si aggiunge il mio modo di essere, che vado in ricezione, prendo palla, cerco l'uomo, tocca la palla 35 volte e diventa un come si suol dire, un'imbucatura, no? Non diventa sviluppo. E quindi Atta deve stare sul centro-destra, poi si deve arrangiare qualche altro a fare determinati, e poi oggi non penso che c'è più bisogno di diciamo così inventarsi l'Atta di turno trequartista, anche perché con tutti questi attaccanti esterni presi,
1: certo.
0: Oggi mi sembra che ci siano le scelte, via.
1: No, fra l'altro vedo Acerbi, forse ci sta pensando il Torino, ma a noi proprio la Fiorentina ci ha sempre fatto capire difensori centrali, si riparte così con Dragusin, Vieri, Ranieri e Pongracic, quindi...
0: Ma guarda, io consiglierei, se mi posso, a Grosso di lavorare sulla difesa intesa come squadra, difesa di squadra, si devono difendere come squadra, i concetti della difesa come squadra sono molto diversi dai concetti individuali e difensivi, quindi la Fiorentina pecca in questo. L'anno scorso era veramente un pianto della Maddalena, quindi sembra l'ultima partita che ho visto grandi difficoltà di Dragusin, e quelle sono difficoltà fisiche, no? Okay, si vede che okay. È stato lontano un pochino, ha bisogno di essere rodato e di prendere il ritmo giusto. Non bisogna dargli tempo e sicuramente è stato fatto un grandissimo lavoro e ora aspetta al campo e all'allenatore tramutare questo grande patrimonio che ha in mano in risultati e rendimento da squadra.
1: Oh, ovviamente è complicatissimo, direttore, però ci affidiamo proprio alla sua conoscenza, alle sue esperienze, dove si può mettere nella griglia di partenza o che obiettivi può avere questa Fiorentina in una stagione dove già sento dire lo scudetto lo vincerà la Roma, perché la Roma è lanciatissima. Che idea si è fatto di questo campionato?
0: Guarda, ti dico la verità, prima di queste due partite, ma ripeto, non per i risultati, quando solo per l'aspetto psicologico, perché sì, quando c'è una negatività di risultato e tutti dagli all'untore, l'allenatore in discussione, sì, questo è buono e questo non è buono, fanno perdere sicurezza alla squadra, no? Quindi le partenze negative, e in qualche modo devi cercare di somatizzarle meglio possibile, no? Io dico, prima di questo, dell'inizio del campionato, guarda, io mettevo, avevo fatto una griglia per lo scudetto e avevo messo Inter, Roma e Napoli, okay, leggermente un pochino sotto, poi avevo messo un gruppetto di 3-4 squadre dove ci avevo messo dentro anche la Fiorentina, avevo messo la Juventus, il Milan di cui non ho grandissima fiducia, l'Atalanta, perché l'Atalanta può venire fuori perché c'ha un allenatore uh-huh, capace di farla giocare,
2: il Como,
0: in modo. Il Como chiaramente, e la Fiorentina, avevo messo anche la Fiorentina, quindi non avevo messo la Lazio, non avevo messo queste squadre qui, quindi la Fiorentina a me continua, può essere una bella mina vagante per tutti, quando acquisteranno la giusta convinzione, la giusta condizione anche, e quando la Fiorentina giocherà da squadra, eh beh, diventerà difficile per tutti, è un osso duro per tutti.
1: Però direttore, no, no, dico, all'Europa ci si può sperare.
0: Secondo me sì, è legittimo. Bene. Secondo me è legittimo.
1: Intendo anche la Conference, io per Europa.
2: Certo, l'Europa è ora
1: anche il settimo posto.
0: Ma guarda, anche la Conference, dopo un'annata come quella dell'anno scorso,
2: no, davvero,
1: più che volentieri.
0: Cazzo che vola, come si suol dire.
2: Direttore, ma chi gioca secondo lei tra Pellegrino e Beto in modo più continuativo?
0: Ma io dico che Pellegrino l'anno scorso ha fatto bene, a Parma ha fatto bene, ora con gli esterni presi, con la capacità di aggredire le fasce da parte della Fiorentina, ha più senso anche Pellegrino, ed è una signora alternativa, su questo non ci sono dubbi.
1: Direttore, grazie, sempre un piacere. Grazie,
0: arrivederci,
1: mille.
0: Arrivederci.
1: Importanti le letture del direttore,
2: sono divertenti.
1: Poi è divertente, mi rassicura soprattutto in difesa.
2: Allora, a me hanno detto
1: c'è
2: una
1: un
2: cosa,
1: problema di lavoro di reparto,
2: detto una
1: non
2: cosa,
1: che Dragusin è questo.
2: Te la lancio,
1: se Dragusin è
2: campo,
1: questo, siamo nella merda.
2: Te la lancio una fome da campo. Mi hanno detto da dentro che Grosso sta facendo allenamenti al 90% sulla fase difensiva.
1: Da luglio, da quando ha cominciato? Sì. Si è ad inunda.
2: Evidentemente anche lui è consapevole del fatto che, come che vuol dire fase difensiva, non vuol dire i quattro,
1: no,
2: vuol dire i quattro più gli altri, cioè
1: certo,
2: vuol dire un, come diceva
1: tutta
2: il direttore,
1: squadra, poi,
2: una squadra che sta, si sta allenando, certo, a cercare di essere una squadra anche quando difende. Per ora i risultati purtroppo mi sembrano non ottimi, però confidiamo che questo lavoro porti dei benefici anche quando entreranno tutti in forma. Però ecco, mi hanno detto che effettivamente è un problema che evidentemente anche la Fiorentina stessa ha capito ed è consapevole, anche perché, come si può dire, con un attacco così variopinto adesso e variegato, cioè l'attacco gli devi lasciare anche un po' di briglia. Cioè io sono anche consapevole,
1: ma
2: alla fine quando poi
1: gli
2: giocano,
1: devi dire fai che
2: ma
1: ripare,
2: non solo, ma
1: forse
2: ma
1: anche
2: sono divertenti, ma sono una squadra divertente. Cioè più che altro bisogna decidere come si vuole ripartire, perché Sungier si gioca ripartendo dandogli palla sulla corsa e permettendogli l'uno contro uno nell'ultimo quarto di campo. A Gonsalves la palla gliela devi dare sui piedi al limite dell'area, dentro l'area di rigore, e devi dirgli di gestirla anche in caso di assist. A Mastantuono gli devi dire divertiti, perché poi è un 2007, deve essere anche un po', gli deve essere anche tolta questa pesantezza del Mastantuono che viene dal River, che passa dal Real e deve essere un giocatore da 60 milioni. E Gnonto è un giocatore invece del 2002, completamente maturo come può esserlo Gonsalves, che ti fa comodo per giocare da una parte e da quell'altra. E gli attaccanti proveranno a segnare in base alle loro caratteristiche. Tra l'altro, chi parla di Pellegrino come buono solo di testa, l'altro giorno non ha visto il primo tempo contro il Frosinone, perché per me è
1: chi
2: stato
1: lo dice
2: un buon
1: stamani
2: primo tempo.
1: Andrea Savelli, giustamente, le due occasioni, mi pare una di sicuro, quella di Gudmundsson l'ha mandato
2: lui, ma forse anche,
1: quella di
2: Valdepeñas. È un giocatore che sa quello che vuole fare, sa come lo deve fare.
1: Non fa impazzire,
2: capito? Non
1: bisogna lo dire,
2: non ti fa impazzire.
1: E non ho capito nemmeno come corre, ma questo è un problema mio.
2: Vabbè, lui c'ha effettivamente una corsa strana, questo sono d'accordo con te, però trovo che vedendolo in queste due partite, chiaramente la difficoltà contro la Roma lasciamo perdere, ma il primo tempo del Frosinone a me è garbato, cioè bisogna anche lui metterlo in condizione di giocare meglio e più con la squadra, e poi di essere anche servito magari verso la porta ogni tanto, perché benedetto il povero Pellegrino, visto che tutti i temi religiosi, ma bisogna anche buttargli la palla dove lui ci possa arrivare di corsa, dove possa far valere questo suo stato fisico, questo suo strapotere che ci avrà anche peso. Quindi io ho fiducia che sarà un attacco che ci farà divertire. Bisogna resettare la difesa, bisogna in dargli dubbio un'altra lettura
1: e anche un po' di tempo a Vieri per inserirsi e Dragusin magari per recuperare lucidità nella marcatura, brillantezza fisica, misure eccetera eccetera, perché comunque viene da un periodo dove non ha giocato tantissimo. Va bene, così vanno le cose, così devono andare, visto che tirate tutto in ballo tabula rasa, ma i giorni sono quelli giusti, che siamo di fronte a un Union che lascerà il segno nella storia della musica.
2: Tanto mi scuso perché ho detto Gnonto 2003 e 2002 in realtà è 2003, così almeno sono puntuale e saluto French e giustamente me l'ha subito fatto notare.
1: Gnonto che ieri per un attimo ci ha quasi fatto venire un brividino.
2: Sì, retroscena è questo, ieri ho ricevuto una telefonata nel pomeriggio dall'Inghilterra e mi hanno detto guarda che qui Gnonto ancora non gli hanno dato il via libera perché non riescano a farla l'alternativa, e quindi si è un attimo, siamo messi tutti un po' sul chi va là. Il tempo passava e non arrivava l'ufficialità, Gnonto era già qui, aveva già fatto le visite, lo sappiamo, e poi evidentemente anche l'opera di Paratici gli ha detto ragazzi, trovatevi che volete, ma questo ragazzo è già qui, gli abbiamo già messo una maglia addosso e si è sbloccato tutto. Però ecco, c'è stato un momento in cui sembrava che ci fosse questo rischio.
1: Va bene, e ti lasciamo Pietro libero anche di virare direzione casa.
2: Grazie.
1: Anche perché hai fatto Milano, Santa Maria Novella, via Panciatichi. Domani ovviamente ti ritroviamo al comando di
2: si compra insieme a Fabio Ferri. Certo,
1: benissimo. Noi qui procediamo, un po' di note audio, ancora commenti sul mercato con chi l'ha seguito per tutto mercato web, ancora 0-0 invece in questa spettacolare Sassuolo Frosinone pericoloso poco fa, mentre vi ricordo la presenza in campo di Torsved nel Sassuolo, ma insomma ormai ci interessa il giusto, però a giudicare dalle varie valutazioni fino a questo momento vedo essere il migliore dei neroverdi. Break per noi, tra poco ultima pagina.
2: Ciao.
1: Al centro
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
9: Sì, salve Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Isolotto. Volevo sommessamente ricordare a tutti che anche Palladino lo volevi far fuori dopo due domeniche. Va bene? E poi dopo è andato via e vuole avere rimpianto. Io che è andato via non lo rimpiango. Chi c'è cerco di sostenerlo finché è possibile, però ragazzi, proprio vero, va aver messo via il patentino da direttore sportivo aveva il pressore dorato allenatore. Firenze non si vincerà mai niente e la colpa è vostra.
10: Io Tommaso verrò a noia, no? Ti ricordi che parlavamo di Scempio, tempi di Pioli, io vi dicevo attenzione, abbiamo una difesa disastrosa,
1: eccala.
10: Ed oggi dico 150 milioni e poi la formazione in difesa più attendibile è Dodò, Pongracic, Ranieri e Parisi. Cioè, vi sembra normale? Io sono sempre preoccupato. Me la commentate, per favore, anche te.
11: Che non si sia ancora capito che il vero problema è dal centrocampo. Abbiamo una squadra di lentoni, fra Fagioli e Ondur, che non dura molto imbarazzante, come fa già giocare ancora, non siamo capito. E non siamo intervenuti per niente. Ora si va a rincorrere lì su Incolato, roba da manicomio.
12: Buon pomeriggio, ragazzi. Io ho dato un 6,5 più per abbassare la media degli 8 e dei 9, battuti a parte. 6,5 perché comunque i prospetti presi individualmente sono buoni, non so poi quanti siano funzionali all'idea di gioco di grosso, si ritorna lì, poi vedo comunque delle mancanze, delle carenze, delle lacune proprio a livello di profili, di ruolo, vedo dei ritardi che ci sono stati, ci sono tanti giocatori che abbiamo dato via con delle formule di diritto di riscatto che torneranno tutti, il prossimo anno quanti siamo? In 50 in rosa? E ora sta grosso e speriamo bene.
13: Buonasera, vabbè, pazienza, ma come si fa a dare 7, 8, 9 al mercato e poi chiedere l'acquisto di uno svincolato? Cioè, se dopo 13, 14 acquisti ci sei costretto a andare a cercare uno svincolato, delle due l'una: o il mercato non sarà sufficiente, oppure dello svincolato non ce n'è bisogno.
1: E va bene, e mi ha raggiunto qui anche Simone Bernabei direttamente da Tutto Mercato Web. Ciao Simo.
14: Ciao Tolo, un saluto a tutti.
1: E poi voglio il tuo parere particolarmente importante, perché noi siamo la visione locale, quella che sta sul mondo viola 24 su 24, la tua è la visione nazionale e peraltro del portale principale in ambito di mercato, quindi sarà molto interessante. Prima però hai sentito i vari interventi. Allora, il sindaco che diceva non vinceremo mai nulla per colpa l'ambiente nostra. Sì, lui poi intende, immagino, anche qualche tifoso. Secondo me no, perché se uno ha la squadra forte vanno loro in campo. Però quello che dice su Palladino è vero, io me lo ricordo dopo due giornate di caos su Palladino. È anche vero che lui, insomma, un po' del suo ci mise, la difesa a tre, e poi intervenne Frades, se vi ricordate. Però è anche vero che poi cambiò assolutamente passo e tanti lo avrebbero esonerato, e lui in pieno autunno fece 8 vittorie consecutive. Quindi su grosso sono curioso di sapere la tua, e a questo punto anche sulla difesa. Hai sentito l'ascoltatore, diceva ad oggi la difesa è Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi. Io dico aspettiamo, cioè sono particolarmente preoccupato, e passare in vantaggio il Sassuolo in Coppa Italia, sono preoccupato da cosa ho visto di Dragusin, ma voglio pensare sia un altro. Vieri lo voglio scoprire. Valdepeñas secondo me non ha lanciato messaggi troppo negativi. A destra, anzi, insomma, i Menez un po' di dubbi li ha lasciati, Joao Mario meno, ma con il Benevento a Roma ha giocato a sinistra, quindi ci sta che poi alla fine sia Dodò in barba a tutti a essere il titolare. Ma è così disastrosa sta difesa arrivata dal mercato, come diceva l'ascoltatore, secondo te?
14: Ti faccio una considerazione un po' più generale, riparto. Vai. Guarda, da uno degli audio arrivati che diceva: io do 6,5 e abbasso la media rispetto agli 8 e 9 che ho sentito al mercato della Fiorentina. Io,
1: sì, che poi è quello dato anch'io.
14: Io tolo questa media, la stronco, la abbasso ancora di più.
1: Sei insufficiente.
14: Secondo me non è sufficiente il mercato della Fiorentina.
1: Attenzione, da Tutto Mercato Web arriva un 5,5.
14: 5,5.
1: 5,5.
14: Il mio 5,5, sì, senza.
1: Interessante.
14: Senza pensieri, ti faccio anche un po' una spiegazioncina. La difesa, per quanto mi riguarda, non è più forte di quella dello scorso anno. E ci sono delle lacune, perché a sinistra non è arrivato il secondo terzino, a destra ne hai tre. Evidentemente Dodò è rimasto, sì, per mancanza di offerte serie, sensate, ma anche perché probabilmente qualcuno di quelli arrivati non ha convinto fino in fondo, mi viene da credere.
1: Sta mezza idea.
14: Quindi toccherà adattare Joao Mario a sinistra in caso di necessità. l'attacco, secondo me, sulla carta, almeno per quello che ovviamente il mio giudizio, è inferiore rispetto a quello dell'anno scorso a livello di forza, di qualità, di gol. Il centrocampo credo sia più forte di quello dello scorso anno, però manca un giocatore. E quindi io metto tutto insieme, secondo me non è sufficiente questo.
1: Anche alla questo luce mercato. Di quanto si è speso?
14: Anche alla luce di quanto
1: proprio
14: si è speso.
1: Proprio perché si è speso una valanga.
14: E ti dico, e alla luce delle aspettative che si erano create, perché
1: poi rientrerà a Parisi, scrivo un subito.
14: Sì,
1: a
14: rientrerà
1: sinistra.
14: Quando rientra a Parisi? Perché ancora non lo sappiamo, non abbiamo una data di rientro. Se si fa male, Dio non volesse Valdepeñas.
1: Più tardi dicembre, gennaio.
14: Sì. Io non cioè, nel senso, non voglio, però se certo. Valdepeñas si fa male, sta fuori un mesetto.
1: Puoi adattare anche Vieri a sinistra.
14: Sì, anche Brescianini puoi adattare.
1: No,
14: l'abbiamo visto,
1: una valanga di messaggi.
14: Però, ragazzi, adattare. Io basta, mi sono rotto. Io non voglio adattare i giocatori. Io, cioè, si è conclusa ora una sessione di mercato di 6 mesi. I giocatori si potevano comprare per quelli che sono i ruoli che devono fare. Quindi, questo per giustificarti un po' il mio voto al mercato della Fiorentina, basso rispetto a quelli che ci sono in giro. Detto questo, spero che qui vado sull'allenatore, spero che queste prime due partite non siano assolutamente indicative per quello che è la qualità dell'allenatore. Spero che Paratici abbia scelto un allenatore talentuoso, in grado di assemblare questa squadra molto giovane, con troppi giocatori arrivati nelle ultime battute del calciomercato, perché di fatto l'attacco è arrivato praticamente tutto negli ultimi 2-3 giorni di calciomercato. Quindi auguri, buon lavoro a Fabio Grosso, mi auguro che abbia veramente gli strumenti per assemblare quella che in questo momento non è una squadra, è un gruppo di giocatori arrivati da poco, e spero che abbia veramente le capacità per mettere tutto insieme.
1: Ma i centrocampisti sono lenti, come diceva una nota audio.
14: I centrocampisti sono lenti, ma sai, in Serie A non è che ti serve nemmeno tutto questo centrocampo veloce. Ora, Ulay non mi sembra lento, Ndur, insomma, sì, non è proprio un fulmine di guerra. Però insomma, dai ragazzi, a me fra tutto il centrocampo della Fiorentina mi sembra quello, mi sembra il reparto migliore, ecco, al netto del fatto che manchi un giocatore, numericamente dico, mi sembra.
1: Se ci metti Fagioli, Ulay, Attà sulla carta è intrigante.
14: Ma insomma, dai, sì, è un bel
1: poi,
14: centrocampo,
1: poi
14: sì,
1: lo so,
14: devi saperlo far giocare.
1: Esatto. E chiaro che siamo molto legati all'idea di gioco di Grosso, però io nel vedere arrivare 3 esterni in 24 ore tra il 31 e il primo, dico anche che la società un po' gli è andata incontro.
14: Però allora allargo ancora la questione. Gnonto non lo potevi prendere un mese fa? G del Torino non lo potevi prendere un mese fa?
1: Poku, idem.
14: Non lo so. Per ridursi all'ultimo così, ho detto, boh, magari Paratici ha in canna veramente qualcosa di bello, di potente. E non lo so. Gnonto, tutto sommato, G soprattutto, secondo me ci può stare, però lo vai a prendere a luglio. Gli dai modo di farsi un mese di allenamenti con
1: tu
14: Grosso.
1: Temi che settembre sia una navigazione complicata, un mare forte, sì, cavalloni, sì, sì, un Grosso lì sotto la pioggia, e se non arrivano i risultati sarà un mese lungo. È un po', lo capisco. No, sì, sì. Sto guardando un po', provo un po' a guardare i prossime settimane.
14: Penso di sì. Poi alla prossima arriva una vittoria, tutto si tranquillizza, l'entusiasmo, il termometro risale, sì, si lavora meglio, si sta più sereni.
1: Guarda, in confronto a te Leopardi era un cabarettista, dice Fede a Firenze. Detto che per me Leopardi è una delle massime espressioni della letteratura, io lo amo, lo adoro, la sua filosofia fa parte del mio essere, quindi figurati, lo prenderei come un complimento. Ma invece dal tuo punto di vista mi dai il podio generale del mercato?
14: Serie A.
1: Serie A, chiaro.
14: Roma? sicuramente, Como sicuramente.
1: Per Ken o per altro?
14: Per Ken, per Milla, per Cialoba hanno fatto, e per, soprattutto hanno tenuto tutti i migliori, tutti i migliori. Il Como ce ne ha di giocatori forti, ha giocatori per Diao,
1: Nico Paz,
14: va bene, vabbè, sono, cioè, hanno avuto la forza, cioè, di andare al Real Madrid a ricomprarselo, bellissimo. Diao hanno rifiutato 60 milioni, Baturina ne hanno rifiutati tanti, tanti. Ragazzi, questo, anche questo è mercato, voglio dire. Il Como ha avuto la forza di tenersi tutti più bravi e di aggiungere Ken Milla, che è un giocatore sottovalutatissimo, è arrivato per 6 milioni, un giocatore veramente di qualità alta, cioè ha panchinato Perrone, che lo scorso anno era stato uno dei protagonisti del Como, arrivato in Champions League. Quindi Como sicuramente, Roma sicuramente, e poi ci metto,
1: tra l'altro vedo proprio da tutto mercato web Como saldo finale meno 43,55, la Roma meno 103,7. Roma... devo dire che voi avete scelto invece un calcolo scevro da varie, sì, scelte di bilancio, quindi per intendersi la Fiorentina ha segnato come 122, immagino perché siano calcolati semplicemente gli esborsi immediati più gli obblighi,
14: esatto,
1: e le cessioni, gli incassi immediati più eventuali obblighi. La Fiorentina ha svariati,
14: così,
1: ha svariati diritti di riscatto, quindi poi alla fine se prendi solo quello che ha incassato ora e quanto si è invece speso e si è obbligata a spendere, viene, viene veramente di molto negativo, meno 122 Viola. Comunque anche la Roma ha speso tanto, meno 103, e il Como meno 43,55. Poi mi dicevi Roma-Como?
14: Roma-Como e...
1: la Juve?
14: La Juve, guarda, la Juve non mi dispiace, il Milan non mi dispiace, però la Lazio con
1: la Lazio
14: 3 euro, con 3 euro ha fatto una squadra sensata, molto sensata secondo
1: più
14: me.
1: 17 la Lazio.
14: Vabbè, non ha speso niente, ha speso un milione per il prestito di Gudmundsson, cioè, e altre...
1: ora sto vedendo Atalanta più 53,5, Bologna più 54,8.
14: Hanno venduto, cioè l'Atalanta ha venduto a Nore e Palestra, ha preso 100 milioni solo da questi due.
1: Sì, sì, no, ma non ci pensavo.
14: Il Bologna ha venduto Castro, Lucumi, Rowe.
1: Oh, questo lo dovete chiedere a Di Benedetto, pioggia di messaggi su come fanno a esserci questi saldi, ve l'ho spiegato ragazzi, e tanto poi dipende dal punto di vista di come ti metti a fare i saldi. Ma Ken, te ce lo vedi davvero con Fabregas?
14: Assolutamente sì, credo farà molto bene.
1: Parteciperà al gioco. Non voglio fare il malizioso, la gestione, l'equilibrio, lo spogliatoio, magari in quello sono bravi. Dico che il Como comunque, in teoria, l'attaccante è molto partecipativo.
14: Secondo me Fabregas è un allenatore che sa essere molto convincente con i suoi giocatori. Che credo uno dei segreti del Como dello scorso anno sia stato proprio quello, che tutti i giocatori seguivano quello che l'allenatore voleva e quello che l'allenatore chiedeva. Credo che ci riuscirà anche con Ken, e credo che Ken con Fabregas possa tornare ad essere il giocatore da 15-20 gol al campionato. Sì.
1: Ma Beto e Pellegrino ne fanno di più di 15 o 20.
14: E lì si
1: chi
14: dà...
1: è il titolare per te?
14: Per me è Beto il titolare, continuo a crederlo, perché continuo a credere che Pellegrino sia stato preso, lo pensavo quando l'hanno preso, lo pensavo nei giorni scorsi. Secondo me Pellegrino è stato preso per cambiare le partite a gara in corso, perché metti dentro a un certo punto, al 60esimo, al 65esimo, al 70esimo, metti dentro un giocatore che di testa le prende più o meno tutte, e quindi provi un attimino a cambiare, a riprendere delle partite, a tenere palla magari davanti se ce n'è bisogno. Io penso che si partirà con Beto titolare, con
1: Bastantuono, sì, e Gonçalves.
14: Sì, credo sia questo l'attacco. Ti dico, io qui secondo la Fiorentina, sono passate due giornate, ha fatto 0 gol in 36 giornate, deve trovare 60 gol almeno li deve trovare. Io
1: sì. per l'Europa più o meno se ne parlava.
14: Io faccio un po' fatica a trovare 60 gol dentro la rosa della Fiorentina, te lo dico molto sinceramente, e mi auguro di sbagliarmi ovviamente, però i calcoli sono quelli, grosso modo quello che ci racconta la storia dei campionati recenti almeno. Io faccio molta fatica a trovarli questi gol.
1: Oh, c'è anche, ieri ne avevo visti svariati i messaggi, c'è anche chi dice che del portiere nessuno ne parla, comunica poco con i difensori, non esce mai sui cross, la difesa è sempre in sofferenza. Fiorenzo punta un po' il dito su De Gea, che non ci ha fatto impazzire col Frosinone, che peraltro ha appena pareggiato a Reggio Emilia, quindi Sassuolo 1 Frosinone 1. Più che altro ti chiedo, Simone, la Fiorentina secondo me in avvio un pensiero a cambiare portiere l'ha avuto. Ti ricordi le voci della Juve su De Gea?
14: Sì, assolutamente. No, ma la Fiorentina in avvio aveva un'idea precisa, toglierli tutti. Poi strada facendo, detto, vabbè, qualcuno ce lo possiamo anche tenere.
1: Ma lo vedi così in calo rispetto agli altri colleghi di Serie A? Io francamente,
14: no,
1: ragazzi,
14: secondo me no. Secondo me il problema della Fiorentina non è certamente De Gea, e ci sta una partenza un po' a stento, ma insomma alla lunga secondo me nel campionato, alla fine del campionato, De Gea sarà comunque una delle certezze della Fiorentina.
1: Poi ormai lo conosciamo, cioè se abbiamo intenzione di passare l'annata a dire che non esce, lo si può fare, ma si sa, l'ha quella caratteristica che con la quale per esempio prova a sopperire, secondo me, con la reattività sulla linea di porta, che sempre secondo me l'anno scorso ti è stata fondamentale negli ultimi 2-3 mesi, perché era partito malino, ma io nel girone di ritorno ho visto delle partite De Gea ha salvato,
14: E secondo me, il portiere deve fare quello, alla fine della stagione il portiere forte ti ha portato dei punti, poi 8, 9, 10, 12 punti, questo non lo so, però ti ha portato dei punti da solo, nel senso ti ha salvato 1, 2, 3, 4 partite che magari avresti perso, invece riesci a vincere. Perché? Perché il portiere ti ha fatto dei miracoli, delle cose. Se De Gea alla fine della stagione ti porta quella roba lì, la sua stagione è positiva, al netto di errori che possono capitare in determinate partite, al netto del fatto che non esce, al netto del fatto che magari ha perso un po' di reattività, che non comunica con i compagni, tutto quello che vogliamo. Per me De Gea resta uno dei giocatori più importanti anche a livello di personalità all'interno di questa squadra, e credo che alla fine del campionato il suo contributo sarà comunque molto importante, come lo è stato gli anni scorsi.
1: E Good con Gattuso? Perché io un po' di timore su Ken Accomo ce l'ho. Lo sapete, Good, no. Sono critico su Ken, però insomma che esca con 20 gol quest'anno e un'altra stagione pazzesca a Como, secondo me ci sta. Per me Goodmunson al Lazio in quella situazione, coi fischi dello stadio vuoto,
14: infatti, che intorno, che se vuoto fuori lo stadio, sì. Cioè.
1: Però insomma l'ambiente, la situazione, io boh. Qualcuno lo scrive la sezione, io proprio capisco, però ragazzi, non è che Goodmunson, so a voi se resta anche dubbio, io ho visto tutti che dovevo vedere.
14: Non ha dato niente alla Fiorentina. Poi che sia bravo con i piedi tecnicamente, che abbia del potenziale, ma nessuno lo mette in dubbio. Evidentemente Firenze non era il suo habitat.
1: Ma non c'è nemmeno a Roma il mare, no? Poi c'era la storia, a Genova si era inserito benissimo nell'ambiente, lo vedevano andare a fare il bagno al mare. Qui a Firenze pochi bagni, diciamo la vita era un po' più serale a giudicare dalle voci, però poi lui non ha fatto niente per inserirsi nell'ambiente, anche in campo, durante le partite. Poi c'è stato tutto il periodo in Palladino, non sopportava le sostituzioni, cioè caratterialmente due palle, scusate se mi permetto di dirlo, però francamente...
14: sono d'accordo con te, secondo me abbiamo visto quello che dovevamo vedere, l'abbiamo visto, grazie tante.
1: Se pagavo 24 milioni, ragazzi.
14: Ci abbiamo provato.
1: Niente.
14: A mai più rivederci, vediamo. Mi viene da dire, insomma.
1: Va bene, Simo, grazie. Ovviamente sai di aver raccolto migliaia di simpatie in più dopo questo intervento. Perché guai ad esprimere valutazione negativa, e poi magari ne riparliamo tra 5 o 6 mesi, perché fino a prova contraria l'altro anno, lo ripeto, io per primo, grandi lodi, sì, grandi bei voti, grandi giudizi, peraltro nessun dubbio sull'allenatore, non ve lo ricordo nemmeno in che condizioni siamo arrivati a ottobre-novembre, perché è un qualcosa assolutamente da dimenticare. E da ora in poi, bella vita, vero, a tutto mercato web, no, sto scherzando, però ecco, un po' il fiato lo potete tirare,
14: un pochino lo possiamo tirare, dobbiamo stare attenti, ci sono tanti mercati esteri ancora aperti.
1: C'era anche chi mi ha scritto occhio alla Grecia, magari sbolognano Dodò da qualche parte, è ancora aperto il mercato greco. Per me Dodò alla fine scala le gerarchie, fate voi,
14: molto probabile. E niente, per chiudere il discorso, adesso stiamo attenti ai rinnovi, stiamo attenti agli svincolati, vediamo dove va Brozovic, che secondo me alla fine da qualche parte si accaserà, secondo me poteva essere una soluzione bella per la Fiorentina. Guarda, io l'avrei fatta questa.
1: Così, sai quanto vuole l'ingaggio? Io ho capito.
14: Lui parte alto.
1: E allora sta in Arabia già.
14: Adesso però sono chiusi i mercati, sai, devi un attimino anche un po' rivedere le tue ambizioni economiche, mettiamola così.
1: Ma Acerbi invece che fa? Resta a spasso. Strano, io. Ecco, io un Acerbi un pensiero se lo facevo. Bollito.
14: Non mi è nell'ultima stagione, onestamente, non mi è sembrato quello degli anni scorsi.
1: Detto che mi confermi, Rugani si è accasato al Milan. Così dal niente, o ho letto male io?
14: Guarda, io non so cosa, non so perché è venuta fuori così dal niente questa
1: cosa.
14: Ma
1: è vero o no? È successo o no?
14: Rugani.
1: Sì.
14: Rugani. Cavolo, dai.
1: Tu l'ho letto, vedi, ieri nel delirio, a un certo punto.
14: Ma nel delirio sono quelle cose buttate lì.
1: Anticipazione Rugani al Milan.
14: Buttate lì.
1: Ah, ma era una roba. Va bene. E anche quello è un po' il mercato. Poi c'è chi lo fa in un certo modo e c'è chi lo fa con un altro approccio. E quindi avete sentito che effetto gli fa sentirlo. Anche perché poi rimbalzano sui social, quindi anche chi come me a seguire tutt'altro gli cade un occhio. E invece ha letto una bischerata. Va bene, grazie a Simone Bernabei.
14: Un saluto a tutti.
1: Grazie a voi per averci seguito. La linea su Lady Radio torna alla musica, all'informazione e ai commenti sul Mondo Viola stasera alle 18. Come sempre, Palla al Centro tornerà domani invece dalle 14 puntuale, anche con Luca Calamai. La nostra giornata su Radio Firenze Viola procede spedita, perché abbiamo un'ora di Nick e Nick, e quindi anche qui valanga di giudizi sul mercato con i due uomini che insieme a Pietro Lazzarini lo hanno seguito per noi per tutta l'estate. Poi dalle 17 ancora diretta con Garri Scalvento, e dalle 19 il racconto della partita delle leggende, dal Franchi, di Nardo in studio, Mauro e della Giovan Paola dal Franchi, ma ripeto anche tante altre voci per tornare a sognare a occhi aperti con i campioni del passato. Saremo in diretta fino alle 21.30 anche con Extra Viola, dalle 21 su con gli amici di RTV 38. Grazie per averci seguito, ci sentiamo domani col sottoscritto a Palla al Centro. Ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
16: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. È il giorno dopo la fine del mercato, si tirano le somme, si danno i giudizi, i voti. 13 acquisti per la Fiorentina, è stata una rivoluzione totale quella operata dal DS Paratici. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati anche da una serie di difficoltà, sono stati più difficili la gestione del caso Ken, i problemi per completare il reparto d'attacco. tutto questo aveva fatto scendere, abbassare un po' l'entusiasmo. Poi il colpo Pedro Gonçalves ha riportato una bella spinta di fiducia, è un giocatore che ha i gol nelle gambe, fermo restando che poi comunque il campionato italiano è un'altra cosa rispetto a quello portoghese. Comunque, che voto date al mercato viola e dove potrà arrivare questa Fiorentina? Ve lo chiediamo e voi potete risponderci attraverso i vostri messaggi al 348 753 933, messaggi scritti e vocali come sempre, e poi per esprimere il vostro voto e il vostro giudizio potete anche chiamarci allo 055 77 11 171. Sentiamo intanto che voto dà al mercato della Fiorentina Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
19: Ciao, buongiorno. Iniziamo subito con i voti.
18: Certo, io, sì.
19: Ma il mercato è valido se funziona, cioè a me sulla carta, ma non so, 6.5, mi allineo al voto di Luca, cioè ci sono stati dei colpi interessanti, molto interessanti, Attà, Mastantuono, Ulai, insomma sono tutti giocatori che tutti volevano, nel senso che Paratici ha sicuramente fatto vedere che la Fiorentina può permettersi questo tipo di giocatore. Poi è ovvio che qualcosa magari proprio in questa fretta di fare una rivoluzione può essere sfuggita, soprattutto gli ultimi giorni, non so se era proprio il mercato che Paratici aveva in mente, no? Loro dicono sempre, questo lo faceva anche Pradè, che avevano le idee chiare, noi ci chiedevamo sempre sia con Pradè ma anche ora quali sono queste idee, perché poi le idee non ce le spiega mai nessuno, quindi non possiamo sapere se questo era proprio il mercato che voleva fare Paratici. Ovviamente bisognerà aspettare di vedere, perché poi io ho sempre detto i giocatori devono essere funzionali, alla fine qualcosa mi sembra manchi, non lo so se il centrocampo mi sembra si sia indebolito, al di là di Ulai. E poi è stato ceduto Mandragora, Fabian, vabbè, lo abbiamo visto poco, però anche dal punto di vista della leadership non so chi è
18: sì,
19: rimasto,
18: manca,
19: ecco,
18: manca un leader in effetti,
19: perché poi De Gea è carismatico e tutto, però non lo so se è proprio un leader,
18: no ma poi in mezzo al
19: capitano,
18: campo
19: capitano per carità, però poi in campo
18: anche perché una squadra
19: che si prenda proprio la squadra sulle spalle, un portiere lo può fare ma non più di tanto, ed è anche partito male in questo momento, cioè ha fatto delle belle parate ma qualcosa poteva fare meglio, per cui chi è in porta non può essere un leader in tutto e per tutto, anche se poi abbiamo l'esempio di Donnarumma nella nazionale, Buffon nella nazionale, nella Juve, insomma ci sono anche portieri che fanno benissimo il capitano, e quindi non lo so se manca qualcosa a livello di leadership. Facendo una rivoluzione sono rimasti solo, io facevo il conto ieri, 9 giocatori, cioè i 3 portieri che c'erano già, Pongracic, Ranieri, a centrocampo è rimasto Fagioli, Brescianini, Indur, e sono 8, me ne manca uno, ora non ricordo chi fosse, Parisi, contando Parisi. Quando rientrerà a Parisi ovviamente, ecco. Solo 9 giocatori, quindi forse c'è stata un po' troppa fretta di fare piazza pulita, e lì quando fai una rivoluzione magari fatichi se non c'è un leader, ecco, questo sì, è la mia paura, è questa.
18: È il discorso che facevo prima, in una squadra formata essenzialmente da giovani manca
19: da
18: un leader, manca
19: come li...
18: no sì insomma da giovani chiamiamoli giovani.
19: Ora,
18: giovani
19: i
18: di
19: nuovi
18: talento,
19: allenatori parlano,
18: giovani interessanti, però ecco sì, manca quel giocatore d'esperienza che possa in qualche modo trascinare la squadra, che possa farla rimanere in partita nei momenti delicati, che possa capire quali sono anche i momenti, che sappia interpretare le fasi della partita. Questo giocatore manca, la Fiorentina molto probabilmente lo ha cercato, anzi senza probabilmente, sicuramente lo ha cercato, perché comunque Torreira poteva rispondere a questo identikit, poi bisognava vedere
19: ragazzi,
18: che tipo di giocatore sarebbe
19: noi
18: arrivato.
19: Ci ricordiamo,
18: noi ci ricordiamo quello, io sto parlando di esperienza, non sto parlando del tipo di giocatore che sarebbe arrivato, non so in che condizioni sarebbe arrivato Torreira. Comunque anche il fatto che sia emerso il nome di Brozovic, altro giocatore che comunque è molto esperto.
19: Sì, quello mi ha stupito molto.
18: Evidentemente la Fiorentina cercava un giocatore che potesse essere il faro della squadra dal punto di vista della capacità di trascinare la squadra, insomma, di essere un punto di riferimento per i giovani.
19: Se ci fai caso, infatti, gli ultimi colpi non sono dei ragazzini, quelli li ha presi tutti con delle occasioni, anticipando, è stato lungimirante in questo. Paratici, se gli si può fare un complimento, perché ho sentito come prima veniva definito un messia, per usare la parola che usa sempre un nostro ascoltatore, e ora mi sembra che venga un po' troppo criticato, nel senso che come non era troppo bravo prima, non è ora uno sciocco, ecco. Questo voglio dire.
18: Scusa, ti interrompo perché c'è un opportuno messaggio da parte di Marco dalla Svizzera che ci dice: vi siete scordati Dodò, sono 10 giocatori rimasti. In effetti c'è anche Dodò.
19: Credo 9 con Dodò. Allora. No, non l'avevo conteggiato, ma mi sembra. Non lo so,
18: poi rifacciamo
19: 9
18: il conto per bene, così siamo
19: i
18: più
19: tre
18: precisi.
19: Portieri, Dodò, Ranieri sono i difensori.
18: Mettici anche Parisi, vai.
19: E Parisi e sono 6.
18: Poi
19: Fagioli, Ndur e Bresciamini. 9. No. Sì, avevo fatto il conto ieri, ora non so se vedi che con le dita mi sono confusa prima.
18: Allora, io direi però, se la regia è d'accordo, prima di iniziare la serie dei collegamenti, andiamo a sentirci anche un po' di messaggi vocali, perché sono già tanti e immagino che siano relativi al voto, al giudizio che danno i nostri amici da casa al mercato della Fiorentina. Quindi al 348-753-933 sentiamo che cosa dicono i nostri ascoltatori.
20: De Gea alle spalle per ora prende i palloni, no la squadra. Comunque la difesa mi preoccupa, speriamo che ci ripensino e prendano una Acerbi, perché sennò le dura.
21: Buongiorno Lorenzo, buongiorno Luciana, ma io sento questi voti stamattina 7, 8, 12, 15, ma il problema è capire qual è l'obiettivo, cioè voi date 7, 8 per cosa? Per un obiettivo che è, perché se l'obiettivo è l'ottavo posto, quello dove la Fiorentina si dovrebbe collocare, allora gli diamo un bel lotto perché il mercato è stato fatto bene. Ma se è per il quarto, quinto, sesto posto, il mercato è da 3, perché non ci arriviamo in quelle posizioni con questi giocatori. Federico,
22: buongiorno ragazzi, Eli e Jeremy da Massa. Ma io infatti mi allineo totalmente al 6,5, perché comunque sento troppi 8, 9 voti altissimi, ma poi sostanzialmente manca numericamente un centrocampista, manca qualitativamente un centrocampista davanti alla difesa, manca un leader difensivo, manca un terzino sinistro e ne abbiamo 3 a destra. Le ali, gli esterni con cui lavora Grosso sono arrivati dopo 2 mesi di mercato, la era il Ken, tante scommesse, tanti giovani, bellissimi prospetti ma giovanissimi, quindi sì, manca anche carisma, personalità, quindi non lo so, io vedo troppa euforia.
23: Lorenzo Luciana, allora ne vengo prima dalla trasmissione con Andrea Bruno Savelli, Emiliano Viviano e Giacomo Galassi, e a questo punto mi fido del parere di Emiliano Viviano, e quindi se Brozovic stesse bene fisicamente e desse garanzia da quel punto di vista lì, spero avanti tutta con Brozovic, che si trovi l'intesa, che Brozovic pur di tornare in Europa sia contenti di un ingaggio comunque sempre direi molto lauto e ci venga a dare una mano a Firenze. E non so se a voi risulta qualcosa, se stanno approfondendo, se si sono fermati a ieri quindi non interessa più questo,
24: perché... Buongiorno ragazzi, allora secondo me il voto del mercato è da 8 se si prende ancora, c'è la possibilità di prendere Brozovic, l'incontrista, uno che ci tiene un po' il centrocampo e ferma un po' il centrocampista avversari, altrimenti è da 6, c'è una squadra incompleta che dalla mediana in su è molto forte, dalla mediana in giù è molto molto molti molti dubbi, a partire anche dal portiere. Ciao da Massi.
18: Questi i primi messaggi vocali che abbiamo ascoltato in riferimento ai voti e ai giudizi sul mercato della Fiorentina. Tra l'altro ci sono anche tanti messaggi che ci ricordano che sono 10 allora i giocatori che sono rimasti rispetto all'anno scorso, perché abbiamo lasciato fuori Pongracic, va inserito anche lui.
19: Madonna mia, mi mancava sempre,
18: quindi, insomma,
19: uno.
18: Sono 10.
19: Allora erano 9 ieri senza Parisi.
18: Vabbè, insomma, comunque sono 10, Tanti messaggi abbiamo ascoltato su Brozovic.
19: Però Parisi ancora non c'è.
18: No, non c'è. Su Brozovic evidentemente ci sarebbe da parte dei nostri ascoltatori il gradimento nei confronti di questo calciatore. Molto esperto ovviamente, che ha dato il meglio di sé evidentemente ormai, però potrebbe essere quel punto di riferimento dal punto di vista dell'esperienza che potrebbe far comodo alla squadra. Però da quello che abbiamo capito
19: i nostri uomini di mercato che erano a Milano,
18: che la Fiorentina non vorrà ulteriormente approfondire, evidentemente c'è stato questo no e si rimane a quello, ecco.
19: Era un'occasione, hanno provato a sfruttare ieri, ma lui ha anche un'offerta insomma dai paesi arabi, per cui è difficile pareggiarla. Lui vuole monetizzare ovviamente gli ultimi anni della sua carriera, era, fa bene e monetizzi altrove, per quanto mi riguarda
18: non lo vedremo probabilmente
19: non
18: alla
19: mi interessa
18: Fiorentina.
19: Io spero semmai che esplodano i nostri, ad esempio io confido in Fagioli. Secondo me ha passato un momento difficile perché pensava di essere al centro di un progetto, non so se gli era stato detto, gli era stato prospettato questo, e poi ha iniziato a sentire che invece cercavano di venderlo, no? Perché questa rivoluzione voleva essere completa, perché poi Dodò non si è più fatto. Però secondo me anche loro, l'unico veramente incredibile che era stato detto era Ndur, e effettivamente non ho mai sentito
18: è vero,
19: si cercavano,
18: ma lì fu molto chiaro Paratici nel corso della conferenza stampa e disse Dur è un punto fermo,
19: e invece appunto Fagioli secondo me sperava, sentiva di poter essere al centro del progetto, poi si è reso conto che non lo era. Ulai viene anche per la spesa fatta, per l'investimento, per il tipo di giocatore che è, no? Dovrebbe essere il titolare, e questo esclude lui. Allora un po' si è sentito messo da parte. Io
18: ancora c'è da capire come verrà trovata la quadra per il centrocampo.
19: Io spero che comunque lui, titolare, non titolare, lui è un giocatore importante alla nostra rosa, uno dei pochi rimasti, perché li abbiamo elencati, e deve essere lui quello che prende
18: dipende
19: la Fiorentina
18: anche da lui, tocca
19: spalle
18: a lui scuotersi e cercare.
19: Quindi io
18: di
19: confido nei nuovi, ma anche insomma in chi è rimasto. Ecco.
18: Andiamo ad aprire la serie dei collegamenti e salutiamo subito con piacere Eugenio Ascari, agente di grande esperienza, lo vedete anche per chi ci segue sul canale 92 del digitale terrestre, collegato in formato video. Ciao Eugenio.
19: Ciao Eugenio.
0: Buongiorno, ciao Lorenzo. Ciao Luciana, buongiorno. Ciao.
18: Subito ti
0: chiedo. Non sono di grande esperienza, sono un ragazzino.
18: Sei un ragazzino, sì, sei di esperienza pur essendo un ragazzino, assolutamente, sì, è vero.
0: Sei Luciano, festeggiato il compleanno in questi giorni, se non sbaglio.
18: Sì,
19: è vero.
0: Ti auguri anche se corri tardi, anche te sei una ragazzina, sei una teenager.
19: Sì, siamo tutti dei pischelletti, come dicono a Roma.
18: Tutti ragazzotti siamo
19: tutti ragazzotti, come direbbe Grosso e anche Pisacane, ho sentito dirlo.
0: L'unico ragazzotto è rimasto Lorenzo, secondo me.
18: Senti Eugenio, quali sono le tue sensazioni a mercato concluso su questa Fiorentina? Qual è il tuo giudizio sul mercato e anche il tuo voto? Noi siamo stati sul 6,5, ci siamo allineati al voto di Luca Calamai perché è stato sì un mercato scoppiettante fino a 10-15 giorni fa, poi l'ultima fase ci ha fatto fare delle riflessioni diverse, perché per quanto riguarda il reparto avanzato ci sono stati parecchi problemi, la gestione del caso Ken non è stata certo la migliore, e poi comunque i sostituti, il sostituto Beto speriamo possa essere alla sua altezza, anche se qualche dubbio c'è, e poi c'è stato comunque il colpo Pedro Gonçalves ieri che ha riportato comunque fiducia.
0: Ma no, io darei un voto molto più alto al mercato della Fiorentina, e se ci fermassimo al 20 agosto, quindi alla vigilia della partita di lunedì 24 contro la Roma, la Fiorentina avrebbe meritato un 8-8,5, lo abbassa a 7,5, ma secondo me è stato un mercato straordinario, anche se ha incontrato, ci sono stati un po' di testa coda, no? Le ultime 48-90 ore che hanno fatto alzare le antenne e insospettire un po' gli addetti ai lavori, però la conferma di uno statuto straordinario composto da De Gea, Ndur e Fagioli rappresenta un punto di partenza ottimale, e l'arrivo ai giocatori come Attà, come Mastantuono su tutti, come l'ultimo arrivo Pedro Gonçalves, secondo me depongono a favore di un voto alto nei riguardi dell'operato del DS Paratici. Chiaramente se fosse arrivato Zirkzee in luogo di ripeto, chiaramente ci saremmo trovati di fronte a un'operazione straordinaria, così non è stato. Beto ha rappresentato in un certo senso un ripiego, però l'arrivo nelle ore immediatamente successive di Pedro Gonçalves un attimino rimesso l'asticella in linea con le aspettative della tifoseria.
18: Ecco, però, sempre dando uno sguardo generale a questo calciomercato, a questa nuova Fiorentina, ieri qui con Sauro Fattori analizzavamo appunto le mosse della Fiorentina e lui sottolineava il fatto che bisogna stare attenti ad entusiasmarsi, perché comunque, se andiamo a guardare, è vero che è una Fiorentina interessante, sono tutti giocatori di talento, però al tempo stesso sono giocatori che nelle loro squadre non facevano i titolari, per lo più, e quindi è chiaro che, insomma, arrivano in una piazza importante come quella di Firenze e bisogna valutarli. Cosa ne pensi, Eugenio, di questa considerazione?
0: È normale che Massantuono, che ha 19 anni, non giocasse titolare nel Real Madrid, era normale, certo. Se un titolare immovibile non sarebbe arrivato sicuramente alla Fiorentina. Comunque un giocatore che a 18 anni è stato pagato 45 milioni più bonus da parte Real Madrid, che ha concesso alla Fiorentina soltanto un prestito secco senza alcun diritto di riscatto, alcun tipo di prelazione, rappresenta l'interesse, secondo me dimostra e conferma l'interesse.

0: domenica fino a sabato, fino alla gara col Frosinone, era stata impostata per un 4-3-2-1, vista la presenza di Gudmundsson che poi è partito verso Roma, visto la presenza di Massantuono, visto la presenza di attacchi, potrebbe fare anche il trequartista. Chiaramente, se al posto di Gudmundsson e Beto fosse arrivato Zirkzee, probabilmente Grosso sarebbe andato avanti con questa idea, con questo progetto del 4-3-2-1, perché probabilmente sarebbe riuscito a far coesistere Pellegrino con una seconda punta che è più un 9,5, un sottopunta, che non un uomo d'area in rigore, qual è per l'appunto l'olandese del Manchester United, Zirkzee. Non essendo arrivato lui, avendo ripiegato su Beto, che a mio giudizio non può coesistere con Pellegrino, o gioca l'uno o gioca l'altro, è normale che a questo punto la Fiorentina abbia fatto un attimino marcia indietro e l'idea di Grosso abbia virato di nuovo su un 4-3-3, certo. E sono stati funzionali a questo modulo gli arrivi di Pedro Gonzalez, di Gnonto e di Ingé. Quindi questi tre acquisti aggiunti ad Massantuono possono permettere alla Fiorentina di avere due ricambi su entrambe le ali.
1: Sì, e poi scusami, ti interrompo Eugenio, perché ieri faceva considerazione Luca Calamai durante Palla al Centro che probabilmente con questi nuovi arrivi si ricostituisce quell'idea di calcio di Grosso che Grosso aveva al Sassuolo, ovvero sia quel 4-3-3 con Lorienté e Berardi, cioè con Massantuono che potrebbe fare il Berardi, diciamo così, e Pedro Gonçalves sull'altro lato che potrebbe fare il Lorienté.
0: Ovviamente
1: si è riportato nella sua comfort zone alla fine Grosso.
0: Concordo pienamente con quello che hai detto e con quello che ha detto Luca Calamai. Sono stato criticato per il fatto che io riportavo come paradigma, no, per gli schemi tattici di Grosso il suo ultimo Sassuolo, dicendo che Berardi, Pinamonti e Lorienté avevano certe caratteristiche che non ritrovavo nei tre attaccanti della Fiorentina. Pedro Gonçalves è andato, secondo me, a colmare questa lacuna, perché nell'ultima stagione allo Sporting Lisbona ha segnato 15 reti, quindi ha il piede caldo. Se ci aggiungi Beto Pellegrino come centrali, che forse hanno più confidenza col gol rispetto a Pinamonti, anche se Massantuono non è un grande goleatore, quindi magari da parte di Massantuono e dell'esterno alto destro la Fiorentina potrebbe soffrire sotto il profilo della percussione, ma soprattutto del numero di segnature rispetto a quante potenzialmente potrebbe farne un tipo di giocatore come Berardi. Non dico Berardi, che io non voglio, la gente ha pensato che volessi riproporre alla Fiorentina un secondo Sassuolo, non, io non ho detto questo, ho detto soltanto che perché Grosso potesse esprimere al meglio il suo tipo di gioco aveva bisogno di giocatori che avessero caratteristiche simili a quelle che avevano i tre interpreti dell'attacco del Sassuolo. Pedro Gonçalves ha delle caratteristiche molto simili rispetto a quelle di Lorenzo, Pellegrino e Beto le hanno leggermente diverse rispetto a Pinamonti, forse si avvicina più Pellegrino a Pinamonti che non Beto, in quanto che è più abile a giocare spalla alla porta e aprire spazi per gli esterni che attaccano la profondità. A destra c'è Massantuono che è più trequartista, sì, e di conseguenza più portato ad andare a occupare le zone centrali del campo piuttosto che avere come punto di riferimento la linea laterale, certo, del campo. Però è un fuoriclasse e quindi a Massantuono può essere concesso tutto.
1: Luciana Magistrato.
2: Sì, io ti chiedo, Eugenio, se può mancare qualcosa come personalità, persona in mezzo al campo capace
1: come
2: di
1: leader,
2: fare
1: insomma.
2: Leader, collante, insomma, tra il vecchio, poco vecchio e tanto nuovo, non lo so, Mandragora tu l'avresti ceduto, insomma? Andragora l'hanno mandato via perché dovevano entrare due centrocampisti, poi non è entrato neanche uno. A quel punto tu l'avresti ceduto?
0: Io l'avrei comunque ceduto, anche perché la Fiorentina dispone comunque di Brescianini, che è stato un acquisto oneroso e che ad oggi ha espresso pochissimo la Fiorentina, Ndur, Fagioli, Attà. Quindi come numericamente la Fiorentina non è così risicata. È chiaro che l'unico leader è forse De Gea, che gioca in porta e quindi fa fatica, diciamo, sì, a prendere mano le redini della squadra. L'anno scorso c'era Gossens che giocava sull'esterno sinistro, ma sia nello spogliatoio che in campo era un uomo guida, era un leader. Ad oggi Fagioli non ha ancora la maturità, la personalità per potersi calare in questo ruolo. Sembra che sia

0: più adatto secondo me a poter andare col tempo a rivestire questo ruolo. Ad oggi nell'immediato manca un leader carismatico, soprattutto perché anche dietro gli stessi Daniele e Pongracic, cioè, che sono i più esperti, sono comunque giocatori relativamente giovani. Mi preoccupano le condizioni fisiche di Dragusin.
1: Di Dragusin, sì, te l'avrei chiesto, infatti.
0: La risposta a cui è stato costretto per infortunio durante la sua permanenza al Tottenham l'ha un po' arrugginito in queste prime due uscite. Soprattutto con il Frosinone ha dimostrato le lacune lampanti. Io pensavo che, nonostante la giovane età, un 2002 se non sbaglio, 24 anni, ma già una buona esperienza alle spalle, potesse, diciamo, anche se giovane, prendere in mano la linea difensiva.
2: Così probabilmente deve ritrovare la miglior condizione, considerato che non ha giocato granché l'anno scorso, deve riabituarsi al clima agonistico velocemente, deve fare velocemente, insomma, deve ritrovare un po' di brillantezza.
0: Indubbiamente sì, però insomma ci sono Pongracic, c'è Dragusin, c'è Vieri che è un ottimo giocatore, c'è Ranieri, quindi anche in difensiva è rimasto Dodò sulla destra, che si può alternare con João Mario e con Jimenez. Tra un po' rientrerà a Parisi, che sarà un cambio per Valdepenas a sinistra, quindi anche numericamente la difesa è abbastanza fornita, secondo me. João Mario al limite potrebbe fare anche il centrale di destra, quindi
2: però ecco, magari tornando a quello che stavamo dicendo a proposito del centrocampo, serviva un giocatore che potesse proteggere maggiormente la difesa, cioè quel giocatore che, oltre ad essere un leader, potesse essere anche un cattura palloni, tanto per rendere l'idea.
0: Forse sì, ecco, anch'io piuttosto che calcare la mano sulla mancanza di esperienza, la calcherei su questo fatto che manca un giocatore,
2: uno schermo davanti alla difesa, insomma, tanto per
0: l'unico acquisto di centrocampo, perché non puoi pensare che in due Brescia o Fagioli possa andare a ricoprire e a rivestire quel ruolo. Per quanto riguarda Brozovic, che ha 34 anni, anche io lascerei perdere, cioè, gli unici due acquisti che sono nati nel secolo scorso sono per appunto gli ultimi due arrivati, Beto e Gonçalves 98, tutti gli altri sono nati dal 2000 e successivamente, quindi non sarei andato ad intaccare questa linea politica societaria che alla lunga darà i suoi frutti.
1: Senti, ti
2: poi
1: convince?
2: Ci sono un po' di messaggi per
1: Gnonto, ti volevo chiedere se ti convince questo acquisto, se che non è né giovanissimo, no? Quindi
2: è un 2003.
1: Non puoi sperare all'esplosione, no, nella Fiorentina, né vecchio, per sì, cui né, insomma, quell'esperienza, però che quindi che giocatore è
2: sulla carta
1: te, per la Fiorentina?
0: Si è conosciuto di più per le sue apparizioni con l'anziano Mancini, che non per le sue prestazioni nelle squadre di club. Nel Leeds l'anno passato non ha giocato con estrema continuità, mi sembra che abbia segnato soltanto un gol, era esploso da giovanissimo affrontando il campionato elvetico, però
1: Zurigo.
0: Buon giocatore, ma a mio giudizio lo considererei un ricambio piuttosto che un titolare. Ecco, cioè Gonçalves e Massantuono, credo a sinistra e a destra, dovrebbero fornire sicuramente maggiori garanzie. Per mente ad oggi forse più pronto, nonostante sia più giovane, Jack, che quantomeno ha giocato partito lo scorso campionato del Torino, non è ricco l'esperienza, ha soltanto 21 anni, se non sbaglio nel 2005, ha fatto una buona prestazione contro il Milan la domenica all'esordio del campionato settimane fa, quindi sicuramente credo che abbia al momento meno problemi di inserimento rispetto a Gnonto, che non ha mai giocato il nostro massimo campionato.
1: Quello è vero, non ha mai debuttato in una prima squadra.
2: Sì, in Serie A non
1: però
2: ha mai giocato.
1: Guarda, io ho fiducia, l'ho visto arrivare, c'aveva un entusiasmo, una voglia di tornare in Italia, che punto su questo giocatore, poi spero non sia il cavallo sbagliato, come succede
2: però
1: spesso,
2: ecco, però sulla carta, sulla carta è il ricambio di Mastantuono,
1: certo,
2: sulla carta.
1: Sì.
2: Un po' di messaggi attraverso i nostri ascoltatori, un po' di domande per Eugenio Ascari. Allora c'è Stefano Taxi che ti chiede: Fagioli ormai una riserva conclamata oppure riuscirà a ritagliarsi uno spazio? Grosso proverà a farlo giocare con Ulai? E poi ancora la domanda di un altro nostro amico da casa che ti chiedeva, eccolo qua, Marco Forza Viola: secondo il dottor Ascari, Grosso è in grado di gestire una squadra così o potrebbe pagare una poca esperienza ad una piazza come Firenze? Eugenio.
0: Tra i centrocampisti hanno dimenticato la I, quindi sono 5 centrocampisti centrali per 3 ruoli, a mio giudizio sono più che sufficienti. Ulai, secondo me, io ritengo Fagioli imprescindibile per questa squadra, quindi gli consegnerei le chiavi del centrocampo e al limite proverei a giocare, cioè secondo me è più adattabile Ulai che non Fagioli come mezzala destra in ricambio, in sostituzione, in alternativa Andurre. Questa è una mia idea. Fagioli imprescindibile in quel ruolo perché ha bisogno, il gioco deve passare a lui, è l'unico che può illuminare il centrocampo della Fiorentina. Chiaramente lo può fare anche attacco con caratteristiche diverse, un uomo di inserimento, un uomo che attacca in spazio, un uomo che c'ha anche il piede caldo, però Fagioli centrale secondo me è insostituibile. Poi chiaramente se dovesse avere un calo di forma e di rendimento ci sarebbe sempre un lei che potrebbe sostituire dal meglio, anche se a mio giudizio io ho ritenuto la prova di Ulai contro il Frosinone insufficiente. Sono stato anche per questo stato dicendomi che ho visto un'altra partita.
2: No, ci si aspettava molto di più.
1: No, io anch'io gli ho dato l'insufficienza. Perché
0: il gioco è stato l'unico centrocampista che secondo me ha svolto il suo compito. Per me Ulai l'ha vista poco, come da centrocampista centrale. Non puoi toccare 5 palloni in 45 minuti se stai lì in mezzo al campo.
1: Gli ha messo addosso Alvini, è stato bravo, gli ha messo addosso Schmidt e lui è sparito. Questo c'è da dirlo.
0: Via quello del Frosinone. Sì. Per quanto riguarda la domanda su Grosso, è Grosso l'unica esperienza di alto livello. L'ha frequentata all'Olympique Lione, dove è uscito un po' con le ossa rotte, no? Perché poi ha allenato il Frosinone, ha allenato il Sassuolo, ha allenato prima il Verona, quindi ha allenato anche il Bari, se non mi ricordo male.
2: Sì, anche il Bari, sì.
0: Non piazze, diciamo, esigenti e ambiziose. Quindi, dopo l'esperienza non troppo positiva di Lione, oggi è la prima volta che affronta un campionato alla guida di una squadra con ambizioni ben precise, quindi diamogli tempo. Io secondo me se lo merita, anche se ho detto e confermo in questa occasione che certe scelte particolari non mi hanno convinto, tipo l'utilizzazione di João Mario a Roma da terzino sinistro, l'esclusione di Ken per motivi di mercato e l'impiego di Dodò, che poi è vero che è rimasto, però 10 giorni fa era un giocatore che sembrava destinato a partire al pari di Ken.
2: Sì, ma poi su Ken ci sono anche da registrare le dichiarazioni di Grosso, che ha detto che se dipendeva da lui lo avrebbe fatto
1: con
2: giocare
1: con il Frosinone.
2: Cioè qui hai messo in pericolo tra virgolette il buon nome, diciamo così, dell'allenatore proprio per queste questioni di mercato che hanno condizionato Grosso, diciamoci la verità.
1: Non l'hanno aiutato perché
2: comunque se vai a vedere le altre squadre, guarda la Juventus, aveva in quel momento dei giocatori che potevano essere in odore di partenza,
1: come
2: Maines, li ha utilizzati e sono stati anche decisivi.
0: No, infatti, cioè nel caso con la Roma, l'esclusione di Ken sembrava fosse stata dettata dalla sua imminente partenza, e al contempo però utilizzi Dodò, la cui posizione al momento il 24 luglio al 24 agosto era molto simile a quella, certo. Era molto simile, certo, a quella di Ken. Però insomma, a parte questo, a parte anche l'esclusione sabato scorso di Fagioli non mi ha convinto al 100%. Questo però sono punti di vista che possono essere condivisibili. Chiaramente per quanto riguarda Ken, qualcuno, sentito dire prima, il mercato della Fiorentina è stato criticato per la gestione del caso Ken. Se però Ken, le prime parole che ha rilasciato al momento del suo arrivo a Como sono state: finalmente sono a Como, vuol dire che da parte sua, anche se non lo ha manifestato soltanto negli ultimi giorni, maturava già da tempo questa volontà di lasciare,
2: certo,
0: Firenze.
2: Ma allora se maturava già da tempo questa volontà di lasciare Firenze, bisognava essere preparati, bisognava anche riuscire a capire che c'era la necessità di andare su altri giocatori, no? Di avere delle carte pronte già nel momento in cui si paventava questo addio di Ken.
0: Ma Io ero convinto che la Fiorentina avesse in mano Zirkzee, che di conseguenza aspettava soltanto di chiudere con l'olandese e del Manchester per poi cedere Kane al Como. Probabilmente è intervenuto qualche complicazione o riguardo alla definizione del contratto del calciatore o riguardo alle modalità di trasferimento lo stesso dal Manchester alla Fiorentina. Non so che cosa sia successo, ma credo che la Fiorentina avesse ben chiare le cose, che il primo obiettivo fosse rappresentato da Zirkzee, che a mio giudizio avrebbe anche permesso un salto di qualità a favore della Fiorentina rispetto a Ken. Però così non è successo e c'è stato questo ribaltone. Probabilmente se fosse arrivato Zirkzee non avrebbe preso Pedro Gonçalves. Si va verso una ridefinizione della Fiorentina con il 4-3-3, come sembrava che dovesse giocare la Fiorentina all'inizio, salvo poi tornare tornare al 4-3-2-1, che probabilmente sarà di nuovo abbandonato.
2: Assolutamente. Ecco, risposta telegrafica, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Dove può arrivare questa Fiorentina?
0: Fiorentina, al di là della partenza stentata, secondo me è giusto e logico che ambisca sempre un posto europeo, un piazzamento, una Coppa Europea.
2: Quindi o Conference o Europa League, secondo te l'obiettivo è giusto?
0: L'Europa League deve rappresentare un obiettivo. È chiaro che sono le cose, tre partite sono fondamentali: Torino in casa, Venezia fuori, Napoli in casa.
2: Sì.
0: Quello che vale per la Fiorentina vale anche per il Napoli, che sembrava la prima alternativa all'Inter, è a tre punti e gioca a Milano la prossima trasferta. Se dovesse perdere con l'Inter andrebbe a meno 6, e quindi magari le perplessità che stanno avvolgendo la Fiorentina potrebbero riguardare anche una delle prossime avversarie della Fiorentina stessa, per l'appunto il Napoli.
2: Eugenio, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie Eugenio Ascari e Luciana. Insomma, dopo queste due partite.
1: Sì, per chi mi vede
2: brutte,
1: piangere, non stavo piangendo per quello che ha detto Eugenio, ma semplicemente male a un occhio. Mi è venuto in mente, poi il povero Grosso, non è che al Lione ci ha rimesso le ossa, ma un occhio ci ha rimesso, perché gli arrivò una sassata in un occhio, non dai suoi tifosi, ma da quelli del Marsiglia, ovviamente. Però ecco, ce l'ho anch'io questo problema stamattina, per cui se mi vedete piangere non
2: sapete
1: è per
2: perché,
1: l'addio di Mandragora.
2: Poi ne parliamo di Mandragora. Però ecco, volevo ritornare anche sugli obiettivi della Fiorentina. Diceva Eugenio, nonostante questa partenza horror da parte della Fiorentina, la squadra viola può darsi un obiettivo ancora quello dell'Europa Conference o Europa League?
1: Ma per me sì, l'importante è che già sabato, insomma, io ho visto ieri
2: Torino... Sauro Fattori invece diceva 8º-10º posto per la Fiorentina.
1: Mamma mia ragazzi, però vabbè, ognuno la pensa come
2: ognuno,
1: vuole,
2: sì, ognuno ha il suo giudizio.
1: 8º-10º posto non cambia niente rispetto all'anno scorso. Ecco, sì, l'anno scorso è stato ovviamente sofferto, siamo arrivati quindicesimi, quanto siamo arrivati? Ecco, però non lo vedo il decimo posto, non lo vedo un passo avanti. Ecco, è ovvio che comunque la dirigenza è stata anche onesta nel dire che questa stagione dovevano rimetterci un po' le basi, perché se tu cambi tutto significa che tu le basi non le hai tenute, non ce l'hai, non possono bastare il portiere, un Fagioli che è più in panchina che titolare, e un po' un Gracic che ancora, o Ranieri che anche loro non sanno se saranno titolari, per cui c'è da rifare le fondamenta di questa squadra. Un po' ci può volere. Io ritengo che Grosso possa ancora riscattarsi, ne sono sicura. Io ho fiducia in questo allenatore. Credo che non sia stato aiutato in queste due partite.
2: Non è stato aiutato, anzi, è stato messo in difficoltà.
1: Esatto, perché tu comunque vedi anche ora, deve ricominciare a capo, perché gli arrivano tutti gli esterni.
2: Certo. E quindi, poi sono giocatori con cui non ha potuto lavorare.
1: Esatto, non ci ha lavorato, quindi comunque deve fare lui un passo indietro, perché non ha più Gudmundsson con cui era partito, e si ritrova con dei giocatori nuovi sugli esterni.
2: Sì,
1: quindi anche dal punto di vista del modulo.
2: Sì, però quantomeno sono esterni che hanno caratteristiche ben precise, che rispondono anche alle idee del suo calcio.
1: No, certo, ma io poi confido anche in Beto, perché ora tutti innamorati di Zirkzee, ma anche lui non è che segnasse così tanto. Almeno Beto Nell'Udinese mi piaceva molto, poi è ovvio che non sono stata a vedere tutte le partite dell'Everton, sì. Quindi vedremo come se la caverà. Può portare però esperienza, può aiutare Pellegrino, in questo momento, sul quale in questo momento improvvisamente non si aspettava neanche lui che partisse titolare, con tutti i problemi della Fiorentina si è ritrovato così a dover fare lui il protagonista della squadra. Non gli è riuscito, poverino, ci ha messo molto impegno, l'ho visto aiutare spesso la squadra, però effettivamente è stato insufficiente. Sì, io quindi spero che anche con l'aiuto di Beto, dell'esperienza di Beto, poi anche Pellegrino ne benefici di questa esperienza.
2: Un po' di messaggi a 348 75 3933, poi tra poco un altro collegamento. Non facciamo voli pindarici, ragazzi, dice Sergio dall'Elba e dall'Impruneta, lui che si divide tra l'Elba e l'Impruneta, e lo salutiamo. Anno di transizione per poi trovare l'amalgama dagli anni prossimi, sono tutti nuovi. Sarà difficile, secondo me arriveremo ottavi o noni e poi faremo come il Como, ci vuole tempo per rodarsi.
1: Mi aspetto qualcosa di più dell'ottavo posto, sono sincera, perché poi un po' di tempo ci vuole, ovvio, però poi prima o poi dovrà ingranare, abbiamo ottimi giocatori, anche loro capiranno dove sono arrivati, che cosa serve a questa squadra.
2: Andiamo a salutare con piacere anche Stefano Antonelli, ciao Stefano.
3: Sì, ciao a tutti, buongiorno.
2: Benvenuto,
3: ciao, buongiorno,
2: Stefano Antonelli, agente che fa parte del pool procuratori che seguono Rolando Mandragora. E allora, a proposito di Mandragora, è arrivata la cessione dopo 4 stagioni alla Fiorentina, 188 presenze per lui, 26 gol con la maglia viola. Ti chiedo intanto quanto è stato difficile per lui staccarsi da Firenze, tra l'altro è arrivato in queste ore, durante la mattinata, anche proprio il saluto social da parte di Mandragora, che ha ricordato come Firenze in fondo sarà sempre casa sua.
3: Che vi devo dire, è stata, poi a me piace sempre dire la verità, a me non piace fargli 0-0, è stata una cosa molto sofferta, molto, intanto fino a 14 giorni fa tutto si presagiva tranne che una separazione dalla Fiorentina, no? Fino alla partita con Real Madrid in amichevole era assolutamente incedibile da tutti i punti di vista. Poi, con grande onestà, devo dire, i progetti calcistici possono pure cambiare, perché possono anche cambiare, perché ci possono essere anche dei cambi di direzione, e a quel punto c'è stato onestamente comunicato che insomma potevamo guardare al mercato. Probabilmente di interessi ce ne sono stati tanti, ma Rolando l'ha sempre rimandati al mittente. La realtà è che avrebbe mandato al mittente ogni cosa se non avesse poi avuto la consapevolezza proprio definitiva di non far parte di questo progetto tecnico, e Rolando, se non gioca, va in sofferenza. Se non si sente un giocatore e uomo importante per lo spogliatoio, va in particolare sofferenza. Da lì la decisione di scegliere è quello che poi abbiamo scelto.
2: Ecco, c'erano state anche offerte, proposte da squadre più importanti rispetto al Torino, fermo restando che Torino è una squadra gloriosa. Ora,
1: poi lui ci ha già giocato
2: e comunque insomma, al di là del momento che sta attraversando il Torino, resta una maglia importante, quella granata. Però ecco, c'erano state anche proposte da squadre in questo momento più importanti rispetto al Torino?
3: Ma guarda, Lorenzo, a un certo punto i sondaggi li hanno fatti un po' tutti, no?
2: Sì.
3: Però un conto è fare il sondaggio, conto poi è dare atto ad un'offerta, ad una volontà assoluta. E diciamo che Atalanta, Bologna, Genova sicuro, ma chi più di tutti è stato Vincenzo Italiano col Besiktas.
1: Sì.
3: Lì è stato veramente un momento di grande riflessione, perché è avvenuto anche nelle ultime ore, di grandissimissima riflessione. Il problema era che avremmo dovuto aspettare ancora un attimo, perché lì il mercato finisce venerdì.
2: Sì.
3: E i contatti con Rolando ci sono stati anche frequenti, però ci doveva prendere una decisione, la decisione che ha preso Rolando è una decisione di assolutamente da uomo, come l'avete conosciuto voi a Firenze, da uomo vero. Sentiva il Toro, sentiva che se non doveva essere la Fiorentina doveva essere il Torino.
2: certo. Ecco, come ci siamo sentiti ieri via messaggio e come ti scrivevo, naturalmente non tutti i giocatori possono piacere a tutti, quindi ci sono stati anche coloro che nel corso di questi anni hanno criticato Mandragora anche in maniera eccessivamente dura a mio parere, e però ha avuto anche i suoi grandi estimatori per l'attaccamento alla maglia e per i gol che ha segnato, perché comunque ne ha segnati tanti, è stato decisivo e ne ha segnati di molto belli, perché raramente Mandragora ha segnato gol brutti, anzi ha segnato gol stilisticamente molto molto pregevoli. Che cosa rimane, ecco, secondo te dell'esperienza di Mandragora alla Fiorentina? Che cosa ti torna in mente così di prima acchito?
3: Ma guarda, gestisco insieme a Luca De Simone Rolando da questo è il decimo anno, quindi Crotone, Udinese, Torino, Fiorentina e ora di nuovo Torino. Diciamo che Rolando non è che inizia con il fuori classe incredibile che le folle aspettano, inizia in sordina, e poi io ti dico sempre, ogni squadra che è andato ha uno score di almeno 28-30 partite, e questo che significa? Che se su 38 partite di campionato ne giochi almeno mediamente 28-30, sei sempre stato un titolare, perché ogni allenatore, e ne ha cambiati tanti, ritengono che lui sia un giocatore importante per una serie di cose, per il calciatore che sei, per come riesci a gestire dal punto di vista della tua leadership una serie di situazioni, anche quando la Fiorentina era in difficoltà, e voi lo sapete, e poi ha imparato anche a far gol, e questa è stata una cosa bellissima, perché insomma negli ultimi anni ha imparato a fare quei 6-7 gol l'anno che hanno completato la crescita di Rolando.
2: Sì, sì, in effetti. Ora, ci si chiede adesso, ma chi segnerà adesso a centrocampo quei 6-7 gol? Chi
3: no, vabbè, vi dico una cosa, no? Sì. Perché poi dopo io credo che in tanti si interrogano su cosa sta facendo la Fiorentina e qual è il vero progetto. No. Il progetto della Fiorentina, ragazzi, in mano ha una, questo lo dico con onestà intellettuale, al più bravo di tutti o uno dei più bravi di tutti, perché poi non voglio fare scortesie o mettere in secondo piano nessuno dei nostri dirigenti italiani, che ce ne sono tanti e bravi, ma qui parliamo di uno del vertice assoluto, ma non italiano, europeo, che evidentemente è arrivato a Firenze, lo ha dimostrato subito dal primo giorno, la volontà di cambiare, di, come posso dire, di una botta di spugna, come si dice altrove, no? E dire ora voglio cambiare la mentalità, il mondo di essere della Fiorentina, perché c'è un centro sportivo strepitoso, perché c'ha delle potenzialità incredibili, cominciamo a portare talenti, cominciamo a portare tante cose innovative, tante cose che poi lui nella vita ha assorbito dove? Dopo nove scudetti consecutivi alla Juventus, magari lì c'è un'esperienza, dopo 3 anni di Tottenham ce n'è altrettanta, sicuramente ha dentro il suo io un progetto ben definito. Poi è chiaro che quando tu inizi il campionato e fai 2 sconfitte, prendi 7 gol e non ne fai uno, allora iniziano i primi dubbi. No, dentro secondo, almeno questo è il mio parere, dentro Paradiso non c'è nessun dubbio, sapeva che ci potevano essere difficoltà, sapeva che ci sono dei giovani che vengono da tutte le parti del mondo, no? Perché poi dopo sono tutti giovani che sono arrivati da chi dalla Turchia, chi dalla Spagna e via dicendo. Ci vuole un po' più di tempo, sicuramente ci vuole qualcuno all'interno del gruppo, quindi qualcuno nell'organico, nello spogliatoio, nel campo, magari più maturo per aiutare questi giovani talenti a crescere, a imparare cos'è Firenze, a imparare cos'è il calcio italiano, a imparare una serie di cose. Poi sono molto molto fiducioso che la Fiorentina possa far bene, ma lo dico proprio con grande sicurezza mia personale, stanno costruendo qualcosa di diverso e capisco che qualcuno qualche dubbio lo possa avere. Se avesse vinto le prime 2 di campionato, l'avesse pareggiate e avesse fatto la stessa partita, probabilmente nessuno avrebbe avuto dubbi.
2: Certo, assolutamente. Tornando a Mandragora, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, qui accanto a me c'è tra gli altri il nostro ascoltatore Bombe Viola, che dice sono non solo dispiaciuto della partenza di Mandragora, ma ritengo che abbia ha avuto un trattamento che non si meritava. Ti farò sempre Mandragora dovunque giocherà, cessione inspiegabile, e spero che sabato,
1: tranne sabato,
2: dice no, in realtà dice spero che sabato se giocherà ci segni contro, dice no, Bomber Viola. addirittura Luciano,
3: no, questa è un'estremizzazione del pensiero.
2: Però io spero mi ha pregato di
1: faccia
2: di
1: una dirtelo, buona ecco. prestazione, se deve segnare io spero la Fiorentina ne
2: che
1: segni
2: si riservi gol per
1: uno
2: altre
1: in
2: squadre,
1: più sì, ecco sì. No ma basta no, che poi la Fiorentina sappia ribaltare tutto. Ci sono nel Torino tra l'altro Mandragora, Comuzzo, Fortini, tutti i giocatori ai quali vogliamo bene, per cui insomma gli auguriamo ogni bene. E ti chiedevo, sentendoti proprio parlare, no, tu dicevi chi spiega a questi giocatori
2: cos'è Firenze,
1: cos'è Firenze, ecco, ma chi è rimasto, chi può spiegarglielo all'interno di questo gruppo?
3: No, non me la fare questa domanda, perché questa è quella che si fa a tutta Italia, quindi non me la fare a me, saprà sicuramente chi ha costruito, chi sa che può avere, certo, quel potenziale, perché io
1: no, perché ti interrompo nel senso che magari si pensava che proprio Mandragora potesse essere questa persona, no? Lui non c'è nato, però Firenze l'ha vissuta, era ben calato nella realtà, e quindi insomma,
3: ma guarda,
1: poteva essere uno di questi.
3: Quanto sia nato a Firenze, quanto tu abbia
1: certo,
3: detto Firenze,
1: esatto,
3: quanto tu abbia innata la, come dire, la qualità della leadership, la qualità,
1: certo,
3: di chi riesce,
1: la capacità di farlo.
3: Posso dirvi una cosa? Oggi si cambia pagina, no?
1: Sì.
3: Oggi abbiamo parlato di Rolando perché è il momento di parlare di Rolando, perché
1: certo,
3: faccio
1: certo,
3: parte dell'entourage, va bene, però è anche giusto cambiare pagina e pensare che la Fiorentina farà cose importantissime, come noi speriamo che Rolando a Torino faccia cose altrettanto importanti, quindi è giusto non continuare a parlare di Mandragora alla Fiorentina, ma parlare di Fiorentina. Questo a me sembra particolarmente giusto.
1: Sì, sì, quello sicuramente, insomma, e, come dicevamo, se dovesse giocare sabato, speriamo faccia bene, un'ottima prestazione, poi ovviamente a Firenze si tiferà Fiorentina a prescindere, insomma,
3: ma certo, da
1: Rolando.
2: Poi ancora messaggi, c'è Fulvio che ci scrive: Mandragora, unica cessione della quale sono dispiaciuto, uno dei pochissimi che ha dimostrato attaccamento vero alla Fiorentina. E poi c'è anche un altro amico ascoltatore, Michele da Grosseto, che dice: ricordo Mandragora gentilissimo con i bambini alle firme al Viola Park, ci mancherà. E insomma, c'è anche questo lato umano che comunque ha fatto sempre vedere di se stesso.
1: Sì, vero.
2: Mandragora, insomma,
1: anche negli eventi, insomma, è sempre stato molto disponibile.
3: Non mi dite nulla,
1: no.
3: di nuovo.
1: No.
3: Però ecco, appunto, andiamo adesso, dobbiamo andare un po' oltre, no?
2: Sì, sì,
3: no,
2: certo.
1: Sì,
2: assolutamente.
3: Dobbiamo
2: sì,
3: pensare
2: sì,
3: ad altro. È una pagina che si è chiusa ieri, capisco che ci sono ancora le emozioni per parlarne oggi, però oggi dobbiamo, voi dovete parlare di Fiorentina.
2: Assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Sì, sì.
3: E a me fa piacere parlarne tutto.
2: Però prima di salutarti ti voglio far sentire anche un messaggio vocale di un nostro ascoltatore che ha chiesto proprio di rivolgere questo messaggio, che te lo vogliamo far sentire.
4: Torino, niente, io volevo ringraziare Mandragora per tutto quello che ha fatto per la Fiorentina, è stato veramente un ottimo uomo, è un ottimo spogliatoio e un ottimo giocatore, però per la Fiorentina che verrà nei prossimi anni c'è bisogno di altro, e non di sicuro di Mandragora o Ranieri. Con tutto il rispetto, io voglio arrivare nelle prime 5, se non è questo il prossimo, quello dopo, e sicuramente non è lui un profilo per poterci arrivare.
2: Buona
4: giornata.
2: Questo era un detrattore di Romano
1: Mandragora.
2: Quindi
1: ci tenevi a farglielo sentire?
2: No, non l'avevo sentito, ma mi ha scritto, dice: per favore fai sentire anche il mio. Ho detto va bene, faccio sentire anche il tuo.
3: C'è tutto
1: ma sì,
3: ma è giusto che sia così, ma è giusto che sia così, ma c'è tutto, c'è chi... Ragazzi, vi ripeto, avete fatto sentire l'ennesimo, diciamo, commento su Mandragora. Ora Mandragora ha cambiato pagina, la Fiorentina ha cambiato pagina, la Fiorentina dovrà fare cose importanti. Ho sensazioni forti, belle, poi per carità, sì, lo so, le due sconfitte, l'ha fatta anche il Toro, le sconfitte,
2: sì,
3: l'ha fatta anche il Genoa, l'ha fatta, l'hanno fatta in tanti.
1: Sì, ci sono diversi.
3: Quindi la compagnia è bella solida, piano piano si costruisce e si va avanti.
1: Senti, addetta ai lavori, qual è il colpo migliore di tutto il mercato della Serie A? In generale, non della Fiorentina, proprio in generale, chi ti ha colpito?
5: e andare a mangiare a questo Gatti?
2: Vediamo se no, vediamo se c'è sempre.
6: Io forse... guarda, anzi, sì. Io ti dico, sto pensando, però ti devo dire che. Ma senti, io ho cominciato a avere delle grandissime sensazioni, nonostante le due sconfitte, ma grandi, grandi sensazioni su Mastantuono, ma veramente grandi, grandi. Poi tanti altri li conoscevo già, lui lo conoscevo un po' meno, se non da lontano, e nonostante le difficoltà della Fiorentina avute in queste due partite, non so se l'avete notato anche voi, ma ha un potenziale totale, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista del temperamento, sia dal punto di vista proprio fisico. A me è piaciuto veramente tanto tanto. Io mi permetto di fare un nome di uno che è giovane, di uno che è arrivato magari ai più sconosciuto, perché è troppo facile poi fare altri nomi già belli inquadrati, dei nuovi giovani arrivati in Italia. Per me Mastantuono è veramente un talento vero.
2: Ti saluto con il messaggio di Kate da Udine, che dice che è bravissima persona Antonelli, bellissime parole. E poi c'è un altro ascoltatore che dice che i gol di Mandragora li farà Attà. Insomma, speriamo che Attà possa arrivare a 6-7 gol,
6: ma
2: non
6: certo,
2: sarebbe male.
6: Ma
2: non sarebbe
6: certo, male. Anche di più.
2: Anche di più, speriamo. Va bene Stefano, grazie mille davvero,
1: grazie,
2: per il tuo
1: Stefano.
2: Intervento.
6: Ciao, ciao,
2: buon lavoro,
6: ciao.
2: A presto. Grazie, grazie a Stefano Antonelli. Insomma, abbiamo anche aperto questa parentesi importante relativa a Mandragora. Del resto, insomma, stiamo parlando di un giocatore che comunque
1: sì,
2: è rimasto alla Fiorentina per 4 stagioni, 188 presenze, lo ricordo ancora, 26 gol per lui, non sono pochi, per un centrocampista 26 gol significa appunto avere una bella media.
1: Sì, sì, no, a me non dispiaceva. Poi è ovvio che bisogna anche voltare pagina, cioè non dico che non andasse ceduto assolutamente, nel senso che c'è l'idea di una Fiorentina nuova, nuovi leader che verranno. Al momento non li intravedo ancora, se non Mastantuono, che ha molta personalità, ma poi è fine a se stessa, perché se tra a giugno va via, però insomma quest'anno può rappresentarlo anche lui, un punto di riferimento. Mi aspetto qualcosa di più anche da Attà in questo senso. Ci ha fatto subito vedere nelle prime amichevoli, no, dei numeri che lasciavano ben sperare, però poi sono giocatori questi che sono un po' innamorati della palla, quindi proprio magari per la voglia di aiutare la squadra cercano di farlo singolarmente. Io spero che quindi più che un leader ci sia un gruppo che si diventi affiatato e diventi un gruppo vero, e quello può fare veramente la differenza. Insomma, poi giocatori bravi ce ne sono. E Mandragora ha fatto un bel messaggio, visto anche quello della moglie, tra l'altro si sono sposati in comune qua, quindi insomma è ovvio che siano legati a Firenze, e mi fa piacere anche salutarli perché insomma se lo meritano. Io anche Ken, ho visto il suo messaggio, insomma anche molto risentito, perché a un certo punto hanno provato a scaricare su di lui, sì, le colpe. Effettivamente, finché sei tesserato non ti puoi permettere di prendere tu una decisione se allenarti o meno, però evidentemente le cose erano già apparecchiate e chiare a tutti, e anche per lui diventava normale non allenarsi, nel senso diceva perché devo stare ancora qua se io sono già venduto, in sostanza, insomma il suo è stato quello. Poi ha sbagliato, ha chiesto scusa, e non è scontato che un giocatore chieda scusa. E però ecco, ha messo i puntini sulle i, credo che sia stato il saluto meno banale degli ultimi tempi, no? Da
2: sì,
1: parte di un
2: anche
1: giocatore.
2: Quella conclusione, grazie Bischeri, grazie Fiorentini, non a tutti è piaciuta, diciamoci la
1: invece
2: verità.
1: Fa capire che era,
2: sì,
1: forse più,
2: sì, era inserito nella città,
1: cose...
2: però insomma forse si è concesso una licenza di troppo con quel grazie Bischeri, ecco.
1: Grazie Bischeri non è Bischeri nel senso scemi, è un Bischeri di che si dice a Firenze.
2: Sì, ma il grazie Bischeri lo può usare un fiorentino, va bene? Lo può usare un fiorentino. Io il grazie
1: invece
2: Bischeri
1: invece quello è stato un modo per dire che si
2: da
1: era
2: uno che non
1: inserito
2: è fiorentino.
1: Vabbè,
2: perché non
1: era...
2: capisce fino in fondo cosa significa Bischeri, per cui non lo accetto fino in fondo.
1: Lorenzo, fare il bischero per
2: no,
1: piacere.
2: No, ho capito, ecco, però stai nel ecco, tuo. Da lui, da lui non lo accetto.
1: Non sono fiorentina, per
2: appunto,
1: cui se
2: io lo accetto da un fiorentino, lo accetto da un fiorentino, da un non fiorentino.
1: Allora guarda, chiudetevi in casa in due o tre fiorentini, ecco, e parlatevi solo tra di voi, cioè siamo in un mondo globale e questo va a parlare di bischeri, lo possono usare solo i fiorentini, non sono d'accordo.
2: Sì, perché bisogna capire fino in fondo il valore di questo termine.
1: Per
2: capito?
1: Me è stato un saluto invece anche carino e ha voluto sottolineare che hanno provato a scaricare le colpe addosso a lui per farlo passare dalla parte del torto. Non sempre è così, nel mercato ci sta, un giocatore cerca di cogliere le proprie occasioni. Abbiamo sempre detto, no, che la Fiorentina, non avendo più la vetrina dell'Europa, insomma, era anche difficile pensare a un Ken che potesse rimanere, e io credo che la Fiorentina ha spinto per mandarlo via, ha chiesto al suo entourage di cercare, no? Quindi non vedo perché ridursi agli ultimi giorni e far passare lui per quello che ha voluto andare via a tutti i costi. Dai, non è così, e lo sappiamo tutti, lo dimostra anche Mandragora, come quello che è stato chiesto a Mandragora. 6 milioni di stipendio evidentemente iniziavano a pesare. Noi eravamo rimasti ai 4,5, ma evidentemente non c'erano più i benefici fiscali, o non so, insomma, nel rinnovo che cosa è successo, perché poi la chiarezza cambiano tante cose, ma non mai la chiarezza. E quindi io credo che loro avessero tutte tutta la volontà di mandarlo via, ecco. Quindi io l'ho trovato carino, come
2: sicuramente
1: come
2: non voleva, non, è, non ho detto che volesse insultare Ken, ci mancherebbe altro, però insomma, io ripeto, non lo so se lui ha capito fino in fondo la significato.
1: Magari qualcuno gli ha detto tante volte bischero a mo scherzoso, e lui lo ha ripetuto, magari proprio da non fiorentino come dici tu, però io l'ho trovato carino.
2: Va bene, allora adesso ci fermiamo però e facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo tra qualche istante con altri collegamenti, altri approfondimenti. A tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno ragazzi, allora prima di tutto Brozovic ha giocato in Arabia e ho detto tutto, quindi ha perso proprio questo controllo, diciamo, del calcio vero. E poi ci abbiamo un interdittore a centrocampo che è Ulaoui, che viene fatto giocare da regista, e poi abbiamo dato via il capocannoniere e il vice capocannoniere della Fiorentina. Ho detto tutto, voto 5,5.
10: Buongiorno, valutazione sul mercato. Se tu prendi Brozovic 8, perché tu c'hai la squadra completa. Se non compri nessuno alla mediana, che è la falla grossissima della squadra, mercato da 3, perché tu c'hai una squadra non completa.
11: Buongiorno, sono Andrea. Allora, i due sondaggi che troviamo nei siti riguardanti la campagna acquisti della Fiorentina danno esattamente lo stesso risultato, in cui un 35% da 8, un 35% da 7, quindi siamo già al 70%, circa un 10% addirittura da 9 o più, va bene, quindi siamo già all'80%. Poi ci sono alcuni 6, il resto sono dei 3, dei 4, così sparsi a questa maniera. Possibile che questi che danno 3 o 4 sono tutti quelli che telefonano e scrivono continuamente in maniera negativa? Buona giornata.
12: Che bisogna aspettare, non c'è altro da fare. Parati ci ha detto ci vogliono 4 anni. Noi ci sta troppo la bocca scelta a Firenze, non ci si ricorda da dove si viene. I mercati precedenti erano fatti con dei mercati che ci si metteva le mani nei capelli, si andava a vedere i giocatori su Wikipedia, mi ricordo, ci si disperava ora vengono portati dei giocatori da 10 e lode, strappati a squadre top. Siamo tra le prime squadre che si è speso di più in Europa e non siamo contenti, ancora non siamo contenti. Cioè, ragazzi, ora piano piano ha voluto 4 anni, ha detto ci vuole 4 anni e diamogli 4 anni a Paratici, se no è inutile. Io sono contento, mercato da 8, poi mi riservo solo su Grosso. Marco D'Accordo.
13: Buongiorno, voi che ne capite un po' più di me. Ma non vi sembra che anche atleticamente la loro tenuta non sia ancora soddisfacente? Probabilmente il gran caldo, una preparazione che è stata mirata forse a un altro periodo dell'anno, mi sembra un po' lenti. L'ho visto sia col Benevento, sia con, soprattutto con la Roma, ma anche col Frosinone. Arrivavamo sempre secondi.
14: Buongiorno a tutti, ma io sentivo dire però da diciamo, esperti, se volete vi faccio anche nomi, Masini. Luca Masini nello specifico ieri faceva un'analisi dove diceva che Gonçalves in realtà è più un regista difensivo, non è un vero e proprio esterno, quindi non è paragonabile a Llorente, casomai è più paragonabile a un Berardi. Quindi diceva che quelle caratteristiche sue di Mastantuono 4-3-2-1, mentre in giro.
15: Comunque questi giocatori che quando sono stati a Firenze non hanno dimostrato assolutamente attaccamento, anzi hanno fatto sempre dei grandi casini, Ken, anche Mandragora, cioè, ho sentito gente che rimpiange Piccoli, ma le roba da pazzi. Cioè ragazzi, sveglia, questa squadra era da azzerare e quindi ha fatto bene Paratici. Poi vedremo i risultati, ha detto ci vuole del tempo, quindi ora sabato allo stadio fiducia e chi è andato via, arrivederci e grazie.
16: Ciao Federico da Boschi. Certo, Ken non è un bischero, perché lui l'altro anno si è allenato solo per giocare per la nazionale e fatte le due partite, sentito un po' di dolorino, a noi non ci ha nemmeno considerato, pur essendo ultimi in classifica, e stava a non si sa fa cosa, a fare la musichina con quell'altro del Milan e stop. Quindi lui bischero non è, i bischeri siamo noi, sì, ha ragione, ha detto proprio giusto. Poi si saluta noi quando viene a Firenze, tanto.
2: E questi erano alcuni dei messaggi vocali da parte dei nostri amici ascoltatori, che ringraziamo, al 348 753 933. Poi ci sarà modo anche di ascoltarne altri durante il corso della nostra trasmissione. Per quanto riguarda alcuni dei messaggi scritti, leggo quello di Samuele da Firenze, che dice: ma se il colpo in mediana fosse un certo Paul Pogba a parametro zero, Luciana, insomma. Ora, ma io non me la sento sbilanciata, ma mi sembrerebbe un po' difficile.
1: Io non voglio acquisti a parametro zero, ecco. Una squadra è questa, si va avanti con questa, basta. Cioè, stiamo a prendere gente svincolata. Se è svincolata, un motivo ci sarà, no? Ora capita che uno possa rimanere senza contratto e sia un ottimo giocatore, lo ha dimostrato De Gea, che ha fatto una scelta di vita di non accettare delle offerte che non in premia, insomma, ne aveva avute tante ma non voleva accettarle perché per lui c'era solo il Manchester, e poi è tornato in ottima forma. Però io non ne sento l'esigenza, anche Brozovic, cioè io non ci facciamo ingannare dai nomi. Ora, se lo seguivano evidentemente pensavano potesse servire, ma certo, mi sembra che si siano fermati lì. Cioè loro hanno proposto un biennale a 2,5, se non certo ricordo mezzo, male, sì, sì, a 2,5 milioni, non ha accettato, e non credo ci siano altri rilanci, a meno che non ci sia un passo indietro del giocatore o che insomma succeda l'imponderabile. Però io, se il mercato è finito, punto, cioè la squadra è questa, e poi vedremo se dovesse servire ancora qualcosa, ma prendere tanto per prendere non mi piace.
2: Andrea da Piombino dice: io invece spero in Brozovic. Fede Rondinella dice: secondo me qualche svincolato si può prendere per esperienza, dato che la rosa non supera i 29 anni. Poi c'è Maurizio Serravalle che dice quello che ha detto, che abbiamo preso tutti i giocatori top, gli dico: due terzini presi sono top, infatti Milan e Juventus li hanno tenuti, e si riferisce naturalmente a João Mario e Jimenez.
1: A volte ci sono anche gli allenatori che preferiscono altro, terzini con altre caratteristiche più consone al loro gioco, cioè non vuol dire una bocciatura in assoluto, no, dei giocatori. João Mario comunque ha, dove era a Porto, no? Ora se non sì, sbaglio, ha fatto bene, quindi anche a Bologna non ha fatto malissimo, anche a sinistra a volte l'ha provato, mi sembra che avesse segnato anche da sinistra, quindi non, ora Grosso se l'ha messa a sinistra non è che si è inventato nulla, ecco, è qualcosa che João Mario già sapeva fare, magari non abitualmente, però insomma non stiamo a dire che non, cioè, si è inventato una posizione, ecco, un ruolo.
2: Naturalmente i nostri ascoltatori possono anche intervenire allo 055 77 11 171 per tutte le loro considerazioni sul mercato della Fiorentina, per il voto al mercato della Fiorentina e anche per le loro sensazioni su quello che sarà l'obiettivo della squadra adesso allenata da Grosso. Stefano da Pescia ci scrive, ci saluta e lo salutiamo naturalmente. Buon mercato, voglio essere fiducioso, mi dispiace tanto anche a me di Mandragora, che poteva garantire i gol sui calci piazzati. Anche a me da fiorentino il grazie bischere di Ken non mi è piaciuto un granché. Opinione personale, sempre forza viola, Stefano da Pescia. Mentre Alessandro si rivolge a Luciana, dice: ma si ricorda l'atteggiamento del signor Moise Ken nella partita con il Sassuolo e poi di cosa parla?
1: Ecco, il Sassuolo non ha sbagliato solo Ken, hanno sbagliato tanti, sì, tanti. Si è attaccato uno spogliato con Mandragora, no? Da quello che risulta, poi erano più amici di prima, dopo, quindi certe cose lasciano il tempo che trovano, sono figlie anche di un momento difficile di tutta la squadra, lì poi ci hanno messo le mani. E, è positivo che comunque Paratici, lo diceva anche Antonelli, no? Un colpo di spugna, effettivamente ha voluto eliminare tutto quello che c'è da eliminare. Speriamo siano state le mosse giuste, ma soprattutto siano giusti gli uomini che poi ha portato, che garantiscano quello che chi è andato via non sapeva garantire, quindi speriamo, insomma, sia un mercato anche fruttuoso in questo senso, perché poi sì, ci sono 4 anni, no? Lo ha ricordato Paratici, che il suo è un progetto quadriennale. 4 anni, però quadriennale significa che lui ha firmato per 4 anni, non è che poi 4 anni fallisce, lui va via, arrivederci e grazie, noi ci ritroviamo a leccarci le ferite. Ora mi ci metto anche io, anche se non so di Firenze, non posso dire Bischera, ma cioè 4 anni io non credo che sia stato preso dalla proprietà e fatto spendere tutti questi soldi per aspettare 4 anni per vedere come va. No, è stato preso comunque per un progetto che crei un nuovo modo di fare calcio e di essere fiorentina, questo sì, e mi sta bene anche per tutte le cose che ha cambiato dentro, però devono essere anche cose che al più presto portino dei frutti, perché la Fiorentina ha bisogno di quello, di frutti, ecco.
2: Poi c'è Simo Bex che dice: speriamo che esca qualcosa dalla primavera, altrimenti in parecchie partite non avremo cambi, raffreddori, cartellini, infortuni, ripeto, folle. Tra l'altro, a proposito della primavera, voglio riportare anche una considerazione di Andrea Giannattasio, che ho ascoltato questa mattina in Buongiorno Firenze, e facendo un discorso su Andrea Azzoli, perché c'era chi diceva che Andrea Azzoli è pronto per rilevare Grosso alla prima difficoltà, insomma nel momento in cui dovessero esserci dei pensieri di cambiamento sulla panchina della Fiorentina, Andrea Azzoli potrebbe essere la prima opzione. Diceva Andrea Azzoli, ha le sue belle gatte da pelare, esatto, in primavera, perché è una primavera che
1: partita malissimo.
2: Diceva Andrea che è di un livello assolutamente inferiore rispetto alle ultime squadre della primavera che abbiamo apprezzato, ammirato e che hanno conquistato grandi successi. Quindi ecco, Andrea Azzoli deve pensare alla primavera. Magari qualcuno pensava di poterlo proporre tra i nostri ascoltatori come soluzione ponte in attesa di un altro allenatore, però insomma adesso pensiamo e speriamo che Grosso possa trovare la quadra, possa far decollare la Fiorentina e che non ci siano questi pericoli, perché di pericoli si tratta.
1: È stato preso come maestro per il giovanile, faccia il maestro al giovanile, sì. Cioè ragazzi, su, ora stare a sperare, no, che Grosso venga esonerato e venga data la squadra a Andrea Azzoli mi sembra surreale. Io, cioè, non lo commento neanche questo.
2: Lui mi scrive, Simo Bex, che si riferiva al centrocampo, non a tutta la squadra, però comunque è vero che la primavera ha le sue gatte da pelare, ecco, in questo momento diceva Andrea, sì, non ci sono in questo momento giocatori che possono ambire a poter stare stabilmente in prima squadra, evidentemente. Poi Andrea conosce molto molto meglio di me la primavera.
1: Scusami, sono stati già individuati quei giocatori.
2: Sono Croci.
1: Pirro, Croci, che era in nazionale, quindi non c'era neanche nell'ultima partita. poi chi è stato preso?
2: Beldenti.
1: Beldenti, il difensore però, non l'attaccante, sì, che già c'era, però mi sembra su questi ci punti poco, no? Più, ecco, finora più sugli attaccanti ha puntato, perché mancavano gli attaccanti, ora ovviamente che sono arrivati anche loro non verranno.
2: Penso, tra l'altro in primavera adesso sono stati anche ingaggiati altri due attaccanti, uno è Campaniello che è stato prelevato dall'Empoli e l'altro è Forte, se non sbaglio, dalla
1: Forte
2: Samp.
1: Dalla Samp, ecco, non ricordavo. Sì.
2: Altri messaggi, Simone 099 ci scrive che secondo lui siamo migliorati in attacco, ora abbiamo 6 giocatori offensivi che dovrebbero vederla alla porta, le carenze mi sembrano più a centrocampo e in difesa, mancano 2 esperti e di personalità nel ruolo di libero e play come lo scorso anno.
1: Mentre a centrocampo in effetti si era un po' visto che mancava qualcosa a centrocampo, ora se si è trattato di non erano abituati, poca abitudine a giocare insieme, non c'è stato tempo per far amalgamare, no, le caratteristiche dei giocatori di centrocampo, questo non lo so, però insomma si era visto che a centrocampo non c'era tutta questa forza, ecco.
2: Poi così parliamo anche della partita di stasera, la Fiorentina, quella delle leggende, che scenderà in campo contro altre leggende, non di ex Viola, questa sera alle 20 al Franchi, c'è grande attesa per questa partita perché comunque con la maglia Viola rivedremo dei grandissimi calciatori che hanno fatto la storia della Fiorentina, su tutti Battistuta ovviamente, lo abbiamo già visto nel festeggiamento per il centenario dopo la partita con il Frosinone, però insomma farà tutto un altro effetto vederlo in campo con la maglia Viola addosso, partita che come detto inizierà alle 20 e Luciana, ci sono alcune curiosità legate anche all'arrivo di Roberto Baggio, ancora non l'abbiamo visto arrivare, almeno sui social non è stato comunicato ancora il suo arrivo, ma ci sarà a Firenze,
1: ce lo faranno sapere,
2: quantomeno per dare il calcio d'inizio, credo
1: ce lo faranno sapere gli influencer invitati, sì, alla cena di gala, ce lo faranno sapere. Io sono un po' polemica, cioè fai uno spettacolo un po' fine a te stesso, insomma, ci sarebbe piaciuto anche poter vedere, parlare, no, con queste glorie, sì, e poi proporli, ecco, invece sì, è stato fatto una cosa un po' chiusa,
2: sì, in effetti, insomma, come è stato
1: aperta
2: fatto
1: a influencer, ripeto, che seguo anche io magari sui social, per carità, però insomma
2: Poteva essere fatta una cosa simile a quella che è stata fatta sabato, cioè
1: sì, comunque prevedere una mixzone, mica la scena, cioè ci mancherebbe.
2: No, certo, insomma, perché oltretutto ci sono anche ex calciatori di prestigio che possono essere interessanti, no, da sentire, come ad esempio Francesco Totti, per fare un esempio.
1: Sì, sì.
2: Non necessariamente gli ex Viola.
1: Sì, certo, è una partita che riguarda anche leggende di altri, però insomma io avrei intervistato, sì, volentieri, chiaro, anche perché poi sabato scorso non è che siamo riusciti a intercettare tutti, no? Quindi magari
2: sì, sarebbe stata un'occasione giusta per fare altre interviste.
1: Mi sembra che noi dobbiamo essere spettatori di uno spettacolo di altri, ecco, quindi non mi piace questa cosa, però questa è una polemica mia, sì, no? Sì.
2: Moreno ci chiede se si può vedere su qualche emittente la partita di stasera. Sì, naturalmente la seguiremo anche noi qui su Radio Firenze Viola con una trasmissione che andrà avanti fino a dopo la fine della partita per raccontarvi anche quello che succederà nel post gara con le interviste, e verrà trasmessa in diretta da Sky,
1: sì,
2: alle 20. Adesso però, per continuare ad analizzare il calciomercato della Fiorentina, le prospettive della squadra di Grosso, abbiamo sentito anche il parere di una firma prestigiosa, Massimo Caputi, ai nostri microfoni, sentiamo che cosa ci ha detto. Diamo il benvenuto a Massimo Caputi, ciao Massimo, ben ritrovato.
17: Ciao, un saluto a tutti.
2: Ti chiedo subito un giudizio sul mercato della Fiorentina, 13 acquisti adesso in questa sessione estiva, una rivoluzione totale operata dal DS Paratici, le tue sensazioni e anche il tuo voto.
17: Ma io credo che prendendo l'album delle figurine, la Fiorentina ha fatto un'ottima campagna acquisti, gli darei un bell'otto. E adesso diciamo che bisogna mettere sul campo questi tanti nuovi arrivi, come giustamente hai ricordato, ben 13, una autentica rivoluzione, e credo che i giocatori che sono arrivati sono ottimi giocatori, hanno delle qualità ben ben distinte, ben delineate, e che però adesso queste qualità di questi calciatori, di questi nuovi arrivi, devono farla diventare una squadra. Ed è un po' questo quello che secondo me è importante, che l'allenatore abbia delle idee chiare su come sfruttare appunto i giocatori che sono arrivati e formare una nuova squadra con una propria identità, quella che praticamente non si è vista nelle prime due giornate.
2: Ecco, tra Atta, Mastantuono, Pedro Gonçalves, l'ultimo arrivato in casa viola, qual è il giocatore che ti intriga di più, quello che può davvero diventare anche magari l'idolo della tifoseria?
17: Ma secondo me, per le caratteristiche e la duttilità, Atta mi sembra un giocatore che possa diventare un leader tecnico della squadra, comunque un giocatore molto importante. Poi è chiaro che anche Pedro Gonçalves ha delle ottime qualità per il suo gioco, può essere anche lui quello che dà, diciamo, quel qualcosa in più alla squadra, ma anche lo stesso Gnonto, diciamo che è un giocatore che sulla corsia esterna può fare la differenza. Però ecco, se devo scegliere un giocatore, quello che anche per quello che ho visto l'anno scorso e per quello che può fare, insomma, mi piace pensare ad Atta.
2: C'è il rischio che a questa Fiorentina manchi qualcosa a centrocampo, soprattutto in termini di personalità? È una squadra molto giovane anche a centrocampo e probabilmente un leader, una guida poteva servire.
17: Ma io penso che è molto importante, proprio in virtù della giovane età di molti calciatori e soprattutto del centrocampo, l'identità della squadra, cioè come la squadra vuole sviluppare il suo gioco. Fagioli, per esempio, è giovane, ma è un calciatore di personalità, un giocatore tecnico, un giocatore che può far girare la squadra, ma così anche gli altri che compongono il centrocampo.

0: presunzione o comunque dalla consapevolezza di aver, di essersi migliorati. Tutti partono con questo, diciamo, con questo stato d'animo, con questa speranza, e il campo adesso ci dirà effettivamente chi ha fatto bene e chi ha fatto male, anche per come si ambientano i calciatori nuovi che sono arrivati. Questo vale per tutte le squadre, vale ancora di più per la Fiorentina, che ha rivoluzionato il suo team. Se devo pensare alla qualità dei giocatori, penso a una Fiorentina che comunque, se non può arrivare evidentemente a disturbare le grandi o comunque quelle che sono lì tra le prime 5-6 posizioni, è una squadra che per esempio anche insieme alla Lazio, che è un'altra squadra che secondo me non è stata molto quotata, ma che invece è un'ottima squadra, possono dar fastidio, possono ambire, quindi diciamo nella parte sinistra della classifica.
1: Va bene Massimo, poi ne riparleremo naturalmente, grazie per il momento, buona giornata, a presto.
0: Ciao Lorenzo, un saluto.
1: Dunque anche Massimo Caputi è abbastanza fiducioso sulla Fiorentina, parte sinistra della classifica, secondo lui questo è l'obiettivo, insomma la collocazione che si può fare della Fiorentina in questo momento, poi vedremo se saprà cogliere un posto utile per partecipare ad una Coppa Europea. Roberto Abagnaripo ci scrive: ora Grosso deve scegliere una formazione tipo per creare una base dove puoi cambiare massimo un paio di giocatori secondo le esigenze, tanto con 5 cambi c'è spazio per tutti. Tra l'altro volevo anche riprendere una probabile formazione della Fiorentina, ne abbiamo parlato ieri sempre con Sauro Fattori ad Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola e RTV 38, una formazione che in questo momento alla fine mercato, come del resto aveva richiesto lo stesso Grosso, ha per ogni ruolo un'alternativa, insomma ci sono per ogni ruolo due giocatori, e quindi volevo riprenderla e analizzarla oltre che con te naturalmente Luciana, anche con i nostri ascoltatori. De Gea e Christensen ovviamente sono i portieri, per quanto riguarda il vice probabilmente si poteva fare qualcosa in meglio, si poteva pensare anche ad un portiere un po' più affidabile rispetto.
2: Sì, non credo abbia avuto richieste Christensen,
1: sì,
2: per
1: sì,
2: cui.
1: Sì. Poi passando alla difesa, Jimenez e Dodò sono i due sulla corsia destra della difesa. Dodò che a questo punto, se riuscisse a riattaccare velocemente la spina, potrebbe anche ambire alla titolarità. E visto il giocatore Jimenez che apparsa in difficoltà anche da un punto di vista caratteriale, mi sembra abbastanza fragile, quindi ecco Dodò potrebbe avere
2: l'ho trovato assurdo, cioè col Frosinone ha rischiato di farsi buttare fuori, cioè ha dato destro sinistro sinistro destro, era un ricordo all'ordine, insomma all'avversario, ha avuto una reazione molto scomposta, molto esagerata, ecco, più che scomposta, per cui
1: sì. Deve assolutamente disciplinarsi.
2: Sì.
1: Dragusin e Pongracic sono i due giocatori che si lotteranno una maglia per il ruolo di centrale. E, insomma, in questo momento è chiaro che è favorito Dragusin.
2: Centrale destro, dice.
1: Centrale destro, sì. Mentre Vieri e Ranieri per l'altro
2: centrale. Pongracic, sai, l'ha fatto giocare comunque in coppia con Dragusin, sì. Perché dice in nazionale comunque gioca anche a sinistra. Quindi lo sa fare come ruolo, mi è sembrato ancora un po' indietro, no? Anche se non ha fatto danni evidenti, però insomma è mancata un po' di equilibrio in quella difesa e un po' di affiatamento, molto dipende da
1: l'affiatamento, sì.
2: Pongracic, Dragusin, mi veniva
1: sì.
2: il nome,
1: sì,
2: non mi sopportare, lo so che non mi sopporti,
1: sì.
2: scherziamo ovviamente,
1: scherziamo, certo.
2: E non c'era affiatamento, non mi è sembrato, insomma la coppia centrale, ecco, definitiva.
1: Però ecco, tra tutti questi difensori centrali, alla fine credo che Ranieri torni ad essere titolare. Ranieri non è stato fatto giocare dal primo minuto con il Frosinone, però credo che
2: può essere,
1: alla fine in questo momento
2: dai.
1: Sia il più affidabile,
2: sì.
1: E anche quello che ha più attaccamento alla maglia, quindi ci sente maggiormente per la Fiorentina. Non stiamo parlando di un super difensore, però comunque è un giocatore che secondo me alla fine in questa Fiorentina come titolare ci può stare,
2: sì.
1: in attesa che Vieri possa fare dei passi avanti dal punto di vista dell'affidabilità, della conoscenza del nostro campionato e possa diventare titolare, perché
2: sì,
1: comunque Vieri è stato pagato 17 milioni.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, no, è molto bravo, però mi risulta che capisca ancora poco quello che deve fare, è una cosa che mi è stata detta, insomma, che non finora poi Dodò lo ha aiutato anche a

0: a tradurre quello che doveva fare, quindi gli diceva lui cosa fare, però insomma deve sbrigarsi, ecco, e anche perché lui ha un bel fisico, ha un fisico che comunque una fisicità, più che fisico, sì, una fisicità che può aiutare, insomma, e che spaventa gli avversari, che se si mette in mezzo non passano, ecco. Quindi io mi aspetto che cresca al più presto e si inserisca al più presto.
1: Provate voi, dice Davide, a fare difensore centrale con accanto Jimenez e Valdepeña, se davanti tre fantasmi come Enduro, Brescianini e Ulai. Dai, su, cerchiamo di guardare la fase difensiva e non i difensori. Certo, adesso ci stiamo soffermando sui difensori, ma poi parleremo anche della fase difensiva.
0: Proprio prima io dicevo che è stato un problema il centrocampo.
1: Ma infatti parlavamo anche con Eugenio Ascari e sottolineavamo come probabilmente manchi a questa squadra un incontrista, un giocatore che al di là dell'esperienza, al di là della personalità, sappia anche catturare palloni, sappia fare da schermo davanti alla difesa. Sì. Valdepeñas e João Mario si giocano la maglia da titolare per il ruolo di terzino sinistro.
0: Valdepeñas sì, però anche Vieri comunque lo può
1: più
0: fare,
1: centrale che
0: però contro il Real Madrid quando ha giocato, sì, contro il Real Madrid mi sembra abbia fatto terzino sinistro e non l'ha fatto male, dai.
1: Ecco, a centrocampo c'è questo problema che abbiamo sottolineato, della mancanza di un giocatore con caratteristiche difensive. C'è Endur che però, ecco, dal punto di vista della fisicità non la sta facendo valere fino a questo momento,
0: esatto.
1: Visto che è successo con il Frosinone quando non è riuscito a dare una spallata lì, ci voleva una spallata.
0: Non è riuscito a fare nulla, più
1: non ha fatto niente, ecco, ma soprattutto è colpevole in occasione del primo gol del Frosinone. Ecco, Endur, ci sono 5 giocatori a centrocampo. Endur non ha un sostituto, non ha un alter ego. Endur c'è al centro del reparto Ulai, che può essere messo in concorrenza con Fagioli, e poi ci sono Attà e Brescianini, anche loro in lotta per un posto,
0: sì, diciamo,
1: mezzala di sinistra,
0: che comunque Ulai o Fagioli possono fare quel ruolo.
1: Sì, è vero, però ecco, nel gioco delle coppie manca un giocatore a centrocampo, con la partenza di Mandragora che non è stato sostituito. Poi a centrocampo Mastantuono Gnonto, questa è la coppia per il ruolo di esterno di destra, Beto e Pellegrino al centro dell'attacco e Pedro Gonzalo Alves e Gie per il ruolo di esterno sinistro d'attacco. Queste sono le varie coppie per questa Fiorentina che è nata dal calciomercato.
0: Poi ora ti servono anche perché comunque c'è tipo dopo Napoli, subito dopo Napoli c'è la... Napoli in casa, prima di Napoli c'è la Coppa Italia, quindi comunque un po' di ricambi servono.
1: Poi è stato un problema al centrocampo, voglio vedere in futuro, visto che sono quelli, addirittura sono in 5 invece che in 6, stagione già compromessa addirittura secondo Davide, sì, sono in 5 invece che in 6, è l'unica falla dal punto di vista delle coppie, ecco, perché tutti i giocatori hanno un'alternativa e lì manca invece un giocatore che possa sostituire.
0: Tosved sembrava veramente fatto da giugno, cioè, questo povero giocatore ha chiesto di essere ceduto proprio perché era convinto di venire a Firenze, poi invece non si sa per quale motivo, probabilmente perché il Sassuolo ha chiesto molto, quindi non sono arrivati alla quadra.
1: Probabilmente il Sassuolo è stato abbastanza fermo sulle sue posizioni dal punto di vista delle richieste economiche. Magari il Sassuolo avrebbe anche accettato l'inserimento di una contropartita tecnica in questa operazione, però avrebbe voluto scegliere lui il giocatore, non se lo sarebbe fatto imporre dalla Fiorentina. Magari la Fiorentina poteva proporre qualche giocatore che però non andava bene al Sassuolo, e poi probabilmente c'era sì l'accordo con il calciatore, a parte la Fiorentina. Fiorentina fino in fondo non ha mai fatto i passi decisivi, non ha mai affondato il colpo per poter arrivare alla definizione dell'operazione con il Sassuolo.
0: Beh, però ci hanno provato anche l'ultimo giorno, per cui credo che un po' c'era nelle idee della Fiorentina, tant'è che non hanno mai smentito, no, di avere...
1: Sì, però se vai a sentire Sassuolo, insomma, fino agli ultimi giorni la Fiorentina non si era mai fatta avanti concretamente.
0: Sì, ha fatto un po' come il Como con Ken, che c'era da tanto tempo, ma poi non faceva mai il passo decisivo. Quando l'ha fatto, ha fatto per una cifra irrisoria, quindi sembrava un po' il gioco del gatto col topo. e la Fiorentina ha fatto fino in fondo questo gioco, alla fine infatti non l'ha preso.
1: C'è il messaggio di Damiano che dice: non riesco a perdonarli, quello che hanno fatto per il centenario va oltre ogni peggiore incubo, insomma, perdere 3-0 dal Frosinone, nel giorno del centenario è imperdonabile, è una vergogna che rimarrà per sempre, credo, il giorno del centenario, non dimentichiamoci, del centenario. Pongraci davanti alla difesa un muro, dice Amedeo, è un messaggio ironico certamente. Neri da Pistoia dice: Fagioli ne giocherà tante perché è l'unico costruttore di gioco in mezzo a mediani, mezzale di inserimento, esterni e trequartisti, e uno tra Attà, Ulai e Ndur resterà fuori, inevitabile. Insomma, bisogna anche vedere agli equilibri della squadra, perché questa formazione potrebbe essere anche un po' troppo sbilanciata in avanti.
0: Io credo chi non resti fuori è Attà, mi sembra di capire, no? Un giocatore sul quale finora ha fatto sempre affidamento,
1: sì,
0: ma credo
1: però anche lui deve far vedere le sue qualità, perché l'ho visto abbastanza spento.
0: Sì, l'ultima
1: ha rischiato anche poco a livello di giocate.
0: Esatto, l'ha giocata, ma forse perché era stato riportato dietro, quindi magari pensava di dover fare un altro tipo di gioco, ma insomma lui deve fare il gioco che sa fare. Tiene un po' troppo la palla, per quanto mi riguarda, penso che lui insomma debba più fare gioco di squadra, ma continuare a fare quello che sa fare, gli inserimenti eccetera.
1: Assolutamente. Poi tra poco sentiremo anche un'intervista a Stefan Jovetic, che è arrivato ieri sera, ha partecipato alla cena di gala organizzata dalla Fiorentina in vista della partita delle leggende.
0: Sì, non era atteso.
1: È stata una sorpresa.
0: È stata una sorpresa, molto gradita. Anch'io infatti sentivo che qualcosa mancava, ecco, il gruppo, come li chiamavamo, no, degli slavi, che anche Tomoc ci rideva sempre di questa definizione, in gruppo degli slavi, perché effettivamente c'erano lui, Ilicic, Ljajic, Jovetic, insomma tanti che venivano da quell'area geografica lì, e mi sembrava mancassero infatti tutti, e quindi mi sembrava strano, ecco. Ho detto, ma neanche poi un messaggio, qualcosa.
1: Cosa ti torna in mente quando parliamo di Stefan Jovetic?
0: Ma mi viene in mente la Champions, se non sbaglio si faceva la Champions, no? Doppietta, cosa fece? La doppietta con Liverpool. Sì, io chiedo sempre conferma perché ho la memoria, sapete, no? Penso a quella doppietta lì, penso al ragazzino che era stato preso e che è cresciuto, poi penso a quel maledetto infortunio nella stagione con, forse era il 2010-2011, quella con, o quella successiva Mialovic,
1: a San Pierasieve avvenne, se non ricordo male,
0: un'entrataccia
1: di Bolatti, se non ricordo male, giusto?
0: Sì, che c'era Bolatti,
1: c'era Mario Bolatti, quindi, sì. C'erano in effetti dei calciatori che non mi sarei aspettato di vedere, come ad esempio Nacho Castillo.
0: Sì, io non l'avrei riconosciuti, sarò sincera, perché è passato tanto tempo e ovviamente cambiamo tutti, quindi insomma molti non l'avevo neanche notati e riconosciuti, sarò sincera.
1: C'è Sauro da Grazia che ci chiede se Savic ci sarà stasera.
0: No,
1: non l'ho visto,
0: Savic,
1: francamente, fino a questo momento.
0: Altri problemi, perché è stato esonerato l'allenatore del
1: Trabzonspor,
0: e quindi insomma hanno altri problemi, non credo che sia autorizzato, cioè lui è proprio un giocatore
1: ancora in attività.
0: In piena attività, per cui insomma.
1: E poi ci sono ancora tante domande da parte dei nostri ascoltatori, c'è anche Angela da Firenze che ci chiedono se la Fiorentina trasmette sul suo canale la partita di stasera. Io vi ricordo che noi la seguiremo qui su Radio Firenze Viola con tanti collegamenti con lo Stadio Franchi, anche nel post partita per le interviste ai tanti ex
0: Viola. Poi c'è
1: Viola.
0: Lorenzo, che lui è nel
1: ci sono anch'io allo stadio, assolutamente.
0: Lorenzo con Ludovico Mauro, quindi vi proporranno, ma lui in particolare, cioè l'altro giorno mi mancavi, no?
1: Perché lui
0: sarebbe stato proprio il tuo
1: studio.
0: Posto al Viola Park con tutti gli ex Viola, quindi.
1: Ma ci sarai anche tu stasera alla partita?
0: Occhio permettendo, perché se non ci vedo è inutile che venga alla partita, ecco.
1: Comunque ecco, la seguiremo in maniera dettagliata qui su Radio Firenze Viola la partita di stasera, con fischio d'inizio alle 20 e poi sarà trasmessa anche su Sky. Siamo pronti per ascoltare questa intervista realizzata dai canali della Fiorentina a Stefan Jovetic. Abbiamo parlato
0: curiosa,
1: di questo giocatore che arrivò giovanissimo alla Fiorentina, acquistato da Pantaleo Corvino, che spese diversi milioni per strapparlo alla concorrenza.
0: Corvino che non hanno fatto sfilare. Era venuto a Lecce.
1: Perché?
0: Non era previsto. Così gli
1: facevano sfilare soltanto gli ex calciatori?
0: Allenatori di sicuro.
1: Mentre
0: Malesani è andato via perché aveva fretta lui, credo, e invece a Corvino è stato detto che non era previsto.
1: E allora andiamo a sentire Stefan Jovetic intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina.
2: Stefan, che bello rivederti qui, che emozione è tornare a Firenze.
3: Grazie, sì, guarda, sono veramente molto contento che alla fine ho potuto venire, prima volta anche al Viola Park, e sono molto stupito e sono veramente molto felice che Fiorentina sta diventando un club di livelli ancora più alti e ovviamente sono molto felice di partecipare anche alla partita domani.
2: Beh, fai parte dei 100 anni di storia della Fiorentina, che effetto fa? Ecco, sapere di aver scritto poi pagine importanti insieme a questo club.
3: Sì, guarda, sono delle emozioni bellissime, ho vissuto 5 anni, abbiamo avuto veramente ottimi risultati e quando ci penso a quello sono sempre felice e spero che la Fiorentina torna a quei livelli e che la gente si diverte perché se lo merita.
2: Domani, lo accennavi proprio tu, tornerai in campo allo stadio Artemio Franchi, hai un po' la pelle d'oca, un po' l'emozione di tornare.
3: Detto, sì, mi sento un po' emozionato, sarà molto bello. Comunque sono venuto una volta con l'Inter, però quella partita non ho giocato, perciò adesso dopo dal 2013, 13 anni sono passati e sono veramente felice.
2: Sei entrato nei cuori dei tifosi viola, lo sei tuttora, domani risentirai anche tutto il loro affetto, il loro calore, ti è mancato un po'?
3: No, guarda, io ho sempre dato tutto per questa maglia e vedremo domani, però comunque io so che ho dato sempre tutto e li voglio bene e so che anche loro vogliono bene a me.
2: Ti abbiamo visto qui circondato da tanti ex compagni, un bel abbraccio insieme anche a Gonzalo Rodriguez, che effetto fa ritrovarvi, riabbracciarvi?
3: No, è molto bello, guarda, abbiamo condiviso lo spogliatoio per tanti anni e poi ovviamente ognuno va nell'altra parte, però è sempre bello ritrovarci, parlare un po', è veramente bello.
2: Hai passato tante stagioni in maglia viola, momenti belli, momenti più difficili, penso all'infortunio che ti ha tenuto lontano dal campo per molti mesi, ci riporti un po' però anche a quel Fiorentina-Liverpool, la tua doppietta, il Franchi, in estasi totale, una serata magica.
3: Sì, guarda, quella è stata la serata, credo che anche quella contro Sporting non possiamo dimenticare, perché secondo me quella lì è che ci ha permesso tutto il resto e poi ovviamente le partite con Liverpool, Bayern, per la Fiorentina, ma anche per me mi hanno messo lì e da lì è tutto andato così e veramente sono felice e quei gol veramente belli.
2: È stato bello vederti in campo e noi non vediamo l'ora di vederti domani tornare all'Artemio Franchi.
3: Grazie mille.
1: Dunque, questo Stefan Jovetic
0: lo può dire, secondo me.
1: Sì. No, comunque ecco, faceva riferimento anche a quella partita con lo Sporting, non ce la siamo dimenticata, in effetti segnò proprio lui e da lì poi partì tutto il percorso in Champions per la Fiorentina. Lì era il preliminare di Champions, quello a cui faceva riferimento Jovetic.
0: Sì, c'erano sempre i preliminari, si andava in certi posti incredibili. No, lui comunque, insomma, è stato un giocatore importante, poi anche con lui si erano un po' rovinati i rapporti perché voleva andare, si diceva volesse andare alla Juventus, e lui fece anche un'intervista alla nostra amica Alessandra Cozzini sulla Gazzetta, in cui disse appunto che lui era pronto ad andarci, cioè ad accettare delle sfide, ecco, quindi si rovinarono un po' i rapporti, ma credo che poi, insomma, quello che è stato rimane. Sì. E lui è stato un giocatore importante al quale abbiamo voluto bene proprio perché è arrivato ragazzino, questi giocatori, soprattutto quelli slavi, arrivavano molto giovani.
1: E arrivò poi anche Ljajić qualche anno più tardi.
0: Ljajić era un bimbo davvero, io ricordo questo faccino incredibile, proprio giovane.
1: Che però sì, fece abbastanza bene, ma non sui livelli di Jovetic.
0: No, no, infatti, anche perché lui aveva un altro carattere, e, insomma, era un po' diverso, sì, ecco, sì, anche sì. Gli piaceva stare anche fuori agli Aic, ecco.
1: E Moreno sottolinea che parla ancora molto bene l'italiano Jovetic, sì, ha ragione.
0: Sì,
1: in effetti,
0: beh, ma lui ha giocato, poi è tornato anche all'Inter.
1: Sì, sì, certo.
0: Ha giocato anche a Milano, quindi.
1: Maurizio ricorda la partita del pallone, quello giallo 4-1 all'Inter, che vide protagonista Jovetic. Sì, probabilmente però Jovetic quella volta era all'Inter, non mi ricordo,
0: sì,
1: probabilmente era all'Inter,
0: sì, noi
1: lo ha ricordato in questa intervista.
0: Cos'era? Noi chi avevamo? Borca? No, quello era 3-1. Sai, me li sbaglio un po'. Poi al Viola Park ho visto Kalinic, anche lui fu protagonista di una vittoria contro l'Inter, quindi ho perso un po' il conto. A Milano contro l'Inter,
1: però
0: qualche
1: guarda,
0: volta
1: mi
0: abbiamo
1: ha messo un dubbio, ma mi sembra che
0: abbiamo vinto qualche volta, però quella che del pallone, quello giallo, non ricordo quale Fiorentina fosse, ecco.
1: Guarda, voglio andare a fare un rapido controllo,
0: rapido
1: perché
0: controllo,
1: mi ha messo,
0: perché ora ci ha messo la curiosità.
1: Allora era no, c'era Jovetic, segnò anche, figuriamoci, certo.
0: Era in caso a Milano.
1: Era a Firenze, Firenze.
0: Sì, sì, io ora stavo pensando alle vittorie a
1: questo,
0: San Siro.
1: Questo
0: scusate,
1: coro partita
0: sì,
1: la curva
0: ragione.
1: Fiesole, il pallone è quello giallo. Era il 17 febbraio del 2013, la Fiorentina batte l'Inter 4-1 con le doppiette di Ljajic e Jovetic.
0: Bene, anche Ljajic.
1: Il gol finale fu di Antonio Cassano per l'Inter. Poi Jovetic, lo ha detto in intervista, è ritornato a Firenze un'unica volta ed aveva in quel caso la maglia dell'Inter, ma non giocò la partita.
0: Sì,
1: non ha mai
0: giocato ad avversario, un po' come
1: a Firenze non ha mai giocato ad avversario.
0: Sì. Dico, un po' come Dusan, no? Che c'era sempre un motivo.
1: Sì, certo, c'era sempre un motivo, sì. Poi, tornando invece ai messaggi, ne stanno arrivando tanti proprio in ricordo di quella partita, ce li manda Eschi di Rifredi, anche Amedeo, che ci ricorda appunto che c'erano Jovetic e Ljajic, mentre sì, a Milano la Fiorentina vinse a San Siro con Kalinic che fece 3 gol. Poi c'è appunto anche Michele da Vicenza che ci ricorda che l'allenatore era Paolo Sousa quando Kalinic fece questa tripletta a San Siro. Sì,
0: hai visto Paolo Sousa?
1: Sì.
0: Sempre molto molto molto, e sottolineo molto, asciutto, ma proprio molto
1: fisicamente, dici?
0: Sì. Sì, proprio sì. Molto molto magro, asciutto.
1: Sì. Poi c'è Save che ci chiede, confermate che ci sarà Roby Baggio stasera, vero? Sì, penso di poterlo confermare.
0: Beh, lo ha detto lui, lo ha promesso lui, sì. Sarebbe stata una giornata, una serata indimenticabile, quindi mi aspetto che ci sia.
1: Sì, naturalmente non giocherà la partita perché le sue ginocchia non glielo permettono, però magari il calcio d'inizio potrà darlo.
0: Esatto, infatti.
1: Poi, tornando invece al mercato, c'è Daniele che ci scrive, dato che manca un centrocampista, se non sbaglio ci sarebbe Renato Sanchez che è svincolato, non so se è accessibile economicamente, però magari un pensierino ce lo farebbe il nostro ascoltatore. Tu invece hai già espresso il tuo parere a proposito degli svincolati, rimarresti così com'è la Fiorentina adesso?
0: Sì, sinceramente sì.
1: Troppi soldi spesi, formazione in cui mancano giocatori trascinatori di esperienza, voto 5, quello di Federico. Poi altri messaggi,
0: però non facciamo i commercialisti, dai, cioè nel senso, non è importante quanto spende, se ovviamente rispetta, no, dei parametri, dopo non ti fa fallire, se ti fa fallire è un altro conto, o se poi ti preclude la stagione successiva, insomma. Però se spendono 50 o spendono 100, a me interessa poco, a me interessa che la squadra sia una buona squadra, ci siano dei buoni giocatori capaci anche di farti sognare, qualcuno ne ha portato anche se sono molto giovani, poi staremo a vedere, però insomma io la commercialista non la voglio fare, ecco.
1: Yuri ci scrive, uno dei miei preferiti Jovetic, se non il preferito di giocare, ovviamente visto che sono del 95, di Bati non ho ricordi, ricordo un amichevole col Barcellona, appena arrivò rimasi quasi subito impressionato. Jovetic che segnò la doppietta con Ljajic nella partita vinta 4-1 con l'Inter.
0: Vedi, se lo ricordavo io, sì, mi ricordavo sì. più i gol europei.
1: Certo. Il gatto ci scrive: voto al mercato senza allenatore 5, con allenatore 3. Insomma, divide il mercato da Grosso, il fatto che Grosso possa essere capace di allenare questa squadra. Poi svincolati che possono venire, Brozovic anche no, ci scrive Renzo. Save ancora dice: a proposito del centenario, perché non c'era Roby Baggio? Beh, si sapeva che sarebbe venuto soltanto alla partita delle leggende di stasera, l'ha detto lui, e poi non lo so, magari avrà modo di spiegare perché non c'era l'altra sera. Doppietta di Juve, dice,
0: credo li paghino anche stasera, detto proprio come va detto.
1: Doppietta di Juve, dice, in Fiorentina Liverpool 2-0, come dimenticare, questo ce lo scriverà dalla Val di Sieve. Sì, assolutamente una Fiorentina straordinaria quella sera, perché si trovava di fronte